0: resto uguale invece quello sulla benzina.
1: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio, da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
0: Elezioni amministrative. Oggi e domani si vota per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti dalle 7 alle 23 per oggi e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le comunali in Sardegna, si vota in 149 comuni. E migliaia hanno preso parte al corteo della CGIL per le strade di Amendolara in provincia di Cosenza dopo l'omicidio dei 4 braccianti bruciati vivi lunedì scorso, presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS. A guidare i manifestanti il segretario del sindacato Maurizio Landini, che spiega: va cambiato il sistema di fare impresa. La cronaca: ci sarebbe uno scambio di persona alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silber, avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il 22enne sarebbe stato preso per il membro di una gang rivale. In 17 si sarebbero accaniti contro il giovane e sono 8 i ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni, indagati per il suo omicidio, avvenuto con più di 30 coltellate. Uno degli aggressori è stato fermato, un altro è ricercato. Abbiamo un'ultima ora a Toledo, Ohio, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old West End Festival, una rievocazione storica. Diversi feriti, tutti trasportati in ospedale. Per adesso non ci sarebbero morti. Caccia all'uomo da parte della polizia, che chiede ai cittadini di stare lontano dal luogo della sparatoria. Sport Formula 1, il Gran Premio di Monaco, l'italiano Antonelli su Mercedes in pole position, poi Verstappen, Red Bull e le due Ferrari. Tennis, il Roland Garros, oggi la finale con l'azzurro Cobolli che sfida il tedesco Zverev. Federà l'ultima notizia, linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
2: Stereo Notte

0: Beba do Samba, sono le 2:09 minuti primi su Rai Radio 1 con Stereonotte Brasil. Paulino Dal Viola con questa canzone che ha un titolo molto curioso, no? È un neologismo, Beba do Samba, che può voler dire due cose: ubriaco del samba oppure bevi dal samba, abbeverati dal samba. Ti piace Paulino Dal Viola?
1: Sì, tanto, tanto.
0: Reinaldo Santiago.
1: Meno male. Meno male no, e grazie a Dio che lui è ancora tra di noi,
0: sì.
1: Che compone, suona, fa le cose meravigliose.
0: Hai sentito che meraviglia, che samba elegante, Giacomo?
2: È proprio bello, è proprio la musica che mi piace.
0: Tra l'altro lui è un fan della scuola di samba di Portela. Dovete sapere che la prossima settimana, quando Marisa Monci verrà intervistata in Stereonotte Brasil, Marisa ci racconterà di un retroscena su un brano importantissimo del mondo della scuola di samba di Portela, perché fu proprio Paulino Dal Viola a chiedere a Marisa di cantare Esta Melodia, che è quella canzone meravigliosa che è nell'album Corgi Rose e Carvão di Marisa. È un classico del samba di Portela che è stato poi riletto da Marisa e lo ascolteremo la prossima settimana. Bene ragazzi, io vi ringrazio di questa presenza, è un album che sicuramente suonerà all'interno del nostro programma, all'interno della nostra playlist, anche se noi poi andremo in vacanza a partire dal 14 di giugno e insomma, se tutto va bene, speriamo di tornare a settembre e quindi vi faremo ascoltare le canzoni che abbiamo selezionato come playlist di questo album di Reinaldo Santiago che si intitola Hellas.
1: Se mi permette, volevo ringraziare Paolo Iurici, Francesco Polisi, Max Filosi, Michael Mucci, Cristina Ravotti, Cristiana Abate, Leonora Bianchini, Noé Minori, Mariana Tirinanzi, Silvia Manco, Giacomo Biondi e tu, Max.
0: Io ringrazio Virginia invece che ci sta ascoltando.
1: Lei non ha portato oggi la.
0: Un abbraccio bello.
1: La crostata.
2: La Selecao.
0: Generalmente Virginia porta sempre una buona crostata, si vede che oggi non c'è avuto tempo.
1: È stanco.
0: Appunto. Allora, una notizia per quanto riguarda la partita Brasile-Egitto è terminata, il Brasile ha vinto 2-1 e purtroppo per coloro che sono vicini al calcio brasiliano, perché ci sono alcuni giocatori brasiliani che giocano da noi, Wesley si è infortunato, adesso non so qual è l'entità dell'infortunio. Tu sei della Roma? Sei simpatizzante?
2: Simpatizzo un po' tutte le squadre qui del scomprensorio.
0: Sì, della regione.
2: Okay. Non lo posso dire.
0: Gioacchino da Marsala ci saluta. Ecco, cambiamo discorso. E poi Stefano da Terni.

0: Mi dice: confesso di aver messo la sveglia anch'io per potervi ascoltare. Continuate così, grazie, grazie tante. Grazie. L'ultimo brano con il quale ci salutiamo con i nostri amici Reinaldo Santiago e Giacomo Bondi si intitola Otonno ed è un brano di Rosa Passos cantato da Marianna Tirinnanzi. Molto obrigado, gente.
1: Obrigado a você, Max. Obrigado.
2: Obrigado. Ciao.

0: succede spesso qui a Sterrenate Brasile, noi salutiamo gli ospiti e non se ne vanno. Che bisogna fare? è curiosa sta cosa.
1: Ma no, si sta Giacomo? Così bene qui. Tu,
0: a te conviene rimanere qua perché domani torni con Gimporto, se non sbaglio, vero?
1: Sì, infatti è una brandina.
0: Con Corrado Rizza poi, vero?
1: Grande Corrado Rizza.
0: E invece tu sei chiamato da tua moglie, ho visto che è squillato il telefono, dice quando torni, ti sta ascoltando. No, Renato.
2: Davvero?
0: No, scherzo. Bella questa canzone. Rosa Passos poi è baiana, della tua terra,
2: anche se
0: vive a Brasilia.
2: Ma veramente voglio ringraziare veramente di cuore, principalmente a Cristina Lavotti e Mariana Tirinazzi, perché una cantante non è potuto venire a registrare, loro si sono impegnate per cantare un brano in più.
0: Che carine.
2: Quindi lì in studio, proprio nel momento, quindi è stato
0: efficiente.
2: bello.
0: Mette tutti quanti in riga lui, il baiano.
1: Comunque questo brano proprio non ce la facevo a staccarmi le cuffie, perché è una voce bellissima, proprio chiudevo gli occhi e
0: molto cool.
1: Mi trovavo altrove.
0: Brano davvero molto
1: volavo.
0: Chill, si può dire che è un brano chill nell'andamento?
1: Sì, diciamo che è molto etereo, ecco, vola alto.
2: Su ritmi posso dire io che è un bolero, no?
0: È vero.
2: Quindi
1: dai Renato, dobbiamo andare perché
0: adesso provo a salutarli di nuovo. Allora grazie a Renato Santiago, grazie a Giacomo Bondi di questa presenza.
1: Grazie a te,
0: avete
1: Max,
0: ascoltato la canzone, siete stati qua, adesso piano piano vi apro qui in quadro e vi avvicinate a casa,
1: dacci le chiavi però. Tutto

0: Morsito.
1: Saluto anche Fede Scoppio.
0: Ah, è vero, Federico Scoppio, anche lui componente della Nazionale Italiana Jazzisti.
1: Ex componenti, tutte e due. Sono tre, vero? Io, te e lui.
0: Sì, io sono ormai... Io, spero di essere richiamato, però
1: no,
0: sono
1: io
0: un bel acciaccato.
1: Ho speso proprio i scappi.
0: Sentiamoci Zeca Pagodinho, Samba Pra Moças.

0: Le 2:22 qui su Rai Radio 1, salutiamo padre Mariano da Mascalucia, provincia di Catania, che ci ha mandato un saluto e una benedizione. Di queste benedizioni ne abbiamo sempre, sempre bisogno. E ci colleghiamo e salutiamo due ospiti di Stereonotte Brasile, Tatiana Ribeiro e Pino Arborea. Buonanotte, ragazzi.
1: Salve a tutti.
2: Buonanotte, Max.
0: Tutto bene, ragazzi?
1: Sì.
2: Tutto bene,
1: tutto
2: Max.
1: Bene, guarda.
0: Bene. Tatiana. Allora, Tatiana, tu vivi in Toscana, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, sì, ma anche Pino.
0: Anche Pino, è vero, siete due toscani totali, anche se Pino non è toscano, però vive in Toscana da tanto tempo, giusto?
1: Esattamente così, sì, è vero. A Firenze.
0: Allora, Tatiana è una autrice, sei venuta un po' di tempo fa a presentare un tuo lavoro, se non sbaglio un libro, giusto Tatiana?
2: Sì, un anno fa, sì. È stata la seconda volta che sono stata lì a Stereonotte, sì. Perché la prima volta 10 anni fa per presentare lo stesso libro, che è quello di Chiquinha Gonzaga, sì. Sulla vita di Chiquinha Gonzaga, e sono tornata un anno fa per parlare della seconda edizione di questo libro.
0: Sì. Tu in realtà sei qui in Italia da diverso tempo, no? E ti occupi di una cosa che esula un pochino dal mondo della musica. Di che cosa?
2: Del turismo parli?
0: Esatto, parlo del turismo.
2: Sono una guida turistica, sì.
0: Tra l'altro, da quant'è che sei qui in Italia te?
2: 26 anni.
0: Quindi ti sei resa conto che da 26 anni a questa parte il turismo brasiliano si è sviluppato tantissimo e quindi le guide di lingua madre portoghese, brasiliana, e hanno sempre più lavoro. Voi per esempio a Firenze accogliete tantissimi turisti brasiliani che arrivano da tutte le parti del Brasile, giusto?
2: È giustissimo. A Firenze abbiamo lavoro praticamente tutto l'anno. È logico che dai mesi di maggio a fine ottobre è alta stagione, quindi lavoriamo di più. Sì. Ma anche negli altri mesi c'è sempre qualcosa. Ponte Vecchio è sempre piena, certo. Insomma, gli Uffizi.
0: Guarda, torno su questo argomento fra qualche minuto. Invece vorrei parlare con Pino Arborea, che è, appunto, vive a Firenze, sicuramente con Tatiana avete già fatto tante cose insieme, avete già lavorato insieme, ma come vi siete conosciuti, Pino?
1: Ma ci siamo conosciuti tramite, appunto, un nostro caro amico, perché lei insegnava lingua portoghese, se non vado errato, sì, in una scuola di Prato, sì, e sono andato lì appunto per suonare qualcosa, e lì quindi ci fu questo incontro, insomma, che poi si è sviluppato in...
0: È lei che ti ha raccontato, ti ha spiegato la sua passione per la composizione, quindi ha lanciato l'idea di comporre insieme?
1: Allora, io non sapevo che lei scrivesse testi, eccetera. Tra l'altro lei parla molto bene italiano ed è difficile che faccia qualche errore, ora non è per lei, ma certo, effettivamente è così. Non sbaglia quasi mai, quindi ha un perfetto italiano davvero, insomma, no? E quindi quando seppi che scrive. Ora, sinceramente non so come capitò, perché a volte, sai, te ne dimentichi anche, no?
0: Certo.
1: Cioè, qual è stato il momento, qual è stato appunto... non mi ricordo. Comunque, insomma, il caso volle che, appunto, lei scrisse un testo e io, appunto, glielo musicato.
0: L'hai musicato. Tatiana, esatto. Senti, conoscere questi italiani che sono appassionati del Brasile, della cultura brasiliana, della musica brasiliana, per voi che arrivate da così lontano, no? È un po' come facca na mantega, no? È un po' come il coltello nel burro, sì, cioè vi sentite contente, sì, e rende, certo, la vostra vita più facile questa passione, è vero?
2: Ma senz'altro, Max, hai detto benissimo, perché è come trovarci a casa, no? Con tutte queste persone che amano il Brasile, la nostra cultura brasiliana,
0: sì,
2: e come ha detto Max, come ha detto Pino, io insegnavo in questa scuola a Prato e già lì avevo trovato tante persone che erano interessatissime alla letteratura, al cinema brasiliano, alla musica, ovviamente. Quindi, insomma, sì, è molto importante per noi.
0: A proposito di letteratura, questa notte nell'ultima parte della trasmissione parleremo ancora una volta di questo importantissimo romanzo di Guimarães Rosa, Sertão Veredas, no? È
2: Sì.
0: un libro, un romanzo che ha ispirato tantissimo la musica brasiliana ed è stato pubblicato questo libro qui in Italia. Tu trovi che gli italiani siano così interessati alla letteratura brasiliana?
2: Sì, almeno quelli che conosco io, sì. I miei allievi, tutti i miei allievi hanno sempre avuto un grande interesse verso la letteratura brasiliana. Poi questo romanzo di cui parli in specifico è stato tradotto in tante,
0: Sì.
2: tante lingue ed è incredibile perché, cioè, João Guimarães Rosa è un neologista, non
0: Sì,
2: inventa delle
0: brava,
2: parole
0: è vero.
2: e quindi è una sfida per tutti i traduttori, no? È una cosa di cui si parla spesso. Come hanno fatto i traduttori a tradurre certe parole che sono quasi onomatopeiche?
0: Beh,
2: È
0: insomma.
2: interessante.
0: Ma lui è davvero stato molto bravo a stimolare una creatività maggiore rispetto alla lingua che voi parlate, no? Che viene dal portoghese, ma che grazie agli indigeni, grazie all'afrodiscendenza, grazie all'immigrazione italiana, di altre etnie, è diventata una lingua portoghese a tutti gli effetti. Senti, un po' di tempo fa
2: Sì.
0: hai scritto un testo per una musica di Manu Napolitano che si chiama Disinnamorati, Desapassionados.
2: Os desapaixonados, sì.
0: Perché ridi?
2: Sì. Perché è un titolo un po' così,
0: Bello.
2: un po' diverso, vero?
0: Può succedere. Se, è un samba questa canzone e leggo che ha partecipato ad un concorso della Radio Nacional di Rio de Janeiro, che è davvero una radio importantissima per la diffusione della musica brasiliana. Adesso, se non sbaglio, Radio Nacional non c'è più, però è stata la radio che ha ospitato i grandi direttori di orchestra brasiliani, che ha ospitato Moacir Santos, che ha ospitato i grandi autori della musica
2: Sì.
0: brasiliana che suonavano dal vivo nei loro studi, che se non sbaglio si trovavano a Praça Mauá, giusto?
2: Bravo, bravo, bravo, ma esiste ancora, esiste tuttora
0: Ah, che bello, sono
2: la
0: molto
2: radio.
0: contento.
2: Sì.
0: Bene, non è un brano che hai scritto insieme a Pino, perché quello che hai scritto con Pino si intitola Targi di Verão e l'ascoltiamo fra qualche istante. Restate ad ascoltare questo
2: Benissimo.
0: brano e così apprezziamo l'interpretazione di Anna Costa, una cantante brasiliana molto conosciuta, il brano di Tatiana Ribeiro, Manu Napolitano, Os Desapassionados.

0: scritto da Tatiana Ribeiro, musica di Manu Napolitano, il brano è cantato da Anna Costa, Os Desapassionados, I Disinnamorati. Questo brano, dicevamo, che ha partecipato ad un concorso di Radio Nazionale, è stato, immagino, registrato a Rio de Janeiro, giusto Tatiana?
1: Giusto, giusto Max. Manu è partita per Rio in quell'occasione e aveva già l'intenzione di farlo registrare là da Anna Costa, sì, che è questa fuori serie, insomma una bellissima voce.
0: La conosciamo molto bene, bravissima.
1: Effettivamente. Sì,
0: è e venuto che percorso un bello, ha fatto questa canzone? È stata incisa quando?
1: L'anno scorso.
0: Sì.
1: L'anno scorso, più o meno di questo periodo, verso luglio-agosto, sì, tra luglio e agosto.
0: Quindi inverno carioca.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì, sì.
0: Ma è molto calda.
1: Quando,
0: è molto calda, non
1: è
0: sembra.
1: È quando Manu Napolitano può partire, certo, lei parte sempre di questo periodo.
0: Certo. Adesso invece Pino Arborea non è un chitarrista sparso, ma è un chitarrista che ha un gruppo da tanto tempo che si chiama Tamanduà. Come nasce questo gruppo, Pino?
2: Beh, Tamanduà nasce, guarda, con una telefonata di, ora non so se tu ti ricordi o conoscevi a Antonello Vannucchi, che era,
0: sì,
2: il pianista della Rai, ecco,
0: sì, sì, sì, certo,
2: sua sorella mi chiama, mi fa: Pino, guarda, siccome qui a Lucca stanno organizzando Lucca Jazz Donna,
0: sì,
2: mi puoi dare dei nominativi di donne che cantano, eccetera, eccetera. Guarda, volentieri, a voglia, poi no. Infatti, appunto, ho fatto in questo modo.
0: Perché Tamanduà è un gruppo che, diciamo, musicalmente è supervisionato da te, però sì, ci sono delle voci femminili che cantano in questo gruppo. Le voci sono,
2: sì,
0: tutte,
2: no,
0: femminili.
2: Sono tre voci femminili. E mi venne appunto l'idea, dico, ma per Marco, ma posso formare un trio, appunto, perché siccome suono con delle cantanti, cioè musica brasiliana, se riesco appunto a fare questo trio, insomma, sarebbe cosa buona e giusta, come dice l'officiante in chiesa, no? E mi riuscì, e partecipammo poi per l'anno successivo a questa Lucca Jazz Donna.
0: Quanto tempo, da quanto tempo siete in piedi con questo gruppo Tamanduà?
2: Allora, il gruppo e il progetto è nato nel 2006.
0: Sì, beh, sono già 20 anni, no?
2: 20 anni, sì.
0: Bello,
2: sì,
0: complimenti, tanti auguri.
2: Tanti
0: auguri. Senti, torniamo a Tatiana Ribeiro come autrice, sì, che questa volta ha scritto insieme a Pino Arborea questo brano che si intitola Targisi Verão. All'interno di questo brano canta una voce brasiliana che vive a Firenze, è un carioca ed è stato il produttore di un gruppo molto importante della musica brasiliana, MPB 4, sì, molto vicini a Francisco Buarque de Holanda, il grande Chico Buarque de Holanda, se non sbaglio loro, sì, giocavano, sì, insieme a lui nel campo di calcio di Recreio.
1: Sì.
0: È vero o no, Tatiana?
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: È vero, è vero.
0: Questo brano si intitola Pomeriggi d'estate, quindi noi in questo momento, questo brano, diciamo, potremmo riconoscere quelle sensazioni tipiche che abbiamo noi, uomini, donne, bambini, quando ci troviamo il pomeriggio d'estate, magari stiamo al mare, abbiamo preso tanto sole, è un momento giusto per prendere un gelato, oppure, sì, dopo una lunga passeggiata in montagna. Insomma, sono quei pomeriggi d'estate di una stagione che purtroppo in Italia dura troppo poco per coloro che amano il sole e che sicuramente ci fa vivere un bel periodo, poi ce lo ricordiamo per il resto dell'anno. Sentiamoci questo Targisi Verão, poi lo commentiamo insieme a Tatiana Ribeiro e a Pino Arborea.
2: Ok.

0: Nuevo Senos Dois, Barquinho, Avião, tanti elementi che ci riconducono ai classici della bossa nova, scritti da questa ragazza che stiamo ascoltando, Tatiana Ribeiro. È vero, Tatiana?
1: È vero, Max, e tra l'altro anche un riferimento a Fotografia di Tom Jobim che abbiamo ascoltato stasera.
0: Ah,
1: vero,
0: bello.
1: Perché questo Eu, Você, Nós Dois è proprio da lì. Ci sono diversi riferimenti a diversi brani, ma alcuni brani brasiliani. E è a mio parere una deliziosa bossa nova del nostro Pino Arborea, sì. E questa voce magnifica di Bruno Scantamburlo che è perfetta per questo brano.
0: Pino Arborea,
1: perfetta. Lui la...
0: Prego, scusami, ti ho interrotto, dimmi.
1: Lui l'ha fatta perfettamente, esattamente come me avevo immaginato. Ecco.
0: Pino, ascolta, mi descrivi la faccia di questi brasiliani, Bruno Scantamburlo e Tatiana Ribeiro, quando insomma si rendono conto che anche un italiano è in grado di scrivere bossa nova e samba.
2: Ora questo non te lo so spiegare.
0: È perché
2: so
0: non l'hai guardato quando
2: sì,
0: portavi il
2: brano. No, certo. Cioè che mi rispetta moltissimo per quello appunto che faccio in brasiliano, nonostante non sia appunto il mio idioma, appunto il portoghese,
0: certo.
2: Quindi cerco appunto di essere il più possibile, insomma, come dire, quando canto con una dizione.
0: Sì, ma insomma loro sicuramente saranno meravigliati dal fatto che un italiano come te, come tanti altri, diciamo, compone con quella nuance, con quell'amore, quella passione, quei dettagli tipici dei compositori di bossa nova brasiliani.
2: Sì, è vero, ma anche il testo, per esempio, appunto leggendo il testo, che l'ispirazione mi è giunta subito, no?
0: Certo.
2: Cioè, è come rivedere un po' la tua vita, come stavi dicendo te, no? Al sole, capito? Quindi il vento, i capelli, eccetera, no?
0: È vero.
2: Quindi fra un prosecco, poi appunto noi facciamo anche un prosecco terapia.
0: Come fai?
2: Con musica brasiliana.
0: Bello, sì. Bello.
2: Ci riuniamo, capito?
0: Molto bene.
2: Con il prosecco e facciamo musica brasiliana sempre.
0: Bene, benissimo.
2: Una volta a settimana circa, più o meno.
0: Ottimo, divertitevi quindi, tanto allora con questo prosecco.
2: Sì, è vero, per cui insomma io che sono nato a Pescara, quindi, anzi sono nato proprio sul mare, perché effettivamente...
0: Di Pescara.
2: Esattamente, quindi abituato a guardare questo infinito, senza ostacoli. Cioè, quindi il mare per me che era insomma la vita, il vento, la spiaggia... Poi appunto a ripensare le prime cotte, il gioco del calcio sulla sabbia.
0: Guarda,
2: quindi,
0: c'è un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio che giustamente fotografa questa nostra giovinezza e i ricordi, no? Le estati che rimpiangevamo tutto l'anno erano quelle della nostra giovinezza con il meraviglioso anticiclone delle Azzorre, non queste odierne con gli opprimenti anticicloni africani.
2: Sì,
0: questa è Alessandra, grazie Alessandra, molto cara.
2: Sì.
0: Bene, allora...
2: Poi appunto quando sei seduto con quel prosecco appunto ripensi, no?
0: Sì.
2: Indietro appunto alla tua vita, no?
0: Sì.
2: Riesci a capire il senso di libertà, no? Che ora apprezzi di più, insomma, no? Cioè libertà non perché... che siano qui appunto siamo sotto un regime, capito, che non ti permette niente, assolutamente no,
0: certo,
2: ma c'è un senso di libertà particolare, no?
0: Sì, di leggerezza, diciamo che il tuo prosecco è un po' la macchina del tempo. Proveremo ad accenderla anche noi domani, magari quando usciamo da Rai, da Saxarubra. Grazie a Tatiana Ribeiro, molto obrigado, querida.
1: Grazie Max, grazie a te e complimenti, ti dico sempre complimenti per il tuo lavoro, bellissimo, grazie.
0: Pino, tu volevi dire qualche cosa, che c'è un concerto?
2: Sì, io volevo dire appunto, no, siccome a Pescara suoniamo moltissimo musica brasiliana, per cui appunto vorrei promuovere queste cose, anche perché insomma è un quintetto di un certo calibro.
0: Quando,
2: insomma,
0: quando
2: certo
0: avviene
2: professore.
0: Questo? Quando avviene?
2: Allora, noi suoniamo al Nikki Beach Club, Viale Riviera 104 Pescara.
0: Sì.
2: Suoniamo ogni sabato, il 27
0: Bello.
2: Giugno, il 25 luglio
0: Bello.
2: E il 10 agosto.
0: Benissimo.
2: Poi c'è anche il Pirata dove dobbiamo suonare, sempre musica brasiliana.
0: Vi veniamo a trovare.
2: Ed Osea, che sono sempre sulla spiaggia. E qui è una terrazza magnifica sul mare, proprio.
0: Lo so, ci fate sognare. Un abbraccio grandissimo e ci lasciamo con questi ragazzi, anzi queste ragazze dei Tamanduà, un brano che si intitola Adeus America. Ciao ragazzi, arrivederci.
2: Okay.
0: Buon
2: noi. Ciao, grazie. Ciao.
0: Le 2:46 minuti primi, Rai Radio 1, Serenotte Brasil.

Oh, Samba mandò mi chiamare, il Samba mi ha mandato a chiamare. Tre brani per arrivare al prossimo appuntamento con il GR delle ore 3. Il primo è di questi ragazzi che amiamo tantissimo, Grace Falcone e Raffaele Sargenti, la prima con la voce e il sintetizzatore, Sargenti chitarra e voce, hanno realizzato un album e un progetto chiamato Grace Note Duo e questa è Samba di due note.

Sticky dicker, sticky dicker.

samba di due note. Eh sì, perché questo grande compositore brasiliano che si chiama Luiz Bonfá, nel 1963, l'anno in cui io sono nato, ha scritto questa canzone Samba de Duas Notas, che poi in Italia che successivamente in Italia è stata tradotta da Giorgio Calabrese, se non sbaglio. Stan Getz ha realizzato insieme a Luiz Bonfá un album addirittura, e Luiz Bonfá è davvero un grandissimo nome della musica brasiliana, che è pre-bossa nova. Poi la sua chitarra ovviamente ha sedotto anche quello stile musicale. Visto che si parla di Luiz Bonfá, che tra l'altro ha partecipato anche alla colonna sonora del film Orfeo Negro, ebbene, se non sbaglio, c'è proprio in Orfeo Negro questa canzone bellissima che si chiama Tristeza.

Tristeza, che non è il brano Tristeza non ten fin, Felicità di Sin a Felicità di Vinicius de Moraes contenuto in Orfeo Negro. Questo è un altro brano intitolato Tristeza, appunto, scritto da Luis Bonfà e da Maria Elena Toledo. Grande canzone. Le 2.55, adesso arriviamo pian piano al GR1 delle ore 3 con un brano realizzato da Jacques Morellenbaum, Paola Morellenbaum, Ruichi Sakamoto. Quando hanno deciso di entrare nella casa di Tom Jobim, quando Jobim era ormai scomparso, ovviamente chiedendo il permesso ad Anna Lontra Jobim per registrare un album intero dedicato proprio alle canzoni di Jobim, intitolato Casa, perché in questa casa era custodito il piano di Antonio Carlos Jobim. Arriviamo al GR delle ore 3 con Morellenbaum, Sakamoto, O Amor in Pais. Ci sentiamo dopo con Guimarães Rosa.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte allerta aerea a Kiev e in altre regioni ucraine per possibili attacchi di Mosca. Intanto oggi a Londra è in programma il vertice tra i volenterosi con Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Se la vedano Putin e Zelensky, così Trump, che si è sfilato dai negoziati dopo che il capo del Cremlino ha rifiutato l'incontro proposto dal leader ucraino. Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Israele. Alcuni media americani sostengono che i servizi di Tel Aviv abbiano spiato i vertici americani, una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington. La corrispondente.
3: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale, il principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto, e ha innalzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili per la loro abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ancora attacchi di Israele in Libano, raid su un veicolo, morti due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut. Il premier libanese: l'uccisione dei nostri militari è un attacco a tutto il popolo. Per Hezbollah si tratta di un crimine deliberato. Tel Aviv si difende, è stato un errore. Intanto New York Times e gruppi di attivisti per i diritti umani accusano lo Stato ebraico di aver utilizzato il fosforo bianco su aree civili in Libano. Missili israeliani anche su Gaza City, 8 morti, stavano partecipando a un matrimonio. Nuovo appello del Papa in visita in Spagna per la fine delle guerre. Negoziare per Kiev, ha detto Leone, e sull'Iran non è una guerra giusta. Il pontefice ha poi esortato a evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. In Italia, da Mendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
4: In migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio dei 4 braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione mai più il segretario generale della CGIL, che afferma non c'è bisogno di nuove leggi.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
4: Per Maurizio Landini l'uccisione di Aminullah Ahmad Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
6: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
4: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Solo così si possono sconfiggere sfruttamento e caporalato. Amalia Carosi, GR1.
2: Il 22enne ucciso con 30 coltellate a Milano a fine maggio, 8 gli indagati, 2 sono stati fermati, 1 è in fuga all'estero. Secondo la ricostruzione dei magistrati, Gianluca Ibarra Silvera è stato aggredito in 17 contro 1, è stato prima insultato e rincorso insieme a 2 suoi amici, poi hanno iniziato a lanciare contro di loro sassi e bottiglie prima di accanirsi sulla vittima con coltelli e cocci di bottiglia. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stato uno scambio di persona, gli assassini pensavano che Gianluca appartenesse a una gang latina rivale. 3 morti e 2 feriti nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Le vittime sono Ettorina Paccapelo, 89 anni, il figlio 60enne Romano Cerquetti e un 47enne Giuseppe Pieroni. Feriti i genitori di quest'ultimo, estratto vivo dalle macerie un ragazzo. L'ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas. Sport, tennis, Roland Garros alle 15, la finale tra Cobolli e Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli su Mercedes a Monaco, secondo per soli 43 millesimi Verstappen su Red Bull, Ferrari in terza fila, Hamilton terzo e Leclerc quarto. Calcio, la nazionale dell'Iran ottiene i visti per i mondiali negli Stati Uniti, la squadra potrà restare in territorio americano solo nel giorno delle partite e poi tornare subito nella base di Tijuana. E tutto ora torna a Stereo Notte Brasil.
0: Stereo Notte

0: Siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3, questo era Gilberto Giù con Re Fazenda, un brano che appartiene a tre album, a uno dei tre album della triade del Re, Re Fazenda, Re Favela e Rehaus, tre album bellissimi di Gilberto Gil. Adesso vorrei parlarvi di Roberta Barabino. 29 maggio scorso questa cantautrice genovese ha presentato la propria versione di Esperando da Janella, che è un classico del forró. Tra l'altro il forró è una danza, è uno stile musicale del nord-est del Brasile, in questi giorni particolarmente ballato perché ci sono le feste Juninas. Parleremo di festa Juninas la prossima settimana, Steronate Brasil. Tra l'altro, tra il XIX e il XX secolo il porto di Genova era il principale punto di partenza verso Santos, il grande porto brasiliano, approdo storico degli emigranti italiani verso questo paese, questo continente, e adesso tra l'altro da poco tempo questo asse migratorio ha messo in piedi un gemellaggio ufficiale tra Genova e Santos. Sentiamo Roberta Barabino che ci dice su questo brano Esperando una Janella, che lei ha riletto, e poi ce l'ascoltiamo.
1: Ciao, buonasera, io sono Roberta Barabino e il 29 di maggio è uscita una mia versione di Esperando una Janella di Gilberto Gil. È una canzone che io ho scoperto tanti anni fa, nel 2004. Mio fratello, di ritorno da un viaggio in Brasile, mi ha regalato un disco di Gilberto Gil che appunto conteneva questa traccia e io me ne sono subito innamorata fin dal primo ascolto. E ho iniziato a provare a cantarla, a suonarla a modo mio, diciamo. Io scrivo canzoni da tanto tempo, quindi ho un mio andamento che è naturale e quindi l'ho portata un po' a livello ritmico, sonoro, un po' nel mio mondo. Questo testo meraviglioso, secondo me, di una semplicità ma di un'intensità fortissima, un uomo innamorato che... appunto ricorda e pensa la sua amata, e tanto più la pensa più sente questo nodo stringersi nel petto, tanto che a un certo punto decide di andare da lei a casa sua, e quando arriva la trova che lo sta aspettando alla finestra e si domanda se riuscirà a dichiararle questo suo amore e se così si tranquillizzerà. Ora Esperando una Janella è un forò, quindi è un ballo, è una canzone da festa. So che mio fratello mi diceva che all'epoca la si ascoltava ovunque, in qualsiasi locale, festa, per strada, nelle radio, dappertutto. La mia versione sicuramente è una versione più intimista e scarna. Però c'è questo legame forte tra Genova e il Brasile, sia per quanto riguarda la lingua, la storia, le migrazioni, ma la musicalità e questo aspetto forte della malinconia, della saudade, che ha cantato in modo diverso dai cantautori brasiliani e dai cantautori liguri, ma che è molto simile come sentimento, credo. Questo sempre partire, tornare, restare, sempre con questo sentimento di saudade, di malinconia nel cuore. Allora poi io ho deciso appunto di registrare, dopo tanti anni che suonavo questa canzone, di registrare questa mia versione con Francesca Sofigiona, che mi accompagna al charango e ai cori, e questa canzone andrà, poi farà parte del mio nuovo disco che uscirà poi in autunno, di inediti miei, e sono molto felice che possa accompagnare così anche le mie canzoni, perché è una canzone che amo tantissimo e che penso faccia bene al cuore, in linea di massima. Grazie.
2: Enda me lembro de seu caminar, seu jeito de olhar, io me lembro ben. Fiquei querendo sentir a seu cheiro.

Roberta Barabino con Esperando una Janela in una versione estremamente personale, molto diversa da quella che l'originale che abbiamo ascoltato tante volte dalla voce di Gilberto Gil. L'autore non è lui, ricordiamo, però Gilberto Gil ha portato questa canzone al successo. Ebbene, torniamo su un argomento che abbiamo trattato qualche settimana fa, che a me piace particolarmente e spero piaccia anche ai nostri ascoltatori: la presenza di João Guimarães Rosa nella musica popolare brasileira. Come abbiamo già detto nella prima parte di questo approfondimento su Grande Sertão Veredas, nel 2026 si celebrano i 70 anni dalla pubblicazione di quella che è una delle opere più importanti della letteratura brasiliana, un'opera poi riconosciuta internazionalmente come uno dei maggiori romanzi del XX secolo. Quest'opera fu scritta da João Guimarães Rosa, che è nato a Cordisburgo, stato di Minas Gerais, in Brasile. È riconosciuto da molti come il più grande scrittore brasiliano del Novecento. Il suo stile è caratterizzato da neologismi, colloquialità, flusso di coscienza, e la sua narrativa è ambientata nel Sertão Mineiro, cioè nella regione interna dello stato di Minas, nel sud-est del Brasile. È un microclima il Sertão, ne abbiamo parlato anche un paio di settimane fa. Guimarães Rosa parlava diverse lingue, parlava anche l'italiano, fu medico, fu anche diplomatico. Tra il 1938 e il 1942, durante il periodo in cui visse in Germania, lui e sua moglie, che si chiamava Rasside Carvalho, aiutarono molti ebrei in fuga dal nazismo a emigrare verso il Brasile. Come scrittore, la sua importanza avviene dalla capacità di reinventare la lingua portoghese che si parla in Brasile, donandole un corpo nuovo, un corpo musicale, forse anche vertiginoso. Lui fonde erudizione, oralità popolare, creazione lessicale in una nuova forma di raccontare questo suo paese, il Brasile. La lingua che inventò trasformò la letteratura brasiliana, la sua influenza continua ad attraversare le generazioni, raggiunse anche la musica, ovviamente, il teatro, il cinema, la televisione, ma noi ci dedichiamo particolarmente alla musica. Vediamo perché Grande Sertão Veredas è così importante per la cultura musicale brasiliana. La musicalità della scrittura di Rosa forse spiega il dialogo così intenso con la canzone brasiliana, soprattutto con la musica popolare brasiliera di maggiore densità letteraria, quella nata durante la dittatura militare a partire dal 1965, con la fine della Bossa Nova, diciamo con l'affievolirsi del movimento della Bossa Nova. Lui scriveva come chi compone musica, quindi era in una sorta di autore di canzoni, no?

scriveva appunto come chi compone musica e esplorava dei ritmi, i suoni, le ripetizioni e le invenzioni linguistiche. Molti compositori hanno assorbito temi e hanno ricreato lo stile di quest'opera, di appunto di Sertão Veredas, oppure hanno reso omaggio alla traversata, al sertão, al ritmo, alla metafisica, all'amore impossibile, alla memoria, all'oralità, insomma alla costruzione poetica di questo romanzo di Guimarães Rosa. Prima di iniziare però bisogna dire che cosa significa Grande Sertão. L'abbiamo detto un paio di settimane fa, lo diciamo anche adesso. Sertão è comunemente associato all'interno del Brasile, ma in quest'opera non è soltanto un luogo, una regione, anzi diventa un'esperienza estetica e filosofica. Questo è importante. Il sertão in questo romanzo è una categoria universale di riflessione sulla vita, sul bene e sul male, su Dio e sul diavolo, sul destino, sulla violenza, la violenza che si vive in queste pagine del romanzo, ma anche nella vita del sertão di quell'epoca, sull'amore, sulla traversata. Come afferma il personaggio Riobaldo, che poi è il protagonista dell'opera, o sertão está em toda parte, il sertão è ovunque. Non si tratta dunque soltanto di una regione geografica, perché il sertão rappresenta la condizione umana di fronte all'incertezza, all'ambiguità, all'ignoto. Il sertão è uno spazio di prova, uno spazio di conflitto interiore e di ricerca di senso. Veredas, parola del titolo che suggerisce cammini molteplici, deviazioni e biforcazioni. Essa indica che il sertão non è mai lineare, richiede interpretazione costante e resilienza. Ma entriamo adesso nel sertão con Antônio Carlos Jobim e questa opera semplicemente meravigliosa, Machita Pereira.

Antonio Carlo Jobim, Macita Pereo, un'opera davvero straordinaria. Molti critici individuano nella musica popolare brasiliana degli anni 60 e 70 un'eredità chiara della libertà inventiva inaugurata da Guimarães Rosa. Macita Pereo, la canzone che abbiamo appena ascoltato, è il nome di un album di Tom Jobim ed è forse una delle canzoni più esplicitamente rosiane della musica brasiliana, segnata da immagini del sertão, della natura e del misticismo. Tom Jobim ha dedicato questo intero album a Guimarães Rosa. Il titolo di questa canzone rimanda all'uccello Macita Pereo, associato nell'immaginario popolare al mistero e al presagio. La canzone ritrae una traversata inquieta attraverso un sertão che funziona non solo come paesaggio fisico, ma come espressione dello stato interiore del personaggio attraversato da sentimenti vari: paura, solitudine, ricerca di senso. Il testo incorpora elementi del linguaggio rosiano come la musicalità orale, le immagini frammentate e la mescolanza tra realtà e mito. Musicalmente Tom Jobim abbandona la leggerezza tipica della bossa nova e crea una composizione tesa e quasi rituale, nella quale armonia e ritmo intensificano la sensazione di persecuzione, di spaesamento e destino. Per esempio, il personaggio João, che fa parte appunto di questa canzone, attraversa scenari come il Jardim das Rosas di sogno e medo, il giardino delle rose di sogno e paura, il deserto negro, deserto nero, il brejo das almas, pantano delle anime. Questo spostamento rappresenta non solo una traversata fisica nel sertão, come abbiamo già detto qui diverse volte, ma anche un viaggio esistenziale segnato dalle sfide, dal coraggio e dal confronto con l'ignoto. Alla fine, la ripetizione del ciclo nel giardino delle rose di sogno e paura, che si avverte nelle quartine di questa canzone, indica che la ricerca di João, così come il canto della Macita Pereo, questo uccello appunto, è interminabile, simboleggiando la speranza e la lotta costante di fronte alle difficoltà del sertão brasiliano. Prendiamo un piccolo straccio dal libro, una frase che dice: sertão é isto, o senhor sabe, tudo incerto, tudo certo. Guimarães Rosa dice: il sertão è questo, lei lo sa, tutto incerto, tutto certo. E ancora: Deus é paciência, o contrario é o diabo. Dio è pazienza, il contrario è il diavolo. È un'altra frase: a gente morre è para provar que viveu. Noi moriamo per dimostrare che abbiamo vissuto. E adesso Elis Regina con Tom Jobim, Águas de Março.

Elise Regina, Tom Jobim, un classico di Tom Jobim scritto in una foresta vicino a Rio de Janeiro, Água de Março. Come abbiamo sottolineato all'inizio di questo approfondimento sul legame tra il romanzo Grande Sertão Veredas e la musica brasiliana, l'audacia linguistica di Rosa influenzò molti compositori interessati alla sperimentazione verbale. Perfino la celebre Água de Março di Tom Jobim, pur non essendo un adattamento diretto dell'opera rosiana, si avvicina molto alla sua scrittura per il flusso verbale continuo, le enumerazioni e il ritmo quasi orale del linguaggio. C'è un elenco di nomi, c'è un elenco di simboli, un elenco di azioni. La canzone si costruisce come una successione di immagini frammentarie. È pau, è pedra, è un fin do caminho, è il legno, la pietra, è la fine della strada, che si accumulano senza una narrazione lineare tradizionale. Questa strategia ricorda la prosa di Rosa, in cui il senso nasce dal movimento della lingua e dalla relazione sonora tra le parole. Un'altra canzone molto intensa, molto vicina al modo di intendere la musica e il romanzo di Rosa è Romaria, Elis Regina.

Romaria, Elis Regina, questa splendida voce che abbiamo sentito in una dose doppia, prima Acqua di Marzo e adesso Romaria. Questa canzone assume la forma di un pellegrinaggio interiore e spirituale nel quale l'io lirico si presenta come una persona semplice, una persona umile, segnata dalla durezza della vita, che cerca sostegno e senso della devozione religiosa. Egli, questo protagonista, è il pellegrino e simboleggia l'uomo brasiliano legato all'universo rurale, quello delle campagne, in sostanza il sertanejo. Dicendo in questa canzone «Sono caipira, pirapora, Nossa Signora Aparecida», l'io lirico afferma la propria origine popolare e il proprio legame con la tradizione religiosa dell'interno del Brasile, cristiana cattolica. La Romaria, il viaggio del pellegrino, non appare soltanto come viaggio fisico verso il santuario, ma come traversata esistenziale di qualcuno che porta con sé dolori, perdite, speranze. Il pellegrino in traversata è la rappresentazione collettiva della speranza e del dolore del popolo brasiliano. Musicalmente, l'interpretazione di Elis Regina intensifica la dimensione drammatica e umana del testo. La sua voce alterna delicatezza, emozione trattenuta e forte intensità crescente. Sentiamo un piccolo stralcio dal libro di Guimarães Rosa. «Somente com alegria é que a gente realiza bem, mesmo até as tristezas». Astrises Assons dice in italiano: soltanto con la gioia si riesce a compiere bene persino le azioni tristi. E adesso ascoltiamo una delle nostre più care amiche cantanti, Marisa Monchi, in un brano che ci riporta nel sertão di Guimarães Rosa, Lamento Sertanejo.

Marisa Monci, Lamento Sertanejo. Anche se Marisa non possiede un'opera direttamente legata all'immaginario del Sertão, così come Gilberto Gil oppure Tom Jobim che abbiamo appena ascoltato, o ancora tanti altri che abbiamo appunto seguito in queste due puntate dedicate a Guimarães Rosa e a Grandi Sertão Veredas, l'interpretazione appunto di Marisa Monci di questa canzone Lamento Sertanejo evidenzia come il sertão rimanga vivo nell'immaginario della musica popolare brasiliana come esperienza esistenziale, esperienza lirica e amorosa. Nella canzone il soggetto lirico vive l'esperienza dello sradicamento e della inadeguatezza di fronte alla grande città, portando con sé la memoria dell'interno oppure della campagna come forma di identità e di appartenenza. C'è questa frase della canzone, dice: pur sergi là do sertão, là do cerrado, immaginate una persona molto umile, no? Là do interior do mato, da caatinga do roçado. Visto che io vengo da là, dal sertão, laggiù, nel cerrado, nell'interno del bosco, dalla caatinga del campo coltivato, l'immagine di questa res desgarrada, no? Che viene citata in questa canzone, nessa multidão boiada, bestiame smarrito, in questa moltitudine di mandria, si avvicina molto all'idea rosiana di traversata e di disarmonia esistenziale. Il sentimento di scissione e la ricerca di senso nel cammino avvicinano il soggetto di Lamento Sertanejo, questa musica bellissima cantata poi dalla voce di Marisa Monci, alle figure rosiane segnate dall'erranza, questo dover per forza andare, emigrare, e dalla riflessione sull'io e sulla vita. L'interpretazione di Marisa Monci, secondo me, rivela proprio come l'opera di Guimarães Rosa abbia oltrepassato il campo strettamente letterario e come costituisce una matrice simbolica della cultura brasiliana, capace di esistere in differenti linguaggi musicali: il baião di Dominguinhos, la bossa nova di Tom Jobim, le rielaborazioni tropicaliste di Gilberto Gil, Caetano Veloso, passando inoltre appunto per la malinconia delicata e contemplativa di questa bellissima interpretazione che abbiamo appena ascoltato di Marisa Monci. Adesso entriamo proprio nel mondo del sertão con un altro interprete di quest'area geografica, Almir Sater. Quando...

Almir Sater, o Sater, adesso non so dove va spostato l'accento, un violeiro tocca. Questa canzone suggerisce che nel suonare la viola, questa chitarra un po' grande, l'uomo stabilisce una comunicazione profonda con la natura, con il contesto in cui vive, con la memoria, con i sentimenti più intimi. Questa canzone valorizza la semplicità della vita dell'interno, della provincia, della campagna, la sapienza legata al silenzio, al tempo lento, all'osservazione del paesaggio. Il musicista, il suonatore di questa viola, appare come qualcuno integrato al mondo naturale, quasi un mediatore tra l'uomo e il mistero dell'esistenza, lontano dalla fretta della vita urbana, del traffico, dei semafori e della gente che attraversa la strada. La musicalità dolce e malinconica rafforza questa atmosfera di introspezione, facendo della viola e del violeiro, questo è il nome dello strumentista che suona questa chitarra un po' più grande, un unico simbolo di identità culturale, memoria e traversata interiore. Questo termine l'abbiamo ascoltato tante volte, traversata. Così un violeiro tocca diventa una celebrazione poetica della semplicità, del paesaggio interiore, della forza culturale di questo sertão brasileiro. La felicità del sertão non è idealizzata come assenza del dolore, essa convive con il silenzio, la distanza, l'interiorità. Questo dialoga direttamente con l'atmosfera di Grande Sertão Veredas, il libro di Guimarães Rosa, in cui amore, perdita, dubbio metafisico e traversata esistenziale si intrecciano continuamente. Un altro piccolissimo stralcio dal libro di Guimarães Rosa: so un bon toccado di viola e chi poggia remir a vives di tudo aquilo. Soltanto un buon suono di viola poteva redimere la vivezza di tutto questo. E poi ancora: quem desconfia fica sabio. Noi in Italia la conosciamo molto bene questa frase, l'ha detta un politico: chi diffida diventa saggio. E poi: a gente só sabe bem aquilo que não entende. Noi conosciamo davvero soltanto quello che non capiamo. Adesso c'è Moreno Veloso entrando nel sertão di Guimarães Rosa. Sertão.

Moreno Veloso, Sertão. In questo brano i versi condensano elementi centrali dell'universo di Guimarães Rosa, brano scritto, cantato dal figlio di Caetano Veloso. Questi elementi centrali sono la fusione tra paesaggio esteriore e interiorità umana, la spiritualizzazione del Sertão e l'idea della traversata affettiva ed esistenziale. Il Sertão siamo noi, è il nostro stesso essere. Sertão di non terminar, sinão no coração. Sertão che non finisce se non nel cuore. Riprendendo direttamente la concezione rosiana secondo cui o Sertão è dentro da gente, il Sertão è dentro di noi. La costruzione poetica avvicina inoltre elementi naturali e metafisici. C'è la luce, c'è il cielo, c'è l'aria, il mare, la terra e ovviamente il cuore. Il soggetto sembra cercare nel Sertão un'origine oppure una verità interiore, ma questa ricerca non si risolve mai completamente. Il Sertão diventa uno spazio di assenza, memoria, desiderio, segnato da una sorta di delicata malinconia. Dal punto di vista musicale, Moreno Veloso fa uso di una interpretazione quasi sussurrata, forse un po' l'ha presa dal padre, da certe interpretazioni del padre, che rafforza il carattere introspettivo. Il silenzio e la delicatezza sonora minimalista svolgono un ruolo fondamentale creando un'atmosfera contemplativa. Altre due piccole frasi dal libro: Como os rios non dormen, o rio non quer ir a nenhuma parte, ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo. La frase forte di Guimarães Rosa: come i fiumi non dormono, il fiume non vuole andare da nessuna parte, anzi, vuole diventare più largo, più profondo. E poi, purché a vida é mucirão de todos, por todos remescida e temperada, perché la vita è una folla di tutti, da tutti rimescolata e condita. E ancora, e o sono mi desconheci porque bebi de mim estes mares. Questa è una frase bellissima. Io soltanto non mi sono disconosciuto perché ho bevuto da me stesso questi mari. Adesso Paulo Pereira, Tatarana.

Paolo Pereira Tatarana, questa canzone è una composizione appunto di questo artista docente in pensione dell'Università di San Paolo, contenuta nell'album Sertão del 2026, quindi di quest'anno, con produzione di Swami Junior, vincitore di 2 Latin Grammy come produttore. E in questa canzone ci sono influenze di Chico Buarque, Tom Jobim, altre icone della musica brasiliana, e Paolo Pereira costruisce in Sertão una identità originale di radici profondamente brasiliane. In Tatarana, che poi è il soprannome di Riobaldo nel libro di Guimarães Rosa, il personaggio assume la voce del narratore nella fase della vita in cui si ritira dal gruppo di Jagunços, di aguzzini, di banditi, e racconta la propria storia all'interlocutore. Una piccola frase da questo libro che abbiamo imparato a conoscere in queste 2 puntate di Stereonotte Brasil: o spirito da gente a cavallo che scogli strada. Lo spirito di noi è un cavallo che sceglie la strada. È il momento dei saluti. Nella puntata di domani, domenica 7, verranno a trovarci 3 storici protagonisti della vita musicale notturna di Roma: il pianista Jim Porto, grande amico di Stereonotte Brasile, il produttore Giacomo Bondi e il DJ Corrado Rizza. Con loro ascolteremo una playlist di brani brasiliani scelti da loro e presenteremo il nuovo singolo di Jim Porto intitolato Opulé da Africa. L'interprete carioca Zanna e il pianista italiano Paolo Di Sabatino, a pochi giorni dal loro tour brasiliano, realizzato con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale di Rio de Janeiro, ci racconteranno com'è nata questa loro collaborazione che presto darà vita anche ad una serie di brani inediti. E poi ancora vi invito ad interagire con noi. Il mio nome è Max De Tomassi, mi trovate su Instagram e su Facebook. Per riascoltare la puntata, raiplaysound.it, cliccate su Rai Radio 1. Voglio ringraziare coloro che hanno reso possibile questa puntata, in particolare Serena Mancarella la parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Per finire il percorso sul rapporto tra il romanzo Grandi Sertão Veredas, che nel 2026, ricordiamo, compie 70 anni, Lenini presenta in Amor é para quem ama, Amore per chi ama, il suo omaggio al grande Guimarães Rosa. Sia Lenini che Rosa presentano l'amore come una forza capace di attenuare la durezza della vita quotidiana, funzionando come rifugio, come equilibrio di fronte al caos. La canzone dialoga direttamente con Grandi Sertão Veredas, riprendendo l'idea secondo cui qualsiasi amore è già un po' di salute, suggerendo che anche gli affetti semplici e imperfetti possiedono qualche cosa che ci dà una spinta in più, una potenza riparatrice. C'è questa frase dal libro: «So si pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é un pochino di saúde, un descanso na loucura». Si può vivere vicino a un altro e conoscere un'altra persona senza pericolo di odio, soltanto se si ha amore. Qualsiasi amore è già un poco di salute, un riposo nella follia. Attraverso metafore come la fiamma, la materia prima, la luce nella notte oscura, il testo associa l'amore a qualcosa di essenziale per l'esistenza umana, un'energia che sostiene e orienta la vita. Il verso «L'amore è per chi ama», verso bellissimo, rafforza il carattere concreto e vissuto dell'esperienza amorosa, accessibile a coloro che si permettono di sentire nonostante le fragilità umane. La presenza del canto del canarino che sentiamo in sottofondo intensifica l'atmosfera di spontaneità e accoglienza della canzone. Ancora un piccolo stralcio dal libro: a flor do amor tem muitos nomes, il fiore dell'amore ha molti nomi. E ancora: amigo e o braço, io asso, eu gostava dele na alma dos olhos, l'amico è il braccio e l'acciaio, io lo amavo nell'anima degli occhi. E un'altra frase: da quella mão eu recebia certezas, da quella mano ricevevo certezze. E ancora: eu sendo água mi bebeu, eu sendo capim mi pisou, e me ressoprou eu sendo cinza. L'altra frase fortissima: io essendo acqua sono stato bevuto, io essendo erba mi ha calpestato e mi soffiò di nuovo vita, io essendo cenere. E concludiamo con: quem ama è sempre muito escravo, mas não obedece nunca de verdade. Chi ama è sempre molto schiavo, ma non obbedisce mai davvero. Vi saluto, Lenini e Amor pra quem ama, e poi il GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Ucraina, oggi a Londra il vertice tra i volenterosi e Zelensky, coordinamento militare, sanzioni, fine del conflitto e temi, mentre Trump si sfila dal negoziato. Non si fermano invece gli attacchi sui due lati del fronte nella notte, allarme aereo a Kiev e in altre zone del paese. E Stati Uniti e Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota il ministero degli esteri italiano accusa Washington di aver violato il cessato del fuoco con i raid nella notte scorsa contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo, e poco fa l'esercito americano ha abbattuto due droni sullo stretto di Hormuz. Il Pentagono in allerta per il possibile spionaggio di Israele nel mirino, anche il capo negoziatore Witkoff smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington, ma intanto dal New York Times anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco. E oggi elezioni parlamentari in Armenia, un appuntamento osservato con attenzione a livello internazionale. Il premio uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con Europa e Stati Uniti dopo il deterioramento di quelli con Mosca.
3: Occhi puntati su Yerevan, perché in ballo il futuro geopolitico dell'Armenia, paese con una posizione cruciale nel Caucaso, e le conseguenze potrebbero riservare molte incognite. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare legami con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con la Russia. Le relazioni si sono deteriorate 3 anni fa dopo che l'Azerbaigian ha preso il controllo del Karabakh e gli armeni hanno accusato i peacekeeper russi di non aver fermato l'offensiva azera. L'ingresso nell'Unione Europea potrebbe compromettere irrimediabilmente i rapporti con Mosca. Da qualche settimana è vietata l'importazione dall'Armenia alla Russia di molti prodotti, dai fiori al cognac a quelli ortofrutticoli, misure che la Russia ha introdotto ufficialmente per motivi sanitari, ma che segnalano l'insoddisfazione del Cremlino nei confronti di Pashinyan. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che somigliava a quello preso dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E dei conflitti in corso è tornato a parlare anche Papa Leone XIV nella sua prima giornata del viaggio apostolico in Spagna. In una Madrid blindata davanti a 600.000 giovani, accorsa a tutto il paese in Plaza de Lima, il pontefice ha anche denunciato gli abusi del clero. L'inviata.
4: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV. Nel primo discorso a Palazzo Reale al corpo diplomatico e alla società civile, il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace, dal centro per senza fissa dimora, sedia 24 horas, periferia di Madrid, accoglie persone fragili e senza fissa dimora, è gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono, il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza, a Plaza de Lima, il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera, ai giovani dice: di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità. Durante il volo che lo ha condotto in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
5: Promuovere anche i negoziati, che si stanno almeno facendo fuori di forza, però veramente bisogna spingere per arrivare a una distorsione, la violenza, la guerra.
4: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
2: E torniamo in Italia. Oggi e domani ballottaggi per le amministrative. Al voto i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori. 6 i capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti dunque oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, a stabilirlo il decreto ministeriale ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore oggi. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. Veniamo alla cronaca, l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Certosa. Da solo contro 17, è stato ucciso con 30 coltellate per uno scambio di persona. Sono 8 gli indagati, 2 i destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero. E a Toledo, nell'Ohio, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old Western Festival, una rievocazione storica. Sarebbero almeno 8 i feriti, tutti trasportati in ospedale. Per adesso non ci sarebbero morti, e caccia l'uomo da parte della polizia, che ha chiesto ai cittadini di stare lontano dal luogo della sparatoria. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio di Monaco. Il bolognese punta a consolidare il primo posto in classifica generale. Tennis al Roland Garros è il giorno della finale Kobolitz-Verev. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il conflitto russo-ucraino. Tra poche ore il vertice sull'Ucraina a Londra con Zelensky. I volenterosi riprovano la strada della diplomazia, ma nella notte scatta l'allerta aerea su Kiev. La corrispondente.
3: Fari puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta a Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale. Il no del Cremlino, che ha definito l'incontro inutile. Gli Stati Uniti, concentrati sulle tensioni in Medio Oriente, e i leader europei che hanno deciso di fare un passo avanti. Tre i temi del vertice: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco per gli attacchi della scorsa notte. Stallo quindi nelle trattative. Washington non vuole sbloccare 24 miliardi di dollari di fondi iraniani. Nella notte l'esercito americano ha neutralizzato due droni di Teheran che si dirigevano verso lo stretto di Hormuz, e il Pentagono alza il livello di controspionaggio nei confronti di Israele. Secondo il New York Times, Tel Aviv avrebbe tentato di spiare Witkoff, l'inviato in Medio Oriente di Donald Trump. Raid israeliano in Libano, uccisi tre militari. Il premier libanese Salam: è un crimine contro il popolo. La pace al centro della prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto il pontefice, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa che c'è in Libano. In serata la grande veglia di preghiera con i giovani, cui Papa Privos ha invitato a dare una direzione nuova alla società, diventando i protagonisti del cambiamento. Erano in 600.000 a Plaza de Lima a Madrid. Da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
4: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi, però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio, da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Elezioni amministrative oggi e domani. Si vota per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le comunali in Sardegna, dove si vota in 149 comuni. La cronaca: ci sarebbe uno scambio di persone alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silva. Era avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il 22enne sarebbe stato scambiato per il membro di una gang rivale. In 17 si sarebbero accaniti contro il giovane. Sono 8 i ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni, indagati per il suo omicidio avvenuto con più di 30 coltellate. Uno degli aggressori è stato fermato, un altro è ricercato. A Toledo, Ohio, Stati Uniti, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old West End Festival, una rievocazione storica. Almeno 12 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. L'area è blindata e, secondo la polizia, c'è stata una sparatoria tra 2 persone, entrambe attivamente ricercate. Sport, Formula 1, il Gran Premio di Monaco, l'italiano Antonelli su Mercedes in pole position, poi Verstappen, Red Bull e le due Ferrari. Tennis, il Roland Garros, oggi la finale con l'azzurro Cobolli che sfida il tedesco Zverev. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Le amministrative si vota per i ballottaggi, il primo turno delle elezioni in Sardegna. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15.
3: 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Arezzo, dopo due consigliature di centrodestra, la contesa sarà tra Marcello Comanducci, appunto del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra. A Chieti, invece, dopo un'amministrazione di centrosinistra, vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato dei progressisti, e Cristiano Sicari per il centrodestra. A Lecco, ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Macerata sfida tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli del centrosinistra. A Trani, dopo due mandati targati PD, si sfideranno Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra, e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ad Agrigento è sfida tra Michele Sodano per il centrosinistra e Dino Longe per il centrodestra. Daniele Petraroli, GR1.
2: Oggi a Londra è in programma il vertice tra i volenterosi con Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Se la vedono Putin e Zelensky così, Trump si è sfilato dai negoziati dopo che il capo del Cremlino ha rifiutato l'incontro proposto dal leader ucraino. Abbattuti due droni iraniani nello stretto di Hormuz nella notte, minacciavano il traffico marittimo, fanno sapere gli Stati Uniti, mentre crescono le tensioni con Israele. Alcuni media sostengono che servizi di Tel Aviv abbiano spiato i vertici americani, una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington, la corrispondente.
4: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale, il principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto, e ha innalzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili per la loro abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ancora attacchi di Israele in Libano, raid su un veicolo, morti due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut. Il premier libanese: l'uccisione dei nostri militari è un attacco a tutto il popolo. Per Hezbollah: si tratta di un crimine deliberato. Tel Aviv si difende, è stato un errore. Intanto New York Times: gruppi di attivisti per i diritti umani accusano lo Stato ebraico di aver utilizzato il fosforo bianco su aree civili in Libano. Missili israeliani anche su Gaza City, 8 morti stavano partecipando a un matrimonio. Nuovo appello del Papa in visita in Spagna per la fine dei conflitti. Negoziare per Kiev, ha detto Leone XIV, e sull'Iran non è una guerra giusta. Il pontefice ha poi esortato a evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera a Milano: sono 8 gli indagati, 2 i destinatari di un decreto di fermo, uno di loro sarebbe in fuga all'estero.
5: Sono state le telecamere della stazione Certosa a permettere di ricostruire l'aggressione a Gianluca Ibarra Silvera. Si è trovato da solo contro 17 ragazzi, tutti vestiti di nero. Il 22enne colpito con una trentina di fendenti e infine spinto dentro un intercapedine vicino ad un binario. Il ragazzo morirà poi in ospedale. Verso le 10 di sera c'era stato un diverbio tra il gruppo che si autodefinisce dei Latin Kings e Gianluca, che stava accompagnando a casa casa suo padre. Poi la banda torna a cercare Gianluca quando lui va di nuovo alla stazione per prendere il treno. Per questo il PM contesta la premeditazione. Ora per l'uccisione del 22enne c'è un fermo, un latitante e 8 indagati. Tra di loro anche il trapper 20enne Ray Omar, individuato sempre dalle telecamere. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti pensano ad uno scambio di persona, Gianluca ucciso per errore al posto di qualcun altro. Anna Maria Caresta, GR1.
2: 3 morti e 2 feriti nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Le vittime sono Ettorina Paccapelo, 89 anni, il figlio 60enne Romano Cerquetti e un 47enne Giuseppe Pieroni. Feriti gli anziani genitori di quest'ultimo. Estratto vivo dalle macerie un ragazzo. L'ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas. Tennis, Roland Garros, alle 15 la finale tra Cobolli e Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli su Mercedes a Monaco, secondo per soli 43 millesimi, Verstappen, Red Bull, Ferrari in terza fila, Hamilton terzo e Leclerc quarto. Calcio, la nazionale dell'Iran ottiene visti per i mondiali negli Stati Uniti, la squadra potrà restare in territorio americano solo nel giorno delle partite e poi dovrà subito tornare nella base di Tijuana. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti nello spazio di Rai Meteo dedicato alle previsioni sui mari italiani. Oggi con noi il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare. Maggiore, grazie per essere con noi. Allora, quali sono le previsioni sui nostri mari per questa prima domenica di giugno?
2: Situazione meteorologica che vede l'alta pressione sul paese. Questo comporta un tempo piuttosto stabile e conseguentemente i venti saranno deboli e in virtù di una ventilazione piuttosto debole i mari saranno poco mossi o mossi. Mossi saranno il Tirreno centrale e l'Adriatico invece centro-meridionale. Una situazione di una ventilazione piuttosto debole proveniente da settentrione e tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Una situazione piuttosto simile anche per la giornata di lunedì, dove comunque il moto ondoso tenderà a diminuire, quindi i mari saranno poco mossi o mossi e conseguentemente la ventilazione tenderà ad essere debole, tende comunque nel corso della giornata a disporsi a regime di brezza, quindi ad essere leggermente più intensa. Una situazione che tenderà a protrarsi fino alla giornata di martedì, poi in serata proprio tenderà a fare il suo ingresso una perturbazione di origine atlantica che porterà una ventilazione piuttosto intensa settentrionale con conseguentemente i mari tendere ad aumentare il loro moto ondoso fino a molto mosso, specie il Mar Ligure, il Canale ed il Mare di Sardegna.
1: Ci fermiamo qui, ringraziamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare per essere stato un nostro ospite, voi per l'attenzione. Da Gabriella Iuvone, Rai Meteo, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di una buona domenica.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, entra in vigore oggi. Confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. La guerra fra Russia e Ucraina, allarme aereo a Kiev nella notte, ieri 4 feriti a San Pietroburgo. Oggi il premier britannico Keir Starmer accoglie Macron, Merz e Zelensky per rilanciare il ruolo dell'Europa e provare a tentare un accordo di pace.
3: Incontro Downing Street oggi fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Mini vertice che arriva dopo giorni convulsi. I droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare in casa. Gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca, col presidente russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. E poi Donald Trump che, concentrato sull'Iran, si defila. Che Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha dichiarato. E così la riunione di Londra punta a cogliere la palla al balzo, anzitutto per dire a Putin che la guerra in questo momento non gira a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che oligarchi fedeli a Putin riescono comunque ad aggirare le misure, volando a bordo di jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a registrazioni offshore e ad altri trucchi. Consapevoli di questi limiti, Zelensky rimarca: i nostri attacchi in territorio russo stanno funzionando, sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. L'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto 2 droni d'attacco iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Ancora raid israeliani sul Libano, almeno 10 morti. Vertici di Beirut condannano l'attacco che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito libanese. Bombardamenti anche su Gaza City, colpite le tende degli sfollati, almeno 8 qui i morti. Il Pentagono intanto innalza al massimo il livello di allerta per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Israele nei confronti di Washington. L'ambasciata israeliana tuttavia smentisce. È tornato a parlare di pace il Papa da Madrid, prima giornata del suo viaggio in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto Leone XIV, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. Il pontefice ha anche denunciato gli abusi sessuali del clero, una ferita ancora aperta, ha detto. Dopo la visita in un centro Caritas di assistenza ai senza fissa dimora, in serata ha incontrato 600.000 ragazzi per la grande veglia di preghiera. Davanti all'indifferenza, alla violenza, ha detto, vi affido una missione, siate umani. Migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara in Calabria dopo l'omicidio dei 4 braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione Mai Più, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, sentiamolo.
4: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
2: L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17, omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo, 1 in fuga all'estero. Elezioni amministrative, oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia, urne aperte per oltre 1 milione di elettori dalle 7 alle 23 oggi, dalle 7 alle 15 domani. Primo turno invece in Sardegna. La musica, Cesare Cremonini incanta il Circo Massimo nella prima delle 2 serate romane. 2 ore e mezza di concerto con un omaggio alla capitale e sulle note di Antonello Venditti.
5: Quando sei grande Roma, quando è pronto.
2: Poi i suoi successi da Alaska Baby a Poetica e tanti amici, Elisa, Luca Carboni, Giovanotti. Il duetto sull'ombelico del mondo ha scatenato l'entusiasmo dei 65.000 spettatori. E siamo allo sport, il tennis, cresce l'attesa per la finale del Roland Garros.
0: 50 anni dopo Adriano Panatta, Flavio Cobolli proverà oggi a riscrivere la storia del tennis azzurro al Roland Garros. L'ultimo ostacolo, quello più difficile, si chiama Alexander Zverev, che ha la grande occasione di vincere il suo primo slam. Il tedesco parte favorito, ma Cobolli quest'anno è riuscito a batterlo nella semifinale di Monaco di Baviera. Il match inizierà alle 15, alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 e dalla pole, importantissima nel Principato, scatterà la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, in prima fila anche la Red Bull di Verstappen, alle loro spalle le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara sarà preceduta alle 14 dal Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, favorito per la vittoria Marc Marquez, primo nelle qualifiche e vincitore della sprint race davanti ad Acosta e Bezzecchi. Basket, la finale scudetto sarà tra Milano e Venezia, che ieri ha eliminato la Virtus Bologna, piegata in gara 4 90-83. Alessio Maldini, GR1.
2: Sono le 6 e 5 minuti, la linea va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.

a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, benvenute e benvenuti al culto evangelico da Luca Baratto
0: e Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo un brano del Vangelo secondo Matteo nel quale si intrecciano le vicende di due donne. Per entrambe l'incontro con Gesù significherà salvezza, guarigione e vita.
1: A guidarci in questa riflessione biblica è il pastore Gianni Genre della Chiesa Valdese di Prali, nelle Valli Valdesi del Piemonte.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e con la rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e tutti voi.
2: Buongiorno a te, sorella e fratello, che attraverso la radio ci raggiungi per questo tempo di meditazione e di preghiera.
3: Il Signore dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte.
2: Signore nostro, Signore della vita, eccoci riuniti per rispondere al tuo invito. Tra noi ci sono persone estremamente diverse, credenti o in ricerca, fedeli abituali, partecipanti occasionali, ma tutti siamo come mendicanti in cerca di pane, assetati alla ricerca della sorgente. Siamo tutti figli e figlie che tendono le mani. Non abbiamo nulla da offrirti, ma insegnaci invece a ricevere. Ti rendiamo grazie perché ci accogli così come siamo. Amen.

Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 9, i versetti da 18 a 26. Mentre Gesù diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo. Accostatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, metti la mano su lei ed ella vivrà». E Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna, malata di un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi da dietro. Gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». E Gesù, voltatosi e vedutala, disse: «Sta di buon animo, figliuola, la tua fede ti ha guarita». E da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la sua mano e la fanciulla si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese.

due storie, cara sorella, caro fratello, l'ascolto, due storie che si intrecciano in modo inestricabile oggi, storie diversissime, di persone molto diverse, che sembra non abbiano nulla in comune, ma non è così. Da una parte, un uomo integro, Jairo, capo conosciuto e riconosciuto della comunità. Tutti sanno però quale momento terribile egli stia passando. La persona che ama più della sua vita, la figlioletta di 12 anni, è appena morta. I racconti dei Vangeli di Luca e di Marco dicono che la ragazzina sta per morire, mentre in quello di Matteo, che abbiamo ascoltato, è addirittura già morta. Comunque sia, la situazione lo sta devastando. Non è più lui, non ha più sicurezze né riferimenti, è ridotto ad un grumo di dolore che cammina. Sì, diciamocelo. Quando sei disperato diventi disposto a fare anche cose che possono apparire discutibili, assurde. È accaduto e accade, lo posso testimoniare, a persone a me carissime, e non ho mai detto nulla in quelle circostanze perché non so cosa e come farei io. Così Jairo, insomma, insiste, si butta ai piedi di Gesù. Vieni Gesù, proviamo ancora con te, vieni a mettere la tua mano su di lei, prova a risvegliarla, forse la morte è solo apparente. Ma Gesù non si lascia mettere pressione e cammina, e la gente lo stringe da ogni parte, e Gesù si lascia toccare, non può fare altrimenti, si lascia toccare dall'umanità di una donna. Jairo è un personaggio importante, abbiamo detto. Lei è un'emarginata assoluta a causa delle continue perdite di sangue. È una donna impura, ammalata, esclusa, è un intoccabile. La sua malattia è per la gente la cifra della sua vita. È stata disintegrata, disonorata dalla malattia. Vi sono interpretazioni rabbiniche che dicono che queste perdite di sangue permanenti erano legate al fallimento di una gravidanza, di un ovulo che non era stato fecondato. Insomma, era una sorta di condanna ad un lutto continuo per una donna. E la donna pensa semplicemente: se riesco a toccare la sua veste di Gesù, forse sarò salva. Ha capito solo questo di Gesù, che si tratta di un grande guaritore, di una sorta di stregone in possesso di una forza particolare che emana come un fluido dal suo corpo. Qui non c'è un interesse di fede in questa donna, la sua speranza è mossa da un atteggiamento che appare superstizioso. Ma Gesù si commuove nel vedere questa donna malata che si fa largo a fatica fino a toccarlo. Non c'è nessuna critica a questo atteggiamento. Il potere taumaturgico di guarigione, il fluido magico di Gesù passa dal suo corpo a quello di lei e l'emorragia si arresta. Gesù si rende conto che è successo qualcosa, ma in mezzo alla folla come può sapere chi è stato? I discepoli, come al solito, non capiscono, ma la donna capisce benissimo e si getta ai piedi di Gesù e gli dice come stanno le cose. Ed è a questo punto che il Signore parla di fede. La tua fede, dice il testo, ti ha guarita o ti ha salvata. La parola del testo originale in greco può avere entrambi i significati e si tratta probabilmente di un'ambiguità voluta. Guarire significa anche salvare. La donna cercava guarigione e ha incontrato molto di più, ha incontrato Gesù, la salvezza. Cioè, vedi, Gesù chiama fede un atteggiamento carico di elementi magici, superstiziosi. Quello che gli importa non è tanto la cosiddetta purezza delle intenzioni, ma il fatto che questa donna cerchi salvezza per il corpo e per lo spirito, presso di lui, presso Gesù. Fede è anzitutto accostarsi a Gesù, in un modo o nell'altro, anche partendo da idee un po' rozze, un po' superstiziose su di lui. Meglio corrergli dietro, come fa questa donna, mossi da speranze un po' confuse e interessate, che dire cose giuste e profonde su di lui, tenendosi però a distanza da Gesù. Partendo dal semplice bisogno di guarigione, insomma, la donna incontra prima il tocco fisico e poi lo sguardo di Gesù. Teme di essere rimproverata, punita, trova invece soltanto la misericordia di Dio. Dopo questa interruzione non voluta, Gesù torna alla ragazzina che era stata dimenticata. Comunque sia, ormai è morta. Gesù manda via la folla che è già in lutto e ricevendone in cambio derisione, dicendo loro che la fanciulla dorme. Poi la prende per mano e con un gesto di tenerezza infinita
la rialza alla vita. Ecco, storie di due donne che erano morte, una sul piano sociale e religioso, condannata alla totale emarginazione, l'altra sul piano clinico, entrambe restituite alla vita. Nel padre della ragazzina morente c'era un pizzico di fede autentica, nella donna, dal flusso di sangue, solo un atteggiamento vagamente magico, ciò che è davvero essenziale, al di là delle motivazioni legate ai momenti diversi della nostra vita, e di andare a Gesù o di essere condotti a Lui. Se vai a Lui, Egli ti prenderà per mano, sorella e fratello, con tenerezza, come ha fatto con la giovane fanciulla. Perché questo racconto è anche un'anticipazione di ciò che Gesù ha promesso a tutte e a tutti noi. Ho letto molti anni fa, ho anche visto le immagini del funerale di Martin Luther King, quando Mahalia Jackson cantò un antico gospel. Precious Lord, take my hand. Signore prezioso, prendimi per mano. Ebbene, migliaia e migliaia di persone, commosse fino alle lacrime, ebbero la nettissima sensazione che Gesù in quel momento prendesse davvero per mano il pastore King, sussurrandogli, come alla ragazzina del nostro testo, alzati, caro, Signore prezioso, prendimi per mano. Ebbene, migliaia e migliaia di persone, commosse fino alle lacrime, ebbero la nettissima sensazione che Gesù in quel momento prendesse davvero per mano il pastore King, sussurrandogli, come alla ragazzina del nostro testo, alzati, caro, è l'ora di risvegliarsi. Amen.

0: Eterno Dio della vita, tu che sei padre e madre di tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro origine, cultura o religione, tu che in Gesù Cristo rialzi e guarisci e restituisci e fai risorgere, tu che in Gesù Cristo ci hai promesso la vita in abbondanza, ti presentiamo nella preghiera al nostro mondo ferito, dove risuonano rumori di guerra e di rivolte e si levano grida d'odio e menzogne. Ti affidiamo coloro che si nascondono nei rifugi, coloro che fuggono e perdono tutto, coloro che piangono e hanno paura, i feriti, coloro che sono nel lutto. La nostra preghiera abbraccia oggi tutti i luoghi del mondo, conosciuti o dimenticati, che soffrono per guerre, attentati e prigionie. Ti preghiamo per coloro che resistono ai discorsi ingannevoli e alle esplosioni di violenza, per coloro che restano fedeli alla pace, alla giustizia, alla libertà e alla verità. Soffia in noi il coraggio necessario per restare amici, fratelli e sorelle, esseri vivi, e diventare così per tutti testimoni del tuo amore incondizionato. Amen.
1: Che il Signore, sorella e fratello, dia sapore e verità alle nostre parole, che benedica il nostro agire, rendendolo buono, mentre tutto attorno a noi rimane ambiguo, che sul nostro viso risplenda la sua bontà e la sua tenerezza. Andiamo nella pace, certi del suo amore. Amen.
2: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Gianni Jarre. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
3: Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Francesco Paradisi. Buon proseguimento di ascolto.

0: Notiziario dal mondo evangelico.
1: I luterani di Giordania e Terra Santa chiedono la liberazione di Nathalie Aboudaieh.
0: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
1: Liberate Nathalie, è questo l'appello lanciato da Imad Haddad, vescovo della Chiesa Evangelica Luterana in Giordania e Terra Santa, all'indomani dell'arresto di Nathalie Aboudaieh, giovane luterana prelevata con la forza da militari israeliani nella sua stanza dello studentato di Bir Zeit, insieme ad altre tre colleghe. Siamo profondamente scioccati e inorriditi, ha scritto il vescovo Haddad, chiedendo il rilascio immediato e incondizionato di Nathalie. Nathalie, ha spiegato il vescovo, si aggiunge a migliaia di palestinesi detenuti senza accusa formale né processo. È un sistema ingiusto e disuguale che paralizza e distrugge le comunità palestinesi. Nathalie Aboudaieh è membro della Chiesa Luterana e studia giornalismo all'Università di Bir Zeit. È inoltre una delle migliori calciatrici della Palestina, tanto da giocare nella nazionale. Alla mobilitazione per la liberazione di Nathalie si è unita la Federazione Luterana Mondiale, che ha chiesto a tutte le chiese sorelle, tra le quali la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, di adoperarsi per il rilascio di Nathalie usando tutti i canali disponibili.
0: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3 all'orario estivo delle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo L'Unione fa la differenza. Ascoltiamo la presentazione.
2: In una società che spesso divide, esistono realtà che mettono da parte tradizioni, culture e differenze per fondersi in un'unica voce e parlare di Dio. E se fossero unione e integrazione le basi più solide su cui costruire il nostro tempo?
0: L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 3 all'orario estivo delle 8. Prima replica nella notte fra martedì 9 e mercoledì 10 all'1:10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 all'1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione termina il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la puntata di oggi.
3: Essere Chiesa Insieme,
4: a cura di Paolo Naso.

Negli stessi giorni in cui la Repubblica ha celebrato i suoi 80 anni, ad Amendolara, in Calabria, quattro braccianti immigrati impegnati nella raccolta delle fragole sono stati chiusi in una macchina e bruciati vivi. La loro colpa? Avere reclamato la paga da fame che era stata promessa loro e che non gli veniva consegnata. Le prime indagini si sono indirizzate su altri immigrati pakistani che probabilmente svolgevano la funzione di caporali. In altre parole, selezionavano a loro discrezione i lavoratori, li portavano nei campi e controllavano che svolgessero il loro lavoro nei modi e nei tempi decisi dall'azienda. La tragedia di Amendolara ha squarciato il velo su tante piaghe che ancora affliggono il paese e in particolare il Mezzogiorno. La forza dei poteri criminali, l'esistenza di catene dello sfruttamento dei migranti, di cui talvolta essi stessi sono anelli violenti e colpevoli, il fallimento delle politiche di integrazione e di inclusione di migliaia di lavoratori che concorrono in misura decisiva alla filiera agricola nazionale, comprese le sue eccellenze. Come si legge in una ricerca coordinata dal Centro Studi Confronti e pubblicata dall'editrice Con Novi Tempi, l'agricoltura nazionale è sempre di più made in Immigritaly, frutto cioè del lavoro di migranti, alcuni dei quali si sono specializzati e garantiscono produzioni di alta qualità, come i piccoli frutti del Basso Piemonte, il parmigiano in Emilia, gli agrumi di eccellenza in Calabria e in Sicilia, le mele in Trentino. In sé sarebbe una bella storia italiana da raccontare e celebrare in occasione della festa della Repubblica, ma così non è, perché a fianco di aziende trasparenti che garantiscono e tutelano i lavoratori, talvolta formandoli e promuovendo la loro crescita sociale e culturale, permangono zone di sfruttamento disumano e schiavistico. Schiavistico, aggettivo pesante, certo, ma difficilmente contestabile. Quando si vive in una baracca ai margini dei campi, senza servizi e infrastrutture, quando si è costretti ad accettare una paga di 3 euro l'ora, quando si deve sottostare ai ricatti violenti di caporali, italiani o stranieri che siano, quando, ed è il caso di molte donne, si devono subire pressioni e violenze fisiche sul proprio corpo, quando si vive nella semiclandestinità, irregolari e senza diritti, visibili solo come braccia da sfruttare, che cos'altro è se non schiavitù? Tre dei braccianti uccisi erano afghani, uno pakistano, uccisi per dare una lezione, per rendere chiaro ed evidente che la legge del caporalato non ammette proteste e che in alcune filiere produttive i diritti non esistono. Pare che i braccianti uccisi fossero regolarmente residenti in Italia, il che aggrava ancora di più il caso, perché rende evidente che qualche cosa non ha funzionato. Il decreto flussi attuato dal governo ha consentito l'ingresso legale in Italia di migliaia di lavoratori, e questo è un fatto positivo, ma poi sono mancate le politiche di integrazione e di inclusione sociale. Accolte le braccia, l'Italia non ha saputo integrare le persone, tutelarle come migranti e come lavoratori. Ecco la stridente sfasatura tra la doverosa retorica costituzionale del 2 giugno, che celebra il lavoro come elemento fondante della Repubblica da una parte, e quattro lavoratori immigrati uccisi con un disperante disprezzo per i valori della vita, della dignità della persona, della stessa umanità. Negli ultimi anni significative quote del PNRR sono state destinate a risanare i cosiddetti ghetti e a consuntivo il bilancio è deludente. Servono abitazioni dignitose e sicure, certo, perché avere un tetto è l'inizio di un vero percorso di integrazione, come accade a Dambeso, la Casa della Dignità, aperta dalla Federazione delle Chiese Evangeliche nella Piana di Gioia Tauro. Ma non basta. Servono leggi che garantiscano i diritti dei migranti e la loro libertà di movimento. I ricatti della criminalità non si combattono solo con la repressione delle forze di polizia. Servono anche norme che liberino i lavoratori migranti dai legacci che li rendono fragili e ricattabili. Servono più diritti. Pensiamoci quando mangiamo le fragole che essi raccolgono per noi. Fragole amare.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tra campo e diplomazia, attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, a Londra il vertice dei volenterosi e Zelensky, e Trump si defila, Mosca e Kiev se la sbrighino tra loro. Appello per la pace, Papa Leone dalla Spagna, negoziare per Kiev con l'Iran non è una guerra giusta, e ai giovani dice cercate sempre la verità e davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani. Contro caporalato e sfruttamento, migliaia alla manifestazione della CGIL ad Amendolara dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa. La grande domenica di Cobolli e Antonelli. Il tennista romano insegue il sogno del Roland Garros, il pilota bolognese che parte dalla pole cerca gloria nel Gran Premio di Monte Carlo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, allarme aereo a Kiev nella notte, ieri 4 feriti a San Pietroburgo. Mentre Trump si tira indietro, oggi il premier britannico Starmer accoglie Macron, Merz e Zelensky.
4: Rilanciare il ruolo degli europei. L'operazione prenderà il via oggi a Londra con i leader di Gran Bretagna, Germania, Francia e Ucraina e proseguirà al prossimo G7 e al vertice dei volenterosi del 14 luglio a Parigi. L'appuntamento a Downing Street arriva non a caso dopo gli sviluppi degli ultimi giorni. I droni ucraini su San Pietroburgo che hanno costretto i residenti a restare in casa e guastato l'immagine di invulnerabilità della Russia al Forum Economico Internazionale. Poi gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca con leader russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. Infine Donald Trump, che concentrato sull'Iran si è defilato. Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha detto. E così a Londra si punterà anzitutto a lanciare un messaggio a Putin per dire che la guerra non sta girando a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sull'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che fedelissimi di Putin riescono ad aggirarle volando con vari trucchi su jet privati prodotti in Occidente. Consapevole dei limiti delle restrizioni, Zelensky sottolinea: i nostri attacchi in Russia stanno funzionando, sono i droni, le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
3: A Londra non ci sarà l'Italia, la linea del governo resta quella di osservazione e appoggio stabilita nei giorni scorsi, ed è Giorgia Meloni oggi in un colloquio con il Corriere della Sera a respingere le polemiche sul presunto isolamento di cui parlano le opposizioni. Critiche per la sua assenza al vertice sui Balcani in Montenegro le lascio volentieri a una sinistra disperata, afferma, e a chi parla di ragioni politiche dietro la scelta di non andare ribatte: nessuna dietrologia, quando ho qualcosa da dire la dico, polemiche ridicole. In Medio Oriente, ancora raid israeliani sul Libano, almeno 10 morti. Premier e presidente da Beirut condannano l'attacco che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito libanese. Missili israeliani anche a Gaza City, durante un matrimonio almeno 8 i palestinesi uccisi. L'esercito dello Stato ebraico rivendica di aver eliminato il comandante di una cellula terroristica legata a Hamas. E ha parlato ancora una volta di pace e di dialogo Papa Leone nel primo giorno della sua visita in Spagna a Madrid. L'inviata.
5: Superare le polarizzazioni, rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, la sicurezza non viene da armi e muri. Nel primo discorso a Palazzo Reale, al corpo diplomatico e alla società civile, Leone XIV invita a favorire il processo di Unione Europea, non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Dopo la visita di cortesia ai reali di Spagna, Prevost raggiunge il centro per senza fissa dimora, sedia 24 horas, gestito dalla Caritas diocesana, periferia di Madrid. La carità non permette ritardi. Tra i doni ricevuti, il nastro con i nomi dei bambini ed il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza. Ultima tappa, la veglia di preghiera a Plaza de Lima. Lo accolgono in 600.000. Ai giovani dice, di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra, siate scintille di una nuova umanità. Durante il volo che l'ha condotto in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Iran. Non è una guerra giusta. E poi l'Ucraina.
6: Promuovere anche i negoziati. Bisogna spingere per arrivare a una distorsione, la violenza, la guerra.
5: Denuncia il dramma degli abusi. È una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: E sulla guerra in Iran ancora nessun progresso nei negoziati. Nella notte le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Le tensioni si riflettono anche sulla partecipazione della squadra iraniana ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. Lunga querela sui visti e assist in extremis del Messico. La corrispondente.
0: I giocatori della nazionale iraniana entreranno negli Stati Uniti solo nei giorni in cui sono in programma le loro partite e ripartiranno subito dopo il fischio finale per rientrare in Messico a Tijuana, dove faranno base. La città di confine dista poco più di 200 chilometri da Los Angeles, dove l'Iran giocherà i due primi incontri. Il terzo è previsto a Seattle. I calciatori e lo staff tecnico hanno avuto i visti, ma solo a queste condizioni, mentre una quindicina tra dirigenti e accompagnatori non li hanno proprio avuti. Alcuni di loro hanno svolto il servizio militare nel corpo delle guardie della rivoluzione islamica e il segretario di Stato Marco Rubio era stato chiaro su questo punto: nessun visto a ex Pasdaran. Così il Messico ha risolto quello che stava diventando un problema per gli Stati Uniti e per la FIFA. La presidente Claudia Sheinbaum ha detto: non abbiamo nessun problema ad accogliere gli iraniani, non c'è alcun motivo per cui non dovremmo farlo, visto che gli Stati Uniti preferiscono che non pernottino sul loro territorio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Ancora negli Stati Uniti, il Pentagono innalza al massimo il livello di allerta per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Israele nei confronti di Washington durante i negoziati con l'Iran. L'ambasciata israeliana smentisce. Ora in Italia, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 quello sul diesel. La copertura finanziaria, quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio derivante dal rincaro dei prezzi. E il tema energia è una delle questioni al centro del confronto politico.
2: A rivendicare la proroga del taglio delle accise la maggioranza con Fratelli d'Italia. Intanto Roberto Vannacci paragona nuovi ingressi in futuro nazionale da Forza Italia e Lega allo sbarco in Normandia. E se secondo alcune fonti Marina Berlusconi non sarebbe preoccupata dalle ultime defezioni azzurre, Matteo Salvini taglia corto: quando dai fiducia capita di essere fregati. Carroccio che guarda con favore alle misure sul nucleare. Massimo Garavaglia.
7: Quasi il 15% dell'energia consumata in Italia è nucleare. Certo, produrla costa molto meno. Alternativa, tiriamo giù il contatore alle 9 di sera.
2: Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano le opposizioni. Dalla manifestazione della CGIL ad Amendolara, la segretaria del PD Elly Schlein avverte: sfruttamento e caporalato non sono episodi ma fenomeni strutturali, servono più tutele per chi denuncia. Verdi Sinistra, che insistono sulla patrimoniale, accusano governo ipocrita, considera il lavoro e i lavoratori come pietre di scarto. E dei 5 Stelle Vittoria Baldino:
8: fare in modo che quello che è accaduto qualche giorno fa ad Amendolara non accada più. Più controlli, più prevenzioni e premialità per le aziende virtuose che garantiscano diritti ai lavoratori.
2: Filippo Misano, GR1.
3: Ad Amendolara, dunque, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
9: Erano migliaia sotto il sole di Amendolara, cittadini, lavoratori, braccianti venuti anche da altre regioni per dire mai più. Lo slogan scelto dalla CGIL per dire basta al caporalato, allo sfruttamento nei campi. Alla testa del corteo e poi in piazza il segretario generale della CGIL, per il quale non c'è bisogno di nuove leggi.
10: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
9: Per Maurizio Landini l'uccisione di Amin Ullah Ahmad e Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
11: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
9: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Amalia Carosi, GR1.
3: L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17. Omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo, 1 in fuga all'estero. L'ipotesi di una fuga di gas all'origine dell'esplosione che ha distrutto la palazzina di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, crollata ieri mattina. I morti sono 3, 2 i feriti.
12: Un forte boato. Pensavo fosse il terremoto, invece è...
13: Invece era l'esplosione di una palazzina di tre piani in cui vivevano due famiglie. Il bilancio finale è di 3 morti e 2 feriti. Da accertare le ragioni dell'esplosione, possibile una fuga di gas.
14: Erano le 5.30, una forte esplosione e la gas si è mossa, sono più a 50 metri.
13: Per 9 ore i vigili del fuoco hanno scavato alla ricerca di una signora di 90 anni che era dispersa fra le macerie. Poco dopo le 15 il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo è stato ritrovato. Negli stessi minuti suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, spirava all'ospedale di Torrette di Ancona. Era stato estratto vivo dalle macerie, ma erano troppo gravi i traumi riportati e soprattutto le ustioni sul 60% del corpo. L'uomo dedicava la vita ad assistere la madre anziana, raccontano i vicini. Il primo corpo a essere trovato era stato quello di Giuseppe Pieroni, 47 anni, informatico. Viveva coi genitori nell'appartamento adiacente a quello dell'altra famiglia, quasi illesa la madre, mentre il padre ha riportato ferite con prognosi di 30 giorni.
15: Ho visto la casa crollare.
13: Claudio Vigolo, GR1.
3: Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, a Toledo, in Ohio, 12 feriti. Non lontano era in corso un festival sul vecchio West. La polizia è a caccia dei responsabili. Elezioni amministrative. Oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Urne appena aperte per oltre 1 milione di elettori fino alle 23 di oggi, poi dalle 7 alle 15 di domani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. Il museo che nessuno vorrebbe vedere è quello dei rifiuti di plastica raccolti nel Delta del Po. Lo hanno appena inaugurato a Milano.
16: I pezzi esposti sono esempi paradossali della vita oltre la vita, perché una bottiglia di plastica sopravvive a chi l'ha gettata, visto che ci mette più di un secolo a decomporsi, anche 1000 anni. Ed è meglio non pensare a quante ne hanno raccolte i volontari di Plastic Free nel Delta del Po. Alcune sono finite nel Museo della Plastica, insieme ad altri scoraggianti reperti. Luca De Gaetano, presidente dell'associazione.
17: Abbiamo dei flaconi che risalgono ad oltre 40 anni fa, di prodotti che si utilizzava per pulire i vetri, si legge ancora il marchio.
16: Oggetti che stanno lì a inquinare quando vengono gettati e quando si decompongono.
17: Le plastiche, quando raggiungono la dimensione della nanoplastica, sono più piccole delle nostre cellule e molto spesso rientrano nel nostro corpo. Abbiamo trovato plastica all'interno del cervello, del sangue, dei reni.
16: Questo dicono le ricerche sugli effetti della plastica sulla nostra salute. Gettare plastiche fa male dunque non solo all'ambiente. E se un museo così nessuno vorrebbe vedere, sarebbe invece utile darci un'occhiata, perché è piccolo ma con un grande messaggio. Donatella Gori, GR1.
3: È stato uno dei successi dance degli anni '80, Survivor di Mike Francis. Ora torna nella nuova versione dei Plus 2 di Giorgio Costantini.
18: Le voci sono quelle delle sorelle Bianchi con il nome d'arte di Belen Thomas e Sue Sadlo. Giorgio Costantini è il tastierista e produttore dei Plus 2, insieme hanno reinterpretato Survivor di Mike Francis.
19: Brano fondamentale in una stagione felice della musica italiana, in cui si sono aperte le frontiere anche all'estero per moltissimi artisti. Di sicuro avevamo dalla nostra una forte intenzione e capacità melodica.
18: Un brano sopravvissuto agli anni '80.
19: La canzone parla di sopravvivenza, forse da quelli che sono gli amori finiti male, da quelli che sono i nostri mostri interiori, e quindi un qualche cosa che più che mai è attuale.
18: Italo disco e dance melodica, non a caso l'altro brano dei Plus 2, riscoperto in tempi recenti, si intitola Melody.
19: Che effettivamente per delle vicende sfortunate ha venduto solamente 605 copie. Ci ritroviamo adesso ad avere oltre 1,5 miliardi di ascolti su TikTok, quindi un'altra forma di sopravvivenza, forse meno importante, per noi come artisti, gratificante sicuramente.
18: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Sport. 2 giovani italiani nel pomeriggio cercheranno il successo nel Gran Premio di Monaco di Formula 1 e nella finale degli Open di Francia.
20: Flavio Cobolli a Parigi, Kimi Antonelli a Monte Carlo. Stessa grinta, stessa voglia di riscrivere la storia dello sport azzurro. Il tennista romano proverà infatti a riportare in Italia il trofeo del Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Ma non sarà facile piegare il tedesco Alexander Zverev, che insegue, come lo stesso Cobolli, il primo slam della carriera, obiettivo raggiunto ieri dalla russa Andreeva. Il match inizierà alle 15, alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monaco di Formula 1, con la Mercedes di Antonelli in pole. Il leader della classifica classifica punterà al quinto successo consecutivo e a diventare il più giovane vincitore nel Principato. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, subito dietro le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il pomeriggio si aprirà però col Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, il via alle 14 e davanti a tutti scatterà la Ducati di Marc Marquez, vincitore della Sprint Race davanti ad Acosta e a Bezzecchi. Basket e Venezia la seconda finalista dopo l'Olimpia Milano, Virtus Bologna battuta in gara 4, 90-83. Alessio Maldini, GR1.
3: Sono le 7:15 minuti, Rai Radio 1, la linea va a Voci dal Mondo, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
21: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno.

0: 990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
5: La sera tutti a bocca aperta.
4: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
12: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Oggi si vota in Armenia, paese piccolo ma di estrema importanza strategica in questo momento. Non fosse altro per il suo passato di ex Repubblica Sovietica, che ha ancora stretti legami con la Russia, per il suo futuro che guarda all'Europa e per i suoi confini, per esempio, con Turchia e Iran. Poi nella seconda parte faremo il punto sull'Ucraina e il gelo diplomatico con la Russia e sull'allargamento a est dell'Unione Europea verso i Balcani. E allora vi presento il nostro ospite Aldo Ferrari, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, esperto dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale, e autore del libro Storia del Caucaso, editore Carocci. Buongiorno Ferrari.
13: Buongiorno.
12: E abbiamo in collegamento anche Caterina Doglio, corrispondente RAI da Mosca. Buongiorno Caterina.
14: Buongiorno.
12: E allora, lo dicevamo in apertura, l'Armenia è un paese storicamente ed economicamente, scusateci, legato alla Russia. Negli ultimi anni però ha guardato all'Europa e anche agli Stati Uniti, il che non piace molto a Mosca, che tra l'altro ha minacciato pesanti conseguenze economiche. C'è il rischio che si trasformi in una nuova Ucraina? Allora sentiamo che cosa ne pensano gli esponenti della comunità armena in Italia. Baukar Sivaslian è il presidente dell'Unione Armeni in Italia.
15: L'Armenia forse il paese più democratico fra le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, e si sono inserite anche delle forze popolari che hanno deciso di avere questa attenzione verso l'Europa e soprattutto verso l'Organizzazione Generale di Libertà e di Democrazia che vige in Europa. Naturalmente la Russia è sempre stato presente, però gli armeni hanno imparato in questi ultimi anni di diversificare anche i loro bisogni attraverso altri paesi come l'Iran, per esempio. C'è una certa maggioranza dei simpatizzanti verso l'Europa, altrimenti l'attuale primo ministro Pashinyan non sarebbe rieletto addirittura due volte. Il clima elettorale sicuramente è molto movimentato. Ci sono preoccupazioni fra le due fazioni, diciamo quelli filo russo e filo Pashinyan, ma non prevedo assolutamente uno scontro di tipo ucraino. Ecco.
12: E ascoltiamo allora anche Emanuele Aliprandi del Consiglio della Comunità Armena di Roma, autore di diversi libri sull'Armenia.
16: Siamo ovviamente preoccupati che ci possa essere una ucrainizzazione dell'Armenia, che è un paese che si trova in una posizione

0: posizione strategica molto importante e in questo momento è conteso da attori internazionali, la Russia da una parte, Stati Uniti, Unione Europea dall'altra parte. Difficile, almeno questo è l'auspicio, l'ipotesi di una guerra sul suolo armeno, anche perché è una nazione molto piccola, però ovviamente i timori che ci possano essere ripercussioni post-elettorali non mancano. L'Armenia è un paese che negli ultimi anni ha fatto passi molto importanti dal punto di vista della democrazia, rispetto dei diritti, ha dei parametri, Ponte Freedom House ad esempio, che sono superiori alla media europea. Non dimentichiamo che l'Armenia fino a 35 anni fa era un paese che faceva parte dell'Unione Sovietica, ma ancora oggi la componente economica russa in Armenia è molto importante. Un esempio su tutti, il gas viene venduto a 1.000 metri cubi di gas a 177 dollari, un terzo o un quarto meno di quella che è la cifra che si paga in Europa.
1: Ecco, Caterina, vengo a te. Qual è il quadro, diciamo, generale di queste elezioni e che cosa c'è in ballo?
2: Allora, intanto lo avete già accennato, no? C'è questo scontro Russia e Occidente, perché da un lato abbiamo Unione Europea e americani che appoggiano il premier uscente filo occidentale Pashinyan, e dall'altro c'è il Cremlino che sta aumentando la pressione politica ed economica sul paese. Lo dicevate, è un voto importante perché avrà delle ricadute. Io vorrei ricordare anche che è un paese molto sfortunato, l'Armenia, ha una popolazione di appena 3 milioni di persone, mentre ce ne sono ben 8 all'estero. Ecco, di questa diaspora, infatti avete sentito anche due esponenti della diaspora armena, di questa diaspora armena, che quella che vive in Russia è la più numerosa. Ci sono quasi 3 milioni di armeni che vivono in Russia. Tra l'altro, vedevo dalle immagini che già c'è un certo movimento negli aeroporti dalla Russia verso Yerevan, perché molti andranno a votare e già lì ci saranno dei problemi. Nei giorni scorsi Pashinyan aveva anche minacciato che se dei russi andassero a votare per cercare di cambiare
1: Il
2: quello che,
1: corso.
2: il corso di questo voto in cambio di denaro, diceva Pashinyan, li manderà nei campi militari, campi per i riservisti. Vedremo che cosa succederà oggi. Comunque,
1: Quando si
2: elettori.
1: chiudono le urne?
2: Le urne si chiuderanno verso, per voi saranno le 6 del pomeriggio.
1: Certo, quindi potremo sapere anche se le previsioni ci danno proprio Pashinyan, l'europeista, in vantaggio. Ferrari, vengo a lei. Chi è Pashinyan? Solo una nota. Ieri pomeriggio sono stati arrestati 6 candidati dell'opposizione filorussa e quindi mi chiedevo, insomma, questa figura.
3: Guardi, è una figura molto controversa, una lista che nel 2018.
1: La sentiamo male, Ferrari. Se chiedo alla
3: Sì, mi
1: regia
3: scusi.
1: di ripristinare il collegamento in maniera più corretta, se è possibile, perché la sentiamo poco. Provi a parlare, ma è un tentativo.
3: Pascinale è un giornalista che è andato al potere nel 2018 con la cosiddetta rivoluzione di velluto dal basso, sulla base di un programma che rompeva con la tradizione storica dell'Armenia strettamente legata alla Russia e di progressivo avvicinamento all'Occidente e all'Unione Europea. Nulla di male in tutto questo, però quando noi raccontiamo di un paese che conosciamo poco, dovremmo essere un poco più cauti. Ricordare, per esempio, che se oggi esiste una Repubblica d'Armenia, per quanto piccola, solo un decimo del territorio storico, è perché fu la Russia nell'Ottocento a liberarla dalla dominazione persiana. Dovremmo ricordare che sino al 2020 è stata la Russia a garantire la sicurezza militare dell'Armenia con basi alla frontiera con la Turchia, erede del paese che commise il genocidio nel 1915 e non l'ha mai riconosciuto. Dire, ci sono tante cose da dire e il fatto che ha ricordato lei che ieri siano stati arrestati diversi membri dell'opposizione, come posso dire, dovrebbe farci ricordare che non è tutto oro quello che luccica, non tutto ciò che raccontiamo è il tutto che va da raccontare. Il comportamento di Pashinyan in questi ultimi anni è stato estremamente autoritario, ha arrestato molti oppositori accusati a torto o a ragione di essere filorussi, tra i quali addirittura dei vescovi, e ha messo sotto accusa persino il capo della Chiesa armena, il Catholicos, cercando di destituirlo. Sono procedure estremamente poco democratiche, delle quali forse dovremmo essere più informati.
1: E prima infatti di lo sta facendo lei ora, ci sta aiutando a capire.
3: Devo proprio supplire a mancanza di informazioni.
1: Certo, cioè, ma in realtà non abbiamo proprio parlato di Armenia in questi giorni. Però mi verrebbe da chiederle allora, Samuel Karapetyan di Armenia Forte è un miliardario russo, armeno-russo. Anche dall'altra parte che cosa c'è allora? Dall'opposizione? Ecco.
3: Guardi, la ragione principale per cui probabilmente, secondo le proiezioni, vincerà Pashinyan è che l'opposizione è divisa ed è rappresentata da due ricchi armeni. Uno ha fatto la sua fortuna a Karapetyan in Russia, l'altro con la Russia, Sarukhan, non molto popolare in Armenia. Il terzo candidato d'opposizione è stato un poco amato presidente a cavallo tra gli ultimi anni del Novecento e i primi del nostro secolo. Diciamo che più che votare a favore di Pashinyan e della sua agenda filo europea, non si riesce a votare, la maggioranza degli armeni non si riconosce in queste figure di dubbia ricchezza e di dubbia attività politica nel passato. Insomma, quello che vorrei dire è che dovremmo avere un atteggiamento non manicheo nei confronti di queste elezioni. Non è una lotta tra il bene e il male, dove il bene è chiaramente, come intendiamo noi, l'Europa e l'Occidente, è una elezione interna ad un paese che ha molti problemi, è circondata da paesi storicamente nemici come Turchia e Azerbaijan, con i quali l'attuale leader Pashinyan vuole fare una pace stabile e duratura, il che va benissimo, ma tenendo presente che l'Armenia si trova in una situazione geopolitica difficilissima, l'Europa è lontanissima e sinora questa sicurezza militare era stata garantita dalla presenza delle forze di Mosca.
1: E allora apriamo una questione a cui lei diciamo non ha accennato apertamente, ma che c'è, è quella del Nagorno-Karabakh. Ricorderete, è un'enclave armenia in Azerbaigian, ma poi nel 2023 gli azeri ne hanno assunto il controllo militarmente, costringendo migliaia e migliaia di armeni che erano lì storicamente presenti a fuggire. Questa è una ferita aperta. E allora ascoltiamo ancora Emanuele Aliprandi, esponente del Consiglio per la Comunità Armena di Roma.
0: Nagorno-Karabakh è una ferita aperta ed è un tema molto sentito nella campagna elettorale armena. Una ferita aperta che possiamo focalizzare su tre verbi. Ricordare, non si può dimenticare che cosa è stata la patria dell'Artsakh, per secoli e secoli abitata da armeni che hanno lì costruito le loro chiese, i loro monasteri, i loro monumenti. Rivendicare, riportare gli armeni lì. Terzo verbo che utilizzerei per questa ferita aperta è rimuovere. Purtroppo in campagna elettorale abbiamo sentito alcune dichiarazioni che lasciavano pensare che la storia dell'Artsakh, la storia armena dell'Artsakh, fosse quasi un peso. Il processo di pace, i negoziati con i vicini, Azerbaigian e Turchia, sono ovviamente importanti. La pace però non deve essere una resa incondizionata.
1: Ecco, avete sentito, Artsakh, la regione dell'Artsakh in realtà è il nome con cui gli armeni definiscono il Nagorno-Karabakh. Doglio, vengo a te. Sì. L'Armenia abbandonata dalla Russia. Quali sono i rapporti con la Russia e anche con la Turchia? Perché sappiamo che gli azeri hanno avuto, diciamo, l'appoggio turco nel riprendersi questa regione controversa.
2: Allora, un'altra cosa che secondo me è interessante è che diceva, faceva notare un armeno che è il console onorario dell'Armenia in Italia, diceva che in un certo senso, che si chiama Pietro Kuchukian, diceva che in un certo senso l'Armenia e Israele sono nate come due entità che avevano uno scopo ben preciso e poi dopo si sono ritrovate in una situazione completamente diversa, e questa è anche un po' la sorte dell'Armenia, perché qualcuno pensa che l'Armenia sia stata, almeno così dice e sostiene Kuchukian, che l'Armenia sia stata fondata come, diciamo così, protetta dai russi come baluardo contro il panturchismo. Diciamo, questo è un po'
1: la lettura.
2: Adesso invece ci sono altre esigenze. Erano molto vicini, tra l'altro, ebrei e armeni, per via del genocidio che avevano subito, avevano un destino comune. Dopo tutto questo, negli ultimi anni, diciamo, si è affievolito e sono intervenute altre questioni. Non è che la Russia ha abbandonato, come dicevi, l'Armenia. La Russia è impegnata, come sappiamo, con l'Ucraina e quindi non ha più svolto questo ruolo di difendere queste radici storiche rivendicate dall'Armenia con il Nagorno-Karabakh, e il resto del mondo è rimasto inerte, perché non c'è solo la Russia, tutti noi abbiamo visto quello che succedeva nel Nagorno-Karabakh, l'esodo biblico, certo, di migliaia di persone, però nessuno ha mosso un dito. Perché? Perché ci sono altri interessi. In questo momento l'Azerbaigian è diventato un attore fondamentale, perché? Perché, per esempio, fornisce a Israele l'80% del petrolio, e in cambio Israele gli ha dato armi che gli hanno permesso di vincere il Nagorno-Karabakh.
1: Scusami, Caterina, prima hai fatto accenno al fatto che ci fosse una comunanza, diciamo, tra gli armeni e gli ebrei, ma i rapporti con Israele attualmente come sono? Ci sono delle relazioni anche di tipo economico, politico-strategico, diciamo?
2: Adesso tutto questo si è totalmente affievolito proprio per questi interessi. Israele ha deciso di puntare sull'Azerbaigian come territorio strategico, ha investito ormai da moltissimi anni, da più di 20 anni. Stavo cercando una cosa di cui ti avevo parlato, no? Le origini di questo famoso campo di aviazione che interessava agli israeliani, è una cosa di cui si scrive già dal 2012. Gli israeliani hanno puntato sull'Azerbaigian come territorio per colpire o comunque per spiare l'Iran nelle sue capacità nucleari. Quindi è diventato un rapporto molto molto stretto quello con l'Azerbaigian, e per questo motivo si è del tutto affievolito quell'altro rapporto storico, certo, su basi così
1: insomma c'era una sorta di campo di base, diciamo, di atterraggio per in qualche modo lanciare.
2: Guarda, pochi giorni fa, parliamo di 3-4 giorni fa, c'era uno scoop di CNN che diceva che avevano scoperto da varie fonti che Israele aveva schierato unità militari e di intelligence in Azerbaigian durante la guerra con l'Iran. E invece di questo sito si parla, appunto, già dal 2012. Il sito è un piccolo aeroporto che si chiama Sital Shai, e era un aeroporto sovietico usato durante la guerra in Afghanistan,
1: certo,
2: e adesso invece sarebbe questo. Naturalmente gli azeri giurano che
1: non è vero,
2: niente di tutto questo,
1: certo,
2: sta succedendo.
1: Allora,
2: invece potrebbe essere assai probabile,
1: certo,
2: make sense.
1: Beh, insomma, assai probabile sicuramente, soprattutto per il ruolo che sta svolgendo l'Iran in questo momento. Un altro, vorrei portarvi, diciamo, su un altro dei temi discussi, cioè quello delle interferenze russe in Armenia. E allora ascoltiamo questa intervista realizzata da Valeria Fraschetti alla direttrice del sito di fact-checking, Fact Investigation Platform. Il nome è Asmik Hambard Zumyan.
4: L'Armenia sta vivendo una transizione geopolitica dopo la guerra del 2020 per il Nagorno-Karabakh e lo sfollamento degli armeni dalla regione del 2023. Il tema della sicurezza, delle relazioni con la Russia e l'Unione Europea dominano il dibattito politico e sono questioni emozionali ed esistenziali per molti cittadini, quindi anche terreno fertile per la manipolazione elettorale. Abbiamo contato almeno 300 matriosche, ossia campagne coordinate in cui lo stesso materiale è replicato su vari mezzi, con bot, account sociali, siti web falsi e video creati con l'intelligenza artificiale. Ma non è solo internet a diffondere propaganda. Abbiamo un panorama mediatico polarizzato e molti media sono legati a partiti politici d'opposizione che sono principalmente filorussi.
1: Quali sono le narrative dominanti di queste campagne di disinformazione?
4: Ruotano soprattutto attorno alla geopolitica e all'identità dell'Armenia. Le principali descrivono il premier Pashinyan come un guerrafondaio che cerca il conflitto con la Russia, l'integrazione europea come una minaccia alla sovranità e ai valori tradizionali. La cooperazione con l'Occidente viene presentata come pericolosa e i processi di pace come una capitolazione o un tradimento.
1: Esistono prove che dietro queste campagne ci sia effettivamente la Russia?
4: Le autorità armene non hanno condotto indagini sul fenomeno, ma noi, come Fact Investigation Platform, siamo entrati in possesso di documenti che provano la campagna di interferenze russa, documenti del 2025 della Social Design Agency, l'agenzia di pubbliche relazioni che fa capo a Sergei Kirienko, primo vice capo di gabinetto del presidente Putin. Esplicitano chiaramente schemi e meccanismi tesi a denigrare le autorità governative di Yerevan.
1: Ma la disinformazione viaggia anche nell'altro senso, proviene anche da attori diversi da Mosca.
4: Principalmente dalla Russia, ma anche da Azerbaigian e Turchia. In questo caso le tematiche delle fake news sono più legate alla minaccia di perdere l'identità armena o sfruttano le ferite legate al nostro genocidio. Abbiamo visto ad esempio una campagna che avanzava l'idea che in caso di vittoria il premier riempirà Yerevan di moschee.
1: Ecco, abbiamo ascoltato questa intervista. Ferrari, vengo a lei perché, diciamo, al di là della questione delle interferenze, che come sempre, diciamo, c'è anche da più parti, la Russia però ha detto chiaramente che se l'Armenia si avvicina all'Europa ci saranno delle conseguenze economiche, non compra più i suoi prodotti. Ma allora perché, diciamo, la Russia ci tiene così tanto all'Armenia? Che cosa significa l'Armenia per la Russia?
3: L'Armenia è stata per secoli e comunque nei tre decenni post-sovietici il più fedele alleato della Russia nel Caucaso meridionale. Era, come posso dire, un'alleanza ritenuta sicura che è venuta meno dopo l'avvento al potere di Pashinyan. La Russia, distratta da altre, come è stato detto, da altre avventure, in particolare in Ucraina, ha perso la presa, almeno in parte, su questo paese, la cui economia però dipende profondamente dalla Russia, e in Russia vivono forse più armeni che non nella Repubblica.
1: E infatti l'abbiamo detto,
3: d'Armenia.
1: Esatto.
3: E quindi per Mosca l'idea di perdere completamente l'Armenia è molto grave da sostenere a livello geopolitico. Però io mi permetterei di fare un'altra considerazione. Senza la protezione militare della Russia, senza una stretta collaborazione militare con la Russia, l'Armenia, che è un paese piccolo e semispopolato, circondato da due storici nemici come la Turchia e l'Azerbaigian, strapotenti dal punto di vista militare ed economico, è veramente un paese a rischio di scomparsa fisica dalla carta geografica. Questa
1: certamente
3: è una cosa che andrebbe tenuta presente.
1: Però le voglio chiedere un'ultima considerazione, perché siamo veramente in chiusura di prima parte. C'è anche una questione di traffico di merci. Questi paesi, chiamiamoli così, cuscinetto, fanno anche comodo, no? Perché magari sono attraversati da merci sottoposti a sanzioni russe. Lei me lo conferma questo?
3: Sicuramente sì. In questi ultimi anni, grazie alla guerra russo-ucraina, l'Armenia, come altri paesi, cuscinetto è servita questa triangolazione economica, e questo ha anche migliorato l'economia della Repubblica d'Armenia. È una delle ragioni per cui la vittoria potrebbe spettare a Pashinyan, proprio perché dal punto di vista economico gli indicatori sono positivi e la posizione e la popolazione ne ha risentito positivamente. Insomma, si tratta di una situazione quanto mai complicata, con tanti fattori non solo geopolitici ma anche economici, psicologici e culturali in gioco.
1: Sicuramente molti fattori in gioco. Sappiamo che i rapporti con l'Europa si stanno un po' stringendo, ma non c'è una, diciamo, un'operazione di un ingresso nell'Unione immediata. Chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Grazie ad Aldo Ferrari, Università Ca' Foscari di Venezia, esperto dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Grazie a Caterina D'Oglio, corrispondente da Mosca. Ora la linea Onda Verde. Noi ci sentiamo tra pochi minuti.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno, buona domenica da Rai Mobilità. Divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate, già attivo sull'intera rete autostradale e le principali strade extraurbane fino alle 22 di questa sera. Sulla A21 è stato riaperto il tratto tra Pontevico, Robecco e Manerbio in direzione Brescia, precedentemente chiuso per un incidente. Chiuso invece sulla statale 38 dello Stelvio per la manifestazione ciclistica internazionale La Stelvio Santin, il tratto tra Bagni di Bormio e Passo dello Stelvio in entrambe le direzioni fino alle 16.30 di oggi. Sulla statale 35 dei Giovi, corsia chiusa tra Borgo Fornari Pieve e il casello di Roncoscrivia in assetto in entrambe le direzioni. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero siamo a Bagni di Lucca, senso unico alternato per una frana in entrambe le direzioni. Poi sono da segnalare due incidenti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno e tra Interporto Toscana Est e lo svincolo per la 12 in direzione Firenze. Sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per una manifestazione ciclistica a Giro del Mito in corrispondenza di Bagno di Romagna in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Renge Mandolesi. Buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
1: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo. Ancora un buongiorno da Alba Arcuri. L'Ucraina, dopo i tiepidi spiragli di dialogo con Putin, di nuovo il gelo, anzi il fuoco. E l'Europa corre ai ripari. Parleremo poi anche di allargamento a est dell'Unione. E allora vi presento i nostri ospiti, lo storico delle relazioni internazionali Antonio Macchia. Buongiorno Macchia. Non sentiamo Antonio Macchia.
11: Mi sentite?
1: Adesso buongiorno. Sì, adesso buongiorno, buongiorno. E Giorgio Fruscione, esperto di Balcani dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Aspettiamo un momento per salutarlo. E, Macchia, Partiamo subito, diciamo, dalla questione ucraina. Ci sono stati tiepidi spiragli di dialogo con Putin, poi c'è stato di nuovo il gelo. L'Ucraina comunque punta ad entrare nell'Europa, anche se sappiamo sarà dopo i Balcani. Allora, secondo lei l'Ucraina sarebbe pronta, avrebbe, diciamo, in questo momento la possibilità di entrare davvero in Europa? Ci sono le caratteristiche?
11: Allora, se noi andiamo a vedere il percorso che dovrebbe percorrere appunto un paese per entrare nell'Unione Europea, direi proprio di no, che è abbastanza fuori dai parametri che partono poi dagli accordi di Copenaghen nel 93, che portano alla formulazione.
1: Perché macchia? Perché non è pronta? Perché sta facendo delle riforme l'Ucraina. Quali sono le cose che mancano, al di là del fatto che sta in guerra? Ecco,
11: questo è un elemento, ma il primo elemento, diciamo, alla fine i criteri di Copenaghen si basano su quattro punti. C'è il punto politico: per quanto ci siano le riforme, quanto siamo sicuri dell'effettivo grado di democrazia all'interno dell'Ucraina, cioè se non vi sia una concentrazione nel potere nelle mani di Zelensky, che un po' anche per le necessità di guerra ha eliminato o comunque messo in secondo piano le possibili opposizioni.
1: Beh, certamente, certamente.
11: C'è anche l'elemento come l'Ucraina poi potrà rispondere al discorso della protezione, del rispetto delle minoranze. Certamente le minoranze saranno quelle russe, ma vi sono anche delle minoranze ungheresi nella parte occidentale. Insomma, non stiamo a fare tutto il discorso delle varie minoranze presenti in Ucraina, però questo è un
1: e il fatto ambientale, per esempio, i criteri ambientali.
11: Il fatto ambientale, abbiamo sempre il discorso di Chernobyl, però vi sono anche delle altre centrali nucleari che sono state messe in pericolo, comunque che sono state danneggiate durante il conflitto. Quello è l'elemento più forte, poi vi è altri tipi di inquinamento, ma quello è senz'altro l'elemento più forte. E poi abbiamo i criteri economici. Nei criteri economici l'Ucraina, che è un paese insomma senz'altro distrutto dalla guerra, non può rientrare subito. Quindi, come fu a suo tempo per il blocco dei paesi del PECO, dei paesi dell'Europa centrale, Polonia, Cecoslovacchia, eccetera, è forse necessario prima un periodo di sovvenzioni da parte dell'Unione Europea per rilanciare
1: certamente
11: l'economia ucraina.
1: E allora, Macchia, questo spiegherebbe anche perché, diciamo, venerdì in Montenegro c'è stato il vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali ed è arrivato un messaggio: l'Ucraina deve aspettare, prima entrano i Balcani. Ci torniamo tra un minuto, ma ci ha raggiunto intanto in collegamento l'inviato della RAI Riccardo Cavaliere, che si trova a Kiev. Buongiorno Riccardo.
12: Buongiorno, buongiorno, sì, esatto, sono anche oggi a Kiev.
1: Ecco Riccardo, stasera sappiamo gli occhi sono puntati su questo incontro a Londra tra Zelensky con gli alleati, diciamo Starmer, Merz, Macron, perché ovviamente sta cercando una sponda europea per risolvere il problema del conflitto, il che implicitamente indica che non fa troppo conto sugli Stati Uniti. Ma la cosa che ti chiedo: com'è il clima che stanno vivendo gli ucraini in queste ore, che in qualche modo dopo la lettera di Zelensky a Putin gelata forse hanno lasciato perdere le speranze di risolvere la questione in maniera dialogica e non con le armi? Che ne pensano?
12: Sicuramente è un clima di tensione, e tra l'altro vi segnalo che c'è una nuova allerta aerea qui su Kiev per possibili missili dalla Russia, quindi è una tensione che non accenna a diminuire, che non è diminuita nelle scorse ore, anzi ha visto numerosi attacchi anche su tutto il resto del paese, che hanno fatto nelle ultime 24 ore 9 vittime. E parlando con le persone, diciamo che intanto i media ucraini hanno dato rilievo solo relativamente alla lettera aperta di Zelensky per Putin, e tutta la questione delle trattative mi sembra sia rimasta per le persone normali e per i soldati un po' sullo sfondo, perché a occupare il posto centrale nelle loro vite e nella loro attenzione è chiaramente la guerra, che invece è andata avanti e che non ha visto di fatto nessuna pausa, anche quando si sperava che questa pausa potesse arrivare al più presto.
1: Ma forse nessuno ci ha creduto veramente, anche perché, diciamo, Putin aveva detto a Zelensky: venisse, incontriamoci a Mosca, il che è impossibile, insomma, tra due paesi di guerra invitare il capo dello Stato nemico significa...
12: Sì, l'ultimo incontro tra Putin e Zelensky risale al 2019 e si ricorda già quindi prima dell'inizio di quella che qui viene chiamata l'invasione su larga scala, e si ricorda già un'enorme freddezza tra i due, perché c'era già stata l'invasione della Crimea nel 2014.
1: Certo, tu hai avuto modo di visitare anche le zone vicine, un villaggio di sfollati per esempio, e lì il clima, perché non ce lo racconti?
12: Sì, siamo stati nei giorni scorsi nel villaggio di Hansen, che è un villaggio molto particolare perché si trova a una quarantina di minuti da Kiev, ed è un villaggio che è stato costruito con i fondi di un mecenate americano, e si parla di circa 20 milioni di dollari, dove vengono ospitate famiglie che arrivano da altre zone dell'Ucraina, dalle zone più colpite, che quindi sono dovute scappare dalle proprie case e hanno trovato rifugio in questo luogo, che è un luogo molto particolare, quasi surreale. Ci sono queste linee di casette prefabbricate, molto ordinate, molto pulite, con i fiori sulle aiuole. Si dimentica quasi di essere un paese in guerra. Però anche lì abbiamo parlato con le persone che abitano in questo villaggio, e ci hanno detto, noi diverse persone, abbiamo ancora gli incubi per quello che ci è successo, sentiamo le esplosioni, sentiamo i droni, e non li sentono purtroppo solo nei loro incubi, ma anche nella realtà, perché essendo a una quarantina di minuti da Kiev, le esplosioni forti che ci sono state a Kiev, per esempio nella notte tra lunedì e martedì scorso, si sono sentite anche lì. Quindi è una situazione un po' surreale, per cui anche nei posti dove c'è una grande calma, in realtà l'eco della guerra resta ed è forte.
1: Ecco, allora grazie a Riccardo Cavaliere, inviato della RAI a Kiev, buon lavoro. Ma ci ha raggiunto adesso al telefono Giorgio Fruscione, esperto di Balcani dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Fruscione.
13: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ecco, vengo a lei perché lo abbiamo detto prima, venerdì in Montenegro c'è stato questo vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali, e dall'Italia è arrivato, lo abbiamo detto, un messaggio chiaro: l'Ucraina deve aspettare, prima entrano i Balcani. E allora ci vuole dire chi sono questi paesi candidati a entrare nell'Unione e perché hanno la precedenza sull'Ucraina?
13: L'insieme dei paesi dei Balcani occidentali sono, come dire, indirizzati verso l'Unione Europea da quel vertice di Salonicco del 2003, quando venne promessa a tutta la regione un futuro nella cosiddetta famiglia europea. I paesi più avanzati nel processo di adesione sono Albania e Montenegro, che sono i cosiddetti capofila del processo di integrazione UE all'interno della regione, dopodiché seguono Serbia e Macedonia del Nord, sebbene abbiano entrambe delle difficoltà. La Serbia di fatto non sta progredendo nel processo di riforme e non ha aperto nessun nuovo capitolo negoziale dal 2021. La Macedonia del Nord invece, dopo il cambio di governo di 2 anni fa, non ha fatto nuovi progressi, e dopo una parentesi durante il governo socialdemocratico si è di fatto spenta quella scintilla del percorso di adesione, per quanto rimanga ufficialmente candidata, e lo è dal 2005. E dopodiché abbiamo Bosnia e Erzegovina e Kosovo, che sono rispettivamente candidata la Bosnia e Erzegovina, ma senza aver ancora aperto il i capitoli negoziali e il Kosovo invece che è solo un potenziale candidato. Quindi ecco, sì.
1: In questo paio di minuti che ci separano dalla chiusura, vorrei chiederle se secondo lei c'entra la Russia in qualche modo, perché alcuni di questi paesi comunque hanno ancora dei legami con la Russia.
13: Sicuramente il processo di allargamento da quando è scoppiata la guerra in Ucraina si è dotato, per così dire, di una dimensione geopolitica che era sempre mancata al processo di allargamento, ed è ciò probabilmente per cui non era stato così rapido e non è riuscito a integrare i paesi dell'area balcanica ben prima. E questo invece lo vediamo con l'Ucraina, che chiaramente ha degli interessi innanzitutto e rappresenta degli interessi innanzitutto di carattere geopolitico, motivo per cui stanno proponendo di riformare la metodologia per l'allargamento. Ecco, quindi sì, c'entra la Russia, perché alle promesse non mantenute dell'Unione Europea arrivano nuovi attori che colmano questi vuoti e chiaramente allontanano i paesi da quegli standard europei cui si sono votati da diversi anni, per cui sì, c'è un interesse diretto a mantenere vivo il processo di allargamento affinché non crescano influenze straniere.
1: E questo è uno degli elementi, tra l'altro parlando ieri con un Antonio Macchia aveva detto sì, forse i criteri devono essere riformati perché la decisione talvolta, anzi spesso, è sempre più politica o geopolitica. Ma allora vedremo se cambieranno o no questi indicatori di democrazia, come cambieranno le cose, ma è arrivato il momento di salutarci. E allora grazie ai nostri ospiti Antonio Macchia, esperto di Europa, Giorgio Fruscione, esperto di Balcani dell'ISPI, grazie al tecnico Massimo Vasciaveo e a Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima 7:15 circa, sempre su Radio 1. Vi lascio al GR delle 8. Un saluto da Alba Arcuri.
14: Radio 1. Un mondo da sentire.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
21: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: A Londra il vertice con Starmer, Macron, Merz e Zelensky per blindare il sostegno a Kiev. Nuovi raid ucraini su San Pietroburgo, Trump si sfila dai negoziati, se la vedano Putin e Zelensky. Papa Leone a Madrid invoca la pace, in Iran non è una guerra giusta, spingere per il negoziato in Ucraina, no a un mondo di nemici, è l'appello di Prevost. Ancora raid dell'esercito israeliano in Libano, inchiesta del New York Times denuncia l'uso di proiettili al fosforo bianco nel sud del paese. Allerta del Pentagono, il Mossad spia gli alti vertici degli Stati Uniti, abbattuti a Hormuz due droni iraniani. Sconto sulla benzina fino al 3 luglio, prorogato il taglio delle accise di 5 centesimi su tutti i carburanti. Mai più ad Amendolara in migliaia alla manifestazione della CGIL contro sfruttamento e caporalato dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa. Ucciso dalla gang per uno scambio di persona, Gianluca Ibarra Silvera, creduto appartenente a una banda rivale. Dopo il fermo di un 19enne sudamericano, si cerca un altro giovane. Portobello, serie dell'anno, la pellicola coprodotta da Rai Fiction, premiata al Teatro San Carlo di Napoli con il Nastro d'Argento, nella serata dedicata ai titoli televisivi più importanti della stagione. Cremonini conquista Roma, 65.000 persone in delirio per il concerto al Circo Massimo, tra ospiti d'eccezione e l'annuncio di un nuovo album entro la fine dell'anno. Appuntamento con la storia, una domenica di grande Italia con Cobolli in finale al Roland Garros e Antonelli in pole nel Gran Premio di Monte Carlo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, attacco di Kiev senza precedenti ieri su San Pietroburgo, 4 feriti. I droni sulla Russia sono le nostre sanzioni, rivendica Zelensky, che oggi sarà a Londra per una riunione con i leader di Regno Unito, Germania e Francia per rilanciare l'iniziativa diplomatica europea. La corrispondente.
3: Un nuovo asse per il futuro dell'Europa è l'obiettivo del vertice di oggi a Downing Street tra il premier Starmer, il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente Zelensky, per blindare il supporto a Kiev. Il fallimento dei piani unilaterali di Mosca e la recente apertura di Kiev a un cessate il fuoco hanno accelerato i tempi. L'obiettivo è definire i termini di una pace giusta e duratura. La sicurezza dell'Ucraina, ha ribadito Starmer, è la sicurezza dell'Europa. Il formato scelto è E3, Regno Unito, Francia, Germania, il nucleo duro della difesa del PIL europeo, motore capace di muoversi con rapidità senza i veti incrociati di Bruxelles. Tra i temi sul tavolo il coordinamento militare, la stretta sui canali finanziari, la strategia di pace, che prevede dopo il cessate il fuoco truppe sul terreno. La coalizione dei volenterosi sta già pianificando l'invio di forze multinazionali per monitorare la tregua e fare da scudo a Kiev. Con Washington sempre più tiepida e concentrata su uno scenario globale frammentato, il vertice di Londra contiene un messaggio. L'Europa sta imparando a difendersi da sola, riducendo la dipendenza transatlantica. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: A Londra non ci sarà l'Italia, la linea del governo resta quella di osservazione e appoggio stabilita nei giorni scorsi ed è Giorgia Meloni oggi in un colloquio con il Corriere della Sera a respingere le polemiche sul presunto isolamento di cui parlano le opposizioni. Critiche per la sua assenza al vertice sui Balcani in Montenegro, le lascio volentieri a una sinistra disperata, afferma, e a chi parla di ragioni politiche dietro la scelta di non andare ribatte nessuna dietrologia. Quando ho qualcosa da dire la dico, polemiche ridicole. Ha parlato anche del conflitto in Ucraina Papa Leone nel primo giorno del suo viaggio in Spagna. Da Madrid il pontefice rilancia ancora una volta la necessità di pace e di dialogo. L'inviata.
4: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV nel primo discorso a Palazzo Reale al corpo diplomatico e alla società civile. Il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace dal centro per senza fissa dimora, sedia a 24 horas periferia di Madrid, gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono sono il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza, a Plaza de Lima il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera, ai giovani dice: di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità. Durante il volo che l'ha condotto in Spagna ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
5: Promuovere anche i negoziati, bisogna spingere per arrivare a una distorsione, la violenza, la guerra.
4: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: In Medio Oriente tensione sempre alta mentre i negoziati stentano. In Iran gli Stati Uniti abbattono altri due droni d'attacco dei Pasdaran diretti verso lo stretto di Hormuz. Sull'altro fronte di guerra, in Libano, ancora morti e feriti nei nuovi raid degli israeliani, che hanno a volte usato, stando a fonti di stampa statunitensi, armi particolarmente pericolose per i civili. L'inviata.
6: Un'inchiesta del New York Times, che incrocia documenti video, testimonianze ed esperti, denuncia l'uso israeliano di fosforo bianco in aree del sud del Libano. A Nabatieh, anche durante la conquista del castello di Beaufort, a Tiro e nelle località di Klaya, Hiam e Yohmor. L'esercito israeliano non commenta i casi indicati dal quotidiano newyorkese. Il fosforo bianco può provocare gravi ustioni e danni respiratori. Israele ammette il raid che nel sud del Libano uccide 3 soldati, tra cui un generale, ma descrive l'area su cui viaggiavano di combattimento attivo. Il giorno prima, nella vicina di Bin, era avvenuto il passaggio di consegne tra i due eserciti, previsto proprio dall'accordo di cessate il fuoco tra Beirut e Tel Aviv a Washington, che ora vacilla. Anche 2 soldati israeliani vengono uccisi da droni di Hezbollah e irrompono sulla tregua di Gaza i 2 missili che hanno ucciso in un campo tendato 8 persone, tra cui 2 donne, mentre si stava celebrando un matrimonio. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Il Pentagono alza al massimo il livello di allerta sull'attività di spionaggio da parte di Israele. Nero su bianco il sospetto, smentito da Tel Aviv, di una raccolta dati sui funzionari che seguono la crisi con l'Iran. La corrispondente.
7: C'è Steve Witkoff, inviato speciale e principale negoziatore di Trump, tra i funzionari che sarebbero finiti nel mirino dell'intelligence israeliana a caccia di informazioni sulla guerra in Iran, e anche Elbridge Colby, massimo responsabile delle politiche del Pentagono, è uno dei suoi collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia della difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto contro Teheran. Così è stato alzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili perché viaggiano su jet privati, gestiscono questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutano il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite con l'obiettivo di scoprire le posizioni di Washington nei negoziati con Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Sono le 8:08. Il caro carburanti scatta la nuova proroga del taglio delle accise.
8: Potrebbe essere l'ultima questa 5ª proroga del taglio delle accise. Stavolta il via libera è arrivato con un decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha allungato la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio. Un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio, da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA al 22%, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito IVA di maggio, pari a circa 150 milioni, un maggiore incasso per lo Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio, una spesa quindi che non peserà sul deficit. Intanto l'esecutivo studia altre forme di sostegno, dopo i rilievi delle istituzioni internazionali. Tramontata l'idea di un voucher legato ai titolari di social card, si valuta di introdurre bonus carburanti e altri tipi di benefit, ma attraverso le imprese che potranno riconoscerli ai dipendenti. Gelsomina Testa, GR1.
0: Ora ad Amendolara, nella piana di Sibari, teatro della terribile strage di braccianti bruciati vivi dentro una macchina. Ieri la manifestazione sindacale contro caporalato e sfruttamento.
9: Basta con l'ipocrisia di chi fa finta di non vedere, con la mancata applicazione delle leggi e di un sistema fondato sullo sfruttamento e sul caporalato. CGIL e FLAI lo rimarcano alla manifestazione lungo le strade di Amendolara, a cui hanno partecipato in diverse migliaia dopo l'uccisione dei quattro braccianti lunedì scorso. Maurizio Landini.
10: Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
9: Per il segretario generale della CGIL non servono nuove leggi.
10: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
9: Ma bisogna vigilare, assumere più ispettori e introdurre un sistema simile a quello vigente in edilizia, di congruità tra quello che si produce e il lavoro necessario per farlo.
11: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
9: Amalia Carosi, GR1.
0: E questi temi, la prevenzione, la lotta contro il caporalato e le strategie anticrisi energetica, sono al centro del confronto politico. Il centrodestra poi alle prese con la campagna acquisti di Vannacci.
12: Paragone ai nuovi arrivi niente meno che allo sbarco in Normandia, il leader di Futuro Nazionale Vannacci, presentando i deputati Forgiuele, Boff dalla Lega, Piero e Bergamini al terzo passaggio, Lega, Forza Italia e ora Vannacciani. Quando dai fiducia capita che resti fregato, commenta laconico Salvini. Fonti di Arcore fanno sapere che Marina Berlusconi non è preoccupata ma dà la colpa ai vecchi capigruppo azzurri. Sui temi economici, Fratelli d'Italia con Augusta Montaruli.
13: Il governo Meloni proroga di un altro mese il taglio delle accise, mantenendo l'impegno di difendere famiglie e imprese dal caro energia.
12: Centrosinistra alla manifestazione CGIL di Amendolara dopo la strage dei quattro braccianti pakistani. La segretaria Dem Ellie Schlein.
14: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati.
12: A sollecitare interventi più incisivi del governo contro il caporalato anche 5 Stelle e Fratoianni, Verdi e Sinistra, che dice basta l'ipocrisia della destra che legittima i contratti pirata. E sempre Fratoianni torna sulla patrimoniale. Non sarà nel programma, ma dobbiamo parlarne. Noemi Giunta, GR1.
0: Elezioni amministrative, si sta votando oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1.000.000 gli elettori chiamati alle urne. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Emesso un secondo fermo, il sospettato è un 20enne italiano di origini peruviane in fuga all'estero. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17. Omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona fin dal primo diverbio. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale.
15: Voleva lasciare il segno la sera del 26 maggio, il branco dei Latin Kings, il cui nome si ispira a quello del gruppo criminale famoso a Chicago negli anni 40. Dopo aver sporcato muri e manifesti con la propria firma, la banda, composta da giovani italiani e sudamericani, tutti vestiti di nero, ha imbastito una lite con una gang nemica, la MS-13. Forse Gianluca Ibarra Silvera, che con il fratello più piccolo stava accompagnando il padre e la sua compagna a casa, vicino alla stazione, è stato scambiato per un componente della MS-13. Quando è tornato per prendere il treno, Gianluca è stato rincorso aggredito, mentre il fratello e un amico riescono a fuggire, lui rimane solo contro almeno 17 ragazzi, questo raccontano le telecamere, una trentina, i fendenti sferrati contro di lui. Dopo il fermo di un 19enne sudamericano, di cui è già fissato l'interrogatorio, ricercato un secondo, un 20enne, forse in fuga in Spagna, 8 complessivamente gli indagati, tra i quali il trapper Ray Omar. Il pubblico ministero contesta la premeditazione per l'omicidio. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Rai Radio 1, parliamo della giornata mondiale per la sicurezza alimentare. Nell'occasione l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso un questionario per smascherare le fake news sul cibo.
16: Le false credenze sull'alimentazione che circolano sul web sono moltissime, da quella che lo zucchero di canna sia meno calorico a quella che il glutine faccia male anche a chi non è intollerante. Saperle riconoscere è fondamentale e per questo nasce il questionario Bufale nel piatto, accessibile a tutti sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità. Dai primi risultati emerge che gli italiani sono promossi con riserva. Alcune bufale sono ancora molto diffuse. Sara Farnetti insegna alimentazione funzionale all'Università di Miami. Tra le domande che propone il test c'è questa: eliminare carboidrati fa dimagrire. Falso.
17: Togliere i carboidrati in certe persone può addirittura creare un disagio metabolico. Per esempio, ci sono persone che senza carboidrati, con una dieta chetogenica cosiddetta tutte proteine, stanno male. Cefalea, prendono addirittura peso.
16: E i prodotti light o senza zucchero?
17: Idem, i prodotti light. Per rendere il prodotto light bisogna togliere i grassi. Ma il grasso non ingrassa. Il grasso ingrassano ovviamente solo se in eccesso. Anzi, nei prodotti light ci troviamo più carboidrati. Quindi attenzione, l'alimentazione che funziona è quella adatta alla persona e non alla moda.
16: Francesca Fornario, GR1.
18: Al Teatro San Carlo di Napoli, le grandi serie TV premiate dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici. Titolo dell'anno: Portobello con Rai Fiction. Attori, registi, sceneggiatori nelle produzioni più importanti della stagione. L'inviata.
19: Lea Gavino, cantautrice e rivelazione nell'Avvocato Guerrieri, nella Notte dei Nastri d'Argento alle serie TV. Lino Guanciale, nastro speciale con ben 4 personaggi.
20: E sono felice, non c'è un altro modo per salvarsi dall'ingabbiamento se non provare a te stesso per prima gli altri, che sono tante le corde che puoi pizzicare dentro di te.
19: E annuncia anche il ritorno di Ricciardi, la serie più votata, La Preside, con Luisa Ranieri nelle scuole di Caivano.
21: Una grande sfida per noi portare Eugenia Liquori e Eugenia Carfora, la vera preside, al grande pubblico, no? Questo mestiere lo si fa per il pubblico.
19: Fabrizio Gifuni, Enzo Tortora in Portobello di Marco Bellocchio, serie dell'anno.
22: Il fatto di aver raccontato questa storia e che dietro la macchina da presa ci fosse uno dei più grandi registi contemporanei, credo che abbia restituito qualcosa.
19: Migliori attori: Argentero e Corrado Guzzanti, Benedetta Porcaroli e Carolina Crescentini, le attrici. E se Verdone è personaggio dell'anno, Gianni Aman, Siemozzifuni, Enzo Tortora in Portobello di Marco Bellocchio, serie dell'anno.
22: Il fatto di aver raccontato questa storia e che dietro la macchina da presa ci fosse uno dei più grandi registi contemporanei, credo che abbia restituito qualcosa.
19: Migliori attori: Argentero e Corrado Guzzanti, Benedetta Porcaroli e Carolina Crescentini, le attrici. E se Verdone è personaggio dell'anno, Gianni Aman si emoziona per il nastro a Sandokan.

0: Dua Lipa con l'attore Callum Turner, location storiche, VIP internazionali e qualche polemica.
1: Il loro secondo sì, Dua Lipa e Callum Turner, lo hanno pronunciato sulle note di Your Song, che Elton John ha cantato al pianoforte nei giardini di Villa Valguarnera, la dimora settecentesca, illuminata di rosso per l'occasione. La pop star Dua Lipa ha indossato un abito trapunto di diamantini che Donatella Versace in persona le ha aggiustato addosso. Uno scenario da favola, dal sontuoso arredamento, fino agli omaggi per gli ospiti. Sulle sedie degli oltre 200 invitati, un sacchettino con le iniziali degli sposi e la scritta "Rimani pazzo di me per sempre". Poi la festa con DJ set internazionali ed è ancora mistero sulla presenza di Madonna. Il party blindatissimo ha bloccato anche Bagheria, transennata Villa Valguarnera. Bufera poi per le parole del quotidiano britannico Il Telegraph, che ha scritto "L'ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio dell'anno". Danno d'immagine, ha detto il presidente della regione Schifani. Per la Sicilia queste nozze hanno un ritorno economico di 268 milioni di euro, secondo la società turistica JFC. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Ave Cesare, Cremonini conquista il Circo Massimo nella prima delle due date romane, tappa ripresa dalle telecamere per uno speciale su Rai 1 che andrà in onda a settembre in prima serata.
2: È partito così il debutto di Cesare Cremonini al Circo Massimo in 65.000 ad applaudirlo, un palco futuristico, una passerella lunga che fendeva la platea. Il pubblico ha cantato e ballato per più di 2 ore e 30, un viaggio in oltre 25 anni di carriera. È un vero divo Cremonini, performer unico, pronto a trascinare il suo popolo.
3: Quanto sei bella Roma!
2: Non è mancato l'omaggio a Roma sulle note di Venditti. Immensi gli ospiti, da Lorenzo Giovanotti, con cui si è scatenato al ritmo dell'ombelico del mondo, al delicato duetto con Elisa, fino all'intensa San Luca con Luca Carboni.
3: Non volere più aspettare.
2: Ballerini, acrobati, paillette, giochi di luce per colui che forse è la stella di Broadway.
4: E i figli chiamano le proprie madri.
2: Tenera la dedica alla mamma Carla, applausi ed ovazioni per Poetica, rito collettivo su 50 special, chiusura affidata a Un giorno migliore. Stasera si replica.
4: Non c'è stato mai qualcosa di più bello di vedere questi occhi al Circo Massimo.
2: Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8 e 19 minuti, dopo il GR L'aria che respiri con Sonia Filippazzi, restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi, Sabrina Baldetti al microfono, buona domenica, linea allo sport.
5: GR1 Sport.
6: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Maldini. Appuntamento con la storia. Lo ha Flavio Cobolli, che al 15 sfiderà Alexander Zverev nell'attesa finale del Roland Garros. Il tennista romano, come il suo avversario tedesco, insegurerà il suo primo slam della carriera, con la possibilità di riportare in Italia il trofeo 50 anni dopo Adriano Panatta.
7: Sarà la prima finale slam per Flavio Cobolli, la quarta per Alexander Zverev, seconda a Roland Garros per il tedesco. Ci sarà in ogni caso un nuovo vincitore di un major. Sasha conduce 3-1 le precedenti. Flavio lo ha battuto quest'anno in una magnifica semifinale a Monaco di Baviera. Per un grande della racchetta come John McEnroe, Flavio ha il 30% di possibilità di battere Zverev. Papà Stefano parla così del figlio, che sogna il colpaccio.
8: Non me l'aspettavo così rapidamente, però non me l'aspettavo, ecco, a fine maggio con una finale di Roland Garros. Devo essere sincero, è un risultato che va oltre le aspettative. In un Roland Garros comunque un po' pazzerello come quest'anno, l'infiltrato Flavio ci sta bene.
7: La regina al femminile, una predestinata, la siberiana Andrieva, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
6: Può entrare nella storia anche Kimi Antonelli, che a Monte Carlo partirà dalla pole. Obiettivo del pilota della Mercedes, il quinto successo di fila per diventare il più giovane vincitore del Gran Premio di Monaco. Il via alle 15.
9: Una pole a Monte Carlo può valere una carriera. Sbancare il casinò, vincere la gara, può consacrare chi lo ottiene ad un livello superiore per pochi eletti. Chissà se a tutto questo pensa Kimi Antonelli da Bologna, o se preferisce in queste ore rivivere ogni singolo istante di quel giro che lui stesso ha definito magico, un giro che gli ha valso il miglior tempo al termine di una delle qualifiche più belle quelle degli ultimi anni. Il leader del mondiale ha fulminato Verstappen, Red Bull secondo, e le due Ferrari, Hamilton terzo e Leclerc, che ha anche toccato il muro nel finale, quarto. E sa Kimi che la pole equivale al 90% della vittoria, basta non sbagliare la partenza. Ecco il talone d'Achille del

0: fenomeno bolognese che poi di solito rimedia in corsa, stavolta non dovrà sbagliare perché poi sorpassare diventerà quasi impossibile. Partenza che diventa tuttavia occasione per Verstappen, ma anche e soprattutto per le Ferrari, che di solito sono le più leste e che potrebbero approfittarne nella corsa in cui uscire davanti alla prima curva conta più che in qualsiasi altra. Il via alle 15, Manuel Codignoni, GR1.
1: Ma la lunga domenica dei motori si aprirà alle 14 col Gran Premio di Ungheria di MotoGP. Il pilota da battere sarà Marc Marquez.
2: 16 anni fa Marc Marquez al Mugello vinse la sua prima gara ridata in 125. Oggi, 16 anni e un giorno dopo, andrà a caccia del successo numero 100, una tripla cifra raggiunta e superata solo da Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Dopo ieri è il grande favorito del Gran Premio d'Ungheria su un amato circuito antiorario. L'unico dubbio è se il fisico lo costringerà a calare nella seconda parte di gara o meno. Ieri non ha avuto problemi e così ha firmato pole numero 76 e vittoria sprint numero 18. Sul podio con lui Acosta con la KTM e Bezzecchi con l'Aprilia. Scattato bene dalla seconda fila è capace di guadagnare punti preziosi in classifica su Martin e Di Giannantonio, sesto e decimo e ora rispettivamente a meno 20 e 46 in classifica. Il canovaccio per il riminese dovrebbe essere simile anche oggi, sperando di poter venire fuori alla distanza. Luca Cesaretti, GR1.
1: Calcio, la nazionale dei giovani a Creta per l'amichevole con la Grecia stasera alle 21. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, Baldini e i giocatori hanno parlato dell'incontro con un gruppo di bambini affetti da una rara malattia genetica. L'intervista con il commissario tecnico.
3: Sono venuti dei bambini che hanno delle problematiche di salute. Abbiamo fatto i nostri discorsi sull'infanzia, sulla fortuna di avere la salute, di giocare a calcio, mentre altri bambini le loro speranze sono proprio limitate. Quindi bisogna portare soprattutto rispetto a noi stessi. Quando uno si allena a volte è annoiato, è stanco, quanto è ridicolo. Quindi quando tu senti queste cose ti avvicini a Dio. Se il calcio non parte da queste basi non risolve nessun problema, crea sempre una generazione di frustrati che cercano solamente la vittoria, di essere titolari, belli, ricchi. Avremo una società veramente vuota, banale.
4: Si può sbagliare, si può perdere, bisogna sempre fare il massimo. Questa è una bella partita, una partita interessante con la Grecia.
3: Sì, è una partita interessante, una partita diversa. Al di là della vittoria o della sconfitta, conta quello che tu riesci a portare sul campo. Parte Donnarumma, giocherà Nor terzino destro, poi sarà Comuzzo, ci sarà Carodia, ci sarà Bartesaghi, Libani, Pisilli, Endur, poi in attacco giocherà Colioscio a destra, a sinistra Ectador e punta centrale più esposito.
5: Creta con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
1: Basket, la finale scudetto sarà tra l'Olimpia Milano e Venezia, che ieri ha eliminato la Virtus Bologna, battuta in gara 4 90-83. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8:26, apriamo in A10 in Liguria, nei pressi di Imperia Est, in direzione Genova, dove si segnala la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. In A27 in Veneto, tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno, attenzione alla guida per il vento forte. Ci spostiamo sulla statale 3 via Flaminia, in Umbria, all'altezza di Campello, in direzione Fano si registra un incidente. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli, in Campania, tra lo svincolo per l'asse di supporto e quello per l'asse mediano in direzione Napoli, segnalata una perdita di carico. Perdita di carico che si registra anche in A14, Pescara Bari in Puglia, tra Cerignola Est e l'allacciamento con la A16 in direzione Bari. Ci spostiamo sulla statale 16 Adriatica, sempre in Puglia, tra Galugnano e Lecce, in direzione Padova il traffico è rallentato a causa di lavori. Andiamo in Sardegna, sulla statale 130 Iglesiente, tra l'aeroporto e Iglesias il traffico rallenta anche qui per lavori. E ricordiamo infine che oggi è in vigore il blocco alla circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
16: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
17: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
18: L'aria che respiri.
19: A ponti per un pianeta da difendere.
20: Vieni qua.
21: Sì.
20: Oh, dimmi un po', le bistecche dove stanno?
21: Qua sotto.
20: Riportalo dal macellaio e fatti ridare i soldi che gli ho dato. Sì. Hai capito? Digli, le bistecche non mi servono più.
21: Sì.
20: Andiamo.
21: E oggi che mangiamo?
20: Come oggi che mangiamo?
21: Ma
20: scusami, il cavallo è morto.
21: Sì.
20: E allora, bistecche di cavallo. Carne sana, rossa e nutriente. Vai. Senti un po'.
21: Comando.
20: Il cavallo è morto?
21: Sì.
20: Tu come cocchiere sei licenziato. Ergo, a partire da oggi, te ne diri di meno sul salario. È chiaro? Vai.
21: Sì.
20: Vai. E io pago!
22: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Totò in una famosa scena per tornare su bollette, clima, energia. Rinnovabili, più pulite e meno costose, ma l'Italia è indietro e in questi giorni si sovrappongono più proteste, per esempio quelle delle comunità energetiche rinnovabili.
23: Io sono Riccardo Troisi, presidente del coordinamento CERS Roma e Lazio. Stiamo parlando di comunità energetiche rinnovabili e solidali, cioè quelle comunità che utilizzano i proventi dalla vendita dell'energia e dalla condivisione per progetti e progettualità sociali. In Italia c'è una forte richiesta, però c'è una lentezza burocratica, un apparato amministrativo farraginoso, molte difficoltà per essere registrati e utilizzare gli incentivi e soprattutto c'è in generale un rallentamento nell'approvazione di queste comunità energetiche e noi questo lo vogliamo denunciare perché questo è proprio bloccare questa rivoluzione dal basso, questa democratizzazione dell'energia che per la prima volta ci permette di produrre e condividere energia dal basso.
22: Nel vostro gruppo quanti siete?
23: Sono 25 comunità energetiche, cioè oggi potenzialmente stiamo parlando di più di 1000 famiglie e utenti connessi, di circa 7 7 megawatt di energia che potrebbero produrre, una riduzione della CO2, però molte di queste non sono partite perché appunto la macchina burocratica non le ha attivate, e questo sta producendo danni perché hanno gli impianti, li hanno attaccati diciamo alla distribuzione, ma non hanno ancora generato né possibilità degli incentivi e né la vendita di energia.
22: Che tipo di impianti?
23: 98% fotovoltaico su superfici, su edifici comunali o amministrative e così via. Pensate che alcune comunità energetiche sono nate un anno e mezzo fa ed ancora non sono state accettate o registrate per ritardi di questa macchina amministrativa.
22: Cioè avete gli impianti ma non potete farli funzionare?
23: Non funziona, nel senso l'energia la immettono in rete, però in verità non essendo allacciati hanno 100 kW, 50 kW, questi kW vanno sprecati, cioè non sono utilizzati perché non vengono ridistribuiti, non possono essere venduti e non possono essere condivisa questa energia, perché l'obiettivo di comunità energetica è condividere l'energia nel momento in cui l'impianto lo produce. Se questa condivisione viene fatta genera un incentivo. Ciò non sta accadendo per molti di questi impianti e oggi noi siamo proprio a chiedere di velocizzare le procedure per attivarsi.
22: Questione estenuante, ci torno tra poco. Poi ce n'è un'altra del tutto diversa ma che pure agita con varie sfumature, pro e contro, torto e ragione, alcune migliaia di aziende che producono energia solare. In settimana due appuntamenti importanti per loro. Il punto a monte, qual è il problema, nell'esperienza diretta di uno degli agricoltori in protesta.
0: Nel 2011, quando sono usciti i vari decreti di terzo conto energia, noi essendo anche un'azienda biologica ci è sembrato coerente fare un impianto fotovoltaico di energia rinnovabile.
22: Di quale potenza?
0: Di 200 kW, meno dell'1% della superficie agricola dell'azienda, quindi non abbiamo invaso il territorio e quindi abbiamo speso 700.000 euro, che a quel tempo i pannelli costavano molto, con una banca che ci ha dato un mutuo di durata di 18 anni, quindi andrà avanti fino al 2029. E noi dobbiamo pagare circa 50.000 euro all'anno di rata di mutuo più 5.000 euro di assicurazioni. E quindi l'incentivo, la vendita ci servono per ripagare il mutuo con un piccolo margine che noi abbiamo reinvestito nell'azienda agricola.
22: Quindi ricapitoliamo in cifre i conti.
0: L'incentivo mensile di 31 centesimi a kilowattora e di circa 10 centesimi per la vendita. Ogni anno noi producevamo 220.000 kilowattore, quindi sono 80.000 euro all'anno circa. Poi ci sono state spesso delle rotture, dei pannelli, eccetera, quindi possiamo calcolare circa 70.000 euro. I costi sono 55.000 euro di mutuo più assicurazioni, quindi ci rimangono 15.000 euro.
22: Poi c'è stata l'impennata dei prezzi dell'energia con l'invasione russa in Ucraina.
0: Nel 2022, esatto, sì. Non era più 10 centesimi a kilowattore, ma è arrivato fino a 25-30 centesimi a kilowattore.
22: Un bel balzo.
0: Maggiori, certo. Quindi abbiamo realizzato questo famoso super profitto che però è durato solo un anno e abbiamo subito reinvestito nell'azienda agricola, che sono come tutte le aziende agricole italiane in crisi per il cambiamento climatico, per l'aumento dei prezzi del gasolio, per l'aumento dei prezzi del concime, ecco, quindi non è che ci abbiamo speculato sopra. Mentre il GSE ce li richiede adesso.
22: Il GSE è il gestore dei servizi elettrici. Quanto vi è stato chiesto indietro?
0: 35.000 euro.
22: Entro quando?
0: Noi abbiamo chiesto una rateizzazione in 2-3 anni almeno, e invece loro ci hanno detto la rateizzazione però dovete pagare tutto entro il 31 dicembre del 2026, e quindi si prende l'incentivo che ci dovrebbero dare mese per mese, non ce lo danno a sconto di questa fattura che ci hanno fatto di 35.000 euro. Quindi noi non abbiamo quell'incentivo che per noi è fondamentale per pagare la rata del mutuo.
22: Chiedete una rateizzazione, quindi vuol dire che volete restituire l'extra profitto.
0: Vogliamo ripagarlo, sì, però in modo civile, non come ci stanno chiedendo. Un'altra mazzata che ci è arrivata è che il GSE ci ha detto che dobbiamo mettere una centralina di stabilizzazione per le aziende superiori a 100 kW e questo costa 22.000 euro a spese nostre. È allucinante, perché se loro devono organizzare una distribuzione più razionale dell'energia prodotta da fotovoltaico, però non ci ammazzassero a noi con l'obbligo di mettere la centralina a spese nostre. Abbiamo queste due mazzate contemporanee.
22: Ci sono anche altri casi, situazioni varie, agricoltori come quello appena sentito, aziende piccole, altre grandi, un tema aperto dal 2022 su cui ancora battaglia legale. Germana Cassar, avvocata specializzata in energie rinnovabili, segue parte dei circa 3.000 ricorrenti e guarda a martedì. Che cosa succede martedì?
2: Il 9 di giugno si discute al Consiglio di Stato la prima causa che ha ad oggetto gli extra profitti e poi nella stessa data si discute anche davanti alla Corte di Giustizia Europea il contributo solidaristico che è stato applicato a nostro avviso illegittimamente a tutti gli operatori che producono energia dalle fonti rinnovabili.
22: Facciamo un passo indietro, tutto parte nel 2022 con l'invasione russa in Ucraina e l'impennata dei prezzi.
2: Sì, nel 2022 il prezzo dell'energia è salito molto nel mercato elettrico e quindi lo Stato italiano ha introdotto un contributo solidaristico, poi il tetto ai ricavi e la differenza tra prezzo di mercato e prezzo fisso va pagata al GSE. E poi c'è stato questo ulteriore contributo solidaristico della legge di bilancio anche sul settore energetico, in particolare sulle fonti rinnovabili.
22: Due tipi di interventi distinti. Per quanto riguarda gli extra profitti, per quale periodo?
2: Febbraio 2022 fino al 30 giugno 2023.
22: Quindi poco più di un anno. Sul principio di recuperare degli extra profitti è intervenuta però anche l'Unione Europea a fine 2022.
2: La differenza sostanziale tra il regolamento dell'Unione Europea e il nostro è che il nostro ha fissato dei prezzi di riferimento molto bassi per ciascuna zona di mercato, quindi il nord 58 euro a megawattora, il sud 57 euro a megawattora e poi 61 e 75 per le isole. Quello europeo è ben 180 euro a megawattora, quindi tre volte il tetto ai ricavi stabilito a livello nazionale.
22: Sono valori calcolati in modo diverso, però in sostanza per l'Europa il cosiddetto extra profitto parte dopo. Però anche altri stati europei hanno fissato dei tetti diversi.
2: Il 22 di gennaio di quest'anno è uscita la sentenza della Corte di Giustizia Europea che fissa un principio importante. Va benissimo che gli stati membri come l'Italia calcolino il prezzo di riferimento, quindi il tetto ai ricavi, in modo diverso rispetto a quello che ha fatto il regolamento dell'Unione Europea, però questo prezzo non deve pregiudicare gli investimenti nelle fonti rinnovabili. È evidente che c'è una differenza tra chi ha dovuto fare degli investimenti sull'impianto per mantenerlo in efficienza, da chi invece non ha dovuto fare questi investimenti. Invece il GSE pretende di applicare questo prezzo in modo indifferenziato, senza fare nessun tipo di istruttoria e trattiene gli incentivi a compensare questi importi.
22: Quindi dai due appuntamenti di questa settimana che cosa sperate?
2: Che il Consiglio di Stato sospenda la compensazione nelle more di questa verifica, caso per caso, perché queste compensazioni rischiano di mandare a gambe per aria le aziende. Ci sono delle situazioni paradossali, per esempio una fondazione che non aveva mai, diciamo, magari anche sbagliando, non ha venduto l'energia sul mercato. Se non hai venduto non puoi avere gli extra profitti.
22: Questa è sicuramente una situazione estrema, però per lo più l'aumento dei prezzi ha portato ovviamente un aumento delle entrate. Voi chiedete che si guardi caso per caso. E che cosa sperate invece dalla Corte Europea?
2: Dalla Corte Europea speriamo che questo contributo solidaristico venga dichiarato incompatibile con il regolamento dell'Unione Europea, che prevede il contributo solidaristico solo per le fonti fossili e non per le fonti rinnovabili, per le quali appunto aveva previsto il price cap, cioè il prezzo di riferimento.
22: Situazione articolata, ma da inquadrare allargando lo sguardo. Edo Ronchi, presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile.
3: Il punto è che le fonti fossili, segnatamente il gas per produrre energia elettrica, restano prevalenti in Italia e sono quelle fonti fossili che hanno fatto extra profitti, compresi i derivati del petrolio, anche con la crisi di Hormuz. E questa prevalenza dei fossili nella fornitura di energia resta il problema italiano delle dipendenze e dei prezzi, oltre che degli impatti climatici.
22: Le rinnovabili?
3: Le rinnovabili sono cresciute intorno ai 7 gigawatt sia l'anno scorso che l'anno precedente. La Germania ne ha fatte più del triplo e per raggiungere i target del PNIEC, del piano del governo, negli anni che mancano al 2030 dovremmo almeno raddoppiare. Non stiamo al passo secondo il piano stesso presentato dal governo e quegli obiettivi erano molto moderati, per non dire insufficienti.
22: Si va a rilento e un caso emblematico, l'abbiamo sentito, è quello delle comunità energetiche rinnovabili.
3: Avrebbero dovuto installare circa 1400 megawatt entro giugno di quest'anno e siamo a qualche centinaio, c'è proprio un freno sullo sviluppo delle comunità energetiche.
22: Per le quali sono stati anche tagliati 2/3 dei fondi.
3: Eh sì, perché con la 6ª revisione del PNRR i fondi sono stati ridotti da 2,2 miliardi a 795 milioni e questo taglio si fa sentire. Poi permane un iter procedurale troppo complicato che fa sì che meno del 10% delle richieste viene soddisfatto e che riguarda non solo cittadini e comuni ma anche piccole imprese. Poi ci sono molti ostacoli, soprattutto contro lo sviluppo dell'eolico che sta crescendo molto poco in Italia.
22: Su tutto questo chi deve fare il passo più degli altri? È una questione di territori locali o nazionale di programmazione? Si ha l'impressione che si parli molto di nucleare con termini anche edulcorati, piccolo nucleare, addirittura nucleare gentile e poi queste lentezze invece sulle rinnovabili.
3: Sì, sì. Nucleare la prima centrale forse si comincerà a fare fra 10 anni, quindi mentre si chiacchiera molto, quello che si potrebbe fare subito non viene fatto ed è quello di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili per i vantaggi sia ambientali sia sulle bollette elettriche in generale.
22: Transizione energetica, ecologica, sempre più urgente, lo ricordano anche i vostri dati appena pubblicati su Italia Clima e Acqua.
3: La crisi climatica rende il tema acqua particolarmente critico. La risorsa idrica va utilizzata in maniera razionale, quindi queste perdite delle reti idriche non sono più tollerabili, ci vuole veramente un investimento per ristrutturare le reti. Le acque depurate, come dice una recente direttiva europea non applicata, vanno affinate e riutilizzate, specie in agricoltura che è un grande consumatore di acqua. E in prospettiva i depuratori devono diventare fabbriche di risorse perché si possono recuperare dei fanghi, importanti materie prime come il fosforo. È importante cambiare un po' l'ottica, diciamo da un'ottica di gestione lineare dell'acqua come risorsa abbondante e sprecabile in un'ottica più circolare per la gestione efficiente di una risorsa che tenderà ad essere sempre più scarsa e preziosa.
22: Riscaldamento globale, da domani si torna al tavolo dei negoziati, sessione intermedia, ma non per questo meno importante, anzi anche perché inevitabilmente tocca sia il difficile momento geopolitico sia il tema energia. Jacopo Bencini, presidente Italian Climate Network.
1: Entriamo in un'epoca nuova per i negoziati sul clima perché siamo nella fase della concretizzazione degli obiettivi di Parigi ora che tutte le regole sono state finalmente scritte, quindi è il primo negoziato del nuovo decennio se vogliamo. Sulla carta, in agenda, a Bonn ci sono delle revisioni importanti di alcuni programmi di lavoro, incluso sulla riduzione delle emissioni. Si dovrà decidere già da Bonn per poi arrivare ad una decisione alla fine dell'anno se questo programma di lavoro importantissimo sarà confermato o meno per i prossimi anni, ma lo stesso vale per il programma sulla giusta transizione e altri dialoghi più tecnici. Allo stesso tempo il negoziato di Bonn avviene dopo la conferenza di Santa Marta, dove quasi 60 paesi si sono dichiarati impegnati a scrivere delle roadmap di uscita dalle fonti fossili. Abbiamo visto che la Francia, un po' sorprendentemente, ha presentato un proprio documento in questa direzione. Quindi in un certo senso a Bonn capiremo dove va il negoziato formale e cosa rimane del negoziato formale in questa nuova epoca che sembra andare su due binari in parallelo pur nella grandissima instabilità geopolitica.
22: Su tutto questo sempre possente il ruolo delle fake news. Paola Gori di EDMO, Osservatorio Europeo sulla Disinformazione nei Media Digitali, disinformazione che tocca più temi è naturalmente tra i principali il clima.
4: La disinformazione climatica rimane sempre costante, ha poi dei picchi quando succedono degli eventi significativi. Recentemente abbiamo avuto la ondata di calore che ha attraversato tutta l'Europa e, come ci aspettavamo, abbiamo avuto disinformazione rispetto a quella.
22: Con quale approccio?
4: Le narrative sono sempre le stesse. Ci sono sempre state ondate di calore, non possono essere colpa dell'uomo. Sono narrative che vediamo costantemente e che purtroppo tornano. La disinformazione rischia proprio di mettere anche a repentaglio la vita delle persone, perché riscontriamo spesso anche disinformazione proprio sulle misure di sicurezza, dove trovare soccorso, dove trovare rifugio.
22: Si può ricostruire da chi arriva?
4: Spesso sì, in alcuni casi in maniera molto palese, con un post su Truth da parte di Trump. In altri casi si tratta spesso di quelli che noi chiamiamo i soliti super spreader. Sono queste reti legate o a attori esterni, di influenza estera, per esempio la Russia, o all'industria fossile. Questi sono i maggiori finanziatori, perché ricordiamo che la disinformazione è un business, che poi fanno leva su dei proxy o su degli influencer o si fanno aiutare da un supporto di bot e troll.
22: Intanto il riscaldamento globale procede, si sono già toccati 45 gradi in India, 40 in Portogallo, 38 in Italia. Vari comuni, non abbastanza, stanno pensando ai cosiddetti rifugi climatici, spazi pubblici anticaldo per l'estate. A richiamare da tempo l'urgenza di un ambiente sano, clima e non solo, sono i medici, tra loro in particolare chi si occupa di fasce più vulnerabili come i bambini. Ilaria Mariotti, pediatra di famiglia, provincia di Modena, membro di ISDE, Medici per l'Ambiente e Associazione Culturale Pediatri.
5: I bambini sono più fragili e sono più sensibili. Quando parliamo di inquinamento ambientale sono tutte le esposizioni, quindi l'acqua, il suolo, i contaminanti chimici, le microplastiche, le onde elettromagnetiche, l'inquinamento acustico e luminoso e l'inquinamento atmosferico.
22: E perché sui bambini impattano in modo diverso?
5: I bambini sono organismi che si stanno sviluppando, quindi abbiamo una finestra di suscettibilità che si chiamano primi 1000 giorni di vita, che vanno dal concepimento del bambino fino al secondo anno, dove l'esposizione ai tossici altera la linea di sviluppo del bambino.
22: La crisi climatica, in particolare i picchi di calore, anche qui i bambini sono più vulnerabili degli adulti?
5: Assolutamente sì, perché i bambini hanno il sistema di termoregolazione che ancora non è formato del tutto. Quindi l'aumento della temperatura e di conseguenza la disidratazione nel bambino sono molto più grandi, e la reidratazione non è semplice come per l'adulto, soprattutto se è piccolo.
22: Questo come si traduce nella sua esperienza di pediatra?
5: Per me è importantissimo che i genitori vengano informati su quelli che sono i rischi, per dare ai genitori degli strumenti che possano modificare i loro stili di vita, i comportamenti, le cose da fare con i loro bambini.
22: In concreto come, per esempio?
5: Noi abbiamo un farmaco a costo zero, che è la natura stessa. L'esposizione agli ambienti naturali determina nel bambino un miglioramento del suo sistema immunitario, riduce l'ansia, lo stress. Nel vivere in natura, il bambino e la famiglia può iniziare a prendersi cura della natura. Il primo consiglio è proprio quello di trascorrere molto tempo attraverso il gioco libero in ambienti naturali,
22: che devono essere quanto più a portata, diciamo, di casa e ovviamente sani.
5: Certo, allora nelle giornate molto calde, molto inquinate, talvolta, soprattutto in città, è necessario che i bambini rimangano in casa. Poi le città dovrebbero modificarsi a misura di bambini.
22: Poi ci sono azioni che riguardano voi come medici. Che cos'è, per esempio, il progetto degli ambulatori verdi?
5: È un progetto che ormai ha 2 anni di vita, che coinvolge sia operatori sanitari che non, partito da un'associazione culturale pediatri e medici per l'ambiente, e insieme all'Ordine dei Medici di Modena e alle aziende ospedaliere abbiamo voluto promuovere proprio dei reparti e degli ambulatori ecosostenibili, partendo proprio dalla riflessione che il sistema sanitario è responsabile circa del 5% dell'inquinamento attraverso i rifiuti, il consumo energetico.
22: Quindi che cosa fate, per esempio?
5: Prima di tutto ottimizzare i consumi energetici, ridurre l'utilizzo della plastica, non utilizziamo sostanze tossiche per la pulizia dell'ambiente, sosteniamo la mobilità sostenibile nei progetti Io esco a giocare, Streets for Kids, Pedibus. Poi con le dietiste della nostra azienda è stato fatto un decalogo sull'alimentazione sana e sostenibile in famiglia. Possiamo ridurre il 30% della produzione di CO2 riducendo l'utilizzo della carne, della plastica, 10 punti, dove attraverso una dieta corretta facciamo una dieta corretta anche per la salute del pianeta.
22: Nel mosaico fate entrare anche la biblioteca.
5: Ah sì, bellissimo. Noi pediatri lavoriamo molto nel progetto Nati per Leggere, promuoviamo la lettura ad alta voce in famiglia subito nei bambini piccoli, e abbiamo creato con le bibliotecarie questa bibliografia che si chiama Pensiamo Verde, letture adatte a conoscere e esplorare la sostenibilità ambientale. Un altro progetto molto bello e interessante che hanno fatto le ostetriche, che presentano durante i propri corsi preparto, è la valigia verde per la nascita. Invece di tutti quei prodotti usa e getta che hanno un alto impatto ambientale, preferiscono suggerire l'utilizzo ad esempio dei pannellini lavabili, delle coppette invece che monouso per il seno, quelle fatte di cotone.
22: Quale riscontro ricevete?
5: La cosa emersa è proprio il fatto di sentirsi parte di una rete, quindi di lavorare per una collettività, e questo ci dà molta speranza per il futuro.
22: La tutela dell'ambiente anche nel nostro interesse. Ultimi giorni per la consultazione pubblica sul piano nazionale di ripristino della natura, piano cruciale ma con nessuna garanzia di fondi adeguati e varie altre incognite, compreso il peso del Ministero dell'Agricoltura che ha ottenuto la cogestione del piano, quando proprio l'agricoltura, pur senza generalizzare, è parte anche del problema, con fertilizzanti, pesticidi e così via. Una complessità evidente anche in storie apparentemente piccole. È il momento dell'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Irene Pellegrino, ornitologa, UZI e Università del Piemonte Orientale. Periodo di nidificazione, nascita dei piccoli, state monitorando in particolare alcune specie.
7: Per esempio in questo periodo stiamo osservando il mignatino comune. Il mignatino che è una specie di piccolo gabbiano, una piccola sperna che è molto elegante, ha il corpo quasi totalmente nero in questa stagione, le ali grigie e molto lunghe e il sottocoda bianco. È una specie migratrice che nella nostra pianura padana, dove era presente con diversi nuclei, ora sopravvive solo nelle risaie del Vercellese con 10-30 coppie negli ultimi anni.
22: Come mai così poche e solo lì?
7: Da noi nidifica solo praticamente in risaia, quindi probabilmente risente delle modificazioni ambientali, ha bisogno di acqua, ha bisogno di paludi, si nutre di insetti e di pesciolini piccoli, quindi probabilmente una combinazione di fattori tra cui la diminuzione degli insetti, diminuzione di zone umide, dei cambiamenti climatici nelle nostre risaie, per esempio si utilizzano più periodi lunghi di asciutta, ha provocato questa diminuzione. Infatti appunto in Italia resiste solo in questa zona.
22: Condizioni comuni anche ad altre specie?
7: Sì, esatto, ci sono diversi uccelli che sono legati alla nidificazione dentro le aree umide, perché costruiscono il nido con del fango nelle acque basse, e questi risentono della mancanza di zone umide, e se nidificano proprio come succede nelle risaie, le pratiche agricole spesso possono arrivare a distruggere i nidi. Quindi anche il cavaliere d'Italia, a volte anche le pavoncelle per esempio, sono in diminuzione.
22: Specie tra l'altro non dannose per l'agricoltura, anzi.
7: Esatto, sì, tutte queste specie che abbiamo citato in effetti non hanno nessun impatto sull'agricoltura. I nidi sono davvero piccoli, quindi non occupano superficie, mangiano insetti e spesso sono parassiti.
22: È possibile conciliare attività agricola e conservazione?
7: Ci sono diverse aziende che si stanno adoperando per preservare un certo grado di biodiversità e delle specie target. Quindi per esempio dedicano una piccola parte dei loro terreni ad area naturale, oppure impiantano siepi o alberi dove le specie possono posarsi o nidificare.
22: Quanto è frequente questa collaborazione?
7: È difficile ancora trovare dei compromessi con le singole aziende. Ci sono però tutta una serie di incentivi proprio per contrastare la perdita di biodiversità, quindi le azioni che possono essere effettuate sono anche, diciamo, incentivate economicamente.
22: In tutto questo i dati che cosa raccontano?
7: Sugli uccelli che nidificano nelle aree agricole, negli agroecosistemi, purtroppo il quadro è abbastanza negativo. Un rapporto curato dalla LIPU si è evidenziato che siamo incontro a un declino. Abbiamo perso in 26 anni un 33% delle popolazioni, quindi è un trend preoccupante. Alcune delle specie in riduzione sono per esempio la rondine, la verla piccola che mangia insetti, il torcicollo che è un picchio migratore, queste specie per esempio sono in forte diminuzione. La convivenza è possibile, dobbiamo cercare di andare incontro sicuramente alla produzione, ma anche a queste specie che sono molto utili nell'ecosistema e su cui noi abbiamo una responsabilità.
22: Finisce qui questa puntata. Potete riascoltarla su Rai Play Sound e iscriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini, in regia, da Sonia Filippazzi, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Francesco Rubino, oggi a Londra incontro con Zelensky fra i leader di Regno Unito, Germania e Francia. Obiettivo rilanciare la diplomazia europea sull'Ucraina alla luce delle difficoltà russe sul campo. Ieri droni ucraini a San Pietroburgo hanno causato 4 feriti e spinto le autorità a ordinare ai residenti di restare in casa per la prima volta. Intanto Donald Trump si defila che Zelensky e Putin, ha detto, se la sbrighino fra loro. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Il Libano piange i suoi morti negli ultimi attacchi israeliani, mentre la contraerea di Tel Aviv ha intercettato 2 razzi sparati da Hezbollah verso il territorio della Galilea settentrionale. Si tratta del primo attacco della milizia sciita in territorio israeliano dal nuovo cessate il fuoco dichiarato giovedì scorso. Il viaggio di Papa Leone in Spagna dopo il nuovo appello per la pace in Ucraina e Medio Oriente nel suo primo giorno a Madrid ieri. Oggi un'altra giornata densa di appuntamenti. Tra poco la celebrazione della messa a Plaza Celibes a Madrid nella solennità del Corpus Domini, cui seguirà la tradizionale processione. Poi un incontro con il mondo dell'arte e della cultura, durante il quale è previsto un discorso dell'attore Antonio Banderas. Infine una riunione privata con i membri dell'Ordine di Sant'Agostino. E oggi alle urne l'Armenia per un voto considerato un banco di prova sulla svolta occidentale impressa dal primo ministro Pashinyan, nonostante le storiche relazioni del paese con la Russia.
4: Seggi aperti in Armenia per le elezioni parlamentari, voto cruciale per il futuro geopolitico del piccolo paese. Armenia cristiana, circondata da potenti nazioni musulmane, ma strategico e dunque conteso da grandi potenze. Paese di appena 3 milioni di abitanti, uscito sconfitto da lunghi periodi di guerra con l'Azerbaigian e segnato dall'esodo forzato 3 anni fa di migliaia di persone dal territorio ancestrale del Nagorno-Karabakh. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con Mosca. Dall'altra parte c'è un'opposizione frammentata e filorussa. Negli ultimi mesi è cresciuta la pressione politica e economica di Mosca, che ha bloccato le importazioni di molti prodotti. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che assomigliava a quello preso dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: E si vota anche in Italia per le elezioni amministrative. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Si vota in 148 comuni. La cronaca, l'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17. Omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. Il Teatro delle Vittorie resta all'interno del pacchetto di vendita di immobili della RAI, lo ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi in un incontro a Venezia. Tra i temi affrontati anche l'inaugurazione di 2 nuovi studi televisivi super tecnologici a Saxa Rubra a Roma. Rossi ha confermato infine che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro e che Amadeus non tornerà in RAI. Siamo allo sport, cominciano alle 15 i 2 eventi più importanti di questa intensa domenica: l'attesa finale del Roland Garros di Parigi tra Cobolli e il tedesco Zverev e il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con la Mercedes di Antonelli in pole. Prima alle 14 il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP e di sera alle 21 l'amichevole della nazionale contro la Grecia. Per il basket invece la finale scudetto sarà tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, che ieri sera ha eliminato la Virtus Bologna.
0: Sette anni dopo la Reyer Venezia ritrova la finale scudetto. Da giovedì 11 giugno sfiderà l'Olimpia Milano per la conquista del tricolore. Prime due gare al Forum. Venezia ha capitalizzato un'altra rimonta, eppure questa da meno 12 su una Virtus Bologna crollata nel finale. In un ultimo quarto da incubo, chiuso 33-14 dalla Reyer, che all'ultimo mini intervallo era sotto 69-57. E così gara 4 è terminata 90-83 e anche questa serie si è conclusa 3-1. Per la Virtus, stagione da dimenticare con zero titoli. Il simbolo della resilienza veneziana è stato il capitano Amedeo Tessitori, di nuovo 22 punti, come in gara 3, che ha guidato gli Oro Granata insieme a Cole, 30 punti, e a Parks, esploso nel finale, 17 punti, alla clamorosa rimonta. Tessitori fa esplodere così la sua gioia al termine della partita.
5: Siamo stati tutti bravissimi, non abbiamo mai mollato, siamo un gruppo fantastico, non avrei voluto essere da nessun'altra parte se non qui con questo gruppo di ragazzi.
0: Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea al Mondo Non Basta, buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
6: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
7: Il mondo non basta.
8: Glamour e polemiche, gran giro d'affari e intere città in affitto. Wedding in Italy, sposarsi in Italia, in manieri, ville principesche, luoghi, forme, ospiti spettacolari. Buongiorno da Raffaele Roselli, in linea con noi Carlo Cambi, giornalista, scrittore, esperto di turismo, benvenuto.
9: Ciao Raffaele, un abbraccio a tutti coloro i quali hanno la pazienza di ascoltarci.
8: E ha fatto parlare di sé una delle voci pop più ammirate al mondo, no? Dua Lipa, convolata a nozze con il modello Callum Turner, in questi giorni è nel Palermitano e ha scelto per la cerimonia Villa Valguarnera, dimora settecentesca di Bagheria. A festeggiare la coppia, personaggi come Elton John, sulla stampa estera i tabloid d'oltremanica, stereotipi che fanno ricordare una triste copertina del Der Spiegel degli anni 70, cittadini che sentono preso in affitto appunto il proprio territorio, comunque matrimonio in Sicilia anche per illustri italiani come Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno fissato la data per il 4 luglio nel castello Scirumi Serravalle a Lentini, provincia di Siracusa. Carlo Cambi, giro d'affari comunque interessante al di là delle polemiche, che ne pensi?
9: Ma siamo attenti, come sempre che capita in questo nostro paese, ci accorgiamo dei fenomeni turistici all'ultimo momento. Ne penso benissimo e malissimo. Benissimo perché comunque vuol dire che l'attrattività dei nostri beni culturali è così forte, così suggestiva. È sicuramente una novità, ma è anche un elemento di, come posso dire, colonizzazione turistica. Per cui se io fossi le autorità locali, prima di concedere questa autorizzazione mi premurerei di dire: beh, però almeno la metà delle maestranze che lavorano queste cerimonie che siano locali, perché altrimenti si paga il prezzo di dover mantenere questi beni culturali e non se ne riceve alcun tipo di beneficio economico, e questo, essendo questi signori danarosi, se lo possono pure permettere di farci, come dire, restaurare al meglio castelli. Non so se è chiaro il concetto.
8: Chiarissimo. Il dato comunque 2025 che abbiamo a disposizione parla di un fatturato di 1,1 miliardi di euro, un più 19,6% di wedding in Italy. Poi si va a finire sempre in luoghi come la Toscana, il lago di Como.
9: Beh, certo.
8: Magari invece a scoprirne piccoli borghi.
9: Tu parli con uno che si è sposato in un castello ed è una rocca delle Marche, molto nascosta, ma noi l'abbiamo scelta perché era il paese d'origine di mia moglie, semplicemente per quello, ed era il luogo dove lei da bambina, da ragazzina, andava a giocare con gli altri amici, perché sono luoghi identitari. Ma voglio dire, il Molise per esempio è pieno di questi castelli, l'Abruzzo, le Marche, l'Umbria, vabbè l'Umbria è già molto molto nota. Però per esempio ci sono alcune zone dell'Appennino tosco-emiliano che hanno degli autentici gioielli. Io, se uno volesse fare un matrimonio spettacolare dal punto di vista anche emblematico, mi vengono in mente alcuni edifici stregoneschi che sono straordinari, tipo la Rocchetta Mattei, che si trovano appunto in Appennino. E quindi se questo turismo prende piede, forse bisognerebbe anche organizzarsi con una mappatura vera dei luoghi che si prestano a questa funzione, spiegarli, restituirne il valore storico-architettonico e poi metterli a disposizione. Pensa che meraviglia sposarsi a Rocca Calascio, dove è stato girato Il nome della rosa, e portare la luce della speranza di un matrimonio nel luogo dove l'Inquisizione aveva portato il buio della condanna dell'eresia.
8: Lasciamo questo suggerimento ai nostri ascoltatori. Carlo Cambi, grazie per essere
9: grazie
8: stato con
9: te,
8: noi.
9: Raffaele. Grazie. Un abbraccio grande.

0: Love Again con Dua Lipa, un'alternativa completamente diversa, la propongono Davide Fizza e Francesca Valcalda, novelli sposi all'insegna dello smart wedding, zaino in spalla, lungo un nuovo cammino appunto insieme. Buongiorno Davide, buongiorno Francesca.
1: Buongiorno.
0: Allora Davide, dove vi siete detti sì?
1: Noi abbiamo fatto un matrimonio, una cerimonia molto particolare, perché ci siamo detti sì al rifugio Prato Rotondo, nella zona del parco regionale del Monte Begua, in Liguria, e ci siamo detti sì alla terza tappa del Cammino degli Amaretti.
0: Francesca, come ti ha convinto Davide? Quando vi siete sposati? E da quanto tempo, come dire, eravate in cammino insieme?
2: Allora, il sì è stato detto il 24 maggio e mi ha convinto in realtà dal primo giorno che l'ho conosciuto. Ed è molto recente, perché sono solo 10 mesi che camminiamo insieme, però sono quegli incontri che avvengono forse una volta nella vita e di conseguenza è stato sì subito.
0: Beh, c'è qualcosa di molto romantico in tutto questo. Il luogo dove vi siete detti sì, ce lo puoi descrivere, Francesca?
2: Sì, allora, il rifugio del Prato Rotondo è un posto meraviglioso sulle alture della collina dell'Appennino Ligure e vedi il mare a strapiombo. In mezzo alla natura, siamo a circa 1200 metri di altezza, gestito da due ragazze meravigliose.
0: E chi vi ha sposato?
2: Ci ha sposato una nostra cara amica che fa l'avvocato, si chiama Silvia, vive su Milano e ha la licenza per poter sposare. Ha fatto un discorso molto carino, molto divertente, prendendo spunto dalla mia vita e da quella di Davide. Ha premesso che la famiglia mia e la famiglia sua, compresi i genitori, non ci eravamo mai visti se non di quel giorno.
0: Davide, a te il compito invece di descrivere il Cammino degli Amaretti.
1: Sì, è un anello di 100 chilometri, parte da Arenzano, quindi Riviera Ligure, e torna da Arenzano dopo aver attraversato l'Appennino interno. È un cammino a tutti gli effetti sul quale noi vorremmo lanciare questo format dello Smart Wedding. E perché il nome Smart Wedding? Perché è un matrimonio smart e un po' perché io sto girando l'Italia a piedi da 5 anni e faccio smart walking, ossia cammino e lavoro. E così abbiamo pensato di proporre questa avventura, che è quella di partire da fidanzati e sposarsi durante il cammino e ripartire in viaggio di nozze sul cammino. Quindi anche un significato simbolico, quindi un cammino fisico e un cammino spirituale di coppia.
0: Il tuo esempio, Davide, è quello di uno smart walking, nel senso che di mattino cammini e nel pomeriggio, grazie agli strumenti tecnologici, puoi lavorare da remoto.
1: Divido la mia giornata esattamente in due: la mattina cammino, walking, e il pomeriggio sono un nomade digitale. Io sono un sales manager, lavoro per 2 aziende e sfrutto la possibilità di connettermi per lavorare ogni giorno da ovunque.
0: E te invece, Francesca?
2: Io invece ho un ristorante e un albergo sempre sul cammino a Sassello, paese della Maresta appunto, e punto tappa, direi la terza tappa di questo cammino, ed è mio, di famiglia da sempre.
0: E adesso a questo punto chi è che si ferma e chi è che ricomincia a camminare?
1: Indovina, è sempre il maschio che si ferma.
0: Grazie per essere stati con noi, Davide, Francesca.
1: Grazie a voi e aspettiamo i camminatori e per fargli assaggiare la Maretti.
3: Parole in viaggio.
4: Il segreto è stare in quel momento, senza badare al resto e senza avere idea di dove andrai dopo. Perché se riesci a far funzionare un momento, puoi arrivare dappertutto. Philip Roth.
0: Lontani dalla logica del pacchetto tutto compreso, che non lascia molti spazi alla fantasia, neppure alla conoscenza, è dentro lo spirito del viaggio, che è un po' di noi a cui il mondo non basta. Appena pubblicato il libro L'imprevisto del viaggio, piccola guida per chi teme di smarrirsi, della psicoterapeuta e viaggiatrice Chiara Di Nuzzo. Buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Si parte sempre da esempi personali, no?
5: Assolutamente. Questo libro parte innanzitutto raccontando quelle che sono delle esperienze dei miei viaggi, ma i luoghi di base non sono mai protagonisti del libro, ma rappresentano lo sfondo, perché poi il protagonista del libro è tutto ciò che ci succede quando siamo di fronte a ciò che non conosciamo. Infatti, se ci pensiamo, credo che tutti almeno una volta, anche quando abbiamo pensato a dei viaggi tutto organizzati, quindi pianificati e decisi, e anche felicemente decisi, quando abbiamo chiuso quella porta di casa prima di partire, spesso ci siamo probabilmente chiesti se stiamo facendo la cosa giusta o se abbiamo tutto quanto. E infatti questo libro parte non tanto di itinerari, non tanto di luoghi da vedere, ma parte da un'idea molto semplice, cioè che ogni viaggio, anche quello meglio programmato, è sempre un incontro con l'incertezza. Perché quando parliamo di viaggio ci mettiamo in gioco, siamo in movimento, e quando parliamo di imprevisto non facciamo riferimento soltanto a quelle che sono degli imprevisti logistici, come può essere appunto un volo, un ritardo, una strada sbagliata, ma parliamo anche di tutti quegli imprevisti invisibili, che sono dati che vengono invece raccontati nel nostro modo di reagire. Quindi ad esempio un incontro inaspettato, un'emozione intensa, positiva, che non eravamo pronti a provare, piuttosto che una sensazione diversa che va oltre la nostra quotidianità. Perché quando noi viaggiamo, quello che noi stiamo facendo è proprio questo, quindi uscire da ciò che è familiare, da ciò che è conosciuto, da ciò che di solito rappresenta la nostra sicurezza, per metterci in gioco. Quindi ad esempio un incontro inaspettato, un'emozione intensa, positiva, che non eravamo pronti a provare, piuttosto che una sensazione diversa che va oltre la nostra quotidianità. Perché quando noi viaggiamo, quello che noi stiamo facendo è proprio questo, quindi uscire da ciò che è familiare, da ciò che è conosciuto, da ciò che di solito rappresenta la nostra sicurezza, per metterci in gioco.
0: E il confine tra l'emozione

0: proposta iniziale è spesso la stessa in realtà e viene spesso interpretata come simile. C'è uno stato un po' di dove un po' ci irrigidiamo perché non capiamo che cosa abbiamo di fronte, ma in realtà quello che poi arriva è proprio questa sensazione poi di apertura, perché quando riusciamo a leggere quell'imprevisto, quel qualcosa di inatteso, non come un ostacolo, ma come una porta verso nuovi incontri, verso una nuova esperienza, verso una nuova sfida anche, allora lì diventa completamente qualcos'altro. Quindi quando siamo in viaggio di fronte ad esempio a panorami, a spettacoli, a incontri che ci lasciano il segno, lì stiamo provando un'emozione positiva molto grande che ci attiva e che potrebbe metterci in difficoltà perché non siamo abituati a sentirla così tanto, tanto ad esempio da piangere per la gioia rispetto a quelli che sono dei panorami stupendi che possiamo vedere in giro per il mondo o anche a quel gesto inaspettato che una persona del posto ha verso di noi che non abbiamo chiesto. Sono tutte cose che ci colpiscono e che sono tutte quante inaspettate. Infatti il messaggio che spero arrivi appunto ai lettori è proprio questo, cioè un invito a guardare l'incertezza con molta meno diffidenza e con più curiosità, ricordandoci che spesso la crescita nasce proprio in quei momenti in cui noi smettiamo di avere tutte le risposte.
1: Allora, giriamo questo invito ai nostri ascoltatori. Chiara Di Nuzzo, grazie per essere stata con noi. Ricordo il titolo del libro, L'imprevisto del viaggio, piccola guida per chi teme di smarrirsi.
0: Grazie, grazie mille.
2: Nord-Sud-Ovest Est. Da oggi a domenica prossima, 14 giugno, torna a Roma, a Villa Celimontana, il Festival della Letteratura di Viaggio. Tema di questa 17ª edizione, Il Mondo Visto da Sud. Promosso dalla Società Geografica Italiana, invita a ripensare il mondo attraverso prospettive spesso marginalizzate. 40 appuntamenti tra forme classiche di narrativa e nuovi linguaggi multimediali. Meravigliose lucciole. Ogni anno, nei mesi da maggio ad agosto, uno spettacolo serale mozzafiato, per quanto non sia più così facile assistervi. Un suggerimento tra i tanti: escursione silenziosa nel bosco, lungo i sentieri del Parco Carnebri, Sighella, Ravenna, all'interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Andaras Film Festival torna in Sardegna, ottava edizione dedicata al cinema breve di viaggio. Al centro il tema delle frontiere. Dal 30 giugno al 5 luglio, tra Flumini Maggiore, Bugerru e Iglesias, la Costa delle Miniere offrirà uno spazio di incontro tra culture, storie e linguaggi cinematografici.
1: Miti del panorama italiano, Dante Ferretti. Le sue scenografie, da Fellini a Scorsese, al di là dei tre premi Oscar, hanno fatto sognare generazioni di spettatori. Fino al 19 luglio a Roma, ai musei di San Salvatore in Lauro, si possono ammirare i suoi lavori originali, bozzetti, quant'altro, nella mostra intitolata Con i miei occhi. Ma qui, alla nostra Stefania Livoli, il maestro Dante Ferretti si concede con i suoi ricordi tra viaggi e miraggi.

0: Beh, viaggio, sono stanco perché ho fatto il giro del mondo, sono stato pure sulla Luna, quello di notte quando la sogno. E invece il miraggio, uno mira, ma non ci azzecca mai. Mira solo, spara e non ci azzecca mai al centro, sempre fuori, fuori.
1: E se dovesse descriverlo un miraggio, come lo descriverebbe?
0: Beh, il miraggio è qualcosa che uno desidera, allora dice, ecco, questo è quello che io vorrei fare, questo è quello che io mi piacerebbe tanto fare, però tante volte è solamente un miraggio. E il miraggio comunque è qualcosa. Se uno c'ha un miraggio vuol dire che sogna qualcosa. Diciamo che a me certi miraggi si sono smiraggiati.
1: Perché?
0: È perché avevo, non so, per quello che mi riguarda, il mio lavoro, avevo il miraggio di fare certi film quasi con tutti i registi con cui l'ho fatto, e questo mi è sembrato molto.

0: importante. Insomma, il miraggio non era più un miraggio, ma il miraggio è stato smiraggiato.
1: Però anche un miraggio smiraggiato continua a alimentare in ognuno di noi la nostra fantasia, la nostra curiosità.
0: Sì, io mi ricordo quando Fellini mi chiedeva tutte le mattine, quando andavamo insieme a Cinecittà, perché abitavamo a 100 metri uno dall'altro, lui a via Margutta, io a via del Babuino, e ci incontravamo al Bar Canova di Piazza del Popolo, davanti alla Chiesa degli Artisti. Allora mi diceva sempre: Dantino, che te sei sognato stanotte? Io salivo in macchina e dicevo: ma niente. Giorno dopo: Dantino, che te sei sognato stanotte? Io dicevo: sì, qualcosa, però adesso non me lo ricordo proprio bene, non so che dire. Terzo giorno: Dantino, che te sei sognato stanotte? E a quel punto mi sono cominciato a inventare tutti i sogni, che poi non erano sogni, erano le cose che io avevo vissuto quando ero bambino, ragazzetto. Siccome io sono nato nelle Marche, a Macerata, sono andato via a 17 anni, allora gli raccontavo tutti i sogni, che non, alcuni erano veri, altri mi sono inventati, però insomma a lui gli piacevano questi sogni. Allora io mi dicevo che mi ero sognato che andavo con mia madre dalla Sarta, io ero un bambino, mi mettevo per terra e guardavo tutto sotto le gonne delle donne che stavano lì, vedevo le gambe, e poi mi sognavo quando mia madre mi mandava al mercato. A Macerata si chiamava la Macellara, quella che c'aveva il macello, che c'aveva due enormi tette, che mi diceva: ma tu che vuole tua madre? E io dicevo: sei ette di fettine. Poi fuori dal mercato c'era Vicolo Marefoschi, dove c'era, una volta si chiamava il casino, erano tre piani, un vicolo stretto con un'unica porta in fondo, e noi andavamo con degli amici, perché facevamo sega a scuola, andavamo a vedere chi c'era, chi entrava, chi usciva, e c'erano sempre queste ragazze che fumavano, e allora diceva: dai, che state a fare lì, venite. La cosa bella è che un giorno che stavamo lì esce il preside della nostra scuola. Da quel momento è stata una cosa meravigliosa, perché siamo stati promossi tutti con dei voti altissimi.
2: In cabina di regia Mauro Convertito, carnet di viaggio Stefania Livoli, domenica prossima la guida a Germana Brizzolari. Un buon cammino da Raffaele Roselli, mentre rimbomba l'amore secondo Mannarino.
3: Quando io sono solo con te.

0: io sono.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Meteoradio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Te la do io, l'arte.
16: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Oggi partiamo da Parigi, perché a Parigi è successo qualcosa di curioso. L'artista J.R., che usa la fotografia per fare grande arte pubblica, ha trasformato il Pont Neuf, il ponte più antico della città, in una gigantesca caverna di roccia. Tra l'altro una gigantesca caverna di roccia che è già stata un po' erosa dal vento. Infatti ci sono stati 3-4 giorni fa, c'è stato un danno proprio provocato dal vento. Ma che cosa è che succede? Che per qualche giorno uno dei monumenti più importanti del mondo, uno dei ponti più importanti del mondo, ha smesso di sembrare solo un ponte ed è diventato qualcos'altro. Sta avendo veramente molto, molto successo e sembra un po' che JR abbia impacchettato questo ponte, lo ha scenografato e in realtà sembra una grande montagna. Molti hanno letto quest'opera come un omaggio a Cristo che 40 anni fa aveva impacchettato proprio il Pont Neuf, e il richiamo c'è, ma secondo me JR sta facendo un'altra operazione. Viviamo in città sempre più artificiali, passiamo le giornate davanti agli schermi, chiusi negli uffici, nelle automobili, nei nostri appartamenti. Parliamo continuamente di natura, parliamo di clima, di ambiente, ma spesso lo facciamo senza avere un rapporto diretto, diciamo, con tutto questo. È come se la natura fosse diventata un argomento invece che un'esperienza, o come se la questione climatica ambientale fosse un problema lontano da noi. Ecco, allora JR ha preso una montagna e l'ha portata al centro di Parigi. Ovviamente una montagna finta, è fatta di immagini stampate, però il messaggio è reale, ci ricorda che esiste un mondo là fuori, un mondo fatto di rocce, di acqua, di vento, di paesaggi, un mondo che continuiamo a raccontare come fosse in pericolo, ma che frequentiamo sempre meno in realtà. È un'opera semplice che non ha bisogno di essere spiegata per mezz'ora come di solito dobbiamo fare qui a Te la do io l'arte. Diciamo che sorprende, fa sorridere, lascia qualche domanda. Io vorrei chiedere a voi, quando è stata l'ultima volta che avete guardato davvero un paesaggio senza fotografarlo? Quando è stata l'ultima volta che avete sentito la natura come qualcosa di davvero vicino? Ecco, forse JR non ci sta chiedendo di guardare il Pont Neuf, forse ci sta chiedendo di guardare altrove, di guardare da un'altra parte.
0: Tu mi dis, je vais reprendre mon train tout à l'heure et je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer, de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais.

0: avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.
1: Era All Cœur dei Fauve, d'altronde siamo stati idealmente a Parigi, quindi non potevamo che mettere una bellissima canzone francese, ma adesso da Parigi passiamo a Venezia, mica da ridere, come città. E andiamo a Venezia perché questa settimana, perché in questi giorni si sta svolgendo la Venice Climate Week, è un appuntamento diciamo globale che è dedicato alla crisi climatica, alla transizione ecologica. Abbiamo iniziato la trasmissione un po' parlandovi di questa cosa e in questi giorni tantissime location, oltre 100 speaker, scienziati, imprenditori, attivisti, ma anche tanti tanti artisti. Ecco, l'arte è un linguaggio che forse meglio di qualunque altro ha saputo affrontare queste cose, forse l'ha fatto prima di molti altri, però io vorrei parlarne con il fondatore della Venice Climate Week, uno dei fondatori, Cristiano Seganfreddo, che è in linea con noi. Cristiano, buongiorno, benvenuto a Te la do io l'arte.
2: Ciao, buongiorno Nicolas, buongiorno a tutti.
1: Allora, senti, voi avete fatto un sacco di cose, però questa è una trasmissione che si occupa d'arte, quindi io ti chiederei di prendere la Venice Climate Week, che so che ha avuto tantissimi appuntamenti, tanti speaker, però io ti chiederei di prenderla proprio dalla parte dell'arte. Che ruolo ha giocato l'arte nella Venice Climate Week?
2: Guarda, esattamente, io penso che siamo partiti con l'arte. La particolarità della Venice Climate Week è proprio quella di mettere insieme saperi diversi.
1: Okay.
2: Crediamo infatti che proprio la crisi climatica non sia soltanto una questione scientifica o politica, ma sia innanzitutto una sfida culturale e per cui per affrontarla servono nuove idee, nuove visioni e una nuova capacità di immaginare il futuro. Per cui in fondo ciò che stiamo cercando di costruire è un nuovo immaginario culturale, artistico per il XXI secolo, capace di rimettere al centro il rapporto tra uomo, natura, tecnologia e comunità. E allora qual è lo strumento centrale per un compito così arduo, se non l'arte? Per cui rispetto a qualsiasi peso Climate Week al mondo,
1: sì,
2: che parte con dati più 0,4, più 3, più 30, più 300, con numeri, grafici, fogli di Excel, questa Climate Week è partita con un flash mob a San Marco, con Michelangelo Persoletto, 92 anni, con un wedding, un matrimonio con la laguna di un artista inglese. Si è composto questo terzo paradiso bianco in Piazza San Marco. Michelangelo poi Pistoletto ha parlato di arte e spiritualità con il Cardinal Baggio. Mirage è salita sul palco e ha fatto cantare, ballare, muovere le mani a un pubblico appunto di scienziati, politologi, istituzioni, imprenditori, eccetera eccetera, per cui la dimensione artistica che segue poi tutta la week. Tre giorni fa abbiamo avuto Emiliano Ponzi, una conversazione. Emiliano ha regalato, uno dei grandi illustratori italiani, ha regalato l'immagine alla Climate Week. Sabato c'è stato Olafur Eliasson, ieri pomeriggio, perché uno dei grandi artisti internazionali,
1: certo.
2: Mario Cucinella, ma ha aperto la sessione iniziale, l'ha aperta Pietrangelo Buttafuoco con un pezzo di teatro.
1: Ah, pensa tu.
2: A posto, cioè, per cui Davide Montoleone, che è un grandissimo fotografo, tu che conosci molto bene, per cui un National Geographic Explorer, un Deloitte Award Winning, e per cui ha presentato una mostra qui alle procuratie,
1: sì,
2: fatte da David Chipperfield di Generali. Marianne Mirage, una grande cantautrice, artista e attivista per cause sociali e ambientali. Cristiano Godano, il musicista e il frontman di Marlene Kunz. Eugenio in Via di Gioia, ma anche Telmo Pievani, Marco Paolini, Luca Sofri.
1: Che meraviglia.
2: Per cui, ecco, diciamo che si è, visto il tema,
1: sì,
2: che è stato Planet Acqua, si è liquidata, la questione climatica. Si è fatto un cocktail con la dimensione artistica e progettuale, perché forse è la misura che ci differenzia anche qui in Italia e,
1: sì,
2: in Europa, cioè il lato umanistico, la,
1: certo,
2: dimensione visionaria, il fatto di pensare out of the box e di costruire nuovi immaginari,
1: certo,
2: perché altrimenti la crisi climatica ce la tirano addosso da 40 anni e non è cambiato nulla nel percepito.
1: È proprio così e purtroppo troppo spesso ne parliamo tanto, facciamo poco, invece l'arte è in grado di arrivare e anche di restare soprattutto attraverso questi messaggi. Quindi io consiglio ancora tutti quanti, avete ancora un paio di giorni per vedere cosa succede nella Venice Climate Week. Come facciamo per vedere il programma? C'è un sito, una pagina Instagram?
2: Guardate, c'è il sito veniceclimateweek.com .com, ma anche l'Instagram. Ci saranno, tra l'altro, domani le 100 grandi città di C40 cities che sono impegnate nella lotta contro il cambiamento climatico, per cui che riunisce i sindaci e le amministrazioni urbane globali alla CIMI, per cui ci sono tantissimi appuntamenti ancora attivi fino a domani sera.
1: Che bello! E allora evviva la Venice Climate Week. Ringrazio moltissimo Cristiano Seganfreddo di essere stato con noi. Grazie molto, Cristiano.
2: Grazie, Nicolas. Grazie a tutti voi.
1: E noi adesso ci sentiamo.

0: il grande David Byrne con I'm All Outsider. Vi stiamo facendo sentire poco a poco tutto il suo ultimo album. Abbiamo ancora una puntata e questo Who is the Scribe lo stiamo facendo un po' sentire tutto, e siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ma io, prima di salutarvi, voglio consigliarvi una mostra da andare a vedere e un libro da leggere. Il libro della settimana è in realtà una guida al mercato dell'arte, ed è una guida che ha realizzato Collezione da Tiffany, che è un magazine che si occupa proprio di mercati dell'arte. Siccome siamo arrivati alla fine della stagione, perché abbiamo ancora una sola puntata che sarà domenica prossima, io vorrei un po' tirare le somme su quello che è stato il mercato, e questa guida al mercato dell'arte ci dice molto, ci offre un po' una proiezione dei prossimi trend, ma ci racconta anche che cosa è stato il mercato negli ultimi mesi, una panoramica, diciamo, approfondita sui dati, sulle novità fiscali di cui vi abbiamo parlato spesso. Ma non ve lo racconto io, perché ve la faccio raccontare dal direttore di Collezioni da Tiffany, Giacomo Nicolella Maschietti, che è collegato con noi. Giacomo, buongiorno, benvenuto a Te lo do io l'arte.
1: Ciao Nicolas, grazie mille.
0: Allora, ciao. Senti, raccontaci che cos'è questa guida. Innanzitutto è una guida anche per profani, la può approcciare chiunque, anche chi non è avvezzo al mondo dell'arte, magari per imparare che cosa sono i mercati dell'arte, e soprattutto raccontaci qual è la tesi di questa guida, se una tesi c'è, diciamo.
1: Ma sì, io ti direi che sì, è valida per tutti, però non si pone come un testo, diciamo, semplicemente introduttivo. Abbiamo cercato di fare un lavorone serio e scientifico, perché abbiamo coinvolto veramente tanti esperti che hanno contribuito a realizzare questo volume. È un volume nutrito, è una bella lettura, insomma, che vi impiega anche qualche giornata, ed è interessante perché ti racconta per filo e per segno cosa è successo nel mercato dell'arte tra il 2025 e l'inizio del 2026. È stato un anno di ripresa dopo qualche anno di flessione. Stiamo parlando del mercato dell'arte alla fine della fiera. Cioè, io me ne occupo da 15-20 anni, è un mercato che sta sempre nella forbice dei 55-67 miliardi di dollari.
0: Che sembrano tanti, ma in realtà sono un'azienda media americana.
1: Un'azienda grossa, per cui appunto non è mai, appunto, questa è la situazione. È un mercato che però cambia un po', no? Abbiamo visto che quest'anno sono andati molto meglio i luxury goods, quindi le borse o insomma altre cose che non sono esattamente opere d'arte, gioielli, vini, eccetera, rispetto a quelli sono in crescita. Il mercato del contemporaneo blue chip, quindi grandi nomi, ha continuato a tirare e sta continuando a tirare. Christie's ha venduto per 1 miliardo qualche settimana fa, insomma, però è un mercato che cambia pelle, cambiano i collezionisti, ci sono molti più giovani e soprattutto ci sono molte più donne che
0: questo
1: hanno
0: è un dato interessante.
1: Sì, che hanno, per le nuove generazioni che hanno iniziato a collezionare. Io credo che sia uno strumento che serve a tutti, questo, a tutti coloro che si interessano alle arti visive, per cercare di percepire un po' quello che sta succedendo all'interno del settore, no? Non ci sono per forza sempre gli stessi nomi, non ci sono per forza sempre le stesse correnti. La fotografia, abbiamo fatto uno speciale dedicato proprio alla fotografia, e poi sono mondi molto complessi dove ogni artista è una piccola galassia a sé, che va conosciuto. Abbiamo analizzato le migliori gallerie italiane, abbiamo analizzato il mondo delle fiere, che anch'esso sta cambiando un po' pelle.
0: E anche le aste, ho visto che
1: le aste ci sono tutte,
0: e soprattutto però abbiamo perso un po' di quella cosa romantica del battitore d'asta dal suo podio.
1: Esatto. Non c'è più nessuno all'interno delle sale d'asta, non c'è più
0: sono
1: nessuno.
0: 80% online, no? Ho letto dai vostri dati.
1: Sì,
0: che è un peccato, era bella tutta questa messa che si faceva con questo.
1: Assolutamente, probabilmente aiutava anche determinate vendite, ma adesso diciamo che in questo senso il digitale ha ampliato la platea. Cioè, se parli con tutti i capi, i direttori di dipartimento delle case d'arte, loro ti dicono oggi il problema non è più vendere, è trovare. Perché vendere, una volta che si inseriscono online, i lotti vengono pubblicati su decine di portali contemporaneamente in tutto il mondo, quindi la tua platea è internazionale. trovare delle cose speciali da vendere che possano avere un significato sul mercato è diventato il vero lavoro di tutti gli esperti delle case d'asta. Ricordo però che le case d'asta sono gli unici enti, le uniche aziende che pubblicano dei dati.
0: Sì,
1: sono,
0: sì,
1: dati, sono aggiudicazioni pubbliche, per cui noi è da lì che facciamo tutti i ragionamenti.
0: Certo che sappiamo quanto vale il mercato.
1: Perché
0: certo.
1: Il resto sono un po'
0: così.
1: A campione, il resto funziona come l'auditel, no? È una scienza molto imperfetta.
0: È proprio così. Senti, dove si concentrano i mercati? Perché da questa vostra guida si evince che diciamo che si spartisce tutto tra America, Regno Unito e poi il resto d'Europa, una Francia che sta andando abbastanza bene, una Cina che arranca un po', forse, come sta andando?
1: La Cina sì, allora, intanto con la Cina è un problema avere dei dati ufficiali, perché anche le case d'asta nazionali, Poly, Guardian e Council, sì, danno dei numeri che non abbiamo modo di verificare, però sicuramente è un mercato in decrescita, quello asiatico, insomma, che l'avevamo visto andare bene, performare molto bene negli ultimi 10 anni. UK, nonostante la Brexit, ha tenuto botta, nonostante senza grandi lampi. Parigi non ha completamente sostituito Londra come si pensava dopo la Brexit. La piazza principale continua a restare New York, non c'è niente da fare, però il punto è che New York è un caso a sé, non
0: certo.
1: È il mercato dell'arte. New York è New York, e lì si possono vendere dei quadri, come abbiamo visto, a 180 milioni
0: di
1: dollari la settimana scorsa. Cioè, questo succede, però succede, tengo a ripeterlo, solo lì. Però ci sono tante belle realtà, anche nostre, anche nazionali, quindi cito tutte, no?
0: Sì.
1: Pandolfini, Van Nenes, Il Ponte, che fatturano bene, insomma, sono realtà
0: bene.
1: Vibranti e che ci raccontano che anche in Italia
0: qualcosa succede.
1: Non si deve aver paura di guardare in soffitta.
0: E questo è molto importante. Io ringrazio moltissimo Giacomo Nicolella Maschietti, il direttore di collezione della Tiffany. Allora vi consiglio ancora una volta di procurarvi.
1: Ma grazie a te.
0: Va
1: sul sito e vi arriva a casa.
0: Guida al mercato dell'arte. e tra l'altro, se volete così diventare un po' più, avere un po' più di confidenza con il mercato dell'arte, collezione della Tiffany è una ottima opzione. Grazie Giacomo di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: La mostra della settimana è a Closer Look, allestita al Museo di Santa Giulia, curata da Denis Curti. Parla di un gigante della fotografia e dell'arte, Bruce Gilden. Diciamo che sono fotografie molto molto forti, perché sono fotografie molto colorate, con un flash sparato in faccia ai soggetti, che è un po' la firma che lo ha reso riconoscibile, e diciamo che i suoi soggetti sono veramente un simbolo della società contemporanea, tra energia, stress e anche quotidiana disperazione. Gilden ha detto: all'inizio fotografavo il battito del cuore delle città, ora fotografo il battito del cuore dell'individuo. E i suoi soggetti hanno sempre qualcosa di mostruoso, di profondamente dark, persino quando esplodono in colori accesi e pop. Quindi davvero vi consiglio di andare al Museo di Santa Giulia. E poi c'è anche un'altra piccola parte, la Pinacoteca Tosio Martinengo, sempre a Brescia, a vedere Closer Look di Bruce Gilden. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. La parte tecnica, Massimo Piffaretti, in regia Ludovico Suppa. Io come sempre sulla mia pagina Instagram vi posto un'opera, la mia pagina Instagram è Nicolas Ballario, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Su RaiPlay Sound ritrovate tutte le nostre puntate, le nostre chiacchierate sugli artisti, le interviste. Se non vi va di fare una cosa nell'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao ciao ciao ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu,
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La finestra su San Pietro.
1: Buongiorno e benvenuti e buona domenica a questa nuova puntata. Buongiorno da Antonio Scoppettuolo,
2: da Ilaria Menta
3: e da Don Massimo Tellan.
1: Allora, oggi seguiremo in diretta la messa, la celebrazione che sta per iniziare da Madrid, la messa del Papa, perché il Papa è a Madrid, in Spagna, un'importante visita pastorale, un importante viaggio che lo vedrà in Spagna fino al 12 giugno. Allora, Don Massimo, un viaggio che si annuncia immediatamente interessante anche per i temi che sono stati toccati ieri.
3: Sì, il Papa già nel discorso che ha tenuto alla presenza del re e anche poi delle autorità politiche della città, e ha sottolineato questa importanza di camminare insieme. E oggi, evidentemente, in questa solennità di questa domenica, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù, troviamo anche le radici di questo camminare insieme, che sono appunto per noi che crediamo nell'Eucaristia. È l'Eucaristia che ci fa essere un corpo solo, e un corpo solo evidentemente cammina insieme.
1: E oggi, appunto, festa del Corpus Domini, solennità importante, vedrà il Papa svolgere anche la processione eucaristica, quella che tradizionalmente veniva fatta a Roma, no? Per la prima volta in questo caso verrà fatta in un'altra capitale europea, importante capitale europea come quella di Madrid,
3: dove è sentitissima la festa del Corpus Domini. Lo vedremo, no? La processione eucaristica, che è accompagnata anche proprio da una grande tradizione.
1: E prima di iniziare, come di consueto, ascoltiamo il punto di Padre Antonio Spadaro.
4: Da ieri Papa Leone XIV in Spagna, e questa mattina nel cuore di Madrid celebra il Corpus Domini in Plaza de Cibeles. Per capire che cosa significhi questo viaggio conviene guardare al primo gesto, quello di ieri pomeriggio. Prima ancora dei palazzi del potere, il Papa ha voluto una periferia, è andato nel barrio de Lucero, in un centro della Caritas, tra chi non ha una casa. Leone arriva in una Spagna che resta segnata in profondità dal cattolicesimo, ma che da anni conosce una secolarizzazione rapida. Le processioni della Settimana Santa riempiono ancora le strade, ma la pratica religiosa si è assottigliata, e tuttavia proprio tra i giovani affiorano segnali inattesi, una sete nuova, una domanda che ancora non trova parole. È anche una Spagna tesa quella che trova Leone. Il governo di Pedro Sánchez è fragile, il dibattito pubblico è polarizzato e l'immigrazione è diventata il terreno più infiammabile dello scontro. Nei mesi scorsi il paese ha varato una regolarizzazione straordinaria che riguarda circa 500.000 di persone, mentre alle Canarie continuano ad arrivare uomini, donne, bambini, migranti. E Leone sarà il primo Papa a parlare al Parlamento spagnolo, ricorderà a chi governa che cosa tiene insieme una nazione. Ed è interessante che nel pomeriggio il Papa incontrerà il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia, dello sport, sotto un titolo preciso: tessere reti. Tessere, non innalzare muri, perché una società è un tessuto, non una scacchiera su cui si muovono pedine. E poi ci sarà Barcellona. Mercoledì, nel centenario esatto della morte di Gaudí, Leone inaugurerà alla Sagrada Famiglia la torre dedicata a Gesù Cristo. 172 metri che salgono verso il cielo. In un continente che sembra aver smarrito il linguaggio della trascendenza, quella torre non è una fuga dal mondo. È un dito puntato verso l'alto che ripete la stessa frase: alzate gli occhi, che poi è il motto del viaggio di Leone. Una città ha bisogno di un'anima. E infine le Canarie. Il viaggio si chiude là, dove l'Europa tocca l'Africa, tra i migranti. No, non è la coda del programma, è il suo vertice.
1: Allora, questo era il racconto del viaggio di Padre Antonio Spadaro. Ilaria, ieri il Papa è intervenuto sulla pace di nuovo.
2: Ieri è tornato, ha invocato ancora il tema della pace. Quella di Iran ha detto non è una guerra giusta, poi ha detto nel volo papale, ha tornato a parlare della necessità di un negoziato per l'Ucraina. Il messaggio della pace non è ingenuo né provocatorio, Don Massimo.
3: Sì, il Papa chiaramente ci ha riportato a questo che dal primo momento della sua elezione è il tema centrale del suo pontificato: essere capaci di vivere quella pace che sgorga da un cuore che è pacificato e riconciliato anzitutto in se stesso, grazie alla presenza di Gesù risorto che ci dà la sua pace, e riempiti della sua pace poi noi siamo capaci di divenirne costruttori in tutte le relazioni che siamo chiamati a costruire con le persone che ci sono attorno. Quindi per noi cristiani essere operatori di pace è un imperativo categorico.
1: Allora Don Massimo Tellan, che oggi ci aiuterà, come anche altre volte lo farà ancora, ad entrare nella liturgia del giorno, nella celebrazione. Lo ricordiamo, siamo in attesa dell'inizio della messa da Madrid. Le immagini che arrivano ci raccontano una piazza stracolma e con le strade anche limitrofe, stracolme, insomma un'accoglienza molto molto molto calorosa da parte degli spagnoli. Ma Don Massimo, aiutaci ad entrare nello spirito della liturgia di questa domenica.
3: Sì, oggi è la solennità del Corpus Domini, che in Italia è stata, e così anche oggi lo vediamo in Spagna con il Papa che la presiede, traslata la domenica, mentre la giornata che dovrebbe essere quella propria per la solennità del Corpus Domini è il giovedì, giornata eucaristica, il giovedì dopo che segue la domenica della Santissima Trinità. E questa festività, questa solennità, ha radici molto antiche. Si radica già nel XIII secolo, nel 1263, una mistica belga ebbe delle visioni riguardanti proprio l'Eucarestia, e lei chiese al suo vescovo a Liegi di poter avere istituita una solennità, una festa che riguardasse proprio il sacramento nel quale Gesù si fa presente, il sacramento dell'Eucarestia, che, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, è culmine e fonte della vita cristiana. Tutti i sacramenti sono ordinati verso l'Eucarestia e dall'Eucarestia traggono forza. E poi certamente grande rilievo ebbe il miracolo eucaristico di Bolsena, l'anno appunto in cui questo sacerdote, tornando sulla via Francigena, si fermò a celebrare l'Eucaristia nella chiesa di Santa Cristina, lì dove appunto si trovò a celebrare. Fu colpito proprio nel momento in cui celebrava la messa da un dubbio sulla presenza reale del Signore nell'ostia consacrata, e nelle sue mani quest'ostia cominciò a sanguinare, così da macchiare il corporale di lino che sta appunto sull'altare dove sempre noi sacerdoti celebriamo l'Eucaristia, e persino la pietra stessa dell'altare. Il Papa si trovava ad Orvieto all'epoca, Urbano IV, e confermando poi il miracolo nel 1264 istituì per tutta la Chiesa la solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore.
2: Adesso le immagini ci portano a vedere i reali che sono appena saliti, e tutta la famiglia reale che è appena salita sull'altare da dove Papa Leone XIV celebrerà l'Eucaristia. Allora, queste immagini di questa Madrid è in festa ad accogliere Papa Leone XIV in una giornata di sole splendente, già rimane, no, nella nostra memoria, ma già secondo me nel primo giorno, Don Massimo, se sei d'accordo, di questo viaggio apostolico di Papa Leone, resta secondo me impressa già un'immagine di quella di ieri sera alla veglia di preghiera per i giovani in Piazza Limas, dove c'erano 600.000 ragazzi ad accogliere Papa Leone. Papa Leone ha affidato loro questa missione bellissima: siate umani davanti alle guerre, davanti alla sofferenza.
3: Sì, e ritorna l'eco anche della prima enciclica di Papa Leone, no? La Magnifica Humanitas, dobbiamo rimanere umani. E questa immagine di ieri sera, di questa veglia di preghiera, vedere tutti questi giovani affollarsi intorno non solo al Papa ma anche all'Eucaristia, perché poi c'è stato il momento finale appunto di adorazione, in un silenzio veramente carico, no? Non era un silenzio di vuoto come tante volte accade, ma è un silenzio pieno, pienissimo di quella preghiera fervente che i giovani, ancora anche nelle loro modalità, perché poi abbiamo assistito ai canti, no? A diverse cose, quindi nella modalità in cui i giovani sanno pregare e hanno anche da insegnare qualcosa a noi adulti in questo modo di pregare, ci hanno dato davvero un'immagine bellissima che ci ha riportato anche indietro nel tempo, no? Nel 2011, quando Papa Benedetto XVI, allora sotto un nubifragio pazzesco, fece appunto la giornata mondiale dei giovani a Madrid, e in quella circostanza, proprio durante l'adorazione della veglia di quella giornata mondiale della gioventù, venne giù un tifone, si può dire veramente, eppure i giovani restarono lì insieme con il Papa, che non si mosse minimamente dalla sua preghiera di adorazione davanti a Gesù. Quindi è davvero un'immagine, come ci ha ricordato anche padre Antonio Spadaro nel punto, di una nazione certamente in cui le radici cristiane sono profondissime, ma anche che ha bisogno di rinnovarsi al tempo stesso per essere al passo con i tempi, con le sfide che oggi non solo la Spagna ma tutta l'umanità è chiamata ad affrontare.
1: E ieri nel discorso davanti ai reali di Spagna e al corpo diplomatico c'è stato un intervento molto importante, molto denso del Papa, che ha parlato di identità, ha parlato della ricchezza culturale della Spagna, ha parlato anche del contributo che la Spagna può dare, deve continuare a dare all'Europa, e poi ha affrontato, in qualche modo ha lodato anche la Spagna per la sua apertura al multilateralismo all'interno dello scenario internazionale. Poi chiaramente
3: si è ricordato anche la storia, no, della Spagna, perché esatto. La Spagna si è trovata a vivere nel corso della sua storia anche nella convivenza tra Islam, ebraismo, cristianesimo, e quindi il Papa anche ha fatto questo richiamo a essere capaci, come lo si è stati nel tempo, no? di convivere nelle diverse anime che facevano parte di questa nazione, essere capaci ancora oggi di fare tesoro di questo patrimonio storico e di saperlo incarnare e vivere nel presente.
1: E poi chiaramente ha ricordato le grandi personalità della Chiesa spagnola, tutti, insomma, tra tutti Ignazio di Loyola, no?
3: Sì, e poi i due grandi santi mistici a cui il Papa ci ha detto di essere legato, San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, richiamando il tema della notte. San Giovanni della Croce è un santo, un mistico veramente complesso anche, ma la cui dottrina, no? Lui è un dottore della Chiesa insieme a Santa Teresa d'Avila, ci aiuta anche a entrare nelle profondità dell'animo umano. San Giovanni della Croce costruisce la sua spiritualità attraverso quattro poesie, le quali sono in realtà poi diventano quattro libri: La salita del Monte Carmelo, La notte oscura dell'anima, La fiamma d'amor vivo e Il cantico spirituale.
1: Allora fermiamoci un attimo. Francesca Paltracca, la nostra inviata a Madrid. Francesca, raccontaci come sta vivendo la Spagna questo viaggio, ma questa mattinata.
5: Sì, eccomi, buongiorno alla squadra di Radio 1 e a voi in studio a Roma. La Spagna ha dimostrato un enorme entusiasmo, cioè da considerare che un papa non tornava nella cattolicissima da 15 anni, l'ultima visita apostolica è stata quella di Benedetto XVI nel 2011 per la giornata mondiale della gioventù qui a Madrid. Quindi l'attesa è stata enorme, ma quello che vediamo questa mattina, così come ieri è già accaduto con il grande bagno di folla per la veglia di preghiera, è un ulteriore enorme bagno di folla. Le strade della capitale sono praticamente invase da fedeli arrivati da tutta la Spagna, e ci sono palloncini in aria, striscioni, cori per Papa Leone. Adesso è iniziata la processione che tra poco arriverà all'altare, e vi dico subito che Leone è stato salutato da ali di folla e la papamobile più volte si è dovuta fermare proprio per raccogliere l'abbraccio dei fedeli spagnoli e per far sì che il Papa potesse salutare il più a lungo possibile più persone possibile. Adesso ecco, la processione si sta avviando verso l'altare che si trova in Plaza de Cibeles, che è uno dei luoghi simbolo di Madrid, e appena arrivato il Papa ha ricevuto dal sindaco le chiavi d'oro della città, poi ovviamente si è recato in sagrestia per prepararsi per la celebrazione. Adesso è partita l'orchestra.
1: Abbiamo visto anche ieri nelle immagini di ieri anche, come dire, un rapporto di viva cordialità anche con i reali, scambi di battute.
5: Assolutamente sì, un rapporto cordiale e una grande attesa, ma insomma anche la visita di cortesia a Palazzo Reale è stata una visita fatta di scambi di vedute, è stata anche poi è un parlare molto chiaro e molto forte quello del Papa al corpo diplomatico, alla società civile, cioè dalla Spagna poi ha parlato a Madrid, agli spagnoli, ma ha parlato al mondo, insomma ha detto cose molto, molto interessanti sulle quali poi torneremo. Naturalmente ha parlato di polarizzazioni da superare, di approcci identitari che popolano il mondo, di fantasmi e di nemici che vanno abbandonati, insomma ha detto cose veramente, veramente importanti. E tra l'altro, ascoltando questo discorso, ci dovremmo proiettare quello che poi avverrà nel discorso che rivolgerà al Parlamento lunedì mattina, ma sarà sicuramente un discorso molto importante, perché anche qui è la prima volta che un pontefice parla al Parlamento riunito in Spagna.
1: Bene, bene, allora grazie Francesca, noi grazie ci risentiamo tra poco e ci disponiamo allora ad entrare nella liturgia con Don Massimo Tellan, che ci racconta anche il Vangelo di oggi, che è una pagina evangelica molto molto molto densa. Grazie.
3: Sì, vediamo ora la processione di ingresso, i concelebranti che stanno salendo i gradini che portano all'altare, dove è stato allestito in questa piazza l'altare per la celebrazione eucaristica. Già il diacono ha depositato sull'altare l'evangeliario che poi sarà solennemente portato in processione al lambone perché possa essere proclamato il Vangelo, e adesso anche tutti i concelebranti salendo all'altare si dispongono intorno alla mensa dove appunto Papa Leone e celebrerà tra pochi istanti appunto l'Eucaristia. Vediamo il Papa che continua a salire benedicente, sorridente come sempre, nella gioia che lo abbiamo visto dal primo momento di atterrare appunto nell'atterraggio appunto a Madrid. E quest'oggi, nella celebrazione del Vangelo, della Messa, ascolteremo il Vangelo di Giovanni. Giovanni che ci parla appunto del dono dell'Eucaristia. Chi mangia la sua carne e beve il suo sangue ha la vita eterna. Quindi l'Eucaristia, ogni anno a seconda del ciclo liturgico, ci consegna una pagina del Vangelo differente. Quest'anno siamo nel ciclo dell'anno A, quindi stiamo leggendo nelle domeniche ordinarie il Vangelo di Matteo, ma poi il Vangelo anche in alcune solennità attinge più al Vangelo teologico che il Vangelo di Giovanni, e sentiremo proprio in questa domenica, in questa solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù, questa pagina del Vangelo di Giovanni che ci mette dentro la realtà profonda di quello che è il dono dell'Eucaristia. L'Eucaristia non è un simbolo, non è un segno, ma è la presenza reale, spirito, animo, corpo e divinità del Figlio di Dio che, donandosi a noi nell'Eucaristia, ha perpetuato il memoriale della sua Pasqua di morte e resurrezione, come sentiremo dire anche nella preghiera del prefazio di questa messa, che è proprio di questa messa. Ora vediamo il Papa che ha raggiunto l'altare, lo ha baciato e adesso sta incensando appunto la mensa. La mensa che non è solo appunto il luogo della cena, ma è anche Cristo stesso, è il luogo del sacrificio, quindi è al tempo stesso altare, vittima e sacrificio. E ora incensa questa grande croce che sovrasta l'altare stesso.

0: il Papa ha iniziato la celebrazione con il saluto, ora ci invita il Cardinale di Madrid ad accogliere una parola di saluto che chiaramente la Chiesa di Madrid, ma anche tutta la Chiesa spagnola, rivolge per le sue parole.
1: Santidad, majestades, hermanos cardenales y hermanos en el episcopado, distinguidas autoridades, queridos hermanos y hermanas, en su amorosa providencia,
2: sua amorevole providenza,
1: Dios ha querido regalarnos la visita de su santidad a esta tierra.
2: Pórtico de entrada a España, porta appena verso l'altra sponda dell'Atlantico e felice inizio di un fecondo viaggio apostolico.
1: Le damos la bienvenida con alegría sincera.
2: Da questa chiesa che peregrina a Madrid le diamo il benvenuto con gioia sincera e cuore riconoscente. Oggi Madrid diventa una casa aperta. Città abituata al rumore e al passo frettoloso si trasforma in assemblea convocata da Dio. Sotto questo cielo di Sibeles, Cristo stesso torna a riunire il suo popolo per nutrirlo col pane della vita, nella solennità del Corpus Domini, una celebrazione profondamente radicata nella storia e nella fede del popolo. Prima di iniziare questa Eucaristia, vogliamo soprattutto predisporci all'accoglienza, accogliere il successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede, e a sostenere la nostra speranza e a ricordarci che la Chiesa è veramente se stessa solo quando vive per annunciare il Vangelo e servire i piccoli.
1: E ricordarnos che la Iglesia vive della Eucaristia per annunciare la carità, l'Evangelio e servire a los más pequeños.
2: Accogliamo anche tutta la Chiesa diocesana che con tanta dedizione silenziosa ha preparato con affetto questo incontro, i pellegrini che vengono da tante chiese, sorelle e quanti seguono la celebrazione attraverso i mezzi di comunicazione. Ci riconosciamo per mezzo dell'Eucaristia come popolo di Dio e assemblea da Lui convocata. Celebriamo l'essere Chiesa, un popolo nato dal battesimo, sostenuto dall'Eucaristia, inviato a camminare in mezzo al mondo verso il futuro al quale la missione ci chiama. C'è un antico detto madrileno che recita: fui sull'acqua edificata, le mie mura di fuoco sono. Sì, Santità, Madrid edificata sull'acqua, qui non ci sono spiagge, ma Madrid custodisce nelle sue viscere un'immensa falda acquifera, e questo per i cristiani evoca ciò che siamo, un popolo edificato sull'acqua viva del battesimo, fonte della nostra identità, fondamento. C'è un antico detto madrileno che recita: fui sull'acqua edificata, le mie mura di fuoco sono. Sì, Santità, Madrid edificata sull'acqua, qui non ci sono spiagge, ma Madrid custodisce nelle sue viscere un'immensa falda acquifera, e questo per i cristiani evoca ciò che siamo, un popolo edificato sull'acqua viva del battesimo, fonte della nostra identità, fondamento profondo della nostra comunione.

0: Ci ho detto, restano ormai poche tracce dell'antica cinta muraria di Madrid, ma la tradizione ricorda che una delle sue porte si aprì quando apparve la Vergine de Almoneda. Da allora, grazie a Maria, questa chiesa ha imparato che non è chiamata a innalzare muri che separano, ma ad aprire porte e alimentare le fiamme della presenza multiforme, benevole e creativa dello spirito in mezzo alla nostra città. Per questo oggi usciamo dalla comunità delle nostre chiese e andiamo nel cuore della città per proclamare Dio continua ad abitare in mezzo al suo popolo e ci invia a costruire un mondo fraterno dove nessuno resti invisibile, dove il pane giunga a tutti. Santità, nelle mani del successore di Pietro, il corpo di Cristo percorrerà oggi le strade di Madrid. E questa immagine ci ricorderà ciò che la Chiesa è chiamata ad essere, un popolo che porta Cristo nella vita dei propri concittadini, compagno di cammino per quanti sono stanchi e speranza per tutti. Grazie, Santità, per la sua presenza. Grazie, fratelli e sorelle, per aver reso possibile il più grande dei miracoli, che Cristo continui a riunire il popolo e a camminare in mezzo ad esso.
1: Ha appena parlato l'arcivescovo metropolita di Madrid, il cardinale José Cobo Cano.
2: E ora la celebrazione eucaristica riprende nella sua ordinarietà con l'atto penitenziale a cui il Papa ci invita per chiedere insieme perdono al Signore dei nostri peccati.
3: Che nos invita alla messa della parola dell'Eucaristia.
2: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama ora alla conversione. Riconosciamoci dunque peccatori e invochiamo con speranza la misericordia di Dio.
3: Io confesso ante Dios Todopoderoso.

0: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
1: Abbia misericordia di
0: perdone nuestros pecados.
1: I nostri peccati.
0: Y nos lleve a la vida eterna.
1: Alla vita eterna. Ed ora il canto del Kyrie in lingua spagnola.

0: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo.
1: Ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora inizio la liturgia della parola.

0: Lettura del libro del Deuteronomio.
1: Dal libro del Deuteronomio.
0: Mosè
1: parlò al popolo dicendo: Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto.

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
1: Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo allo Corinthians. Hermanos,
0: fratelli,
1: il
0: calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.

Ed ora insieme canteremo con la Schola Cantorum la sequenza, come accade in alcune solennità della liturgia. Ci viene offerto un momento di profonda meditazione su quanto stiamo celebrando. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi

E ora vediamo le immagini della regia che ci mostrano la processione con i ministranti che si portano davanti a Papa Leone e in questo momento infonde l'incenso con cui poi sarà venerato il libro dei Vangeli prima che il diacono proclami appunto la pericope del Vangelo di questa domenica tratta dal Vangelo di Giovanni. E ora il diacono si porta davanti al Papa perché possa ricevere la benedizione e così proclamare il Vangelo.

Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Così recita il versetto alleluiatico mentre il diacono si porta all'ambone.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Il diacono incensa il libro dei Santi Vangeli.
1: In quel tempo

Ed ora la processione con le candele, l'incenso e il diacono che porta il libro dei Vangeli si porta verso Papa Leone perché il Papa possa baciare il libro del Vangelo e con esso benedire tutta l'assemblea liturgica.

Ora ci disponiamo ad ascoltare l'omelia del Santo Padre, che sarà appunto in lingua spagnola.

0: Eminencias, excelencias, reverendísimas.
1: Eminenze reverendissime, eccellenze, carissimi presbiteri, religiosi e religiose, fratelli, maestà, fratelli e sorelle.
0: Con il corazón colmado de alegría,
1: e con il cuore colmo di gioia, che all'inizio di questo viaggio in Spagna presiedo questa celebrazione nel giorno della solennità del Corpus Domini. Siamo radunati attorno all'Eucaristia, il dono della presenza viva di Cristo in mezzo a noi. Egli che ha voluto offrirci la sua vita per farci entrare nella comunione del Padre e renderci Suoi figli è qui, come pane vivo disceso dal cielo, che ci sfama con la stessa vita di Dio, con un amore più forte della morte. Questa memoria del Signore presente nel pane eucaristico è al cuore della vostra fede e della storia del vostro popolo. Qui a Madrid, ma anche in tantissimi altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Le solenni processioni di questo giorno hanno plasmato per secoli la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo e ancora oggi esprimono e manifestano il sentimento spirituale di questo paese, anche attraverso la bellezza e l'eleganza dei tappeti floreali, degli altari nelle strade, della cura degli ostensori e degli espositori, dei canti e dei paramenti. Non si tratta di una manifestazione esteriore, di una sopravvivenza folcloristica o di un semplice ornamento estetico. Qui si tratta della fede nella presenza del Signore risorto, che è vivo e passa ancora in mezzo a noi, che si fa pane per la nostra fame di vita e visita gli angoli del nostro cuore e della nostra storia, anche quelli più oscuri. Così, se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che Egli non rimane chiuso nel Tempio, ma anzi esce incontro a noi. Gesù cammina per le strade, attraversa le piazze, visita i nostri quartieri, abita i luoghi della nostra vita quotidiana, come il Dio vicino che cammina con il suo popolo, come il Signore della storia, consolazione dei deboli, luce per le famiglie, speranza per i più fragili, pace per chi soffre. Il Cristo che passa per le strade nell'ostensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Non è casuale che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quanto di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci chiama e ci rende costruttori di un mondo nuovo. Perciò la memoria storica delle processioni del Corpus Domini non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico. Essa diventa invece un invito per l'oggi, per la nostra vita personale, per le nostre relazioni, per la società, per la costruzione del futuro. In questa ottica va compreso l'invito a ricordare che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Ricordati di come, quando avevi fame, ti ha nutrito con la manna. Si tratta di ricordare proprio per non dimenticare chi è il Signore, perché non cadere nella tentazione di affidarsi ad altri idoli e nutrirsi di un pane che non sazia. Ecco pertanto una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Una scuola che ci insegna la gratuità dell'amore che si fa dono, perché circoli tra di noi e spezzi le catene di ogni egoismo. Una scuola da cui apprendiamo che Dio è presenza reale e anche noi siamo chiamati ad essere presenti nelle situazioni e nelle sfide della società, a non fuggire, a impegnarci in prima persona per la costruzione del bene comune. Fratelli e sorelle, desidero qui ricordare San Manuel González, il vescovo spagnolo dei tabernacoli abbandonati. La sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni in modo occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa di chi accompagna il Signore quando sembra dimenticato, e in un'amicizia umile e discreta che si alimenta di giorno in giorno. Ma vorrei ricordare anche i versi poetici di San Giovanni della Croce. Ben conosco quella fonte che scorre e zampilla anche se fonda è la notte. Nella prigione conventuale di Toledo, dove era incarcerato in condizioni durissime, proprio a ridosso del Corpus Domini del 1578, egli riconosce dalla notte di quella prigionia la presenza nascosta del Signore, da cui sgorga una luce che non conosce tramonte e sgorga una vita che non si esaurisce. Gesù Eucaristico è quell'eterna fonte nascosta, fonte che scorre e disseta, ma senza abbagliare, senza imporsi con potenza esteriore, senza presentarsi in modo spettacolare. Torniamo a Lui con amore sincero. Apriamoci all'incontro con Lui, lasciamo che Egli disseti le aridità del nostro cuore per uscire poi sulle strade della vita e della storia e portare tra la gente questa corrente di acqua fresca, corrente di amore, di pace, di giustizia, di gioia. Abbeveriamoci di nuovo da questa fonte eucaristica che non si chiude in una devozione privata, ma ci manda a irrigare i fratelli, le famiglie, i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno perduto la speranza. La grazia eucaristica ci trasforma, ma ci rende anche protagonisti della trasformazione della storia e segno di speranza per coloro che incontriamo. Che il Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, vi renda pane spezzato, donato e offerto, perché una vita piena possa sgorgare per voi, per le vostre famiglie e per il vostro paese. E si conclude così l'omelia di Papa Leone XIV, mentre dalla piazza si alza un applauso gioioso alle sue parole. E ora la liturgia ci fa fare un istante di silenzio, di raccoglimento, perché le parole che abbiamo ascoltato, la parola di Dio e le parole del Papa che ci hanno nutrito, ci hanno spezzato la parola, come si suol dire, perché potessimo comprenderla, entrino dentro di noi e, come abbiamo ascoltato dall'omelia del Papa, ci trasformino e ci portino poi a essere anche noi a nostra volta pane spezzato, offerto, donato per tutti coloro che incontriamo nella nostra vita, tra i nostri familiari, fin a raggiungere i poveri, coloro che soffrono e persino coloro che hanno perso la speranza. E ora la professione di fede, il credo.

E ora c'è la professione di fede, il credo, credo niceno-costantinopolitano, che l'assemblea insieme con il Papa, i vescovi, i cardinali e le loro altezze reali stanno recitando. La professione di fede, di cui abbiamo celebrato proprio lo scorso anno i 1700 anni, la professione di fede di Nicea e poi confermata a Costantinopoli.

0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Signore.
1: Il sacramento del corpo e della sangue del Signore è scolmo di puente di tutta la vita della Chiesa.
0: Il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscano doni di comunione e di pace. Signore pietà, ripete l'assemblea con il canto Kyrie eleison.

per l'unità di tutti i credenti in Cristo, affinché giunga presto il giorno in cui tutti i cristiani possano comunicare all'unico pane.

per Papa Leone, affinché governi la Chiesa del Dio vivente con la sapienza dello Spirito e la fermezza della fede apostolica.

0: per il dono della pace, affinché l'amore di Dio che riempie la terra trovi risposta nella convivenza fraterna di tutti i popoli. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, affinché sostenuti dalla nostra preghiera sperimentino la vicinanza di Dio e siano confortati dal nostro aiuto fraterno.
1: Per la nostra assemblea liturgica, affinché nutrita alla mensa pasquale dia una chiara testimonianza di vita cristiana. Ed ora l'orazione conclusiva del Papa. O Dio sempre fedele alle tue promesse, ascolta le nostre preghiere e fa che, fortificati dal sacramento del tuo amore, camminiamo sulle strade del mondo per annunciare il Vangelo di salvezza e giungere al convito del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora inizio la liturgia eucaristica con il canto di offertorio e la processione con le offerte eucaristiche, i doni del pane e del vino che per la preghiera e l'imposizione delle mani sull'altare diventeranno il corpo e sangue di Cristo, corpo e sangue di Cristo di cui quest'oggi celebriamo solennemente la festa, la festività.

meravigliosa adesso insieme a dei giovani che portano il vino e l'acqua. E ancora una famiglia che, portando il pane eucaristico al Papa, si intrattiene con lui scambiando alcune parole.

E intanto vediamo i diaconi che preparano sull'altare le offerte per la celebrazione eucaristica. Ed ora Papa Leone offre al Signore il pane e il vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo, della vita e del lavoro dell'uomo, che tra poco, per l'azione dello Spirito Santo, diventeranno il corpo e sangue di Cristo.

il Papa infonde l'incenso nel turibolo con il quale ora incenserà appunto le offerte eucaristiche, l'altare e la croce.

Ricordiamo che al termine di questa celebrazione eucaristica la messa non si concluderà come ordinariamente accade con la benedizione e poi, essendo domenica, con l'Angelus, ma ci sarà appunto la processione eucaristica, quella processione eucaristica che, come ci ha detto il Papa nella sua omelia, non è soltanto un portare l'Eucaristia per le strade, no? Portare l'ostensorio per le strade, quanto seguire Gesù per lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, ha detto il Papa, per rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo. Quindi è un seguire in cui siamo protagonisti, non è semplicemente un andare dietro al Signore Gesù, ma è un seguirlo imitando Lui nel farci poi a nostra volta pane spezzato per la fame del mondo. Ora il diacono incensa il Papa e dopo di lui anche tutta l'assemblea liturgica.

0: En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede propicio a tu iglesia.
1: Concedi benigno alla tua chiesa, Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Amen. E ora il prefazio.
0: Il Signore esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nell'ultima cena, con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce e si offrì a te, Agnello senza macchia, lode perfetta, e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli perché l'umanità diffusa su tutta la terra si è illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi, con tutte le schiere degli angeli, proclamiamo senza fine la tua gloria. E insieme alla Schola Cantorum acclamiamo la gloria di Dio con il canto del Salmo.

0: Santo eres en verdad, Padre, e con razón te alaban todas sus
1: Veramente
0: criaturas.
1: Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, oh Padre, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.
1: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: sì, pues, padre, al celebrare ora celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Che Él nos transforme in offrenda permanente.
0: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo,
1: Santa Maria della Cabeza e tutti i santi
0: apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Te pedimos, Padre,
0: ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero.
2: Conferma
0: nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il Papa Leone, il mio fratello Giuseppe, vescovo di questa Chiesa di Madrid, me indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.
2: Atiende los deseos y súplicas de esta familia.
0: Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
2: A nostros hermanos difuntos,
0: accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

e con il triplo amen dell'assemblea che suggella la dossologia del per Cristo, con Cristo e in Cristo, si conclude anche la preghiera eucaristica e veniamo introdotti nei riti di comunione con la preghiera dei figli, il Padre nostro. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento,

0: Libranos de todos los males, Señor.
1: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: La pace del Signore sia sempre con vosotros.
2: Daos fraternalmente la paz.
1: E il diacono ci invita a scambiarci fraternamente il dono della pace, quella pace che scaturisce dalla vita stessa di Cristo, il quale ha fatto pace tra Dio e gli uomini, riconciliando tutto in se stesso nel suo sangue sparso sulla croce in remissione dei nostri peccati. Mentre vediamo anche che il Papa scambia la pace con i diaconi e i concelebranti maggiori di questa celebrazione. Mentre la Schola Cantorum intona l'Agnus Dei in lingua spagnola.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. E l'assemblea risponde: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Ed ora inizierà il canto di comunione, mentre vediamo Papa Leone che si comunica al corpo e sangue di Cristo, e dopo di lui anche tutti i concelebranti, mentre i sacerdoti si disporranno lungo l'assemblea liturgica, la vasta assemblea liturgica per

vediamo sacerdoti e religiose che stanno distribuendo la Santa Comunione a tutta l'assemblea liturgica. Possiamo ricordare un po' la storia di questa solennità del Corpus Domini, del Santissimo Corpo e Sangue del Signore. È una festività che è posta a chiusura, anche se poi rimane ancora la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù venerdì prossimo. Il ciclo delle solennità del Signore nel tempo ordinario. La storia di questa solennità affonda le sue radici appunto già nel XIII secolo in Belgio, per la precisione a Liegi. Qui il vescovo secondò la richiesta di una religiosa che voleva celebrare in modo solenne il dono del sacramento del corpo e sangue di Cristo al di fuori della Settimana Santa. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che il giorno solenne dell'Eucaristia è appunto il Giovedì Santo, giorno in cui facciamo memoria dell'istituzione del dono dell'Eucaristia, del sacerdozio che può rendere presente Gesù sui nostri altari e del sacramento nuovo, il comandamento nuovo che scaturisce dal sacramento dell'Eucaristia, amarci gli uni gli altri come Lui ha amato noi. Nel 1208 la Beata Giuliana, priora del monastero di Monte Cornelio presso Liegi, vide durante un'estasi il disco lunare risplendente di una luce candida, deformato però da un lato da una linea rimasta in ombra. Da Dio intese che quella visione significava la Chiesa. Nel 1208 la Beata Giuliana, priora del monastero di Monte Cornelio presso Liegi, vide durante un'estasi il disco lunare risplendente di una luce candida, deformato però da un lato da una linea rimasta in ombra. Da Dio intese che quella visione significava la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava.

0: Lausanne, ottenuto il giudizio favorevole di parecchi teologi in merito alla suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi appunto una festa in onore del Corpus Domini. La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l'ottava della Santissima Trinità, nella settimana appunto che segue la solennità della Santissima Trinità. Nel 1262 salì al soglio pontificio col nome di Urbano IV l'antico arcidiacono di Liegi e confidente appunto della Beata Giuliana, Giacomo Pantaleone, ed è a Bolsena, proprio nel Viterbese, la terra dove è stata aperta la causa suddetta, che in giugno, per tradizione, si tiene la festa del Corpus Domini a ricordo del particolare miracolo eucaristico avvenuto nel 1263. Si racconta che un prete boemo in pellegrinaggio verso Roma si fermò a dir messa a Bolsena e dal momento dell'eucaristia, nello spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi, dall'ostia uscirono copiose gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino posto sull'altare, oggi conservato nel Duomo di Orvieto, e anche alcune pietre dell'altare stesso, tuttora custodite in preziose teche presso la Basilica di Santa Cristina a Bolsena. Venuto a conoscenza dell'accaduto, Papa Urbano IV istituì ufficialmente la festa del Corpus Domini, estendendola dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità, e la data della sua celebrazione fu fissata proprio al giovedì seguente, la prima domenica dopo la Pentecoste, 60 giorni dopo Pasqua. Così, l'11 agosto del 1264, il Papa promulgò la bolla che istituì per tutta la cristianità la festa del Corpus Domini, dalla città che fino allora era stata investita dalle disquisizioni appunto che volevano negare la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Da allora questa solennità si è solennemente celebrata per tutta la Chiesa. E poi ricordiamo anche che Papa Urbano IV incaricò il grande teologo di allora, domenicano Tommaso d'Aquino, oggi San Tommaso d'Aquino, di comporre l'ufficio della solennità e della messa del Corpus Domini.
1: E proprio

che non sia semplicemente qualcosa di tradizionale. Ricordiamo che in tante località, anche qui vicino Roma, anche a Roma stessa, la solennità del Corpus Domini, il Papa ne ha fatto menzione parlando di, appunto, delle varie aspetti tradizionali, anche delle famose infiorate, questi tappeti floreali che riprendono appunto dei quadri, delle immagini su cui poi il Signore cammina.

ma si tratta proprio di saper dall'Eucaristia trovare la forza appunto di amarci di quello stesso amore con cui Cristo ci ha amato. Dicevamo poc'anzi che il giorno in cui facciamo memoria solenne appunto dell'istituzione dell'Eucaristia è il Giovedì Santo. Nel Giovedì Santo il Signore si dona a noi nel suo corpo, nel suo sangue, memoriale perpetuo della sua Pasqua di morte e di resurrezione, e accompagna questo dono chiaramente con l'istituzione dell'Eucaristia, ma anche del sacerdozio, ma anche appunto del comandamento nuovo, quello dell'amore: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E nella sera del Giovedì Santo proprio ricordiamo la misura di questo amore attraverso il Vangelo di Giovanni, che si proclama solennemente nella liturgia, è il Vangelo della lavanda dei piedi. È l'Eucaristia che ci dà la forza per inginocchiarci ai piedi del prossimo e lavarci i piedi gli uni gli altri con quella carità amorevole che è la carità stessa di Cristo, l'amore stesso di Cristo, che l'Eucaristia accende dentro di noi. Diventiamo parte dell'Eucaristia, abbiamo sentito nella seconda lettura, ci nutriamo dell'Eucaristia, facciamo comunione con il corpo di Cristo, diventiamo corpo di Cristo. E per citare Sant'Agostino, Agostino diceva che a differenza di tutti gli altri cibi, quando noi mangiamo un cibo, quel cibo diventa parte di noi. Quando noi invece ci nutriamo dell'Eucaristia, noi diventiamo parte di ciò che mangiamo, noi diventiamo corpo di Cristo, siamo una cosa sola con Cristo. E allora con la forza di Cristo siamo capaci anche di amare il prossimo, di inginocchiarci come Cristo ha fatto ai nostri piedi e lavare i piedi degli altri, cioè metterci a servizio gli uni degli altri. Il Papa ha anche menzionato che proprio in Spagna questa giornata del Corpus Domini viene associata alla giornata della carità.

0: che sta ultimando la distribuzione della Santa Comunione a tutta l'assemblea, alla numerosissima assemblea che vediamo riempire non solo la piazza, ma anche dalle immagini della regia le vie che affluiscono alla piazza, nella quale
1: parlano di 1.600.000 persone.
0: Veramente una grande risposta a questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone.
2: Colpisce il crocifisso che è stato messo, è stato posizionato sopra la...
0: Richiama un po' lo stile delle suore di Betlemme.
2: Esatto,
0: È molto simile, devo dire. Potrebbe essere anche proprio opera degli artisti, di queste suore, insomma. Ecco che si stanno preparando gli stendardi che vediamo, delle confraternite. È sempre bello ricordare, si sta preparando anche già la processione con la croce e i candelieri, è bello ricordare che proprio per solennizzare la festa, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù, ci sono in tutto il mondo tantissime arciconfraternite che aiutano il popolo di Dio a custodire questa viva memoria, che non è, appunto, come ha detto il Papa, una nostalgica tradizione, ma che è una viva esperienza che ci spinge anche a noi a metterci in cammino verso i nostri fratelli, per le strade del mondo dove vivono i nostri fratelli. E adesso vediamo, appunto, il diacono che sta ponendo l'ostia consacrata dentro l'ostensorio. Quell'ostensorio che Papa Leone prenderà tra poco, dopo aver incensato Gesù e Eucaristia, e camminerà per le vie di Madrid. Prima di questo, però, la preghiera conclusiva, la post communio, la preghiera dopo la comunione che ci accingiamo ad ascoltare dalla voce del Papa.
3: Oremos.
0: Preghiamo.
3: Concedenos, Señor, saciarnos del
0: Donaci, oh Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

E proprio ora il Papa incenserà il Santissimo mentre ascoltiamo la Schola Cantorum, che canta proprio l'inno composto da San Tommaso d'Aquino, il Pange Lingua. Canta, o lingua, il mistero del corpo glorioso e del sangue prezioso che il Re delle Nazioni, frutto di un grembo generoso, sparse per il riscatto del mondo. A noi dato, per noi nato da una pura Vergine, visse nel mondo, sparse il seme della sua parola e chiuse in modo mirabile il tempo della sua dimora eterna e la sua dimora terrena.

0: Nella notte dell'ultima cena, sedendo a mensa con i suoi fratelli, dopo aver osservato pienamente la legge riguardo ai cibi prescritti, si diede in cibo al gruppo dei dodici con le proprie mani. Il Verbo, fatto carne, cambia con la sua parola il pane vero nella sua carne e il vino nel suo sangue. E se i sensi vengono meno, la fede basta per rassicurare un cuore sincero.
1: Ed è questo uno degli inni tradizionali legati al Santissimo Sacramento. L'altro è Tantum Ergum, e stiamo vedendo in questo momento il Papa che sta incensando l'ostensorio, ha indossato il piviale, quindi ha dismesso le vesti della celebrazione, la casula, ha indossato il piviale, è inginocchiato e tra poco prenderà tra le mani l'ostensorio per avviarsi nella processione. In questo momento già i fedeli si sono predisposti, hanno delle candele e poi c'è anche un gran numero di confraternite che in Spagna, ma non solo in Spagna, insomma, rappresentano una realtà importante dell'associazionismo laicale, quindi una realtà molto antiche, tradizionali, che però, come dire, rivivono con il servizio ai poveri, il servizio alla liturgia, la manutenzione alle chiese, alle cappelle che tradizionalmente sono associate alle confraternite, rivivono un nuovo servizio, no? Insomma, una nuova modalità, perché lo diciamo, Don Massimo, sono realtà molto antiche, affondano le radici nel 300, altre ancora prima, ma nella religiosità spagnola, che poi noi conosciamo abbiamo conosciuto e conosciamo in particolar modo anche in Italia per ragioni storiche, culturali, le confraternite, lo sappiamo, nelle nostre realtà sono degli enti e delle,
0: molto vivi,
1: e delle presenze
0: e
1: vive,
0: sì.
1: No?
0: Dove non è semplicemente appunto espressione di un servizio tradizionale, ma diventa spesso anche proprio servizio di carità. Ecco, le confraternite fanno veramente tante opere di carità a sostegno dei poveri. Però è bello sentire che mentre si avvia la processione, la Schola Cantorum sta cantando il Nada te turbe, le parole tratte da Santa Teresa d'Avila: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, Dio solo basta, Dio solo resta. È proprio questa certezza di fede che ci accompagna nel portare Gesù per le vie delle nostre strade. E queste candele accese, sembra un po' paradossale, siamo in pieno giorno, no? In genere siamo abituati a vedere le fiaccolate di notte, no? Perché proprio la candela serve anche per illuminare, eccetera. Ma qui l'espressione pur in pieno giorno di queste candele è la nostra fede, è la fede che ci fa riconoscere nell'Eucaristia la presenza del Signore morto e risorto.

0: Ecco, stiamo vedendo in questo momento che la processione si è avviata e noi ci fermiamo un attimo perché è il momento della rubrica che ogni domenica vi facciamo ascoltare, In viaggio con San Francesco di padre Enzo Fortunato, e poi ci ricolleghiamo con Madrid.
1: In viaggio con San Francesco.
2: Buongiorno brava gente e buona domenica. Chi vi parla è padre Enzo Fortunato, insieme a me Alessio Antonielli. Buongiorno Alessio.
3: Buongiorno padre Enzo e una buona domenica a tutti i radioascoltatori. Allora padre Enzo, una domenica bella, calda, una domenica in qualche modo di chiusura.
2: Che il Papa è pellegrino in Spagna, tu sei tornato oggi. E il clima com'era? Raccontaci il clima in Vienna.
3: Allora, il clima era molto molto accogliente perché, come ben sai, insomma, gli spagnoli sono una popolazione molto cattolica. Ma guarda, una delle cose che forse più curiose, no, che ho notato subito è stato che la regina, c'era il re e la regina ad accoglierlo sotto la scaletta, e la regina era vestita di bianco, no? Quindi anch'io mi sono chiesto, ma come mai la regina vestita di bianco? È una di quelle cose che si sanno, no? Che davanti al Papa non ci si veste di bianco, e invece poi
2: di nero,
3: però in qualche modo, però non di bianco, perché
2: nei ricevimenti ufficiali quando si va a trovare il Papa i capi di Stato vestono in nero. Poi voi giovanotti vi potete vestire anche con jeans e maglietta, insomma.
3: Va bene. In questo caso la regina era vestita di bianco, perché poi ho scoperto, mi hanno detto, che ci sono solamente quattro casate reali che hanno questo privilegio in qualche modo, e sono quella di Spagna, quella del Belgio, quella di Lussemburgo, e da poco proprio Ratzinger è stato a dargli questa concessione, quella del Principato di Monaco. E infatti anche sì, il Principato di Monaco era così. Una curiosità.
2: È verissimo. Alessio, però io vorrei vedere se riusciamo a... Abbiamo parlato di, insomma, spirito caliente, caldo, caloroso. grande scrittore napoletano, Maurizio De Giovanni. Sei riuscito a contattarlo, Alessio?
3: Sì, padre Enzo, ce l'abbiamo appunto qui al telefono con noi. Da Madrid andiamo a Napoli e salutiamo Maurizio. Ciao Maurizio.
4: Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno.
3: Come tutti sanno è un grande scrittore, con le sue opere più famose sono Il commissario Ricciardi e I bastardi di Pizzo Falcone. E insomma, era inutile dirlo, però in qualche modo almeno per presentarti, Maurizio.
4: Grazie Alessio, è un piacere, ripeto, essere con voi. E una domenica calda da molti punti di vista. Politico, ma soprattutto dal punto di vista meteorologico, perché non so da voi, ma qui a Napoli fa un caldo terribile stamattina.
2: Sì, anche qui a Roma. Comunque Maurizio, la nostra rubrica si chiama In viaggio con San Francesco, e io so che da sempre sei attento alle sfumature francescane della vita. Stiamo celebrando gli 800 anni dalla sua morte, e lo sapevo da uno scrittore come te, se sta arrivando secondo te il messaggio di Francesco, e qual è l'importanza del suo messaggio oggi?
4: Tu padre Enzo sai bene, ne abbiamo parlato molte volte, quanto a mio modo di vedere lo spirito francescano è uno delle travi, delle architravi su cui poggia il pensiero contemporaneo, il pensiero moderno. San Francesco è stato rivoluzionario e lo è ancora, perché si contrappone a tutto quello che di negativo caratterizza le epoche: la voglia di possesso, la brama di ricchezza, l'assoluto disinteresse nei confronti dei poveri, di chi soffre. San Francesco si contrappone a questo, e quindi non è mai stato, io credo, attuale come adesso. Questo anniversario, questo 800° anno dalla morte di San Francesco, è un'occasione straordinaria per ripensare come San Francesco il mondo, per ripensarlo nella sua prospettiva e nella sua ottica. Quindi io credo che sia un'occasione da non perdere, ogni singolo giorno.
3: Maurizio, voglio fare un gioco con te, no? Se dovessi scrivere oggi un personaggio, diciamo, ispirato a San Francesco, tu come lo farebbi? Lo faresti un influencer, un volontario, un ragazzo qualunque? Che ti verrebbe in mente?
4: No, io lo farei senz'altro un povero.
3: Un povero?
4: Un povero, diseredato, un senza tetto, migrante, che ha tutti i suoi sogni ancora dentro e confronta questi sogni ogni singolo giorno con una realtà che gli impedisce, non dico di realizzarli, ma anche di avere la speranza di realizzarli. Ecco, sulla speranza io costruirei il mio racconto.
3: Comunque anche un po' influencer, perché Francesco al suo tempo aveva un certo seguito, adesso non so quanti follower, ma...
4: Ma oggi io credo che gli influencer abbiano tutt'altro obiettivo.
3: E stile, sì. Questo siamo d'accordo.
2: Mi pare di cogliere una critica verso gli influencer contemporanei, Maurizio.
4: Io trovo che siano esattamente il frutto di quello che di negativo propone il mondo della comunicazione oggi.
3: Ecco qua. bene. Allora, già che siamo sugli influencer, andiamo un attimo sui giovani. Che dici, padre Enzo? Anche perché si sta chiudendo la scuola e fra poco ci saranno gli esami.
2: Sì, Maurizio, io vorrei partire. San Francesco è stato un giovane che ha letteralmente capovolto i suoi sogni. Da uomo centrato su se stesso, o per dirla con Papa Benedetto, da playboy, è diventato un convertito, un uomo di una radicalità, un ragazzo di una radicalità straordinaria, e poi ha saputo attrarre i giovani attorno a sé. I giovani di oggi che si preparano a fare gli esami, e noi sappiamo che la vita è un esame, tu che gli vorresti dire?
4: Guarda Enzo, io quello che vorrei tanto è che i giovani avessero dei sogni collettivi, non dei sogni individuali. Io credo che ci sia una grande differenza tra i sogni personali, quelli che vedono il successo, la fama, i soldi, il potere, e i sogni collettivi, cioè che sognino in maniera da pensare al mondo, cioè abbiano dei sogni relativi al mondo. Noi ce li avevamo alla loro età, noi che eravamo ragazzi negli anni 70, negli anni 80, conservavamo questo. Cioè pensavamo ai sogni insieme, pensavamo a sognare insieme, pensavamo a sognare un miglioramento complessivo, miglioramento per tutti. Io mi auguro che sappiano distinguere i ragazzi tra i sogni personali e i sogni collettivi.
3: Secondo te oggi i ragazzi hanno questo coraggio di andare così controcorrente come succedeva per voi negli anni 70, oppure è più complicato?
4: Adesso, per certi versi, mi piace pensare che i giovani siano sempre gli stessi e quindi abbiano ancora questa forza e questa speranza. Per altri versi, io vedo che i giovani stanno poco insieme, fisicamente insieme.
3: Certo.
4: Cioè, i giovani stanno poco insieme. Se non fosse per le forme di associazionismo vostro, per esempio, no? Della Chiesa Cattolica, perché per esempio l'associazionismo politico sta venendo meno in maniera brutale, cioè non ci sono di partito, e gli stessi oratori si vanno svuotando purtroppo. Cercare di combattere per riguadagnare questa dimensione collettiva dei giovani, io penso sia un nostro compito al quale assolviamo poco. Ci sia una differenza fondamentale fra l'azione e la reazione. Questi giovani sono portati alla reazione quando vedono messi in pericolo l'ambiente, la Costituzione, i capisaldi dell'esistenza reagiscono, quindi hanno capacità di reazione. Poco invece sono propositivi. Se riuscissero loro ad avere anche questa capacità di azione, oltre che di reazione, penso che il mondo sarebbe migliore.
2: Allora, io penso che ci possiamo fermare così, non so i tempi, tu che li misuri,
3: sì,
2: come
3: sì,
2: siamo?
3: Sì, ci siamo padre Enzo, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata, e allora io direi intanto di ringraziare Maurizio per essere stato qui con noi questa domenica oggi. Grazie Maurizio.
4: Grazie a voi, ci risentiamo presto.
2: Buona domenica.
3: Buona
2: Maurizio,
3: domenica.
2: Ogni bene.
3: Bene padre Enzo, allora grazie allo scrittore Maurizio De Giovanni che è stato con noi oggi.
2: Sì, lo ringraziamo e penso che abbia scritto insieme a noi noi una bella pagina di Radio Rai 1. Non ci resta che salutare i nostri amici, io vi aspetto stasera alle 20:50 sulla mia pagina Facebook per Buonasera Brava Gente. Buona domenica da Padre Enzo Fortunato
3: e da Alessio Antonielli. Lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro e una buona domenica a tutti.
0: Allora riprendiamo la linea, un saluto a Padre Enzo, siamo qui di nuovo con Ilaria Menta e Don Massimo Tellana. Allora Don Massimo, stiamo seguendo la processione eucaristica del Papa che sta portando l'ostensorio con l'ostia consacrata per le strade di Madrid. Lo dicevamo, una novità rispetto, come dire, alle processioni tradizionali dei pontefici che durante il Corpus Domini avvenivano per lo più a Roma.
5: Papa è il Vescovo di Roma, in genere è capitato farle a Roma, evidentemente.
0: Ma
5: no?
0: È bellissimo anche da Madrid, lo diciamo.
5: È molto bello.
0: È molto bello anche
5: il
0: da
5: Papa ha indossato, questo lo diciamo per i nostri radioascoltatori, il velo omerale. Omerale viene dal nome dagli omeri, cioè dalle spalle. Questo velo rettangolare che scende dalle spalle fin sulle mani per poter tenere con rispetto e venerazione il corpo di Cristo.
0: E poi stiamo vedendo, come dire, il lancio dei petali di fiori, sì, delle rose.
5: Dei bambini che probabilmente
0: che
5: sono vestiti da prima comunione.
0: Anche noi, anche qui da noi,
5: sì,
0: è una
5: mentre si cammina
0: assai
5: su tappeti floreali, come dicevamo prima, che solennizzano questo camminare di Gesù e Eucaristia sulle strade, per le strade di ogni città.
0: Allora ci fermiamo un attimo perché diamo la linea ai colleghi del giornale radio e poi di nuovo qui.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: Buongiorno da Giorgio Schiavoni, in apertura il Medio Oriente. Con i due morti e diversi feriti in una sparatoria a nord di Tel Aviv, vicino al confine con la Cisgiordania, un attacco terroristico, secondo la polizia israeliana. Le due vittime sarebbero i due attentatori uccisi dall'esercito di Tel Aviv. Sempre l'esercito israeliano fa sapere di aver ucciso a Gaza il comandante di una cellula di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre. Nell'attacco ha perso la vita anche un altro miliziano. Vertice nel pomeriggio a Londra tra Zelensky e leader di Regno Unito, Francia e Germania per rilanciare le trattative sull'Ucraina. L'incontro arriva all'indomani dell'attacco con droni a San Pietroburgo che ha provocato 4 feriti e spinto le autorità russe a ordinare per la prima volta ai residenti di restare in casa. Nella notte droni russi hanno ucciso 2 persone in Ucraina e danneggiato un deposito di scorie nucleari a Chernobyl. Trump si defila proponendo che Mosca e Kiev se la sbrighino fra loro. E come avete ascoltato nella nostra finestra su San Pietro, un bagno di folla ha accolto Papa Leone a Madrid nel secondo giorno del viaggio apostolico in Spagna. Fedeli assiepati fin dalle prime ore del mattino in attesa della messa in centro a Madrid. 1.200.000 sarebbero le persone che hanno partecipato al rito del Corpus Domini. Nell'omelia il pontefice ha invitato a dire no a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo. I ballottaggi delle elezioni amministrative, si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1.000.000 gli elettori chiamati alle urne, primo turno invece per le elezioni in 148 comuni della Sardegna. Sport alle 15, i due eventi più importanti di oggi, l'attesa finale del Roland Garros di Parigi fra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev e il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con la Mercedes di Antonelli in pole position. Prima alle 14 il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP e stasera alle 21 il calcio con l'amichevole della Nazionale contro la Grecia. E per ora è tutto, il prossimo GR1 come sempre alle ore 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora eccoci di nuovo, stiamo seguendo la processione eucaristica del Papa, molto bella, molto suggestiva, nelle strade di Madrid. Diamo il benvenuto al direttore di Avvenire, Marco Girardo. Buongiorno direttore, grazie per essere tornato.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
3: Buongiorno direttore. E allora, il Papa nella sua omelia ha invitato alla conversione, a cambiare lo sguardo, accogliendo la presenza del Signore che ci cambia, ci rende costruttori di un mondo nuovo, e ha invitato a lasciare fuori, a lasciare noi stessi, a portarci fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito.
2: Queste sono parole molto coerenti con tutto il Magistero che abbiamo imparato a conoscere, stiamo imparando a conoscere di Papa Leone, legato proprio a questa riappropriazione dell'interiorità, no? Dello sguardo interiore, della custodia del cuore, della purificazione del cuore, che è lo strumento attraverso il quale poi si possono costruire anche relazioni diverse a livello sociale, ma anche a livello politico e geopolitico.
1: E una cosa, ieri il Papa ha tenuto un discorso molto denso, molto importante davanti al corpo diplomatico, ha avvertito sulla necessità di non chiudersi, no, in gabbie identitarie, di in qualche modo di coltivare anche il multilateralismo e l'accoglienza.
2: Esattamente questo, diciamo, il percorso logico che sta cercando di compiere Papa Leone, a partire da una riscoperta dell'interiorità come strumento per affrontare le relazioni con gli altri. Sono stati tre i punti fondamentali del discorso molto potente ieri all'autorità civile. Primo, la necessità di coltivare il dialogo e l'amicizia sociale, quindi diciamo anche qui la contrapposizione alla logica dello scontro, invece quella dell'incontro, affermando che per esempio c'è un esempio storico potentissimo di tutto questo, che è un esempio, una ricchezza per l'intero mondo, cioè la costruzione, il processo di costruzione dell'Europa, dell'Unione Europea, che non è stato in contrapposizione appunto ad altre potenze, ma come un dono, dice il Papa, per l'intera famiglia umana. Secondo elemento, la sicurezza. Ci illudiamo che oggi venga, dice il Papa, da armi e da muri, invece da cosa matura? Dall'imparare a fare strada con l'altro, a percorrere la strada con l'altro, come testimonia la storia, e lì l'ha detto proprio in Spagna, come dimostra la Spagna con le sue esperienze di dialogo sul senso della verità tra cristiani, ebrei e musulmani. Terzo elemento, e concludo velocissimo, è quello dell'affermazione che non esiste una guerra giusta. Tema potente perché è stato utilizzato soprattutto in ambiente americano, ricordiamo, certo, vicepresidente Vance, ma anche Hexet, ma anche in Italia da alcuni intellettuali, per giustificare per esempio il conflitto in Iran.
1: Sì, sì, è stato chiarissimo, è stato chiarissimo il Papa, è chiarissimo anche tu direttore, ma volevo riflettere con te su un altro tema, il tema dell'intelligenza artificiale, perché qualche giorno fa i padroni dell'intelligenza artificiale, cioè coloro che ne detengono, come dire, le chiavi, hanno avvertito sui pericoli dell'intelligenza artificiale, sui pericoli che uno sviluppo incontrollato che lì possa dare. Ma per questo, rispetto a questo, io ho sentito il vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, che è uno storico, uno studioso, e ci ha offerto queste riflessioni. Ascoltiamolo e poi commentiamo insieme a te.
4: È una risorsa, può esserlo, lo è, ma può rappresentare anche un pericolo a più livelli. Primo, per l'uso sconsiderato che se ne potrebbe fare. Secondo, perché può, e questo mi pare sia un problema già in atto, può costituire anche l'occasione per un regresso dell'uomo. Nel senso che se l'intelligenza artificiale legge al posto mio, elabora al posto mio, questo produce poi una disabilità, cioè non mi abituo più a fare quelle cose, alla fine non sono più capace, e questo è un rischio grande.
1: L'enciclica mette in guardia dal consumo delle risorse dell'ambiente. Lei è vescovo di Assisi, l'ambiente e la cura del creato sono da sempre al centro del pensiero francescano.
4: Credo che l'uso indiscriminato delle risorse stia, come dire, viaggiando, quasi crescendo in progressione geometrica. Questo può produrre un danno enorme, e anche riguardo a quelli che saranno le ingenti risorse che serviranno per sostenere questo progetto dell'intelligenza artificiale, non vorrei poi che l'umanità si trovasse di fronte a una situazione, come dire, che gli mancasse la terra sotto i piedi per costruire il piano superiore, alla fine sprofondiamo, i sotterranei si sprofondano sotto.
5: La prossima visita pastorale del Pontefice ad Assisi, che visita sarà? Chi incontrerà?
4: Incontrerà migliaia di giovani, sarà l'occasione per parlare alle giovani generazioni, ma creando anche un modo di porsi in ascolto, l'occasione per rinsaldare il ponte tra la Chiesa e i giovani, perché è un dato di fatto, il futuro appartiene a loro.
1: Allora, direttore Marco Girardo di Avvenire, da una parte l'interiorità del Papa, il richiamo all'interiorità, dall'altro ciò che ci porta completamente fuori da noi stessi, che è l'intelligenza artificiale, che rischia, come dire, di farci perdere il contatto con la realtà.
2: È bellissima, mi permetta di sottolineare queste ultime parole del Vescovo a Crocca di Assisi relativamente all'incontro con i giovani, perché in Spagna in questo momento l'accoglienza soprattutto dei giovani di Papa, con Papa Leone è veramente sorprendente, no?
1: Sì.
2: Forse il suo messaggio sta cominciando ad arrivare molto forte. Tornando alla sua domanda, l'enciclica Magnifica Humanitas è bellissima ed è tutta incentrata su questo tema, no? La riscoperta dell'interiorità e quindi della relazionalità fondamentale, no? La relazionalità anche con la natura, con il cosmo, l'ecologia integrale di Francesco, e la necessità di confrontarsi con qualcosa di totalmente innaturale, artificiale, come l'intelligenza artificiale. E lì la chiave simbolica più forte è proprio dell'enciclica, e l'alternativa tra Babele e Gerusalemme, no? Quindi l'enciclica non è contro l'intelligenza artificiale, ma contro l'idea che la potenza tecnica possa bastare a se stessa e non essere relazionale. Quindi la domanda vera è: non è quanta tecnologia possiamo produrre, ma quale città stiamo costruendo. Lì l'immagine di Neemia che costruisce Gerusalemme insieme, no? Mettendo, esatto, insieme come un cantiere, no? Ciascuno ha il suo tratto di muro, nessuno la costruisce da solo questa città, e rinasce nei legami, più nei legami tra le persone che nei legami tra le pietre, verrebbe da dire. Così per l'intelligenza artificiale, non può essere nelle mani di pochissime persone.
1: Esatto.
3: Oggi, direttore, oggi oltre 1 milione di fedeli, ieri sera lo ha detto lei, questo incontro con i giovani a Plaza de Limas, 600.000 ragazzi, e questo invito di Leone XIV a dire: vi affido una missione davanti alle sofferenze, davanti alle guerre, vi affido la missione, siate umani.
2: Bellissimo, perché anche qui simbolicamente, no, questo viaggio in Spagna, che parte dalla Spagna, ma è un viaggio sulle rotte dei migranti, no?
3: Sì.
2: Un viaggio per la giustizia sociale, perché parte da lì, arriva alle Canarie e poi tra un mese Lampedusa, simbolicamente anche lì il 4 di luglio, no? Festa un po' della dipendenza americana, e che il Papa americano festeggia a Lampedusa sulla rotta mediterranea. È una scelta simbolica ovviamente per il Papa di celebrarlo lì, per dichiarare che il tema della giustizia sociale è connaturato e connesso al tema della giustizia e anche della pace in generale. E a chi si può affidare più direttamente il Papa per far presente con forza questa relazione? Giustizia sociale, non possiamo abbandonare i migranti, con costruzione della pace. Ai giovani, che questa cosa ce l'hanno dentro, la sentono, l'avvertono, e quindi hanno tutta la capacità di poter portare avanti questo tipo di approccio e di sguardo sul mondo e sull'umano, e quindi per restare umani.
1: Allora, grazie direttore, rimani con noi, perché ci colleghiamo con la nostra inviata Francesca Paltracca. Francesca.
6: Eccomi, buongiorno.
1: Allora, stavamo parlando della forza dei giovani e della forza dei giovani e della grande accoglienza che i giovani hanno riservato al Papa, dall'altra la forza del messaggio del Papa che si fa strada anche tra le nuove generazioni.
6: È una forza notevole, devo dire, quella del messaggio di Papa Leone, perché, come diceva il direttore prima, no, su questo siamo umani chiesto ai giovani come mandato, no, richiama quello che è stato scritto nell'enciclica appena citata, e Leone gli dice: restiamo umani. Cioè, questo è uno dei passaggi, diciamo, fondamentali, no? Che è una richiesta fondamentale che Leone fa a tutti, e ha ripetuto ai giovani anche ieri sera. Erano una marea ed erano effettivamente di un entusiasmo pazzesco. Devo dire che nei ricordi, ovviamente, quando si tratta di veglie di preghiera, poi tornano in mente l'ultima, per esempio, la penultima che è stata fatta a Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani, anche lì oltre 1 milione. Insomma, i ragazzi, quando il Papa li convoca, rispondono, e rispondono in massa.
1: Grazie Francesco.
7: Sono comunque tanti giovani, lo vediamo anche, che portano, esatto, accanto al Papa il baldacchino, appunto, che tradizionalmente accompagna la processione eucaristica. C'è veramente una grande partecipazione dei giovani.
1: Allora, io volevo fare una domanda al direttore e anche a Francesca. Da tempo si parla ormai, come dire, della scristianizzazione, della Spagna che non è più la cattolicissima Spagna, della Spagna che ha perso negli anni, come dire, quell'allure, anche quella, lo zoccolo duro del cattolicesimo. Questa partecipazione ci modifica leggermente questo giudizio oppure no? Prima il direttore, poi Francesca.
2: Beh, presto per dire, diciamo, se una rondine fa già primavera, però godiamoci questa accoglienza veramente calda e, per altri versi, secondo me anche non troppo sorprendente, perché lo registriamo in diverse situazioni, in diversi contesti, in diverse parti del mondo, questa esigenza forse di dare una direzione, di dare un senso a una realtà che ci soverchia, che ci sovrasta. Siamo immersi in una confusione generale. Quindi quando arriva una parola di senso, che significa originariamente di direzione, coglie soprattutto chi quella direzione, anche per anagraficamente esigenze di vita, la cerca di cogliere, no? Di guardare avanti. Per cui anche in una Spagna forse in difficoltà, come tutto l'Occidente, no? La crisi dell'Occidente è conclamata e ci mettiamo dentro anche noi come Italia, forse in questa ricerca di direzione e di senso, l'incontro con un Papa come Papa Leone, insomma, con la sua forza mite, può essere significativo.
1: Grazie. Francesca, tu che conosci, come dire, anche l'ambiente spagnolo, il tessuto sociale spagnolo, cosa avverti?
6: Intanto è arrivato Leone in una Spagna che, come aveva già detto il direttore, insomma, ha fatto notare, ci aspettiamo, una rondine non fa primavera, però comunque una Spagna che ha subito un processo di secolarizzazione così come tutta l'Europa, ma è arrivato anche con un messaggio potente, ed è arrivato con un'attesa, nel senso che qui si percepiva forte l'attesa di questa visita, in parte perché ti avevo già detto, no? L'ultima è stata quella di di Benedetto XVI nel 2011 per la GMG, e l'attesa di rincontrare un Papa che in qualche modo con i suoi messaggi sta richiamando il mondo e, diciamo, quella parte di mondo che conflitti li sta provocando e sta incendiando aree notevoli, e qui stanno aspettavano una parola di incoraggiamento da una parte, una parola che in qualche modo li riportasse fuori da una realtà che li sovrasta, no? Che sovrasta tutti noi poi alla fine. E quindi sì, io penso che ha ragione il direttore, una rondine non fa primavera, però guarderei con grande attenzione questa grande riunione, questa grande massa che si è spostata da tutta la Spagna. Poi dobbiamo considerare che ci sono anche gruppi che arrivano da altri paesi, dal Brasile, dal Latino America in generale, però bisogna rivedere i numeri per capire anche, ricominciare a capire cosa significa riprendere il filo di un discorso e di un cammino che ci deve in qualche modo accompagnare e riportare da una parte alla ragione e dall'altra ai valori.
7: Che poi, Francesca, noi parliamo di questo viaggio apostolico, ma siamo solo ai primi passi, cioè la prima tappa di questo viaggio così importante, per cui
6: hai ragione.
7: Siamo, certo, solo all'inizio, ecco, c'è ancora Barcellona, ci sono ancora le Canarie, sulle, sì, rotte migratorie, quindi credo che avremo ancora molto da poter valutare di questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone.
6: Certo, avremo la Sagrada Famiglia a Barcellona, per cui sarà un evento enorme, no? Il Papa benedirà la torre più alta, questa costruzione che un po' ci richiama, no? Ai passi, al cammino di una fede che deve essere, come ha detto il Papa, cioè di una religiosità, come ha detto oggi, no? Che in qualche modo deve diventare una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi, ma stava parlando della religiosità che anima la Spagna, ma in fin dei conti poi dalla Spagna il Papa, lo sappiamo, parla sempre al mondo, non è che parla solo ed esclusivamente al paese che visita. Quindi sì, vedremo quello che ci riserverà Barcellona, ma vedremo anche il dramma delle rotte migratorie e sentiremo, ascolteremo Leone su questi, su questo argomento così, così forte che ha già più volte toccato, no? E che, come dire, era stato il primo viaggio di Papa Francesco, quello di Lampedusa, che aveva aperto uno squarcio su una realtà che a volte spesso e volentieri in molti non vogliamo vedere. Se tu consideri che oggi anche nel libro d'onore Leone ha lasciato un messaggio parlando di una città accogliente e inclusiva dove la vita sociale si è ispirata ad autentici valori umani, capisci che comunque, no, il percorso, si intuisce, il percorso è sempre quello, si chiede accoglienza e inclusione in un paese dove accoglienza e inclusione c'è. Ieri voglio ricordare questo perché quando è andato a visitare questo centro di accoglienza gestito dalla Caritas diocesana, Leone ha ricevuto in dono tre cose, no? Che sono un simbolo, ha detto un messaggio per tutti, sono un messaggio per tutti, queste le sue parole. Allora, ha ricevuto il braccialetto con i nomi dei bambini nati, che questa è la gioia dei bambini che vengono al mondo, rappresenta questo. Poi ha ricevuto il permesso di soggiorno di un senza tetto, no? E dice questo rappresenta la fatica, l'accoglienza, no? Quindi tutto quel percorso che fa chi lascia indietro la propria vita per cercare di ricostruirne una nuova nel posto dove arriva. E nel posto dove arriva cosa c'è? C'è la Caritas, per esempio, lì al quartiere Lucero, che aiuta, no? Con dei progetti, progetti di reinserimento, progetti di inclusione, insomma, aiuta queste persone che in qualche modo cercano e hanno diritto di poter iniziare una nuova vita.
1: Grazie.
3: Direttore.
1: No, scusami, una cosa, continuando su come dire, sulla linea dei simboli di cui parlavamo, direttore, il completamento della Sagrada Famiglia ci dice che le cattedrali si costruiscono ancora, insomma, in questa Europa scristianizzata, però le cattedrali si completano ancora, anche questo è un simbolo potente, o no?
2: Sì, lo è assolutamente, citavamo prima proprio l'enciclica, il Magnifico Humanis, si dice che esplicitamente che la prima scelta non è tra il sì o il no alla tecnologia, ma tra l'edificare Babele o il ricostruire Gerusalemme. Lì la potenza simbolica dell'edificazione, del completamento, della costruzione della Sagrada Famiglia, che è la cattedrale più potente, diciamo, anche dal punto di vista simbolico, ma da quello che porta dietro come tradizione lettura artistica di questi ultimi secoli, no? Paragonabile solo forse alla riapertura di Notre Dame, superiore alla riapertura di Notre Dame dopo l'incendio. Quindi è un'immagine effettivamente potentissima, simbolica di questa capacità di costruire, di pazientemente costruire insieme non solo la cattedrale, ma quella, lo ricordava Francesca prima, insomma, quell'insieme di valori e di adesione al Vangelo e di incontro e di annuncio del Vangelo e di incontro con Cristo che costituisce il cuore della cristianità, per cui simbolicamente potentissima. E altrettanto simbolicamente potente è il viaggio sulla rotta dei migranti, sul quale, se volete, spendiamo ancora due parole.
1: Certo, lo facciamo.
7: E poi, direttore, lei prima parlava di una direzione di senso. Ancora una volta il Papa nell'omelia oggi citava San Giovanni della Croce, la notte oscura, e quindi la ricerca di una luce che proprio dentro le notti ci può orientare, e anche la storia di oggi, lo vediamo con i suoi conflitti, le sue drammatiche conseguenze, ci porta a essere immersi in una tenebra dove la luce si offre ancora attraverso la fede.
2: Esattamente così, e questo invito a un percorso veramente di riappropriazione di quell'interiorità che non è, diciamo, un approccio individualistico. Difatti, tra i vari richiami fatti in questi giorni da Leone nei suoi vari discorsi è quello a vivere soprattutto ai giovani la fede non individualmente, ma con aspetti comunitari, no? Insieme, condividerla, quindi non chiudersi nel recinto della propria interiorità, ma aprire, spalancare la propria interiorità per l'incontro, il raccordo con gli altri. Ed è lo stesso principio che sta alla base dell'ecologia integrale, della giustizia sociale e del senso della sua rotta verso i migranti.
1: E stiamo vedendo nel frattempo che la processione eucaristica è arrivata all'altare, quindi il Papa sta risalendo con gli scalini. Ilaria.
3: Ah, direttore, abbiamo interrotto il concetto della rotta verso i migranti, sulla quale volevi aggiungere qualche cosa.
2: Sì, perché mi sembra particolarmente significativa in questo viaggio, perché passare dalle Canarie e poi concluderla a Lampedusa, dopo anche le critiche che erano state fatte al pontefice per essere stato a Monte Carlo, dove peraltro era andato a dire, dove c'è una delle maggiori concentrazioni di ricchezza dell'Europa e del mondo, che è necessario ridistribuirla, quella ricchezza, che le disuguaglianze fanno male a tutti, beh, questo viaggio è particolarmente importante. La rotta atlantica è la rotta più mortale del mondo, perché sono l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni a dire che un decesso su 7 registrato lungo gli itinerari migratori è proprio legato ai viaggi della speranza verso le isole Canarie, e quindi diciamo è una delle rotte più pericolose e mortali del mondo. E lì il vescovo Perez, che abbiamo sentito qualche giorno fa proprio in preparazione di questo con il nostro vaticanista Giacomo Gambassi, sarà lui a dare il benvenuto al Papa, no? che concluderà nell'arcipelago proprio la sua visita in Spagna sabato, venerdì 12 giugno. Ecco, è stato lui a chiedere fortemente che Leone, dopo la lettera scritta a Papa Francesco, venisse lì. E Leone ha aderito a questo appello, l'ha sentito fortemente proprio, perché sceglie di riaffermare che proprio quella delle migrazioni è una questione di giustizia, e la vicinanza ai migranti, lo disse già in Algeria nello scorso aprile, è uno degli elementi con cui noi possiamo costruire un modo diverso di stare insieme. Cioè non esiste modello di sviluppo che non tenga conto degli ultimi, cioè di quella parte di umanità che viene considerata irrilevante o sacrificabile. E questo viaggio poi simbolicamente si conclude a Lampedusa il 4 di luglio.
1: Ecco, grazie. Dobbiamo ascoltiamo il Papa.
7: Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, per il dono del tuo Figlio, che nell'Eucaristia si è donato a noi come nutrimento di vita eterna. Fa che questo rendimento di grazie apra i nostri cuori all'amore fraterno e al servizio di tutti gli uomini. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Il Papa ha già incensato il Santissimo Sacramento, ora l'orazione conclusiva che abbiamo appena ascoltato, e si appresta a dare solennemente la benedizione eucaristica, la benedizione col corpo di Cristo a tutta l'Assemblea, a tutti noi che attraverso i mezzi di comunicazione abbiamo preso parte, prendiamo parte a questo momento di fede e di amore all'Eucaristia. Il diacono sta portando al Papa l'ostensorio con il sacramento dell'Eucaristia, e ora il Papa, senza proferire parola, traccia il segno della croce mentre le campane ci invitano a un atto di adorazione e di lode per questo dono che Gesù ha fatto alla sua Chiesa.

E ora le litanie che sono proprie dell'adorazione eucaristica. Benedetto sia Dio, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue.

0: E noi ci apprestiamo a terminare questa celebrazione e voglio ricordare la nostra squadra, Alex Messina in regia, Francesco Pantaleo, Massimo Basciaveo. Ringraziamo il direttore di Avvenire Marco Girardo, la nostra inviata Francesca Paltracca, Ilaria Menta e Don Massimo Tellan. Continuiamo e poi tra poco daremo la linea ai nostri colleghi delle sedi regionali per l'informazione del giornale radio regionale.
1: Sì, il diacono ripone il Santissimo Sacramento, quindi il Papa si alza in piedi, è stato inginocchiato fino ad ora e poi appunto la conclusione della celebrazione sarà con il canto dell'antifona mariana, la Salve Regina, che chiuderà questa celebrazione eucaristica così solenne appunto nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore.
0: Termina qui allora la celebrazione, grazie per averci seguito e appuntamento a domenica prossima.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: I programmi di radio.
11: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: È evaso durante un ricovero ospedaliero un detenuto minorenne del centro di prima accoglienza di Roma che nei giorni scorsi era stato trasferito al Policlinico Umberto I dopo aver tentato il suicidio all'interno della struttura detentiva. Una marcia di sostegno e solidarietà alla staffetta blu intorno al lago di Vico nel Viterbese accanto alle persone con autismo e alle loro famiglie. Prima tappa nel Lazio. 50 anni dopo Panatta, l'attesa della finale del Roland Garros sul centrale Philippe Chartrier a Parigi, in campo alle 15 il romano Flavio Cobolli contro il tedesco Alexander Zverev. Ore di fibrillazione al circolo Parioli, dove tutto è cominciato. Buongiorno da Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. E dunque, lo avete sentito, un detenuto minorenne evaso durante un ricovero ospedaliero. Nei giorni scorsi il giovane era stato trasferito al Policlinico Umberto I dopo aver tentato il suicidio all'interno della struttura detentiva.
2: Un giovane detenuto di un centro di prima accoglienza di Roma che aveva tentato di togliersi la vita nei giorni scorsi ed era stato salvato e ricoverato al Policlinico Umberto I è evaso dall'ospedale. A darne notizia sono Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, e Maurizio Somma, segretario del Sappe del Lazio. Il ragazzo ha approfittato di un trasferimento interno da un reparto ospedaliero ad un altro e, nonostante la presenza della scorta della polizia penitenziaria, è riuscito a dileguarsi. Ora è fondamentale che l'evaso venga rapidamente individuato e assicurato nuovamente alla giustizia, sostiene il sindacato della penitenziaria, che evidenzia come il tema della sicurezza nelle traduzioni e nei piantonamenti ospedalieri dei detenuti impegni quotidianamente un numero sempre crescente di appartenenti al corpo di polizia penitenziaria e sollevi il problema della carenza di organici. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Gli abusi su una tredicenne della provincia di Latina, le violenze sessuali commesse dal 38enne sardo, ora gli arresti, avvenivano nella scuola della ragazzina dove i due entravano di nascosto.
3: Si consumavano all'interno della scuola Latina gli abusi sulla tredicenne, per i quali giovedì scorso è stato arrestato a Cagliari un uomo con l'accusa di violenza sessuale e pedopornografia. L'uomo, un 38enne, arrivava dalla Sardegna in aereo e poi incontrava la minore all'interno del plesso scolastico a lezioni finite. Entrava da un cancelletto secondario e consumava i rapporti in un locale non frequentato per poi ripartire. È successo 3 volte. Secondo le indagini, tutto sarebbe nato dalle chat sui social che altre 2 compagne di classe avevano con l'uomo. In questo caso si trattava esclusivamente di messaggi, immagini e video sessualmente espliciti che le giovanissime ricevevano e scambiavano durante la ricreazione o quando andavano in bagno di nascosto dai professori, a cui ad inizio lezione consegnavano cellulari rotti. Con la tredicenne la manipolazione si è spinta ben oltre. Dalle analisi dei device fatte dagli specialisti della polizia postale emerge che tutto sarebbe iniziato nel 2024 per andare avanti fino al mese scorso. La vicenda è venuta fuori durante un'indagine sui reati di violenza sessuale su minori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Sono iniziate a Roma le operazioni di diserbo e sfalcio delle principali arterie stradali, coinvolti negli interventi Polizia Locale, Dipartimento per i Lavori Pubblici, ANAS e AMA.
4: Sono già iniziati in settimana gli interventi di diserbo e sfalcio sulle grandi arterie stradali della capitale. A giugno gli arbusti spontanei sul ciglio delle strade diventano invasivi e pericolosi per gli automobilisti per via del restringimento di carreggiata e la ridotta visibilità. Maggiormente quest'anno, complici le piogge abbondanti, le pulizie straordinarie sono proprio necessarie. Partenza dalla via Aurelia, via Flaminia e la panoramica che sale a Monte Mario, poi dal 15 giugno sarà la volta di via Casilina, della Tiberina, della Braccianese e così via. Diversi gli attori coinvolti nel coordinamento di questi lavori: la Polizia Locale, il Dipartimento per i Lavori Pubblici, anche ANAS e AMA sono in primo piano, con l'obiettivo, spiega una nota del Campidoglio, di definire un cronoprogramma condiviso, ottimizzare le chiusure stradali e concentrare nelle stesse finestre operative attività di manutenzione e pulizia.
5: Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Giornata di silenzio elettorale nei 3 comuni del Lazio, in cui oggi e domani si va al ballottaggio per eleggere il sindaco. A Santa Marinella, sul litorale romano, si sfidano Damiano Gasparri e Alessio Manuelli. A Genzano di Roma, nei Castelli Romani, i candidati sono Rocco Fabio Papalia e il sindaco uscente Carlo Zoccolò.

0: Totti, Civita Castellana nel viterbese, dovrà scegliere tra Danilo Corazza e Claudio Parruccini. Urne aperte oggi fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Il racconto dell'autismo in tutte le sue sfumature, compreso il blu della staffetta arrivata oggi sulle rive del lago di Vico. Prima tappa nel Lazio, l'inviata.
1: Ragazzi, siete pronti? Si parte per la quinta staffetta!
2: Maglietta e cappellino, i camminatori in blu, il colore dell'autismo, animano la nuova pista pedonabile sulle rive del lago di Vico nel viterbese.
1: Viola, ti stai divertendo?
3: Sì, mi sto divertendo!
1: Nicolò, quanto sei felice oggi?
4: Tantissimo!
2: Una giornata di festa tra sport e natura, nel segno della socialità, dell'inclusione. Ragazzi, genitori, accompagnatori, circa 100 persone arrivate da tutto il Lazio si cimentano in un percorso di 4 chilometri.
5: È una giornata speciale, una giornata in cui ci si ritrova, una giornata in cui si dividono i problemi, ma si dividono anche le tante gioie che ci danno i nostri ragazzi.
2: Quinta edizione della Staffetta Blu e prima tappa nel Lazio, l'evento organizzato dall'Associazione ANGSA di Vito Terbo, con il supporto della struttura nazionale, unisce le famiglie e i territori in un unico messaggio.
6: Noi genitori abbiamo una ricchezza e questa ricchezza dobbiamo condividerla anche con tutto il resto del mondo.
2: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
0: Restiamo nel viterbese. Bolsena si veste di petali nel borgo della Tuscia, torna la magia dell'infiorata del Corpus Domini.
7: Il borgo di Bolsena, nel viterbese, si è svegliato alle prime luci dell'alba questa mattina, indossando l'abito della festa più importante, un vestito profumato fatto di fiori, colori, disteso sulla via principale del centro storico della cittadina che dà il nome al lago vulcanico più grande d'Europa. Ghirlande, fondi di caffè, semi e terre colorate compongono i quadri dell'infiorata bolsenese lunga 3 chilometri. Più di 400 infioratori, grandi e piccoli, sono impegnati nella tessitura di questo tappeto variopinto allestito in occasione della festa del Corpus Domini, qui dove tutto è cominciato. La solennità fu istituita da Papa Urbano IV nel 1264. L'anno prima, secondo la tradizione, proprio a Bolsena era avvenuto il miracolo eucaristico. Un sacerdote boemo dubitava della presenza di Cristo nell'ostia consacrata. Durante la messa da lui celebrata nella Basilica di Santa Cristina, la particola cominciò a sanguinare, macchiando la tovaglia e le pietre dell'altare. I quadri, ancora in fase di allestimento dell'infiorata di Bolsena, raccontano storie religiose e non solo. Nel pomeriggio la pietra segnata dal sangue colato dall'ostia sarà portata in processione sul tappeto fiorato. Tantissimi turisti italiani e stranieri arrivati a Bolsena per l'occasione. Nazario Basili, TGR Lazio.
0: Siamo allo sport con il tennis. Inseguendo un sogno, fra poco Flavio Cobolli sfiderà il tedesco Zverev nella finale del Roland Garros. Tutta l'Italia con il campione romano per un match che promette grandi emozioni.
8: Nel 2021 l'amico Berrettini a Wimbledon, esattamente 50 anni fa, il trionfo del mito Panatta. Oggi un altro romano in una finale slam è la partita più importante della carriera di Flavio Cobolli. A 24 anni arriva all'ultimo atto del Roland Garros con freschezza fisica, ha evitato le fatiche della semifinale per il ritiro dell'altro azzurro Arnaldi e con grande entusiasmo. I favori del pronostico sono per l'avversario, il tedesco Alexander Zverev, che inevitabilmente però sentirà la pressione. Non ha mai vinto uno slam e le sue ultime 6 sconfitte sono arrivate sempre contro tennisti italiani. Cobolli è già sicuro di essere in top 10, in caso di vittoria salirebbe addirittura al numero 5 e avrà dalla sua anche il sostegno dell'amico del cuore Edoardo Bove. Sul fianco del tennista romano è tatuata la maglia con il numero 52 dell'ex centrocampista della Roma. A Parigi, oltre al fratello, anche il coach dell'Ital Tennis Volandri, magari per ricordargli quei momenti magici vissuti nella Coppa Davis 2025. Al Philippe Chatrier la gara sarà sicuramente lunghissima, in parallelo a Roma la seguiranno in tantissimi anche al Tennis Club Parioli, il circolo dove il piccolo Flavio ha iniziato a sognare in grande. Ora è già tra i migliori al mondo, tra poche ore l'ultimo atto sulla terra rossa di Parigi per scoprire il successore di Carlos Alcaraz. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
0: E ora le ultime sul traffico con Michele Guidi di Repubblica Utilità.
9: In A12 al momento si registrano code per il traffico intenso in uscita Maccarese-Fregene in entrambe le direzioni. Dalle 14 alle 18.30 a Roma previsto un corteo dal Pincio a Piazza del Popolo, possibili chiusure temporanee al passaggio. Difficoltà nella capitale anche dalle 17 alle 19 per un altro corteo da Trastevere a Piazza Navona, con deviazioni per diverse linee bus. Infine stasera dalle 22 nuovamente chiusa la stazione metro Circo Massimo per il secondo concerto di Cesare Cremonini.
0: È tutto per questa edizione, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Giovanni De Palma in regia e grazie a voi per averci seguito. Da Ester Maria Lorido, l'augurio di una buona domenica.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1 Musica.
4: 12:29, 15 secondi, bentrovati, buona domenica a tutti da Gabriele Brocani. In questo momento scatta l'ora di Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corina De Laurentiis in redazione. Saluto subito Massimo Vasciaveo alla parte tecnica. Anche oggi faremo un viaggetto particolare con la musica, andremo a sfogliare insieme, oltre alle tante novità che abbiamo in scaletta, un bell'album di canzoni capace di fotografare un momento particolare della vostra vita, quei brani che basta che si sente l'inizio e uno si ricorda dov'era, con chi era, soprattutto cosa faceva. E allora, a questo proposito, vi coinvolgo subito ricordandovi il nostro numero, il 335-699-2949. Via WhatsApp ci potete raccontare quali immagini vi verranno in mente, quali ricordi, quali eventi particolari della vostra vita, appunto, mentre ascoltate i brani di oggi o diventate anche voi parte della nostra colonna sonora. Allora, mettiamoci comodi, cominciamo con una delle certezze più assolute, cristalline, anche poetiche della nostra musica d'autore, tornata a farsi sentire proprio recentemente dopo un bel lungo tour nei Palasport, nei quale ha fatto sentire l'anteprima di questo brano. I ragazzi che la seguono sono impazziti, e questo infatti è il primo singolo che anticipa il nuovo album di inediti di Elisa, prodotto da Dardust, e si intitola Amore è.

0: Grande energia e sempre la capacità di reinventarsi. Lisa su Rai Radio 1, all'interno di Radio 1 Musica, con Amore è, brano che ha aperto questo nostro appuntamento musicale di questa domenica, e da una grande firma di casa nostra. Adesso passiamo a una ventata di freschezza internazionale davvero unica e perfetta per questa domenica che profuma ovviamente d'estate. Lei arriva dal Giappone, in realtà, ma poi si è trasferita in Danimarca, ha fatto di Londra anche il suo quartiere generale, ha saputo conquistare, oltre le piattaforme di tutto il mondo, anche le radio, e tanti tanti ascoltatori la seguono dappertutto. Lei si chiama Mina Okabe, con un brano pop acustico, intimo e molto solare, ci ricorda l'importanza di goderci ogni singolo attimo speciale proprio con le persone che amiamo, e si intitola proprio Every Second, Mina Okabe.
1: Every

Mina Okabe ci dice che ogni secondo è prezioso, specialmente se lo passiamo insieme. Questo brano è uno dei tanti scritti da questa artista molto interessante, di cui vi consiglio un album pubblicato ormai un anno fa dal titolo Papaya, per entrare un po' nel suo mondo. Un'artista veramente molto raffinata. Adesso invece andiamo a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Era un'epoca d'oro soprattutto per le band che sapevano unire perfettamente sia il pop alle chitarre rock, con una identità che poi li ha contraddistinti. In questo caso ci trasferiamo in Irlanda per ritrovare un gruppo che ha segnato proprio più di una generazione, e stiamo per ascoltare un brano accompagnato anche da un bel videoclip che era un viaggio un po' onirico, un po' surreale, che giocava con ricordi e l'immaginazione. È proprio l'immaginazione il titolo di questo bellissimo brano, con questa linea di basso ipnotica e trascinante, e sopra ovviamente la voce indimenticabile, purtroppo prematuramente scomparsa, di Dolores Riordan. Alziamo un po' di volume per ascoltare i Cranberries dal 1999 con la loro Just My Imagination.

sapevo che sarebbero partiti i ricordi. Mirko al 335-699-2949 si ricorda che questa canzone era un po' la colonna sonora di quella fine degli anni 90. Infatti si entrava nel nuovo millennio e lui la cantava a squarciagola con Alessia, la fidanzata dell'epoca, che ora è sua moglie. Quindi vabbè, complimenti, un bellissimo ricordo legato a questo brano. Sono sicuro che anche voi ne avete tanti da raccontarci, quindi fatelo al 335-699-2949. Adesso vi porto un po' più indietro nel tempo, andiamo alla fine degli anni 70, perché siamo nel 1979, nel momento della musica britannica più nobile, con un grandissimo che è Mark Knopfler, il leggendario leader della band Dire Straits, che scrisse questo brano che inizia proprio dicendo Lady Rider on the TV, proprio dopo aver visto un'intervista in televisione con una scrittrice in questione che ha ispirato proprio il pezzo. Lei è la saggista e storica Marina Warner, in quei giorni presentava questo famoso libro dedicato al culto della Vergine Maria. Infatti poi Knopfler lo canta proprio nel disco, nel brano ovviamente in questione, fa parte dell'album Communiqué, quindi parliamo appunto del luglio del 79, quando venne pubblicato anche in Italia. L'apparizione di questa ragazza intellettuale così affascinante colpì proprio a tal punto il grande Mark Knopfler da fargli tornare in mente per contrasto una sua vecchia storia d'amore purtroppo finita male. Il risultato però è un brano molto ritmato, trainato da una chitarra fantastica, che è quella proprio riconoscibilissima del grande Mark Knopfler, che con i suoi Dire Straits ci ripropone questa Lady Rider su Rai Radio 1.

Sempre un grande imbarazzo entrare sulla solo di finale di Mark Knopfler, difficile proprio interrompere questa sua maestria, no? Mai usato un plettro in vita sua e ne va fiero e orgoglioso, veramente un grande virtuoso. Questa Lady Rider ci riporta perfettamente in quello che è anche un po' il concetto del viaggio, perché è una canzone perfetta per ascoltare, da ascoltare durante il vostro viaggio. Mi auguro appunto che siate tutti quanti magari già in destinazione vacanze, quindi qualcuno magari è già in partenza. Da Lady Rider di The Dire Straits cambiamo decisamente coordinate geografiche e sonore, torniamo poi ai giorni nostri per un'altra istantanea che profuma già di sole e di spiaggia lontana, ma parla italiano. Lei è un'artista che ha saputo fare delle sue radici e anche origini brasiliane un vero e proprio marchio di fabbrica. Infatti ha meschiato perfettamente la canzone pop con la tradizione della bossa nova brasiliana, con una naturalezza che lascia disarmati, anche una freschezza, quindi ci piace molto anche la sua eleganza, perfetta per questa tarda mattinata. Lasciamoci allora trasportare dai suoni avvolgenti di Gaia e della sua bossa nostra.

Canta così Gaia la sua Bossa Nostra, brano che veramente ci già proietta nell'estate. Questi sono i suoni di Radio 1 Musica. Voglio salutare anche Gianfranco da Torino, che relativamente alla canzone di prima di Dire Straits dice: un bellissimo ricordo di quell'anno in cui iniziai a lavorare, pensate, 1979, e siccome si andava spesso in giro per la nostra attività, i Dire Straits andavano molto sulla vecchia autoradio con annesso mangiacassette, robe d'epoca, ci dice. Poi c'è Mariella D'Alecco che dice: Deep Purple, Santana, America, i miei più bei ricordi, grazie per la vostra musica, sempre molto affascinante, ma grazie a te per il tuo affetto. E allora, dal sound vellutato e calmo di Gaia con la sua Bossa Nostra, e a proposito di atmosfere ipnotiche, sofisticate, anche fortemente evocative, facciamo un bel salto nel Regno Unito, tornando proprio all'inizio del millennio, era il 2001. La traccia che stiamo per ascoltare nasconde anche un piccolo campione di un classico della musica elettronica underground, rielaborato in una ballata pop magistrale che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Racconta la fine di una storia d'amore con una forza e con una grande dignità, una voce eterea che tutti noi ricordiamo con grande affetto, perché è una voce che ci ricorda un periodo storico della nostra esistenza. L'eleganza fatta musica, lei è Dido e questa è la sua bellissima Hunter. With one life.

Daido con la sua Hunter, cavalchiamo l'onda del pop britannico più raffinato, andiamo indietro di un po' di anni, fine anni 80, una band soul bianca che decise di cambiare un po' i canoni del pop di quel periodo, un nome molto particolare il loro, che nasce da una domanda a cui i membri della band non seppero rispondere durante una partita al famoso gioco da tavolo Trivial Pursuit, avrete giocato anche voi, e decisero che era così divertente da farne il proprio nome d'arte e noi ve li riproponiamo. Sono i Curiosity Kill the Cat, questa è la loro Misfit, con questo brano arriveremo fino al segnale e poi arriva anche il GR1. Noi torniamo dopo con l'ultima parte di Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il Papa in Spagna, oltre un milione di fedeli per la messa del Corpus Domini in piazza Madrid. Leone, Cristo si identifica con poveri, malati e scartati. Ucraina, drone russo a Chernobyl, colpito un impianto di stoccaggio, radiazioni sotto controllo. A Londra, vertice Starmer-Macron-Merz con Zelensky. Sparatoria nel centro di Israele, a Sharon diversi feriti, ucciso l'attentatore. Hamas, attacco eroico, abbattuti due missili in arrivo dal Libano. Amministrative, ballottaggi in 42 comuni, affluenza media in calo al 13,55%, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, primo turno in Sardegna. 44 euro per due gelati, conto salato per una coppia di turisti americani a Roma, postano lo scontrino e scoppia la polemica. Venezia, al via la Biennale di Teatro, Leone d'Oro alla carriera d'Emma Dante, la regista racconta al GR lo spettacolo che porterà in Laguna. Sport, domenica azzurra fra tennis, Formula 1 e moto, Cobolli in finale a Roland Garros, Kimi Antonelli parte dalla pole a Monte Carlo, Bezzecchi, leader della MotoGP, è in seconda fila in Ungheria. Giorgio Schiavoni in studio. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, bagno di folla per la messa del Corpus Domini a Madrid. La nostra inviata.
4: La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere.
5: Scuola che insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. A Plaza de Cibeles, simbolo di Madrid, Leone XIV presiede la messa nella solennità del Corpus Domini, presente la famiglia reale di Spagna, 1.200.000 persone tra la piazza e le vie limitrofe. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
6: Il Cristo che passa per le strade,
5: nell'ostensorio, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Non è casuale, ha sottolineato il Papa, che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Madrid continua ad essere una città accogliente e inclusiva, dove la vita sociale si è ispirata da autentici valori umani, è il messaggio scritto dal Papa nel libro d'onore. Al termine della celebrazione, Leone ha guidato la processione del Corpus Domini da Plaza de Cibeles lungo le vie del centro. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: Monta la tensione in Medio Oriente, ancora colpi incrociati tra Libano e Israele, dove torna alta l'allerta terrorismo dopo un attacco con armi da fuoco. In diretta l'inviata della RAI Lucia Goracci.
7: I primi spari stamane, un distributore di benzina a Kokav Yair, a nord-est di Tel Aviv, la vittima, un trentenne, nella vicina Zur Natan. Anche 5 feriti, 2 gravi, nella mattinata di terrore che sembra possa dirsi finita con l'uccisione dell'attentatore. Uno, anche se in un primo momento le forze di polizia avevano parlato di 2 neutralizzati. L'arma usata sarebbe una mitraglietta. Era un arabo israeliano della vicina città di Taibeh. Hamas saluta l'attacco come eroico, apparentemente senza rivendicarlo. Il ministro per la sicurezza nazionale Ben Gvir evoca su X la pena di morte per gli eventuali complici. Sul fronte con il Libano, notte di bombardamenti israeliani intensi e 2 razzi in direzione di Israele in mattinata intercettati. Nuovi ordini di sfollamento forzato poco fa sulla città di Tiro e il vicino campo profughi di Al-Bus. Tregua in difficoltà anche a Gaza. 2 bombardamenti su altrettanti palazzi dopo aver ordinato agli abitanti di allontanarsi. Da Tel Aviv, linea allo studio.
3: In Ucraina droni russi hanno colpito un deposito di scorie nucleari vicino alla centrale di Chernobyl. La guerra continua dunque a poche ore dall'inizio del vertice a Londra con Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. La corrispondente.
8: L'appuntamento è a Downing Street nel tardo pomeriggio di oggi, vertice informato E3 sul conflitto in Ucraina. Intorno al tavolo Starmer, Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Macron ha ricordato: siamo i maggiori contributori dello sforzo di guerra in Ucraina e sono quindi gli europei che dovranno sedersi al tavolo dei negoziati. L'obiettivo è ambizioso, strutturare un quadro europeo per futuri negoziati di pace, accelerando sul lavoro della cosiddetta coalizione dei volenterosi per blindare la sicurezza di Kiev. Una spinta diplomatica che arriva dopo il no del Cremlino alla lettera di Zelensky, anche a fronte delle distanze di Washington. La diplomazia si muove, mentre sul terreno l'escalation militare non concede tregua. Nella notte si è sfiorato il disastro, un raid russo condotto con droni ha colpito il sito di stoccaggio nell'area di Chernobyl. Le autorità ucraine rassicurano che i livelli di radiazioni sono stabili, ma Kiev denuncia il raid come l'ennesimo inaccettabile ricatto nucleare di Mosca. Attacco vile, dice Zelensky. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: All'incontro di Londra, come abbiamo sentito, non c'è l'Italia, che non fa parte del formato E3. La Premier parla della sua assenza al vertice UE Balcani di venerdì scorso.
0: Nessuna dietrologia sulla scelta di non partire per il vertice in Montenegro dopo la partecipazione alla festa dei carabinieri che si è prolungata più del previsto. Giorgia Meloni torna a chiarire in un colloquio con il Corriere della Sera i motivi dell'assenza dal summit Europa Balcani Occidentali a Tivat dopo gli attacchi che la Premier definisce polemiche ridicole da parte delle opposizioni. Quando ho qualcosa da dire la dico, puntualizza, relegando l'ipotesi di un presunto isolamento in Europa ad un'idea di una sinistra disperata, la definisce così, riferendosi a chi adombra ragioni politiche anche dietro la sua assenza dal vertice dei volenterosi oggi a Londra. L'Italia continua in ogni sede a sostenere le trattative per una pace giusta e duratura tra Kiev e la Russia. Questa è la linea di Giorgia Meloni, che ricorda di essere uno dei leader più presenti ai vertici e che, se avesse avuto ragioni per non partecipare ad un summit, non avrebbe scelto quello sui Balcani perché, spiega, il governo italiano è tra i principali sostenitori della loro integrazione in Europa e ha ottimi rapporti con tutti i leader della regione. Carla Macrellino, GR1.
3: Il caro energia al centro del confronto politico insieme all'imposta patrimoniale.
2: La maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise, provvedimento che va incontro alle necessità di famiglie e imprese, ribadisce Fratelli d'Italia. Forza Italia con Antonio Tajani attacca sulla patrimoniale ventilata dal centro-sinistra ed esclude interventi a carico delle banche. Il risparmio è il nostro petrolio, no a crociate parasovietiche, dice rispondendo alla proposta della Lega sugli extra profitti. Maurizio Lupino e Moderati sottolinea l'impegno del governo a favore dei lavoratori e guarda rinnovabili e nucleare sul lungo periodo per far fronte al fabbisogno energetico. Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano dalle opposizioni 5 Stelle. Dalla manifestazione della CGIL, ieri ad Amendolara, la segretaria del PD Elly Schlein sollecita tutele per chi denuncia e controlli sulle aziende. Poi sulla patrimoniale chiarisce: non è nel programma, ma ne discuteremo. A favore Verdi Sinistra, contrari Italia Viva, che alla Premier risponde: quella disperata è lei. Da aspirante protagonista della politica internazionale, ponte tra USA ed Europa, è finita sul binario morto della totale irrilevanza. Filippa Misano, GR1.
3: Elezioni amministrative, affluenza in calo e ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. A mezzogiorno era del 13,55%, quasi 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Entra in vigore il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza salariale e la parità di trattamento tra uomini e donne. Sentiamo.
6: I primi titoli sulla direttiva parlavano della possibilità di conoscere lo stipendio dei colleghi di lavoro. In realtà non è esattamente così, anche se il fine del decreto che recepisce la norma europea è teoricamente quello di colmare il divario di genere, cioè la differenza di salario tra uomini e donne, che secondo le stime può arrivare fino al 20%. Esclusi super minimi e riconoscimenti ad personam, sarà però possibile chiedere l'importo della retribuzione media, ripartita per sesso, dei colleghi che fanno lo stesso lavoro o un lavoro equivalente. Altra novità, forse più significativa, sul colloquio di lavoro, durante il quale l'azienda non potrà più chiedere quanto il lavoratore vuole guadagnare o quanto guadagna al momento, ma dovrà proporre, insieme con il livello di inquadramento, la retribuzione derivante dai relativi contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. La normativa prevede poi una serie di obblighi informativi e di raccolta dati più dettagliati sulle retribuzioni per le imprese con oltre 100 dipendenti. Se emerge una differenza tra uomini e donne superiore al 5%, è prevista una valutazione con il coinvolgimento dei sindacati. Fabio Comini, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09. C'è un colpo di scena nel caso sollevato sulla grazia concessa a Nicole Minetti. La testimone, che aveva accusato l'ex consigliera regionale di continuare ad organizzare in Sud America festini con escort, ha ritrattato tutto.
9: Nel periodo in cui ho lavorato alla residenza Gin Tonic non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute. A dirlo in una dichiarazione giurata acquisita da un notaio in Uruguay è Graciela Mabel de los Santos, la massaggiatrice le cui parole riportate dal Fatto Quotidiano avevano messo in dubbio i presupposti della grazia concessa dal capo dello Stato all'ex consigliera regionale condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Sono io la testimone dei festini con le escort nel ranch del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, sosteneva Graciela, secondo quanto riportato dal quotidiano. Lei non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione. Affermazioni ora ritrattate completamente dalla donna, che accusa il giornale di averle distorte. Pubblicheremo tutti i messaggi con lei, replicano dal quotidiano. La dichiarazione giurata è arrivata in Italia quando la Procura Generale di Milano aveva già concluso il supplemento di indagini chiesto dal Quirinale, inviando a Roma un parere positivo sulla grazia concessa. Simone Zazzera, GR1.
3: Incidente mortale sul lavoro nella notte a San Sperate, nel Cagliaritano. La vittima è un 26enne, operaio di origine marocchina, che era al volante di un furgone della ditta di trasporti alimentari per cui lavorava, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, uccidendolo sul colpo. Un'imprenditrice ha denunciato un parlamentare per una violenza negli uffici del Senato. Il fatto risalirebbe a febbraio dello scorso anno. La 52enne ha detto di aver subito un attacco sessuale a freddo da Francesco Silvestro di Forza Italia, incontrato per motivi di lavoro. Avrebbe presentato querela solo ora perché intimidita da un carabiniere, amico del senatore, che, interpellato dal quotidiano La Repubblica, nega ogni addebito. Ancora senza esito negli Stati Uniti la ricerca dei sospetti coinvolti in una sparatoria a Toledo, in Ohio, che ha causato il ferimento di 12 persone, due delle quali in condizioni critiche. È accaduto durante una festa di paese sul vecchio West. Ignote le cause della sparatoria. Torniamo in Italia. Roma, scontrino shock per 2 gelati, 44 euro. Disavventura virale sui social, capitata a 2 turisti statunitensi a Piazza Navona.
10: 2 coppette di gelato da consumare in piedi, 24 euro. Aggiunta di panna per 2, altri 4 euro. 2 macaron non richiesti, secondo il racconto dei turisti, 6 euro. Cannolini al pistacchio, sempre non richiesti, 10 euro. Totale 44 euro. È lo scontrino postato sui social da una statunitense in vacanza nella capitale con il marito. Una trappola per turisti, scrive la donna, specificando anche di non essere stata informata dal venditore su prezzi dei gelati e aggiunte di prodotti. Il post ha scatenato centinaia di reazioni. L'avvocato Barbara Puschiasis, vicepresidente consumerismo no profit.
11: Non è il primo caso, esercenti che un po' se ne approfittano.
10: Il cliente in questi casi può rifiutarsi di pagare il conto?
11: Sì, nel momento in cui non ha effettuato la consumazione. Nel momento in cui invece la consumazione c'è stata e quindi viene a sapere solo dopo del prezzo del servizio, è importante conservare lo scontrino, chiamare immediatamente la polizia locale o la guardia di finanza.
10: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: In Sicilia si avviano a conclusione i fastosi festeggiamenti nuziali per Dua Lipa e Callum Turner.
12: Il secondo sì, dopo quello di Londra, lo hanno pronunciato sulle note di Your Song, cantata al piano proprio da Elton John. La pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno rinnovato la loro promessa d'amore all'interno di Villa Valguarnera a Bagheria, nel secondo giorno di festeggiamenti siciliani. Gli oltre 200 invitati sono comparsi intorno alle 15.30 di ieri, mezz'ora dopo gli sposi, tutti a bordo di una cinquantina di minivan dai vetri oscurati, in anticipo sull'orario d'inizio del party previsto per le 19. Una mossa utile per sviare stampa e curiosità che per lunghe ore hanno atteso di vedere qualche volto noto lungo le transenne. Unica soddisfazione il saluto della stilista Donatella Versace prima dell'ingresso. Poi la cena all'interno delle sale della villa e il DJ set all'aperto nel giardino pieno di puff rossi, affidato a 4 nomi di rilievo della scena internazionale, come quello di Peggy Gou. Oggi è previsto un pranzo a Villa Egea, l'hotel quartiere generale di questi giorni, e poi il rientro. Per la Sicilia, nozze con un ritorno economico di 268 milioni di euro, secondo la società specializzata in consulenza turistica e marketing territoriale JFC. Valerio Penna per il GR1.
3: Simbolo della TV italiana e della RAI, Pippo Baudo oggi avrebbe compiuto 90 anni. Per ripercorrere la sua carriera straordinaria, omaggio di RAI Cultura con una programmazione dedicata in onda su RAI Storia per tutta la giornata, dagli esordi al successo, da trasmissioni come 7 voci alle edizioni di Sanremo. E si apre alla Biennale di Venezia il 54esimo Festival Internazionale del Teatro fino al 21 giugno.
13: Alternative è il titolo scelto da William Dafoe, direttore della 54esima Biennale Teatro, che porterà a Venezia oltre 200 artisti per 55 appuntamenti e ben 10 prime assolute. L'idea, ha spiegato Dafoe, è quella di pensare ad Alter come un cambiamento e Native come la propria natura, oppure Alter come altro e Native come la cultura di provenienza. Un cartellone quanto mai composito, con artisti provenienti da India, Africa, Indonesia, Giappone, Cina, Grecia, Oceania. Leone d'oro alla carriera Emma Dante, che porterà in scena il suo I fantasmi di Basile, creato per l'occasione.
14: Quello che mi affascina di Basile è la sua capacità di interrogare il presente e vedere la vita in maniera fiabesca ma anche molto cruda e feroce. Il pentamerone di Basile è una specie di pozzo inesauribile di storie che raccontano qualcosa di noi.
13: I fantasmi di Basile si intitola proprio lo spettacolo che lei porterà in esclusiva alla Biennale Teatro. In cosa consiste?
14: Questi fantasmi che io ho messo in scena, che in questi anni ho deciso di riunirli sul palcoscenico. È un omaggio a questo grande autore che mi ha dato tanto nutrimento.
13: Claudia Faienz, GR1.
3: Per lo sport in studio, Giacomo Prioreschi.
15: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Domenica di grande sport per i colori azzurri, tre italiani al vertice fra tennis, Formula 1 e moto. Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1 in pole a Monte Carlo. Bezzecchi, che guida la generale in MotoGP in Ungheria, partirà dalla seconda fila. Cobolli si gioca la finale del Roland Garros contro il tedesco Zverev. Partiamo proprio dal tennis e dalla terra battuta parigina.
16: 50 anni dopo Adriano Panatta, che premierà il vincitore, un italiano cercherà di riprendersi lo scettro, la corona della Roland Garros. Sarà il 154esimo campione slam della storia, un nuovo campione di un major. Gli ultimi 8 li hanno vinti Sinner e Alcaraz. Flavio, inteso come Cobolli, non ha nulla da perdere. Alla prima finale slam, certo di entrare tra i primi 10 del mondo. Sasha, inteso come Zverev, ha tutto da perdere. Quarta finale slam per lui, la seconda a Parigi. La grande occasione, le ultime 6 contro gli italiani sono state sconfitte per il tedesco, che cercherà di sfatare il tabù major. Non ha battuto nessun top 20 Zverev. Cobbo, il primo sulla sua strada in finale. 3-1 nei precedenti per Sasha. Flavio lo ha battuto a Monaco di Baviera qualche settimana fa. C'è un tiepido sole a fare da cornice ad un'altra giornata storica, comunque vada, per il tennis italiano. Aggiornamenti nel corso di Domenica Sport. Finale Cobolli-Zverev, che comincerà intorno alle 15. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
15: E come dicevamo, in Formula 1 Kimi Antonelli guida la classifica generale, è in pole a Monte Carlo, la gara alle 15.
17: La distanza tra la piazzola della pole e la prima curva a Monte Carlo è la più breve di tutto il mondiale, intorno ai 150 metri appena, centimetro più centimetro meno. Eppure, paradossalmente, è la più critica, delicata, potenzialmente decisiva dell'intero motorsport. Perché se la pole vale il 90% della vittoria nel Principato, il resto, ce lo insegna la storia, è relativo proprio a quel brevissimo tratto che conduce alla curva a destra, intitolata alla patrona e protettrice del Principato, Santa Devota. Lo sa Kimi Antonelli, che dopo un sabato da favola partirà davanti a tutti. Lo sa Verstappen, beffato per 43 millesimi appena. Lo sanno i due ferraristi, il ritrovato Hamilton terzo e l'arrabbiato Leclerc quarto, che corre in casa ma che con questa macchina, parole sue, proprio non si trova. Sanno tutti e tre che la gara si deciderà lì, perché sorpassare a Monte Carlo poi non si può. Sanno che il tallone d'Achille di Kimi quest'anno sono state le partenze, e sanno soprattutto i ferraristi che la rossa nello scatto al via ha il suo vero punto di forza. Saranno 150 metri pazzeschi, insomma, poco dopo le 15, bruciati in pochi istanti, dove il 19enne leader del mondiale cercherà di tenere dietro la muta inferocita degli inseguitori per provare ad involarsi verso un successo che, nel Principato, manca per i nostri colori dal lontano 2004. Manuel Codignoni, GR1.
15: Alle 14 invece il via del Gran Premio di Ungheria. Bezzecchi in sella all'Aprilia davanti a tutti nella classifica generale della MotoGP. Partirà dalla seconda fila, tutta azzurra, insieme a Bagnaia di Giannantonio. In pole c'è Marc Marquez, seguito da Acosta e Aldeguer. In chiusura il calcio, la nazionale che stasera alle 21 in amichevole incontrerà la Grecia.
18: I giovani devono essere una risorsa, non un problema, è il messaggio ribadito dal commissario tecnico Silvio Baldini. Creta, aria di vacanze, ma non sarà una nazionale balneare.
19: Abbiamo voglia anche stasera di dimostrare che questi ragazzi sono in gamba, che possono per il futuro aiutare la nostra nazionale. Per come si sono allenati, faranno sicuramente bene.
18: Giocare e allenarsi di più, per migliorare.
19: E lì bisogna cominciare con le riforme sulla scuola, che i ragazzini devono avere uno spazio che non è legato al calcio, al tennis, ma a tutti gli sport.
18: Il Lussemburgo ha vinto 1-0 in Albania. Vincere lì, ragiona Baldini, non era scontato e abbiamo fatto anche una buona partita. Sarà più difficile contro la Grecia. Il risultato orienta i giudizi, è chiaro, ma ai suoi ragazzi Baldini ha detto questo:
19: state tranquilli, state sereni.
18: Per migliorare.
19: E lì bisogna cominciare con le riforme sulla scuola, che i ragazzini devono avere uno spazio che non è legato al calcio, al tennis, ma a tutti gli sport.
18: Il Lussemburgo ha vinto 1-0 in Albania. Vincere lì, ragiona Baldini, non era scontato e abbiamo fatto anche una buona partita. Sarà più difficile contro la Grecia. Il risultato orienta i giudizi, è chiaro, ma ai suoi ragazzi Baldini ha detto questo:
19: state tranquilli, state sereni, accettatevi per quel che siete. Poi se

0: Ed è tutto per lo sport.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Daniele Di Noia e Emanuele Di Cavio, da Giorgio Schiavoni al microfono, l'augurio di una buona domenica.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buona domenica da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 13:20. Partiamo dalla maggiore criticità, ovvero in A23 la Palmanova Tarvisio, code per 9 km tra lo svincolo Pontebba e barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra l'uscita Quinto De Stampi e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della Milano Varese. Code in A9 la Lainate Chiasso tra Como Centro e lo svincolo Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A14 nel tratto Bologna-Ancona, 3 km di coda per incidente tra diramazione per Ravenna e lo svincolo Imola in direzione di Bologna. In A11 nel tratto Firenze-Pisa, traffico rallentato per una perdita di carico tra l'allacciamento alla 12 e lo svincolo Pisa in direzione di Pisa. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code traffico congestionato tra Livorno-Porto e lo svincolo Livorno-Centro in direzione di Livorno. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, un tratto chiuso per incidente a incrocio Monastir in direzione Porto Torres. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Radio 1 Musica.

13:25, questa è Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, al microfono Gabriele Brocanin, alla parte tecnica saluto Francesco Pantaleo, ancora insieme per una mezz'oretta prima di arrivare a quello che sarà il pomeriggio sportivo con Domenica Sport. Siamo ripartiti con un brano di casa nostra, un'istantanea molto moderna, un ponte sonoro che unisce Milano, Napoli con i migliori dance floor europei, infatti producer e nostrani possiamo dire Merck e Cremon, che hanno unito le forze con la straordinaria, energica, graffiante voce di Serena Brancale e poi le sfumature funk dei The Colors. Questo è un omaggio molto contemporaneo alla scena musicale italiana mediterranea, e mani sul volante abbiamo ascoltato proprio Partenope. E adesso invece vi porto indietro, una pietra miliare assoluta della musica internazionale. Siamo nel 1978 quando la band entrò in studio per registrare questo pezzo, e il cantante, che riconoscerete subito, incise la sua parte in un solo colpo, buona la prima e senza nessun editing, e questa versione cattura veramente la sensualità, la rabbia, l'urgenza espressiva che sono rimaste leggendari. È una, proprio un marchio di fabbrica di questa canzone che fa parte veramente della storia della discografia mondiale, la storia del rock. Dunque d'autore passa inevitabilmente da qui, dai Police, guidati da Sting con Roxanne.

imprescindibile questo brano per chi si accosta alla musica dei Police. Roxanne nella versione che avete ascoltato, quella originale, dove appunto Sting dà sfoggio proprio della sofferenza, in cui racconta la storia di questa Roxanne che un po' tutti conosciamo. Adesso invece cambiamo scenario e accostamenti, restiamo decisamente sulle grandi firme però della nostra scena nazionale, con uno dei producer beatmaker anche più visionari, eleganti d'Italia. Parliamo di Mace, che ha deciso in questo brano di unire due pesi massimi apparentemente distanti tra loro, perché c'è il rap tagliente, crudo e anche molto cinematografico di Salmo, e poi la poesia d'autore ironica, leggera, raffinata di Colapesce. Il risultato è una traccia veramente molto ipnotica, un brano che fotografa anche alla perfezione le nostre piccole e grandi contraddizioni quotidiane, anche la nostra routine. Si intitola Cattive Abitudini e sono Mace, Salmo e Colapesce.

Le cattive abitudini di May, Salmo e Colapesce. Dalle sperimentazioni elettroniche milanesi passiamo ad una band che invece ha fatto dell'elettronica applicata proprio al rock indipendente un marchio di fabbrica inconfondibile. Ci spostiamo a Torino, era il 2005, l'anno in cui questa formazione pubblicava un album veramente bello intitolato Terrestre. All'interno c'era una traccia, una vera e propria dedica d'amore sospesa nello spazio, che poi negli anni si è trasformata in una sorta di inno generazionale cantato a squarciagola nei loro concerti sempre super frequentati. Parliamo ovviamente dei Subsonica, con Samuel alla voce, Max Casacci alla chitarra e ovviamente Ninja al basso e insomma tutta la e anche Busta alle tastiere. Ascoltiamoceli con La magia dei Subsonica, la canzone Incantevole.

È una delle poche canzoni d'amore nella lunga discografia di Subsonica, questa incantevole che abbiamo ascoltato dall'album Terrestre. E rimaniamo però in tema, se vogliamo, un po' romantico, e possiamo anche preparare il fazzoletti se volete, perché una delle istantanee nostalgiche che fa un po' grande anche la storia del cinema degli anni 90 è questa canzone, che viene scritta appositamente dal leader della band per la colonna sonora. Il film è City of Angels, un film molto romantico, una commedia interpretata da Nicolas Cage, che rivestiva la parte di un angelo che si innamorava di Meg Ryan, rinunciava alla sua immortalità per rimanere sulla terra, e appunto in uno stato mortale. Diventata poi il simbolo universale del rock romantico questa canzone, che tra l'altro la più famosa della band in questione. Parliamo dei Goo Goo Dolls, graffiante, struggente canzone di fine millennio dal titolo Iris.

Sì, era il 1999, un giovanissimo Cesare Cremonini, i suoi compagni d'avventura dominavano le strade italiane, non solo a bordo della loro Vespa 50 Special, ma sapevano scrivere anche delle ballate qua. Infatti c'è praticamente un po' tutta la storia di Cesare Cremonini, che partiva proprio da questa canzone, un pezzo guidato dal pianoforte, degli archi, che ha fatto innamorare la generazione di quell'epoca, anche fotografando i dubbi, no, e i sogni dei vent'anni. E con Qualcosa di Grande siamo arrivati praticamente ormai alla conclusione di questa puntata di Radio 1 Musica. Lo facciamo con un ultimo brano nel mondo dell'universo pop rock più colorato, potente, ottimista del pianeta. Infatti andiamo a scomodare i Coldplay per chiudere con un brano tratto dal loro concept album Music of the Spheres, che è un album pieno di canzoni piene di gioia, e il brano è appunto Humankind. Io ne approfitto per ringraziare e salutare dall'altra parte del vetro Francesco Pantaleo, la parte tecnica, ringraziare ovviamente anche Andrea Cacciacarano, la cura del programma, e Corina De Laurentiis in redazione. Da Gabriele Brocani baci e abbracci, do la linea, passo il microfono a Giacomo Prioreschi, perché Domenica Sport sta per cominciare con tutti gli eventi più belli della Domenica Sportiva. Vi auguro una felice giornata, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Domenica Sport.
10: Buona domenica a tutti da Giacomo Piureschi, questa è Domenica Sport, siamo su Radio 1, 13.55 e 40 secondi in questo istante, una domenica azzurra di sport. Prima salutiamo la nostra squadra, perché regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Francesco Pantaleo e in redazione Andrea Boccia. Dicevo, domenica di sport azzurro, tantissimi appuntamenti, tanti italiani in vetrina, davvero lo sport italiano si fa grande in questa domenica. MotoGP fra pochissimo alle 14 in Ungheria, c'è la pole di Marquez, ma Bezzecchi, leader del mondiale su Aprilia, parte in seconda fila. Alle 15 la Formula 1, e qui c'è in pollo un azzurro, Kimi Antonelli sulla Mercedes. Alle 15 a Monte Carlo la partenza. Stesso orario per il tennis, un italiano in finale, Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. Questo è il programma tutto in un'ora e poco più, in cui davvero dovremo seguire tanti nostri atleti impegnati in vari sport, le eccellenze del nostro sport. Alle 21 la nazionale di calcio dei giovani e del CT ad interim, Silvio Baldini giocherà a Creta contro la Grecia. Questi gli appuntamenti, partiamo subito da quello che in ordine di tempo è il più vicino, quindi la MotoGP in Ungheria, e andiamo da Luca Cesaretti per il primo collegamento fra pochissimo, meno di 4 minuti la partenza. Luca.
11: Buon pomeriggio Giacomo a te e ai nostri ascoltatori, una gara che avrà intanto il grande dubbio della scelta dello pneumatico posteriore, ancora non definitiva, ci arriveremo tra un po' quando riusciremo a capire chi avrà montato cosa, però intanto nella mattinata ungherese sul lago di Balaton si sono disputate le gare dei Moto3 e Moto2, con la Spagna a farla da padroni almeno a livello di vittorie. In Moto3, gara interrotta dopo 19 giri per un incidente, per fortuna senza conseguenze, la vittoria tanto per cambiare del solito Massimo Kiles davanti ad Almansa e Carpe, poi anche Uriarte, quindi poker spagnolo, con gli italiani lontani, il migliore, l'unico al traguardo, Matteo Bertelli quindicesimo, perché Carraro e Pini non hanno completato la gara, Pini coinvolto in una caduta già nel corso del primo giro. In Moto2 un'altra vittoria spagnola per Manu Gonzalez davanti al ceco Salac e all'australiano Aegus, settimo Celestino Vietti, decimo Tonio Arbolino, diciottesimo Luca Lunetta. Così è andata nelle classi minori in Moto GP. Tra poco, prima fila tutta spagnola, Marquez, Acosta, Aldeguer, seconda fila però tutta italiana di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi, e l'Italia che, se vincesse oggi, firmerebbe la vittoria numero 300 nella storia in MotoGP. Studio.
10: Bene, grazie a Luca Cesaretti. Dicevamo del tennis, alle 15 l'appuntamento Roland Garros, forse non l'avevo detto, la finale sulla terra battuta parigina, appunto Cobolli contro Zverev. Gli appuntamenti dei motori, MotoGP che parte fra pochissimo, Formula 1 alle 15 in contemporanea con la finale Roland Garros fra Cobolli e Zverev a Monte Carlo, Gran Premio con Kimi Antonelli alla partenza. Saluto intanto Massimo Angeletti e lo ringrazio per essere con noi. Ciao Massimo.
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
10: E saluto anche Enrico Borghi, direttore di SlickMagazine.it. Ciao Enrico. Bene.
12: Ciao.
10: Allora,
12: ciao.
10: Manca pochissimo alla partenza del Gran Premio di Ungheria in pole markets. Bezzecchi leader del mondiale in seconda fila. Andiamo da Luca Cesaretti con Massimo Angeletti ed Enrico Borghi a commentare la gara. A te Luca.
11: Ciao Massimo, ciao Enrico, ben ritrovati.
12: Ciao Luca.
5: Ciao ragazzi, ciao, ben trovati.
11: E allora, tra tre ciao, minuti ragazzi. Scatta il giro di riscaldamento e Massimo ed Enrico vedremo anche di capire chi avrà montato cosa, perché sulla media all'anteriore non c'è dubbio. Al posteriore 28 gradi l'atmosfera a Balaton, 47 sull'asfalto, sembra... ma insomma tra poco lo capiremo, che i primi sei abbiano optato tutti per la media, con Acosta che ha cambiato all'ultimo dalla soft alla media. In terza fila invece Fernandez, Martin e Marini dovrebbero essere i primi, con anche poi Ogura che è decimo, a giocarsi se vogliamo il jolly della soft. Massimo.
5: Sì, ci sono 10-12 gradi più di ieri, quindi le condizioni sono un po' cambiate. È anche vero che la gara lunga richiede un tipo di gommatura diversa dalla sprint, quindi sì, credo che opteranno tutti per la media, salvo Trackhouse che ha scelto la soft. Vantaggi e svantaggi della situazione, dipenderà molto come gestiranno i piloti le gomme,
11: anche perché magari chi parte dietro terza fila, penso oltre a Trackhouse anche a Jorge Martin, ha bisogno insomma di avere qualcosa in più a livello di grip proprio allo stacco. Enrico Borghi, Marc Márquez il grande favorito?
12: Sì, penso di sì. Grande no, è uno dei favoriti secondo me, insieme a Bezzecchi. E però occhio a Fernandez ancora, e Martin, come dicevi tu prima, ha scelto una gomma che dovrebbe permettergli di risalire in fretta, e poi vediamo come se la gioca. Márquez, l'incognita resta la resistenza fisica, questa è una gara lunga, più lunga del, però è che lui sta migliorando, sta guarendo, è sicuramente uno che se la può giocare.
11: Intanto arriva la comunicazione da parte di Michelin per quanto riguarda le gomme, la scelta delle gomme. Allora andiamo a vedere, confermo la media al posteriore per i primi sei dello schieramento, e invece poi arrivano Acosta alla fine ha scelto la soft, quindi nelle prime sei posizioni Acosta con la soft l'unico, gli altri in media, e invece poi soft per Fernandez, Martin, Marini e Ogura. Quindi insomma Acosta, se prova a giocare un po' il jolly, insegue questa prima vittoria dopo 12 podi, e il pilota nella storia con più podi senza vincere al pali di Colin Edwards, insomma un primato che vorrebbe lasciare al pilota americano, ci prova, vedremo se sarà la scelta giusta. Griglia che si va a ricomporre, 4075 metri il circuito di Balaton, 17 curve, 10 a destra, 7 a sinistra, si gira in senso antiorario, uno dei 6 nei 22 circuiti del campionato del mondo, con Marc Márquez che lo sappiamo in quelle condizioni fa ancora più differenza, l'ha mostrato ieri pole sprint, vedremo se saprà farlo anche oggi. È tutto pronto per il via, Márquez, Acosta, Aldeguerdi, Gian Antonio Bagnaia, Bezzecchi, le prime due file. Non parte benissimo Marc Márquez, spinna la sua ruota posteriore, poi in qualche maniera riesce a portarsi davanti, taglia davanti ad Acosta, attenzione dietro, un incidente spaventoso con Martin che, se non vado errato, falcia proprio Bezzecchi e anche un altro pilota. Io credo che arriverà la bandiera rossa, perché eravamo nell'imbuto di curva 1, per il momento solo gialla, piloti caduti sono in 4, di Gian Antonio, Bezzecchi con Jorge Martin, si continua a gareggiare, attenzione perché potrebbe essere anche un momento importante. L'altro pilota è Raul Fernandez, quindi 3 Aprilia su 4 fuori in curva numero 1. Per il momento non arriva la bandiera rossa, c'è Marquez che sta fuggendo insieme ad Acosta, Bagnaia è terzo ma staccato già di un secondo e mezzo, e Luca Marini in quarta posizione. Vediamo se quando adesso arriveranno da quelle parti ci sarà anche la bandiera rossa che permetterebbe peraltro a chi è caduto.
5: Dovrebbero darla adesso la
11: sì,
5: bandiera
11: io credo
5: rossa,
11: che stiano vedendo se riescono a togliere le moto. La vedo complicata per come erano distrutte, però per il momento la bandiera rossa non arriva, Massimo.
5: Guarda, mi sembra abbastanza anomala questa cosa, perché quattro piloti alla prima curva, anche i residui delle moto ci saranno sicuramente in pista. Non lo so, capisco male questa decisione. Adesso vediamo, stanno
11: chiudono
5: passando
11: adesso il primo giro e vediamo se
5: evidentemente
11: sono
5: l'hanno
11: riusciti
5: pulita
11: a tempo di record a pulire tutti. Sì, hanno pulito tutto a tempo di record, non una gran fortuna devo dire.
5: Vedi,
11: per
5: comunque i residui ci sono,
11: sì, un po' di residui
5: ancora
11: ci sono, tant'è che Luca Marini va lungo. Enrico?
12: Guarda, di solito la danno subito la bandiera rossa, quindi perché hanno gli auricolari, parlano con quelli in pista, la situazione ce l'hanno in mano, credo che ormai la gara va avanti così. Stavo guardando, io in questi momenti io penso subito al campionato e di Gian Antonio
11: Acosta su Marquez, scusa Enrico, Acosta su Marquez, rompe gli indugi anche perché lui ha la soft, Marquez la media, Acosta in testa, Marc Marquez al secondo, Bagnaia è terzo, distaccato. Vai Enrico, dicevi giustamente,
12: stavo dicendo, di Gian Antonio continua a essere un campione del mondo delle occasioni perse, perché scusa se lo dico, ma come si può, anche se va detto, anche lui
11: oggi era incolpevole, insomma.
12: Sì, ha subito, però guarda la stranezza, adesso deve risalire dalla 18ª e di Gian Antonio è un contender per il titolo mondiale. In una domenica come questa lui la deve sfruttare, ma sarà dura.
11: Ottica mondiale direi che oggi il vincitore ha un nome e cognome, Marc Marquez, soprattutto se finisse così, perché primo, secondo, terzo della classifica mondiale sono già fuori, Acosta e Marquez in questo momento sono quarto e quinto nella classifica live, scavalcano Ogura, Raul Fernandez e evidentemente accorciano la classifica. L'incidente di curva 1 è sotto investigazione, ma direi che troppi dubbi non ce ne sono, arriverà credo una penalità, un long lap doppio probabilmente ai danni di Jorge Martin, che ha provato a trovare spazio all'interno, non c'è riuscito, non ha fermato la sua Aprilia, ha travolto primo a Bezzecchi e poi i due piloti dell'Aprilia con Bezzecchi ormai falciato hanno picchiato su Aldeguer, che hanno tirato giù a loro volta Raul Fernandez e di Gian Antonio, che era il più esterno di tutti. Insomma, una maxi carambola innescata da Jorge Martin. Nel frattempo però, per tornare nella gara, terzo giro di 26, Acosta Massimo allunga 6 decimi su Marc Marquez e Bagnaia, che firma il giro record, ha mangiato un secondo secco a Marc e sta provando a riportarsi in scia al compagno di squadra, adesso è a 9 decimi dal 9 volte campione del mondo. Bezzecchi ritorna sconsolato ai box, ma stavolta insomma decisamente non ha colpe, Massimo.
5: Sicuramente la gomma morbida, la soft, in questa prima parte ha prestazioni migliori. Bisognerà vedere in questi 24 giri che rimangono come reagiranno le gomme. Io credo che Marquez gestirà un po' la situazione senza affanni, per la sua condizione fisica.
11: Esatto. E poi se ne avrà, Enrico, nella seconda parte di gara proverà a ributtarsi all'inseguimento.
12: Sì, questo io penso che succederà. È chiaro che adesso Acosta si gioca il suo grande jolly, la sua grande giornata, e spinge per andare avanti. Marc sicuramente dovrà dosare le energie. È una gara difficile questa qui per Acosta, perché è vero, magari oggi lui se la sente, però è la prima volta. Immagino che sia anche teso, è una bella gara comunque da vedere. E poi c'è Bagnaia è lotta, sicuro.
11: Sì, Bagnaia è lotta, anche se Acosta adesso ha piazzato il giro record 38,8 e allunga. Giustamente Enrico Borghi diceva la grande occasione di Pedro Acosta con 4 moto molto competitive, anzi 5, 3 Aprili e 2 Ducati subito fuori, con Marc ancora non al 100%, con una pista Balaton che aiuta a nascondere le difficoltà di KTM. Massimo, quasi mi verrebbe da dire se non ora quando per Pedro.
5: Esatto, anche perché questa pista non richiede alle moto la massima prestazione, essendo corta e con molte curve, è la pista credo del mondiale con più curve, 17, e quindi può utilizzare una guida piuttosto che la potenza della moto, se non ora quando, hai ragione.
11: Acosta con un secondo di vantaggio nei confronti di Marc Marquez, quarto giro che sta per chiudersi per il 22enne di Massarron. Bagnaia è a un secondo e due da Marc. Poi, visto che appunto ci sono 4-5 moto competitive già fuori dai giochi, quarta posizione per la Yamaha Pramac di Jack Miller, quinta per l'Honda di Luca Marini, sesta per la KTM di Enea Bastianini che sta risalendo fortissimo, settimo Rookie Moreira, ottavo Mir, nono Gura, decimo addirittura Razgatioglu e undicesimo Lecuona, che è salito venerdì letteralmente su questa Ducati. Enrico, insomma, tolti i primi tre, davvero una classifica che mai pensavamo di vedere.
12: Sì, questo è inimmaginabile. Stavo facendo caso adesso, oggi è un grande giorno, cioè una grande occasione anche per Enea Bastianini, perché adesso ha una KTM che visto apposta pare che funzioni bene qua, e si può giocare il podio Enea, se ci crede, in quel po', per esempio. E questo Ogura, che è stato penalizzato all'inizio, ma sta venendo su con un bellissimo ritmo e sta risalendo. Ogura, lo sappiamo, è l'uomo del fine gara.
11: Ed è l'unica Aprilia rimasta in corsa dopo quello strike, sì, causato da Jorge Martinez.
5: È quello che gira in 1.38.
11: Eh sì. Vediamo adesso davvero chi avrà il passo, perché dopo i primi 3-4 giri la situazione si è un po' sgranata e chi ha il passo adesso può metterlo in mostra, può risalire. La comunicazione che Jorge Martin è al centro medico, cercheremo di capire nel corso della gara le condizioni del pilota madrileno, sicuramente insomma non eccessivamente gravi, però un colpo deve averlo preso, un piccolo colpo
5: anche
11: preso
5: a De Guerra, anche Aldeguer, che già
11: non era al massimo, e anche Marco Bezzecchi che è rientrato sì nel track di Aprilia ma leggermente zoppicante, insomma colpo per lui sicuramente duro a livello di classifica, a livello di umore, forse anche a livello fisico. Attenzione alla battaglia tra Jack Miller e Luca Marini per la quarta posizione, ma attenzione perché dietro a loro arriva come uno squalo Bastianini, che però va addirittura lungo lì in curva 1, dove evidentemente
5: attenzione.
11: E poi rientra in curva 2 senza guardare, o evidentemente non vede che arrivava Diogo Moreira che stava cercando di togliergli la posizione. Carenata, Enea Bastianini si riprende quella sesta piazza. Io credo, Massimo, che potrebbe anche arrivare un provvedimento nei suoi confronti, no?
5: È un long lap, credo che
11: su Mir, scusa, non era su Moreira ma era su Mir,
5: no,
11: per la settima Moreira posizione.
5: Moreira davanti a
11: Moreira
5: Bastianini,
11: davanti,
5: sì.
11: Esatto.
5: Sì, è la settima posizione di Bastianini, ma sai, la foga adesso lo rivediamo, ma cioè non si è proprio accorto che stava arrivando Mir, anzi sì. Mir è anche danneggiato, ha perso un pezzo, no, esatto. Non l'ha visto proprio.
11: Sì, perché insomma spieghiamo ai nostri ascoltatori, curva 1 che è sostanzialmente un tornantino che poi ha una transizione in un altro tornantino leggermente più ampio di raggio che è quello di curva 2, per questo diciamo che la partenza di Balaton è un imbuto, e quindi Bastianini è andato lungo in curva 1, ha tirato la traiettoria per rientrare e prendere nel modo migliore curva 2, nel rientrare in piega non ha visto sopraggiungere Juan Mir. Sotto investigazione quel contatto, vedremo cosa deciderà la direzione di gara. Nel frattempo Marc Marquez non lascia scappare Pedro Acosta, 9 decimi, un secondo. Adesso Marc firma nel sesto giro il giro veloce, 1.38.687 contro il 39.3 addirittura di Pedro, gli guadagna 7 decimi in un giro solo e si riporta a meno di un secondo. Bagnaia invece non riesce a reggere il ritmo di Marc Marquez, è terzo sì con margine su chi insegue, ma gira in 39.3 ed è già staccato di 2 secondi e 2 dal compagno di squadra. Dietro Miller continua a, almeno per il momento, riuscire a mantenere la quarta posizione. E se abbiamo fatto, Massimo, per KTM il discorso che insomma Balaton con la sua velocità massima, no, sotto i 300, certo, aiuta KTM, a maggior ragione con Aprilia, con Yamaha
13: e Honda, perché oggi hanno la loro occasione, sono due Honda nelle prime sei posizioni, cosa che non succedeva da qualche anno, credo.
11: Decisamente. Intanto arriva la penalità per Enea Bastianini, il long lap per aver causato quel contatto con Juan Mir rientrando in traiettoria in maniera non sicura. Bastianini, che adesso è quarto, ecco, con questo long lap forse, Enrico, quell'occasione per inseguire anche il podio, visto che Bagnaia peraltro non sta esattamente facendo onde, probabilmente scappa via.
12: No, è già scappato. Bagnaia non lo può prendere, è già scappato. Ora sì, mi dispiace, io le immagini, lui ha frenato, si vede proprio che si attacca ai freni. Per me non c'era intenzionalità, gli è proprio scappata la moto, ma lì stiamo parlando di istanti, però sai, la direzione gara fa. Io segnalo comunque che Marquez sta guadagnando, ha mangiato 6 decimi a Pedro in 2 giri. Sì, arrivando,
11: perché ha firmato un altro giro record, 1:38.599 contro il 38.7 di Acosta, suo migliore, contro il 39.1 di Bagnaia, suo migliore, ma non abbastanza per tenere il ritmo dello scatenato 9 volte campione del mondo di Cervera. Massimo, quando sente l'odore del sangue, Marquez non lascia scampo, eh?
13: Sì, ma più che l'odore del sangue è proprio una sua caratteristica. Questo è un campione, non molla mai. Ma quale pilota, con tutto quello che lui ha avuto, sarebbe rientrato con questi risultati? Io credo pochissimi piloti al mondo. Questo è un fenomeno vero. Adesso sta gestendo la gara, perché sa che ha il vantaggio delle gomme, quindi non forza, ma si avvicina, mangia terreno.
11: Bastianini completa il long lap e precipita addirittura in 11ª posizione alle spalle di Razgatlioglu. È vero quello che diceva Massimo Angeletti, che Marc Marquez da sfruttare anche il vantaggio a questo punto, per come si è messa la gara, di gomma posteriore, media la sua, soft quella di Acosta, 38.5 Marquez, 38.6 Acosta, un altro decimo rosicchiato, sono 7 scarsi adesso di differenza tra di loro, 38.8 per Bagnaia, che scende sotto il muro del 39 per la prima volta nella sua gara. Certo, è a 3.06 da Pedro, a 2.08 da Mark, difficile vederlo rientrare nella lotta. Potrebbe magari sperare in una seconda piazza se Acosta dovesse nel finale crollare a livello di pneumatico. Lo scopriremo più avanti, perché siamo solo nel 9° giro di 26. Però, Enrico Borghi, 6 giugno 2010, 16 anni e un giorno fa esatto, Marc Marquez al Mugello vinceva la sua prima gara nel mondiale, nel moto mondiale, in 125. 16 anni e un giorno dopo potrebbe arrivare la vittoria numero 100 in carriera, e sarebbe il terzo a raggiungere la tripla cifra dopo due signori che rispondono al nome di Giacomo Agostini, 122, Valentino Rossi, 115. Sarebbe un po' una chiusura del cerchio, no?
12: Beh, aggiungo, la tua analisi è perfetta, aggiungo un piccolo dettaglio. Considera che lui per 3 anni e mezzo praticamente non poteva, cioè guidava non si sa perché, o era all'ospedale. Se gli avessimo lasciato anche quei 4 anni lì, oggi saremmo, per me, attaccati ad Agostini. Però sì, come l'ha detto Massimo prima, questo non è un pilota bravo, non è un pilota forte, Marquez, è un campione fenomenale, e i campioni fenomenali vengono una volta ogni 20 anni, ogni volta ogni 10, non lo so, non è un caso che si stia avvicinando ad Agostini e a Valentino Rossi. Si avvicina ai fenomeni.
11: Acosta prova a metterci tutto quello che può per tenere questa prima posizione, piazza lui il giro record 1:38.460, peccato che Marquez si ferma a 36 millesimi da lui, quindi guadagna nulla, 38.999 per Bagnaia, gli altri sono ampiamente sopra il 39, anzi sopra il 39 e mezzo, con Miller, Marini, Moreira, Mir, Ogura e Lecuona uno in fila all'altro, uno attaccato all'altro dalla quarta alla 9ª posizione, prova a seguirli ma sta faticando e non ci sta riuscendo anche Razgatlioglu, che è decimo. Massimo, per tornare su Marc Marquez, forse la statistica ancora più impressionante tra quelle tante che potrebbe sbloccare vincendo oggi, è che insomma si tratterebbe della quindicesima vittoria su Ducati, diventerebbe il terzo per vittorie per la casa di Borgo Panigale dietro a Bagnai e Stoner.
13: Dopo Bagnai e Stoner.
11: Peccato che esatto. Lui è al terzo anno su Ducati.
13: Sì, ma guarda, quello che diceva Enrico è una grande verità. Senza quei tre anni tormentati, dove sarebbe oggi Marquez? E proiettando le sue capacità e questa voglia di vincere, di correre, questa gioia di divertirsi, perché lui si diverte. Non dimentichiamo che è anche diciamo un ottimo collaudatore, è uno di quei piloti che quando parla con i tecnici dentro al box riesce a farsi capire, riesce a tradurre insieme ai tecnici le sensazioni che solo il pilota può dare, non la matematica, non i computer. E quindi io credo che siamo di fronte a una cosa unica, come lo è stato Valentino Rossi, come lo sono stati Doohan nel passato, Stoner, insomma è uno di quei fenomeni che, come diceva Enrico, nasce ogni tanto.
11: Nel frattempo Acosta fa il giro record, Marquez glielo toglie 7 decimi più tardi, 1.38.395, si sta costantemente scendendo, siamo nel corso dell'11° giro, segno Enrico che stanno anche gestendo questa gomma, non l'hanno spremuta subito per provare la fuga Acosta e per provare a rimanere davanti i Marquez, no? Hanno cercato di così, insomma, prolungarne la sua vita a livello sportivo della gomma all'interno dei 26 giri.
12: Sì, secondo me così, secondo me
11: in corso dell'11° giro, segno Enrico che stanno anche gestendo questa gomma, non l'hanno spremuta subito per provare la fuga a Costa e per provare a rimanere davanti i Marquez, no? Hanno cercato di così, insomma, prolungarne la sua vita a livello sportivo della gomma all'interno dei 26 giri.
12: Sì, secondo me così, secondo me entrambi stanno gestendo il ritmo. A Costa non

0: alla 15, quindi non siamo nemmeno a metà gara. Partendo però Mark, dall'alto della sua enorme esperienza, secondo me qualcosa, qualche mossa la farà, e forse la sta facendo adesso. Ho visto che gli ha mangiato 2 decimi nel primo settore. Forse si muove forse adesso.
1: Intanto Luca Marini scavalca Jack Miller, si prende la quarta posizione, è l'unico che in quel gruppone gira sotto l'1.40, oltre a Bastianini che adesso si è accodato dopo il long lap, e quindi Marini prova a scappare per la quarta posizione, che Massimo, insomma, sarebbe molto importante per lui, sarebbe anche una conferma, perché l'anno scorso fece sempre a Balaton quinto nel Gran Premio, quarto nella sprint. Evidentemente a lui il circuito piace e Honda ringrazia per quello che dicevamo in precedenza, no?
2: Sì, perché come ripeto, questo è un circuito che non fa esprimere le moto alla massima potenza, ma in una gestione equilibrata tra curve e rettilinei che sono molto brevi, infatti non raggiungono grandi potenze. Evidentemente questo circuito è quello che riesce a utilizzare meglio le caratteristiche ancora abbastanza scarse di Honda e Yamaha, perché insomma c'è da lavorare. Adesso bisognerà vedere con il cambio regolamentare il prossimo anno qual è lo stato del loro lavoro, ma al momento devono accontentarsi di 1 o 2 circuiti dove possono dire la loro.
1: E poi insomma non dimentichiamo i 5 subito fuori, che verosimilmente, realisticamente, potevano anche essere tutti davanti a Marini.
2: Diciamo che poteva essere ottavo, ecco, o nono in, esatto, questo momento.
1: Esatto. Nel frattempo anche Marco Bezzecchi ha raggiunto il centro medio del circuito di Balaton, quindi check fisico anche per lui. Vedremo se avremo notizie da qui alla fine di questo Gran Premio. Siamo a metà gara? Quasi. 13° giro appena iniziato di 26, Acosta adesso a 4 decimi solamente di vantaggio su Marc Márquez, e come diceva Enrico Borghi, tra poco potrebbe arrivare la mossa, l'attacco di Marc Márquez. Bagnaia staccatissimo a 6 secondi abbondanti dal duo di testa ed ha altri 6 secondi di vantaggio su Luca Marini, che ha allungato su quel gruppone che vede in ordine Miller, Moreira, Ogura, Mir, Lecuona, Razgatioglu in top 10 con Bastianini in 11ª posizione. Poi magari guardiamo anche chi conquisterà punti e migliori risultati in carriera nella gara di oggi. Penso Lecuona e Razgatioglu. Però Enrico, è il momento? Lo dicevi prima, probabilmente appena si porterà in scia Marc Márquez, anche per la questione, no, temperatura della gomma
2: della
1: anteriore,
2: pressione.
1: Esatto, della pressione, proverà a sferrare l'attacco.
0: Evidentemente Marc ha visto e ha capito che Acosta o non ne ha più oppure è tergiversa. Secondo me Marc, anche appunto per strategia, proverà ad attaccare, vedrà in quel caso come reagisce Acosta, perché attacca, se Acosta poi reagisce subito, allora vuol dire che anche Acosta sta conservando energie, cioè le gomme. E penso che Marc attaccherà presto, sì. È il momento, siamo a metà gara, potrebbe essere la svolta.
1: Massimo?
2: C'è anche da dire una variabile che dobbiamo comunque considerare, pur essendo Marquez, la sua condizione fisica. Io credo che la attaccherà ora. O forse non vuole forzare più di tanto, perché magari lascia le energie per la parte finale, visto che è in controllo rispetto ad Acosta. Bisognerà vedere, adesso si è avvicinato tanto, sicuramente non può rimanere così vicino per il discorso della temperatura e della pressione delle gomme, perché abbiamo visto che influisce anche la distanza tra le varie moto, quindi o lo sorpassa o rimane ancora abbastanza lontano pur essendo vicino.
1: Acosta ci prova a fare un bel ritmo, 38.5, il problema è che Marc Márquez firma il record, il giro veloce, il record della gara, 1.38.314, adesso gli è agganciato ai tubi di scappamento della sua KTM. Vediamo Márquez qui se ci prova, eccolo l'attacco di Marc Márquez ai danni di Pedro Acosta, che prova a incrociare la traiettoria in uscita, vediamo se ci riesce. Bella manovra di Pedro, che l'ha preparata bene, e si infila Acosta.
2: Bravissimo,
1: si infila Acosta alla grandissima, l'ha preparato praticamente da 2 curve prima, quando ha visto arrivare Márquez ha chiuso il gas un attimo prima per uscire meglio e preparare 2 curve più tardi l'incrocio di traiettoria. Beh, Marc lo sappiamo, però Enrico Borghi anche, attenzione però perché Marc ci riprova, è il momento, è arrivato il momento.

0: Marca all'interno, Pedro non molla, c'è la S, quasi arrivano al contatto e Acosta lo sposta di forza e si tiene la prima posizione. Acosta si difende con le unghie e con i denti, chiude il 14° giro in testa. Enrico, che spettacolo anche Pedro Acosta, eh?
1: È bravo il ragazzino.
0: Oh, l'anno prossimo compagni di squadra, lo ricordiamo, scusa se ti interrompo.
1: Esatto, e adesso andrà avanti così, perché come diceva Massimo, vicini non possono stare per la questione della gomma. Ora sono vicini e qualcuno deve stare pur davanti. Quindi è bellissimo per noi adesso, la gara è stupenda adesso.
0: Massimo?
2: Sì, è esattamente questo. Credo che vedremo qualche altro sorpasso, ci proverà. Ripeto, la condizione fisica di Marquez è un pochino l'incognita, perché un conto è la sprint con 13 giri, un conto sono 26 giri. Se è vero che ha passato tutta quella situazione
0: ancora Marquez, eccolo. Scusa Massimo, nello prego. Stesso punto di prima, stavolta si va a prendere la prima posizione allungando la traiettoria di quel mezzo metro che non permette a Pedro Acosta di provare l'incrocio di traiettorie nella S della curva 9-10. Adesso escono dal tornantino che è curva 11 e Marc ha preso un vantaggio che io credo potrebbe essere definitivo. Massimo?
2: Sì, penso anch'io, non solo per le gomme ma anche proprio per una gestione differente che fanno. In più psicologicamente, a mio avviso, è caduto Mir.
0: Sì, caduta di Mir che era settimo e chiude anzitempo la sua gara.
2: Credo che ci sia anche un elemento psicologico in Acosta, perché insomma vedersi sfuggire ancora la vittoria quando tu sai che poteva essere una delle occasioni in questo circuito potrebbe avere il suo peso.
0: Eh sì, con oggi finisse così sarebbe il 13° podio in carriera per Pedro Acosta senza mai vincere.
2: La sindrome.
0: Eh sì, peraltro insomma l'unica vittoria arrivata nella sprint in Thailandia a inizio stagione, ci ricordiamo come, con quella penalità postuma di Marc Marquez, e anche lì, se non sbaglio, vado a memoria, siamo a 12-13 podi nelle sprint con quella mezza vittoria. Insomma, è chiaro che non è solo colpa sua Enrico Borghi, però inizia a essere un po' un peso, no?
1: Sì, però è molto importante il fatto che lui ci prova sempre, continua a provare e non molla. Qui lui ha mollato, perché quando prendi un, adesso lui ha già un secondo di distacco, vuol dire che ha mollato. Potrebbe anche darsi che la gomma gli sia finita, e allora comunque è meglio un bel podio che buttarsi per terra, tanto più che oggi si possono mangiare molti punti nei confronti dei leader di classifica che sono i due della Aprilia.
2: Sì, può darsi tanti. Anche abbia pensato a questo.
0: Sì. Beh, chiaramente insomma Acosta finisce così, si riporta in quarta posizione in classifica, due punti da Fabio Di Giannantonio, con margine 24 su Marc Marquez. Insomma, probabilmente, viste le difficoltà di KTM, Acosta non è realmente in corsa per il mondiale, però insomma se gli altri poi cadono, vengono tirati giù e lui continua a fare podi, perché no Massimo?
2: Ma guarda, ricordiamoci sempre che nonostante sia pieno di ingegneri che fanno previsioni di tutti i tipi, calcoli
0: sì,
2: di tutti i tipi, esatto, rimane la imprevedibilità, come abbiamo visto, di questo sport. E quindi, come dicevo ieri, c'erano tanti punti, ci sono tanti punti ancora in palio, ci sono 14 gare ancora oltre questa da disputare e sono quasi 500 punti e abbiamo visto che nulla è deciso, nulla è scontato.
0: Nulla è scontato anche perché Jack Miller va lungo e quindi risale in quinta posizione sfruttando questo errore del pilota australiano a Yogura, il che vuol dire che alla fine l'unica Aprilia in pista si è staccata, ma si trova quinta pur partendo molto molto indietro, pur essendo insomma anche un po' coinvolta in quello strike all'inizio. Enrico, Aprilia qui davvero si mangia le mani, perché forse il potenziale era per giocarsi quantomeno la vittoria, forse per vincere anche qui.
1: Sì, ma questo è il problema, che Aprilia ora impara a conoscere, cioè finita l'euforia perché la moto va forte e sono arrivati le prime vittorie, adesso c'è da gestire il box e qui ci vuole esperienza, ci vuole capacità, che non è una cosa ingegneristica, ci vuole un savoir-faire, una politica che Gigi Dall'Igna lo sa fare, Dante Brivio lo sa fare, non lo so, Massimo Rivola adesso è lui che lo sa fare. Quei due piloti di Kimi Gaviria saranno sempre così per tutto l'anno, cioè non è che Martin rinuncerà a vincere il titolo, e quindi vedi
0: onori e oneri, no, della lotta in famiglia, se vogliamo. Peraltro, insomma, a proposito di punti e di chi questa gara l'ha interrotta subito, beh, c'erano quattro piloti sempre a punti alla domenica in questa stagione: Marini e Morbidelli, che sembrano in grado di allungare la striscia. Non sarà così per Bezzecchi e Di Giannantonio, insomma, si interrompe nel modo peggiore il loro filotto. Massimo, quanto sarà complicato secondo te per Aprilia gestire questo mondiale che potrebbe risolversi in casa, insomma, invece potrebbe anche aprirsi se continueranno a portarsi via punti in questa maniera tra di loro?
2: Guarda, secondo me ci sono due o tre discorsi al proposito, perché innanzitutto tu Aprilia hai utilizzato al meglio le concessioni che hai avuto rispetto a Ducati, hai potuto lavorare molto di più sul motore, cambiare molte cose, cosa che Ducati non poteva più fare perché era arrivata al massimo. In più siamo alla vigilia di un cambiamento dove non puoi fare tanti investimenti nella ricerca, nell'innovazione, e quindi probabilmente la gestione del box sarà l'elemento centrale, sì. Ancor più dell'aspetto tecnico.
0: Ah sì. Aprilia ha già detto che questa è la moto che andrà fino a fine anno, insomma, salvo qualche piccolo aggiustamento, perché si devono tutti concentrare, insomma, sulla moto del 2027. 19° giro appena iniziato, situazione che adesso sembra definita, tutte le posizioni belle sgranate tra di loro. Marc Marquez in testa con un secondo e due di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta, 7-2 su Pecco Bagnaia, 13,5 su Luca Marini, 15 su Ayogura, che è l'unico in questo momento a girare sotto il 39 insieme a Marquez e ad Acosta, quindi chissà, potrebbe anche pensare che avrebbe spazio, chilometri in abbondanza per andare a colmare quel secondo e sette che lo separa dalla quarta piazza di Luca Marini. Poi Miller sesto, Moreira settimo, e Moreira Passa proprio Marini. Adesso va a scavalcare Miller e si prende la sesta posizione. Lecuona ottavo, Binder nono, Bastianini decimo e Razgatioglu undicesimo. Enrico Borghi, mi sembra il momento buono per parlare di Lecuona e Razgatioglu. Io direi, non so se sei d'accordo, al di là di tutte le situazioni particolari e contingenti di cui abbiamo già ampiamente detto, beh, bravo comunque Razgatioglu, che è la seconda Yamaha oggi dopo Miller, dopo essere stato la prima ieri. Bravissimo Lecuona, che con la Ducati di Alex Marquez, però insomma, ci è salito sopra venerdì scendendo da quella della Superbike, e porta a casa un ottavo posto prezioso.
1: Sì, Lecuona aveva già esperienza anche in MotoGP, Lecuona ha molto talento, ma non è mai riuscito a trovare neanche le condizioni di squadra per esprimersi. Anche lui si gioca la visibilità, perché la Superbike di oggi è poco considerata. E Razgatioglu, invece, lui si gioca un pezzo di carriera importante, qui la vuole, si è molto combattente, però che è stato così, parte nella guida. È un grande combattente, un guerriero. Questa pista evidentemente non è come le altre, è un po' meglio per non passare da Honda, ma il quarto. E è bello, i piloti sono così, sono quelli giusti. I piloti dell'occasione la sfruttano. Il mio rammarico, torno a dire, è di Giannantonio. Oggi è lui che ha perso l'occasione.
0: Massimo?
2: Beh sì, anche se incolpevolmente, però c'è da dire che la partenza non è stata il suo forte anche ieri, insomma, si è fatto risucchiare forse anche lì per la posizione che aveva, e quindi è stato chiuso. Però è un po' come ha detto Enrico, il campione delle occasioni perdute, perché la moto la gestisce, ha una moto competitiva con cui combattere. Sono tante le occasioni che ha gettato al vento oggi, naturalmente incolpevolmente, però alla fine si sommano. tutte le occasioni.
0: Eh sì, peraltro a proposito di Fabio e di Giannantonio, insomma è ripartito dopo essere stato coinvolto nella caduta di curva 1, sì, complice la serie di cadute, complice un doppio long lap affibbiato a Fabio Quartararo, è risalito in quindicesima posizione, potrebbe addirittura arrivare tredicesimo, perché in scia a Vignales e Morbidelli 1, 2, 3 punticini utili per la classifica mondiale, ma insomma credo che avrà grande rammarico. Il rammarico sapete chi non ce l'ha? Marc Marquez, 1:38.313, giro veloce della gara alla tornata numero 20, Enrico Borghi.
1: E il pilota che ha la sua moto, che è Bagnaia, gira in 39.5. Capisci la misura 38.3, 39.5, che distacco è a pari di moto? Segnalo che augura sta per prendere Marini, secondo me, e c'è ancora 6 giri e ce la può fare. E si dimostra Ogura l'uomo del finale.
0: Della seconda parte di gara, sì. 38.6 per Ogura, il suo migliore contro 39.6 di Marini nel giro precedente. Certo, deve però darsi una svegliata nella prima parte di gara. Lui stesso lo diceva nei giorni scorsi, parlando giovedì in conferenza stampa, diceva sì, ok, nel finale sono il più veloce, però devo imparare anche all'inizio a girare forte, più forte, perché altrimenti poi Massimo Angeletti non riesce a massimizzare quel potenziale, no?
2: C'è un percorso di avvicinamento alla gara che parte il venerdì, e in questo percorso lui ancora è molto lento. Non so se è nella trasmissione delle sue impressioni al team, ai tecnici, o se è nell'acquisire la confidenza con la moto, però è chiaro che nei due giorni che precedono la gara lui deve trovare un metodo di lavoro che velocizzi un po' il feeling, il miglioramento del feeling con la moto.
0: E potrebbe anche essere Enrico Borghi nella seconda parte di stagione a Yogura, insomma, una delle bilance, no, di questo mondiale, che dovrebbe essere una lotta a due, forse a tre: Bezzecchi, Martin, magari Marc Marquez se riuscirà a infilarsi in questa lotta, chissà, forse Fabio Di Giannantonio. Ecco, insomma, tutti questi piloti, Acosta, Ogura, Raul Fernandez, possono essere l'ago della bilancia.
1: Sì, e Ogura in particolare, perché Ogura è solido, cioè non è molto appariscente, però fa strada, lavora moltissimo con gli ingegneri, cerca di imparare, vedi che finali che fa. Vuol dire anche che ha lucidità, perché comunque per essere così veloce alla fine vuol dire che hai risparmiato le gomme, le hai gestite bene. Ma è un bel pilota Ogura, è un ottimo pilota.
0: Peraltro,
1: può diventare, tra l'altro può anche dar fastidio in qualche gara, potrebbe anche dare dei fastidi agli ufficiali.
0: Ah sì,
1: Bezzecchi e Martini, perché no?
0: Peraltro, insomma, Ogura ha la soft al posteriore, ricordiamocelo, perché gira sotto il 39 ed è l'unico, l'altro è Marc Marquez con la media, quindi insomma pensate quanto ha saputo gestire nella prima parte quella gomma per averla così performante adesso. Certo, è a 16 secondi da Marc Marquez, ma non è solo, diciamo, gas chiuso nella prima parte, no Massimo? È anche una posizione di partenza, essersi trovato imbottigliato, no? E tante altre cose.
2: Questo poi è un circuito che premia esclusivamente chi è davanti, chi è dietro fatica il doppio, consuma il doppio. E evidentemente anche Ogura però una guida dolce, perché se nella seconda parte con una gomma morbida riesce ad avere queste prestazioni, vuol dire che è uno che gestisce molto bene le gomme. Questo è un punto a suo vantaggio.
0: Verissimo, verissimo. Ogura che adesso ha preso ufficialmente Luca Marini, ha girato ancora sotto il 39, 38.8, è in scia alla Honda HRC del pilota italiano. Vediamo, direi se, non quando, no, cioè direi quando, non se, porterà l'attacco per prendersi quella quarta posizione. Intanto Di Giannantonio ha scavalcato Vignales e Morbidelli, tredicesimo, insomma tre punticini in qualche maniera, riesce a portarli a casa, allunga quella striscia almeno per le statistiche, ma è a 2 secondi da Rins e direi che si fermerà lì la rimonta di Fabio Di Giannantonio. Ogura inizia a farsi minaccioso alle spalle di Luca Marini, che prova, inizia ad allungare le traiettorie per chiudere ogni spazio, ecco. Ma adesso Ogura si butta dentro al tornantino, va leggermente lungo, e allora Marini incrocia la traiettoria in curva 11 e si riprende la quarta posizione. Però Enrico, mancano 3 giri e mezzo, insomma questione davvero di chilometri, no? Io credo
1: Sì, penso di sì, però è bello vedere come Marini si sta difendendo. Lui fino ad ora il campionato a lui ha riservato ben poche prestazioni, e questa Honda che comunque piano piano cresce.
0: Vero.
1: La Honda cresce più della Yamaha, e anche questo è positivo per il campionato.
0: Verissimo, verissimo. Poi l'anno prossimo, l'abbiamo detto, si è ripartiti praticamente con foglio bianco, per cui insomma lo capiremo. Qualche spiffero arriverà già nel lunedì successivo al Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno, test chiusi alla stampa, peccato, con le nuove gomme, con le moto 850, ma insomma qualcosa filtrerà e magari avremo i primi riscontri. Per il momento ci dicono di moto molto veloci, tempo sul giro a circa un secondo e mezzo dalle attuali, probabilmente quando inizierà la prossima stagione. È iniziato il giro numero 24 di 26 per la testa della corsa, vale a dire per Marc Márquez, terz'ultimo giro, ormai a 2 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta, 11 su Bagnaia, 16 su Marini, che non guarda davanti, guarda dietro alle sue spalle, perché Ogura è lì pronto a sfilargli dalle mani questo quarto posto, che sarebbe preziosissimo per il pilota italiano. Peraltro Enrico Borghi, non ci dimentichiamo che Luca Marini sarebbe senza contratto e senza sella per l'anno prossimo.
1: Sì, virtualmente Marini a piedi, non ha, il prossimo anno in MotoGP non c'è posto per lui, ribadisco, virtualmente. Poi chi lo sa, sì, è uno dei piloti a piedi, però guarda, questa MotoGP pazza, perché ha dei momenti di follia per me causati dalle moto che sono troppo sensibili, troppo complicate. Però guarda oggi cosa ti inventa, sta facendo una gara da protagonista.
0: Ah sì,
1: assoluto, Luca, bravo, bravissimo.
0: Ogura attaccatissimo alla coda della Honda di Luca Marini, staccata di curva 1, sì, si butta dentro il giapponese, vediamo se la tiene la corda, sì, bravo, bravo Ogura, non era facile e non era scontato, riesce a prendersi la quarta posizione a Ogura, lo applaude al box anche Davide Brivio, quarto Ogura, quinto Marini, non cambia Massimo il voto oggi davvero alto per Luca Marini, perché insomma con quello che è in mano sta facendo una bella gara, no?
2: Bravo, e soprattutto una gara, un risultato che può far morale, che in un qualche modo dà una motivazione in più, perché non è facile anche per un pilota vedere tutti gli altri davanti, e sicuramente, come dicevate, Honda è cresciuta molto rispetto a Yamaha, ma ancora bisognerà vedere la prossima stagione, il lavoro che hanno fatto. Questa stagione ormai è andata, dovranno accontentarsi delle posizioni di metà classifica, se va bene.
0: Assolutamente sì, sta per iniziare l'ultimo giro, che sarà un giro trionfale per Marc Márquez, perché a 265 giorni dall'ultima vittoria, eravamo a Misano Adriatico il 14 settembre scorso, torna a mettere tutti in riga, va a centrare la vittoria numero 100 in carriera nel motomondiale, la centesima in MotoGP anche per il team ufficiale Ducati, e questo era un risultato che ormai sì, e poi era inseguito da un po' e non arrivava, anche perché quell'avvio di stagione complicato insomma ha così fatto attendere più di quello che si aspettava Borgo Panigale, che per oggi sta per mettere due moto sul podio, Márquez in prima posizione, Bagnaia sul gradino più basso, nel mezzo uno straordinario Pedro Acosta con la KTM al podio numero 13 in carriera senza vittoria, ma anche oggi ha davvero dato tutto quello che aveva e anche un po' di più per provare per la prima volta a salire su quel gradino più alto del podio. Quarto è Ayo Gura con l'Aprilia del team Trackhouse, e quinto Luca Marini con la Honda ufficiale. Ricordiamo che al primo giro, anzi alla prima curva, Jorge Martin ha tirato giù Bezzecchi, Aldeguer, Di Gianantonio e Raul Fernandez, e questo è un qualcosa che potrebbe cambiare anche l'andamento, l'inerzia del mondiale. Ci arriveremo tra poco, però, perché è il momento di seguire le ultime curve di Marc Márquez. Si avvicina sempre di più al successo, si accarezza la barba Gigi Dall'Igna al box Ducati con tensione ma anche soddisfazione per questo risultato che sta per arrivare. Márquez con 2 secondi su Pedro Acosta, le ultime due curve, l'ultima curva, Márquez Marc Márquez fa 100 in carriera in Ungheria, diventa il terzo più vincente di sempre con Ducati in MotoGP, fa doppietta per la prima volta dall'anno scorso, anzi l'Ungheria è una nuova Marquezland in due anni che si è corso. Pole, sprint e vittoria hanno portato il nome nel 2025 e nel 2026 solo di Marc Márquez. Enrico Borghi.
1: Guarda, non c'è niente da aggiungere con lui. Bisogna dire, cioè, per lui quando gli dici bravo va bene, nel senso in rapporto bravo a Costa, bravo Ogura, bravissimo Marini, Lecuona settimo alla fine, ha passato Miller,
2: Moreira sesto,
1: Diogo Moreira, tutti i rookie, e comunque anche Bagnaia è stato bravo a partire bene, a inserirsi, star davanti, ha beneficiato del ritmo, porta a casa un altro podio, bravo. E quanto a Marc, l'abbiamo detto, dai Marc bravo, bravissimo, sì.
0: Massimo, allora, in flash.
1: Aggiungo una cosa su Marc: si diceva se il problema è la vite, togliamo la vite e si torna come prima, e però tutti dicevano ma così è facile, invece no, forse è vero. E allora il rammarico è questo: si poteva pensare in marzo, in aprile, a togliere quella vite, perché la situazione in campionato sarebbe diversa, però è vero che col senno di poi, però la lancio come discussione.
0: Massimo.
2: Guarda, su Marquez e Acosta c'è poco da dire, due fenomeni, in maniera differente e in epoche differenti, ma due fenomeni. Mi stupiscono i 12 secondi di Bagnaia da Marquez.
0: In negativo, chiaramente.
2: Mentre Ogura, Marini, Moreira, Lecuona e anche lo stesso Miller e anche Bastianini, che è risalito dopo il long lap fino alla nona posizione, hanno fatto la loro onesta gara. E probabilmente anche questo aiuterà a lavorare meglio per il futuro questi ragazzi.
0: Grazie Enrico Borghi, grazie a Massimo Angeletti, ci risentiamo tra due settimane in Repubblica Ceca. Un aggiornamento che arriva proprio in questo momento da Aprilia: per Jorge Martin non ci sono fratture visibili, solo forti contusioni a schiena e piede. Per quanto riguarda Marco Bezzecchi, anche lui nessuna frattura visibile, solo contusioni alla gamba e alla mano. Il Gran Premio dell'Ungheria è stato vinto da Marc Márquez con la Ducati, centesima vittoria in carriera nel moto mondiale per il 9 volte campione del mondo di Cervera, secondo Pedro Acosta con la KTM, terzo Pecco Bagnaia ancora su Ducati in classifica mondiale. Bezzecchi rimane a 180, Martine secondo a meno 20, Di Giannantonio terzo a meno 42, Marc Márquez risale in quinta piazza a 72 punti di distacco dal riminese dell'Aprilia, travolto al primo giro, anzi alla prima curva, dal compagno di squadra Jorge Martin. È tutto per il Gran Premio di Ungheria. Studio.
3: Bene, grazie a Luca Cesaretti. Questo è il risultato per quanto riguarda il moto mondiale, la MotoGP e il Gran Premio di Ungheria. Alle 15 al via la Formula 1 Monte Carlo con Kimi Antonelli in pole, alle 15 c'è anche la finale del Roland Garros con Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. Ora il GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, nuovi raid israeliani a Beirut nel quartiere Roccaforte di Hezbollah, colpito centro di comando dei terroristi, fa sapere l'ufficio di Netanyahu. Ordini di evacuazione anche nel sud del Libano, a Tiro e nei vicini campi profughi palestinesi. In mattinata bombardata anche la striscia di Gaza, l'agenzia di stampa Wafa riferisce di 5 vittime. E nel centro di Israele, nella piana di Sharon a ridosso della Cisgiordania, c'è stata una sparatoria, 2 morti, tra cui l'attentatore ucciso dalle forze di sicurezza. L'inviata della RAI è sul posto.
11: Siamo nell'area dove tutto è avvenuto, a un paio di chilometri da noi, Kokav Yariv, il distributore di benzina dove l'uomo ha iniziato a sparare, più sopra la prima e si confida anche unica vittima. Ci sono anche però 5 feriti, di cui 2 gravi. È stato preso l'attentatore, si pensava in un primo momento fossero 2, è di Taibe, città araba israeliana, poco distante da qua. A un primo esame la sicurezza è entrata a casa sua, non sembra radicalizzato, sembra incensurato, ma si sta ancora indagando. È venuto anche il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, il distributore di benzina, accusando l'autorità nazionale palestinese di istigare gli arabo-israeliani all'odio dello Stato di Israele. Hamas fa sempre la sua parte e, pur non rivendicando, addirittura parla di un eroe. Lucia Goracci, GR1.
10: A Londra, vertice tra Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania per rilanciare le trattative sul conflitto russo-ucraino. Nella notte droni a San Pietroburgo, 4 feriti, le autorità russe ordinano per la prima volta di restare a casa. Droni di Mosca invece hanno causato 2 morti e danni a un deposito di scorie nucleari a Chernobyl. Le radiazioni sono sotto controllo. E dalla Russia, pressioni e minacce all'Armenia, oggi al voto con Putin, che evoca un potenziale nuovo teatro ucraino. La corrispondente.
12: Vogliamo che l'Armenia cresca e diventi moderna, e questo è possibile solo con l'Unione Europea, dice una ragazza che ha appena votato mentre una folla di fotografi accerchia il premier Pashinyan. È tutta una questione di equilibri, assicura a chi gli chiede come farà a tenere insieme la sua politica filo-occidentale e la Russia, con cui Yerevan ha un legame storico ed economico, dato che dipende dal petrolio di Mosca. Uscita debolissima 3 anni fa dalla sconfitta contro l'Azerbaigian, che ha provocato l'esodo forzato di tutti gli abitanti del Nagorno-Karabakh, o Artsakh, come gli armeni chiamano la loro terra ancestrale, debole ma strategica. Infatti, nella piccola Armenia cristiana, circondata da grandi nazioni musulmane, sono arrivati davvero tutti. Prima dall'America il capo della diplomazia Rubio, il vicepresidente Vance con grandi progetti, e un mese fa persino Zelensky per un vertice della comunità politica europea. L'opposizione filorussa è divisa, Mosca intanto blocca le importazioni di molti prodotti, mentre Putin mette in guardia Yerevan dall'infilarsi in uno scenario che definisce ucraino. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
10: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del parlamentare Francesco Silvestro, accusato da una donna, agente di commercio di vini, di violenza sessuale. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata abusata dal senatore dopo essere stata invitata nel suo ufficio per discutere di una fornitura di bottiglie pregiate. Silvestro nega ogni addebito: non ho ricevuto nessun atto, denunci pure. La Russa e i questori si riuniranno martedì. Elezione amministrativa, affluenza in calo e ballottaggio in corso in 12 regioni. Per le comunali alle 12 era del 13,5%, 2 punti meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Banca e BPM propone al Monte Paschi Siena un'aggregazione con sinergie per oltre 1,1 miliardi di euro. L'operazione porterebbe alla creazione del secondo istituto di credito nazionale per dimensioni e verrebbe attuata su basi paritarie, preservando l'identità dei due gruppi. tennis fa pochissimo la finale del Roland Garros, il 24enne Cobolli se la vedrà con il tedesco Zverev, la seguiremo in diretta con le nostre radiocronache, un grande evento per il tennis mondiale, il torneo parigino che muove un giro d'affari di centinaia di milioni di euro.
13: Il torneo parigino si conferma come una delle principali industrie sportive europee, un giro d'affari che quest'anno ha superato i 400 milioni di euro. Di questi il 40% arriva dai diritti televisivi, mentre biglietteria e ospitalità valgono circa 130 milioni e le sponsorizzazioni altri 80 milioni di euro. Sugli spalti del Roland Garros oltre 700.000 spettatori per un indotto che per Parigi nelle due settimane del torneo si trasformano in 300 milioni di euro aggiuntivi tra alberghi, ristorazione, trasporti e commercio. Il torneo quest'anno ha avuto un montepremi di oltre 61 milioni di euro, produce un impatto economico che oscilla tra 650 e 700 milioni di euro. Per la finale di oggi, in palio un assegno da 2,8 milioni per il vincitore e 1,4 milioni di euro per il finalista sconfitto. Lorenzo Opice, GR1.
10: E ora la linea va proprio allo sport.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
20: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Domenica Sport.
3: Eccoci ancora insieme, Domenica Sport, fra pochissimo la partenza del Gran Premio a Monte Carlo Formula 1 con Kimi Antonelli su Mercedes in pole e ci trasferiremo da Manuel Codignoni appunto fra pochissimi minuti, prima però Francia, tennis, Roland Garros dove c'è il nostro Emilio Mancuso a pochi minuti dall'inizio della finalissima fra Cobolli e Zverev. Emilio.
21: Buon pomeriggio qui dal campo centrale del Roland Garros, dal Philippe Chatrier, dalla nostra cabina di commento, dove è appena arrivato, lo ringraziamo molto, il presidente della Federazione Italiana Tennis and Padel, Angelo Binaghi. Buon pomeriggio presidente, benvenuto su Radio 1, su Domenica Sport.
22: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
21: Grande emozione, grandissima emozione, la prima finale slam di Flavio Cobolli. Campionato del mondo su terra battuta qui a Roland Garros contro Sasha Zverev. Flavio ha già fatto dei miracoli, è arrivato in finale tra i primi 10 del mondo e numero 4 della race, se non vado errato. Zverev invece è alla quarta finale, la seconda a Parigi. Tutta la pressione è sul tedesco, inutile dircelo, però presidente, è una grandissima emozione poter riabbracciare, ricommentare una finale di uno slam ancora con un italiano, e non è né Sinner né Musetti.
22: Sì, è ancora più importante che sia uno diverso da Sinner o Berrettini. Questa è la finale di Zverev, è un match che deve vincere Zverev, il giocatore più in alto in classifica dopo Sinner e Alcaraz, cioè di quelli che sono andati fino in fondo. È la sua finale, però noi ci siamo, noi abbiamo un ragazzo in forma smagliante che ha già battuto Zverev su questa superficie, seppure sulla lunghezza dei 2-3 qualche settimana fa in Germania a casa sua, e quindi sa di poterci provare, ma soprattutto al di là delle forze in campo siamo migliori da un punto di vista umano. Flavio è come tutti gli altri ragazzi nostri e tutte le altre ragazze, è un gran bravo ragazzo, ha grandissimi principi, è uno dei giocatori più apprezzati che c'è nel circuito, e quindi al di là del risultato che cercherà di ottenere fino in fondo, per noi è una grande soddisfazione poter contare su questi ragazzi che sono un grandissimo esempio per i nostri giovani e che esportano all'estero un'immagine del nostro paese che forse è ancora più positiva di quello che noi ci meritiamo.
21: Con il tennis che indubitabilmente sta raggiungendo dei picchi inimmaginabili, soltanto fino a qualche anno fa, non ci dimentichiamo, qualche settimana fa abbiamo rivinto dopo 50 anni gli internazionali d'Italia, immagino che il presidente Pinaghi sia ancora contentissimo per quello. Oggi ci sarà Panatta, ricordiamolo, che premierà il vincitore. Ecco, Bolli oggettivamente
3: Emilio,
21: è chiamato a
3: fare un Emilio, allora guarda, torniamo da te, dal sì. presidente, fra pochissimo, perché dobbiamo andare a Manuel Codignoni per la partenza invece della Formula 1 del Gran Premio a Monte Carlo. Manuel.
0: Eh sì, perché in Formula che si chiama partenza, che soprattutto a Monte Carlo è abbastanza cruciale considerato che poi sorpassi non si fanno, e dunque è decisamente il momento più caldo di questo Gran Premio, che vede anche qui la meglio gioventù italiana davanti a tutti. Kimi Antonelli, 19 anni, in molti dicono alla seconda stagione in Formula 1, in realtà seconda, prima stagione e 5 Gran Premi se così vogliamo, il leader del mondiale, 43 punti di vantaggio nei confronti di George Russell ieri con un giro che ha definito magico lui stesso, si è piazzato davanti a tutti. In prima fila a fianco a lui ci sarà Max Verstappen con la Red Bull, pronto a dare a battaglia alla prima curva, intanto le vetture stanno affrontando adesso l'ultima curva, pronte ad andarsi a schierare. Seconda fila tutta Ferrari, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, con Leclerc deluso ieri, ha anche toccato il muro nella parte finale delle qualifiche, con Fred Vasseur che è tornato al muretto della Ferrari dopo aver disertato la giornata di ieri per degli accertamenti medici, si è tornato evidentemente comunque sia, per fortuna per lui niente di particolarmente grave. Terza fila, Jarre, Red Bull, Russell, il compagno di squadra di Antonelli con la Mercedes che si è beccato una bella sveglia anche ieri. Quarta fila tutta McLaren che festeggia in questo weekend i 1000 Gran Premi nella sua storia. Piastri settimo, Norris ottavo, a chiudere la top 10 Gasly e Lawson. Queste le vetture, partirà anche Bortoleto che ha avuto un problema nel corso dei reconnaissance lap, ma è riuscito comunque a riportare la propria macchina ai box e sono riusciti a risistemargliela, dunque ci sarà anche l'Audi di Bortoleto. 22 vetture in pista, 150 metri tra la prima, tra la partenza diciamo e la staccata di Santa Devota, la prima curva, saranno i più caldi del mondiale probabilmente, perché come detto a Monte Carlo non si sorpassa soprattutto con queste vetture così grandi, e dunque tanta adrenalina per la partenza del Gran Premio di Monte Carlo che sta per avvenire. Si stanno schierando le vetture fino in fondo, luci verdi, adesso la procedura di preriscaldamento del turbo, poi l'accensione dei semafori e lo spegnimento, il via del Gran Premio di Monte Carlo, luci accese, 3, 4, 5, allo spegnimento il via, si spengono le luci, parte molto bene Kimi Antonelli, si pianta Verstappen invece, fermo praticamente Verstappen, Antonelli sbuca per primo alla prima curva al comando, in seconda posizione c'è Hamilton, al terzo posto c'è Verstappen, partenza disastrosa per Max Verstappen, Verstappen che praticamente non è partito, davanti a tutti c'è Antonelli, in seconda e terza posizione ci sono le Ferrari di Hamilton e Leclerc, con Verstappen che ha avuto probabilmente un problema, la sua macchina è rimasta praticamente lì, solo adesso si sposta verso la prima curva, disdetta per Verstappen, che invece tutto bene per Kimi Antonelli che non ha avuto problemi, ha scattato benissimo e adesso può guidare il Gran Premio di Monte Carlo sin dal primo giro. In seconda e terza posizione ci sono le due Ferrari, come detto, di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc, poi Ajar quarto con l'altra Red Bull, e a seguire Russell e Piastri quinto, Russell il compagno di squadra di Antonelli con la Mercedes, e sesto Piastri con la McLaren. Siamo alla chicane del porto, quella dopo il tunnel, con Antonelli che sembra già poter guadagnare un vantaggio discreto nei confronti delle due Ferrari che inseguono, cruciare adesso costruirsi un tesoretto senza però andare a stressare le gomme, anche se tutti quanti sono con gomme medie, la strategia a Monte Carlo sostanzialmente è obbligata a una sola sosta, al netto di eventuali safety car, al netto di eventuali neutralizzazioni che poi potrebbero portare a riscriverla questa idea di strategia. Siamo alla Rascas, poi Antonino Guess, poi si chiuderà il primo giro, ascoltiamo un attimo Verstappen. Just bring it home, please, Max. Verstappen chiede cosa devo fare e l'ingegnere di pista Giampiero Lambiase gli dice riportala semplicemente a casa, che potrebbe voler dire o riportala ai box oppure cerca di fare il meglio possibile dalla posizione in cui si è scivolato, ovvero sia la 22esima. Si chiude il primo giro, comanda Kimi Antonelli, 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, spietato il 19enne bolognese. In terza posizione Leclerc con l'altra Ferrari, staccato di 1 secondo da Hamilton. Seguono Ajar, Russell, Piastri, Gasly, ottavo Norris con la McLaren, campione del mondo in carica, Lawson e Albon. Queste le prime 10 posizioni. Verstappen è rientrato ai box al pari di Bortoleto. Io credo che ci sarà un cambio gomme, a meno che non ci sia un ritiro, per cercare di sparigliare le carte ed approfittare poi magari di un eventuale safety car per andare a riguadagnare le posizioni, ma non è così, è un ritiro perché la macchina di Verstappen viene alzata sui cavalletti. Dunque già il primo colpo di scena, ritirato Verstappen, Antonelli sta scappando via, 2 secondi e mezzo di vantaggio su Leclerc, su Hamilton scusate, 3 secondi e 4 di vantaggio su Leclerc. Ci sono 2 Ferrari sul podio, ma c'è un italiano al comando del campionato di Monte Carlo. Studio.
3: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Torniamo invece in Francia, Roland Garros tennis, al Philippe Chatrier, dove c'è Emilio Mancuso, dovrebbe esserci anche ancora il presidente della federazione Angelo Binaghi, per l'inizio, perché manca davvero poco, della finale fra Flavio Cobolli e Zverev. Emilio.
21: Grazie, perché è in corso la cerimonia, per così dire, che fa da antipasto all'ingresso dei due giocatori. Ringraziamo il presidente Binaghi che è rimasto qui con noi. Davvero un flash, presidente, a tutti quelli che ci ascoltano, ai milioni di ascoltatori che sono sintonizzati su Radio 1 per ascoltare questa finale così importante tra Cobolli e Zverev. Cosa aggiunge la giornata di oggi a questo meraviglioso momento del tennis italiano?
22: Ma una cosa molto importante, che anche senza il nostro numero uno Sinner, quello che fino alla settimana scorsa era il numero due Lorenzo Musetti, noi ci siamo una corazzata, abbiamo una generazione di giocatori e giocatrici che il mondo ci invidia, che sanno esaltarsi in qualunque momento, in qualunque situazione, su qualunque superficie, e sanno far sognare soprattutto gli italiani.
21: Salutiamo Yannick Sinner nel caso ci stessi ascoltando. Yannick, torna presto, ti vogliamo bene, per quanto mi riguarda è patrimonio dell'UNESCO e quindi
22: Yannick sarà sicuramente oggi incollato alla televisione, sarà il primo tifoso di Flavio Cobolli, suo compagno di squadra.
21: Esattamente, compagno dei trionfi in Davis. Grazie al presidente Binaghi, buona finale.
22: Grazie.
21: Grazie ancora al presidente Binaghi per essere stato qui con noi. Ci risentiremo più tardi, naturalmente tra poco, tra una decina di minuti, per incominciare a raccontarvi questa finale attesissima del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Sasha Zverev. Si sta preparando ancora il campo, gli ultimi ritocchi, per così dire, prima della grande cerimonia, prima della grande finale del Roland Garros 2026, con Flavio Cobolli opposto a Sasha Zverev, e naturalmente ve la racconteremo e vi faremo vivere la grande emozione di quello che è il Roland Garros, di quello che è il tennis e di quello che l'Italia sta facendo per il tennis mondiale, per lo sport italiano nel mondo. Linea allo studio.
3: Grazie ad Emilio Mancuso. Torniamo alla Formula 1 da Manuel Codignoni, Monte Carlo.
0: Quarto giro in corso, dei 78 previsti, situazione invariata con Kimi Antonelli che sta allungando nei confronti di Lewis Hamilton. Adesso il 19enne bolognese della Mercedes ha 3 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti del primo dei due ferraristi. Segue l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, a 1 secondo e 3 da Hamilton e a 4 secondi e 8 da Antonelli. Seguono quindi Ajar, quarto con l'unica Red Bull superstite, Russell, quinto con la Mercedes, sul quale però pende un'investigazione per posizionamento errato sulla piazzola di partenza. Adesso qui verranno esaminati probabilmente anche i millimetri dei sensori che sono annegati sull'asfalto e nell'interno della vettura del musetto, per capire se effettivamente c'è stata un'irregolarità. Sarebbe una mazzata dover subire pure una penalità per il compagno di squadra di Kimi Antonelli. Sesto Piastri con la prima delle due McLaren, settimo Gasly con l'Alpine, ottimo ottavo Lando Norris con l'altra McLaren, a chiudere la top 10 Liam Lawson ed Alexander Albon. Ma la notizia in questo momento, fino a questo momento quantomeno, è stato il problema di Verstappen, la cui Red Bull è rimasta praticamente piantata al via, creando anche un po' di parapiglia, e c'è stata anche, diciamo, molta abilità da parte dei piloti, in particolare da parte di Leclerc, che gli partiva proprio dietro, nell'evitarlo e nel non andarlo a colpire. Il pilota olandese della Red Bull poi ha preso la via dei box, la macchina è ancora lì ferma e sostanzialmente si è andato a ritirare. Corsa che adesso, diciamo, vive un po' di conserva, come spesso accade a Monte Carlo, perché ascoltiamo intanto proprio Verstappen.
1: Yeah, nice. Guys, what the man.
0: Senza stare a tradurre letteralmente le parole di Verstappen, che chiede in buona sostanza quello che possa essere successo, i beep nei quali potete sostituire in sostanza la parolaccia che preferite di più stanno ad indicare la scarsa soddisfazione del pilota olandese per quello che è successo, per quello che poteva essere un'opportunità, perché insomma cercare di attaccare subito alla prima curva la posizione di Kimi Antonelli poteva essere, diciamo, un'opportunità per lui per tornare alla vittoria, così non è stato. Lando Norris, tra l'altro, in partenza aveva segnalato che la posizione di George Russell non era esattamente dove avrebbe dovuto essere, poi si è anche preso un grande rischio alla prima curva, la Santa Devota, andando a rischiare di provare a passare all'esterno Piastri, dovendo poi alzare il piede, ed è stato superato in uscita, in accelerazione, da parte di Pierre Gasly. Arriva però la comunicazione da parte del Collegio dei Commissari che dice che non ci saranno ulteriori investigazioni riguardo al presunto malposizionamento della Mercedes di Russell, segno che insomma così mal posizionamento non doveva essere stato, e segno che evidentemente si trattava semplicemente di un'irregolarità veniale, mettiamola così. C'è un'investigazione per lo stesso motivo anche per Sergio Perez, per la Cadillac, anche lui secondo, diciamo, questa investigazione non era posizionato correttamente sulla piazzola di partenza. Staremo a vedere, diciamo, quello che succederà. Nel frattempo la corsa va avanti e continua ad allungare Kimi Antonelli, siamo nel corso del sesto dei 78 giri previsti, comanda ancora il 19enne leader del mondiale, 4 secondi di vantaggio su Hamilton e 7 secondi di vantaggio su Leclerc, che sta cercando di probabilmente far respirare le gomme. Sappiamo come girare in aria sporca, ovvero sia in scia, alla vettura che ti precede, oltre ad avere delle turbulenze aerodinamiche, fa anche consumare più del solito, diciamo, più del normale, gli pneumatici, dunque ci sta che in questo caso possa nascere una sorta di elastico, stante il fatto che sorpassare, lo ripetiamo ancora una volta, a Monte Carlo con queste vetture è praticamente impossibile. Quarto Ajar, quinto Russell, sesto Piastri, settimo Gasly, ottavo Norris, nono Lawson e decimo Albon. Ci sono diversi piloti che hanno già effettuato una sosta ai box. Si tratta di Perez, Alonso, Stroll, Bottas, Bortoleto e Berman, piloti che non avevano granché da perdere, hanno giocato tutte quante le loro fiche, del resto insomma è città di casinò Monte Carlo, sul fatto che l'usura degli pneumatici sul tracciato del Principato è molto bassa. Noi ci fermiamo al termine del primo giro, smarchiamo già la prima sosta, possiamo arrivare al traguardo in questa maniera. Nel caso in cui dovesse esserci una safety car e tutti quanti si fermassero ai box e i distacchi venissero neutralizzati, potremmo comunque guadagnare tanto spazio e nel frattempo gireremmo anche in aria pulita. Vedremo se questa tattica pagherà, del resto l'abbiamo detto, chi parte dietro non ha granché da perdere su una pista dove non si sorpassa e il tentativo è legittimo, anzi che no. 4 secondi e mezzo intanto cresce ancora il vantaggio di Kimi Antonelli nei confronti di Lewis Hamilton, 1:16.0 nell'ultimo passaggio per il bolognese, 1:16.5 per l'inglese della Ferrari, 1:17.3 gira molto lento invece Charles Leclerc, che gira però sugli stessi tempi più o meno di Ajar, 17.4, e leggermente più lento di Russell, quinto in 17.1. La gara diventa di gestione e, diciamo, l'obiettivo è non fare danni e cercare poi magari di trovarsi vicino alla vettura che ti precede in prossimità dell'unica sosta ai box per tentare l'undercut, ovvero sia fermarsi ai box prima, fare un giro velocissimo d'uscita con le gomme fresche, a patto di trovare pista libera, e non è semplice in un budello come Monte Carlo, e sfruttare poi questo vantaggio quando la vettura che nel frattempo avevi davanti a te si fermerà per andarli a prendere la posizione. È incollato Lando Norris negli scarichi di Pierre Gasly, è evidente che il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, ne ha di più, ma è altrettanto evidente che sorpassare, lo abbiamo detto, è molto molto molto complicato. Problemi per Bottas, che continua a segnalare del fumo che esce dalla parte anteriore della propria vettura. Avevano avuto le Cadillac problemi di surriscaldamento dei freni anche nel corso delle prove libere, e questo potrebbe essere non un segnale per il pilota finlandese ex Mercedes, non un buon segnale. La Cadillac, lo ricordiamo, team rookie, team esordiente in questo mondiale, emanazione della famiglia Andretti, con la spinta dietro del gruppo General Motors, non a caso Cadillac è proprio un logo, un marchio della General Motors. Saper iniziare, anzi è già iniziato di fatto il giro numero 9, Kimi Antonelli allunga ancora, 16.2, ha guadagnato altri 8 decimi nei confronti di Hamilton che lo insegue a 5 secondi e mezzo, terzo Leclerc a 3 secondi e mezzo da Hamilton, quindi Ajar, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson e Albon. Un pilota italiano non vince il Gran Premio di Monte Carlo dal 2004, l'impresa all'epoca la fece Jarno Trulli, ci limitiamo a dire questo, non diciamo altro. Giacomo.
3: Grazie Manuel, torniamo al tennis. Roland Garros per un flash con Emilio Mancuso sulla finale che immagino debba ancora iniziare, Emilio, fra Coboli e Zverev.
21: Assolutamente, immagini bene perché ancora siamo nei convenevoli della prepartita e tra poco entreranno in campo i due giocatori. Hanno sistemato nel modo migliore appunto il terreno di gioco, per così dire. Non è una partita di calcio, è una partita di tennis, però insomma continua il pre-partita di questa finale così attesa, una finale speciale, specialissima per noi italiani. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, 3-1 nei precedenti, ricordiamo, per il tedesco che ha vinto l'ultimo in ordine di tempo, quello a Madrid. Ma nel Flavio invece ha vinto la sfida, come abbiamo ricordato prima con il presidente Binaghi, una grande partita, una delle migliori in assoluto per Flavio Cobolli in semifinale a Monaco di Baviera. Stanno per entrare in campo i due giocatori. E se abbiamo ancora un minuto e mezzo, riusciamo a farvi sentire proprio l'ingresso in campo di Zverev e Cobolli. Adesso ci sono le immagini della Tour Eiffel ricoperta della polvere marrone della terra battuta, la polvere di mattone che sta ricoprendo, per così dire, nel filmato che sta andando sul grande schermo qui davanti a noi, in attesa appunto che entrino in campo i due giocatori di questa finale così attesa, così importante per noi italiani, perché un italiano in finale un anno dopo, l'anno scorso, ci fu quella finale pazzesca tra Jannik Sinner, che salutiamo ancora una volta, contro Carlos Alcaraz, a distanza di 12 mesi. Ancora un italiano in finale a Roland Garros. Ecco inquadrato Flavio Cobolli che sta per entrare in campo. Flavio Cobolli, e immaginiamo la sua grande emozione in questo momento. Sale le scale che poi conducono qui sul campo centrale del Roland Garros, il Philippe Chatrier. Immaginiamo l'adrenalina, l'emozione per questa giornata così speciale per lui, per lo sport italiano, per il tennis italiano. È arrivato anche il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi. Ed ecco Flavio Cobolli che entra in campo.
1: Flavio Cobolli!
21: O Cobolli, come lo chiama lo speaker, entra in campo con uno dei ragazzi, delle ragazze della Catapalle. Entra in campo, l'applauso di Adriano Panatta, l'applauso del presidente della federazione francese, l'applauso di Angelo Binaghi che era qui con noi poco fa, che è naturalmente tornato in tribuna, e tra poco entrerà in campo anche Sasha Zverev, che come detto conduce 3-1 nei precedenti, è alla quarta finale in un torneo dello Slam, la seconda a Parigi più di 700 giorni dopo quella del 2024, persa contro Carlos Alcaraz, lui che ha vinto le finals, lui che ha vinto, giovanissimo, gli internazionali d'Italia, lui che ha vinto tanti altri tornei importanti, non è ancora riuscito a vincere un torneo dello Slam, e vedremo quello che succederà nella giornata di oggi. Ed entra adesso in campo Sasha Zverev. Entra anche Zverev, e dunque ci saranno ancora 7-8 minuti all'incirca prima che possa cominciare questa finale attesissima del Roland Garros 2026. Linea allo studio.
3: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Torniamo alla Formula 1 a Monte Carlo con Manuel Codignoni.
0: Giro numero 12 dei 78 previsti, ha leggermente rallentato Kimi Antonelli, che dopo aver costruito quel tesoretto di secondi adesso gira più o meno sugli stessi tempi di Lewis Hamilton. Ha comunque il pilota della Mercedes che comanda il Gran Premio di Monte Carlo ben 4 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, che è il secondo con la Ferrari. In terza posizione l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, che gira sugli stessi tempi di Lewis Hamilton, ma anche lui è staccato di 4 secondi e mezzo dal pilota che lo precede, segnatamente il suo compagno di squadra. Quarto è Ajarra con l'unica Red Bull superstite. Abbiamo detto più e più volte del ritiro di Max Verstappen, che partiva dalla prima posizione per problemi al via. Quinto Russell con l'altra Mercedes. Pensate, Russell è a 13 secondi e 8 dopo 13 giri da Kimi Antonelli. Per carità, gira nel traffico, non può girare a pista libera, ma paga già un secondo al giro nei confronti del proprio compagno di squadra. E se il numero vi sembra eccessivo per le circostanze di gara, e lo è in un certo senso, abbiamo fatto il distinguo, giova comunque ricordare che in tutto quanto il weekend Russell si è preso sempre tra i 3, i 4 e i 5 decimi dal compagno di squadra Antonelli, che è appena all'inizio della sua seconda stagione completa in Formula 1. Questo per darvi anche la misura di quello che questo ragazzo sta facendo, riscrivendo i record in Formula 1 per il nostro paese e anche, diciamo, per l'intero motorsport. Sesto è Piastri con la prima delle due McLaren, settimo Gasly, ottavo Lando Norris che è incollato agli scarichi di Pierre Gasly ma non riesce a trovare lo spazio per andarlo a superare, nono e decimo a chiudere la zona punti Liam Lawson e Alexander Albon con la Williams, seguito in undicesima posizione dal suo compagno di squadra Carlos Sainz. Diversi piloti hanno già effettuato una sosta, ve l'abbiamo detto, lo hanno fatto anche successivamente Ocon e Hülkenberg, che si ferma proprio in questo parziale. C'è stata una penalizzazione per Sergio Perez, pilota della Cadillac, per lui sì scorretto posizionamento sulla piazzola di partenza, ha subito addirittura un drive-thru che ha scontato e adesso è scivolato decisamente indietro in classifica. Comunque in Hülkenberg che si ferma proprio in questo parziale, c'è stata una penalizzazione per Sergio Perez, pilota della Cadillac, per lui sì scorretto posizionamento sulla piazzola di partenza, ha subito addirittura un drive-thru che ha scontato e adesso è scivolato decisamente indietro in classifica. Comunque in

0: detto che effettivamente tu non possa recare loro un danno, però fino a questo momento non ci sono stati problemi di questo tipo, perché si è dimostrata molto efficace anche la collaborazione tra Muretto e piloti che si sono andati poi successivamente a scansare per farsi passare. 14° giro, Antonelli 3 secondi e 6 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Adesso diciamo Antonelli gestisce ed Hamilton si sta riavvicinando, rosicchiando decimi su decimi. Da dire che Hamilton è in uno stato di forma pazzesco, non è mai stato così competitivo di fatto con la Ferrari da quando all'inizio dell'anno scorso è avvarcato i cancelli di Maranello. Nel Gran Premio del Canada la scorsa gara ha ottenuto il primo podio in assoluto con la scuderia di Maranello, e in questo weekend in una delle piste preferite da Leclerc nonché la sua pista di casa si è dimostrato complessivamente più efficace, e adesso occupa la seconda posizione a 3 secondi e mezzo dal leader della corsa e con 4 secondi e 7 di vantaggio nei confronti proprio dello stesso Charles Leclerc. Antonelli, Hamilton, Leclerc. Fa caldo a Monte Carlo, 24 gradi la temperatura dell'aria, ma soprattutto 43 gradi e mezzo la temperatura dell'asfalto, temperature che non si sono raggiunte in questo weekend se non nella prima parte della qualifica di ieri, poi si sono abbassate. Vedremo se l'abbassamento delle temperature, ascoltiamo Hamilton. È proprio Hamilton, ascolta Radio 1 evidentemente, non sappiamo se Yannick Sinner lo faccia, Hamilton evidentemente sì, perché si va a lamentare con il proprio ingegnere di pista dicendo il degrado delle gomme è molto alto, le temperature delle gomme posteriori è molto calda, segno che insomma è il caso anche per lui di iniziare a gestire gli pneumatici con queste temperature molto alte. Non mi sembra però di vedere graining sugli pneumatici di nessuno, e questo potrebbe essere comunque un buon segnale. Fatto sta che l'usura tendenzialmente, che è una cosa diversa dal degrado, è comunque molto bassa a Monte Carlo, e che la strategia a meno di cataclismi resta inchiodata sempre comunque sulla sosta singola. George Russell è inchiodato a sua volta negli scarichi di Isaac Jajar, lo insegue a 6 decimi, ma il distacco qui si misura veramente in centimetri, non in neanche in metri, ma passare a Monte Carlo diventa complicato, soprattutto se chi ti precede, come nel caso Jajar, sembra avere una buona trazione in uscita di curva. Un po' di difficoltà in percorrenza per il pilota franco-algerino, ma l'uscita di curva dall'Antonino Guess è un po' lanciata a fionda, e così facendo diventa complicato poi per chi ti segue cercare di abbozzare un sorpasso prendendo la scia sul rettilineo che porta la Santa Devota, perché il rettilineo è corto anziché no. Accorcia ancora Hamilton, 3 secondi di vantaggio per Antonelli nei confronti del pilota della Ferrari che si sta riavvicinando, ma io credo che si tratti comunque di una gestione da parte del pilota della Mercedes, che non ha nessun tipo di interesse a scavare un tesoretto così grande, conscio del fatto che la safety car, che qui tendenzialmente a Monte Carlo esce abbastanza spesso, potrebbe andare a riazzerare questo vantaggio, e dunque di fatto la spesa in questo caso non varrebbe l'impresa. Giro numero 16, dicevamo, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questa è la situazione, ascoltiamo un attimo Russell.
1: Just make sure you've got good tires when he does get out of the way.
0: Russell dice: sto vedendo che la gomma anteriore sinistra di Ajar ha un po' di graining, complimenti a lui che da dietro riesce a vederla, non so quanto a lungo ancora resterà in pista, e il suo ingegnere di pista Marcus Dudley gli dice a sua volta: cerca di farti trovare pronto con le gomme in buono stato quando si toglierà da davanti per andare ad effettuare la sosta. Ascoltiamo un attimo anche Ajar.
2: Yeah, copy, everything, tires over peak.
0: Ajar si lamenta della temperatura alta anche delle sue gomme anteriori, e il suo ingegnere di pista lo tranquillizza dicendo: è un problema che hanno tutti, tutti quanti hanno alte temperature delle gomme, perché, e questo lo aggiungiamo noi, queste temperature fino a questo momento nel weekend non si sono mai viste, se non per poco. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questo è il podio, 17° giro, 78 sono quelli da percorrere nel Gran Premio di Monte Carlo. Torniamo allo studio, Giacomo.
3: Perfetto, grazie Manuel, e noi andiamo direttamente all'Onda Verde, informazioni sul traffico, rimanete con noi perché subito dopo continueremo a seguire la Formula 1 e anche l'inizio del match fra Kubilai e Zverev e tennis, quindi Roland Garros, Onda Verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico. Alle 15:25 minuti segnaliamo un traffico in forte aumento sulle strade della penisola, previsto ancora più intenso nelle prossime ore per i rientri dal fine settimana. Per agevolare la circolazione, oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento sulle strade la maggiore criticità sulla Palmanova Tarvisio, code per 10 km, traffico congestionato tra Pontebba e Barriera di Ugovizza in direzione stazione Tarvisio. Code e traffico intenso anche in A22 nel tratto Brennero-Modena, tra Brennero, confine di Stato, e barriera di Vipiteno in direzione di Modena.

0: Modena. Code anche sulla Lainate Chiasso tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A14, code per incidente tra la diramazione per Ravenna e lo svincolo Imola in direzione di Bologna. Continuando a scendere sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Livorno Porto e Livorno Centro in direzione di Livorno. Infine in A1 nel tratto Roma-Napoli, 1 chilometro di coda per incidente tra Ponte Corvo e lo svincolo Ceprano in direzione di Roma. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Domenica Sport.
2: Bene, eccoci ancora insieme, Giacomo Prisca al microfono con voi, ma soprattutto i due eventi sportivi in diretta. Partiamo subito dalla Formula 1 con un aggiornamento da Manuel Codignoni per quanto riguarda Monte Carlo, poi andremo invece da Emilio Mancuso per il tennis, Roland Garros con la finale. Manuel.
3: Ascoltiamo un attimo Ajar.
4: Oh my god, the engine braking is a joke. What's happening?
3: Ajar si lamenta del freno motore, è una sorta di barzelletta, dice c'è qualcosa che non funziona, usare la prima la marcia è impossibile, ed è una marcia che si usa in questa gara, soprattutto all'Oeps, alla Raskas e all'Antonino Guess. Saremo rapidi, dicevamo, perché non è cambiato granché nella situazione, mentre c'è Russell che si fa vedere negli specchietti di Ajar senza però riuscire a passarlo. Comanda sempre Kimi Antonelli, che ha riportato a 4 secondi e 6 il suo vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. In terza posizione la Ferrari di Leclerc, staccata di 6 secondi e 3 da Lewis Hamilton. Cerca lo spiraglio Russell per guadagnare una posizione, è negli scarichi di Ajar. Poco fa il suo box ha detto: ho un secondo nel piede in aria libera come possibilità di velocizzare nel momento in cui dovessi riuscire a sopravanzare Ajar, per cui a questo momento non ce la sta facendo e gli resta dietro. 20° giro appena iniziato, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi i primi tre, con Russell in quinta posizione.
2: Allora, torniamo da Emilio Mancuso. Roland Garros, dovremmo essere pronti per andare. Allora, fra poco andremo da Emilio Mancuso. Due notizie rapide di calciomercato soprattutto. Intanto, con la Juventus e la ricerca dell'attaccante, sembra che i bianconeri siano davvero vicinissimi. Ormai hanno trovato l'accordo con Sørloth, bomber norvegese dell'Atletico Madrid, classe 95, 20 reti e un assist nella stagione appena trascorsa, ha un'intesa di massima con i bianconeri per firmare un contratto triennale con opzione per una quarta stagione, andando a guadagnare 4 milioni di euro netti all'anno. Altra notizia di calcio mercato: sarà Alberto Aquilani l'erede di Fabio Grosso al Sassuolo. In queste ore è stato raggiunto l'accordo definitivo tra il tecnico romano e la società emiliana sulla base di un contratto che lo legherà ai neroverdi per le prossime due stagioni, con opzione per un terzo anno al Sassuolo. Questo quello che leggiamo in questi momenti, e in cui ovviamente ci sono tanti movimenti, panchine di Serie A, attaccanti e quant'altro. A questo punto torniamo per un aggiornamento da Manuel Codignoni, Formula 1, Gran Premio di Monte Carlo.
3: Dove ci sono Ajar e Russell in lotta per la quarta e la quinta posizione, che stanno impazzendo entrambi. Ascoltiamo Ajar di nuovo.
4: Something is gonna explode. The engine is not healthy right now.
3: Ajar che dice qualcosa prima o poi esploderà, perché il motore non sta funzionando per bene. Poco fa si è aperto urlando per il suo box che gli imponeva di utilizzare la modalità 6 del motore, dicendo: ma non funziona, qui scoppia tutto, e il suo ingegnere di pista poi gli ha detto: stiamo investigando sul guasto. Dicevamo, lui sta impazzendo perché la sua macchina a suo dire non va, e lo dicono anche i tempi, gira 2 secondi più lento di chi è davanti, e Russell a sua volta sta impazzendo perché non riesce a passarlo e adesso paga addirittura, pensate, 27 secondi nei confronti del leader, ovvero sia Antonelli. Una fumata da parte del posteriore della macchina di Isaac Ajar, che in frenata evidentemente ha qualche problema in rilascio, e il freno motore di cui parlava appunto in precedenza. Fatto sta che sta facendo perdere tanto tempo a Russell, che non riesce a passarlo, mentre davanti Antonelli ha riallungato in questo elastico che vi avevamo in un certo senso preconizzato in Gran Premio di Monte Carlo. Al giro numero 22 adesso il leader della corsa, Kimi Antonelli, è tornato ad avere 6 secondi e 2 di vantaggio su Hamilton, il quale a sua volta ha oltre 6 secondi di vantaggio su Leclerc, che occupa la terza posizione. Seguono staccatissimi Ajar quarto e Russell quinto, con Piastri che si sta provando a riavvicinare a questa coppia, ma con scarso, diciamo, costrutto fino a questo momento. Pensate, per darvi un'idea, Antonelli gira in 1.16.6, Ajar e Russell forzatamente in 1.19.0. Giro numero 22, Kimi Antonelli sempre al comando, studio.
2: Da questo momento andremo a rimbalzo di linea, partiamo dal tennis e torniamo quindi in Francia, Roland Garros, da Emilio Mancuso per seguire la finale fra Cubolli e Zverev. A rimbalzo di linea con la Formula 1 e il Gran Premio a Monte Carlo. Partiamo, torniamo da Emilio Mancuso.
5: Cominciata da pochissimo la finale della Roland Garros, Cubolli al servizio, una palla break per Zverev non trasformata, adesso vantaggio per Flavio Cubolli nel primo game dell'incontro, subito molto combattuto con l'azzurro che serve da sinistra con Zverev molto indietro sul servizio di Cubolli a 156 km all'ora, la risposta di Zverev che tocca una prima volta il nastro, accarezza una seconda volta il nastro e cade beffarda la palla nella metà campo di Cubolli. 40 pari, subito grandi emozioni in questo inizio della finale della Roland Garros 2026 tra Flavio Cubolli e Sasha Zverev, primo game dell'incontro, parità sul servizio di Cubolli con Zverev che ha già avuto una palla break tra l'altro nel primo game, statistiche alla mano, il game nella storia del tennis con più alte percentuali di break a favore del giocatore in risposta evidentemente. Torniamo alla Formula 1 con il Gran Premio di Monte Carlo.
3: Grazie Emilio, giro numero 23 in corso, situazione invariata se non che Antonelli continua ad allungare nuovamente sulla Ferrari dopo aver fatto respirare un po' le gomme, adesso il suo vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, Hamilton, 7 volte campione del mondo che guida la Ferrari, è risalito a 7 secondi e 3, a 6 secondi da Hamilton c'è l'altra rossa, quella di Leclerc, segue staccatissima la coppia Ajar-Russell. Ad Ajar con la Red Bull il suo ingegnere di pista ha detto non c'è soluzione, non c'è modo di aggiustare questo problema al motore che ci stai segnalando, che noi vediamo dai dati, cerca diciamo di conviverci. Fatto sta che Ajar sta facendo del suo meglio e Russell che cerca lo spiraglio sta impazzendo, ha perso altri 2 secondi da chi è davanti anche in questo parziale. Sesta posizione per Oscar Piastri con la McLaren, quindi Gasly, Norris, Lawson e Albon, questa continua ad essere la zona punti. Vi segnaliamo prima di tornare a Parigi il ritiro di Valtteri Bottas, secondo ritirato dopo Max Verstappen, il pilota della Cadillac è stato richiamata ai box, gli è stato detto in buona sostanza dobbiamo raffreddare la macchina perché abbiamo dei problemi, fermati ai box, e dal box non è più ripartito. Un lungo di Leclerc intanto alla chicane del porto, nessuna conseguenza per lui visto che è lontano da Hamilton e dietro di sé Ajar è ancora più lontano. Antonelli, Hamilton, Leclerc, queste le prime 3 posizioni, giro numero 24 dei 78 previsti. Torniamo a Parigi, Emilio Mancuso.
5: Grazie Codignoni, servizio ancora di Cubolli, parità, primo game molto combattuto, poco fa un gran dritto ad uscire da parte dell'azzurro, andato a segno, stavolta il dritto invece esce di pochissimo, vantaggio Zverev, ancora un'opportunità per il tedesco di strappare subito il servizio a Cubolli nel primo game dell'incontro, e dunque vantaggio Zverev, servizio Flavio Cubolli, subito un primo game combattutissimo in questo inizio di partita, in questo primo game della finale del Roland Garros tra Flavio Cubolli e Sasha Zverev. Serve a sinistra, gran servizio ad uscire, servizio vincente da parte di Flavio Cubolli che va a cancellare anche la seconda palla break a favore di Sasha Zverev, servizio a 212 km all'ora, il marchio di fabbrica di Cubolli, il servizio e il dritto, parità sulla battuta di Flavio Cubolli. Torniamo da Manuel Codignoni per il Gran Premio di Monte Carlo.
3: Emozioni a Parigi, emozioni anche a Monte Carlo con Kimi Antonelli che continua ad allungare al giro numero 25 dei 78 previsti, 8 secondi e 8 il vantaggio del leader del mondiale nei confronti di Lewis Hamilton. Sta correndo questo ragazzo con la freddezza di un veterano ma con la grinta di un 19enne qual è un mix esplosivo meraviglioso, faccia d'angelo e cuore sportivamente parlando solo ovviamente di pietra, ovvero sia un cannibale che vuole vincere tutte perché sa che questa può essere la sua grande grande occasione di riportare in Italia un titolo mondiale che manca. Dal 1953 sta correndo benissimo anche sulla pista più difficile, Monte Carlo, 9 secondi a 4 il suo vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton al 26esimo giro, a 5 secondi da Hamilton segue l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, poi a Jarre, quarto, che pensate è staccato di 24 secondi, ma non da Antonelli, da Leclerc, e si tiene dietro Russell che cerca spiragli continui, ma su questa pista sorpassare non si fa, anche se Ajar diciamo va nettamente più piano rispetto a Russell. Mi ricordo il campionato di Monte Carlo nel 2001 dove David Coulthard finì dietro alla Arrows di Enrique Bernoldi e ci rimase per praticamente 40 giri con una McLaren che all'epoca era vettura da titolo, ma non riuscì a passarlo e le macchine erano decisamente più piccole di quelle di adesso, proprio perché Monte Carlo è così, take it or leave it, prendere o lasciare. Antonelli, Hamilton, Leclerc, giro numero 26, questa è la situazione. Torniamo nuovamente alla Roland Garros da Emilio Mancuso.
5: C'è stato il break, c'è stato il break in apertura di partita per Sasha Zverev, che dunque alla terza opportunità è riuscito a breccare Flavio Cobolli, la risposta molto aggressiva di Zverev con Cobolli che ha steccato il colpo, e dunque dopo 9 minuti, perché è durato 9 minuti il primo game, il tedesco è avanti di un break 1-0 Zverev, con Zverev già pronto al servizio. Vediamo Flavio Cobolli, anche lui come Zverev molto indietro rispetto alla riga di fondo, quasi all'altezza dei giudici di linea, e dunque davvero tanto tanto indietro sul servizio, sappiamo molto penetrante del gigante tedesco, il servizio a 217 km all'ora. Carica il dritto Zverev, carica a sua volta il dritto Cobolli, scende a rete con un rovescio appena accennato Cobolli sul dritto di Zverev che era piuttosto corto, si è appoggiato dolcemente con un rovescio tagliato. Cobolli ha portato a casa il punto molto bene in questa occasione. Cobolli con Zverev che era in difficoltà, ha provato una mezza palla corta, non gli è riuscita, e poi non è riuscito a sua volta con il rovescio a rispondere al rovescio tagliato molto lavorato di Flavio Cobolli. Al servizio ancora Zverev, poi torneremo a Monte Carlo per il Gran Premio nel Principato, sempre molto glamour, è sempre molto interessante. Servizio vincente da parte di Zverev, 15 pari sul servizio di Zverev che conduce 1-0 nel primo set con un break di vantaggio su Flavio Cobolli, Formula 1.
3: Dove Kimi Antonelli sta facendo uno sport a parte, 28 giri disputati, ne mancano 50 al termine, il vantaggio, attenzione, problema intanto per Ajar che taglia la chicane e adesso vedremo se restituirà la posizione a George Russell che lo inseguiva, tecnicamente era davanti anche prima della chicane, è chiaro che ha tratto un vantaggio da questo taglio di chicane, bisognerà vedere cosa intimeranno i commissari alla Red Bull e dunque cosa comunicherà il muletto della Red Bull al proprio pilota. Dicevamo di un Antonelli che sta facendo uno sport a parte, ha portato il suo vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton a 12 secondi dopo 28 giri, ascoltiamo Russell. E questo è Russell che, come da pragmatica, dice al proprio box: ha tratto chiaramente un vantaggio dall'aver tagliato la chicana, anche se mi era davanti, mi deve dare la posizione. E Marcus Dudley, il suo ingegnere di pista, gli dice: ok, verificheremo e nel caso le faremo sapere, come si dice ai provini. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre, con Antonelli che ha 12 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, il quale a sua volta sta vedendo Leclerc avvicinarsi, perché Leclerc gli ha guadagnato un secondo 2-1 nell'ultimo giro e si è portato a 2 secondi e 6. Non vorrei che Hamilton avesse spremuto troppo gli pneumatici e fosse arrivato un po' a fine vita del suo set di gomme medie, lo scopriremo a breve, anche perché si sta per aprire la finestra dei pit stop e infatti Hamilton viene chiamato ai box ed entra ai box proprio in questo momento Lewis Hamilton. Seguiamo il pit stop di Hamilton soprattutto per capire in quale zona del tracciato rientrerà, perché finire nel traffico significa perdere tanto tanto tanto tempo. Gomme dure nuove per Hamilton, pit stop rapido senza particolari problemi, vedremo se riuscirà a rientrare davanti a Russell, perché a questo punto è chiaro che la battaglia potrebbe essere quella di cercare di farlo rientrare in pista davanti a Russell. Lewis Hamilton rientra sul tracciato ed è davanti a Russell, sì decisamente davanti a Russell, a occhio e croce, perché Russell in questo momento è l'Antonino Guess, grande operazione da parte della Ferrari, Hamilton ha effettuato la sua sosta ed è rientrato in pista in terza posizione davanti ad Ajar e Russell. Torniamo nuovamente a Parigi da Emilio Mancuso.
5: 2-0 per Zverev che ha strappato il servizio di apertura a Cobolli, che non ha sfruttato due occasioni per tenerlo quel servizio e poi ha tenuto a 15 la sua battuta, il tedesco è adesso al servizio con Bolli 0-15, deve un po' sciogliersi perché una finale slam e naturalmente bisogna dare anche il tempo a Flavio Cobolli di immergersi in questa finale, ha tutte le possibilità per giocare alla pari, per mettere in difficoltà Sasha Zverev. Importante che entri in partita il più velocemente possibile. D'altra parte non ci dimentichiamo che Flavio Cobolli è il quarto italiano dell'era Open a giocare una finale slam, sbaglia intanto con il dritto dal centro del campo verso il rovescio di Cobolli, uscito di poco questo colpo di Zverev. Vi dicevamo, il quarto italiano nell'era Open a giocare una finale slam dopo Adriano Panatta, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Questo vi fa capire quanto è pesante quello che sta succedendo oggi sul centrale del Roland Garros. 15 pari sul servizio di Flavio Cobolli con Zverev avanti 2-0 all'inizio di questa finale nel primo set Formula 1 Gran Premio di Monte Carlo.
3: Grazie Emilio Mancuso, giro numero 30 dei 78 previsti, ci stiamo avvicinando a grandi passi alla metà gara, davanti c'è sempre Kimi Antonelli, ma adesso in seconda posizione c'è Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari, perché l'altra rossa, quella di Hamilton, come abbiamo raccontato nel precedente collegamento, si è fermata ai box per andare ad effettuare la sua prima e presumibilmente unica sosta, ha montato gomme dure nuove ed è rientrata in pista al terzo posto, ben davanti ad Hajar e Russell, che significa che ha pista libera e adesso potrà cercare di guadagnare, di rosicchiare qualcosa a Kimi Antonelli. Non è detto che la McLaren Mercedes, chiedo scusa, reagisca immediatamente alla sosta di Lewis Hamilton, perché il rischio undercut è abbastanza ridotto, considerato che prima della sosta il vantaggio su cui poteva contare Antonelli nei confronti di Lewis Hamilton è di 12 secondi. È probabile che qualche altro giro lo tengano fuori Antonelli e poi magari si fermerà fra 4 e 5 giri in tutta sicurezza, diciamo, amministrando il vantaggio che aveva per avere poi gomme più fresche nella fase successiva della corsa e magari anche per scongiurare il rischio di neutralizzazione o safety car, perché se ti fermi il giro prima che arriva una safety car è chiaro che può diventare, insomma, un boomerang. Ad ogni modo, Antonelli, Leclerc, Hamilton, questi primi tre. In quarta posizione c'è ancora Giara, che con una Red Bull zoppa riesce ancora a tenere dietro George Russell. In quinta posizione non è arrivato l'ordine alla Giara di restituire la posizione a George Russell, immaginiamo la rabbia da parte del pilota inglese della Mercedes. Sesto Piastri con la prima delle due McLaren, che lo abbiamo detto in sede di presentazione, festeggia in questo weekend il Gran Premio numero 1000, la McLaren, non Piastri, della sua storia. McLaren che esordì nel mondiale di Formula 1 proprio nel Gran Premio di Monte Carlo, ma nel 1966, weekend complicato per la scuderia di Woking, campione del mondo. Si ritira intanto Berman, che parcheggia la sua Haas ai box, problemi meccanici anche per la vettura americana con Power Unit Ferrari. Settimo Gasly con l'Alpine, ottavo Norris, campione del mondo in carica, gara opaca per lui con l'altra McLaren. A chiudere la zona punti Lawson e Albon. L'unico dei big a essersi fermato ai box è Hamilton, che è terzo, ma davanti a tutti c'è il vero big di questa gara e non solo, ovvero sia Kimi Antonelli. Torniamo a Parigi.
5: Cambio di campo al Roland Garros con Sasha Zverev avanti 2-1 con Flavio Cobolli, che ha tenuto il servizio, ha rotto il ghiaccio, ha portato a casa il primo game di questa finale. Molto importante, come detto, rompere il ghiaccio, entrare nella partita, perché il primo game è vero l'ha ceduto, ha concesso il break, però è stato un game molto molto combattuto, 14 punti con due opportunità per Cobolli di tenerlo quel servizio. Sta di fatto che Zverev è avanti 2-1, si appresta a servire e come detto Zverev è alla seconda finale a Roland Garros dopo quella del 2024, persa nettamente alla distanza con Carlos Alcaraz, ma si è trovato 2-7-1 in vantaggio sullo spagnolo Sasha Zverev, che di occasioni ne ha avute tante, molte, anche soprattutto nel 2020, quando si trovò in vantaggio di 2-7-0 contro Dominic Thiem. Sbaglia all'Open degli Stati Uniti, sbaglia con il dritto, facile in questa occasione, errore gratuito, scuote la testa Cobolli perché il colpo di Zverev, il rovescio, un tentativo di pala corta non riuscito, e Cobolli che ha sbagliato l'approccio, facile con il dritto vicino alla rete. 15-0 sul servizio di Sasha Zverev, 2-1 per lui con un break di vantaggio nel primo set. Formula 1.
3: Un bacetto al muretto in uscita dalla Santa Devota per Franco Colapinto, che con la gomma posteriore sinistra sfiora il muretto, lo tocca, quasi lo pizzica, ma senza problemi per quello che concerne la sua vettura. Si ferma ai box anche Isaac Ajar, si era fermato nel periodo non collegato George Russell. Evidentemente gli ingegneri della Mercedes, vedendo che non riusciva a passare Ajar, hanno aspettato che potesse finire in aria libera, hanno aspettato di avesse un vantaggio sufficiente nei confronti di Liam Lawson prima di fermarlo. Lo hanno fermato ai box e adesso esce dai box Ajar, ma Russell gli passa davanti e dunque gli ha preso la posizione. Da adesso in poi vedremo quello che sarà il ritmo di George Russell su pista libera, ma la sua gara è decisamente compromessa da questo lunghissimo stint, tutto quanto impiegato alle spalle di Ajar, che con una Red Bull zoppa è riuscito a tenerlo indietro. Attenzione, perché c'è un'investigazione per Lewis Hamilton per eccesso di velocità nella corsia dei box, e qui non c'è granché da investigare, c'è un autovelox come sulle strade di tutti i giorni. Nel caso in cui il sensore dice che è passato a velocità superiore rispetto ai 60 all'ora, perché a Monte Carlo si va più piano rispetto alle altre piste, potrebbe arrivare una penalità, e infatti arrivano 5 secondi di time penalty per Lewis Hamilton. Implacabile, l'autovelox della federazione va a sanzionare Lewis Hamilton, che dunque a fine gara vedrà aggiunto al suo tempo complessivo 5 secondi per questa penalizzazione. 34esimo giro in corso, Antonelli, Leclerc, Hamilton. Questa è la situazione tra Antonelli e Leclerc, 19 secondi, entrambi non si sono ancora fermati ai box. Terzo è Lewis Hamilton, che la sua sosta l'ha appena effettuata, invece ed occupa, come appunto detto, la terza posizione. Dovrà scontare 5 secondi di penalità, ma virtualmente possiamo dire che in seconda posizione, perché quando Leclerc si fermerà gli riprenderà la posizione. Poi Piastri, Gasly, Norris, Russell, Ajar, Lawson e Albon. Questa è la situazione, giro numero 34, ci avviciniamo come detto a metà gara e noi torniamo a Parigi da Emilio Mancuso.
5: Grazie, volé di diritto, facile facile per Sasha Zverev, attacco in controtempo, 40-15 per lui, due opportunità per andare sul 3-1 per il tedesco in questo inizio di finale contro Flavio Cobolli. Il servizio quasi a 200 km all'ora, carica il rovescio, il magnifico rovescio, Sasha Zverev ancora con il rovescio, ma lascia il corridoio libero al passante lungolinea, non si fa pregare. Flavio Cobolli piazza il passante lungolinea con il dritto, bravissimo in questa occasione romano. L'attacco di Zverev non era di sicuro lungo, però è stato bravo Cobolli a cogliere immediatamente l'occasione e ha piazzato il gran passante con il rovescio lungolinea. Bravissimo Flavio Cobolli. 40-30, ancora un'opportunità per il tedesco di salire 3-1, ancora una prima 211 km all'ora. Risponde con leggerezza e saggezza Flavio Cobolli, e poi Zverev da par suo piazza un gran dritto all'incrocio delle righe. Questo è un gran colpo, va a guardare il punto d'impatto. Cobolli guarda il giudice di sedia, a noi ci è sembrato in campo il dritto incrociato di Sasha Zverev, chirurgico all'incrocio delle righe, il colpo del tedesco, va a cancellare il segno e quindi significa che il colpo è buono. 3-1 per Sasha Zverev, che tiene il servizio a 30, e adesso sarà Flavio Cobolli a servire. Torniamo alla Formula 1.
3: Sosta ai box anche per Charles Leclerc al giro numero 36, dunque 6 giri dopo Lewis Hamilton, che passa adesso sulla linea del traguardo e dunque resta ben davanti a Charles Leclerc. Leclerc che rientrerà in pista presumibilmente in terza posizione, deve ancora fermarsi Kimi Antonelli, leader della corsa, che adesso dunque ha un vantaggio colossale nei confronti di chi insegue, anche perché deve ancora fermarsi a differenza appunto delle due rosse, che la loro unica prima e presumibilmente unica sosta ai box l'hanno già effettuata, a 33 secondi e mezzo di vantaggio su Lewis Hamilton, il quale a sua volta a 10 secondi su Charles Leclerc. Ma adesso inizierà una gara interna, secondo me, anche in seno al team Ferrari, perché Leclerc potrebbe piazzarsi davanti a Hamilton anche senza passarlo in pista. C'è questa penalizzazione, questa spada di Damocle di 5 secondi che incombe sul capo del baronetto, 7 volte campione del mondo, per eccesso di velocità ai box, il che vuol dire che se Leclerc riesce a portarsi a meno di 5 secondi di distacco da Lewis Hamilton, di fatto poi al traguardo lo sopravanzerà nella classifica. E diciamo, considerato che il compagno di squadra è sempre il primo degli avversari nel motorsport e che si corre in casa di Leclerc a Monte Carlo, il quale ferrarista peraltro oltretutto pure fresco di rinnovo, diciamo che è una motivazione importante per Charles Leclerc. Quarto è Piastri con la McLaren, quinto è Gasly con l'Alpine, sesto è Norris con l'altra McLaren, ma questi piloti al pari di Kimi Antonelli non si sono ancora fermati ai box, mentre Russell e Hajar, che sono settimo e ottavo, la loro esosta l'hanno già effettuata. Vi do un dato: Hajar ha tenuto dietro Russell per tanti giri. Nel momento in cui Russell ha avuto la possibilità di girare su pista libera, essendosi fermato ai box, Hajar ha conquistato un vantaggio di 10 secondi nei confronti di Hajar. Questo per darvi un'idea di quanto effettivamente gli ha fatto perdere. Attenzione, perché c'è un'investigazione anche per lo stesso Russell, però, per eccesso di velocità ai box, e qui probabilmente qualcuno ha sbagliato a tarare i limitatori di velocità in seno al team Ferrari e al team Mercedes, perché è rarissimo che ben due penalizzazioni di questo tipo possano arrivare. Lo scopriremo anche in questo caso a breve, perché l'occhio dell'autovelox è implacabile. Sosta ai box per Kimi Antonelli, per il leader della corsa, che adesso, libero diciamo da qualsiasi tipo di marcatura, si ferma ai box. Gomme dure, nuove anche per lui. Pit stop effettuato in velocità, 2 secondi e 3, rientrerà in pista al comando, non aspettiamo neanche che rientri in pista per dirvelo e confermarvelo. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre, siamo praticamente quasi a metà gara, giro numero 38 anzi, in questo momento dei 78 previsti ne mancano 40. Torniamo nuovamente a Parigi, Emilio Mancuso, Roland Garros.
5: Grazie Emanuele Codignoni. Serve ancora in difficoltà sul suo servizio Flavio Coboli, è 15-30, seconda con Zverev avanti 3-1 nel primo set. Molto indietro Zverev sul servizio di Coboli a 133 km all'ora, con il dritto ad uscire l'azzurro, poi con il rovescio lungolinea il tedesco rallenta con il dritto, ricarica con il rovescio. Zverev prova ad uscire da questa ragnatela. Coboli caricando il dritto ad uscire, colpo però si perde fuori il dritto ad uscire di Flavio Coboli e siamo 15-40, ancora due opportunità di break per Sasha Zverev, che ha tolto il servizio a Coboli nel game di apertura, quando Coboli ha avuto anche due opportunità per tenerlo il suo servizio. Sarebbe importantissimo per Coboli cercare di recuperare questa situazione, perché altrimenti Zverev andrebbe 4-1 con due break di vantaggio. Ancora una seconda per Coboli, carica il dritto sulla riga di fondo a sua volta con il dritto Zverev, si gioca sul dritto di tutti e due i giocatori. La palla corta di Coboli non riuscita, la palla corta di Flavio Coboli, che ha quasi dato l'impressione di volersi liberare dello scambio, e dunque arriva un altro break per Sasha Zverev, che conduce 4-1, un 4-1 pesante, molto pesante. Nel primo set, dopo il cambio di campo, andrà a servire il tedesco, campione di Monte Carlo, Manuel Codignoni.
3: Grazie Emilio Mancuso, siamo finalmente a metà gara, lo abbiamo detto tante volte, questa volta ci siamo finalmente arrivati. Giro numero 39 dei 78 previsti, comanda sempre Kimi Antonelli, che dopo la sosta ai box ha ancora un vantaggio di 13 secondi nei confronti di Lewis Hamilton, il quale a sua volta ha un tesoretto di 12 secondi e 3 da difendere nei confronti del compagno di squadra in Ferrari, Charles Leclerc. Ma ricordiamo che Hamilton a fine gara sconterà una penalizzazione di 5 secondi per eccesso di velocità in corsia dei box. Penalizzazione, e questa è la notizia, che dovrà scontare anche George Russell, perché anche lui è stato pizzicato dall'autovelox andare troppo forte, dunque anche al suo tempo a fine gara, ammesso che non si fermi ai box, saranno sommati 5 ulteriori secondi. Ai spalle dei primi tre, Antonelli, Hamilton e Leclerc, ci sono diversi piloti che non si sono ancora fermati ai box: Piastri, Gasly e Norris, McLaren, Alpine e McLaren. Alle spalle di questo terzetto incolonnato è arrivato George Russell, che si ritrova ancora una volta alle spalle di un trenino di piloti più lenti impossibilitati a passarli. Adesso però è molto vicino a Lando Norris, potrebbe anche provare a prendere la scia sul tunnel e a passarlo, ma non ce la fa perché il rettilineo è troppo breve e soprattutto perché Lando Norris ha la possibilità di prendere a sua volta la scia di Pierre Gasly e dunque di allontanarsi. Non si può utilizzare per questo Gran Premio, non l'abbiamo ancora detto perché la cronaca diciamo ci è sovrastato, l'aerodinamica attiva, ovvero sia le ali mobili nei rettilinei, perché la federazione ha giudicato che non ce n'è di fatto necessità, considerato che non ci sono problemi di ricarica per le batterie e che anzi utilizzandole alle velocità potrebbero diventare troppo troppo pericolose. Di certo questo non avrebbe aiutato Norris in questa fase, ma è comunque un fattore tecnico, un elemento tecnico di un qualche tipo di rilevanza. Inizia il giro numero 40, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre dietro in furia la battaglia, così come a Parigi in furia la battaglia, e lì torniamo da Emilio Mancuso.
5: Deve entrare, come abbiamo detto, deve entrare in partita Flavio Cobolli. Al momento Zverev sta navigando con una certa tranquillità, sbaglia adesso il tedesco sul gran dritto incrociato di Cobolli, 0-15, gran dritto incrociato da parte di Sasha Zverev, di Cobolli con Zverev che in pratica ha steccato in questa occasione sul colpo molto penetrante da parte dell'azzurro. 0-15, serve la scossa, il che significa cercare di togliere il servizio a Zverev per entrare davvero in partita. La gran risposta di Cobolli con il rovescio lungolinea, poi con il rovescio incrociato l'azzurro, meglio lasciar stare il rovescio di Zverev, sbaglia in questa occasione sempre con il rovescio, il colpo meno forte di Cobolli sul dritto di Zverev, 15 pari sul servizio di Zverev. Si gioca da quasi 30 minuti la finale del Roland Garros con il tedesco avanti di due break, 4-1 pesante nel primo set. Torniamo alla Formula 1, Gran Premio di Monte Carlo.
3: Mancano 37 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo. Davanti a tutti c'è sempre Kimi Antonelli, 16 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale a sua volta ha 9 secondi e 4 da difendere nei confronti di Leclerc, che si sta avvicinando perché sa che se porta il suo distacco sotto i 5 secondi verrà poi classificato davanti a Hamilton, perché deve scontare l'inglese 5 secondi di penalità per eccesso di velocità ai box. Alle spalle dei primi tre c'è Piastri che veleggia solitario di conserva a 21 secondi e mezzo da Leclerc e deve ancora fermarsi ai box, questo per darvi un'idea di come i primi tre stanno effettivamente facendo una gara a parte. Quinto è Gasly che tiene dietro un trenino formato da Norris e Russell. C'è una investigazione anche per Franco Colapinto, anche lui per eccesso di velocità ai box. Adesso comincia a diventare un po' peculiare questa situazione, perché è chiaro che tutto può succedere, ma che ben tre piloti vengano pizzicati con un eccesso di velocità ai box, forse c'è stato un qualche tipo di misunderstanding nel briefing tra i commissari di pista e i piloti per capire dove inizia o dove finisce questo limite di velocità, perché mi sembra strano che, considerato che di fatto la limitazione è automatica, tutti quanti questi team abbiano tarato male l'autovelox. Ad ogni modo, Antonelli, Hamilton e Leclerc, Russell è vicinissimo adesso a Norris, potrebbe provare l'attacco alla Santa Devota, ma anche in questo caso non ha lo spazio per passare. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi i primi tre, mancano 36 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo. Studio.
2: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Andiamo ad Emilio Mancuso, Roland Garros Tennis, solamente per il punteggio parziale della finale tra Cobolli e Zverev. Emilio.
5: Errore di Cobolli con il rovescio, era 15-30 sul servizio di Zverev, 4-1 per il tedesco, 40-30 sul suo servizio, e dunque un'opportunità per andare 5-1 nel primo set.
2: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso, grazie anche a Manuel Codignoni. Rimanete con noi perché continueremo a seguire nelle prossime ore sia il Gran Premio per quanto riguarda la Formula 1 a Monte Carlo che ci sta raccontando Manuel Codignoni, allo stesso tempo la finalissima Roland Garros di tennis fra Cobolli e Zverev. Tutto questo fra pochissimo, prima però c'è il GR1 delle 16, noi torniamo subito dopo con Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
8: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
9: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
10: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
8: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
12: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Tensione sempre più alta in Medio Oriente, sparatoria letale nel centro di Israele. L'esercito di Tel Aviv colpisce edifici residenziali nella periferia sud di Beirut.
4: Israele torna a colpire i sobborghi meridionali di Beirut, la roccaforte di Hezbollah. Il ritorno della guerra nella capitale del paese, con cui Tel Aviv ha rinnovato il cessate il fuoco solo giovedì scorso, è la risposta al lancio dei razzi dal Libano, due in mattinata intercettati dalla contraerea israeliana nel nord del paese, almeno tre morti nel sud del Libano. La tensione lungo il confine si infiltra nel territorio israeliano. La polizia ha annunciato l'arresto di un secondo sospettato in relazione alla sanguinosa sparatoria di questa mattina nel centro di Israele, un morto e cinque feriti. Secondo quanto riferito dal quotidiano Times of Israel, che cita la polizia, il secondo sospettato è un uomo di circa 20 anni, proveniente da Taibe, una città arabo-israeliana non lontana dal luogo dell'attentato. Hamas parla di un gesto eroico, la prova che la resistenza palestinese è ancora in vita. Nottata di fuoco anche a Gaza, dove l'esercito dello Stato ebraico dice di aver eliminato un altro capo di una milizia terroristica e rivendica l'uccisione, avvenuta martedì, di Abu Karim, comandante operativo di Hamas, protagonista della strage del 7 ottobre. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Intanto Donald Trump, in un'intervista all'NBC, ha ribadito di essere molto vicino a un accordo con l'Iran, ma ha anche sottolineato che non intende scongelare gli asset iraniani all'estero per un valore di circa 24 miliardi di dollari e di non voler includere il Libano nel possibile accordo di pace con Teheran. Le radiazioni sono nei limiti, ma l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime preoccupazione per il bombardamento russo del sito di stoccaggio delle scorie nucleari vicino alla centrale di Chernobyl. Raid di Mosca anche sulla città di Zaporizhia. Droni ucraini hanno invece colpito un deposito petrolifero in Crimea e infrastrutture energetiche e ferroviarie nel Donbass. C'è attesa per il summit a Londra, dove tra poche ore Zelensky incontra Starmer, Macron e Merz. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di 52 anni, agente di commercio di vini, di violenza sessuale. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata abusata dal senatore dopo essere stata invitata nel suo ufficio per discutere di una fornitura di bottiglie pregiate nel febbraio 2025. Silvestro nega ogni addebito: non ho ricevuto nessun atto, denunci pure. Accuse di una gravità inaudita per PD 5 Stelle, AVS Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per minimizzare la vicenda. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, altro bagno di folla per Prevost a Madrid, dopo le centinaia di migliaia di giovani che ieri sera hanno partecipato alla veglia di preghiera a Plaza de Lima. Il pontefice è stato accolto da più di un milione di persone a Plaza de Cibeles per la celebrazione del Corpus Domini. Il Papa, commosso, ha poi portato l'ostensorio per le vie della città per oltre mezz'ora. Domani pomeriggio, incontro riservato con le vittime di abusi sessuali in ambito ecclesiastico. Simbolo della TV italiana e della RAI, Pippo Baudo oggi avrebbe compiuto 90 anni.
5: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile. La cosa più bella è averlo e constatarlo, cioè girare per strade e sentirti abbracciato dalla gente.
3: Per ripercorrere la sua carriera straordinaria, omaggio di Rai Cultura con una programmazione dedicata in onda su Rai Storia per tutta la giornata, dagli esordi al successo, da trasmissione come Sette Voci alle edizioni di Sanremo. Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei è il libro che ci fa rivivere la città romana e la sua società in crisi quando stava per arrivare l'eruzione che la distrusse nel 79 d.C. Lo ha scritto il direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.
0: Pompei offre una grandissima opportunità di capire dietro lo splendore dell'impero romano nel primo secolo d.C., quando poi Pompei viene distrutta, dietro questo splendore che cosa si nasconde, qual è l'ombra di quella società, dove sono le crepe.
2: Le crepe che lei ci fa vedere nel suo libro, Gabriel Zutrigel, sono le disuguaglianze sociali e di genere, la schiavitù, la decadenza dei costumi, della religione, e a questa crisi si sta preparando una nuova risposta.
0: Comincia a diffondersi un movimento che per i romani era temibile, asociale, pericoloso, ovvero il cristianesimo.
2: Che immagine di Pompei danno queste celebri rovine a lei, Zutrigel, che si muove tra esse ogni giorno da direttore del parco archeologico?
0: Uno entra proprio nel vivo e capisce che Pompei non è solo, e forse nemmeno prevalentemente, quell'immagine che spesso abbiamo dello splendore, ma è molto affascinante anche andare nelle piccole botteghe, gli appartamenti. C'è tutto un patrimonio che è molto meno studiato e noto, e purtroppo a volte anche tutelato, di quanto non meriterebbe.
2: Federico Pietranera, GR1.
3: E noi ci fermiamo qui, la linea torna ai colleghi dello sport.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Domenica Sport.
5: Eccoci ancora insieme, Domenica Sport qui su Radio 1, Giacomo Pileschi con voi. Andiamo in Francia, Roland Garros, per sapere come sta andando la finale fra Cobolli e Zverev e Emilio Mancuso.
6: Non sta andando bene per Flavio Cobolli, la finale della Roland Garros. Finora non c'è partita, lo dobbiamo dire. 6-1 Zverev in 33 minuti, un primo set volato via troppo facilmente per il tedesco, con Cobolli che non ha mai avuto palla break sul servizio di Zverev e soprattutto molto in difficoltà sul suo servizio. D'altra parte ne ha tenuto soltanto uno, 47% di punti vinti con la prima e addirittura 38 con la seconda, con ben 16 errori gratuiti, tantissimi, da parte di Flavio Cobolli, e 3 soli vincenti, dunque uno score di meno 13. E quando hai uno score di meno 13 tra vincenti ed errori, è dura, durissima competere con un giocatore come Sasha Zverev, che ha al servizio ed è 40-15 nel primo game del secondo set. Dunque due opportunità per Zverev di salire subito 1-0 all'inizio del secondo set. Cerca di incitarsi, di autoincitarsi anche Flavio Cobolli. Seguiamo questo punto con il tedesco al servizio, gran servizio ad uscire. Ancora con il dritto incrociato Zverev prova ad entrare in campo, più in campo rispetto al primo set Flavio Cobolli. Dovrebbe magari usare anche la palla corta, che può essere un'arma importante in questa partita. Niente da fare con Zverev, che sfonda con il dritto, porta a casa il primo game del secondo set. Dunque 6-1, 1-0 tutto per Sasha Zverev. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire. Linea allo studio.
5: Grazie ad Emilio Mancuso. Da adesso in poi andremo a rimbalzo di linea, torniamo alla Formula 1, Manuel Codignoni.
7: Siamo nel corso del giro numero 52 dei 78 previsti, dunque ne mancano 26 al traguardo. Vi dobbiamo dare nota del ritiro di Lando Norris, il campione del mondo in carica, che ha parcheggiato la sua McLaren ai box. Aveva un problema al motore oramai già da diversi giri, a un certo punto si è proprio rotta la batteria e ha fatto passare i piloti che aveva alle sue spalle, e si è fermato ai box. Per quello che riguarda la classifica, Kimi Antonelli sta facendo un altro sport, a 22 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, praticamente quasi un free stop, ovvero sia, se dovesse arrivare una safety car avrebbe lo spazio quasi per fermarsi ai box e cambiare le gomme e rientrare comunque in testa davanti a Lewis Hamilton. Hamilton è secondo, a sua volta ha un vantaggio abbastanza risicato nei confronti di Leclerc, 4 secondi e 6, e dunque se la corsa finisse adesso Leclerc finirebbe di fatto secondo, perché Hamilton deve scontare 5 secondi di penalità. In quarta posizione c'è George Russell, anche lui deve scontare 5 secondi di penalità, ma soprattutto fra poco, se si continua a girare così, Kimi Antonelli arriverà negli scarichi di George Russell e lo doppierà. Questo ci fa capire che nel momento in cui dovesse succedere, solo 3 piloti finirebbero a pieni giri, gli altri Antonelli li ha doppiati tutti, e doppiare il proprio compagno di squadra e leader per il mondiale, al netto diciamo della gara sfortunata che ha avuto George Russell dal punto di vista del timing per tante cose, sarebbe un'ammazzata psicologica clamorosa. Ed è lì vicino Kimi Antonelli, sta arrivando negli scarichi di George Russell. Russell adesso si è liberato a sua volta di un altro doppiato, ovvero sia della Williams di Carlos Sainz, ma lì a breve, a poca distanza, c'è Kimi Antonelli, anche lui passerà Carlos Sainz e fra poco arriverà negli scarichi di George Russell, arriverà al doppiaggio e io credo che sia vero che la Formula 1 sono anche e soprattutto mind games, giochi mentali. Andare a doppiare il tuo compagno di squadra nel campionato più prestigioso come quello di Monte Carlo credo che sia una mazzata psicologica, non so neanche come definirla, faccio fatica a trovare un aggettivo per George Russell. Ad ogni modo, giro numero 53, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre, due Ferrari sul podio, ma davanti a tutti c'è il leader assoluto e dominatore non solo di questo Gran Premio di Monte Carlo ma del Mondiale, un ragazzo al quale ci stiamo abituando ai capolavori che sta facendo, ma non dovremmo, dovremmo continuare a stupirci perché a 19 anni queste cose, signore e signori, le abbiamo visto fare da pochissimi, pochissimi piloti nella storia del motorsport. Kimi Antonelli comanda davanti a Hamilton e Leclerc il Gran Premio di Monte Carlo, torniamo a Parigi.
6: Finora una partita a senso unico, però il tennis ci ha abituati a repentini cambi di regime. Vedremo se il regime di oggi continuerà ad essere quello dettato da Zverev oppure Copolli riuscirà a rompere questa ragnatela di colpi in salsa tedesca. Per il momento non c'è riuscito. Comunque, secondo game del secondo set al servizio Copolli, intanto è 40-15 e dunque ha due opportunità per tenere il servizio e di raggiungere Zverev sull'uno pari. Deve cercare, come in questa occasione, finalmente piazza un ace ad uscire a 187 km all'ora, tiene il servizio abbastanza agevolmente, uno pari all'inizio del secondo set. L'applauso del pubblico, ci sono tanti italiani in tribuna in questo appuntamento così importante, la finale del Roland Garros con un italiano in campo, il quarto italiano della storia a giocare una finale di un major e quindi insomma dell'era open naturalmente, dunque è un appuntamento straordinario questo, quello di oggi con Adriano Panatta che sta osservando da vicinissimo accanto alla presidente della federazione francese questa finale tra Copolli e Zverev, con Zverev che comincia a servire nel terzo game del secondo set. Finora è sempre il tedesco a guidare lo scambio, il gran dritto ad uscire vincente da parte di Zverev, 15-0 per lui sulla situazione di un game pari nel secondo set. Torniamo al Gran Premio di Monte Carlo,
7: dove Kimi Antonelli si sta avvicinando a George Russell, il quale a sua volta, diciamo, ha iniziato ad anellare una serie di giri veloci, ma in questo momento arriva il doppiaggio. In questo momento Kimi Antonelli doppia il compagno di squadra George Russell. Succede di rado che diciamo un pilota doppi un suo compagno di squadra. Il fatto che avvenga nel Gran Premio di Monte Carlo, nel Gran Premio più celebre, e il fatto che avvenga nel momento in cui, diciamo, questi due piloti sono tecnicamente in lotta per il mondiale, anche se li divide 43 punti, fa venire in mente, diciamo, tante cose, tanti aggettivi, diciamo, poco carini nei confronti di George Russell. Alcuni me ne suggerisce l'amico e collega Giulio Delfino, che ci sta ascoltando e che saluto, non tutti, diciamo, riproducibili in fascia protetta. Ad ogni modo, questa è una mazzata per le speranze di mondiale di George Russell. Intanto continuano a fioccare le penalità, 5 secondi di time penalty anche per Oscar Piastri. Francamente facciamo fatica a capire il motivo di questa penalità, visto che non c'era stata data notizia neanche dell'investigazione. È in corso un'altra investigazione, anche piove sul bagnato, nei confronti di George Russell, che ha pizzicato con la ruota posteriore sinistra la linea bianca in uscita dalla corsia dei box. Sono tutte quisquille e pizzillacchere, verrebbe da dire, citando Totò, perché Kimi Antonelli sta facendo gara a sé, ha doppiato tutti quanti tranne le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, che sono in seconda e terza posizione. Ascoltiamolo, Antonelli. C'è qualcosa di strano sul motore in cima alla hill, in cima alla collina, probabilmente si riferisce alla fine della salita del Massenet con la curva che porta poi verso il Casinò, ma smentendo se stesso fa segnare anche il giro più veloce in 1.14.9, è in controllo assoluto. 22 giri al termine, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre, torniamo nuovamente a Parigi.
6: Cambio di campo al Roland Garros e dunque vi aggiorniamo solamente sul punteggio con Zverev avanti 2-1 nel secondo set con Zverev che si è aggiudicato facilmente il primo parziale come punteggio di 6-1, e Flavio Cobolli deve cercare di entrare in partita, intanto tenere un po' di servizi, fondamentale quello per restare aggrappato al suo avversario e poi provare a fargli male sul servizio, ma intanto alzare di molto la percentuale sul servizio. Lo abbiamo detto, un primo set molto deficitario per quanto riguarda questo aspetto, con Cobolli sotto il 50% sia dei punti vinti con la prima, addirittura 38% di punti vinti con la seconda. Troppi errori gratuiti, lo abbiamo detto, un primo set sicuramente da dimenticare. Adesso Cobolli al servizio e, come detto, deve cercare di tenere con un certo agio i suoi turni di servizio. Torniamo alla Formula 1.
7: 21 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo, Antonelli, Hamilton, Leclerc. Non è cambiata la situazione, vi diciamo solo che Leclerc si è portato a 3 secondi da Hamilton e dunque in questo momento gli è virtualmente davanti, considerata la penalizzazione che il pilota inglese, 7 volte campione del mondo della Ferrari, dovrà scontare al termine della corsa. George Russell è in quarta posizione, dunque limita i danni dal punto di vista del punteggio, ma è chiaro che il suo weekend non può affatto essere definito positivo, anche per via del fatto che è stato doppiato poco fa da Kimi Antonelli. Seguono Ajar, Piastri, Gasly, Lawson, Lindblad e Sainz. Poco fa ve lo dicevamo, Kimi Antonelli ha fatto segnare il giro più veloce. Il suo ingegnere di pista prima gli ha detto non c'è niente di preoccuparsi per il motore, poi gli ha detto ok, hai fatto il giro più veloce, non ne abbiamo veramente bisogno. Però io immagino anche la mentalità del pilota. Ayrton Senna tanti anni fa stava facendo una gara dominata a Monaco con la McLaren, iniziò a rallentare proprio perché non aveva bisogno di spingere, andò dritto alla curva che precede il tunnel e, così arrabbiato per aver buttato quella gara in quell'occasione, andò direttamente a casa sua a Monte Carlo senza neanche passare per il box. Evidentemente aveva la signora delle pulizie che gli ha aperto, altrimenti non credo avesse le chiavi nella sua tuta, proprio per sbollire la rabbia. Da lì in poi non è più successo e Ayrton Senna è diventato il re di Monte Carlo con 6 vittorie. Questo per dire di come la mentalità di Kimi Antonelli, che continua a spingere a 20 giri dal termine, continua ad essere quella corretta. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre. Torniamo nuovamente da Emilio Mancuso.
6: Serve Flavio Cobolli, 30-15 per lui, come detto deve tenere il servizio Cobolli assolutamente, e poi cercare di far male a Zverev, ma intanto c'è bisogno di una serie di servizi, arrivare in fondo nel set, il secondo, perché è un set molto importante questo, visto che Flavio è partito con l'handicap del primo parziale praticamente senza giocare, perso 1-6 e dunque deve assolutamente entrare in partita Flavio Cobolli. Intanto è 40-15 sul suo servizio, con 2 opportunità per raggiungere Zverev sul 2 pari. Il rovescio incrociato saltellando alla Sinner, poi lo smash vincente di Flavio Cobolli, che tiene il servizio, raggiunge Zverev sul 2 pari, deve mettere un po' di pressione al tedesco. Intanto siamo 2 pari nel secondo set con Zverev al servizio, si gioca da 51 minuti e già nei primi 4 game del secondo set c'è stato più equilibrio, c'è stata molta più partita rispetto a quello che c'è stato invece in tutto il primo set, se si esclude il game d'apertura dell'incontro, il game più lungo finora, con 14 punti ceduto da Cobolli al servizio. È stato un game combattutissimo che ha aperto un po' il primo parziale. Gran servizio a uscire di Zverev, il dritto a rete, il pallonetto di Cobolli che poi non riesce a recuperare, lo smash di Zverev, 15-0. 15-0 per il tedesco sulla situazione di 2-2 all'inizio del secondo set. Torniamo alla Formula 1.
7: Dove il race controller ci segnala bandiere gialle, c'è un incidente, la Stroll è andato a muro e attenzione, a 18 giri dal termine qui potrebbe entrare in pista una safety car e questo potrebbe rimescolare tutto quanto. Antonelli ha 30 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, il che vuol dire che se si trovasse, e infatti c'è safety car, arriva la comunicazione della safety car e adesso mi immagino che tutti quanti si fermeranno ai box, il gruppo verrà ricompattato, Stroll dice che sta bene e potremo assistere ad un mini gran premio di 18 giri dove tutti quanti con gomme fresche cercheranno di darsi battaglia, non quello di cui aveva bisogno evidentemente Kimi Antonelli, che aveva, come detto, un vantaggio importantissimo, ma Monte Carlo è assolutamente anche questo. Adesso bisognerà vedere chi si fermerà i box, quando verrà aperta la pit lane e quello che succederà. L'unica certezza che vi diamo è la situazione di classifica prima di questo incidente, ovvero sia Antonelli, Hamilton e Leclerc, con Hamilton che viene effettivamente richiamata ai box in questo momento e dovrà scontare adesso allora i 5 secondi di penalità e non a fine gara, così come George Russell. Dunque a questo punto Charles Leclerc, che è alle spalle di Lewis Hamilton, si accoderà probabilmente alla vettura gemella e potrà effettuare la propria sosta ai box solo dopo che il suo compagno di squadra l'avrà fatto. Situazione decisamente caotica, vi faremo un resumé nel prossimo collegamento. Intanto vi diciamo: safety car, 17 giri dal termine, Antonelli davanti a tutti, Antonelli davanti a Hamilton di penalità e non a fine gara, così come George Russell. Dunque a questo punto Charles Leclerc, che è alle spalle di Lewis Hamilton, si accoderà probabilmente alla vettura gemella e potrà effettuare la propria sosta ai box solo dopo che il suo compagno di squadra l'avrà fatto. Situazione decisamente caotica, vi faremo un resumé nel prossimo collegamento. Intanto vi diciamo: safety car, 17 giri dal termine, Antonelli davanti a tutti, Antonelli davanti a Hamilton e Leclerc, Antonelli che però non si è fermato a differenza

0: Torniamo a Roland Garros, da Emilio Mancuso, a te.
1: Si accende dunque improvvisamente, come da copione, il Gran Premio di Monte Carlo. Vedremo quale sarà l'esito finale dopo la safety car. Intanto è 40-0 con Zverev al servizio. Facile il game di servizio per il tedesco, a 0 il servizio ad uscire, poi con il dritto a chiudere il colpo. 3-2 per Zverev nel secondo set. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire. Primo parziale 6-1 per il tedesco. Torniamo al Gran Premio di Monte Carlo.
0: Allora, siamo ancora in regime di safety car. Le due Ferrari sono uscite dai box, con Leclerc che si è anche lamentato con il suo muretto, ha detto: ma perché diavolo ci siamo fermati? Evidentemente Leclerc avrebbe preferito tirar dritto con le sue gomme usate, a sfruttare la sosta ai box di Lewis Hamilton e poi giocarsi in pista, ancorché con gomme usate, la sua possibile seconda posizione, perché adesso di fatto è tornato dietro Lewis Hamilton, ma non gli basterà più arrivare a 5 secondi dal proprio rivale, ma dovrà effettivamente superarlo in pista. Intanto sosta ai box anche per Kimi Antonelli, che si ferma solamente adesso. Evidentemente era oltre la pit lane nel giro precedente, ma ad ogni modo riesce a rientrare in pista davanti alle Ferrari, che devono ancora transitare. Sosta ai box anche per George Russell, che sconta adesso la penalizzazione, riesce di un'incollatura a rientrare in pista davanti ad Isaac Hajar. Le vetture devono transitare obbligatoriamente dalla pit lane, perché c'è, diciamo, la necessità di rimuovere la macchina di Lance Stroll incidentata proprio, diciamo, lì nell'ultimo tratto della pista, e per dare la possibilità ai mezzi di soccorso, sempre molto celeri a Monte Carlo dobbiamo dire, di rimuovere la vettura, bisogna passare per la pit lane. Ad ogni modo, ancora neutralizzazione: Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hajar, Russell, questi i primi cinque, anche se in realtà a me è apparso che Russell fosse rientrato davanti ad Hajar, ma potrebbe essere un problema del monitor dei tempi. In ogni caso, diciamo, quando le vetture compariranno bene sul GPS vi potremo dar nota. No, vi confermo che Hajar è davanti a Russell. Hajar è davanti a Russell, dunque probabilmente era la Racing Bulls che era passata e non la Red Bull di Hajar. Russell perde una posizione. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hajar, Russell. Vogliate scusare la confusione, ma il regime di safety car è sempre comunque un macello. Ascoltiamo un attimo Antonelli.
2: I was too late. Okay. They're gonna pit, man.
0: Antonelli aveva chiesto: cosa facciamo? Ci fermiamo ai box o tiriamo dritti? Nel momento in cui è stata esposta la safety car, ma era all'ultima curva, e quando gli è stato detto rientra, lui era già passato. Questo è il motivo per cui si è fermato un giro dopo. Benedetto il vantaggio che aveva il pilota della Mercedes, è riuscito comunque a farlo senza perdere la prima posizione. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Jean Russell, questi primi cinque, safety car in corso. Adesso bisognerà rimuovere la macchina, le vetture doppiate dovranno sdoppiarsi e solo dopo ripartirà il Gran Premio di Monte Carlo. Torniamo nuovamente a Parigi a questo punto.
1: Eccoci dal Roland Garros con Flavio Cobolli al servizio. 15-0 sul servizio di Cobolli, seconda adesso per lui sul 3-2 per Zverev nel secondo set. 30-0 con un rovescio sbagliata la direzione del rovescio da parte del tedesco. 30-0 serve Flavio Cobolli, che come detto deve inanellare una serie di servizi, arrivare alla fine del set, magari allungarlo al tie break e cercare un po' di rompere la sicurezza del tedesco, perché insomma più di una volta Zverev ha dimostrato di non essere un cuor di leone. Sbaglia con il dritto in risposta sul servizio a 157 km all'ora, a tre quarti di velocità di Cobolli. Sbaglia con il dritto Zverev, 40-0, tre opportunità per andare sul 3-3 nel secondo set, per raggiungere Zverev sul 3-3 nel secondo set. Lo scambio da fondo campo con il gran dritto di Zverev. Cobolli che prova a difendersi come può, sbaglia in questa occasione la direzione del dritto, l'azzurro. 40-15, ancora due opportunità per raggiungere Zverev sul 3-3. Deve sistemare un po' i fondamentali Cobolli, non solo il rovescio ma anche il dritto oggi, che finora non è stato penetrante, non è stata l'arma letale di queste giornate parigine. seconda di servizio per Cobolli, serve da destra con Zverev ancora molto indietro rispetto alla riga di fondo. La risposta è Zverev che sfiora il nastro ma rimane comunque dentro, prova a forzare il tedesco.

0: con Coboli che prova a rispondere da par suo e poi gran rovescio. Gran rovescio lungo linea. Gran rovescio lungo linea. Questo è un gran colpo da parte di Zverev sul rovescio incrociato di Coboli. In pratica ha sfruttato la velocità di quel rovescio, che era un bel colpo da parte di Coboli, da fuori del campo ha lasciato partire un tracciante lungolinea con il suo magnifico rovescio, davvero spettacolare questo colpo di Sasha Zverev. D'altra parte il rovescio è il colpo più forte del tedesco. 40-30, ancora un'opportunità per Coboli. Seguiamo questo game perché è importantissimo per Coboli. La risposta di Zverev che si ferma sul nastro. Game, gioco per Flavio Coboli, che dunque raggiunge Zverev sul 3-3 nel secondo set. Adesso sarà il tedesco a servire l'applauso d'incoraggiamento del centrale del Roland Garros. Tanti italiani a incoraggiare Flavio Coboli in questa sfida tra Italia e Germania oggi nella finale del Roland Garros. Torniamo alla Formula 1.
1: Dove le vetture doppiate, praticamente tutte tranne le Ferrari, si stanno in questo momento sdoppiando, come avevamo preannunciato, per poi andare a raggiungere il codone. Volendo fare una brutta battuta, è l'unico modo per tanti piloti di riuscire a superare, non solo in questo Gran Premio ma in tutta quanta la stagione, uno come Kimi Antonelli, solamente in regime di safety car. Kimi Antonelli comanda davanti a Hamilton e Leclerc, un Leclerc imbufalito che poco fa si è lamentato tantissimo di nuovo con il suo muretto della scelta di fermarlo ai box. Perché ci siamo fermati? Perché ci siamo fermati? Vorrò proprio parlarne al termine della gara. Evidentemente non ha digerito il monegasco questa decisione, lui che è fresco di rinnovo peraltro con la Ferrari in questo fine settimana sempre molto glamour, dove le tante celebrità che affollano le soli di Monte Carlo si riversano nell'angusto paddock. Del resto la Formula 1 è diventata più che mai un fenomeno di costume totale. Basti pensare che la celebre azienda, per dire, che costruisce i mattoncini da gioco più famosi del mondo, che da qualche anno diciamo ricrea delle riproduzioni molto realistiche delle vetture, addirittura ha deciso di occuparsi anche dei caschi, storie che solitamente diciamo non ti aspetti da costruire con i mattoncini, e sono stati fatti quelli dei piloti della Ferrari ma anche quelli dei piloti della McLaren per celebrare il millesimo infausto, visto come è andato, Gran Premio della scuderia di Woking, campione del mondo. Infausto considerato che Norris si è ritirato e Piastri è settimo. L'altro ritirato illustre è Verstappen. Di illustre al comando c'è invece la Mercedes di Kimi Antonelli davanti a Hamilton e Leclerc. Non ha senso parlare di distacchi perché il gruppo, in questo caso formato da solo tre vetture, le altre devono riaccodarsi, è compatto dietro la safety car quando mancano 13 giri al termine, ma ci sarà ad ogni modo una ripartenza perché c'è tempo per farla e saranno fuochi d'artificio. Torniamo nuovamente a Parigi, dove fuochi d'artificio vanno in scena oramai già da parecchio tempo, vero Emilio?
0: Assolutamente sì, dobbiamo dire che vorremmo vederli in questa finale. Ancora i fuochi d'artificio non sono venuti fuori in questa partita, perché Flavio Coboli intanto ha tenuto il servizio, già quella è una grande notizia, però dovrebbe mettere un po' in difficoltà come in questa occasione. Passa con il rovescio sull'attacco non certo lungo e profondo di Zverev. 40-15, dovrebbe mettere in difficoltà il tedesco sul suo servizio. Finora non ha concesso palla break Zverev. Sentite l'applauso, tanto azzurro in tribuna, sentite l'applauso dei tantissimi italiani presenti in tribuna sul Philippe Chatrier a tifare per Flavio Coboli. 30-30, scusate, sul servizio di Zverev, ed è 30-40 adesso, palla break per Flavio Coboli. Lo abbiamo chiamato il break. Applauso di incoraggiamento ancora degli italiani in tribuna per Flavio Coboli, che ha la prima palla break di questa finale contro Sasha Zverev. Indietro, accanto al giudice di linea, a rispondere al servizio del tedesco. 1:03, può essere la svolta nel secondo set. Servizio sulla riga, la bella risposta di Coboli. Il bel rovescio di Coboli, ancora con il rovescio, sul rovescio di Zverev. Sempre sulla diagonale di rovescio, meglio evitare la diagonale di rovescio. Il gran rovescio lungolinea da parte di Zverev. Ancora con il rovescio, costretto a giocare solo con il rovescio Coboli, che adesso si sposta sul dritto, però ancora con il rovescio sulla diagonale, sempre sul colpo migliore da parte di Zverev, che forza un gran rovescio, prova ad entrare adesso con il dritto in campo. Il pallonetto di Coboli che si perde fuori, si perde fuori, uno scambio durissimo, portato a casa da Zverev. Prima palla break.
1: Ti chiedo scusa Emilio, perché la corsa è ripartita, sì, ma è andato a sbattere Leclerc. Alla ripartenza è andato a sbattere Leclerc alla Santa Devota, adesso butta via il volante, imbufalito il pilota della Ferrari, nuovamente safety car, vanificata la corsa di rincorsa, scusate il gioco di parole, da parte delle Ferrari, nuovamente corsa neutralizzata, Antonelli, Hamilton, Hajar, questo è il nuovo podio con il pilota della Red Bull che addirittura finisce a podio. Nel corso della ripartenza aveva cercato a Leclerc di stare il più possibile vicino a Lewis Hamilton, ma evidentemente le gomme non erano particolarmente calde, e prima ancora della ripartenza addirittura l'Antonino Guess è andato dritto, ascoltiamolo. Non ho intenzione neanche di prendermi la colpa, e se la prende con i freni. I beep di Charles Leclerc, delusione per il pilota della Ferrari, cambia nuovamente la situazione. Non cambia per quello che riguarda la prima posizione di Antonelli, che era riuscito a mantenere alla ripartenza la prima posizione dall'attacco di Lewis Hamilton, ma fra poco ci sarà una nuova ripartenza una volta che sarà tolta la macchina di Leclerc, che come detto si è ritirato. Di nuovo te, Emilio.
0: Grazie, peccato davvero per la Ferrari, poi a casa sua, perché Monte Carlo è casa di Charles Leclerc, è evidentemente nervoso con il box per quello che è successo prima. Non c'è nemmeno Vasseur oggi, sappiamo, nel box della Ferrari. Seconda di servizio per Sasha Zverev, vantaggio per lui, ha appena salvato una palla break, commette doppio fallo il tedesco, 40 pari sul suo servizio, 3 pari nel secondo, 40 pari, il primo momento di difficoltà sul suo servizio per Sasha Zverev, con Flavio Cobolli che prova ad entrare definitivamente in partita, che significherebbe andare in vantaggio, strappare il servizio a Zverev, cercare di fare la voce grossa nel secondo set, sicuramente più equilibrato, soprattutto in questo game. Per la prima volta Cobolli sta facendo game pari sul servizio di Zverev, che per togliersi dall'impaccio tira fuori dal cilindro un ace nel momento giusto, gran servizio ad uscire a 204 km all'ora da parte del tedesco. È il primo ace per Zverev, 2 ne ha messi a segno Cobolli, primo ace dell'incontro per Sasha Zverev, vantaggio per lui, opportunità per andare sul 4-3, seconda di servizio, ancora una seconda per il tedesco con Flavio Cobolli, sempre molto indietro, probabilmente dovrebbe essere un po' più aggressivo sulla seconda del tedesco. Se risponde da troppo indietro, Flavio Cobolli, che adesso prova invece a guadagnare campo, Zverev molto profondo nei suoi colpi, sia con il dritto con il cuore rovescio. Ecco la palla corta, l'abbiamo detto, ci vuole la palla corta, e Flavio Cobolli ha piazzato una bellissima smorzata con il dritto, con Zverev fuori dal campo, imprendibile questo colpo per il tedesco. Ancora parità sul servizio di Sasha Zverev. Teniamo la linea, chiediamo scusa a Manuel Codignoni perché può essere davvero un momento importante, uno snodo importante di questa finale, una finale così bella e importante, importantissima per lo sport italiano, la finale del Roland Garros con Flavio Cobolli. Parità sul servizio di Zverev, che ha concesso una palla break ed è stato bravo a cancellarla. Seconda in questa occasione per il tedesco, seconda di servizio, ancora molto indietro Flavio Cobolli, che poco fa ha tirato fuori una palla corta davvero spettacolare, con il tedesco fuori dal campo, lontanissimo, imprendibile per lui. Seconda di servizio per Sasha Zverev, si sposta sul dritto Cobolli, sempre sul rovescio Zverev, scende a rete il pallonetto di Cobolli, lo smash di Zverev con il dritto, rimanda indietro il tedesco, l'azzurro, ancora con il dritto Cobolli sul dritto di Zverev, scambio adesso a fondo campo, prova a forzare con il dritto, la palla corta di Zverev, vincente, palla corta di Zverev, vincente, quasi a sfidare quasi a sfidare Cobolli. Palla corta con il rovescio da parte del tedesco, vincente anche in questa occasione. Cobolli molto molto indietro, bravo con la smorzata, un bellissimo gesto tecnico da parte di Zverev con la smorzata di rovescio. Vantaggio per lui, opportunità di salire sul 4-3. Game lungo, molto molto lungo, il secondo game più lungo dell'incontro dopo quello di apertura, con Cobolli che ha ceduto il servizio proprio all'inizio di questa finale. Con il rovescio sbaglia, con il rovescio sbaglia Zverev, ancora parità e dunque si va avanti nel settimo game del secondo set, ancora parità sul servizio di Sasha Zverev. Ma noi torniamo nel Principato per il Gran Premio di Monte Carlo.
1: Non ti ho interrotto Emilio Mancuso, torneremo breve da te. Ti dico solo che, e vi dico a voi cari amici radioascoltatori, Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, che la corsa è stata sospesa, bandiera rossa, dunque tutte le vetture stanno rientrando ai box perché probabilmente c'è bisogno di risistemare le barriere che sono state divelte dall'impatto, in vero non particolarmente violento, della Ferrari di Leclerc. E dunque sul risultato di Antonelli, Hamilton, Ajar, Russell e Gasly, questi primi cinque, tutti quanti ai box. Quando ci verrà comunicata la ripartenza, riavverrà quasi certamente, perché poi si decide volta per volta, una partenza da fermo. Si può intervenire sulle macchine, si possono anche cambiare gli pneumatici e a 10 giri dal termine assisteremo ad una mini gara di 10 giri alla ripartenza, che poi diventeranno 9 perché bisognerà togliere anche il giro di ricognizione, non quello che sperava Kimi Antonelli, che aveva un vantaggio colossale prima dell'incidente di Stroll prima e Leclerc poi, e che dovrà ricostruire di nuovo la sua vittoria dopo una nuova partenza, dopo questa bandiera rossa. Vi diciamo anche che c'è un'investigazione nuova su Russell, il compagno di squadra di Antonelli, perché di fatto non ha scontato alla sua sosta ai box, quei 5 secondi di penalità, potrebbe arrivare un'altra stangata.
0: Scusa Manuel, perché c'è un'altra palla break per Cobolli, ti restituiamo la linea per completare il tuo discorso. Sbaglia Zverev con il dritto ad uscire ed ecco la svolta della partita. Arriva dunque il break per Flavio Cobolli, che sale 4-3 nel secondo set con un break di vantaggio. Ha tolto finalmente il servizio a Zverev e dunque l'azzurro avanti di un break nel secondo set. Dopo il cambio di campo, andrà a servire 6-1 il primo parziale per Zverev, ma soprattutto 4-3 con servizio a disposizione per Cobolli nel secondo set. Torniamo da Manuel Codignoni.
1: D'accordo Mancuso, tempi di svolta, evidentemente svolta nella finale del Roland Garros, dove il nostro Flavio Cobolli sta cercando di girare una partita che si stava mettendo male, svolta anche nel Gran Premio di Monte Carlo, che in questo momento è sospeso. Siamo in regime di bandiera rossa, i piloti sono anche scesi dalle proprie vetture. In questo momento per esempio c'è Ajar che sta parlando con il suo team principal Laurent Méquies, ex direttore sportivo tra le altre della Ferrari. C'è Valtteri Bottas che si è ritirato nella prima fase della corsa, che è già tranquillo nella terrazza del box della Cadillac in abiti civili ad osservare quello che succede. Le vetture sono schierate come detto in pit lane, ci sarà più avanti una nuova ripartenza. L'argomento che tiene banco in questa fase, al netto dei colpi di scena, del ritiro di Stroll ma soprattutto del ritiro di Leclerc per l'incidente con annesse lamentazioni da parte del pilota monegasco, è anche la questione della penalità per Russell. Non l'ha di fatto scontata nella sua sosta, è in ballo un'investigazione, bisognerà capire se adesso gli verrà intimato di rispettarla oppure ci sarà un'ulteriore penalizzazione per non averlo fatto quando avrebbe potuto. Diciamo tra il possibile e l'impossibile, situazioni abbastanza complesse anche dal punto di vista diciamo regolamentare da spiegare, cari amici radioascoltatori, ma il concetto è 10 giri al termine, corsa sospesa. Vasseur è rientrato ai box dopo il sabato in cui non era stato presente per un leggero problema di salute, evidentemente superato. Guarda il proprio pilota Leclerc che spiega le proprie ragioni a sua volta all'ingegnere di pista Brian Bozzi e al vice team principal Jérôme D'Ambrosio. Di fatto Antonelli comanda il Gran Premio di Monte Carlo, che però dovrà avere una nuova partenza da fermo presumibilmente. Hamilton è secondo, Ajar è terzo, Russell è quarto. A chiudere la zona punti Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon e Sainz con le due Williams in nona e decima posizione. La bandiera rossa, ci viene comunicato ufficialmente dalla FIA nella chat della federazione, è dovuta all'ispezione alle barriere in curva 19, l'ultima curva come sospettavamo, e dunque torniamo nuovamente a Parigi visto che qui non si corre. Emilio.
0: E ci interromperai naturalmente quando riprenderà il Gran Premio a Monte Carlo. Qui invece siamo in un momento caldo, è caldissimo, è arrivato il break, c'è stato un passaggio, un mini passaggio a vuoto di Sasha Zverev, è arrivato il break di Flavio Cobolli, che adesso deve confermarlo questo break, deve confermarlo, perché è troppo importante il vantaggio che ha appena acquisito Flavio Cobolli. 15 pari sul suo servizio, seconda sul rovescio di Zverev, che cercherà ovviamente di piazzare subito il controbreak. Ecco il vero Cobolli con lo schiaffo al volo di diritto, il suo marchio di fabbrica dal centro del campo. Si sposta sul dritto, lascia partire un gran dritto inside out, imprendibile per Zverev. Si è sbloccato di sicuro Flavio Cobolli dopo un primo set difficilissimo da digerire. È perso malamente 1-6 con Sasha Zverev in appena 33 minuti. Secondo set di tutt'altra pasta per il romano. 30-15 adesso. Ancora un gran servizio, la palla corta di Cobolli, il tentativo di recupero di Zverev e poi con il rovescio incrociato a passare Cobolli incomincia a discutere con il suo angolo, allarga le braccia Sasha Zverev. Per lui è una partita pesantissima perché non è ancora riuscito a vincere uno slam a 29 anni, alla quarta finale, la seconda a Roland Garros. Gran rovescio incrociato da parte di Flavio Cobolli, 40-15, due opportunità per andare sul 5-3 nel secondo set, seconda di servizio per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, sempre sul rovescio del tedesco. Gioca sul dritto adesso l'azzurro, lascia partire un altro gran dritto, rovescio tagliato ad una mano, un bel gesto tecnico da parte di Cobolli. Il dritto di Cobolli che tocca il nastro, palla comoda per Zverev in questa occasione, che gioca un gran dritto incrociato e Cobolli non riesce a recuperarlo il colpo di Zverev, ma rimane ancora un'opportunità per andare sul 5-3 nel secondo set per Flavio Cobolli, che serve da sinistra. Zverev sempre molto indietro accanto al giudice di linea a rispondere al servizio di Cobolli, un'opportunità ancora per andare sul 5-3, gran servizio e lo smash vincente, servizio a 200 km all'ora, smash vincente da parte di Flavio Cobolli, che conferma il break di vantaggio. Sale 5-3, cambia la racchetta, sale 5-3 nel secondo set, cambia la racchetta e adesso Zverev servirà per restare in partita nel secondo set, per allungare il secondo set. E poi naturalmente, se così sarà, Flavio Cobolli servirà per il secondo parziale, ma intanto Zverev deve tenere il servizio con i cori di incoraggiamento da parte del pubblico, dei tanti italiani presenti in tribuna. Sbaglia il passante di dritto Flavio Cobolli sull'attacco non profondissimo da parte di Zverev, che ha dato quasi l'impressione di volersi liberare dello scambio in questa occasione, e poi con il dritto non è riuscito a passare Flavio Cobolli, che come detto ha appena confermato il break di vantaggio su Alexander Zverev, 5-3 nel secondo set, un momento assolutamente decisivo di questa finale. Sarebbe importantissimo per Cobolli riuscire a portarsi a casa il secondo set e impattare contro il tedesco. Naturalmente sarebbe davvero, avrebbe un peso enorme nell'economia poi del prosieguo della finale del Roland Garros. Ancora con il dritto in avanzamento Flavio Cobolli costringe all'errore Zverev, grande sventagliata con il dritto sempre dal centro del campo sul rovescio di Zverev, una grande accelerazione di diritto da parte di Cobbo, che è entrato in partita. Sentite i cori di incoraggiamento da parte del pubblico per Flavio Cobolli. 15 pari sul servizio di Sasha Zverev con Cobolli avanti 5-3 nel secondo set. Lo scambio ancora da fondo campo con il rovescio molto penetrante da parte del tedesco, a sua volta con il rovescio bimane, e Cobolli che naturalmente preferisce il dritto. Non si può dire lo stesso di Zverev, che sbaglia con il dritto incrociato. Sbaglia con il dritto incrociato. 15-30, ancora avanti sul servizio di Zverev, Flavio Cobolli. 15-30 con Zverev che sta servendo per restare in partita nel secondo set. Ha commesso già 12 errori gratuiti nel secondo set Zverev, contro i 6 soltanto di Cobolli, e dunque si è impennata la percentuale degli errori gratuiti da parte del tedesco nel secondo set, con Cobolli che sta variando adesso molto il suo gioco, non gioca a tutto braccio ma lascia partire di tanto in tanto anche dei colpi molto lavorati. In questa occasione con il dritto riesce a sfondare Zverev sul dritto di Cobolli e siamo 30 pari sul servizio di Zverev, che serve appunto per restare in partita, per allungare il secondo set. Si gioca da 1 ora e 20 minuti, è già durato di più il secondo set rispetto al primo, che in pratica non c'è stato, dominato dal tedesco con il punteggio di 6-1. 30 pari sul servizio di Zverev, gran servizio al centro, bella risposta con il rovescio ad una mano da parte di Cobolli, che adesso prova ad alzare un pallonetto non lunghissimo, e Zverev con un certo agio con lo smash chiude il punto con lo smash Sasha Zverev. 40-30 per lui, un'opportunità per avvicinarsi a Cobolli e portarsi sul 4-5 nel secondo set, mentre Adriano Panatta si asciuga il sudore in tribuna perché fa tanto caldo, e con il sole davanti insomma fa tanto caldo in tribuna. Il servizio al centro, la risposta d'incontro spettacolare da parte di Flavio Cobolli. Il servizio al centro a 207 km all'ora e poi la risposta d'incontro con il dritto imprendibile da parte di Cobolli, con Zverev che non crede ai suoi occhi. 40 pari sul servizio del tedesco. 40 pari, serve Sasha Zverev con Cobolli avanti 5-3, c'è tutto l'angolo di Cobolli in pratica vestito d'azzurro a tifare per Flavio, che vuole conquistare Parigi. La volée di rovescio vincente di Zverev, che scende a rete per interrompere questo momento sicuramente positivo, molto positivo per Flavio Cobolli. Vantaggio per Zverev, un'opportunità per portarsi sul 4-5 nel secondo set, con Cobolli che è entrato finalmente definitivamente in partita contro Sasha Zverev, che è già pronto a servire da sinistra, gran servizio al centro, stavolta il dritto di risposta cioppato, la palla corta di Zverev che poi non riesce a chiudere con la volée di rovescio sul dritto in corsa da parte di Cobolli, una palla corta un po' telefonata da parte di Zverev. Ancora parità sul servizio di Zverev, con tutto il circolo Parioli, del quale Cobolli è presidente onorario, che starà guardando la partita e la starà, immaginiamo, ascoltando anche alla radio in questa domenica così speciale per il tennis italiano. Ace da parte di Zverev, 210 km all'ora, vantaggio per lui. 210 km all'ora il servizio di Zverev, servizio all'incrocio delle righe, vantaggio per il tedesco. Non ha avuto set point Cobolli, è arrivato ai vantaggi ma non ha avuto set point sul servizio di Zverev, che invece sta servendo per allungare il secondo set con l'azzurro avanti 5-3. Ancora un gran servizio, da parte di Zverev, che esce di poco, però sarebbe stato ace, ma esce di poco. Il servizio del tedesco, seconda per lui, era 215 km all'ora, la prima di Zverev, pronto a servire, la seconda, molto profonda, molto penetrante, e la risposta vincente, ancora una risposta vincente, stavolta col rovescio, una gran risposta da parte di Cobolli, quasi all'incrocio delle righe, una gran risposta questa da parte di Flavio Cobolli, un game combattutissimo con Cobolli che sta davvero facendo vedere di che pasta è fatto. Parità ancora sul servizio di Zverev, risposta con il dritto molto lavorata da parte di Cobolli, poi con il rovescio tagliato adesso, varia in continuazione i colpi rispetto al primo set. L'azzurro gioca di tanto in tanto anche la palla corta, adesso ancora uno scambio durissimo da fondo campo con Zverev che prova a restare al centro, ma Cobolli ancora con la palla corta aveva una grande occasione Cobolli, che si era liberato dello scambio con il rovescio lungolinea. Zverev è riuscito a recuperare il colpo con un dritto in allungo cioppato, palla al centro del campo, si è lasciato ingolosire Cobolli, la palla corta che si è fermata sul nastro sarebbe stata vincente con Zverev fuori dal campo, e dunque invece un punto per Zverev, vantaggio per lui, ancora un'opportunità di portare a casa il game, un game lunghissimo, 8 minuti. Servizio a 209 km all'ora. Il dritto di Zverev che finisce fuori. Il dritto di Zverev, un'occasione importante per il tedesco, non sfruttata, mentre vediamo sul nostro monitor di servizio con occhialoni a forma di cuore rosso Mirra Andreeva, la vincitrice del singolare femminile, che sta guardando, naturalmente sta assistendo alla finale del singolare maschile. Ancora parità sul servizio di Sasha Zverev, game lunghissimo, serve per restare nel secondo set Zverev, se risponde invece per chiuderlo il secondo set Flavio Cobolli con il gran dritto incrociato da parte dell'azzurro, poi che Zverev miracolosamente con un dritto che era quasi una palla corta, viene fuori dalle corde di Zverev, una palla corta imprendibile sul gran dritto incrociato di Cobolli, che poteva essere un vincente, poi ha tirato fuori una palla corta, un gioco davvero magico in questa occasione, la magia di Zverev, bravissimo con la palla corta, portarsi a casa il punto, scende a rete sulla prima di servizio e ricama una volée di rovescio bellissima. Sasha Zverev, due vincenti consecutivi per il tedesco, a chiudere il nono game del secondo set, 5-4 per Cobolli, e dopo il cambio di campo arriverà il momento decisivo del secondo set con l'azzurro, che servirà appunto per il secondo set.
1: Emilio, perdonami,
0: Zverev si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-1. Torniamo da Manuel Codignoni per sapere a che punto siamo.
1: Eccoci qua,
0: Carlo, fra quanto riprenderà il Gran Premio.
1: Eccoci qua, allora, non abbiamo ancora un'ora, però ci sono alcune cose che bisogna raccontare. Allora, innanzitutto c'è stata l'ispezione sulla barriera, ma c'è un problema all'asfalto, alla Anthony Nogues, all'ultima curva, perché abbiamo potuto vedere, diciamo, alcuni commissari di percorso, la direzione gara e anche alcuni membri dell'organizzazione, il Gran Premio organizzato dall'Automobile Club di Monaco, andare ad esaminare una sorta di, chiamarlo rattoppo forse è esagerato, però diciamo una pezza di asfalto nuovo piazzato proprio lì nella Anthony Nogues, che sembrava essersi spezzato, e dunque potrebbero esserci problemi per quello che riguarda l'asfalto. Abbiamo visto anche dei commissari lavorarci su per andare a cercare, diciamo, di sistemare tutto quanto. Non vorremmo che, diciamo, questo ritardo che sta arrivando nella comunicazione della ripartenza della gara potrebbe arrivare da quello. Vi diciamo anche che George Russell effettivamente, così come avevamo visto noi, non aveva scontato quella penalità di 5 secondi che gli era stata combinata al pit stop, secondo me perché la squadra ha pensato: cerchiamo di rimetterlo in pista davanti ad Ajar, così i 5 secondi se li prende in pista e non la paghiamo, cosa che evidentemente non si può fare e che comunque sia non aveva gran valore, perché Ajar poi la sua sosta di fatto non l'aveva fatto e aveva tirato dritto. Quindi alla ripartenza George Russell dovrà scontare un drive-thru, ovvero sia un passaggio a velocità limitata a Monte Carlo, ed è una penalità molto più importante rispetto ad un diciamo a 5 secondi, perché poi a Monte Carlo la velocità è limitata e si va praticamente a 60 all'ora. Questo vi dovevo, non abbiamo ancora un'ora di ripartenza, la ripartenza avverrà presumibilmente da fermo con Antonelli in pole position davanti ad Hamilton, Ajar e Russell. Occhio allo scatto della Ferrari che parte sempre a razzo, la grande occasione per Lewis Hamilton. A te di nuovo Emilio.
0: Grazie Hamilton, insomma quel circuito lo conosce molto molto bene. Serve per il secondo set Flavio Cobolli, 15 pari sul servizio di Flavio Cobolli. È un momento decisivo della finale, perché Cobolli ha la grande occasione di pareggiare il numero dei set e dunque di rimettere in equilibrio una finale che sembrava molto sbilanciata su Zverev, ma come abbiamo più volte sottolineato, il tennis è lo sport del diavolo e non bisogna assolutamente stupirsi che Cobolli sia tornato in partita così prepotentemente nel secondo set. Intanto un ace ad uscire da parte di Flavio Cobolli, 30-15 per lui, di nuovo a due punti dal set Cobolli, ma stavolta serve ed è tutta un'altra storia. Serve a sinistra Flavio Cobolli, seconda di servizio, un secondo set magistrale da parte di Flavio Cobolli. Ha speso tantissimo per stare così attaccato e andare avanti rispetto a Zverev. Gran rovescio lungolinea da parte di Cobolli, 40-15. Due set point per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. Due set point per Cobolli contro Sasha Zverev. Sta facendo quello che avrebbe dovuto fare dall'inizio, però l'ha fatto nel secondo set. Cobolli, mettere pressione, mettere in difficoltà Zverev, che quando è sotto pressione è un giocatore che commette tanti errori. Sbaglia con il rovescio passante Sasha Zverev e dunque missione compiuta nel secondo set, 6-4 Cobolli. 51 minuti il secondo set, 1 ora e 30 minuti in totale di partita. Siamo un set pari con Cobolli, che dunque impatta Sasha Zverev, un set pari contro il tedesco nella finale del Roland Garros. È un secondo set pesantissimo per Flavio Cobolli, che dunque pareggia i conti. Adesso torniamo subito da Manuel Codignoni. Adesso comincia un'altra partita, una partita 2-7-3. Linea allo studio.
2: Grazie ad Emilio Mancuso, perfetto. Torneremo fra pochissimo a seguire il tennis, a seguire anche la Formula 1, due veramente eventi importantissimi per quanto riguarda il nostro sport. Questo pomeriggio ora c'è il GR1 delle 17. Noi torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 17:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. Medio Oriente, un morto e 5 feriti in Israele in una sparatoria che, secondo la polizia dello Stato ebraico, rappresenta un attacco terroristico. Ucciso l'aggressore, gli agenti sono alla ricerca di eventuali complici. Raid sferrato da Tel Aviv in Libano, in particolare contro i quartieri sud di Beirut controllati da Hezbollah. L'inviato della RAI Nello Rega.
4: Siamo a Dae, la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah, poco lontano da dove siamo noi. L'ultimo raid in ordine di tempo, sono stati lanciati almeno 4 missili da parte dell'IDF, solo 3 sono esplosi, le vittime sarebbero almeno 7 e oltre 10 i feriti. Secondo Israele, quello che è stato colpito era una centrale operativa di Hezbollah, si combatte soprattutto nel sud del paese, dove almeno 22 villaggi sono stati presi d'assalto dai raid di Israele, con almeno 30 vittime e decine di feriti, mentre Hezbollah dal canto suo sta continuando il lancio di droni. Questo attacco su Beirut sarebbe proprio una risposta agli attacchi continui da parte di Hezbollah contro il nord della Galilea. Nuovamente il Presidente della Repubblica UNO è tornato a invitare Hezbollah, dicendo di dover disarmare i propri miliziani e soprattutto accettare una tregua. E da qui linea a voi a Roma, Sax Rubra.
3: Guerra in Ucraina, attesa e speranza per il vertice di Londra, mentre non si fermano gli attacchi incrociati, soprattutto con i droni. Un velivolo russo ha colpito anche Chernobyl, come ci riferisce l'inviato della RAI Riccardo Cavaliere.
5: È stata colpita un'infrastruttura estremamente critica con un attacco estremamente vile. Così il presidente ucraino Zelensky commenta l'attacco russo sulla centrale di Chernobyl, un attacco che ha colpito un deposito di carburante atomico che è stato in parte distrutto, ma il carburante è al sicuro, fanno sapere le autorità ucraine, che parlano anche di radiazioni che sono comunque entro i limiti. Già nei giorni scorsi era saltata ancora una volta l'elettricità nella centrale elettrica di Zaporizhzhia, con rischi anche per la centrale nucleare, ma solo gli ennesimi attacchi russi sull'Ucraina dopo un'ondata di droni che ha colpito il paese nella notte, causando diverse vittime. Ma i dronisti ucraini rispondono controllando la rotta aerea che permette l'approvvigionamento delle truppe russe nella Crimea occupata. La diplomazia resta appesa a un filo e si attende quello che succederà oggi a Londra, dove Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito. Le aspettative sono dunque alte anche qui in Ucraina. Per ora da qui con Roberta Nolè è tutto, la linea a te.
3: Svolta nel caso sollevato dal Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, la testimone che aveva accusato l'ex consigliera regionale ha ritrattato tutto.
6: Si chiama Graciela Mabel de los Santos, la fonte uruguaiana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani nel ranch Gin Tonic di Punta dell'Este e che ora ha ritrattato. Lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata alla presenza del suo avvocato, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. La testimonianza in sé non sposta nulla, ma è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, un autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani, che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella della donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma, il documento è stato ricevuto e subito trasmesso.
7: Per il GR1, Roberto Rotondo.
3: Affluenza in calo ai ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. A mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. In Cina, il giorno del Gaokao, il temuto esame nazionale di ammissione all'università, considerato da decenni la grande scala mobile sociale cinese.
8: Gaokao, Bichao!
9: La luce
3: Fuori dai cancelli, genitori vestiti di rosso, di buon augurio, insegnanti che agitano girasoli. Quest'anno sono 12,9 milioni gli studenti registrati all'esame, in calo rispetto ai 13,35 milioni dell'anno scorso. Segno appunto del calo demografico in corso in Cina, sullo sfondo un mercato del lavoro che appare meno promettente degli anni passati. Sono le 17:06 minuti, la linea torna allo sport.
2: Radio.
8: Previsioni del tempo in Europa. Una profonda area di bassa pressione, centrata in prossimità dell'Islanda, predomina sul nord-ovest del continente, portando nubi e piogge diffuse sulle isole britanniche e sulle coste atlantiche francesi. Un'area di alta pressione garantisce invece condizioni di tempo più stabile sull'area balcanica e sul Mediterraneo orientale. Sull'Europa centrale e sulla penisola iberica la pressione è più livellata, con una nuvolosità variabile ma con precipitazioni sparse e irregolari. Iniziamo con Lisbona, che avrà una splendida giornata soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso e con temperature che, seppur in lieve diminuzione, saranno comprese tra 15 e 25 gradi. Invece per Dublino, in Irlanda, giornata variabile, con delle rapide schiarite che si alterneranno a nubi compatte associate a piogge. Temperatura tra 9 e 17 gradi. Aumento della nuvolosità su Amsterdam, nei Paesi Bassi, con nubi spesso compatte e molta umidità, che porteranno fenomeni anche a carattere di rovescio. Temperatura tra 13 e 21 gradi. Per Monaco di Baviera, lunedì con tempo asciutto, dove il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperatura in aumento con valori tra 16 e 27 gradi. Ad Helsinki, in Finlandia, tempo stabile con cielo sgombro da nubi significative per tutto il giorno. Temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Per Budapest, in Ungheria, cielo limpido o al più poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperatura in aumento con valori tra 19 e 28 gradi. Chiudiamo con Bucarest, in Romania, dove il tempo sarà mite, anche se nel pomeriggio ci saranno più nubi ma innocue. Temperatura tra 18 e 27 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Domenica Sport.
13: Ancora insieme qui su Radio 1, 17:09 minuti e 40 secondi, Giacomo Pireschi con voi, la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Claudio Campobasso e in redazione Andrea Boccia. Torniamo da Manuel Codignoni, stiamo seguendo tennis, la finale Roland Garros e la Formula 1 a Monte Carlo col Gran Premio. Torniamo alla Formula 1 da Manuel Codignoni per un aggiornamento.
14: Abbiamo un orario di ripartenza e già questa è una notizia. Alle 17:12 il gruppone uscirà dalla corsia dei box e farà uno o due giri dietro la safety car. Questa è la comunicazione che ci è arrivata anche in questo caso nella chat WhatsApp della federazione. Dopodiché ci sarà una partenza da fermo, una standing start. Questa è l'altra notizia e attenzione, diciamo noi, alla Ferrari di Lewis Hamilton, perché per via della conformazione della turbina più piccola rispetto a quella delle altre, le Ferrari di solito hanno sempre un vantaggio in partenza. La prima fila sarà Antonelli, Hamilton, Mercedes, Ferrari. Seconda fila Ajar, Russell. Terza fila Gasly, Piastri. Quarta fila Lawson, Lindblad e così via. Vi diciamo però anche che George Russell, che è quarto, dovrà scontare un drive-thru, ovvero un passaggio a velocità controllata ai box per non aver scontato la penalizzazione di 5 posizioni. Ma vi diciamo anche, sembra veramente il Cahiers de doléances, ma purtroppo è così, che ci sono due investigazioni in atto, anche l'una su Hamilton e l'altra su Hajar, ovvero sia il secondo e il terzo in classifica, per delle irregolarità in regime di safety car, in buona sostanza per non aver tenuto la distanza massima di 10 macchine dalla vettura che precedeva, ma per averla ecceduta. Non abbiamo ancora notizie circa eventuali penalizzazioni, ma anche questo è un dato di cui bisognerà tener conto. Ad ogni modo, fra poco ci sarà la nuova ripartenza, intanto lo studio.
13: Perfetto, grazie a Manuel Cotignoni. Da questo momento andremo a rimbalzo in linea, ovviamente Manuel potrà chiederla in caso di inizio della partenza da fermi di questo Gran Premio. Però torniamo adesso al tennis, da Emilio Mancuso, Roland Garros, la finale fra Cobolli e Zverev.
2: Super finale per noi italiani, cambio di campo con Zverev che ha tenuto il servizio. Siamo all'inizio del terzo set, 2-1 per il tedesco. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire, che è stato grandioso nel secondo set. Ha speso tantissimo il romano per portarsi a casa il secondo set con il punteggio di 6-4 in 51 minuti. Ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto sul servizio di Zverev. Il break è arrivato nel settimo game con quel game lunghissimo, 14 punti. Cobolli bravo a breccare il suo avversario, che aveva tenuto con un certo agio i primi tre game di servizio nel secondo set, cedendo solamente un punto, e poi nel momento giusto, tenendo il suo servizio, come abbiamo sottolineato, è riuscito a breccare Zverev, e quello gli ha consentito di chiudere il secondo set con il punteggio di 6-4. E adesso costretto a rincorrere il tedesco nel terzo set. Stesso discorso fatto per il secondo set: tenere il servizio e poi aspettare il momento giusto per cercare di breccare il suo avversario. Gran dritto incrociato da parte di Zverev dal centro del campo. Ha lasciato partire un gran dritto il tedesco. Il dritto non è sicuramente il suo colpo migliore, però in questa occasione un vero tracciante con il dritto, imprendibile per Cobolli. 0-15 sul servizio di Cobolli. 0-30, attenzione, 0-30 in un battibaleno, si ritrova indietro. 0-30 sul suo servizio. Flavio Cobolli sbaglia un dritto che è nelle sue corde, il servizio ad uscire, poi con il campo aperto ha sbagliato un dritto abbastanza facile per un giocatore del suo livello. 0-30 sul servizio di Flavio Cobolli. Attenzione, che un momento di difficoltà all'inizio del terzo set. Naturalmente quando riprenderà il Gran Premio a Monte Carlo ci interromperà Manuel Cotignoni. Gran dritto incrociato, traiettoria difficilissima, complicatissima per Flavio Cobolli. Si è inventato un dritto davvero difficile Flavio Cobolli, bravissimo. 15-30 ancora indietro però sul suo servizio. Qui ci vorrebbe un servizio dei suoi, servizio a 200 km all'ora. Si salva in qualche modo Zverev con la risposta, poi prova ad entrare con il dritto lungo linea il tedesco, e Cobolli che non riesce a piazzare il passante incrociato, e siamo 15-40 con due palle break a favore di Sasha Zverev sul servizio di Flavio Cobolli. 15-40, momento di difficoltà per Cobolli, che non concedeva palla break dall'ultimo game del primo set, quando c'è stato poi un altro break per Zverev, e dunque da un po' di tempo non concedeva palla break al suo avversario. Intanto gli dà una mano Zverev con una risposta sbagliata sulla seconda di Cobolli. 30-40, ancora un'opportunità per il tedesco di strappare il servizio al suo avversario. guarda in faccia il papà, papà allenatore, Sasha Zverev, serve a sinistra, Flavio Cobolli, si prende tutto il tempo a sua disposizione, tutti a 24 secondi, perché è un punto importantissimo. Ripete la prima a Cobolli con il servizio che ha sfiorato la traiettoria del servizio, ha sfiorato il nastro e dunque ancora una prima per Flavio Cobolli da sinistra contro Sasha Zverev, 30-40 con il tedesco avanti 2-1 nel terzo set, un set pari, gran servizio, scende a rete con la volée di diritto, servizio e volée per Flavio Cobolli.
14: Ti chiedo scusa, ma sì, tutto è pronto per la nuova ripartenza. Sono stati effettuati due giri dietro safety car e adesso le vetture sono schierate. Va a schierarsi anche Bortoleto, che all'ultimo sale il rombo dei motori. Non ci sarà penalizzazione per Lewis Hamilton, è arrivata la conferma, ma adesso si accendono i semafori allo spegnimento, il nuovo via per gli ultimi 8 giri del Gran Premio di Monte Carlo, con Kimi Antonelli davanti a tutti e Lewis Hamilton in seconda posizione. Luci accese, si spengono in questo momento, la partenza, lo scatto da parte di Lewis Hamilton, che però in questo momento è ancora dietro a Kimi Antonelli, che tiene la posizione. Kimi Antonelli gira per prima la salta dei voti, in terza posizione c'è Russell, che ha preso la posizione ai danni di Isaac Jarra, che ha avuto dei problemi. Dunque Antonelli, Hamilton, Russell, questi sono i primi tre, poi c'è Gasly addirittura in quarta posizione, quinto è Jarra, poi Piastri, Lawson, Lindblad, Albon e Sainz. È stato bravissimo e freddissimo, un blocco di ghiaccio Kimi Antonelli nel mantenere la prima posizione dall'attacco di Hamilton, che era partito bene, ma anche Kimi Antonelli non ha sbagliato la partenza, era il suo tallone d'Achille, è riuscito a mantenere la prima posizione. Grallotti dietro intanto tra le due Racing Bulls e le Williams, c'è anche un contatto, attenzione, con la macchina di Sainz che va a sbattere contro il muro, c'è stato un contatto con una Williams che è andata a sbattere quella di Sainz, vedremo se riuscirà a ripartire oppure se ci sarà bisogno anche in questo caso di un'altra safety car. Ma ad ogni modo si sta per chiudere il giro numero 71 di questo interminabile Gran Premio di Monte Carlo, con Kimi Antonelli davanti a George Russell. Non ce la fa Sainz, adesso cerca di prendere, di spostare la macchina fuori dalla pista per evitare l'ingresso di una nuova safety car, ma ad ogni modo Kimi Antonelli comanda davanti a Lewis Hamilton e George Russell. Russell terzo e Gasly quarto dovranno scontare una penalizzazione, Gasly 5 secondi, Russell addirittura un drive-thru. C'è un'investigazione anche su Jarre, non c'è più su Lewis Hamilton, ma Kimi Antonelli comanda ed ha già un secondo e 4 di vantaggio a 6 giri dal termine nei confronti di Lewis Hamilton. Di nuovo a te Emilio.
2: E intanto Flavio Cobolli in un modo o nell'altro è riuscito a tenerlo il servizio, e siamo due pari. Siamo due pari nel terzo set con Zverev, che adesso si è riportato a servire, due pari, e dunque ha tenuto la battuta dopo aver cancellato due palle break pericolosissime. Flavio Cobolli 15-0 sul servizio di Zverev, con la situazione di perfetta parità, un set pari e due pari nel terzo set con il tedesco al servizio. È stato un game molto molto importante per Cobolli, che lo ha chiuso con un gran dritto d'ungolinia, un vincente di diritto, a portarsi a casa un game particolarmente pesante nell'economia della finale, nell'economia poi del risultato di questa partita così importante. Ancora la palla corta, non troppo corta per Cobolli, ci arriva con un certo agio Zverev, poi con l'approccio di rovescio sbaglia il tedesco, con l'approccio di rovescio sembra aver sbagliato il tedesco, invece no, è 15 pari, no, è fuori il colpo di Zverev, è fuori, è 15 pari sul servizio di Zverev, fuori con il rovescio. Non impossibile, anzi abbastanza agevole da parte di Zverev, 15 pari sul suo servizio, situazione di due pari nel terzo set, gran servizio al centro ancora da parte del tedesco, palla corta del tedesco, la rincorsa di Cobolli, la controcorta, lascia il campo aperto e Zverev piazza in questa occasione il dritto vincente lungolinea. 30-15 sul servizio di Zverev nel terzo set, un set pari, due pari, torniamo alla Formula 1
14: dove mancano 5 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo. Antonelli guida davanti a Hamilton e Gasly che è in terza posizione perché George Russell si è fermato ad effettuare il suo drive-thru ed è rientrato in pista in 14ª posizione, che vuol dire che molto probabilmente non prenderà punti e sarebbe un altro 25-0 dopo quello canadese per Kimi Antonelli per quello che riguarda la lotta al mondiale. Antonelli, Hamilton, Gasly, Hajar e Piastri, queste sono le prime 5 posizioni. È stato un po' caotico il via del Gran Premio, con un contatto peraltro tra un Audi e la Williams di Carlos Sainz, che è andato poi a sbattere contro il muro. È stato, diciamo, molto pervicace il pilota della Williams poi a riuscire a portare fuori la sua Williams per appunto da una fuori dalla zona di pericolo senza costringere i commissari ad esporre nuovamente una bandiera rossa. Di certo a Monte Carlo queste cose, diciamo, succedono, sono incidenti di gara, ma ripetiamo ancora una volta, è stato meraviglioso Kimi Antonelli alla ripartenza a tenere dietro Hamilton, che aveva un vantaggio in partenza perché la sua Ferrari parte meglio rispetto alla Mercedes, e adesso fa segnare un nuovo giro più veloce, 1.14.5, portando a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Antonelli, Hamilton, Gasly, questa è la situazione quando mancano 4 giri al termine. Torniamo a Parigi.
2: Tiene il servizio, tiene.
14: Sono incidenti di gara, ma ripetiamo ancora una volta, è stato meraviglioso Kimi Antonelli alla ripartenza a tenere dietro Hamilton, che aveva un vantaggio in partenza perché la sua Ferrari parte meglio rispetto alla Mercedes, e adesso fa segnare un nuovo giro più veloce, 1.14.5, portando a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Antonelli, Hamilton, Gasly, questa è la situazione quando mancano 4 giri al termine. Torniamo a Parigi.
2: Tiene il servizio, abbastanza agevolmente.

0: il cambio di campo, sarà Cobolli a servire, ma noi torniamo nel Principato perché siamo davvero nel momento più importante di questo Gran Premio, gli ultimi giri. Manuel Codignoni.
1: Mancano 3 giri al termine con Kimi Antonelli che allunga ancora 2 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Ascoltiamo Jarre. Jarre che si lamenta di non avere potenza, come on, ma Jarre sta facendo una gara pazzesca considerati tutti i problemi che dice di aver avuto. Al momento è in quarta posizione, ma pende su di lui un'investigazione non per un'irregolarità in regime di safety car, per quella è stata scagionata, ma per un'irregolarità in regime di bandiera rossa. Sta diventando veramente complicatissimo, diciamo, cercare di capirci qualcosa. Intanto Piastri in quinta posizione con la McLaren è arrivato sugli scarichi di Jarre, lo insegue a 7 decimi, ma i sorpassi a Monte Carlo sono decisamente complicati. Sesto è Lawson, settimo è Lindblad, le due Racing Boots entrambi a punti, ottavo è Albon con la Williams, nono è Hülkenberg con la Audi, decimo Ocon che precede di 1 secondo e 4 Sergio Perez con la Cadillac, che è ad 1 secondo e 4 dalla zona punti. Sarebbe clamoroso per il pilota messicano riuscire a portare la Cadillac nel suo anno di esordio a punti, anche se proprio in questo momento arriva notizia, diciamo, di un'investigazione nuova anche su di lui per quello che riguarda il corretto posizionamento nella partenza. Un Gran Premio dove i commissari hanno avuto tanto, forse anche troppo lavoro, diciamo. Questo dovrebbe farci un po' riflettere anche sulla complessità di certe regole di cui è infarcita la Formula 1, anche perché se noi, che ve la raccontiamo, ci mettiamo più tempo a spiegarvi le penalizzazioni rispetto a quello che succede in pista, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ad ogni modo, Antonelli comanda con 3 secondi e 6 di vantaggio su Lewis Hamilton. Su questo discussione, investigazione non ce n'è alcuna quando mancano 2 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo e sta per maturare un altro capolavoro per il nostro fenomeno. Torniamo nuovamente a Parigi.
0: Serve Flavio Cobolli con Zverev avanti 3-2 nel terzo set, con Cobolli che ha avuto 2 opportunità di break nel quarto game del secondo set, Zverev, Cobolli è stato bravo a cancellare quelle opportunità davvero importanti per il tedesco, che adesso passa con il rovescio l'attacco non profondissimo di Cobolli sul rovescio di Zverev. Il rovescio di Zverev è meglio lasciarlo stare perché è il suo colpo migliore, non ci sono dubbi. È meglio lasciarlo stare il rovescio di Zverev, gran passante incrociato per il tedesco. 15 pari sul suo servizio per Flavio Cobolli, costretto ad inseguire nel terzo set. Un po' quello che è avvenuto nel secondo set, e poi c'è stato il break da parte dell'azzurro, stavolta con il dritto, con la sventagliata di diritto ad uscire dal centro del campo sul rovescio di Zverev a prendersi il punto. 30-15 per Flavio Cobolli con il tedesco avanti 3-2 nel terzo set. Torniamo alla Formula 1,
1: dove Kimi Antonelli fa segnare ancora il giro più veloce, 1:13.4, allunga in 3 giri, è arrivato a 6 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Esorcizzata la paura della partenza, il nostro baby fenomeno sta facendo vedere una volta di più di essere quest'oggi probabilmente un gradino superiore a tutti quanti. 6 secondi di vantaggio per Kimi Antonelli mentre inizia in questo momento l'ultimo giro. Inizia l'ultimo giro per Antonelli, che conduce davanti a Hamilton e Gasly. Direi di fare un flash con Mancuso e poi gli ultimi metri di Kimi Antonelli in radiocronaca. A te, Emilio.
0: Con Cobolli, grazie Emanuele, con Cobolli avanti 40-15 sul 3-2 per Zverev nel terzo set, 2 opportunità per andare sul 3 pari, è il dritto di Cobolli che si perde fuori. 40-30, ancora un'opportunità per raggiungere il tedesco sul 3 pari, ma torniamo a Monte Carlo,
1: dove Kimi Antonelli sta andando a conquistare la vittoria più bella, la vittoria più prestigiosa, la vittoria probabilmente più importante della sua fin qui giovane ma esaltante carriera. Chicane del Porto, curva del tabaccaio verso la sinistra, chicane delle piscine, la prima delle piscine che si affronta in pieno in questo momento, seconda delle piscine dove bisogna pelare i muri e cercare di portare fuori velocità in questo breve allungo che conduce alla rascassa. La rascassa, curva di quasi 180 gradi, sgomma addirittura, sbanda, è un ragazzino che si diverte. Kimi Antonelli, che ci fa divertire ma che soprattutto ci esalta, perché Kimi Antonelli 24 anni dopo Jarno Trulli, 22 anni dopo Jarno Trulli, torna a vincere con l'Italia il Gran Premio di Monte Carlo. Vince

0: Antonelli, davanti a Lewis Hamilton, ancora una volta sul podio. Adesso sta per arrivare sul traguardo Pierre Gasly, che però dovrà scontare una penalizzazione, dunque potrebbe finire dietro a Jarry, il quale a sua volta è sotto investigazione. Diventerà veramente un calcolo complicatissimo stabilire il podio. Gasly scivola al sesto posto per via della penalizzazione e sul podio si sale a Jarry. Antonelli, Hamilton, Jarry, il più impronosticabile dei podi per il Gran Premio di Monte Carlo. Ma per quello che riguarda il secondo e il terzo posto, non per quello che riguarda la prima posizione, perché questo ragazzo, che forse non dobbiamo più neanche chiamare ragazzo, ha fatto un'altra magia e adesso lo ascoltiamo.
1: That was a masterclass, mate. First Monaco win.
2: Oh my god.
1: Yeah, a bit tense at the end there, mate. A bit tense at the end, but yeah, what a great job.
2: Thank you so much, guy. Car was a beast today. My goodness, thank you so much.
1: Great job there, mate. Great job.
0: I complimenti di Pete Bonington a Kimi Antonelli, che immaginiamo quasi in lacrime, lo avete sentito, la sua voce di adolescente quasi rotta mentre va a ringraziare tutti quanti per il lavoro e per la sua prima vittoria a Monte Carlo. Quinta vittoria in carriera per Kimi Antonelli, che insomma una volta di più ci fa capire che no, non dovremmo stupirci delle meraviglie di questo ragazzo, ma facciamo bene a farlo, perché l'Italia non vince un campionato del mondo dal 1953. Con questo ragazzo potremmo aver trovato il grimaldello per tornare a salire sul tetto del mondo. Di nuovo Mancuso, e poi vi richiederò la linea per sentire proprio le parole di Kimi Antonelli una volta sceso dalla macchina. A te, Emilio.
3: Grazie Emanuele. Peccato che Antonelli ce l'ha Toto Wolff e la Mercedes, non ce l'abbia la Ferrari. Serve Sasha Zverev sul punteggio di tre pari nel secondo set, 30-0 per lui. Tre pari nel terzo set, scusate, un set pari, 40-0 adesso, servizio vincente.
4: Count zero.
3: Servizio vincente da parte del tedesco. 40-0, tre opportunità per andare sul 4-3 nel terzo set, momento ancora importantissimo della finale, perché ci avviciniamo nella, quando appunto si deciderà il terzo parziale, che può essere davvero decisivo poi per l'esito di questa super finale della Roland Garros, con Flavio Cobolli in campo contro Sasha Zverev. Servizio e rovescio da parte del tedesco, che tiene il servizio a zero, tiene il servizio a zero con grande autorità. Sasha Zverev sale sul 4-3 nel terzo set, sulla situazione di un set pari, 6-1 il primo parziale per Zverev. Non c'è stata partita nel primo set, 33 minuti. Secondo set, 6-4 Cobolli in 51 minuti, un gran secondo set, quello portato a casa da Flavio Cobolli. E adesso siamo nel terzo set con il tedesco avanti 4-3, ci sono state due palle break per lui nel quarto game, cancellate mirabilmente da Cobolli, e adesso dopo il cambio di campo sarà l'azzurro a servire. Torniamo da Manuel Codignoni per il post gara del Gran Premio di Monte Carlo.
0: Con Kimi Antonelli che è ancora in auto, ha tolto il volante, adesso va a togliere la headrest, la protezione quella laterale, con Lewis Hamilton, e questa è una scena bellissima. Lewis Hamilton è il primo ad andare a congratularsi con Kimi Antonelli. Spesso e volentieri si dice i grandi campioni tra di loro si fiutano, si annusano. Era successo così quando Senna arrivò in Formula 1, era successo così quando arrivò Schumacher in Formula 1, è proprio lo stesso Ayrton Senna, più volte andò da lui a parlarci, perché i grandi fenomeni si annusano, ma in questo caso nei confronti di Kimi Antonelli è impossibile, diciamo, manifestare un sentimento che non sia, oltre che, diciamo, il rispetto per un talento clamoroso, la simpatia umana, perché Kimi Antonelli è un ragazzo a cui è veramente molto difficile voler male, sempre molto gentile, molto spontaneo, la leggerezza dei suoi 19 anni, mentre in questo momento dà una serie di pacche sulle spalle virtuali della macchina alla sua Mercedes, a ringraziare quasi la propria macchina per il regalo che gli ha fatto. È veramente difficilissimo voler male a questo ragazzo, e adesso infatti va a prendersi l'abbraccio della sua crew, si va a lanciare proprio contro i propri meccanici, tra cui c'è un esemplare, diciamo, di Homo Germanicus, probabilmente baffuto, molto imponente, che lo va, diciamo, a stringere un abbraccio molto molto importante. È un gran bel podio, perché ci sono due ragazzi giovani, c'è Ajara che è arrivato terzo, c'è Kimi Antonelli che comanda, e in mezzo c'è uno che potrebbe essere, non dico il papà di tutti e due, ma quasi, Lewis Hamilton, che che alla 41 anni si sta togliendo delle soddisfazioni importanti quest'anno, molto più rispetto all'anno scorso. Sarà lui in seconda posizione alle spalle di Kimi Antonelli, ma davanti a Isaac Hajar, a godersi questo podio il papà di Kimi Antonelli, Marco Antonelli, che lo va anche lui a stringere in un abbraccio. È più emozionato lui probabilmente di suo figlio, perché ripetiamo, questa è la vittoria che tutti quanti i piloti sognano, la vittoria a Monte Carlo è la vittoria che tutti quanti i piloti sognano almeno una volta nella vita. Questo ragazzo ci è arrivato ad appena 19 anni, l'abbraccio con Lewis Hamilton bellissimo, anche una volta scesi dalla macchina i due si abbracciano, il sorriso di Lewis Hamilton a fare i complimenti a questo ragazzo che non si è ancora tolto il casco, che adesso va a sottoporsi alle operazioni di peso per quella che è chiaro che tutte quante le vittorie sono importanti, la prima poi non si scorda mai, ma credo che la prima vittoria a Monte Carlo sarà quella che avrà un posto sempre più speciale, se così si può dire, nel cuore di Kimi Antonelli. Torniamo nuovamente da Emilio Mancuso, poi di nuovo qui per le parole di Kimi. A te Emilio.
3: Grazie Manuel Codignone, importante parlare anche di Kimi Antonelli, peccato lasciami dire per la Ferrari, perché Monte Carlo era uno di quei circuiti dove la Ferrari poteva avere chance di vittoria. 15 pari sul servizio di Flavio Cobolli, momento decisivo del secondo set con Zverev avanti 4-3. Stecca con la risposta ma rimane in campo, scende a rete Cobolli, sbaglia il passante con il rovescio, il tedesco, c'era lo spazio, uno Zverev al 100% avrebbe passato perché c'era lo spazio, in questa occasione invece non è riuscito a piazzare il passante con il rovescio Zverev. 30-15 per Flavio Cobolli, che serve alla sinistra sulla riga laterale, la palla corta con il rovescio, la rincorsa di Zverev a tutto braccio con il rovescio, poi chiude con il dritto a tutto braccio con il rovescio incrociato e poi chiude facilmente con il campo aperto con il dritto Zverev. 30 pari, momento molto difficile, questo molto delicato per Flavio Cobolli, che serve con il suo avversario avanti 4-3 ed è 30 pari. Ha bisogno del servizio. Di poco fuori, invece la prima a 210 km all'ora, seconda di servizio per Flavio Cobolli. Sul dritto di Zverev. Gioca adesso sul rovescio, scende a rete e chiude con la volée di rovescio. Molto bene. Schema perfetto da parte di Cobolli. È sceso a rete in controtempo e ha chiuso con la volée di rovescio. Bravissimo. Flavio Cobolli. 40-30, era un punto veramente importante questo. 40-30, un'opportunità per andare sul 4 pari nel terzo set con Flavio Cobolli al servizio, 2 ore e 7 minuti di finale, vedremo alla fine quale sarà la durata. Gran dritto alla Cobolli, il gran dritto lungo linea, un tracciante imprendibile per Zverev. Tiene il servizio Cobolli, 4 pari nel terzo set. Vanno a cambiare la racchetta tutti e due i giocatori. Prima Cobolli e poi Zverev. 4 pari nel terzo set con un dritto spettacolare da parte di Cobolli, che era indietro in questo game e ha piazzato due bellissimi punti. Prima con la discesa da rete in controtempo e la volée di rovescio e poi questo dritto, il turbo dritto di Cobolli, lungolinea, imprendibile per Zverev, e siamo sul 4 pari nel terzo set. Adesso sarà Zverev a servire, si avvicina sempre di più il momento decisivo del terzo set, che potrebbe essere anche decisivo per il risultato poi di questa super finale del Roland Garros, con Zverev che adesso si presenta al servizio contro Cobolli. E dunque è un game questo molto molto importante, con il tedesco al servizio e Cobolli che risponde molto molto indietro sul servizio di Zverev. Gran servizio, un ace al centro a 217 km all'ora. Mettere subito i puntini sulle i in questo momento così importante con Zverev al servizio, che dopo un momento così di difficoltà nel terzo set è tornato oggettivamente abbastanza ingiocabile il tedesco al servizio, perché ha tenuto il primo game del terzo set a 15, il terzo a 0. Il terzo a 0, poi il quinto a 15, quindi due punti ceduti al Cobolli, e il settimo a 0, quindi 16 punti e 3 punti ceduti sul servizio, ingiocabile al momento in questo terzo set. Sasha Zverev ancora 30-0 sul suo servizio, e quindi è veramente importante per Cobolli il suo di turno di servizio per cercare di restare aggrappato al tedesco caldissimo, come vi abbiamo detto, con i numeri che non mentono mai. Il passante incrociato non riuscito da parte di Cobolli, sale 40-0. Sale 40-0 Sasha Zverev, tre opportunità per andare sul 5-4 nel terzo set, con il tedesco, come detto, che è tornato ingiocabile al servizio, come peraltro lo è stato per tutto il primo set e fino al 3-2 del secondo, quando Cobolli finalmente è riuscito a breccarlo e a mettere in parità questa finale del Roland Garros. Ancora una prima per Zverev, stavolta la risposta d'incontro come nel pugilato, stavolta ha risposto da par suo Flavio Cobolli con un gran dritto di risposta. 40-15, ancora due opportunità per salire sul 5-4 nel terzo set per Sasha Zverev contro Flavio Cobolli, che risponde molto molto più avanti, molto più vicino alla riga di fondo in questa occasione. Gran servizio da parte del tedesco, gran risposta di Cobolli, gran risposta di Cobolli, la palla corta con il rovescio, spettacolare, la controsmorzata vincente da parte di Zverev, bravissimo in questa occasione. Hanno giocato bene entrambi, sia Zverev sia Cobolli, con il tedesco che sale 5 a 4 nel terzo set, e dopo il cambio di campo sarà Flavio Cobolli a servire per restare in partita nel terzo set. Come detto, può davvero essere decisivo poi sull'esito di questa finale, avrà un peso davvero importante sul risultato finale. Torniamo da Manuel Codignoni, se ci fosse qualche altra curiosità sul Gran Premio di Monte Carlo.
5: Vi facciamo sentire le ultime parole di Kimi Antonelli,
3: un nuovo trionfo per Kimi Antonelli. Manuel,
5: vi facciamo sentire le ultime parole. Appena finito di parlare Kimi Antonelli, che ha salutato il pubblico di Monte Carlo con un occhiolino bellissimo, ha ringraziato il team, ascoltiamolo per un attimo, proprio il team
6: Kimi,
5: di Kimi Antonelli.
6: Nobody could have taken that away from you today, well done, totally in control, and I think I'm hearing the youngest ever Monaco Grand Prix winner.
2: Thank you so much, Toto, thanks everyone back in Brackley and Bridgeport. I'm super happy, super super happy.
5: Sono super super felice, Kimi Antonelli. Quello che parlava prima era Toto Wolff, il suo team principal, il suo mentore, che gli ha detto: complimenti, un fine settimana in controllo da veterano, nonostante tu sia il vincitore più giovane nella storia del Gran Premio di Monte Carlo, nella storia infinita sostanzialmente del Gran Premio di Monte Carlo. Firma la bottiglia di champagne adesso, mentre una toppa viene aggiunta, diciamo, all'elenco dei già vincitori del Gran Premio di Monte Carlo per Kimi Antonelli, che, pensate, quando un italiano aveva vinto il Gran Premio di Monte Carlo per l'ultima volta nel 2004, lui, signore e signori, non era neanche nato, si trattava di Jarno Trulli. Adesso nella Cool Down Room ci sono Lewis Hamilton e Isaac Jarre che parlano, fra poco verranno raggiunti anche da Kimi Antonelli, che ha detto una cosa importante, ha detto: il lavoro non è ancora finito, l'obiettivo è quello di alzare più che mai l'asticella, perché io voglio questo mondiale e ci sono ancora tante tante tante gare da fare. Arriva adesso nella Cool Down Room Kimi Antonelli avvolto nella bandiera italiana, prima di tornare a Roland Garros, perché immagino che lì la partita sia ripresa. Vi diciamo solo che adesso nella classifica del mondiale Kimi Antonelli ha 66 punti di vantaggio, 6-6, nei confronti del secondo inseguitore, che è, pensate un po', Lewis Hamilton con la Ferrari, perché George Russell è scivolato in terza posizione a quota 88. Ribadisco il risultato finale: la vittoria di Kimi Antonelli del Gran Premio di Monte Carlo davanti a Lewis Hamilton e Isaac Hajar, poi Piastri, Lawson, Lindblad, Gasly, Albon, Ocon e Perez, che con la Cadillac ha portato a casa un punticino, anche se il messicano è sotto investigazione. Antonelli ha 66 punti di vantaggio. vantaggio nei confronti di Hamilton nel mondiale e torniamo nuovamente a Parigi.
3: Serve Cobolli sul 30-15 in suo favore nel decimo game del secondo set con Zverev avanti 5-4 e dunque 5-4 per Sasha Zverev, ma 30-15 per Flavio Cobolli, che appunto sta servendo per restare in partita nel terzo set, che come detto più volte è un set che può essere decisivo davvero poi per quanto riguarda l'esito della finale. Sbaglia con il dritto in corsa Cobolli, e 30 pari a due punti dal set Zverev con questo dritto di Cobolli in corsa che si ferma sul nastro e dunque 30 pari sul servizio di Flavio. Sul servizio di Flavio Cobolli, seconda per Cobolli, momento delicato questo del match. Ha rischiato il doppio fallo e poi sbaglia con il dritto. Ha rischiato il doppio fallo perché ha servito una seconda molto aggressiva sulla riga Cobolli e poi sbaglia con il dritto. 30-40, set point per Zverev. In un attimo si trova davvero in grande difficoltà Flavio Cobolli e ci vuole il servizio. 30-40 sul servizio di Flavio Cobolli. Basta un attimo davvero per rischiare di uscire dalla finale, concedere un vantaggio importante al suo avversario. Seconda di servizio per Cobolli. La risposta con il rovescio di Zverev e sbaglia con il dritto. Brutto game per Flavio Cobolli. Chiama il pubblico Zverev che si aggiudica il terzo set con il punteggio di 6-4. Un brutto game in 43 minuti di gioco, un brutto game questo per Flavio Cobolli. Ha ceduto il servizio nel momento peggiore. Ha ceduto il servizio Flavio Cobolli con Zverev, che è stato solidissimo alla battuta in questo terzo set. Poi invece è arrivato il break per Zverev nel terzo set con degli errori importanti da parte di Cobolli. Peccato davvero, perché era un game nel quale Cobolli era 30-0, non ce lo dimentichiamo. Poi l'errore con
5: ti chiedo
3: con
5: scusa
3: il dritto,
5: Emilio
3: poi...
5: Mancuso, ti chiedo sì, nuovamente vai. Scusa, perché siccome lo sport è gioia e dolore, diciamo felicità e tristezza, questo è il momento della tristezza a Parigi, ma è il momento della gioia a Monte Carlo, perché sale sul podio in questo momento Kimi Antonelli, avvolto nella bandiera italiana alle sue spalle il principe di Monte Carlo con la moglie Charlene, che osservano, sovrintendono. È diciamo l'unica occasione in cui c'è questa cerimonia particolare del podio. Sale sul podio anche Toto Wolff in persona a prendere lui poi la coppa del vincitore, e fra poco ci sarà l'esecuzione dell'inno di Mameli, dell'inno italiano, del canto degli italiani per Kimi Antonelli, non prima però di diciamo aver assistito alla premiazione e alla diciamo consegna del premio, il trofeo che viene alzato in questo momento dallo stesso Kimi Antonelli dopo che il principe Alberto di Monaco glielo consegna. È un trofeo in oro massiccio, anche una medaglia che gli viene adesso messa in questo momento al petto, con incastonati all'interno i nomi delle curve magiche di Monaco: la Santa Devote, la Rascasse, il Loeufs, diciamo la curva del casinò, la curva del tabaccaio, Massenet, tutte le curve che hanno fatto la storia diciamo del motorsport. Consegnato in questo momento il trofeo. Tra l'altro il cerimoniale prevede, tra le altre cose, che il vincitore del Gran Premio di Monaco partecipi poi la sera al gran ballo d'onore organizzato proprio dai reali di Monte Carlo. Racconta sempre Riccardo Patrese, che vinse il Gran Premio nel 1982, che si dovette far prestare uno smoking perché lui diciamo non pensava assolutamente di vincere quel Gran Premio e non se lo era portato. Chissà se lo smoking se lo sarà portato Kimi Antonelli, non credo che avrà problemi nel trovare qualcuno che evidentemente glielo vada a prestare. Adesso viene, diciamo, consegnato il premio anche al terzo classificato, Isaac Ajar, glielo consegna Andrea Casiraghi, e poi ci sarà fra poco, come detto, l'esecuzione degli inni, l'inno tedesco per la Mercedes, ma prima ancora ci sarà l'inno italiano per Kimi Antonelli. Michel Boeri, presidente dell'Automobile Club di Monaco, va a consegnare la coppa del vincitore a Toto Wolff. Di solito i team principal mandano gli ingegneri, figure anche, diciamo, di rilievo minore rispetto ai team principal, a prendere la propria coppa. Lo fa sempre Toto Wolff, ma questa è una vittoria anche sua, la vittoria della sua scommessa su Kimi Antonelli. E adesso, signore e signori, al Gran Premio di Monte Carlo, sul podio l'inno di Mameli, che vi facciamo ascoltare.

0: L'Italia chiamò e l'Italia ha chiamato Kimi Antonelli, vincitore del Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. Ha cantato l'inno con la mano sul cuore, con il suo solito sorriso. Kimi Antonelli, inno eseguito peraltro dalla banda di Monte Carlo, a differenza degli altri Gran Premi dove viene messo su un inno registrato. In questo caso c'è proprio la banda a suonarlo dal vivo, così come in questo momento sta suonando l'inno tedesco in onore della Mercedes. Si stringe il cuore a sentire questi due inni, pensando a quando, una ventina d'anni fa, venivano eseguiti in maniera opposta per trionfare le vittorie di un signore che si chiama Michael Schumacher con la Ferrari all'epoca. Prima l'inno tedesco, poi l'inno italiano, questa volta invece in versione invertita: l'inno italiano per Kimi Antonelli, l'inno tedesco per la Mercedes. Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, ha vinto la sua quinta gara consecutiva in Formula 1, quinta assoluta, Gran Premio di Monte Carlo, 66 punti di vantaggio per lui nel mondiale e soprattutto un sogno chiamato mondiale che non può non far venire gli occhi lucidi a tutti quanti gli appassionati di sport e non solo. A te.
1: Grazie Manuel Codignoni, che salutiamo. Quindi chiudiamo i collegamenti con la Formula 1 per questa serata insieme, pomeriggio lunghissimo di sport, e torniamo invece a Parigi, Roland Garros tennis, perché è in corso la finale maschile fra Cobolli e Zverev. Emilio Mancuso.
2: Eh sì, perché al servizio, all'inizio del terzo set, Sasha Zverev, 15-30, 15-40, sai, Zverev è uno che si distrae abbastanza facilmente. Doppio fallo, secondo peraltro in questo game, 15-40, due opportunità di palla break all'inizio del quarto set per Sasha Zverev, per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. In questa domenica azzurra, super azzurra, con il trionfo di Kimi Antonelli in questa Formula 1 che, non ce lo dimentichiamo, è guidata da un grande italiano come Stefano Domenicali, un altro grande italiano sulla centrale di Parigi, Flavio Cobolli, che nessuno si aspettava di vedere in finale contro Sasha Zverev in questo Roland Garros così pazzo, pazzerello, come l'ha definito papà Stefano, l'imbucato, per così dire, il figlio, insomma, molto, molto di più, perché Flavio Cobolli ha dimostrato di starci benissimo tra i top del tennis mondiale. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Cobolli sul rovescio di Zverev, ancora il rovescio lungolinea di Flavio Cobolli, peccato per quel game, il decimo del terzo set, e il break, arriva il break per Cobolli all'inizio del quarto set, dunque arriva il break per Flavio Cobolli. Dicevamo, peccato davvero per come si è concluso il terzo set con Cobolli, che era 30-0 sul servizio nel decimo game e poi ha ceduto il servizio nel momento decisivo del terzo set con Zverev che è in vantaggio 2-7-1, e poi in apertura di quarto set cosa fa il tedesco? Piazza due doppi falli e cede il servizio di apertura. I fuori classe di sicuro non fanno questo. Comunque ha ceduto il servizio di apertura del quarto set Sasha Zverev, e adesso Flavio Cobolli, che sta tornando in campo, è chiamato a confermare il break appena conquistato. Operazione quinto set, comincia l'operazione quinto set per Flavio Cobolli, con l'incitamento di tutti gli italiani presenti in tribuna, di tutto il suo angolo, vestito d'azzurro in questa domenica azzurra in Formula 1 con il trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Vedremo come finirà la finale del Roland Garros. Servizio e volée per Flavio Cobolli, 15-0 sul servizio di Flavio Cobolli nel secondo game del quarto set. Si gioca da 2 ore e 25 minuti la finale del Roland Garros, con Flavio Cobolli che è indietro di un set ma è avanti di un break all'inizio del quarto set contro Sasha Zverev, seconda in servizio sul rovescio di Zverev, che lascia libero il campo, scende a rete Cobolli, prova a chiudere con la volée alta di diritto, ma chiude con lo smash, facile facile sulla rete, Flavio Cobolli, 30-0 per lui, secondo game del quarto set con Cobolli al servizio e Zverev in vantaggio di 2-7-1, ma con il romano avanti, con il romano avanti di un break all'inizio del quarto set contro Alexander, contro Alexander Zverev, e avanti anche 30-0. Peccato, lo ribadiamo ancora, per quel game perso sul 30-0, un game davvero importante. Vedremo quanto sarà importante poi alla fine della partita. Con Zverev che prova a forzare con il dritto, ottiene il punto 30-15 sul servizio di Flavio, sul servizio di Flavio Cobolli, che ha speso, ribadiamo, davvero davvero tanto nel secondo set per portarselo a casa. Poi ha avuto quel passaggio a vuoto nel decimo game del terzo, quando ha ceduto il servizio e ha ceduto il set al suo avversario. Il primo non lo contiamo perché in pratica non c'è stato il primo parziale, però ha davvero speso tantissimo Cobolli, come detto, nel secondo set. Adesso siamo all'inizio del quarto e sta cercando di accelerare, di mettere la freccia per andare avanti a Zverev. Cobolli, scambio durissimo sulla diagonale di rovescio, profondissimo il tedesco e profondo anche Cobolli, ancora sulla diagonale di rovescio con i due giocatori che continuano in questo botta e risposta sulla diagonale di rovescio. Poi va invece su lungolinea Cobolli, sempre con il rovescio, e Zverev sbaglia con il suo colpo più debole, il dritto, e siamo 40-15 sul servizio di Flavio Cobolli. Due opportunità per andare sul 2-0 nel quarto set. Forza Flavio naturalmente dal suo angolo. 40-15, due opportunità per salire sul 2-0 nel quarto set, sarebbe la risposta migliore. Scende a rete con il servizio e chiude con la volée stoppata di rovescio Flavio Cobolli, e siamo 2-0 nel quarto set. Sarebbe davvero importante per Cobolli e continuare su questa falsa riga all'inizio del quarto set. Ha sfruttato gli errori di Zverev e lo ha breccato in apertura di quarto set, con Zverev che a sua volta ha avuto un passaggio a vuoto. Cobolli che ha confermato il break di vantaggio, e adesso è 2 a 0 nel quarto set, e a nostro modo di vedere deve essere contento Cobolli, perché la sua finale se la sta giocando, ad eccezione del primo set. È arrivato al quarto e oggettivamente in tanti avevamo pensato che questa partita di sicuro non si sarebbe chiusa in 3 set. Siamo all'inizio del quarto con Cobolli avanti di un break sul 2 a 0, con Zverev al servizio con il dritto lungolinea. Prova a piazzare il punto Cobolli dal lato del rovescio con il dritto lungolinea, che finisce fuori seppur di poco questo dritto lungolinea da parte di Flavio Cobolli, e siamo 15-0 sul servizio di Sasha, sul servizio di Sasha Zverev. Ancora una prima per il tedesco. Comunicazione di servizio, avremo collegamento in diretta anche durante il nostro notiziario tra pochissimo, e dunque ci sarà anche un aggiornamento in diretta nel corso del GR1 tra poco alle 18 su questa finale attesissima, l'avvenimento della domenica, la finale del Roland Garros con un italiano in campo. Dritto vincente da parte di Zverev, 30-0 per lui, 30-0 sul suo servizio, con il tedesco avanti 2-7-1, ma Cobolli avanti 2-0 nel quarto set. 2 ore e 30 minuti di partita adesso, una partita nella quale Cobolli è partito malissimo, ma poi dall'inizio del secondo set ha giocato praticamente alla pari con Zverev. 40-0 sul servizio di Zverev, con la risposta di Cobolli che finisce in rete. Tre opportunità per il tedesco di salire, di prendersi il primo game del quarto set. Sarebbe comunque sempre in vantaggio Flavio, sarebbe comunque sempre in vantaggio Flavio Cobolli. Così è, ha piazzato un ace centrale Sasha Zverev a chiudere il terzo game, e dunque 2-1 per Flavio Cobolli nel quarto set, con un break di vantaggio dopo il cambio di campo. Sarà l'azzurro a servire lì nello studio.
1: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Quindi continueremo a seguire insieme la finale Roland Garros, parliamo di tennis, fra Cobolli e Zverev. Lo continueremo a fare subito dopo il GR.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, nuovo bagno di folla per Leone XIV nel cuore di Madrid per la celebrazione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi del suo viaggio apostolico in Spagna. Oltre 1 milione di persone ha invaso Plaza de Cibeles, le strade circostanti, e tra pochi minuti il Papa incontrerà il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport alla Movistar Arena. Medio Oriente, sparatoria letale in Israele al confine con la Cisgiordania. L'esercito di Tel Aviv colpisce edifici residenziali anche nel sud di Beirut. L'Iran minaccia vendetta. Stanotte guardate il cielo dei territori occupati, scrive su X il deputato iraniano Rezaei, e Trump avverte: vorrei attacchi più chirurgici in Libano da parte di Israele. In studio Marco Barbonaglia.
4: Nuovi raid aerei israeliani sui quartieri meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Soltanto giovedì scorso Tel Aviv aveva rinnovato il cessate il fuoco con il Libano e Trump aveva ammonito Netanyahu di far rientrare le sue truppe dirette verso la capitale. Israele giustifica gli attacchi, che hanno causato almeno 2 morti e 12 feriti, come risposta al lancio di 2 razzi in Libano in mattinata verso il nord del paese, comunque intercettati dalla contraerea. Teheran promette la risposta agli attacchi su Beirut sarà decisa e dolorosa. Intanto Tel Aviv, attaccando nel sud del Libano, ha fatto altre 3 vittime e decine di feriti, tra i quali 3 bambini e una donna. È un raid aereo dello Stato ebraico contro una stazione di polizia nel sud della striscia di Gaza, dove pure ci sarebbe un altro cessate il fuoco mai rispettato, ha ucciso 5 persone. Questa mattina, vicino alla barriera di sicurezza in Cisgiordania, ci sono state una serie di sparatorie in 3 zone diverse nei pressi di Kochav Yair. Un israeliano è stato ucciso e altri 5 feriti, eliminato l'attentatore e fermato un secondo sospetto dalla polizia. Le brigate Qassam, braccio armato di Hamas, rivendicano l'attentato parlando di un gesto eroico.
3: Grazie Barbonaglia. L'OPEC Plus, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio, pari a 188.000 barili al giorno. Si tratta dello stesso aumento di giugno, che era stato ridotto rispetto agli incrementi mensili di 206.000 barili al giorno di maggio e aprile. A Londra, Downing Street ospita il vertice sull'Ucraina. Oltre al premier Starmer e al presidente Zelensky, da poco atterrato, partecipano ai colloqui il francese Macron e il tedesco Merz. Al centro dell'incontro, anticipato via social Zelensky, la difesa del paese e le prospettive diplomatiche. L'Europa deve essere parte dei negoziati, ribadisce il presidente. In Ucraina almeno 5 le persone uccise nei raid della notte, danneggiato non lontano da Chernobyl un sito di stoccaggio di scorie nucleari. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di 52 anni, agente di commercio di vini, di violenza sessuale. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata abusata dal senatore dopo essere stata invitata nel suo ufficio per discutere di una fornitura di bottiglie pregiate nel febbraio 2025. Silvestro nega ogni addebito: non ho ricevuto nessun atto, denunci pure. Accuse di una gravità inaudita per PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per minimizzare la vicenda. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano. 8 indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo. Uno di loro è ancora ricercato.
5: Sarà interrogato domani Jefferson Smith e Cevaria Verano, il primo fermato per l'agguato alla stazione di Milano Certosa, costato la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, nato in Perù e residente a Canegate, 20 anni da compiere a novembre, con una lunga lista di precedenti per lesioni e rapina, è accusato di omicidio premeditato. Continuano le ricerche di un secondo destinatario del provvedimento di fermo. Nato in Argentina, vive a Milano nel quartiere Gatto Soglio, insieme alla nonna.
6: Ha partito prima con la fidanzata, poi è ritornata, poi così hanno fatto, va avanti indietro, l'ha fatto anche, come si chiama, la disoccupazione, e poi quando ritorna comincia a cercare lavoro.
5: Dopo un diverbio, la banda, che si era presentata come parte della gang dei Latin Kings, 17 ragazzi in tutto, già identificati, 8 gli indagati, aveva atteso Gianluca, il fratello e un amico in stazione. Poi l'agguato, la vittima è caduta e poi è stata trascinata in un intercapedine dove la banda si era accanita su di lui. Sotto gli occhi del fratello, riuscito a fuggire e a nascondersi, è stato lui a riconoscere i 2 responsabili.
7: Francesco Perugini, GR1.

0: Musica, Bruce Springsteen apre in New Jersey, patria del cantante, un museo della musica americana. Il taglio del nastro ci sarà il 13 giugno, data scelta non a caso perché proprio in quei giorni negli Stati Uniti scattano le celebrazioni ufficiali per i 250 anni dall'indipendenza della Gran Bretagna. Il museo sarà ospitato in un edificio da 50 milioni di dollari ed esporrà cimeli di grandi artisti oltre a quelli di Springsteen, come uno smoking di Frank Sinatra, una chitarra di Johnny Cash e una tromba di Louis Armstrong. Ci fermiamo qui, la linea torna domenica a Sport, prossimo giornale radio alle 19.
1: Domenica Sport.
2: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, 18:05 minuti e 50 secondi. Andiamo subito in Francia, Roland Garros, tennis con la finale. Emilio Mancuso e in campo Kubol e Zverev.
3: 3-1 per Flavio Cobolli nel quarto set, con Zverev al servizio, 30-15 adesso sul servizio di Zverev, con Cobolli che però è avanti di un break con il tedesco, che l'ha fatta grossa all'inizio del quarto set con due doppi falli davvero sanguinosi per lui. E dunque Cobolli, che comunque la sua partita la sta giocando alla grande, sta giocando una grande finale, la prima della carriera. Non è mai facile giocare una finale così importante, quella del Roland Garros, e dunque davvero tanto di cappello, lasciatecelo dire, per Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. Stecca adesso il tedesco, rimane in campo il colpo, poi gran rovescio lungolinea, prova a recuperare, non ci riesce, il colpo Cobolli, 40-15 sul servizio di Sasha Zverev, che ha due opportunità per avvicinarsi a Cobolli, per ridurre le distanze, portarsi sul 2-3 nel quarto set con Cobolli che, come detto, è avanti di un break, 3-1. La gran risposta d'incontro di Flavio Cobolli, un tracciante con il dritto impressionante, era a 208 km all'ora, il servizio di Sasha Zverev, e Cobolli, sfruttando la velocità del servizio del tedesco, ha piazzato una gran risposta di diritto, davvero impressionante la risposta con il dritto da parte di Zverev e di Cobolli, scusate. Adesso Zverev tiene a sua volta il servizio, con Flavio Cobolli avanti 3-2 nel quarto set con un break di vantaggio, e dopo il cambio di campo andrà a servire proprio l'azzurro, con Zverev invece avanti 2-7-1 in questa finale del Roland Garros. Torniamo per un attimo a Saxa-Rubra e poi torneremo qui dal campo centrale del Roland Garros. Studio.
2: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Due aggiornamenti che riguardano il calcio, anzi uno perché l'altro ancora deve iniziare. E questa sera alle 19 gli azzurrini dell'Under 17 si giocheranno la finale dell'Europeo di categoria, quindi Under 17 contro il Belgio, e invece si sta giocando, come sottolineava anche il puntuale Andrea Boccia come sempre in redazione, Ascoli-Brescia, che è la partita che deciderà l'ultima squadra che salirà in Serie B. È in ritorno 1-1 all'andata, non ci sono è una partita in cui chi vince va in Serie B, siamo al quinto minuto e 0-0 fra Ascoli e Brescia. Torniamo invece al tennis, salutiamo Bertolucci, lo ringraziamo per essere Paolo Bertolucci per essere qui con noi. Buonasera e benvenuto.
4: Grazie mille, buongiorno a tutti.
2: E ci spostiamo subito da Emilio Mancuso e con Bertolucci ovviamente per seguire questo importante set della finale del Roland Garros tennis, Cobolli-Zverev. Emilio.
3: Importantissimo, importantissimo doppio fallo. Accidenti, non ci voleva. In apertura del sesto game serve Flavio Cobolli, avanti di un break 3-2 nel quarto set contro Alexander Zverev, che invece è avanti 2-7-1. Approfittiamo subito di Paolo Bertolucci. Paolo, intanto seguiamo questo scambio importantissimo, perché Cobolli ha appena commesso doppio fallo e dunque un punto molto importante per lui, con il dritto in avanzamento di Cobolli, adesso sul rovescio di Zverev, che prova a rispondere colpo sul colpo, prova ad avanzare a sua volta il tedesco con il dritto, ancora con il dritto sul rovescio di Cobolli, scambio durissimo da fondo campo, adesso sulla diagonale di rovescio, con Zverev in allungo, con il rovescio ad una mano, Cobolli con il dritto, sbaglia la direzione del dritto, è uscita di pochissimo, questo dritto di Cobolli, peccato, scambio durissimo, 0-30. Paolo Bertolucci, subito una fotografia velocissima per tutti gli ascoltatori, match complicatissimo, lo sapevamo, una finale che Cobolli sta giocando, siamo al quarto set, 2-7-1 per Zverev, 3-2 Cobolli, indietro 0-30 sul suo servizio, un momento sicuramente molto molto importante, Paolo.
4: Sì, che Cobolli ci fosse lo sapevamo, è un giocatore ormai di comprovato valore, peccato e ha pagato come abbastanza prevedibile la partenza, è partito un po' contratto e Zverev è scappato via subito, molto importante.
3: Scusa Paolo, perché siamo 0-40, tra pochissimo torneremo da te, siamo 0-40 con un altro errore di diritto da parte di Cobolli, e 0-40, tre opportunità per Zverev di piazzare il controbreak, ha commesso due doppi falli all'inizio del set Zverev sul suo servizio quando lo ha ceduto, e adesso insomma c'è stato qualche errore di troppo da parte di Cobolli. D'altra parte ci può essere anche un passaggio a vuoto nel corso di una partita così intensa, così dura, sono già 2 ore e 44 minuti di partita, una mano gliela dà il tedesco che sbaglia con il dritto, 15-40, ancora due opportunità di break per Sasha Zverev, di contro break sul servizio di Flavio, sul servizio di Flavio Cobolli. Adesso è importantissimo tenerlo questo servizio e dunque cercare di rimontare e cercare Paolo di tirar fuori dal cilindro qualche bel servizio.
4: Sì, un piccolo passaggio a vuoto l'aveva accusato Zverev in precedenza, adesso speriamo che riesca a recuperare questo game, da 0-40 sarebbe importantissimo a livello anche psicologico.
3: 30-40 con il servizio vincente a 212 km all'ora, perché è migliorato tantissimo anche con il servizio Flavio Cobolli, 212 km all'ora, servizio super penetrante per lui, da 0-40 a 30-40, un game di straordinaria importanza per Flavio Cobolli, in vantaggio di un break nel quarto set con Zverev invece avanti 2-7-1, si prende tutto il tempo a disposizione, serve la sinistra, gran prima di Cobolli, il dritto di Cobolli e poi l'errore con il dritto, ma sbaglia davvero tanto, sbaglia di metri in questa occasione Sasha Zverev, da 0-40 a 40 pari, è molto molto importante continuare in questo abbrivio, Paolo Bertolucci, in un game davvero importantissimo.
4: Sì, ripeto, a questo punto un match così equilibrato, l'aspetto psicologico diventa importante, quando passa una chance, riuscire a sfruttarla vuol dire veramente indirizzare il match dalla propria parte.
3: Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul dritto di Zverev, solo a 130 km all'ora, sbaglia con il dritto, magari anche un po' di stanchezza che ci può stare, sbaglia con il dritto lungolinea, Flavio Cobolli concede un'altra opportunità di palla break, concede un'altra opportunità di palla break a Sasha Zverev, vantaggio per il tedesco, è la quarta palla break di questo game, un po' troppe insomma le palle break concesse una dopo l'altra a Sasha Zverev, è ancora con il servizio, si aggrappa ancora al servizio Flavio Cobolli, costretto però a servire la seconda con il tedesco che rimane ancora abbastanza dietro la riga di fondo campo, risponde con il rovescio sulla riga.

0: Zverev, ancora un rovescio sul rovescio di Coponi, che sbaglia. Che sbaglia con il rovescio e arriva dunque il controbreak da parte di Sasha Zverev dopo aver ceduto il servizio nel game d'apertura del quarto set con due doppi falli. Arriva adesso il controbreak del tedesco. Siamo tre pari nel quarto set ed è di sicuro, Paolo Bertolucci, questo è un momento molto difficile, molto complicato per Flavio Coboni.
1: Sì, peccato perché era riuscito a recuperare questo game, invece alla fine poi gli è sfuggito. Beh, è un momento questo, diciamo così, di braccio di ferro, quindi l'importante è rimanere per quanto sia possibile tranquilli, lucidi e proseguire dal punto di vista tattico come avevano preparato la partita. Certo, l'esperienza di Zverev adesso potrebbe avere anche un ruolo decisivo, però sappiamo che il campione tedesco non è un vincente nato.
0: E non c'è dubbio, insomma, ha dimostrato più di una volta di incartarsi da solo, per così dire. Sasha Zverev che serve sul tre pari nel quarto set vicino al doppio fallo, però ha servito sulla riga e si chiude con la volea alta di rovescio il tedesco, con Adriano Panatta che sta resistendo al sole, Paolo. Sta resistendo
1: speriamo,
0: al sole
1: speriamo.
0: Da ora, sta resistendo
1: speriamo,
0: al sole.
1: Però non vorrei che si ritirasse
0: di Parigi.
1: Sarebbe il colmo, il prescelto, colui che deve premiare, che si ritira per il troppo caldo dalla tribuna.
0: No, è lì, accanto al presidente francese che
1: resiste.
0: Si è tolto la giacca. Invece Adriano, dobbiamo dire, sta resistendendo in giacca e cravatta,
1: C'è
0: la giacca e cravatta, come si fa in tribuna,
1: autorità. Si è preparato,
0: sbaglia con la volée in allungo Sasha Zverev. Ci vuole qualche regalo del tedesco per rialimentare questa voglia di Cobolli, che poi anche la nostra, credo che sia la voglia di tutti gli spettatori che vogliono il quinto set.
1: Beh, sarebbe un approdo importante, perché a quel punto veramente si parte alla pari e il quinto set sarebbe veramente da una battaglia pazzesca dal punto di vista fisico e mentale.
0: Serve Zverev con il rovescio incrociato di Coboli, il rovescio ad una mano del tedesco che finisce fuori questo colpo di Zverev. 15-30 sul servizio di Sasha Zverev, con Coboli che ha appena ceduto il servizio, era in vantaggio di un break. Siamo tre pari nel quarto set, al servizio il tedesco. 15-30, un altro game particolarmente importante, particolarmente delicato di questa super finale per quanto riguarda i colori azzurri. Vogliamo il quinto set, vediamo se ci accontenta Flavio Coboli. Vogliamo davvero il quinto e decisivo set, sarebbe bellissimo assistere al quinto e decisivo set in questa finale del Roland Garros. Deve dargli magari una mano anche Sasha Zverev. Seconda di servizio per il tedesco, con Flavio Coboli molto indietro rispetto alla riga di fondo. Si sposta sul dritto, anche sul rovescio, scende a rete Zverev e viene infilato dalla risposta con il dritto da parte di Coboli. Bravissimo Flavio Coboli, è sceso a rete con una seconda a 160 km all'ora, non una grande idea quella di Zverev, e Coboli che si era proprio spostato, si vedeva che si aspettava il servizio di Zverev sul rovescio, si era spostato in anticipo sul dritto e ha piazzato una gran risposta con il dritto lungo linea, e siamo 15-40. Due opportunità per Flavio Coboli di tornare avanti di un break nel quarto set con Zverev al servizio. Gran servizio al centro, ancora a rete e sbaglia, ecco l'aiuto di Zverev. Sbaglia con la volée in tuffo, la volée in allungo di rovescio Alexander Zverev, e dunque c'è ancora un break stavolta a favore di Flavio Coboli, che dopo aver ceduto il servizio ripiazza il break a sua volta. È importantissimo, Paolo, davvero importantissimo,
1: sì,
0: questo game
1: break,
0: può decidere il quarto set 4-3 per Coboli
1: molto...
0: che dopo il cambio di campo andrà al servizio.
1: Sì, un break molto importante, ma qua si è visto

0: diciamo così, il tallone d'Achille del tedesco. Un giocatore al suo livello, dopo aver recuperato il break, non può giocare un game scellerato come questo. Bene, bene per Cobolli, che magari in questo momento ha bisogno invece di un piccolo aiuto. L'aiuto è arrivato e adesso speriamo che sia in grado di portare in porto questo quarto set.
1: E ce lo auguriamo, perché Paolo, è stata una finale and handicap, no? Perché il primo set praticamente non si è giocato, lo ha dominato Sasha Zverev in poco più di mezz'ora con il punteggio di 6-1, con Cobolli che ha tenuto soltanto un servizio. Nel secondo set sembrava ancora ingiocabile sul suo servizio il tedesco fino al 3-2, e poi sul 3 pari è arrivato il break di Cobolli in un game lunghissimo a 14 punti, il game che poi ha deciso il secondo set vinto da Cobolli per 6-4. Nel terzo c'è stato il passaggio vuoto di Cobolli nel decimo game con Zverev, che a sua volta si è aggiudicato il set 6-4, e adesso nel quarto il tedesco ha avuto due passaggi a vuoto piuttosto importanti con due break. E al servizio adesso Flavio Cobolli, un servizio, gentili ascoltatori, fondamentale, di capitale importanza per Flavio Cobolli. Lo deve assolutamente tenere per alimentare il sogno quinto set, per alimentare il quinto set che tutta l'Italia vuole, di sicuro gran parte, se non tutto il Philippe Chatrier vuole il quinto set con Flavio Cobolli al servizio. 4-3 nel terzo set in suo favore, un break di vantaggio appena tolto, ritolto meglio del servizio a Zverev. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Cobolli che tocca il nastro ma rimane in campo, poi stecca quasi Zverev con il rovescio, gran dritto invece del tedesco che si è aperto il campo, il recupero di Cobolli che sembra atleticamente messo abbastanza bene, lo scambio vicino alla rete con la palla corta, la controcorta, e poi lo scambio che se lo aggiudica Zverev con Cobolli al servizio.

0: Paolo, ogni punto vale doppio.
1: Sì, assolutamente. Ripeto, questo è un braccio di ferro fisico e mentale, quindi ogni piccolo errore o ogni punto giocato molto bene può fare la differenza.
0: Seconda di servizio per Flavio Cobolli sulla situazione di 15 pari, il rovescio di Zverev sul rovescio di Cobolli che sbaglia. Non ci voleva questo errore perché siamo davvero in un momento decisivo del secondo set, magari anche un po' di stanchezza se volete, perché stiamo per tagliare il traguardo delle tre ore. Non ci voleva questo errore con il rovescio, che indubitabilmente è il colpo meno forte di Cobolli. 15-30 sul suo servizio con Zverev, che prova a rientrare in partita nel quarto set, prova a respingere questa volontà del tedesco Flavio Cobolli, che però non è assistito dal servizio in un momento così delicato, così importante della partita. La seconda di Cobolli, ecco l'aiutino che ci voleva con Zverev, che sbaglia la risposta sulla seconda di Cobolli a 139 km all'ora. Ha sbagliato con il rovescio, che è il suo colpo migliore. Un bel regalo in salsa tedesca, quello di Zverev. 30 pari, deve guadagnarselo, però deve meritarselo questo regalo Flavio Cobolli, subito al servizio. Magari poteva, come dire, aspettare qualche secondo in più, consumare tutti e 24 i secondi a disposizione. Seconda di servizio per lui sulla situazione di 30 pari sul dritto di Zverev, che non colpisce benissimo, però la palla rimane in campo ancora con il dritto, poi sbaglia ancora con il rovescio. Due errori consecutivi, caro Paolo Bertolucci, con il colpo migliore, con il rovescio di Sasha Zverev. Siamo a 40-30 per Cobolli, che ha la palla del 5-3.
1: In questi momenti così delicati anche il colpo migliore può battere in testa, e quindi l'importante è rimanere lì punto su punto, non mollare, perché una chance un giocatore come Zverev te la concede sempre.
0: Gran servizio di Cobolli, la volea alta di diritto, non chiusa, il pallonetto di Zverev e poi sbaglia lo smash, non colpisce bene la palla Flavio Cobolli. Uno smash non impossibile questo, indietreggiando, è un errore questo importante, non era facilissimo, però oggettivamente era un colpo alla sua portata. Peccato davvero, perché siamo 40 pari, era la palla del 5-3, una palla importantissima per Flavio Cobolli, tutto da rifare. 40 pari sul servizio di Cobolli, ancora la seconda, questo game dove la prima è entrata davvero poco per Flavio Cobolli. Seconda di servizio con il dritto Zverev, ancora con il dritto lungolinea il tedesco, si sposta adesso sul rovescio, prova a forzare, ancora non appunto questo rovescio. Terzo errore, questo meno grave rispetto ai due precedenti, perché ha cercato il punto con il rovescio, però è uscito. Vantaggio per Flavio Cobolli, 5 minuti la durata di questo game così importante, così pesante, vantaggio per Flavio Cobolli, mentre stiamo per tagliare le tre ore di gioco nella finale del Roland Garros. Serve da sinistra, prova l'ace centrale, non gli riesce. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul rovescio di Zverev, rovescio lungolinea sulla riga di Cobolli, scende a rete e stavolta non sbaglia dopo lo smash di prima. Stavolta piazza la volée stoppata con il dritto Flavio Cobolli, missione compiuta. 5-3 per Cobolli nel terzo set, nel quarto set, che mal che vada si è assicurato la possibilità di servire per il quarto set, e adesso tutta la pressione, Paolo Bertolucci, è sulle spalle del tedesco al servizio.
1: Sì, indubbiamente l'importante è che Fabio rimanga lucido, che trovi anche queste soluzioni con il rovescio lungo riga, che tanto fastidio sicuramente arrecano a Zverev, e soprattutto adesso la partita dovesse andare al quinto set, diventerà una vera e propria

0: maratona, e quindi vedremo dal punto di vista fisico chi starà meglio. Io penso che Cobolli da questo punto di vista sia ben attrezzato.
1: Eh sì, anche perché non ci dimentichiamo che la semifinale non l'ha giocata, e quindi di sicuro quello è un vantaggio oggettivamente per Flavio Cobolli, che un altro aspetto importante, sbaglia adesso con il rovescio tagliato, sta tirando il fiato ragazzi, perché è stato un game durissimo quello di prima, è riuscito a portarselo a casa, le energie che ha a disposizione mentalmente probabilmente le ha già messe sul prossimo game, quello di servizio. Dicevamo che Zverev è arrivato in finale senza battere un top 20, questo è un dato importante. È vero che Menchik naturalmente è avanzato tanto di classifica con la semifinale, però insomma nel cammino verso la finale non ha battuto un top 20 Sasha Zverev, e la partita con Menchik è stata una partita nella quale ha avuto un passaggio a vuoto, però l'ha governata a suo piacimento. Adesso vedremo in questa serata parigina che si avvicina. Splende comunque, continua a splendere il sole, anche se uno spicchio minimo ancora sulla sinistra di Zverev. Adesso al servizio è coperto dall'ombra, sta per arrivare l'ombra sul campo centrale del Roland Garros. Al momento ancora al sole, 3 ore e un minuto, 40-0 sul servizio di Sasha Zverev. Chiediamo a Paolo Bertolucci di restare con noi fino alla fine del quarto set, perché è davvero un traguardo importantissimo per Cobolli, che deve assolutamente portarselo a casa. Poi succeda quel che succeda nel quinto set, ma già a nostro modo di vedere, alla prima finale in carriera in uno slam, riuscire a giocare 5-7 con un giocatore come Zverev è davvero un gran risultato. Tiene il servizio 0 Sasha Zverev, 5-4 Cobolli. Servirà per il set dopo il cambio di campo. Paolo Bertolucci rimane con noi, andiamo un secondo allo studio a Sassari. Riprendiamo invece la linea qui dal Roland Garros. 5-4 dunque per Sasha Zverev. Paolo Bertolucci, sarà il game nel quale Flavio Cobolli, il prossimo, metterà tutto quello che ha dentro, perché deve assolutamente tenere il servizio e allungare appunto la finale al quinto set.
0: Sì, non deve irrigidirsi assolutamente, non deve focalizzarsi troppo sul momento e riuscire a giocare per quanto sia possibile un game in una maniera molto, molto lucida. Chi è sotto pressione, chi ha tutto da rimetterci in questo momento è sicuramente il tedesco. Cobolli deve approfittare di questa situazione psicologica e, arrivando di rincorsa, giocarsi poi il quinto set assolutamente alla pari, partendo da 0-0.
1: E ricordiamo che negli ultimi 6 incroci con giocatori italiani Sasha Zverev ha sempre perso, 4 volte con Jannik Sinner. Tra l'altro con Jannik Sinner, se lo sogna anche di notte secondo noi, ha perso 9 partite consecutive, ha perso con Luciano Dardari e ha perso con Flavio Cobolli in semifinale a Monaco di Baviera. Serve per il set dunque per allungare la finale del Roland Garros al quinto set. Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, sulla situazione di 5-4 in suo favore. Aspetta il silenzio Flavio Cobolli, perché è un game troppo importante questo. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul dritto di Zverev, ancora sul dritto il tedesco. Terzo dritto consecutivo del game per Zverev, che gioca adesso con il rovescio lungo linea. In attesa Cobolli, tiene lo scambio in attesa. Il dritto di Cobolli, anche con il dritto Zverev, prova ad accelerare il tedesco in questa occasione. Riesce a mantenere in campo il colpo Cobolli con il dritto, rovescio tagliato ad una mano da parte di Zverev, e poi sbaglia con il rovescio Cobolli, uno scambio durissimo. Uno scambio durissimo, 0-15 sul servizio di Cobolli. Scambio durissimo, Paolo, con Zverev che parla con il suo angolo.
0: Eh sì, questi qui sono momenti, ripeto, dove l'aspetto psicologico la fa da padrone. E non è raro che giocatori anche altissimi livelli tremino un po', abbiano il braccio che trema un pochino.
1: E si gioca tanto perché la quarta finale Slam, non ce lo dimentichiamo, non ne ha vinta, ha perso le prime tre. Sasha Zverev, grande ritorno lungo linea, da campione in questa occasione. Il tedesco ha piazzato un gran dritto lungo linea, 22 colpi lo scambio precedente per di fiato, e in questa occasione ha fatto il tergicristallo Cobolli con il dritto, riuscito a recuperare il rovescio di Zverev che poi ha piazzato un gran dritto lungo linea, oggettivamente un gran colpo, un gran punto da parte di Zverev. Ancora una prima che non va a segno, non ci voleva, perché sono 3 secondi per Cobolli nel game più importante della partita. La risposta con il rovescio da parte di Zverev, deve arrivare l'aiutino da parte del tedesco, si sposta sul dritto e sbaglia, eccolo, si sposta sul dritto e sbaglia. Zverev sbaglia la direzione del dritto. 15-30 sul servizio di Cobolli, che sta servendo per il quarto set. Ha bisogno del servizio. Finora 3 secondi per lui in questo game così importante, decisivo per l'esito.
0: Ha i muscoli induriti alle gambe, Zverev.
1: Ai muscoli, la tensione fa brutti scherzi, sai.
0: La tensione, dopo 3 ore può accadere di tutto.
1: Esatto, la gran risposta lungo linea da parte di Zverev con il dritto. Zverev sfiora il nastro, il dritto di Zverev finisce fuori. 30 pari, a 2 punti dal set. Scuote la testa il tedesco, a 2 punti dal set. Non ci sorprenderemmo? Fa un po' di stretching, hai visto Paolo? Fa un po' di stretching.
0: Sì, l'ho visto come camminava prima, il punto precedente.
1: Non ci sorprenderemmo che andasse negli spogliatoi eventualmente alla fine del quarto set. Intanto il gran dritto lungo linea da parte del tedesco, ancora con il rovescio a forzare, prova a resistere Cobolli. È da campione in questa occasione. Inside out, chapeau in questa occasione, ha tirato fuori dal cilindro un vincente nel momento giusto, Alexander Zverev, con il dritto. Pensate, sul rovescio si è spostato, il rovescio che è il suo colpo migliore, si è spostato sul dritto e ha lasciato partire un dritto che è finito all'incrocio delle righe. Imprendibile per Cobolli.
0: Se cercherà però di accelerare, di trovare queste soluzioni in maniera più rapida del solito, significa che i problemi alle gambe sono piuttosto evidenti.
1: Evidentemente, perché cerca di accorciare lo scambio, no?
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: cerca una soluzione oggettivamente molto difficile, quella di prima, da parte di Zverev. Palla break per lui, ancora un vincente, Paolo. Chapeau, in questa occasione è stato bravissimo Zverev, ancora un vincente, non ci voleva, con il rovescio lungo linea, prima il dritto e poi il rovescio, in un game nel quale c'è il controbreak 5 pari, nel quale il servizio di Cobolli non ha funzionato.
0: No, non è stato d'aiuto sicuramente, però dobbiamo come dire, toglierci il cappello di fronte a un campione che gioca 2 punti del genere in un momento così, così importante.
2: Emilio, allora interveniamo da studio perché sfruttiamo questa pausa per andare all'informazione sul traffico. Onda Verde, rimanete con noi perché subito dopo continueremo a seguire il match, la finale a Roland Garros maschile fra Zverev e Cobolli di tennis. Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: 18:37 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A21 Torino-Brescia tra Alessandria Est e Alessandria Ovest, coda a tratti a causa di un incidente in direzione di Torino. Sulla A32 Torino-Bardonecchia è entrata chiusa per il traffico intenso sia a Susa Est che a Susa Autoporto in direzione di Torino. A1 Milano-Napoli tra Milano Sud e il Bivio 1 tangenziale ovest di Milano verso Milano, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A4 Torino-Trieste tra Monza e il Bivio 4 raccordo Viale Certosa verso Torino, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A8 Milano-Varese tra allacciamento A8, A36 e Castellanza verso Milano, coda a tratti per il traffico intenso. A4 Brescia-Padova, il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione di Milano. Sulla A9 Lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sulla 15 Parma-La Spezia, coda a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e il Bivio a 10 fine con Planare-Savona verso Genova, le code a tratti. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: Torniamo da Emilio Mancuso a Parigi, Roland Garros, tennis, finale maschile fra Zverev e Cobolli.
1: Sempre con Paolo Bertolucci, nostra graditissima compagnia. 30-0 sul servizio di Sasha Zverev, 5 pari nel quarto set, 30-0 per Zverev che ha appena controbreccato. Cobolli con due vincenti, con il rovescio e con il dritto. È stato davvero bravo Zverev. 40-0. Come cambia il tennis, come cambia il momento di una partita. Sembrava in difficoltà Zverev, sembrava avere un po' qualche crampo, fatto qualche esercizio di stretching. Cobolli, che ha servito per il quarto set, non è riuscito a chiudere la contesa, e Zverev adesso è 40-0 con tre opportunità per salire sul 6-5 nel quarto set. Una gran risposta con il dritto da parte di Cobolli. Peccato davvero, perché quel game, il decimo game, era un game da giocare con il servizio in modo diverso, anche se Zverev, come abbiamo sottolineato con Paolo Bertolucci, da campione, da par suo, ha tirato fuori dei colpi davvero straordinari. 40-15 adesso con Zverev, che ha altre due opportunità per salire sul 6-5 e dunque per assicurarsi la possibilità di giocare il tie break nel quarto set. 3 ore e 13 minuti la durata finora della finale del Roland Garros. 2 anni fa si trovò 2-7-1 avanti con Carlos Alcaraz, poi perse nettamente sia il quarto sia il quinto set Sasha Zverev. Naturalmente Cobolli non è Alcaraz. Il servizio di Zverev che scende a rete, il pallonetto di Cobolli, e sbaglia lo smash. Facciamoglielo giocare questo smash. 40-30. Ha sbagliato uno smash abbastanza facile per un giocatore del suo livello. 40-30 da 40-0. Ancora un'opportunità, è un errore molto grave questo di Zverev. Ancora un'opportunità per andare sul 6-5 nel quarto set. Appena breccato Cobolli è ritornato in partita Sasha Zverev nel quarto set. Ace al centro, e dopo l'errore gratuito con lo smash, l'arbitro, è sceso l'arbitro di sedia. Cobolli dice che la palla è fuori, l'arbitro dice no, guarda la palla è buona, per l'arbitro la palla è buona, sembra leggermente dall'immagine che abbiamo avuto adesso. Sembra fuori, va a cancellare comunque il segno. Flavio Cobolli sale 6-5 Sasha Zverev nel quarto set. Si è assicurato la possibilità di giocare il tie break. È stato davvero ad un passo, è stato davvero ad un passo dal perderlo il quarto set. Adesso è arrivato il fisioterapista, Paolo, è arrivato il fisioterapista a massaggiargli la gamba destra. Però se ci sono i crampi non si può chiedere l'aiuto.
2: Allora Emilio, stiamo cercando di recuperare il collegamento con Bertolucci, quindi okay. Al momento non c'è, a te.
1: Ok, grazie. Dicevamo che sta massaggiando la gamba destra, il fisioterapista Sasha Zverev. D'altra parte lo avevamo visto anche la gamba sinistra. La gamba sinistra, sia la destra sia la sinistra, per Sasha Zverev. Prende anche una pillola Sasha Zverev durante il cambio di campo. C'è stato l'intervento velocissimo da parte del fisioterapista. Torna in campo Zverev con Cobolli che è pronto a servire. Cobolli che è pronto a servire, deve allungare il quarto set al tie break. Intanto il nostro Flavio Cobolli, e poi cercare di aggiudicarselo il tie break. Intanto comincia con un ace, quello che è mancato nel game precedente. 15-0 sul servizio di Flavio Cobolli, con Sasha Zverev avanti 6-5 nel quarto set, in vantaggio anche 2-7-1. Sasha Zverev su Flavio Cobolli, che adesso serve per allungare appunto il quarto set al tie break. 30-0. Gli dà una mano il tedesco con la risposta di rovescio che si perde fuori. 30-0 sul servizio di Cobolli, serve per allungare il quarto set al tie break. Flavio Cobolli ha servito, ricordiamolo, per il quarto set. Il tentativo di volley stoppata di Cobolli, poi lo scambio ravvicinato con Zverev che sbaglia con il rovescio. 40-0. Tre opportunità per Flavio Cobolli di raggiungere il tie break, dunque di allungare il quarto parziale al tie break. Serve da sinistra. Ace, gioco perfetto, quello che è mancato nel game precedente quando ha servito per il set. Tiene a zero il servizio Flavio Cobolli. Siamo sei pari e c'è dunque il tie break nel quarto set. 3 ore e 18 minuti partita, di finale, una battaglia tennistica molto molto molto forte, con Cobolli che è stato avanti di un break nel quarto set, è andato 5-3, ha servito per il set, è arrivato il contro break con due magnifici vincenti da parte di Zverev. Adesso l'azzurro ha tenuto il servizio a zero e comincia dunque il tie break con Zverev al servizio. Si decide il match: se Zverev vince il tie break vince il Roland Garros, se invece il tie break lo vince Flavio Cobolli si va al quinto set. Tutti immagino vogliono il quinto set in questa finale del Roland Garros. Lo scambio sulla diagonale di rovescio. Rovescio di Zverev che rimane miracolosamente in campo, poi prova a scendere a rete, la volée di rovescio non definitiva, è il passante vincente di Flavio Cobolli, con il braccio alto, con l'indice alto ad indicare questo colpo meraviglioso da parte di Flavio Cobolli. La volée di Zverev, che non è stata di sicuro una volée definitiva, ma è stato bravissimo Cobolli a piazzare il passante con il rovescio incrociato. Si carica il pubblico. Quarto set al tie break con Cobolli al servizio. Adesso ha un mini break di vantaggio e due servizi per Flavio Cobolli. seconda intanto per Cobolli sul rovescio di Zverev e poi sbaglia con il dritto, la direzione del dritto, sbaglia la direzione del dritto, questa occasione, un errore che non ci voleva, con il dritto per Cobolli, che ha bisogno un po' della prima, ha bisogno di quello che è successo nel game precedente. Ha giocato il game perfetto, ha giocato il game perfetto Flavio Cobolli nel game precedente al servizio, ha bisogno del servizio, ha bisogno del servizio, indubitabilmente ha bisogno del servizio nel tie break per allungare il match al quinto set. Flavio Cobolli uno pari nel tie break del quarto set, 3 ore e 21 minuti di partita. Ancora una seconda per Flavio Cobolli con Sasha Zverev alla risposta con il dritto. Prova a forzare a sua volta con il dritto Cobolli, si gioca adesso sulla diagonale di rovescio. Sempre sul rovescio, stavolta però si sposta sul dritto Zverev, ancora sul rovescio, scambio prolungato, scambio importantissimo, prova a scendere a rete Zverev, il passante ad una mano di Cobolli e poi in corsa Cobolli con il dritto incrociato, che tocca il nastro e la palla di Cobolli finisce fuori il dritto di Cobolli in corsa, c'era lo spazio per passare, è finito fuori il dritto di Cobolli, altri 20 colpi di uno scambio durissimo, uno scambio davvero duro con Zverev che in un modo o nell'altro se l'è portato a casa, 2-1 per il tedesco che ha un mini break di vantaggio. Sentite il pubblico, Flavio, vogliono il quinto set. Tutta l'Italia vuole il quinto set e anche il pubblico del centrale, del Philippe Chatrier, vuole il quinto set. Serve Sasha Zverev sul 2-1 in suo favore con un mini break nel tie break del quarto set. Seconda anche per il tedesco. Il servizio che finora non ha fatto la differenza per quanto riguarda Cobolli e anche in questa occasione per Zverev che serve la seconda con Cobolli che si sposta anche sul rovescio, sul lato del diritto, però preferisce rispondere con il rovescio in questa occasione il romano, il rovescio di Zverev sulla riga di fondo, il rovescio di Cobolli, ancora un altro scambio molto prolungato che dopo 3 ore e 23 minuti davvero è duro da digerire. Ancora un gran dritto di Zverev sulla riga, il recupero di Cobolli, recupera anche questa, la palla corta di Zverev, la rincorsa di Cobolli, la contro corta di Cobolli che poi non può farci nulla perché aveva lasciato il campo praticamente aperto e Zverev si è infilato con il rovescio lungolinea. Siamo 3 a 1 per Alexander Zverev, la palla corta ad interrompere un altro scambio molto, molto duro, la controsmorzata di Cobolli con il rovescio incrociato, tagliato, il campo praticamente aperto e non c'è stato nulla da fare in questa occasione per l'azzurro, non è riuscito a recuperare il rovescio di Zverev che conferma il mini break di vantaggio, ancora 21 colpi nell'ultimo scambio, un altro scambio durissimo e ancora una seconda per Alexander Zverev sul 3-1 in suo favore nel tie break del quarto set, si prende tutto il tempo a disposizione il tedesco, serve sul dritto di Cobolli, ancora con il dritto, prova a forzare Flavio Cobolli, deve fare così, bravo Cobolli, va a forzare con il dritto e si porta a casa il punto, ha preso l'iniziativa con il dritto e si è portato a casa il punto in un momento decisivo davvero decisivo della partita. Nel tie break del quarto set si è portato a casa il punto Flavio Cobolli, che adesso ha due servizi a disposizione con Zverev avanti per 3 a 2. Anche Mirandrieva in tribuna a godersi, ancora qui a godersi la finale del singolare maschile. Gran servizio di Cobolli, quasi all'incrocio delle righe. Si cambia campo, tre pari. Il servizio a 208 km all'ora da parte di Flavio Cobolli, nel momento giusto, con il pubblico che continua ad incitarlo, ad invocare, a cantare il suo nome. Vuole il quinto set. Siamo tre pari nel tie break del quarto set. Con Cobolli, non ce lo dimentichiamo, che ha servito per il set sul 5-4, c'è stato il contro break con due magnifici vincenti da parte di Alexander Zverev. Adesso davvero ogni punto vale doppio, vale triplo in questo tie break del quarto set. Ancora un servizio per Flavio Cobolli, incitato dal pubblico. Ancora un servizio per Flavio Cobolli, mentre quasi tutto il campo praticamente adesso è all'ombra, è rimasto uno spicchio fuori dal campo al sole. Sulla destra di Cobolli al servizio, 174 km all'ora, ancora con il dritto a prendersi un altro punto Flavio Cobolli, due vincenti consecutivi con il dritto. Stringe i denti Flavio Cobolli, versione gladiatore, 4-3 per lui nel tie break del quarto set. Adesso ci sono due servizi per Alexander Zverev. Emozioni straordinarie nella finale del Roland Garros, d'altra parte ce lo aspettavamo. Flavio Cobolli sta giocando una partita meravigliosa, sta dando tutto contro Alexander Zverev. Siamo nel quarto set, sotto 2-7-1 e 4-3 nel tie break del quarto set contro il tedesco, che adesso va a controllare il punto d'impatto del suo servizio, che è fuori, però così facendo guadagna qualche secondo in più, che in questo momento, con la stanchezza che evidentemente lo sta attanagliando, è molto molto prezioso per lui. Seconda di servizio per Alexander Zverev con Flavio Cobolli avanti 4-3 nel tie break del quarto set. Doppio fallo, va a controllare il giudice di sedia, conferma che il servizio di Zverev è fuori. Un doppio fallo pesantissimo a questo di Sasha Zverev. 5-3 per Flavio Cobolli con il doppio fallo di Zverev nel momento peggiore del tie break del quarto set. Prima di servizio stavolta in campo per il tedesco, scende a rete con l'attacco, con il rovescio, e costringe all'errore. Non era assolutamente facile piazzare il passante con il dritto per Flavio Cobolli. Siamo 5 a 4 nel tie break del quarto set con Flavio Cobolli, che adesso ha due servizi a disposizione. È il momento davvero decisivo, ha due servizi a disposizione Flavio Cobolli. Si è alzato anche un po' il vento. Ha due servizi a disposizione Flavio Cobolli per chiudere il tie break del quarto set. Siamo 5-4 Cobolli con appunto due servizi. La prima in campo a 204 km all'ora, la palla corta vincente, magistrale Cobolli, ha giocato una smorzata nel momento decisivo del tie break. Siamo 6-4, prima in campo e smorzata, palla corta con il dritto, geniale Flavio Cobolli, imprendibile per Zverev che è un po' sulle gambe. 6-4 Cobolli nel tie break del quarto set, saltella l'azzurro, due set point per lui, 6-4 nel tie break del quarto set per Flavio Cobolli. Ancora una prima in campo, scende a rete e poi sbaglia sbaglia la volée alta, sbaglia la volée alta con il dritto, sbaglia la direzione della volée alta di dritto. Flavio Cobolli ha avuto un calcio di rigore in movimento, ha avuto un calcio di rigore in movimento Flavio Cobolli, il servizio ad uscire e poi ha sbagliato la volée alta con il dritto, ha sbagliato la volée alta con il dritto, primo set point che vola via, occasione clamorosa non sfruttata da Flavio Cobolli con la risposta alta di Zverev. Cobolli che non è riuscito a domare quella risposta con una volée alta abbastanza facile per un giocatore del suo livello, che finisce fuori. Secondo set point però lo si gioca sul servizio del tedesco, 6-5 Cobolli, 6-5 Cobolli, ancora un set point, il secondo per lui sul servizio di Sasha Zverev, occasionissima non sfruttata da parte dell'azzurro. 3 ore e 31 minuti di partita, serve Sasha Zverev con Cobolli avanti 6-5, un altro set point per lui, la prima in campo da parte di Zverev, si sposta sul dritto, deve chiuderlo Cobolli questo tie break, e così è il dritto lungolinea di Flavio Cobolli, che dunque porta a casa il tie break del quarto set con il punteggio di 7-5. Si va, gentili ascoltatori, al quinto e decisivo set, alla finale del Roland Garros, tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, lì nello studio.
2: Grazie Emilio Mancuso, bene, continua questa finale bellissima Roland Garros di tennis fra Cobolli e Zverev, si sta giocando nel mentre si stanno giocando varie partite, ve ne daremo conto più tardi. L'Ascoli è in vantaggio 1-0 sul Brescia in questa finale promozione dei playoff all'intervallo. Adesso c'è il GR1 delle 19 e noi torniamo subito dopo per continuare a seguire insieme questa finale Roland Garros.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Ore 19:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone a Madrid, incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport alla Movistar Arena. 10 minuti di applausi al suo arrivo. Questa mattina folla di fedeli alla cerimonia per il Corpus Domini. Senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale, lui nega. Io un bel ragazzo, lei normale. La russa chiede accertamenti. Opposizioni, sconcerto per le dichiarazioni del parlamentare. Nozze bancarie, BPM propone a MPS la fusione per diventare il secondo polo italiano, domani l'offerta sul tavolo del CDA di Siena. Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz, attacco russo a Chernobyl, drone su impianto di stoccaggio, Kiev colpisce ferrovie nel Donbass. Tra nostalgia e futuro, il ritorno degli Evanescence, il nuovo album intitolato Sanctuary e tour mondiale il 28 settembre, tappa a Bologna. Roland Garros, in corso la finale tra Cobolli e Zverev, Formula 1, Kimi Antonelli principe di Monaco, vince anche a Monte Carlo ed è sempre più leader del mondiale. Buonasera da Nicole Ramadori, apertura dedicata al tennis perché stiamo seguendo la finale maschile del Roland Garros. Da più di 3 ore in campo si stanno sfidando il nostro Flavio Cobolli e il tedesco Sascha Zverev. E allora ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso.
4: Sta per cominciare il quinto e decisivo set, una battaglia tennisticamente parlando davvero incredibile con Flavio Cobolli, che si è appena aggiudicato il quarto parziale al tie break, 1 ora e 12 minuti, 7-5, con il dritto vincente a sancire appunto il quarto set, un quarto set pesantissimo con l'azzurro che aveva anche servito per il quarto parziale, però Zverev lo aveva allungato al tie break ed è stato bravissimo in questo tie break che pesava davvero tanto, Flavio Cobolli a portarselo a casa ed allungare appunto la finale al quinto e decisivo set. Il punteggio finora: primo parziale 6-1 Zverev, il secondo 6-4 Cobolli, terzo set 6-4 per Sascha Zverev e, come detto, Cobolli che si è aggiudicato il tie break del quarto set a 5 e dunque tra pochissimo con Cobolli che si è preso un toilet break alla fine del quarto set, tra pochissimo comincerà il quinto e decisivo set. Si accomoda in tribuna anche Adriano Panatta, che poi sarà colui che andrà a premiare il vincitore 50 anni dopo il trionfo del 1976 dal Roland Garros. Linea allo studio, ma naturalmente rimaniamo collegati qui da Parigi.
3: Grazie Mancuso, naturalmente certo continueremo a seguire questa faticosa finale. Ora siamo al viaggio del Papa in Spagna dopo la celebrazione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi. Leone XIV sta incontrando alla Movistar Arena il mondo della cultura.
5: Al Movistar Arena di Madrid Leone XIV viene accolto con una standing ovation. Il Papa incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport per tessere reti. Tra le testimonianze quella di Antonio Banderas: l'intelligenza artificiale ci ruba l'arte e l'anima, ha detto l'attore spagnolo. L'arte deve sempre essere un'alternativa a tutte le violenze. E questa mattina Leone XIV ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello, il monito del Papa. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
6: Il Cristo
5: che passa per le strade, nell'ostensorio, ricorda Leone, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della città. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone una fusione tra pari a Monte dei Paschi. Domani l'offerta sul tavolo del Consiglio di Amministrazione di Siena.
2: Banco BPM propone le nozze a Monte dei Paschi di Siena, una fusione alla pari finalizzata alla creazione di un polo bancario che diventerebbe il secondo operatore nazionale per dimensioni, ma dietro Intesa San Paolo e Unicredit. L'operazione avrebbe una capitalizzazione di borsa potenzialmente superiore a 50 miliardi, un significativo potenziale sinergico superiore a 1,1 miliardi di euro lordi all'anno e un utile netto di circa 6 miliardi. MPS per ora non commenta l'offerta e si riserva di esaminarla domani in consiglio di amministrazione a Siena. Il gruppo assicurerebbe una copertura su tutto il territorio nazionale con 2.900 filiali, con maggiore presenza in Lombardia, Veneto e Toscana. Una mossa a sorpresa mentre sta per essere celebrato un altro matrimonio, quello tra Mediobanca ed MPS, che procede spedito verso il sì finale previsto per metà giugno. Si muove anche Intesa San Paolo, che avrebbe previsto un CDA straordinario in serata. Gelsomina Testa, GR1.
3: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Il parlamentare nega ogni addebito.
6: Agli inquirenti ha raccontato di un incubo che si sarebbe consumato proprio nell'ufficio del senatore. È lì nel febbraio 2025 che accusa un agente di commercio emiliana 52enne, Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, l'avrebbe aggredita sessualmente. Era la prima volta che ci vedevamo, non c'è stato consenso, afferma lei, che ha deciso di querelare dopo oltre un anno perché sostiene intimidita da amici del senatore al centro dell'incontro, che avrebbe avuto come intermediario un parente carabiniere del parlamentare l'acquisto di una fornitura di vini pregiati per inaugurare la villa di Silvestro a Capri. Prima, stando al racconto della donna, allusioni e molestie, quindi l'attacco sessuale a freddo. Silvestro, 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, già assessore ad Arzano, provincia di Napoli, comune poi sciolto per camorra, conferma l'incontro ma nega le accuse. Il suo legale, Roberto Guida,
7: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva la benché minima contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
6: Elena Baiocco, GR1.
3: Il presidente del Senato La Russa ha dato mandato ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. L'incontro tra il presidente La Russa e i questori è previsto per martedì prossimo. Accuse di una gravità inaudita dichiarano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per smentire le presunte molestie. Io sono un bel ragazzo, ha detto il parlamentare, lei una signora normale. Affluenza in calo ai ballottaggi per le comunali. A mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. E ora è il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Dall'Uruguay arriva un nuovo colpo di scena.
8: In un'intervista alla televisione uruguayana qualche settimana fa aveva già dato l'idea di voler ritrattare Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch di Giuseppe Cipriani, e Nicole Minetti parlava delle sue dichiarazioni rilasciate al Fatto Quotidiano. Sosteneva che erano state ampiamente distorte. Ora arriva alla Procura Generale di Milano una sua dichiarazione giurata. Non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. 4 pagine che sono state poi trasmesse al Ministero della Giustizia e quindi al Quirinale, anche se i magistrati milanesi avevano già concluso il supplemento di indagini chiesto proprio dal Quirinale, con parere positivo sulla grazia concessa. La donna, con i giornalisti del Fatto Quotidiano, aveva dichiarato che lo stile di vita della ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e di aver organizzato festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito invece contro il giornale, che avrebbe travisato le sue parole. Immediata la replica del Quotidiano. Siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Tragedia in provincia di Varese. Un'auto ha travolto nel pomeriggio 5 pedoni sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, uccidendo sul colpo una 17enne. In gravi condizioni le altre persone investite. 3 sono ricoverate in codice rosso. La situazione più critica, a quanto si apprende, riguarda un ragazzo di 15 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche l'automobilista. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti parliamo della guerra in Ucraina. 5 le persone uccise in giornata dagli attacchi russi, danneggiato dai droni un sito di stoccaggio di scorie nucleari a 15 chilometri da Chernobyl a Londra. Intanto l'incontro tra Zelensky e i leader europei. La corrispondente.
9: L'Europa mette alla prova la sua unità nel momento più critico. A Londra, il vertice straordinario delle tre, l'asse strategico composto da Regno Unito, Francia e Germania, con il presidente ucraino Zelensky. Un summit che nasce in un contesto di massima urgenza geopolitica, con gli Stati Uniti di Trump sempre più orientati a un disimpegno strategico e pressanti nel voler congelare il conflitto. La linea di Washington è chiara, stop ai mega finanziamenti, spazio ai negoziati. Ma l'Europa non vuole farsi imporre una pace calata dall'alto. Alto al suo arrivo a Downing Street, Zelensky ha parlato ai cronisti, ha dichiarato: siamo qui per coordinare i passi verso una pace giusta, ma l'Europa deve dimostrare la sua forza, non può esserci sicurezza per l'Europa senza la sicurezza dell'Ucraina. Sul tavolo di questo vertice 3 ci sono le garanzie militari per Kiev, la produzione comune di droni a lungo raggio e soprattutto un segnale politico a Mosca: se l'America fa un passo indietro, l'Europa è pronta a fare da sola per blindare i propri confini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Medio Oriente sale ad almeno 10 morti. Il bilancio degli attacchi nella striscia di Gaza, secondo la protezione civile locale, 5 persone sono morte in un raid contro una stazione di polizia a Khan Yunis e altre 4 vicino a una scuola a Gaza City, ucciso anche un pescatore lungo la costa. Intanto a nord di Tel Aviv una sparatoria ha causato un morto e 4 feriti. La polizia israeliana sospetta un attacco terroristico. Uno dei presunti responsabili è stato fermato, mentre un secondo sarebbe in fuga. E ora passiamo alla musica. In attesa della tappa italiana del loro tour mondiale il 28 settembre a Bologna, gli Evanescence hanno pubblicato il nuovo album, si intitola Sanctuary. Sentiamo.
10: Temi introspettivi e sociali, sonorità dal forte impatto nello stile degli Evanescence, uno dei gruppi più rappresentativi del gothic rock statunitense. La band nata nel 95, che ha esordito con il primo album nel 2003, torna alle origini con Sanctuary, quinto album, uscito appena in tempo per la partenza del tour mondiale. Sono attesi in Italia a Bologna il 28 settembre. Un album incentrato sul potere della musica e della connessione tra le persone, con ciò che è reale in mezzo a un mare di bugie, spiega Emily, la cantante della band. È stato scritto pensando ai social, a come arrivare al cuore di ciò che è reale, a che punto siamo come esseri umani. Questo è il tema per me oggi. C'è la rabbia, la frustrazione per come vanno le cose in America e ovunque siano stati commessi degli errori. Sembra che siamo impotenti, ma non lo siamo. Credo davvero nell'umanità e che valga la pena lottare.
11: I truly believe in humanity and I believe that it's worth fighting for.
10: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: E ora la pagina sportiva, in studio Emanuele Granelli.
12: Con la finale del Roland Garros è appena iniziato il quinto set di Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. Torniamo subito a Parigi con il nostro inviato Emilio Mancuso. Emilio.
4: Siamo all'inizio del quinto e decisivo set con Zverev che ha breccato in apertura di set Cobolli, che ha anche piazzato un ace, ha strappato il servizio a Zverev, ha strappato il servizio a Cobolli Zverev, e adesso è al servizio a sua volta il tedesco in apertura di questo quinto set. 3 ore e 47 minuti, 15:30 sul servizio di Zverev. Ogni punto adesso vale davvero tantissimo, con il tedesco avanti di un break al servizio indietro 15:30 sulla sua dibattuta, all'inizio di un quinto set che, come detto, è davvero pesantissimo, perché chi lo vince porta a casa il Roland Garros. Chapeau a Flavio Cobolli, che è riuscito comunque a portare una finale così al quinto set con un magnifico, fantastico quarto set vinto 7-5 al tie break dopo un'ora e 12 minuti di partita. Ci risentiremo tra pochissimo, quando riprenderà poi Domenica Sport Linea allo studio.
12: E con Emilio Mancuso continueremo a seguire Cobolli Zverev durante Domenica Sport tra pochissimo, come abbiamo seguito uno spettacolare Gran Premio di Monaco in Formula 1. I colpi di scena non sono mancati, non hanno però fermato Kimi Antonelli. Il bolognese trionfa anche a Monte Carlo e prende sempre più il largo in classifica.
13: Quando Riccardo Patrese vinse a sorpresa a Monte Carlo nell'82, Pescaramanzia aveva comunque messo lo smoking in valigia per il ballo di gala coi reali di Prammatica perché se lo sentiva, disse. Quando Jarno Trulli vinse nel Principato nel 2004, ultimo italiano a riuscirci, Kimi Antonelli non era ancora nato. Immagini, suggestioni di un trionfo pazzesco per il 19enne della Mercedes che fa gara a sé per tutti i 78 giri, nonostante la bandiera rossa gli azzeri il vantaggio colossale e lo costringa a ricostruirselo con una nuova partenza da fermo. Più forte di tutto e tutti. Kimi stravince, quinta vittoria su 6 gare davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar Red Bull. Una gara pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia del compagno di squadra Russell, che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere anche stato doppiato in pista da Antonelli. Nel mondiale ora il bolognese ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, che adesso è Hamilton, e 68 su Russell. Una gara dai 1000 eventi, nonostante l'assenza di sorpassi, ma il concetto resta. Questo ragazzo ha 19 anni, Kimi, è un talento di quelli generazionali e nel Principato è arrivata la dimostrazione definitiva. E chissà se lo smoking se lo è portato anche lui o se glielo dovranno prestare per stasera. Manuel Codignoni, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Ora la linea torna allo sport. Buon proseguimento di ascolto.
0: Domenica Sport.
14: Buonasera da Massimiliano Graziani, con voi per l'ultima parte di Domenica Sport. È stata una domenica importante con la Formula 1, la vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monaco, lo avete sentito anche nel GR, e poi seguiremo la finale dell'Under 17, gli europei Under 17, con l'Italia impegnata in finale con il Belgio. La gara è già iniziata da un quarto d'ora, siamo ancora sullo 0-0, e poi in serata la seconda amichevole dell'Italia sperimentale di Silvio Baldini, ma la maggiore attenzione va sicuramente a quello che sta succedendo sulla terra rossa di Parigi, perché in finale del Roland Garros c'è il nostro Flavio Cobolli, che è arrivato al quinto set contro il tedesco Alexander Zverev. E allora torniamo subito a Parigi da Emilio Mancuso.
4: Grazie, serve, grazie Massimiliano Graziani, serve Sasha Zverev, dritto vincente da parte di Cobolli, parità sul servizio di Zverev, che conduce 1-0 nel quinto e decisivo set. Come detto nel nostro intervento di prima, durante il notiziario c'è stato il break all'inizio del quinto set del tedesco. Adesso al servizio, e Cobolli ha avuto anche la palla del controbreak, ma non è riuscito a sfruttarla, e siamo in parità sul servizio di Zverev. 3 ore e 51 minuti di partita, ancora al quinto set, la finale del Roland Garros con Zverev contro Flavio Cobolli. Scambio durissimo da fondo campo, il rovescio lungo linea vincente da parte del tedesco, vantaggio per lui, un'opportunità per andare sul 2-0, ancora un'opportunità per andare sul 2-0 nel quinto e decisivo set per Alexander Zverev su Flavio Cobolli, che ha giocato finora una bellissima finale, ad eccezione del primo set, ma lo si può concedere al romano perché era la sua prima finale di uno slam. Primo set ceduto troppo facilmente, però poi Cobolli ha giocato davvero alla pari contro Zverev, che con un servizio vincente riesce a tenerlo questo servizio. Peccato perché siamo 2-0. Siamo 2-0 per Zverev nel quinto e decisivo set, e adesso sarà Cobolli al servizio. Deve trovare tutte le forze che gli sono rimaste per concentrarsi intanto su questo game di battuta, che è veramente importante. perché con Zverev avanti di un break non può permettersi di sbagliare nulla. In questa occasione invece sbaglia con il rovescio incrociato. Flavio Cobolli allarga le braccia, un errore non da Cobolli questo, però siamo quasi a 4 ore di partita. Sbaglia con il rovescio incrociato Flavio Cobolli al servizio con Zverev avanti 2-0 nel quinto e decisivo set. Prima in campo a 193 all'ora, la palla corta di Cobolli, la rincorsa di Zverev, il recupero di Zverev, la volée in allungo di rovescio del tedesco che poi sbaglia con la volée di diritto. 15 pari, così si fa, così si fa. La smorzata, la palla corta di Cobolli, bisogna far correre Zverev che era sulle gambe. A un certo punto, alla fine del quarto set, si è fatto anche massaggiare sia la coscia destra sia la coscia sinistra il tedesco. Cobolli è stato bravissimo a chiudere il quarto set al tie break, un tie break emozionante, vinto davvero filo di lana da parte del romano, 7 punti a 5. Ancora lo scambio da fondo campo e l'errore con il rovescio da parte di Cobolli. Siamo 15-30, siamo 15-30 sul servizio di Cobolli, un momento di difficoltà questo per il nostro giocatore, che comunque guarda, da domani sarà numero 4, numero 10 del mondo, numero 4 della race, la classifica che conduce alle ATP Finals di Torino del mese di novembre, con Jannik Sinner lassù numero 1. Chissà se Jannik è riuscito a vedersi un po' di finale, è riuscito ad ascoltarsi un po' di finale. Lo aspettiamo naturalmente a braccia aperte. Ripete il servizio Flavio Cobolli, 15-30 sul 2-0 per Sasha Zverev nel quinto e decisivo set con il tedesco, che sta sfruttando qualche errore di troppo, qualche errore di troppo da parte di Flavio Cobolli. 15-40, due opportunità per Zverev di andare sul 2-0 per Sasha Zverev nel quinto e decisivo set con il tedesco, che sta sfruttando qualche errore di troppo, qualche errore di troppo da parte di Flavio Cobolli. 15-40, due opportunità per Zverev di andare sul 3-0 pesante nel quinto e decisivo set, che significa

0: 15:40 con la risposta di Zverev, il dritto di Cobolli che scende a rete e con le ultime energie si inventa una volée stoppata di rovescio. Con le ultime energie davvero che sono rimaste si è inventato una soluzione meravigliosa, una volée stoppata di rovescio, cancellata così la prima delle due palle break per Flavio Cobolli. Siamo 30-40, ancora un'opportunità per Alexander Zverev di portarsi sul 3-0, nel quinto e decisivo set. Ancora una seconda di servizio per Flavio Cobolli sul rovescio di Zverev. Gioca sul rovescio anche Cobolli, sulla riga laterale il colpo di Zverev che poi prova anche lui con la palla corta, la rincorsa di Cobolli, il passante vincente da parte di Zverev. C'è stata la palla corta di Cobolli che ha chiamato a rete Cobolli e poi il passante lungo linea vincente da parte del tedesco. E dunque 3-0 pesante per Alexander Zverev su Flavio Cobolli, con due break di vantaggio nel quinto e decisivo set. Dopo il cambio di campo sarà il tedesco a servire. Linea allo studio.
1: E allora si soffre per quello che stiamo sentendo dal Roland Garros, con Cobolli che è sotto 0-3 nel quinto e decisivo.
0: Guarda, Massimiliano, è arrivato adesso il fisioterapista anche per Cobolli.
1: Lasciamo la linea.
0: Prima ha massaggiato Zverev e adesso è arrivato a massaggiare anche Cobolli. D'altra parte siamo vicinissimi alle 4 ore di gioco e dunque durante il cambio di campo il fisioterapista a massaggiare sia la coscia destra sia la coscia sinistra di Flavio Cobolli. Linea allo studio.
1: Lo abbiamo visto, Emilio, particolarmente stanco negli ultimi scambi Flavio Cobolli, perché oltre ad aver accusato evidentemente l'inesperienza di giocare a questo tipo di partite, l'esperienza diversa sicuramente che può vantare invece Alexander Sacha Zverev, abbiamo visto anche parecchia stanchezza anche da parte di Cobolli, stanchezza forse anche nervosa oltre che fisica, Emilio.
0: Sì, è stato un rush finale davvero duro del quarto set per Flavio Cobolli. È stato bravissimo a conquistarsi il quarto set, poteva già chiuderlo al servizio, invece non c'è riuscito, e poi miracolosamente, perché ha giocato un tie break punto a punto, lo ha vinto 7-5. Il quarto set è durato soltanto 1 ora e 12 minuti, dunque un set piuttosto pesante in questa finale del Roland Garros. Tra pochissimo, tra una manciata di secondi, si taglierà il traguardo delle 4 ore della finale del Roland Garros 2026 con Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, che adesso è al servizio. È ovvio che quando hai un vantaggio così importante, 3-0, ci deve essere anche un aiuto di Zverev, come in questa occasione, che sbaglia con il rovescio incrociato su una risposta molto corta di Cobolli. Sbaglia con il rovescio incrociato Zverev, che ha dimostrato in più di un'occasione in questa partita di perdersi anche nei momenti decisivi. Non c'ha l'istinto del killer tennistico come invece ce l'hanno sia Jannik Sinner sia Carlos Alcaraz. Sacha Zverev altrimenti non sarebbe così indietro in classifica. Vediamo adesso questo scambio. Sta di fatto che due break di vantaggio, davvero enorme il vantaggio da parte di Zverev. 15 pari sul servizio del tedesco. 4 ore adesso. 4 ore in questo momento la durata della finale del singolare maschile del Roland Garros. 15 pari sul servizio di Zverev. Lo spettacolo straordinario, incredibile, che questo sport così bello come il tennis ci regala, con l'Italia sul tetto del mondo in questa occasione, con Flavio Cobolli che, come detto, da domani in ogni caso entrerà per la prima volta nella sua carriera tra i migliori 10 giocatori del mondo dopo questo torneo così bello. Ma intanto vediamo questa finale, perché ancora chissà, Cobolli può avere anche la chance di rientrare in partita. 15-30, questa è un'occasione da non fallire.

0: Questa è un'occasione da non fallire con Zverev, avanti 3-0 con due break di vantaggio. In questa occasione bisogna assolutamente cercare di piazzare uno dei due contro break di svantaggio, tenere poi naturalmente il servizio, ma intanto togliere la battuta al tedesco che serve a 201 km all'ora e concede la chance. Lo abbiamo detto, Zverev la chance te la concede, devi essere bravo a portartela a casa. E siamo 15-40, con due opportunità per Flavio Cobolli di recuperare uno dei due break di svantaggio. Flavio ancora c'è partita, ancora l'opportunità di giocarselo il quinto e decisivo set contro Alexander Zverev. Il servizio di Zverev quasi all'incrocio delle righe, la bella risposta di Cobolli, rovescio di Zverev in avanzamento con Cobolli che invece sbaglia la direzione del suo di rovescio. Era un rovescio molto aggressivo quello di Zverev, un rovescio incrociato molto aggressivo, e Cobolli che non è riuscito a domare il colpo, non è riuscito a piazzare il colpo dove avrebbe voluto, ha sbagliato il rovescio. C'è ancora una palla break però per il romano, presidente onorario, ricordiamolo, del Tennis Club Parioli. Seconda di servizio per Sasha Zverev. 30-40, ancora un'opportunità di break per Flavio Cobolli, che ancora si sposta sul dritto in risposta sul suo rovescio. E Zverev gli serve al centro, sempre sul dritto. Gioca adesso con il rovescio lungolinea. Il tedesco guadagna campo, scende a rete. La volée di Zverev e poi lo scambio vicino alla rete, il pallonetto di Cobolli, il contropallonetto di Zverev e lo smash di Cobolli, ancora il tentativo di recupero di Zverev e poi Cobolli che sbaglia lo smash. Ancora uno smash sbagliato con Zverev che chiama il pubblico, ancora uno smash sbagliato da parte di Cobolli. Peccato davvero, perché ha avuto l'opportunità di chiuderlo a questo punto, di riaprire davvero la finale. Flavio Cobolli invece ha affondato in rete il secondo smash, mentre vediamo inquadrato in tribuna anche Dominic Thiem, colui che giocò quella famosa finale del 2020 contro Sasha Zverev con il tedesco avanti di due set di un break nel terzo set, poi riuscì a perderla quella finale contro Dominic Thiem. Parità sul servizio di Sasha Zverev con una grandissima occasione non trasformata da Flavio Cobolli, uno scambio durissimo con lo smash, lo secondo smash non decisivo da parte dell'azzurro. Seconda di servizio per Alexander Zverev. Doppio fallo nel momento peggiore per il tedesco, doppio fallo per Alexander Zverev. Si avvicina a rete, i fischi del pubblico per il tedesco, che però ha guadagnato qualche secondo così facendo. Doppio fallo di sicuro, lo sa benissimo Zverev. Vantaggio Cobolli, ancora un'opportunità, la terza, per rientrare davvero in partita, per mettere pressione a Zverev da non fallire. Vediamo come se la cava sul servizio il tedesco. Vantaggio Cobolli, gran servizio a 206 km all'ora, gran dritto da parte di Zverev, poi pallonetto molto corto da parte di Cobolli e lo smash in questa occasione impeccabile da parte di Zverev. È stato già un miracolo recuperarlo quel dritto da parte di Flavio Cobolli e siamo in parità. Peccato per quello smash, perché avrebbe davvero riaperto la finale. Quello smash finito in rete da parte di Flavio Cobolli avrebbe davvero riaperto la finale e invece ha alimentato la voglia di Zverev di portarsi a casa il primo slam della carriera. Parità sul servizio di Zverev, gran servizio all'incrocio delle righe, il gran rovescio scende a rete, è Zverev, ancora uno smash facile facile per lui, vantaggio per il tedesco, palla del 4-0, palla del 4-0 per Sasha Zverev, che dopo aver fronteggiato tre palle break a favore di Flavio Cobolli adesso ha l'opportunità di salire sul 4-0 nel quinto e decisivo set, un game lunghissimo, durissimo, importantissimo, che Sasha Zverev sta cercando di portarsi a casa, però rimane quello smash di Cobolli affondato in rete. Gran servizio ad uscire da parte del tedesco, lo smash, poi il passante di Cobolli, la volée di rovescio vincente da parte di Zverev, che dunque dopo aver cancellato tre palle break a Flavio Cobolli, peccato davvero, ribadiamo, per quello smash finito in rete da parte di Cobolli, adesso è chiamato davvero ad un'impresona Flavio Cobolli, con Zverev avanti 4 a 0 nel quinto e decisivo set. Al servizio Cobolli, 15-0 sul suo servizio Flavio Cobolli, situazione molto molto compromessa, con Zverev avanti 4-0 nel quinto e decisivo set. Ci vuole un miracolo, di miracoli ne abbiamo visti tanti in queste giornate del Roland Garros, ci vuole davvero un miracolo per Flavio Cobolli per recuperare questa partita. Servizio e volée per l'azzurro, con Zverev che sbaglia il passante di diritto. 30-0 con il suo angolo che continua ad incitarlo, è una situazione veramente complicata, è sotto 0-4 Flavio Cobolli nel quinto e decisivo set, ma è 30-0 sul suo servizio, deve cercare assolutamente, naturalmente, di tenere questo servizio e poi provare di andare ancora all'assalto di Zverev, che ha due break di vantaggio nel quinto e decisivo set. Gioca naturalmente molto più libero adesso il tedesco, la palla corta di Cobolli, Zverev non riesce a recuperare la smorzata di Cobolli. 40-0, tre opportunità per Flavio Cobolli di conquistare intanto il primo game del quinto set, in modo da rompere il ghiaccio e dare sempre pressione a Zverev, perché tutta la pressione è sulle spalle di Zverev. Servizio ad uscire con la risposta di Zverev, che si perde fuori a zero, tiene il servizio Flavio Cobolli, 4-1 Zverev nel quinto e decisivo set, con due break di vantaggio. Dopo il cambio di campo sarà il tedesco a servire. Linea allo studio.
1: E quindi partita infinita sulla terra rossa di Roland Garros, con Cobolli che sta combattendo al quinto set contro Alexander Zverev, che è in vantaggio per 4-1. Abbiamo visto i tennisti molto stanchi, ma c'è ancora da combattere per Cobolli, per cercare però un miracolo a questo punto, perché appare davvero difficile che possa recuperare questa situazione, che lo vede in svantaggio per 4-1 nell'ultimo e decisivo set, nel quinto decisivo set. Bravo comunque Cobolli a rimanere in partita, a trascinare Zverev fino al quinto set, perché era partito davvero male con un primo set che aveva visto sotto 6-1, poi si era aggiudicato il secondo per 6-4, poi di nuovo avanti Zverev per 6-4, poi un tie break pieno di emozioni che ha portato Cobolli al quinto set. Fra poco torneremo al Roland Garros, ma questa giornata era caratterizzata anche dal Gran Premio di Monaco, che ha visto una grande impresa di Kimi Antonelli, che ha conquistato la quinta vittoria consecutiva su 6. Ora il bolognese conduce il mondiale, il bolognese della Mercedes, con 156 punti davanti a Hamilton, Ferrari 92 e Russell della Mercedes 91. Quindi Antonelli che ha messo una seria ipoteca sul mondiale, sarebbe qualcosa di davvero storico, come è stato storico questo, a suo modo, questo Gran Premio di Monte Carlo, perché Kimi Antonelli è il terzo italiano ad aggiudicarsi la corsa, a vincere sul circuito cittadino di Monte Carlo, dopo Patrese nell'82 e Jarno Trulli nel 2004. Ma forse dobbiamo già tornare al Roland Garros da Emilio Mancuso.
0: Eh sì, perché il gioco è ripreso con Zverev, perché ha un vantaggio enorme, 4-1, e dunque due break a suo favore di vantaggio con Flavio Cobolli, che è chiamato oggettivamente a fare molto di più di un miracolo, perché è sotto 1-4 nel quinto e decisivo set con Sasha Zverev al servizio. Peccato davvero per quel game, per quello smash finito in rete. Accidenti, non ci voleva quello smash, perché altrimenti davvero sarebbe potuto rientrare in partita. Mai dire mai. Intanto piazza il passante incrociato Flavio Cobolli, 15 pari sul servizio di Sasha Zverev, 4-1 per il tedesco nel quinto e decisivo set con Cobolli, chiamato all'impresa, chiamato ad un recupero che avrebbe davvero del clamoroso, con Zverev al servizio sulla situazione di 15 pari. Gran servizio al centro da parte del tedesco, 30-15 per lui, 30-15 per lui, 215 la velocità del servizio da parte di Sasha Zverev. 4 ore e 12 minuti la durata della finale finora, con Flavio Cobolli che di sicuro sta ripensando a quello smash. Che avrebbe davvero potuto riaprire la finale. 30-15 con un gran servizio al centro, lo smash di Zverev, il pallonetto di Cobolli che però finisce fuori. 40-15, due opportunità per andare sul 5-1 nel quinto e decisivo set per Sasha Zverev contro Flavio Cobolli. 40-15, indietro, praticamente accanto al giudice di linea, Cobolli sul servizio di Zverev. Seconda di servizio per Sasha Zverev, in vantaggio 4-1 e 40-15 contro Flavio Cobolli. Questo momento davvero decisivo della finale del Roland Garros. Il rovescio di Cobolli che si ferma sul nastro, e dunque Zverev porta a casa il servizio, e siamo 5-1. Siamo 5-1 per Sasha Zverev, con Cobolli che serve per restare in partita nel quinto e decisivo set, con Zverev che mal che vada avrà due servizi a disposizione per chiuderla questa finale. Ma intanto serve Cobolli sul punteggio appunto di 5-1 per Alexander Zverev. La palla corta di Cobolli che rimane sulle corde della racchetta di Flavio Cobolli. 0-15 sul servizio di Flavio Cobolli. Naturalmente adesso Zverev si trova in una situazione di grande vantaggio. Cobolli si è fatto rimassaggiare nel cambio di campo dal fisioterapista. 0-30 a due punti dal match Alexander Zverev a due punti dal Roland Garros, a due punti dal suo primo trionfo in un torneo dello Slam. 0-30 sul servizio di Flavio Cobolli, 5-1 per Zverev nel quinto e decisivo set. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul seconda, che non c'è perché commette doppio fallo Flavio Cobolli, ed è 0-40. Ci sono tre match point consecutivi da parte per Alexander Zverev sul servizio di Cobolli. Prima in campo per quanto riguarda Cobolli, il rovescio di Cobolli che sfiora il nastro e poi il tentativo di recupero di Zverev non riuscito, fortunato in questa occasione Flavio Cobolli con il rovescio, con il rovescio, con il rovescio che ha sfiorato il nastro, con il rovescio che ha sfiorato il nastro e la palla che è caduta nella metà campo di Sasha Zverev. Restano ancora due match point per il tedesco, sempre sul servizio, sempre sul servizio di Flavio Cobolli, che comunque ha giocato una gran finale, deve essere contento in ogni caso di questa partita. Flavio Cobolli se l'è giocata fino in fondo, è arrivato al quinto set contro Sasha Zverev. Gran servizio al centro, ancora la palla corta di Cobolli, la corsa di Zverev, il pallonetto di Cobolli, il tentativo di recupero di Zverev, ancora con un pallonetto e poi lo smash, lo smash che vola via e si lascia cadere. Si lascia cadere sulla terra rossa di Parigi, si lascia cadere Alexander Zverev, che dunque vince il Roland Garros. La stretta di mano tra Flavio Cobolli e il giudice di sedia, ancora a terra, si rotola a terra letteralmente. Alexander Zverev riesce finalmente a vincere il suo primo slam, si rialza, 4 ore e 16 minuti, si rialza, l'abbraccio, l'abbraccio con Flavio Cobolli, i complimenti di Cobolli ad Alexander Zverev, che dunque vince il Roland Garros, vince il suo primo torneo del grande slam, ha vinto gli internazionali. Le lacrime per Alexander Zverev, le lacrime di gioia, finalmente rompe il tabù slam.
2: Alexander Sasha Zverev!
0: L'applauso, l'applauso del pubblico, braccia al cielo per il tedesco che ha vinto gli internazionali d'Italia a 19 anni, ha vinto due volte le finals, l'oro olimpico, oggi il primo slam, come detto alla quarta finale in carriera, la seconda al Roland Garros, una sorta per lui di risarcimento dopo il terribile infortunio del 2022 nella semifinale con Rafa Nadal, la rottura dei legamenti della caviglia destra. Il diabete che lo attanaglia se lo merita comunque questo slam. Alexander Zverev, che adesso sta salendo verso il suo angolo per festeggiare naturalmente questo trionfo, un trionfo importantissimo per lui, mentre toglie la maglietta Flavio Cobolli, che come detto deve essere comunque soddisfatto. Ha vinto Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1, 4 ore e 16 minuti di una finale entusiasmante, di una finale bellissima. L'abbraccio corale al suo angolo da parte del tedesco, che come detto comunque merita la vittoria, e il nostro applauso va anche a Flavio Cobolli, che ha giocato da campione la finale al quinto set, ha giocato da campione il torneo, è riuscito ad arrivare in finale, la prima in carriera. Da domani sarà tra i primi 10 giocatori del mondo, sarà al numero 4 della race, la classifica che conduce alle finals di Torino, e dunque una campagna parigina particolarmente prolifica per lui, mentre si prepara il palco per la cerimonia di premiazione. Adriano Panatta e noi consegnerà la coppa a Sasha Zverev. Comunque il nostro applauso va ancora una volta a Flavio Cobolli, che ci ha fatto tanto divertire, come ci hanno fatto tanto divertire tutti gli altri italiani in questa edizione del Roland Garros, a cominciare da Matteo Arnaldi, che la sua semifinale per un virus non l'ha potuta giocare, ma se l'è guadagnata con le unghie e con i denti, a Matteo Berrettini, che ha dovuto interrompere il quarto di finale contro Matteo Arnaldi per un infortunio, ancora un infortunio, comunque un gran torneo anche per Matteo Berrettini, e poi naturalmente la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, che comunque si sta già ricaricando in vista della campagna sull'erba, in vista di Wimbledon, in vista di quel torneo che Jannik è riuscito a conquistare già l'anno scorso, il torneo più importante del mondo, quello di Wimbledon. E dunque ribadiamo dal Roland Garros la vittoria di Sasha Zverev su Flavio Cobolli 6-1 nel quinto e decisivo set. Il tedesco si è portato a casa il primo torneo dello slam della sua carriera, la vittoria sull'amata terra rossa al Roland Garros, ma il nostro applauso ancora una volta va a Flavio Cobolli per una finale comunque giocata alla grande, la prima finale in assoluto della sua carriera, la prima finale di un torneo dello slam dal Roland Garros. Linea allo studio.
1: Peccato per Flavio Cobolli, abbiamo davvero palpitato con lui fino al quinto set, è stato bravissimo a rimanere in partita fino alla fine, peccato perché facevamo il tifo ovviamente per Flavio Cobolli, ma è davvero da sottolineare dal punto di vista umano le lacrime di Alexander Zverev, che ha visto svanire finalmente un incubo, non aveva mai vinto uno slam, è caduto a terra, si è sporcato tutto di terra rossa e piangeva letteralmente scosso dai fremiti per aver ottenuto quello che stava inseguendo da sempre, quindi fanno molto effetto queste lacrime dal punto di vista umano. Poi c'è stato l'abbraccio con Cobolli nell'immediato e poi anche dopo che è salito per andare a incontrare le persone del suo angolo, e quando è tornato in campo ha abbracciato ancora Flavio Cobolli prima che Flavio uscisse dal campo. Questa le grandi emozioni che abbiamo vissuto da Parigi con la voce di Emilio Mancuso. Vi do un paio di aggiornamenti sul calcio prima di fermarci un attimo, perché è in corso la finale degli europei under 17 con i nostri azzurri che sono in campo con il Belgio. Al termine del primo tempo siamo sul parziale di 0-0 ed è in corso anche la finale playoff per la promozione in Serie B, finale playoff del campionato di Serie C, con l'Ascoli che sta conducendo sul Brescia per 2-0, le reti al decimo di Rizzo Pinna, al 52esimo di Silipo. Ascoli in doppio vantaggio a 5 minuti e mezzo dalla fine, salvo recupero. Ascoli che è con un piede in Serie B, che potrebbe ritornare in Serie B perché la gara dell'andata era finita 1-1, e con questa vittoria l'Ascoli sarebbe promosso in Serie B. Ci fermiamo un attimo.

0: Buon vento di Giovanotti Alfa e buon vento che non ha avuto oggi alle spalle Flavio Cobolli, che è arrivato su al quinto set in finale del Roland Garros con Sacha Zverev, ma poi si è dovuto arrendere e il tedesco ha finalmente vinto il suo slam, quello che inseguiva da sempre, e quindi vi abbiamo detto della delusione per Flavio Cobolli, perché non è riuscito in quello, nell'impresa in cui, nella quale tutti speravamo, ma umanamente dobbiamo anche sottolineare la gioia di Zverev, che ha visto svanire un incubo, lo abbiamo visto davvero emozionato. Allora torniamo sulla terra rossa del Roland Garros per vivere queste emozioni e per sentire perlomeno le parole di Flavio Cobolli, perché adesso ci sono le interviste in plein air sul centrale di Parigi. Andiamo da Emilio Mancuso.
1: Merci d'accueillir
2: sempre sul centrale, sempre sul centrale. Arriva la coppa, arriva la coppa dei moschettini, arriva la coppa, la tanto amata coppa, tanto cara a Rafa Nadal, l'ha portata a casa 14 volte il maiorchino. Ne approfittiamo per salutarlo, ci manca tanto il vero Nadal, però ci sono le stagioni nel tennis e questa non è di sicuro la stagione per Rafa Nadal, che comunque ci ha lasciato ricordi davvero straordinari. Ricordiamo il punteggio finale: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, 4 ore e 16 minuti per Sacha Zverev, che comunque ha vinto,
1: Roland Garros 2026.
2: Ha vinto finalmente
1: il Française de tennis, monsieur Gilles Moreton, accompagné du vainqueur de Roland Garros il y a 50 ans en 1976, ici sur ce terrain, monsieur Adriano Panatta.
2: Ecco il presidente della federazione francese che fa entrare in campo prima Adriano Panatta.
1: Coupe Davis avec l'Italie en 1976, 10 tournois gagnés,
2: saluta il pubblico,
1: le seul joueur à avoir battu Bjorn Borg et pas qu'une fois, deux fois.
2: Saluta il pubblico,
1: a Roland Garros.
2: Saluta il pubblico Adriano Panatta, che vinse nel 1976, in quell'anno magico per lui, con il trionfo agli internazionali d'Italia e poi a distanza di pochi giorni il trionfo a Roland Garros. L'abbraccio tra Panatta e il presidente della federazione francese. Peccato davvero per Flavio Cobolli, perché intanto scorro le immagini di quel meraviglioso 1976 con il trionfo, c'erano le palline bianche, la vittoria nei quarti di finale contro Bjorn Borg e poi il trionfo in finale per Adriano Panatta a Roland Garros. Immagini davvero belle da vedere, da raccontare, con il trionfo del grande Adriano. Un tempo si diceva c'è solo Adriano, adesso oggettivamente si dice che c'è solo Jannik Sinner, ma insomma quel trionfo storico nel 1976, il saluto del pubblico, l'applauso anche di Cobolli ad Adriano Panatta. Deve essere contento, guarda, deve essere contento Flavio Cobolli, perché ha giocato una grandissima finale. È arrivato al quinto set e dunque ha giocato fino alla fine con Sacha Zverev. Peccato, perché le occasioni nel quinto set ci sono state, con quello smash finito in rete, lì si è decisa oggettivamente la finale, la partita, perché era già sotto due break Flavio Cobolli, e quindi non è riuscito nell'impresa, sarebbe stata un'impresa clamorosa rimontare Sacha Zverev, che invece adesso chiamano Cobolli.
1: L'italiano Flavio Cobolli
2: adesso chiamano Cobolli sul palco con il piatto destinato al finalista, consegnato personalmente da Adriano Panatta, che non consegna la coppa del vincitore ma il piatto del finalista. Comunque qualcosa ad un italiano consegna in questa occasione Adriano Panatta con Flavio Cobolli. Comunque come detto, davvero grande protagonista di questa finale. È stato bravissimo. L'Azzurro è stato bravissimo. Credo domani,
1: Flavio,
2: non ci dimentichiamo, sarà tra i primi 10 giocatori nel mondo. Sentiamo Cobolli che è emozionatissimo.
3: It's not easy for me to talk right now.
2: Non è facile per Cobolli parlare dopo quello che è successo.
3: If someone asked me who deserve more this title, I always said you.
2: Se gli avessero detto di aver vinto il torneo.
3: To share the court with you today. I'm happy for you, but I'm
2: è felice per
3: because,
2: è felice
3: know,
2: per per Sasha che se la ride.
3: And I feel it.
2: È felice per Sasha che se la ride, applaude Zverev a Cobolli, che ha difficoltà anche a parlare.
3: So now that you achieve your dream, let me win the next time. Then I want to say thank you to all the French Federation.
2: Ringraziamenti diretto alla Federazione Francese.
3: Possible this week, it's always unbelievable to play here. It's
2: per
3: one
2: il,
3: of
2: il suo gioco straordinario.
3: Best week of my life.
2: La miglior settimana tennisticamente parlando della mia vita.
3: This is the
2: il
3: best
2: sorriso
3: Grand Slam ever for me. I always,
2: il sorriso anche di Amélie Mauresbo, che è la direttrice del Roland Garros. Si rivolge adesso ad Adriano Panatta che è, se la ride anche Adriano perché
3: it's always,
2: che avrebbe
3: it's been
2: voluto
3: a privilege and a great honor also to have you here,
2: che avrebbe voluto consegnare la coppa a Cobolli, che dice che naturalmente
3: side,
2: è un onore
3: avere Panatta
2: qui a Roland Garros 50 anni dopo quel trionfo straordinario nel 1976. Bravo Flavio, perché riesce a trovare anche le parole in un momento dopo una finale persa in 5 set, come purtroppo è capitato anche a Jannik Sinner l'anno scorso contro Carlos Alcaraz. Dunque due finali consecutive.
3: I cannot look at you.
2: Due finali consecutive perse al quinto set per i giocatori italiani sul centrale del Roland Garros, però oggettivamente bisogna anche arrivarci in finale, e sia Sinner l'anno scorso che Cobolli quest'anno, insomma, ci sono arrivati in finale ed è un risultato sicuramente davvero molto importante. Si rivolge al suo angolo.
3: Just wanna ask you one thing because it was an incredible week, an incredible run, so I wanna
2: ringrazia
3: all the smile
2: il suo team per la corsa, per i sorrisi, per tutto quello che c'è stato in queste giornate.
3: For coming.
2: Ringrazia tutti quelli che sono venuti nel suo team. C'è anche Fabio Fognini, insomma, che ha puntato molto su Fabio Cobolli nella sua seconda vita.
3: Still alive, so I'm happy.
2: La mamma è ancora viva, quindi
3: then when I finish with myself,
2: è contento di questo. Flavio ricorda che ha cominciato a giocare quando era bambino a 13 anni, poi decise di lasciare l'amato calcio per dedicarsi fortunatamente al tennis, e quindi
3: make possible something special because for me it's not done, it's only the start.
2: Qualcosa di speciale, qualcosa è una partenza per lui, questa finale. Vediamo inquadrato anche Edoardo Bove in tribuna, suo grande amico. Belle parole quelle pronunciate da Flavio Cobolli. Dopo questa finale appunto persa in 5 set contro Sasha Zverev, che si è aggiudicato il primo major della sua carriera, 6-1 al quinto e decisivo set dopo 4 ore e 16 minuti. Adesso arriva il momento di Zverev.
1: L'allemand Alexander Zverev.
2: E naturalmente restiamo collegati perché l'applauso del centrale, tutto per Sasha Zverev. battuto 2 anni fa in finale in 5 set da Carlos Alcaraz, e oggi a distanza di 2 anni l'abbraccio con il presidente della federazione francese, la coppa che Adriano Panatta avrebbe voluto consegnare a Flavio Cobolli. Gli sussurra qualcosa Adriano Panatta, la coppa che avrebbe voluto consegnare a Flavio Cobolli, invece la consegna Alexander a Sasha Zverev, che la alza al cielo. Festeggia dunque Zverev il primo titolo slam della sua carriera, il bacio prolungato alla coppa del Roland Garros. Finalmente per lui è arrivato il momento di festeggiare sul centrale di Parigi. L'applauso sportivo di tutto il pubblico, l'applauso anche del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi in tribuna insieme al presidente Binaghi, con Zverev che festeggia il trionfo a Roland Garros, e noi ci accomuniamo in questo applauso. Ma un grande applauso va ancora una volta, lasciatecelo dire, a Flavio Cobolli, autore di questo torneo straordinario, ed è arrivato in finale, se l'è giocata questa finale. Adesso c'è l'inno nazionale tedesco.

0: E dunque il trionfo di Alexander Zverev, che si avvicina nella race, se non abbiamo fatto male i calcoli, è numero 2 della race alle spalle di Jannik Sinner, scavalca Carlos Alcaraz.
1: Well, first of all,
0: adesso
1: congratulate Flavio.
0: Parla Zverev,
1: reaching a first grand slam final,
0: che si congratula con Coboli.
1: Incredible, not many people do that, so congratulations to you, and really from the bottom of my heart I hope that you will hold one of these trophies very soon.
0: Ringraziato, ha fatto i complimenti a Flavio Cobolli, che se la ride un po', d'altra parte insomma deve anche accettare questo momento. Flavio Cobolli, adesso i ringraziamenti diritto al suo angolo per Sasha Zverev, che come detto ha rotto finalmente il tabù slam. Guarda, c'è un dato per rincuorare un po' gli appassionati all'ascolto, c'è un dato importante sulla scalata di Flavio Cobolli. All'inizio del 2022 era 171, all'inizio del 2023 era numero 101, nel 1 gennaio 24 32, 1 gennaio 25 22 e adesso è tra i primi 10 del mondo. E questo è un dato sicuramente molto molto importante, che va tenuto d'occhio per il prosieguo della stagione. Ringrazia Amélie Mauresbola, direttrice
1: couple of years also del, with facilities. I think
0: del,
1: it's unbelievable
0: torneo.
1: That we have two courts with a roof. I mean, we have
0: è un campo,
1: a fantastic center court, fantastic court number.
0: Questo dove Zverev ha vissuto dei momenti terribili come l'infortunio, come ricordato alla caviglia, terribile contro Rafa Nadal nel 2022. Poi c'è stato il lento recupero da parte del tedesco.
1: Want to thank also of course the French Federation for making everything possible. To the ball kids,
0: ringraziamento diritto anche alla federazione francese. Quando si vince si è felici, quindi si ringrazia oggettivamente tutti. Ha avuto un'edizione un po' particolare il Roland Garros, con tante teste di serie che sono cadute, ed è stato bravo in questo Roland Garros così pazzerello.
1: Really like to thank
0: Sasha Zverev a portarselo a casa e a rompere finalmente per lui questo tabù slam che andava avanti da tanto tempo, e dunque finalmente anche lui riesce a vincere un torneo del grande slam.
2: E allora Emilio, facciamo grazie Emilio, grazie per tutto quello che ci hai raccontato, e facciamo i complimenti
0: grazie
2: anche
0: a
2: noi.
0: Voi.
2: Facciamo i complimenti a Sasha Zverev, che è riuscito finalmente a vincere.
0: Spero
2: uno
0: che
2: slam.
0: Mi abbia sentito, perché io non avevo ritorno. Spero che
2: sì,
0: mi abbia
2: sentito.
0: Sì,
2: no, ti abbiamo sentito benissimo, ti ringraziamo. E quindi Adriano Panatta, 50 anni dopo la sua vittoria del 76 a Roland Garros, ha consegnato la coppa al vincitore a Parigi. Purtroppo le braccia che hanno alzato il torneo non sono quelle di Flavio Cobolli, che è stato pur bravo ad arrivare al quinto set, ma ovviamente dobbiamo registrare anche la grande commozione di Zverev, la gioia bella di Zverev, che finalmente è riuscito a vincere uno slam. Cobolli da parte sua se l'è cavata con una battuta che ha fatto ridere tutti sugli spalti del Philippe Chatrier, quando ha detto: abbiamo sentito tutta la tua emozione, ma speravo che tu riuscissi a coronare il tuo sogno alla prossima occasione, nell'occasione successiva. E quindi non ha perso lo spirito Flavio, che comunque deve essere contento per questo torneo. Ci stiamo per fermare, prima però vi dico che l'Ascoli torna in Serie B, ha vinto la finale playoff con il Brescia per 3-0, all'86esima è arrivata la terza rete di Milanese, poi dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio e l'invasione di campo di tutta la panchina, la gioia in campo per il ritorno in Serie B dell'Ascoli, che ha superato il Brescia. L'andata era finita 1-1 e con il 3-0 della gara di ritorno i marchigiani tornano nel campionato cadetto. È in corso anche la finale degli europei under 17 fra Italia e Belgio, è iniziato il secondo tempo, il parziale non è variato, siamo ancora sullo 0-0 quando siamo giunti al 52esimo. Adesso c'è Ascolta si fa sera, poi le previsioni del tempo e poi cominciamo a entrare nel prepartita della sfida che vedrà impegnata la nostra nazionale sperimentale giovanissima di Silvio Baldini a Creta contro la Grecia. Prima però Ascolta si fa sera e previsioni del tempo.
3: Radio 1. un mondo da sentire.
4: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo.
5: Gesù esorta i discepoli a non aver paura, incoraggiandoli a proclamare apertamente la fede e a confidare nella provvidenza del Padre. La paura, infatti, fa leggere tutto con un'ottica negativa e pessimista. Invece, è la certezza di essere nelle mani di Dio e sostenuti dal suo amore a dare serenità al cuore per valutare nella fede le concrete situazioni, anche le più difficili e dolorose. Questa è la fonte che alimenta la testimonianza nell'amore che supera il timore in contesti chiaramente avversi. L'amore di Dio è più forte della paura che abita e cresce nel cuore dell'uomo per le numerose provocazioni e avversità, quasi come un torrente in piena che genera ansia e preoccupazione. Il Signore invita a vivere alla sua presenza, portandolo nella personale vicenda quotidiana come condizione che spinge oltre le incertezze e i rischi. Invita non solo a leggere le situazioni problematiche nella prospettiva del suo amore provvidenziale, ma di diradare le tenebre interiori che crescono in ragione delle tante contraddizioni. Nella nostra vita non sia protagonista il timore, ma la certezza dell'amore. Siamo chiamati ad essere protagonisti convinti di scelte coerenti con la vita nuova del Vangelo. Lui ci rassicura. Non abbiate paura delle prove, di ciò che vi è chiesto nell'amore, perché io sarò con voi sempre.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Meteo Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Domenica Sport.
2: 20 e 16 minuti, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra. Abbiamo vissuto le emozioni dal Philippe Chatrier di Parigi, Roland Garros con la vittoria di Alexander Zverev, tante emozioni perché siamo arrivati fino al quinto set. Vi riepilogo i parziali: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, il quarto set vinto al tie break da Cobolli, tie break vinto per 7-5, e poi nel quinto, ultimo e decisivo set Zverev ha preso il largo e si è imposto per 6-1. C'era anche Adriano Panatta che consegnava il premio a 50 anni dalla sua vittoria sulla terra rossa di Parigi. Cobolli comunque contento per il grande percorso che ha fatto, entra fra i primi 10 del mondo, ha giocato una finale al quinto set contro Zverev che ha una esperienza un po' diversa rispetto, una maturità rispetto a quella di Cobolli, ma è comunque felice perché non aveva mai vinto uno slam e alla fine abbiamo visto tutta la sua emozione quando si è lasciato andare a terra sul campo, scosso dai tremiti, dai fremiti per l'emozione, per aver raggiunto il risultato, che il trofeo che inseguiva da sempre e che gli mancava. E dobbiamo anche darvi un'altra notizia, l'abbiamo detto in diretta, lo ribadiamo: l'Ascoli torna in Serie B. Ascoli che ha vinto la finale dei playoff di Serie C contro il Brescia per 3-0, le reti di Rizzo Pinno al decimo, Silipo al 52esimo, Milanese all'86esimo. All'andata era finito 1-1 e così l'Ascoli torna in Serie B, festeggia questo ritorno nel campionato cadetto. È stata una grande giornata anche per la Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco, terzo italiano di sempre a vincere questa gara, questa prestigiosa gara, dopo Patrese nell'82 e Jarno Trulli nel 2004. Ma c'è da dire di più, perché Kimi Antonelli, il giovanissimo bolognese, è anche in testa al mondiale con un vantaggio ragguardevole su Hamilton e su Russell, 156 punti per il pilota della Mercedes per Kimi Antonelli, poi Hamilton sulla Ferrari 92, Russell sulla Mercedes 91, e mani sul mondiale o quasi, insomma, ha messo una seria ipoteca Antonelli per la vittoria del mondiale in questa stagione, che lo vede protagonista assoluto perché oggi ha vinto il quinto Gran Premio su 6 disputati. Dopo tutte queste emozioni, fra pochissimo cominceremo ad avvicinarci alla gara che opporrà questa sera la nostra nazionale in amichevole a Creta contro la Grecia. È la seconda gara con Silvio Baldini in panchina, con una nazionale giovanissima e sperimentale, e io vi ricordo il numero per intervenire con noi anche nell'ultima parte di Domenica Sport: 335-699-2949. E fra poco ad intervenire saranno invece Filippo Grassia e Giovanni Galli per il prepartita di questo Grecia-Italia che ci sarà raccontata in Radio Cronaca da Francesco Repice e Daniele Fortuna. Fra poco.

0: Questa è la splendida change dei Tears for Fears che ci accompagna idealmente verso Creta. Andremo idealmente ovviamente verso Creta perché ascolteremo a distanza quello che succede, se succede sull'isola dove si affrontano Grecia e Italia in amichevole. È la seconda amichevole del con in panchina il CT Baldini, e che dovrà dare indicazioni, dovrà lasciare qualcosa in eredità a chi verrà dopo sulla panchina della nazionale. Per commentare tutto questo e per avvicinarsi verso questo Grecia-Italia ci sono con noi in diretta Giovanni Galli. Ciao Giovanni, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: E Filippo Grassi, il nostro Filippo. Ciao Filippo.
2: Sì, buonasera a te, a Giovanni e ai nostri ascoltatori.
0: Cominciamo da Giovanni Galli per inquadrare questa partita. Sarà una partita molto diversa da quella che abbiamo visto con il Lussemburgo, perché sono due squadre molto diverse. Diciamo innanzitutto questo.
1: Sì, diciamo che l'impegno è sicuramente maggiore, però credo che come è stato, diciamo, preparato il primo, perché comunque è sempre il primo, un ragazzo che arrivano tutti dalla nazionale under 21 che si ritrovano a vestire comunque la maglia della nazionale maggiore, credo che ci sia stata grande personalità nella partita con il Lussemburgo. Non era facile, mi sembra che abbiano dimostrato di meritarsi quella convocazione e soprattutto quella prestazione. Adesso il livello si alza, la partita sarà più difficile, però ecco, la serenità con la quale è stata preparata la prima deve essere la stessa. Non è un esame, non è un confronto con chi c'era nelle qualificazioni per il mondiale mancato, però è un'opportunità e la devono giocare con serenità e con tranquillità, così come hanno fatto la prima partita con Lussemburgo.
0: A conforto di quello che sta dicendo Giovanni Galli ci sono le dichiarazioni di Silvio Baldini, che ha detto ai suoi ragazzi giovani: giocate liberi e siate voi stessi senza farvi prendere dall'emozione. Diciamo che questo imprinting è sicuramente importante per dei ragazzi così giovani, che si possono sentire liberi di esprimersi senza una grossa responsabilità sulle spalle. Su questo vorrei sentire Filippo Grassia.
2: Ma da quanto ne so, anche Donnarumma, che è rappresentante tra virgolette della vecchia guardia, ha apprezzato Silvio Baldini, che è un uomo di sensibilità particolare, anche perché gestisce in maniera straordinaria una disavventura familiare, e ha detto secondo me una cosa bellissima Silvio Baldini, che i giovani devono essere considerati come una risorsa e non come un problema. Ma lui, vecchia guardia, ha apprezzato Silvio Baldini, che è un uomo di sensibilità particolare, anche perché gestisce in maniera straordinaria una disavventura familiare, e ha detto secondo me una cosa bellissima Silvio Baldini, che i giovani devono essere considerati come una risorsa e non come un problema. Ma lui non è solamente quello del

0: a usare meno, il meno possibile il telefonino, a rispettare gli orari. È anche un uomo di grande cultura. E vi racconto un aneddoto. A Coverciano c'è stato un gruppo di ragazzi affetti da mucopolisaccaridosi che ha potuto non solo visitare il museo di Coverciano, ma anche stare in contatto per una mezz'ora con i calciatori. E Baldini, al termine dell'allenamento, ha fatto schierare in cerchio tutta la squadra e tutti i suoi collaboratori, ha detto loro di rivolgere una preghiera a questi ragazzi che lottano con la morte. Questo per sottolineare quale sia il valore morale di Silvio Baldini. Si dice che ci vuole uno fuori dal coro. Lui sicuramente lo è, e mi auguro che ancora abbia una chance di rimanere al suo posto.
1: Prendendo spunto da quello che dice Filippo, dallo spessore morale e umano di Silvio Baldini, andiamo proprio a sentirlo, andiamo a sentire che cosa ha detto il CT della nostra nazionale.
2: Abbiamo voglia anche stasera di dimostrare che questi ragazzi sono in gamba, che possono per il futuro aiutare la nostra nazionale, e sicuramente per come si sono allenati faranno sicuramente bene.
3: Per migliorare, diceva, bisogna allenarsi di più e magari fare più sport, come succede anche in Norvegia, più discipline, e i risultati si cominciano a vedere. C'è un problema però, e lo dico a lei come uomo di sport: lo sport in Italia costa, non tutti se lo possono permettere, le scuole calcio, ma non soltanto le scuole calcio. Cosa dice Baldini?
2: Lì bisogna cominciare con le riforme sulla scuola, che i ragazzini quando vanno a scuola devono avere uno spazio che non è legato al calcio, al tennis, ma a tutti gli sport, come fanno nei paesi dove vincono tante medaglie. Già da bambini fanno, prima di andare a scuola, fanno nuoto, fanno trekking, fanno vela. Uno cresce già una cultura da sportivo.
3: L'appartenenza alla nazionale, ne parlava un anno fa, mi ricordo, dopo la Norvegia. Questi ragazzi qui hanno fatto vedere gioia, stupore nell'indossare questa maglia. Però poi c'è la partita e comunque bisogna vincere, perché il risultato poi orienta tutto. Come si contemperano questi due aspetti?
2: Ma secondo me non bisogna aver paura, nel senso che io gli dico: ora abbiamo vinto 1-0, sembra una cosa scontata. Il Lussemburgo è andato a vincere contro l'Albania, no? Quindi vedi che non è niente di scontato. Eppure i ragazzi hanno fatto una buona partita, perché potevano fare più di un gol, non abbiamo mai subito un tiro in porta. Dico: state tranquilli, state sereni, accettatevi per quel che siete. Poi, se un risultato non è positivo, però voi vi siete comportati bene, non avete perso.
1: State sereni, accettate il risultato. Parole importanti quelle che pronuncia Silvio Baldini, e su questo vorrei chiamare in causa Giovanni Galli, perché poi Silvio Baldini ha anche detto: vogliono tutti i giovani, però non vogliono gli errori che i giovani possono commettere. Non li schierano perché dicono che possono commettere errori, mentre considerano accettabili e normali gli errori commessi da quelli più esperti. Che ne pensa Giovanni Galli?
4: Beh, che penso? Penso che ci vuole coraggio, che se un allenatore fa giocare un giovane è una sua responsabilità, se fa giocare un vecchio è quasi scontato, e allora al vecchio gli si permette anche di sbagliare e l'allenatore non ha responsabilità, mentre se fa giocare il giovane la responsabilità, certo, di averlo fatto giocare ricade sull'allenatore. Serve, certo, coraggio. Ecco perché io amo Silvio Baldini. Perché dovunque è andato, no, ma proprio per questo, perché dovunque è andato ha insegnato. Lui non fa l'allenatore, lui è un maestro, è uno che insegna calcio e insegna anche la vita, perché le sue conferenze stampa credo che siano oggi fanno colpo, no? Perché è l'allenatore della nazionale. Ma lui l'ha sempre fatte quando era a Empoli, quando era a Palermo, quando era a Pescara, l'ha sempre fatte.
1: Ha portato, prima... sì, ha portato un tratto di umanità che forse abbiamo un po' dimenticato, Filippo Grassia, anche quando l'abbiamo sentito fare una dedica al suo amico a quattro zampe, al cane che aveva appena, perso. Non le vediamo, non le sentiamo e non le vediamo spesso queste cose nelle conferenze stampa di una partita di calcio.
0: Ma lui mi diceva che nella scelta dei calciatori lui vuol conoscere bene anche l'uomo, non solo il giocatore, perché ritiene che siano due componenti essenziali. Dice: tu puoi essere anche

0: un forte calciatore sotto il profilo tecnico, eccetera, ma poi se sei un uomo di media tacca è meglio che te ne stai a casa sua. Questa un po' è la sua filosofia. E mi auguro appunto che possa continuare il suo lavoro o comunque essere non solo l'allenatore dell'Under 21 ma anche un po' il coordinatore di tutte le nazionali di categoria che stanno facendo benissimo. C'è l'Under 17 che sta giocando, che cerca il bis nell'europeo di categoria, ma poi ragazzi questi non si trovano più, cozzano come contro muro, e continuiamo a prendere dei giocatori anche modesti che vengono dall'estero con buona pace degli agenti e dei procuratori che li assistono.
1: A proposito della finale europea Under 17 fra Belgio e Italia, vi diamo l'aggiornamento, siamo al 72esimo, ancora sullo 0-0, ma nell'intervista che abbiamo ascoltato su sollecitazione di Daniele Fortuna, del nostro collega, è stato sottolineato anche un altro aspetto importante che riguarda oggi il calcio, e vorrei sentire la vostra opinione in merito. Cioè, si dice che in pratica il calcio, giocare a calcio costa, perché per giocare a calcio bisogna andare in una scuola calcio, perché non si gioca più a pallone per strada come si faceva 40 anni fa, come facevamo noi quando eravamo bambini. Giovanni Galli.
2: Sì, ma infatti oggi tante sono le componenti che si occupano dello sport. Una è il governo, perché dal momento in cui lo sport è entrato in Costituzione abbiamo anche un ministro adesso che è responsabile dell'area dello sport, poi abbiamo il CONI, allora poi dobbiamo considerare la scuola, dobbiamo considerare la federazione, cioè tante componenti che devono lavorare con un unico intento, quello di ridare forza alla scuola per fare le attività sportive. Perché guarda, io ho sentito Filippo, l'aneddoto che ha fatto, lasciamene dire una cosa, io ho gestito per 6-7 anni una scuola calcio. Allora noi la prima mezz'ora di ogni allenamento la dedicavamo alla coordinazione di questi bambini, perché no, era inutile dirgli come si calcia un pallone se non sono coordinati. E allora tutta attività, addirittura avevamo una ragazza che veniva a fargli fare del ballo, perché dovevano essere armonici questi bambini. Io ricordo quando andavamo a scuola, Filippo credo che anche lui ce l'abbia, il quadro svedese, ti ricordi, nelle palestre quando ci avevamo e tutti ci dovevamo,
0: che poi Svezia non esiste, no.
1: Era un grosso quadrettato di legno sul quale arrampicarsi, Filippo,
2: e come bravo, no, e tutti ce lo dovevamo, ma a che serve? E poi dopo, quando invece lo dovevi andare ad affrontare, sapevi che cosa voleva dire.
0: Ma sai, il problema viene da lontano. Bisognerebbe portare nelle scuole, come ormai avviene in tutta Europa, un'ora di educazione fisica motoria dalle scuole materne fino ai licei. Non è un caso che noi sotto questo aspetto siamo al 32esimo posto in Europa, ma proprio in zona retrocessione. Dappertutto, dalla Polonia alla Scandinavia, al mondo anglosassone, alla Francia, fanno tutti un'ora di sport al giorno. Per quello che riguarda i costi, sì, fare sport oggi costa, e l'unica cosa che posso così sollecitare è che il governo dovrebbe aiutare maggiormente le famiglie quando hanno dei ragazzi che appunto fanno sport. Però quantomeno chi fa calcio spende qualcosina di meno rispetto a chi pratica lo sci oppure il tennis.
1: Questi sono gli spunti interessanti che nascono dalle parole di Silvio Baldini e dai confronti con Silvio Baldini, che è veramente una persona particolare, come dicevamo, un maestro di calcio, che abbiamo il tempo di ascoltare ancora al microfono di Daniele Fortuna.
3: Massa, Carrara, la provincia delle cave, del lavoro, in che cosa si riconosce su quella idea di libertà, non dico di anarchia, di cocciutaggine magari, che viene ricondotta allo spirito apuano?
4: Di essere una persona libera, che non mi fa paura di presentarmi per quello che sono, cioè io non cerco il successo, non cerco di arrivare primo, no? Cioè certo, se vado in competizione cerco di fare il meglio, ma io cerco sempre me stesso. Tante volte con lavoratori qui in nazionale che sono stupendi, uso un linguaggio un po' colorito, no? Grezzo, nel senso un po' campagnolo, perché poi quella è la forma migliore che mi sento quando mi esprimo, no? Cerco anche di passare dei messaggi importanti. Però ecco, mi sento legato a quella terra, perché siamo un po' ruvidi, siamo un po' pane al pane, vino al vino, cioè senza tanti tanti fronzoli, andiamo diretti al problema, anche se qualche volta nella comunicazione a volte una parola può essere intrapresa non nella maniera giusta e quindi passare un altro messaggio. Vorrei starci attento, ma però quando mi presento davanti a voi non ce la faccio, rimango sempre quello grezzo lì di quella zona là, dai.
1: E questo Silvio Baldini, duro e puro in qualche modo come il marmo di Carrara, e fra le cose che ha detto, senza girarci troppo intorno, ha detto: i giovani sono una risorsa, Giovanni Galli, ma da noi ci si allena poco. Giovanni.
2: Questo può essere, perché effettivamente dobbiamo alzare il livello dell'intensità, dobbiamo alzare il livello della prestazione, e questo lo puoi fare solo ed esclusivamente attraverso l'allenamento. Noi una volta, quando iniziavamo la stagione, il primo mese era dedicato alla preparazione fisica. Il primo mese ti doveva mettere nella condizione di mettere fieno in cascina per poi dopo, no, andare avanti per tutto l'anno. Adesso le squadre vanno in ritiro, dopo 3 giorni hanno già un torneo in America, un torneo in Arabia, un torneo a Doha, un torneo in giro per, in Giappone. È logico che se si dice sì, ma ci si allena giocando. Ho capito, ma ti alleni giocando al ritmo che hai in quella partita.
1: Prima bisogna fare il fondo, però, no?
2: Non lo elevi mai, perché se ti alleni sempre a quel livello rimani, ma se lo devi alzare perché in Europa viaggiano a velocità superiori, bisogna fare un lavoro specifico, bisogna andare sul lavoro durante la settimana, o addirittura, come dicevo, prepararlo nella pre-season, nella pre-stagione.
1: Filippo, vuoi aggiungere qualcosa prima di dare il microfono a Francesco Repice e Daniele Fortuna? Filippo.
0: Ma al di là di Donnarumma, di Palestra, di Pio Esposito, io mi auguro che tanti di questi ragazzi che fanno parte della nazionale siano titolari in Serie A. Alcuni ci sono, come Endur, Bartesaghi, Pisilli, altri ci sono vicini. E quindi io mi auguro che i club, a partire dai presidenti, capiscano che si può parlare più italiano nelle squadre. Questa nazionale, se non era un'età media di 20 anni e 6-7 mesi, la più giovane della storia del calcio, probabilmente non ci sono i migliori, anzi sicuramente non ci sono, ma dentro questa rosa convocata da Baldini c'è tanta gente che può fare la fortuna, perché qui, ragazzi, bisogna svoltare. Non possiamo sempre aggrapparci ai vecchi sistemi che ci hanno portato per la terza volta consecutiva fuori dal mondiale. Ecco perché dico che, indipendentemente da Baldini, ci vuole uno fuori dal coro. Lui in pratica ha detto, il testimone lo passerei ad Antonio Conte.
1: Grazie a Filippo Grassi e Giovanni Galli, che ritroveremo nell'ultima parte per i commenti, dove potrete intervenire anche voi che ci ascoltate alla radio. Quindi vi ricordo il numero 335-699-2949 per inviarci WhatsApp e per interagire con noi. Intanto, a proposito di giovani, come già detto in precedenza, è in corso la finale dell'Europeo Under 17 che vede impegnata la nostra nazionale di categoria contro i pari età del Belgio. Siamo all'80esimo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, e adesso è arrivato il momento di dare la linea ai nostri radiocronisti, perché fra poco scenderanno in campo Grecia e Italia a Creta per la seconda amichevole con Silvio Baldini in panchina con la sua giovanissima nazionale. Quindi la radiocronaca di Grecia e Italia con Francesco Repice e Daniele Fortuna. Andiamone.
5: Ed eccoci qua, siamo collegati, gentili ascoltatori, e per raccontarvi questa partita della nazionale, la seconda amichevole del ciclo, lo chiameremo così, Baldini, queste amichevoli estive che arrivano dopo la triste serata di Zeliza, dove siamo stati estromessi per la terza volta consecutiva dal mondiale di calcio, un mondiale che peraltro sta per iniziare. Nel corso di questa radiocronaca vi aggiorneremo anche sul risultato della finale dell'Europeo Under 17 che si sta disputando in questo momento tra Italia e Belgio. Il parziale all'81esimo minuto è ancora fermo e sullo 0-0, ma ovviamente parleremo di questa partita, una partita importante allo stadio Panclipio di Iraklion in Creta, in Grecia. C'è ovviamente Daniele Fortuna. Buonasera Daniele.
6: Buonasera Francesco Repice, buonasera agli ascoltatori.
5: Hai seguito per tanti giorni, per molti giorni, il lavoro di Silvio Baldini, il lavoro dei ragazzi di Silvio Baldini. Ha eseguito l'amichevole in Lussemburgo, l'amichevole vinta grazie alla rete di Pio Esposito. Stasera un avversario diverso, stasera un avversario sicuramente più, diciamo così, allenante rispetto a quanto non sia stato il Lussemburgo, non fosse altro perché la Grecia anche dal punto di vista tecnico rappresenta un ostacolo più alto. Quanto alto, ti chiedo, per questi azzurrini, per questi ragazzi di Baldini?
6: Certamente più alto rispetto alla Lussemburgo, anche come classifica FIFA, perché poi comunque i numeri vogliono anche dire qualche cosa, e la Grecia è al 47esimo posto nella classifica FIFA, molto molto più in basso era il Lussemburgo al 98esimo posto. Però poi faceva notare Baldini nell'intervista che abbiamo sentito poco fa che comunque il Lussemburgo poi la seconda amichevole è andato a vincere in Albania, quindi non era una vittoria scontata. L'Italia ha giocato piuttosto bene malgrado alcuni impacci, dovuta anche all'emozione, perché comunque con il Lussemburgo hanno debuttato in 15 e stasera ci sarà il 16esimo debutto in attacco Ekator, e Baldini con 11 sostituzioni da fare anche in questa amichevole, cioè possibili anche in questa amichevole, potrebbe cercherà di far debuttare anche gli altri, magari non i due portieri, ma comunque staremo a vedere. È una nazionale, quella greca, poi al di là della classifica FIFA, che ha maggiore esperienza rispetto all'Italia, e ci vuole anche poco, ma è esperienza internazionale, perché sono tutti giocatori di un certo livello, giocano nei vari campionati. Tra l'altro Duvikas in avanti è stato il vice capocannoniere della Serie A con Malen, 14 gol dietro a Lautaro Martinez, una delle sorprese della stagione. Ma poi c'è anche Zolis del Bruges, che ha giocato in Champions League e ha segnato nel girone all'Atalanta, è insomma una squadra con un'esperienza internazionale. L'allenatore Jovanovic, che ha fatto polemica qualche settimana fa proprio per la decisione di Baldini di chiamare, di promuovere dall'Under 21 i giocatori, perché lui voleva una squadra comunque con i più forti, perché poi ci sarà la Nations League anche per la Grecia a settembre, in questo caso ne approfitta lui per fare degli esperimenti. La Grecia ha pareggiato 2-2 con la Svezia, che andrà al mondiale nella amichevole che precede questa qui. 7 cambi per Jovanovic nella Grecia di oggi, che affronterà l'Italia.
5: Ma parliamo di formazione allora, visto che abbiamo parlato di calciatori, abbiamo parlato anche di polemiche o comunque uscite poco felici di Jovanovic rispetto alle convocazioni di Silvio Baldini. Questa è la nostra nazionale stasera, la formazione ufficiale. Donnarumma in porta, 4 in difesa, in linea Anor, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi. In mezzo al campo 3 centrocampisti, Lipan in cabina di regia con Durre e Pisilli, mezze ali, e poi i 3 attaccanti. Pio Esposito ovviamente è la nostra punta di diamante, con Coleoscio e con Ekator. Un 4-3-3 che io chiedo, Daniele Fortuna, ma ancora obiettivamente rispetto a quello che potrà succedere il 22 giugno e quella che sarà la scelta del nostro presidente federale a proposito del nuovo commissario tecnico, sarà un sistema di gioco che perseguiremo, nel senso che continueremo a mettere in campo anche quando si tratterà di andare a giocarci le qualificazioni al prossimo europeo o anche a disputare le partite di Nations League?
6: Chissà, dipenderà dal prossimo commissario tecnico.
5: Intanto purtroppo ti dico che il Belgio è passato in vantaggio nella finale del campionato europeo Under 17 contro l'Italia, che a pochi minuti alla fine, quindi la formazione belga conduce per 1-0. A te.
6: Sì, dicevo, dipenderà comunque dal prossimo commissario tecnico, la scelta sulla difesa, sulla modulo, ma su tante altre cose, con non soltanto questo. Con Roberto Mancini in Italia ha giocato sempre a 4, con Conte no, agli europei del 2016 è passato un po' di tempo, ma con Conte comunque l'Italia potrebbe giocare a 4, e poi chissà, magari ci potrebbe essere anche qualche altro nome, stiamo soltanto ripetendo i nomi che circolano di più in questo momento. Però come dicevi tu, ci deve essere anche l'elezione determinante poi del presidente della Federcalcio, e da lì poi arriverà la scelta del commissario tecnico. Mentre le squadre stanno rientrando negli spogliatoi, Bartesaghi è uno dei giocatori confermati, sono praticamente tutti confermati tra una partita all'altra, giustamente e con saggezza non ha voluto fare molti cambi rispetto alla sfida con il Lussemburgo. Silvio Baldini, c'è Ekator, debutta perché comunque Cherubini, che aveva giocato dall'inizio con il Lussemburgo, anche infortunato ed è tornato a casa. C'è Anor che gioca all'inizio, dall'inizio sulla destra al posto di Favasubi. Gli altri confermati, Bartesaghi già una certezza di questa nazionale. Bartesaghi che ha conosciuto una stagione di ascesa, di crescita, perché lui lo scorso anno aveva giocato in Serie C con Milan Futuro, quindi l'Under 23. Di tutto questo suo viaggio ha parlato in questa intervista, possiamo ascoltarlo.
7: Credo sia stato un percorso che è arrivato subito, in fretta, perché nell'arco di un anno sono cambiate tante cose. L'anno scorso mi ritrovavo appunto a giocare un play-out di Serie C e purtroppo è andato male, e invece quest'anno mi sono ritrovato appunto per la maggior parte della stagione a giocarmi i primi posti per la Champions. Poi ovviamente è andata così e quello ovviamente ci dispiace.
6: E meno male che c'è stata subito la chiamata in nazionale per provare ad accantonare un po' il brutto ricordo dell'ultima di campionato.
7: Proviamo a chiudere in bellezza con questa chiamata, sono molto felice e vedremo di dare una scossa positiva appunto nel finale di stagione.
6: Senti, com'è stato questo tuo percorso? Perché appunto playout di Serie C fino alla nazionale, fino al derby, fino insomma a tante cose belle in questa stagione. Ma come spieghi questa tua crescita?
7: Altalenante, perché comunque è cambiato tutto nell'arco di un anno e mi fa anche ridere ripensarci, perché è veramente strano, perché se devo ripensare a dove ero non mi sarei immaginato, però comunque credo che con il lavoro, la spensieratezza si può dare tanto.
6: L'importanza anche delle squadre Under 23, l'avevi detto in passato, lo hanno detto altri tuoi compagni, per esempio l'ha detto Ndur, l'ha detto Palestra l'altro giorno, sono così importanti?
7: Sì, credo che se non lo dico solo io ma lo dicono in tanti, credo che è veramente così, è andato di fatto, sono fatte per farti crescere, per giocare in nuovi ambienti, per farti ambientare in certi stadi, in certi contesti, e devo dire che mi ha aiutato molto.
6: Per farti sbagliare anche con tranquillità?
7: Anche, non con tranquillità, perché comunque l'errore deve far parte poche volte del percorso, però comunque purtroppo c'è e bisogna essere comunque sereni quando si sbaglia e soprattutto metterci una pezza subito e migliorarsi.
5: Intanto Bartesaghi è un giovane, a proposito di giovani posso dirti, Daniele Fortuna, posso dirlo soprattutto ai nostri ascoltatori, che l'Italia del 17 ha guadagnato un calcio di rigore, dopodiché si è accesa una piccola baruffa all'interno proprio dell'area di rigore del Belgio, è finito a terra un azzurro, è stato estratto un cartellino giallo, ricordiamo che il Belgio è in vantaggio per 1-0 per una rete segnata pochi minuti fa da Oyea, e adesso toccherà agli azzurri cercare di trasformare questo calcio di rigore con Fugazzola, se non andiamo errati, che è entrato da pochissimo in campo. Si tratta comunque di un under 17, si tratta di ragazzi che evidentemente stanno disputando la partita della loro storia. Ecco, si parla sempre di giovani, noi a proposito cominciamo a dare anche la formazione della Grecia con Vlachodimos tra i pali, il portiere, una difesa a tre, Retsos, Tsidiakos e Koulierakis. Poi sulle corsie esterne a sinistra Kriakopoulos e dalla parte opposta Vaiannidis con Moutsakis e Triantis. In mezzo al campo Tsolis, Dubikas e Mazuras sono gli attaccanti della Grecia, un 3-4-3 quello schierato da Jovanovic. Vedremo il direttore di gara, il signor, vedremo di pronunciarlo bene, Frid della federazione israeliana. Stiamo anche osservando il tentativo di trasformazione del calcio di rigore, che infatti viene trasformato dall'azzurrino Fugazzola, e quindi siamo 1-1 al 90esimo, anzi 30 secondi oltre il 90esimo, tutto nuovamente in parità, e quindi titolo under 17 ancora a metà strada tra il Belgio e l'Italia, dopo queste due reti proprio nella finale, quelle del Belgio e quella degli azzurri sul calcio di rigore. Sono le 20:48, adesso ci diamo la linea nuovamente alla Radio 1 e chiamo la linea a Massimiliano Graziani, poi torneremo per la radiocronaca di Grecia Italia.
1: Riprendiamo allora la linea dallo studio dopo questo pre-partita che ci condurrà alla sfida fra Grecia e Italia che si gioca a Creta, la seconda amichevole con Silvio Baldini in panchina, un doppio impegno in amichevole che fa da ponte all'arrivo del nuovo allenatore che arriverà prossimamente dopo che ci sarà chiarezza sui vertici anche della federazione, che conosceremo anche il nome della nuova dirigenza. Come ci raccontava Francesco Repici, è arrivato il pareggio di Fugazzola su calcio di rigore nella sfida fra Belgio e Italia, finale dell'Europeo Under 17. Belgio che era andato in vantaggio all'85esimo, è successo tutto negli ultimissimi minuti con Noah Kobiela, questo nome vagamente italofono che però appartiene a un ragazzo che ha doppio passaporto americano e belga e che gioca nelle giovanili dell'Anderlecht. C'è ancora da giocare, siamo nei minuti di recupero al 92esimo, quindi secondo minuto di 5 di recupero e poi eventualmente si andrà ai tempi supplementari. Belgio-Italia sono sull'1-1, finale Under 17 dell'Europeo e linea che va ora ai nostri radiocronisti che ci racconteranno questa sfida amichevole fra Grecia e Italia. Linea a Francesco Repici e Daniele Fortuna.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Grecia-Italia, gara amichevole. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Lo stadio è il Pancrizio di Iraklion, l'isola è quella di Creta. Siamo in Grecia e la partita è l'amichevole tra Grecia e in Italia. Buonasera gentili ascoltatori, da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica, di Sergio Orciani sono pronti a raccontarvi questa sfida amichevole tra le nazionali di Grecia e Italia, una sfida in cui cercheremo di capire se i ragazzi di Silvio Baldini, se la giovane Italia, come abbastanza opportunamente tutti hanno chiamato questa squadra, questa convocazione, questi ragazzi convocati da Silvio Baldini per questa doppia amichevole, sarà in grado di opporsi dopo il Lussemburgo in maniera convincente anche contro la Grecia, sicuramente una nazione più esperta rispetto a quello che abbiamo incontrato pochi giorni fa e contro la quale abbiamo vinto per 1-0. Vi abbiamo detto dello stadio, vi diciamo che non ci sono tantissimi spettatori sugli spalti, ci sono tuttavia dei tifosi italiani che hanno inteso raggiungere la comitiva di Silvio Baldini, la comitiva azzurra impegnata questa sera nell'amichevole appunto di Creta contro la Grecia. Le formazioni che sono ufficiali, partiamo dai padroni di casa, di Jovanovic con Vlaco Dimos in porta, Kouliratis, Tsiakos e Retsos in difesa, Kyriakopoulos, Mouzakitis, Triatis e Vaglianidis in mezzo al campo, in attacco Tsolis con Duvikans e Masuras, un 3-4-3 come assetto tattico, come sistema di gioco scelto dal tecnico e della Grecia, dal commissario tecnico della Grecia, che viene si oppone al 4-3-3 di Silvio Baldini, quindi della nostra nazionale, con Coleoscio, Esposito e Decatori in attacco, con Lipani in cabina di regia, Pisilli e Endur sono le due mezzali, la difesa a destra e a sinistra con Anorco, Muzzo e Chiarodia e Bartesaghi, tutti davanti a Donnarumma che è ovviamente il nostro capitano. Squadre che stanno entrando all'interno del terreno di gioco, serata ovviamente mite, serata estiva nell'isola di Creta, Iraklion dell'isola di Creta, e quindi una serata ideale per giocare al calcio, non fa nemmeno troppo caldo, almeno queste le informazioni e le sensazioni che si hanno dall'isola greca, ma insomma è ovvio che questa partita dovrà in qualche modo introdurci a quella che più che altro sarà la giornata del 22 giugno, quando in federazione, in Via Allegri a Roma, si sceglierà il prossimo massimo dirigente del calcio italiano. Il presidente federale sembra circoscritta ormai la lotta tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, e vedremo soprattutto quale commissario tecnico verrà scelto in vista delle partite di Nations League e delle qualificazioni al prossimo campionato europeo. Insomma, è chiaro che questa nazionale dovrà dare, la nazionale di Silvio Baldini dovrà dare delle indicazioni in questo senso, vedremo quali e quanti giovani saranno scelti e saranno confermati dal prossimo commissario tecnico, a seconda anche di quello che dimostreranno nella stagione prossima di campionato e a seconda di quello che invece stanno dimostrando, hanno dimostrato e dimostreranno con la maglia azzurra questi ragazzi, anche molti dei quali protagonisti nella nazionale Under 21, il quale è commissario tecnico, come tutti sappiamo, è Silvio Baldini, che si è incaricato, come dire, di fare da traghettatore in questo difficile momento per il nostro calcio, difficile per non dire drammatico, se non altro molto deludente. Intanto siamo prossimi agli inni nazionali, mentre si innalzano fumogeni bianco-azzurri nel cielo di Creta, con i colori quindi della Grecia, e il momento degli inni nazionali sarà suonato per dovere di ospitalità, e così come si deve in questi casi, quello di Mameli, l'inno italiano.

E anche sotto la guida di Silvio Baldini evidentemente si ripete questo rito dell'inno cantato da tutta la squadra, da tutte le componenti della squadra, compresi i panchinari, lo staff tecnico, i massaggiatori, i medici, ora l'inno di Grecia.

0: questo l'inno di Grecia, l'inno dei padroni di casa. Daniele Fortuna, intanto buonasera e ancora buonasera, e soprattutto c'è un'atmosfera, un clima ben diverso rispetto a quello che abbiamo respirato alla vigilia di quella drammatica partita di Zenica, però il senso di responsabilità di questi ragazzi mi sembra abbia comunque impressionato il nostro commissario tecnico, un po' tutta la critica.
1: Un po' di tensione naturalmente, almeno tutto questo si è visto all'inizio della partita contro il Lussemburgo, poi piano piano la nazionale si è alleggerita. Non c'è tantissima gente, lo dicevi tu questa sera al Pancritio, allo stadio di Heraklion, qui il centro maggiore dell'isola di Creta. È un peccato perché comunque il clima è molto dolce e piacevole. Prima della partita un gruppo di musica popolare, strumenti a corda e percussioni con danzatori in abiti tradizionali si sono esibiti proprio qui davanti alla tribuna e adesso posano le squadre a favore dei fotografi.
0: Tra l'altro ci sarà un minuto di silenzio prima della partita, vero Daniele Fortuna? Prima del fischio d'inizio del direttore di gara, che ripetiamo è un israeliano, il signor Fried.
1: Ci sarà un minuto di silenzio che ha chiesto la Federazione Calcistica della Grecia per ricordare però un giocatore che è stato anche in Italia, ha giocato nel Bologna, Marios Oikonomou, che è morto nei giorni scorsi per le conseguenze di un incidente stradale proprio qui in Grecia, nella sua città Giannina, e insomma aveva giocato nel Bologna, ha giocato anche nella Cagliari, ha giocato nella Spalla. Questa è stata la richiesta della Federazione Greca, ma poi molte squadre italiane lo hanno ricordato con messaggi di incredulità, di commozione. Aveva 33 anni, aveva smesso di giocare, si era ritirato molto presto, molto giovane, a 31 anni.
0: Intanto ti dico anche, Daniele Fortuna, che ovviamente Italia e Belgio sono andate ai calci di rigore dopo aver chiuso i regolamentari sull'1-1, che ci apprestiamo a battere il calcio di rigore, il primo della nostra serie, il primo invece è stato realizzato dai belgi, il primo della serie belga è stato realizzato dai nostri avversari. Adesso però il minuto di silenzio proprio per onorare la memoria di Marios Oikonomou, un ragazzo che se n'è andato troppo presto e che era amico del nostro campionato, del nostro paese e di tanti calciatori che hanno vestito e vestono la maglia azzurra. Ecco che si abbracciano i giocatori che sono lì in mezzo al campo, sia i giocatori della Grecia che i giocatori dell'Italia, maglia bianca per l'Italia a proposito, completo blu per la Grecia. Un minuto di silenzio che è stato osservato con grande disciplina, grande correttezza da tutti gli spettatori che sono allo stadio di Heraklion. Non sono tantissimi, abbiamo detto Daniele, ci saranno, non lo so, azzardo 3-4 mila persone o qualcosa di più?
1: Forse qualcosa di più, perché comunque la capienza è di 26.000 spettatori, direi per metà, meno della metà, siamo intorno ai 10.000. La curva che ospita forse 200 tifosi dell'Italia è praticamente vuota, ma ci sono tante maglie della nazionale italiana anche in tribuna. Ecco, la tribuna dalla quale vi stiamo parlando è piuttosto piena, anche quella opposta a noi, anche l'altra curva invece presenta tanti spazi vuoti. È cominciata
0: la partita con la Grecia che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, la Grecia che manovra il pallone con il proprio portiere, che richiamo si chiama Blakodomos, subito pallone sulla corsia di destra e subito tifosi greci che si fanno evidentemente sentire, perché hanno bisogno anche loro, no? l'iniezione di fiducia, i tifosi greci non avranno l'opportunità, come i nostri tifosi, come noi appunto, di vedere la loro nazionale al mondiale. Anche la nazionale greca ha bisogno, Daniele Fortuna, di una bella iniezione di fiducia per tornare ad essere quella che, insomma, creava parecchi problemi a tantissimi avversari, no?
1: Sì, intanto c'è una similitudine, ahimè, che anche la nazionale greca manca dal mondiale da tre edizioni. Certamente poi la storia è diversa, non si è qualificata per quest'ultimo mondiale, era nel gruppo con Scozia e Danimarca, ha ottenuto però un buon successo, cioè la promozione nella Lega di Serie A di Nations League, e questo significa che la Grecia tra settembre e ottobre giocherà contro la Serbia, contro la Germania e contro l'Olanda. Insomma, sta crescendo la nazionale greca.
0: Intanto c'è stato l'intervento di Triantis ai danni di Pisilli, un intervento in ritardo d'accordo ma non falloso evidentemente secondo il direttore di gara, che ha concesso agli azzurri semplicemente la rimessa laterale. Partiamo dalle linee arretrate con il lancio in profondità che intendeva premiare lo scatto di Coleoscio, che è stato fermato, recupera Pisilli alle sue spalle, lo scambio ancora con il numero 11 che si rifugia da Anor, sempre Coleoscio con la pallone incollato ai piedi, prova a far filtrare, non ci riesce per l'intervento in interdizione di un giocatore greco, e quindi il pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale in favore degli azzurri dal fronte offensivo destro del loro schieramento, con un'ottima iniziativa, dobbiamo dire, di Pio Esposito, che ha provato con un colpo di tacco a mettere i propri compagni in grado di poter stoccare dall'interno dell'area di rigore avversaria da buona posizione, tutto però inibito dall'intervento dei difensori greci, che hanno spedito nuovamente il pallone oltre il perimetro di gioco, una rimessa laterale che viene praticamente reiterata dalla medesima zona di terreno dalla quale era partita e poc'anzi. Il pallone che adesso fluttua sulla corsia di sinistra, proprio Bartesaghi a controllarlo, scambiandolo con Durra, ridosso della linea laterale sinistra. Siamo all'interno della metà campo della Grecia, pallone che circola nel cerchio centrale del terreno di gioco prima adesso di essere catturato da Nor, che prova a scaraventarlo in profondità. Ancora una volta gli azzurri con il pallone tra i piedi, dobbiamo dire con una bella fase di palleggio anche in mezzo al campo, Daniele Fortuna, anche in traffico.
1: Anche con una maggiore scioltezza rispetto all'inizio della partita con il Lussemburgo, giocatori comunque che si conoscono, perché comunque hanno già un percorso insieme con l'Under 21 di Silvio Baldini, anzi Under 21 che ha vinto 7 partite su 8, una sconfitta, si giocherà la qualificazione tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, partirà decisiva contro la Polonia, prosegue il palleggio della nazionale italiana.
0: Intanto ti dico che il Belgio ha sbagliato il suo quarto calcio di rigore, stiamo parlando della finale dell'Europeo Under 17, che quindi gli azzurri hanno la possibilità di portarsi in vantaggio sul 4-3 con questo tentativo che verrà effettuato agli 11 metri. Attenzione adesso l'Italia però in Grecia con il tentativo di allora con la pallone che è finito e fuori sulla conclusione da parte di Ekator, splendidamente lanciato in profondità il lancio di Comuzzo in verticale proprio per l'attacco il numero 18, che però non è riuscito a inquadrare lo spacchio della porta, Daniele.
1: Era anche un discreto controllo con il piede destro, con l'esterno del piede destro da parte del giocatore del Genoa, però poi non è riuscito a controllare poi così bene, soprattutto a calciare verso la porta, il pallone aveva preso velocità. Continua però il pressing piuttosto convincente dell'Italia sui portatori di palla della Grecia.
0: Intanto ti dico che purtroppo però anche Rocca per gli azzurrini Under 17 ha sbagliato il calcio di rigore che poteva portarci in vantaggio nella finale contro il Belgio. Si rimane 3-3, adesso siamo all'ultimo rigore della serie, il quinto, insomma toccherà al Belgio. Abbiamo avuto l'opportunità, una grande opportunità, l'abbiamo sprecata, ci prova adesso il Belgio con pallone che però finisce fuori, e quindi attenzione con Mortimer che ha sbagliato il calcio di rigore. Scusate gentile ascoltatori questa doppia radio cronaca, ma insomma è una partita importante anche quella che riguarda, visto che parliamo di giovani, l'Under 17 che sta giocando la sua...
1: Beh, vale un europeo, no?
0: Vale un europeo, vale un campionato europeo, e adesso se riusciamo a segnare questo calcio di rigore saremo campioni d'Europa. Intanto a Creta si gioca il sesto minuto nel corso del primo tempo, l'amichevole tra Grecia e Italia, siamo ancora fermi sullo 0-0, anche se dobbiamo dire c'è una certa supremazia territoriale ad opera degli azzurri, che stanno tenendo per tanti minuti ormai dall'inizio della partita il pallone all'interno della metà campo avversaria, Daniele.
1: La Grecia non ha mai oltrepassato di fatto la linea centrale del campo e continua ad attaccare l'Italia ancora a sinistra.
0: Con Norra che prova il traverso di mezzo, la Sotella non ci arriva più. Esposito, siamo campioni d'Europa under 17 intanto. Ti dico, Daniele, perché l'ultimo rigore degli azzurrini è stato trasformato e quindi una grande notizia per quello che riguarda il nostro calcio giovanile dopo tante tante delusioni per la nazionale, per la nazionale maggiore arriva questo successo, successo di grandissima importanza ai calci di rigore, battuto per 4-3 il Belgio. Ora azzurrini che evidentemente stanno facendo festa, noi continuiamo nel racconto della partita che si sta giocando invece a Creta tra Grecia ed Italia. Siamo al settimo minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è fissato sullo 0-0 e ancora il portiere greco, vale a dire Vaclodimos, che si incarica di gestire palla all'interno dei propri 16 metri, ne esce in questo momento, batterà verso la corsia di sinistra con il piede destro, trovato però il colpo di testa da parte dei difensori della nostra nazionale con il regista, la maglia numero 5, quello proprio da cavessa de area come direbbero i latinoamericani, Lipani, che è riuscito immediatamente a riorganizzare la nostra manovra. È stata comunque un'esperienza importante anche per lui in questa doppia chiamata azzurra.
1: In mezzo poi confermato nelle due partite il centrocampo, chiaramente confermato da Baldini rispetto alla partita con il Lussemburgo. Pisilli ha, diciamo, già comunque più presenze, una personalità diversa, così come più Esposito. Attenzione che parte la Grecia però.
0: Sulla corsia di destra vediamo un tentativo portato avanti da quel lato del terreno di gioco e quasi al vertice dell'area di rigore in uno scambio che ha visto protagonista anche Rezzo. È solo il pallone per Kudierakis sulla corsia di sinistra, si fa vedere adesso la nazionale greca all'interno della nostra metà campo, anche se dobbiamo dire che adesso un po' l'inerzia di un'azione che sembrava sicuramente pericolosa è andata un po' spegnendosi, affievolendosi, l'intervento addirittura in chiusura dei nostri centrocampisti che hanno impedito condurre agli avversari di presentarsi perlomeno al limite della nostra rigore. Ancora Durga cattura palla, poi più Esposito sulla settore di sinistra per il giocatore della Fiorentina che prova ad andarsene, pallone che filtra. Ancora un tentativo di combinazione tra Ekdor e più Esposito. Eccesso di altruismo da parte di Ekdor, secondo te, Daniele, in questo caso? Poteva andare al tiro in porta da lì,
1: Ha sbagliato proprio la scelta, perché poi va da Esposito con quattro giocatori della Grecia che erano dalla parte dell'attaccante dell'Inter lì nell'area di rigore. Poteva aprire a destra magari per Coleoscio, comunque come giustamente dicevi tu poteva andare alla conclusione diretta verso la porta dall'interno dell'area di rigore.
0: Intanto il pallone ancora nell'area di rigore della Grecia con un tentativo goffo ma alla fine efficace, dobbiamo dire, del numero 23 della nazionale di casa. Si trattava per l'esattezza di Triantis, pallone che adesso viene giocato sulla corsia di destra ancora dalla Grecia, pallone che filtra, dobbiamo dire, ebbene il lancio sull'estremo settore di sinistra a cercare lo scatto del numero 10 greco, c'è il colpo di testa all'indietro piuttosto rischioso, dobbiamo dire, ma alla fine efficace del nostro difensore, quindi di Anor, che ha chiamato in causa il portiere Gigio Donnarumma, il nostro capitano. Tuttavia buona anche la lettura difensiva e buona anche questa iniziativa, dobbiamo dire, della Grecia che sta cercando di sfruttare gli spazi che fisiologicamente si aprono all'interno della nostra metà campo, perché siamo noi a comandare la partita. Ora gran palla sul settore di sinistra per Coleoscio che va attraverso di mezzo e c'è stata la deviazione in corner ad opera del numero 19 Kyriakopoulos. Bella idea ancora degli azzurri e dobbiamo dire che il gioco lì in mezzo al campo propone sempre qualche buona soluzione per i nostri attaccanti.
1: E si gioca molto rapidamente sugli esterni a differenza di quello che era stato fatto all'inizio soprattutto contro il Lussemburgo. Coleoscio sembra aver abbandonato l'impacci del debutto con il Lussemburgo, aveva avuto l'occasione migliore del primo tempo per l'Italia e l'aveva sprecata. Qui si sta muovendo molto bene sulla fascia, il calcio d'angolo
0: con Pisilli da destra, traiettoria ad uscire, il cross che parte in mezzo, allontana la difesa della Grecia, Bartesaghi all'inseguimento di un pallone sempre all'interno della tre quarti dei nostri avversari, propone nuovamente un controcross, Coleoscio prova ad arrivarci, viene, dobbiamo dire, è ben francobollato ancora una volta dal numero 19 Kyriakopoulos, il quale prova a cercare compagni smarcati cercati in profondità, non riesce nel suo intento. Pisiglia a manovrare palla dalla posizione di ala destra, pallone indietro per la Nor, si fa vedere nuovamente con le Osho, è lui un po' che deve accendere proprio la fase offensiva e degli azzurri grazie alla sua tecnica, grazie alla sua velocità, grazie alla sua abilità nel saltare l'uomo e dichiarare la superiorità numerica. Questo vuole evidentemente Silvio Baldini da lui ed ecco il motivo per cui viene spesso e volentieri innescato dai nostri portatori di palla, in particolare dei centrocampisti. Siamo adesso all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, proprio Leoscio prova ad andarsene in mezzo al nucleo di avversari, servito Pisilli da posizione di mezzo sinistro, strada sbarrata per il romanista, allora si torna indietro da Comuzzo, il quale poi fa arrivare dalle retrovie anche il compagno di reparto Chiarodia. Italia che mantiene il possesso del pallone all'interno della metà campo avversaria, nonostante i tifosi greci cerchino in qualche maniera di svegliare da un torpore che li ha insomma, che ha assediato i loro beniamini sin dall'inizio della partita. Si sono visti in un paio di contropiedi, ora c'è una posizione di fuorigioco dei nostri attaccanti e c'è un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo oramai raggiunto il decimo minuto nel corso del primo tempo a Iraklion, l'isola di Creta, anzi siamo al dodicesimo, il punteggio è fermo su 0-0 tra Grecia e Italia in questa seconda ed ultima amichevole del miniciclo Silvio Baldini. Poi le vicende di cui vi abbiamo parlato, le storie che racconteremo nel corso ormai dei prossimi giorni, perché saltando un po' quello che sta succedendo in campo a Creta, Daniele Fortuna non manca molto al 22 di giugno, in pieno mondiale peraltro.
1: Si comincerà a parlare delle elezioni, si comincerà a parlare poi del prossimo commissario tecnico, ma quello sarà un passaggio che arriverà di conseguenza. Tornando alla partita, dicevi delle difficoltà della Grecia, di questo torpore iniziale, dovuto anche agli esperimenti che fa Jovanovic. Ancora Italia, attenzione.
0: Attenzione con la pallone al limite dell'area di rigore per Pisilli, che carica il destro, pallone che viene ribattuto dal difensore della Grecia. Può adesso partire il contropiede dei padroni di casa, subito però fermato da un Chiarodia che fa denotare anche un certo senso della posizione, si è staccato dall'uomo di riferimento e è andato immediatamente a bloccare la traiettoria di quel filtrante che cercava di innescare Dubikas, sicuramente l'attaccante più pericoloso dei greci, Daniele.
1: Giusto, perché Chiarodia comunque aveva già colpito durante la partita contro il Lussemburgo per personalità. Questo è un esame diverso per lui, difensore centrale del Borussia Mönchengladbach, e però sta confermando quelle impressioni, il senso dell'anticipo come dicevi tu, ma anche la capacità di impostare. C'è l'Italia che è ancora in attacco,
0: prova a indurre il traversone all'interno dell'area di rigore che gli viene murato da un avversario. Il giocatore della Fiorentina però recupera il pallone, distanziandosi però di parecchi metri rispetto alla posizione iniziale, quindi rispetto al vertice destro dei 16 metri e dei padroni di casa. Eccolo proprio Chiarodia all'impostazione, con il piede sinistro va nuovamente sul settore di sinistra. I ritmi non sono altissimi, ma dobbiamo dire che la capacità tecnica degli azzurri, la capacità di palleggio degli azzurri non concede peraltro alla pressing assai poco asfissiante dei greci di ritornare in possesso del pallone. Dobbiamo dire che Jovanovic ha impostato la partita abbastanza sulle ripartenze e su un blocco basso, così come dimostra anche questa azione che parte dalla fase difensiva della Grecia e poi si esaurisce nel cerchio centrale del campo dell'Italia, lì dove appunto nuovamente i nostri centrocampisti riescono a guadagnare il pallone ed il possesso con l'impostazione Comuzzo. Siamo al quindicesimo minuto nel corso del primo tempo a Creta, 0-0 tra Grecia ed Italia. È sempre Chiarodia, molto molto cercato dobbiamo dire dai compagni di squadra, il quale si ferma, questa volta si improvvisa a mezzo sinistro, poi decide di tornare indietro nel cerchio centrale del campo da Comuzzo, da questi per Anor, corsia di destra della maglia numero 24 che torna dal giocatore del Borussia Mönchengladbach, avanza lui, palla al piede, allarga verso il settore di sinistra e da lì che adesso prima ad attaccare con Bartesaghi, che prova a puntare il diretto avversario. Si tratta del numero 7 della Grecia, peraltro il capitano degli ellenici Masuras, che riesce però a togliergli il pallone. Fatto sa che la Grecia poi però non riesce a ripartire, perché siamo molto molto attenti e molto efficaci, molto reattivi all'interno della tre quarti campo dei nostri avversari quando si tratta di andare a recuperare il pallone.
1: Si va in pressing, magari si commette anche fallo,
0: in questo caso,
1: intelligente, sì. Ben speso da Lipani lì in mezzo alla capo per non far ripartire in contropiede la Grecia. Dicevo,
2: gli esperimenti di Jovanovic, i 7 cambi rispetto all'amichevole con la Svezia, soprattutto questa difesa a 3 che sta provando da alcune partite il commissario tecnico della nazionale greca.
0: È proprio uno dei difensori che adesso chiama in causa il suo portiere, pallone che circola sulla zona destra difensiva dei nostri avversari, poi Masuras che lo fa filtrare evitando questa volta bene la pressione degli azzurri, lancio in profondità per Dubikas che prova ad entrare in area di rigore, viene anticipato all'ultimo momento da un tocco più che mai opportuno ad opera di Comuzzo, il quale insegue anche il secondo avversario con la maglia numero 19 Kyriakopoulos, pallone ancora sul settore di sinistra, adesso la Grecia che si attesta all'interno della nostra tre quarti nel tentativo di far girare palla molto molto velocemente da un lato all'altro del campo per cercare appunto di aprire la nostra difesa, parte un traversone, Chiarodia che lo controlla e poi gli azzurri che provano a uscire con Pio Esposito che fa un po' da vertice dalla profondità in fase di scarico del pallone dei nostri difensori con Pisilli che pulisce tutto, dobbiamo dire, con il nostro numero 11 Coleoscio che ha provato lo scambio con i suoi compagni di reparto lì nel settore offensivo pretendendo un pochino troppo dalla velocità di Pio Esposito che già si era speso molto per rientrare e per dare la possibilità ai suoi compagni di far ripartire l'azione, no Daniele?
2: Sì, Coleoscio però ha sbagliato il lancio, l'idea non era buona perché comunque voleva premiare l'inserimento in verticale da parte di Esposito, però il lancio era completamente fuori misura, pallone troppo lungo, troppo largo, impossibile da raggiungere per l'attaccante dell'Inter.
0: Sono 17 minuti sulla cronometro nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Grecia e Italia, attenzione che guadagna un buon pallone la nostra nazionale all'interno delle rigore, Pio Esposito con il destro e siamo avanti noi, ancora Pio Esposito, ancora il centravanti dell'Inter, questa volta ha avuto il tempo di controllare nel cuore dei 16 metri avversari lo sguardo apparentemente glaciale di Silvio Baldini, ma evidentemente soddisfatto e compiaciuto per questa conclusione del nostro centravanti che ha battuto di controbalzo con il collo piede destro al cuore dell'area di rigore avversaria, per la verità ha avuto il tempo per controllare poi forse anche la sua conclusione toccata da un difensore greco, il pallone che è finito nell'angolino alla sinistra del portiere e della Grecia, lì è appunto dove non è potuto arrivare l'estremo difensore Vlachodimos. 1-0 per l'Italia, un 1-0 firmato Pio Esposito, dobbiamo dire un 1-0 assolutamente meritato, Daniele.
2: È vero, al di là delle occasioni non sono state tante, non ci sono state per l'Italia, almeno non trascendentali, non significative, però il gioco sì molto convincente, il cross di Ekator da sinistra, come dicevi tu, in effetti però tanto tanto spazio per Esposito lì,
0: un'area di rigore anche, no?
2: con questo controllo appunto che così perché la pallone si impenna ma non c'è nessuno, lì ha la possibilità poi di calciare bene, forte rasoterra, angolato, imparabile per Vlachodimos, il portiere della Grecia, o per Esposito è il quinto gol in 9 partite, quindi siamo più del 50%, e secondo gol in 2 partite in queste amichevoli con la nazionale di Silvio Baldini.
0: E stiamo comunque parlando di un giovane Daniele Fortuna, perché d'accordo che è il centravanti, è comunque uno degli attaccanti della squadra campione d'Italia, e però insomma stiamo parlando di un ragazzo di 22
2: anni. Deve ancora
0: anni.
2: Compiere 21 anni.
0: Ah, 21
2: è del,
0: anni.
2: Esatto. È del 2005.
0: È un 2005, insomma. Da questo punto di vista, almeno da questo punto di vista, direi che possiamo stare, non dico tranquilli, ma insomma possiamo sicuramente puntare su questo ragazzo, lo sta facendo l'Inter, a maggior ragione lo fa la nazionale italiana, qualsiasi sia il commissario tecnico futuro dovrà sicuramente tenere in considerazione Pio Esposito, ma anche tanti ragazzi che si sono molto ben espressi durante questa doppia convocazione di Baldini, commette fallo Comuzzo ai danni di Dubikas, ci sarà calcio di punizione in favore della Grecia all'interno del cerchio centrale del terreno di gioco, siamo al 20° minuto nel corso del primo tempo a Iraklion, Creta, Grecia, stadio Pancritio, conduce per 1-0 l'Italia grazie alla rete pochi minuti fa, di fatto al 18esimo ad opera di Pio Esposito, che ci tiene appunto in vantaggio per 1-0, un vantaggio dicevamo meritato. Ora proviamo, come dire, a legittimare questo vantaggio, anche perché vediamo che gli azzurri vanno con una pressione piuttosto sostenuta sui portatori di palla avversari, bravi in questo caso a tenere palla tra i piedi e a guadagnare una rimessa laterale grazie al tentativo di Ndur, che era riuscito ad entrare in possesso del pallone seppur per pochi attimi prima di cederlo poi al numero 8 Muzakidis, che ha guadagnato la rimessa con le mani da sinistra. Il tentativo di Kyriakopoulos, pallone centrale ingiocabile però per i compagni azzurri, che sono assai ben disposti all'interno del terreno di gioco e lì possono andare a riconquistare la palla proprio con Lipani nel cerchio centrale del campo, il quale va in sicurezza da Comuzzo sulla corsia di destra a Nor in verticale immediatamente per Pisili, che di prima intenzione restituisce il pallone a Comuzzo. Dobbiamo dire che in mezzo al campo Pisili è un po' il punto di riferimento, no, della squadra di Silvio Baldini.
2: Beh, anche il giocatore magari con più esperienza rispetto
0: anche qui
2: agli
0: stiamo
2: altri,
0: parlando di un giovanissimo
2: anche nel caso di Pisili, ma si era già visto con il Lussemburgo. Beh, devo dire, l'impressione è che Esposito abbia veramente un altro passo rispetto anche ai suoi compagni in nazionale, compagni però in crescita in questa sfida rispetto a quella di qualche giorno fa. Il Grecia che continua a sbagliare, un po' frastornata la nazionale di Jovanovic. Beh, si era visto con il Lussemburgo, si continua a vedere però insomma il peso di Esposito nel gioco dell'Italia, che adesso perde il pallone.
0: Sì, con il tentativo della Grecia in contropiede di fatto per ripartire con Lucas che si allarga nel cuore dei nostri 16 metri, prova la conclusione, chiaro Dia ancora una volta ad impedire all'attaccante del Como di rendersi minaccioso dalle parti di Gigio Donnarumma. Il tema tattico della partita sembra scontato, siamo già al 22esimo nel corso del primo tempo con l'Italia che è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 18esimo da Pio Esposito. Tema tattico, dicevamo, piuttosto scontato, con il dire all'attaccante del Como di rendersi minaccioso dalle parti di Gigio Donnarumma. Il tema tattico della partita sembra scontato, siamo già al 22esimo nel corso del primo tempo con l'Italia che è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 18esimo da Pio Esposito. Tema tattico, dicevamo, piuttosto scontato, con il

0: in contropiede cercando di sfruttare la velocità dei suoi attaccanti, in particolare Dubikas, che noi conosciamo bene per la ottima se non grande stagione che ha disputato nel nostro campionato grazie al Como di Cesc Fabregas. E a proposito di Pisilli e di Pio Esposito, Daniele Fortuna, potremmo allargare il discorso a Donnarumma, che però è il nostro capitano e non può certo considerarsi più un giovane, potranno arricchire la loro esperienza internazionale perché entrambi la prossima stagione giocheranno in Champions League.
1: Sì, sono i giocatori, poi sono anche i reduci di Zenit, Pisilli, Esposito, ha sbagliato uno dei rigori poi nello spareggio con la Bosnia, Donnarumma naturalmente. Tutto questo si vede, però torno su Chiarodia, perché comunque difensore centrale, attaccante centrale e poi portiere, quest'asse che va dritto per dritto, molto, molto interessante.
0: Il solito asse, come al solito, quello che di fatto poi dirime le controversie tra una squadra di calcio e un'altra a seconda delle qualità che si possono esibire proprio in quelle zone del campo. Ora siamo giunti alla 24esimo minuto, c'è la Grecia in possesso del pallone, dobbiamo dire una Grecia piuttosto compassata quando si tratta di andare all'impostazione della manovra offensiva, che ora parte o prova a partire dalla corsia di sinistra grazie al numero 3 Kouliarakis. Pallone sempre molto lento, però viaggia con poca velocità tra i piedi degli interpreti di Jovanovic, non fosse per il lancio lungo adesso, si occupa di andare a controllare il colpo di testa di Dubikas, con un tentativo del numero 10, forse il più pericoloso, Tsolis, appare almeno in questa fase della partita, che viene messo giù da un intervento irregolare di Anor, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Grecia da una posizione piuttosto interessante, Daniele Fortuna.
1: Sì, una posizione centrale, 20 metri, qualche cosa di più, e qui Anor, che però ricordo sempre ha 18 anni compiuti in febbraio, ma con troppa irruenza, ecco, si sposta, va a stringere perché sta giocando da terzino lui in questa stagione, soprattutto è stato impiegato all'inizio con l'Atalanta quando c'era Juric allenatore, da difensore nella difesa a tre, poi ha avuto meno spazio con Palladino, la Grecia ha la possibilità di battere questo calcio di punizione, c'è proprio Tsolis sul pallone, il giocatore del Bruges.
0: Proverà lui con l'interno del piede destro a scaricare questa traiettoria verso la porta di Gigio Donnarumma, quattro uomini in barriera, tiro che parte, respinto dal muro azzurro, Grecia che rimane in zona di attacco ancora con Kyriakopoulos, che prova ad andar via di fronte a sé Masuras, ma non lo serve, poi il suo tentativo di far filtrare palla viene inibito dai giocatori della nostra nazionale con Pio Esposito che lotta nel cerchio centrale del terreno di gioco, alla fine si allunga troppo il pallone dando modo ai difensori greci di andare a riconquistarlo e di giocare con il loro portiere Vlachodimos, il quale sposta immediatamente il gioco per Aziagakos, avanza lui palla al piede, poi sul settore di destra Masuras, il capitano, prova a scambiare con i propri compagni del pacchetto di mediana Grecia, che non riesce comunque a guadagnare metri, Grecia che si può far vedere adesso sulla corsia di sinistra. Lì qualcuno aveva azzardato, Daniele Fortuna, alla vigilia la presenza di Tsimikas, il terzino della Roma, che invece siete in panchina, evidentemente non è un momento felicissimo per lui, nemmeno con la sua nazionale.
1: Ma no, ha voluto dare spazio ad altri giocatori, perché poi Tsimikas invece era tra i titolari nella partita con la Svezia, nell'amichevole, aveva anche trovato la rete, però scelte naturali, esperimenti, ripeto, da un paio di partite la Grecia è passata da una difesa a 4, una difesa a 3. In conferenza stampa Jovanovic ha detto che voleva continuare a provare questo modulo diverso, e naturalmente i cambiamenti portano anche un po' di disagio all'inizio, e questo sta succedendo con la Grecia. C'è una pausa, non fa caldissimo,
0: però
1: in
0: il pulling break
1: realtà,
0: c'è anche lì, insomma,
1: però
0: al 27esimo minuto evidentemente hanno chiesto loro di poter bere, di poter dissetare. Se abbiamo visto Silvio Baldini andare immediatamente da Coleoscio, che aveva, diciamo così, sbagliato l'intervento difensivo su Kyriakopoulos e poi il pallone però era finito fuori dal campo con la rimessa laterale in favore degli azzurri. E dobbiamo dire che immediatamente Silvio Baldini è andato a chiedere e a parlare con il suo attaccante, questo a dimostrazione anche di un rapporto che

0: creato all'interno dello spogliatoio piuttosto solido. Riferiamoci sempre all'Under 21, ovviamente Daniele Fortuna
1: adesso sta abbracciando Pisini, continua a spiegare qualche cosa al giocatore della Roma, arriva anche Ekator, è un confronto diciamo a tre, ma sempre con questo fare molto paterno Silvio Baldini, che adesso va a parlare anche con Bertesaghi. Intervengono anche i suoi collaboratori, tra cui c'è anche il figlio Mattia, il figlio di Silvio Baldini. Continuano a parlare con gli altri giocatori, prima
0: c'è anche il professore c'è anche il professore, quello che
1: della difesa
0: esatto, c'è anche
1: Andrea Barzagli, che è il primo collaboratore tecnico, esatto. È lui che spiega i movimenti difensivi, poi l'abbiamo visto a Coverciano in questi giorni, quando si tratta di fermare il gioco, quando si tratta di rivedere subito gli schemi, le posizioni su un monitor che Baldini ha voluto venisse installato a bordo campo. Beh, c'era Barzagli lì a spiegare con Baldini, che fisicamente aveva fatto due passi indietro, era dietro al gruppo dell'Italia.
0: Sì, insomma, mi è venuto di nominarlo e di ricordarlo il professore, forse perché uno dei giocatori più sottovalutati degli ultimi anni, ma giocatore di una capacità di rendimento, un difensore appunto che veniva chiamato ai compagni di squadra il professore, per come sapeva proprio gestire tutti i movimenti della difesa, non solo i suoi ma anche quelli dell'intero reparto, non dell'ultima delle squadre d'Italia, per dire. E la Juventus intanto si è ripresa a giocare, siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo, abbiamo osservato un paio di minuti di cooling break, e quindi sono tutti e minuti che il direttore di gara, che lo ripetiamo, il signor Yigal Fried della federazione israeliana, quasi sicuramente recupererà. Attenzione a Coleosci in area di rigore dopo un intervento non pulitissimo di Kyriakopoulos, non così sicuri dobbiamo dire in difesa dei greci, Daniele?
1: Sì, anche per quella questione, tanti cambi rispetto alla partita, certo, con la Svezia, quindi insomma anche dei movimenti e anche un po' di armonia da ricercare tra i giocatori della difesa, in questo caso Kyriakopoulos e Atsidiakis, anche che hanno sbagliato il tempo dell'intervento, non ne ha approfittato fino in fondo Coleosci, ma l'Italia recupera immediatamente il pallone e lo gioca all'indietro.
0: Caratteristica degli azzurri ora con Bertesaghi, proprio per chiaro dire, il quale si ferma nel cerchio centrale terreno di gioco accanto a sé. Comuzzo va a servirlo in questo momento, il centrale della Fiorentina scambia ancora il pallone con il compagno di reparto e quest'ultimo si incarica di mettere in movimento Gigio Donnarumma, il nostro campionato, che va immediatamente a cercare la profondità con gli attaccanti difensori della Grecia, che hanno per un attimo la meglio, poi però il pallone rimbalza nella nostra tre quarti, Chiarodia lo allarga, lunga gittata su Coleoscio, Kyriakopoulos che interviene, poi c'è un errore che dà modo agli azzurri di ripartire ancora con Coleoscio più Esposito in area all'ultimo momento. L'intervento in chiusura, dobbiamo dire, più che mai opportuno per i suoi colori, è stato di Rezos, il numero 5, che monta guardia proprio su più Esposito, questa volta non gli ha concesso lo spazio che colpevolmente gli aveva concesso al 17° in occasione del gol che sta decidendo la partita, proprio quello del centravanti dell'Inter, con l'Italia appunto in vantaggio sulla Grecia per 1-0 a Creta, con le mani a Nor da destra direttamente in area di rigore, allunga Pisilli, pallone che rimane lì all'interno dell'area piccola, dove il portiere Vlachodimos riesce in qualche modo ad intervenire, poi Mafuros prova a scaraventare sulla corsia di destra, l'intervento in chiusura dobbiamo dire anche molto efficace, se anche se elementare, pur se elementare, di Chiarodia, che ha spazzato, rimessa laterale sollecitamente battuta dai greci. C'è però un problema, crediamo, proprio per il numero 2 della nazione ellenica, vale a dire Bagianidis, che è rimasto a terra, un problema alla spalla, nulla di particolarmente grave, con il signor Fried che è andato proprio a verificare le condizioni del numero 2 greca. Dopo l'intervento di Chiarodia i due sono entrati in rotta di collisione in maniera assolutamente fortuita, ha avuto la peggio il giocatore di casa, ma nulla di particolarmente importante, ripetiamo, con il pallone che poi è stato nuovamente catturato dagli azzurri, anzi dai giocatori greci, che ora lo manovrano all'interno della loro metà campo. Ancora sul settore di sinistra c'è un lancio in profondità a cercare Dubigas, che è un gran bel controllo, dobbiamo dire, poi finisce a terra, non c'è fallo di Anor ai suoi danni, si trattava però ancora, chiediamo scusa, del numero 10, molto molto bravo tecnicamente questo Solis ci sembra sicuramente il più pericoloso dei suoi fino a questo momento, e siamo già al 33esimo minuto. Daniele
1: si è fatto vedere nella scorsa stagione, ma anche in questa con il Bruges, si diceva della Champions League, anche del gol segnato dall'Atalanta all'inizio della fase a girone del maxi girone, gol poi rimontato con una vittoria con due reti dall'Atalanta in casa a Bergamo. Ma lui si viene in contro al pallone, lui e anche Mazuras. Questo mi sembra che sia l'unica azione che sta cercando di mettere in pratica,
0: sì, la
1: Grecia, con la possibilità poi di lanciare immediatamente di prima o con Zolis o con Mazuras
0: o con Duvigas, che adesso colpisce proprio per Mazuras. Si va sulla corsia di destra, potrebbe partire una traversione dal vertice della nostra di area di rigore. I greci che preferiscono manovrare ancora il pallone con lo stesso Zolis sulla corsia di sinistra, il cross che parte interno destro, nessun problema per Gigio Donnarumma, che fa buona guardia all'interno della nostra area di rigore, va immediatamente a scrutare lo spazio per poter intervenire e per poter bloccare in presa alta. Aveva studiato anche i movimenti del numero 10 greco, aveva in qualche modo capito che il pallone sarebbe spiovuto proprio in quella zona della sua area. Azzurri che recuperano palla in mezzo al campo, la perde Lipani, c'è un'azione però fallosa del numero 23 della Grecia, Triantis, che sembra tra l'altro uno di quelli più risoluti, no? Perché l'aveva dimostrato già all'inizio partita contro Pisilli, ha confortato questa impressione che abbiamo avuto, l'anzi confermata in questa entrata ai danni di Lipani.
1: Tra l'altro è uno dei giocatori più giovani, ha 22 anni, gioca nel campionato statunitense, nel soccer americano, nella Lega Soccer Americana nei Minnesota.
0: Intanto il pallone di Lipani all'indietro di sfonda per Comuzzo, i minuti sul cronometro che sono 35 nel corso del primo tempo. A Creta l'Italia in vantaggio sulla Grecia per 1-0, 17 minuti fa il gol di Pio Esposito, che ci tiene appunto avanti in questa partita, in questa amichevole. Pio Esposito poi il mattatore delle due tornate azzurre, era andato a segno contro il Lussemburgo in maniera decisiva, visto che la partita è finita lì per 1-0, ha segnato il gol dell'1-0 stasera. Intanto Lipani va in profondità, in qualche modo la difesa greca riesce ad ammortizzare il tentativo degli azzurri che riconquistano il pallone. Attenzione a Coleoscio, il tentativo di triangolazione con Dur, pallone che viene gestito dagli uomini di Jovanovic, c'è il tentativo del solito Zolis, c'è l'intervento alle tue spalle piuttosto irruento, piuttosto rude in questo caso di Anor, che evita proprio al giocatore greco di girarsi nonostante la sua agilità e di ripartire in contropiede. Ed è un po', diciamo così, il tema tattico di questa partita, è un po' il tema offensivo scelto da Jovanovic, cercare di andare negli spazi anche partendo da molto lontano, quindi con un autentico contropiede che è stato immediatamente abortito da Anor, che è entrato senza far troppo i complimenti alle spalle del numero 10 della squadra di casa, però ha ottenuto un calcio di punizione già battuto, un tentativo sulla corsia di destra, pallone però colpito male, finisce abbondantemente fuori dal perimetro di gioco. La rimessa con le mani sarà in favore degli azzurri dal fronte offensivo sinistro del loro schieramento, il tentativo ancora di Hector che prova a girarsi in due su di lui, pallone che viene conquistato dal numero 2 della Grecia, poi Triantis perde il duello con gli azzurri, Mazuras prova ad andarsene, questa volta salta Chiarodia. Attenzione, 3 contro 2, Comuzzo che però riesce ad intervenire con Mazuras, che si era allungato il pallone, ha sfruttato questo errore dell'avversario Comuzzo, quindi denunciando grande concentrazione in fase difensiva. Di questo sarà sicuramente contento Silvio Baldini. Attenzione, Pio Esposito in area di rigore, va con il destro di punta, c'è la respinta del portiere Vlachodimos, altra opportunità per gli azzurri che hanno colto sguarnita la difesa della Grecia e si sono resi immediatamente minacciosi grazie al solito Pio Esposito. Daniele Fortuna,
1: due errori, non so quale sia il più grave, forse quello di Mazuras, che sì, si allunga il pallone in una situazione quasi di superiorità numerica, comunque in 2 contro 2, perché l'Italia comunque gioca con una difesa altissima, praticamente all'altezza della linea centrale del campo. In questo modo il gioco tende sempre al verticale, può essere pericoloso, è un buon ritmo quello dell'Italia di Baldini, ma quando si perde il pallone o quando la Grecia lo recupera poi si rischia di prendere il contropiede. Fortunatamente Masuras si è allungato troppo il pallone e ha propiziato così l'intervento di Comuzzo, che adesso continua a rigiocare palla al centrocampo. Dall'altra parte Esposito, conclusione troppo centrale, ottimo movimento dell'attaccante dell'Inter, però tiro centrale facile da respingere per Vlaco Dimos.
0: Ancora Zolis che si fa luce nel cerchio centrale del campo, questa volta a commettere fallo ai suoi danni è stato Lipani, quindi cartellino giallo, il primo di questa partita, peraltro molto corretta ai danni di un giocatore della nazionale e di Silvio Baldini, che questa volta insomma vistosi saltato dall'avversario ha commesso fallo strattonandogli dalla maglia dalla spalla sinistra, più che legittima la decisione arbitrale Daniele Fortuna in questo caso.
1: Sì, è un amichevole, sì, in termini di regolamento è perfettamente ammissibile l'ammonizione, mentre l'Italia attacca.
0: Con Pio Esposito va sulla destra per Pisilli, parte traversone, Rasotella del centrocampista della Roma all'interno dell'area piccola. C'è stata l'uscita da parte di Vlaco Dimos che ha bloccato in presa bassa. Grecia che già nella nostra metà campo con Masuras, azzurri che ripiegano all'interno della nostra tre quarti chiudendo tutti gli spazi e cercando di oscurare le linee di passaggio ai portatori di palla della Grecia, e ci riesce in questo caso Pisilli ai danni di Triantis, con l'Italia che può ripartire centralmente. Endur si appoggia di Cadolla, triangolazione, pallone per Pio Esposito che riesce fisicamente a liberarsi del primo avversario, non del secondo, sul quale commette peraltro anche fallo, calcio di punizione in favore della Grecia. Buona l'iniziativa poc'anzi degli azzurri, buona anche l'idea di Pisilli di andare direttamente al cross con il destro, Pisilli che peraltro ha finito in posizione irregolare, in posizione di fuorigioco, vanificando in qualche maniera ciò che potenzialmente sarebbe potuto accadere all'interno dell'area di rigore della Grecia. Comuzzo ancora buona guardia su Dubigas, che non sembra di certo quello del Como, però Daniele Fortuna.
1: No, non in questo momento, magari non è soltanto sulla responsabilità, come si dice, per ora i palloni non sono così buoni. Coleoscio va via.
0: Va via l'avversario, va a mettere in mezzo un traversone sul quale Pio Esposito non arriva per questione di centimetri, poi Lipani ad attivare e a corroborare il tema offensivo degli azzurri con un pallone scaraventato in area di rigore con poca convinzione in questo caso, dobbiamo dire, da Bartesaghi, che consente l'uscita al portiere greco Vlaco Dimos, il quale blocca il pallone dopo un rimbalzo. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, si giocherà per un paio di minuti in più, per un paio di giri di lancetta in più sul cronometro, visto che appunto si è rimasti fermi all'interno del campo per un paio di minuti in virtù del cooling break, d'accordo, non fa caldissimo a Creta, ce ne può dare conferma Daniele Fortuna, però evidentemente a fine stagione le energie sono quelle che sono e la necessità di reidratarsi è tanta.
1: No, siamo arrivati anche a 30 gradi nel corso della giornata di questa domenica già abbastanza vacanziera, anche se non è altissima stagione. Adesso momenti di nervosismo,
0: sì,
1: al centro del campo
0: tra Nor e Zolis, perché ha commesso fallo il giocatore dell'Atalanta ai danni del numero 10 greco, poi quest'ultimo ha scaraventato il pallone addosso al nostro numero 24, ancora spinte, spintarelle, un po' di tensione, si tratta di un amichevole, si tratta comunque di ragazzi, no? Che hanno un certo carattere, la giovane età è anche, voglio dire, no? Spesso tradisce l'eccesso di foga, l'eccesso di carattere, l'eccesso di determinazione da parte di questi ragazzi, di voglia di farsi vedere, il tutto è sfociato sicuramente non in una rissa ma in qualche intemperanza. Non so quali siano state le decisioni disciplinari, se mai siano state prese, no,
1: nessuna,
0: dal direttore,
1: nessuna,
0: di gara, no, nessuna, mi conferma Daniele Fortuna, e quindi semplice calcio di punizione in favore della Grecia all'interno della nostra tre quarti campo, seppur di pochi metri, e tutto questo mentre proprio adesso l'arbitro va a raccomandare a Nor e a Zolis di non eccedere in queste intemperanze. I due si sono stretti la mano, hanno battuto il 5, tutto è bene ciò che finisce bene. Siamo adesso giunti quasi al 43esimo minuto corso del primo tempo, l'Italia conduce per 1-0 sulla Grecia in virtù della rete messa a segno al 17esimo da Pio Esposito. Grecia che prova a farsi vedere con Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra, viene affrontato da Coleoscio, il pallone indietro per Zolis, poi centralmente direzionata alla sfera per il tentativo di Triatis, pallone però strozzato con il collo interno e piede destro, pallone che finisce sul fondo. Nessun pericolo per Gigio Donnarumma, che stasera, come si diceva un tempo, è spettatore non pagante.
1: E lo è stato anche in Lussemburgo, perché di fatto non ha eseguito parate, magari qualche uscita su azioni da calcio d'angolo nel finale, quando il Lussemburgo comunque ha cercato di arrivare al pareggio, ma insomma nulla di particolare. Meglio l'Italia, più pericolosa, più offensiva in Lussemburgo e anche questa sera a Creta contro la Grecia.
0: Sì, perché al di là del gol segnato da Pio Esposito, lo stesso Pio Esposito ha avuto sul piede destro la palla del raddoppio, potenzialmente un altro paio di opportunità per i nostri attaccanti per andare a segno. Intanto però il solito Zolis, che si destreggia molto bene all'interno della linea mediana e riesce a distribuire il pallone verso la corsia di destra, ci prova adesso con il difensore, addirittura la Grecia ad andare all'impostazione, è sempre il Zolis però che arriva alle sue spalle, Anor che lo mette giù calpestandone il piede sinistro, e come on, dice Anor all'arbitro, come dire vabbè, l'ho appena toccato, è finito per terra. Per
1: arriva
0: quello che abbiamo
1: giallo,
0: potuto
1: però
0: capire, sì, insomma, non mi sembrava un intervento falloso. Direi che forse questa volta Zolis intendeva in qualche maniera, no, attirare l'attenzione del direttore di gara sul numero 24 degli azzurri, già finito sul tacchino dei cattivi, e tuttavia è l'arbitro che non ha boccato, diciamo così, al tentativo del numero 10 greco, ha comandato il semplice calcio di punizione in favore dei padroni di casa, già abbattuto, pallone ancora per Zolis che stavolta non lo controlla, allora Andur nel cerchio centrale del campo prova adesso a far fluttuare il pallone sulla corsia di sinistra, arriva Pio Esposito, allarga dalla parte opposta, eccolo qui il nostro numero 11 Coleoscio che prova ad andare via a Chiriacopoulos, mette il pallone verso il secondo palo, traiettoria che non è tra le più precise, con il pallone che si perde oltre il perimetro di gioco e quindi nulla di fatto. 44 minuti e 30 secondi sul cronometro, 1-0 per l'Italia. Silvio Baldini continua a confabulare con i propri giocatori, anche in panchina, diciamo così, con le riserve, evidentemente sta già catechizzando qualcuno, perché darà vita ai cambi che sicuramente ci saranno nel proseguo di questa sfida, da dire fortuna.
1: Sì, adesso ha parlato, anzi si era alzato in realtà per parlare con Baldini, Filippo Mane, uno dei giocatori della Bundesliga, uno dei tre del Borussia Dortmund, poi si è riseduto in panchina, lui però ha già debuttato con il Lussemburgo. L'Italia che riconquista il pallone, Coleoscio, sempre idee interessanti, però poi manca
0: qualcosina,
1: rifinitura, ecco, poi nella, non nella scelta finale, perché comunque l'idea è sempre quella giusta, però poi bisogna metterla bene in pratica,
0: certo. Il problema è esattamente quello, se n'era andato bene contro Chiriacopoulos, sul quale un vantaggio, diciamo così, di baricentro molto basso, quello del nostro attaccante che riesce spesso a mettere in difficoltà il suo diretto avversario che è più alto e più macchinoso, poi però bisogna mettere il pallone in mezzo con una certa precisione, anche qui un errore di misura nel passaggio di Coleoscio verso Pio Esposito, che dà modo ai difensori greci di andare a riconquistare il pallone. Triatis certamente a grandi falcate, il suo controllo non è dei più ortodossi, ed allora Andur con calma può intervenire, subire fallo, norma del vantaggio. Comuzzo prova ad andare via, anzi Lipani sul settore di destra per Pisilli, c'è spazio proprio per Coleoscio praticamente nei pressi della linea laterale, posizione di alla destra, si accentra il numero 11, prova per entrare in area di rigore a sfruttare magari un rimpallo favorevole, questa volta la sorte non è dalla sua e i difensori greci possono allontanare, anche se la stessa nazionale greca non riesce a mantenere il pallone per più di un paio di secondi tra i piedi dei suoi interpreti, visto che gli azzurri poi lo riconquistano con una grande disinvoltura e lo manovrano adesso anche con una certa relativa calma all'interno della tre quarti campo e greca, tentando il cross con Pisilli, più Esposito anticipato, lotta all'altezza dei 20 metri, pallone che viene scaraventato in avanti dai difensori greci, Anor che fa buona guardia su Zolis, riesce con un lungo retropassaggio per Donnarumma a sventare una potenziale minaccia per la nostra nazionale. Ritmi che continuano ad essere comunque blandi, Daniele Fortuna.
1: In questo finale di tempo, sì, adesso anche l'Italia comunque ha rallentato, si limita a mantenere il possesso del pallone, si limita a governare comunque questo vantaggio meritato.
0: un vantaggio meritato, ripetiamo, un vantaggio arrivato al 17esimo della frazione di gioco grazie a Pio Esposito, grazie quindi al nostro centravanti. Continuano a manovrare gli azzurri ancora con Anor dalla corsia di destra, mette giù il pallone, lo controlla con l'interno del piede sinistro, va da Coleoscio il quale si accentra, cerca compagni smarcati, ne trova uno in Apaleani, ancora una volta in tentativo di Pio Esposito in triangolazione con Ondur che non si chiude per l'intervento dei difensori greci. Monsuras, il capitano, all'indietro per il proprio compagno del pacchetto arretrato, si tratta del numero 15 Razzos, il quale poi scambia ancora una volta con il numero 10 Zolis, si torna da Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra, tentativo di triangolazione con un compagno assolutamente impreciso, ne approfitta l'Italia, Pisilli al limite, Pisilli azione personale, si allunga troppo il pallone, proprio il centrocampista della Roma dà modo agli avversari di recuperare proprio nel momento in cui però il direttore di gara dice che per il primo tempo di Grecia Italia può bastare così, si va negli spogliatoi con il seguente parziale: Grecia 0 Italia 1, la rete al 17esimo di Pio Esposito. A tra pochissimo per il secondo tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: R1.
4: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata a quanto sta avvenendo proprio in questi minuti in Medio Oriente. Una salva di missili iraniani su diverse aree di Israele ha fatto scattare le sirene d'allarme per la prima volta dal cessato il fuoco di aprile. Tutti gli aggiornamenti con Marco Barbonaglia in studio.
5: Teheran aveva promesso la risposta agli attacchi su Beirut sarà decisa e dolorosa. E l'Iran ha lanciato poco fa la terza ondata di missili balistici contro il nord di Israele, la zona di Haifa e Cesarea. Una decina sembra di missili in tutto contro, secondo quanto dicono i Pasdaran, una base aerea. Teheran, questo è il primo attacco di Teheran contro lo Stato ebraico da quando era stato raggiunto il cessate il fuoco. Il ministro degli esteri iraniano Arakchi ha pubblicato su X una bandiera iraniana unita a quella libanese. L'esercito israeliano per il momento fa sapere di aver intercettato tutti i missili lanciati dal nemico. Stanotte Teheran deve bruciare, scrive su X il ministro della sicurezza nazionale, ministro di estrema destra Ben-Gvir. La TV pubblica israeliana Khan riferisce la dichiarazione di un alto funzionario che dice risponderemo agli attacchi, e Tel Aviv nel frattempo, secondo il sito Axios, avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Comunque caccia israeliani sarebbero già partiti verso l'Iran. I Pasdaran rivendicano di aver mantenuto la promessa di reagire in caso di nuovi attacchi contro il Libano, e se Israele tenterà di colpirci, minacciano, affronterà colpi ancora più schiaccianti e attacchi devastanti. Tel Aviv, dice Teheran, ha passato tutte le linee rosse con l'attacco a Beirut. Israele aveva colpito la capitale del Libano nei sobborghi del sud, roccaforte di Hezbollah, uccidendo almeno due persone, ferendone una dozzina, come risposta al lancio di due razzi dal Libano in mattinata verso il nord del paese, comunque intercettati dalla contraerea. Nelle ultime 24 ore almeno 20 persone sono rimaste uccise e 82 ferite nei raid aerei israeliani in Libano, tra questi anche donne e diversi bambini.
4: Madrid, Papa Leone XIV in visita nella capitale spagnola, ha celebrato una messa davanti a oltre un milione di fedeli e incontrato alla Movistar Arena a esponenti di cultura, economia e sport. Nel suo intervento il pontefice ha richiamato le radici cristiane dell'Europa e il ruolo della fede nella costruzione di scuole e ospedali, invitando a una comunicazione più unitaria. Senza fede l'Europa non sarebbe la stessa, ha detto, aprendo una riflessione sull'identità del continente. Ucraina, al vertice di Londra con Starmer, Macron e Merz, il presidente Zelensky propone di congelare le linee del fronte come base per un cessate il fuoco e aprire negoziati di pace, chiedendo un ruolo diretto dell'Europa. Il leader di Kiev si dice pronto a un confronto con Putin, mentre resta sul tavolo il rafforzamento della difesa aerea e la pressione su Mosca. In Italia, con l'economia, il risico bancario torna ad accendersi attorno a Montepaschi. In giornata il CDA di Banco BPM ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale internazionale che avrebbe una capitalizzazione potenziale di 50 miliardi di euro. Nemmeno il tempo di una risposta da Siena ed è arrivata l'indiscrezione sulla contromossa di Intesa San Paolo e Unipol. Secondo il Financial Times, i due gruppi che hanno riunito in queste ore i rispettivi consigli intendono presentare un'offerta spezzatino per MPS. Le quote di MPS in Mediobanca e Generali finirebbero dunque a Intesa, mentre Biperbanca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela retail. La cronaca: incidente nel primo pomeriggio a Maccagno, in provincia di Varese, dove un'auto ha travolto 5 persone, morta una 17enne, gli altri 4 sono feriti in modo grave.
6: Una gita in riva al lago la domenica pomeriggio che in un attimo si è trasformata in tragedia. Erano le 15:40 a Maccagno, nel Varesotto. Un'auto che percorreva la statale 394 del Verbano, diretta verso il centro del paese, all'improvviso all'altezza della centrale idroelettrica di Roncoval Grande, ha sbandato e ha investito in pieno un gruppo di pedoni che camminava lungo il ciglio della strada per raggiungere una spiaggetta sulle rive del Lago Maggiore. Una ragazza 17enne è morta sul colpo, falciata in pieno dall'auto, altri 4 i feriti gravi, un ragazzo di 15 anni, 2 donne di 20, un uomo di 31 anni. Tutti portati in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti diversi elicotteri del 118 inviati da Como, Sondrio e Milano e altri mezzi di soccorso. L'uomo italiano alla guida dell'auto, una Fiat Panda, si è fermato a prestare aiuto, anche lui ferito, non in pericolo di vita, è stato poi ricoverato in ospedale. Disposte verifiche sul tasso alcolemico e l'eventuale uso di droga. Sul drammatico incidente indagano i carabinieri di Luino. La statale è rimasta chiusa per oltre 3 ore per consentire le operazioni di soccorso. Da Varese per il GR1, Elena Scarrone.
4: Migranti: un barcone con una 60ina di persone a bordo si è ribaltato nelle acque maltesi. Al momento 10 corpi senza vita recuperati dalla Guardia Costiera italiana, in 48 sono stati tratti in salvo. Ed è stata una giornata da ricordare per lo sport azzurro. Poche ore dopo la storica vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, primo italiano dopo 22 anni. Nel tennis, il romano Flavio Cobolli ha sfiorato l'impresa Roland Garros, arrendendosi solo al quinto set nella finale contro Zverev. In diretta da Parigi, l'inviato Emilio Mancuso.
7: Buonasera, buonasera. Qui ancora da Parigi, di fronte a noi c'è il fermo immagine di Zverev che bacia la coppa al termine di questa sfida davvero entusiasmante. Abbiamo intervistato da poco Flavio Cobolli, lo ascolteremo nel corso del GR della mezzanotte. È stata una partita davvero straordinaria, un'incredibile battaglia tennistica vinta dal tedesco 6-1, 4-6, 6-4, 6-7. Incredibile il quarto set al tie break 7-5 per Cobolli, 1 ora e 12 minuti, poi 6-1 finale per Zverev, 4 ore e 16 minuti in totale questa finale, con il tedesco che finalmente rompe il ghiaccio, porta a casa il primo slam premiato da Adriano Panatta e Flavio Cobolli, che nonostante tutto ha trascorso delle giornate pazzesche, ha giocato una grandissima finale e da domani sarà tra i primi 10 giocatori del mondo e guarda a Torino da numero 4 della race, con tante chance di giocare le finals da Parigi. Linea allo studio.
4: E per noi è tutto, tra pochissimi il secondo tempo dell'amichevole Grecia-Italia.
2: Verde, viaggiare informati.
8: 1:57 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A21 Torino Brescia, iniziamo da qui. Coda a tratti, c'è stato un incidente tra allacciamento A21 Dir e prima di Castelvetro in direzione di Brescia. A9 Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, la coda è per traffico congestionato. Sulla A15 Parma La Spezia, coda a tratti per 8 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla A19 Palermo-Catania il traffico è rallentato prima dell'area di servizio Caracoli in direzione di Catania. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione: in autostrada a 3 corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. A risentirci al prossimo aggiornamento, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: In attesa dell'inizio del secondo tempo di Grecia-Italia, con gli azzurri che hanno chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco per 1-0 grazie alla rete segnata al 18° minuto da Pio Esposito, noi cediamo la linea agli studi di Roma, andiamo da Massimiliano Graziani.
17: Eh sì, riprendiamo la linea per ricordare che la nostra nazionale Under 17 è campione d'Europa. I giovanissimi in maglia azzurra hanno vinto la finale per il titolo europeo di categoria battendo il Belgio ai calci di rigore. È successo tutto negli ultimissimi minuti del tempo regolare, del tempo regolamentare, perché il Belgio era andato in vantaggio all'85esimo con una rete di Noah Kobiela e poi è arrivato il pareggio dell'Italia al 91esimo su calcio di rigore e poi la sequenza dei calci di rigore finale senza supplementari si è andati, la partita è stata, il titolo è stato assegnato direttamente con la serie dei calci di rigore e ha prevalso la nostra nazionale che si è imposta alla fine per 4-3, questo il risultato finale. Per completare le notizie che riguardano il calcio c'è anche da registrare il ritorno della in Serie B dopo due anni. I bianconeri marchigiani hanno superato il Brescia per 3-0 nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. Le reti al 10° minuto di Rizzo Pinna, 52esimo Silipo, all'86esimo Milanese, quindi l'Ascoli si impone 3-0 dopo l'1-1 dell'andata e torna in Serie B. È grande festa allo stadio Cino e Lillo del Duca per questo ritorno nel campionato cadetto della squadra marchigiana. Intanto c'è una notizia notevole che non riguarda il calcio ma riguarda la pallavolo, perché la nazionale di Velasco, la nazionale azzurra, è stata sconfitta nella quarta giornata di Nations League dal Brasile per 3-2 e a far notizia non è tanto la sconfitta, il risultato, l'avversario, ma il fatto che arrivi dopo una serie infinita di vittorie delle azzurre, 39 successi di fila. Alla fine statisticamente doveva accadere prima o poi, è arrivata una sconfitta anche per la nazionale di Velasco. Torniamo però a parlare dell'amichevole Grecia-Italia. Siamo nell'intervallo, come ci hanno raccontato i nostri inviati, come ha ricordato Francesco Rebice poco fa, siamo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Francesco Pio Esposito. Tornerei dai nostri inviati per un commento un pochino più esteso su quello che è successo nel primo tempo a Creta. Francesco Repice.
0: La mia idea, per quello che si è potuto vedere, poi ovviamente ci dirà la sua Daniele Fortuna, che l'Italia abbia chiuso in vantaggio meritatamente il primo tempo, ha avuto un'altra occasione con Pio Esposito per arrotondare il punteggio, è riuscita ad imporre il suo gioco con un 4-3-3 che è stato sicuramente più efficace del 3-4-3 presentato da Jovan, che si è affidato più che altro alle ripartenze, a un blocco di difesa molto basso. Daniele Fortuna, tante conferme, no? Arrivate dopo la partita con il Lussemburgo in questo primo tempo.
18: Una su tutte quella di Esposito, che è arrivato al punto gol con la maglia della nazionale in 9 partite, insomma in pochi hanno fatto bene come lui, il quarto gol in 4 partite da titolare, peraltro, insomma, quindi bisogna arrivare a precedenti illustri, bisogna andare a precedenti illustri del passato per insomma risalire a uno score di questo genere. È stato certamente lui il migliore, però ha fatto bene anche il centrocampo in difesa, Chiarodia ancora una volta ha giocato con personalità, due ammonizioni ed è abbastanza inusuale in un amichevole in un solo tempo, però questo dimostra anche il carattere della nazionale di Silvio Baldini. Ammoniti sono stati Lipani e Anor nel finale anche con qualche momento di nervosismo, ci saranno dei cambi tanti nel secondo tempo, ci saranno altri debutti nella nazionale di Baldini.
0: Abbiamo visto parecchi giocatori scaldarsi, no Daniele? Tu hai capito di chi si tratta?
18: Sono tutti in campo i giocatori della panchina.
0: Ah, tutti quanti.
18: Di fatto sì, adesso sta rientrando la Grecia, ma sta rientrando la formazione titolare, non ancora l'Italia. Ha fatto il suo ingresso in campo, lo fa in questo momento con Donnarumma che saluta qualche tifoso. In Lussemburgo non ci sono stati cambi all'inizio del secondo tempo, Baldini ha aspettato almeno 20 minuti nella ripresa, vedremo che cosa succederà adesso. Forse un cambio invece potrebbe essere fatto subito, perché c'è Mane, dunque un difensore che ha già giocato nel finale della partita in Lussemburgo, che non ha più la pettorina, il fratino arancione fosforescente, così come gli altri compagni della panchina, così come Finiquini questa volta dovrebbe fare subito due cambi Baldini.
0: Quindi contrariamente a quanto è successo in Lussemburgo, il nostro commissario tecnico effettuerà subito le sostituzioni dentro. Intanto per la Grecia vediamo col numero 15 Rota, al posto credo sia entrato, credo che sia entrato al posto del numero 3 della Grecia, quindi esattamente al posto di chiediamo scusa
18: di
0: solo un attimo, sì, esatto, proprio lui. E quindi un cambio che non cambia moltissimo, che non sposta tanto nell'assetto difensivo della Grecia. Ecco Mane che è entrato sul terreno di gioco, vedremo al posto di chi entra anche con...
18: Allora Fini al posto di Ekator, dunque un cambio genoano, e tra l'altro poi altra particolarità, l'abbiamo detto in questi giorni, è una nazionale con tanti ragazzi genovesi e cresciuti nel Genoa. Fini adesso in prestito al Frosinone, almeno nell'ultima stagione in prestito al Frosinone al posto di Ekator. L'Italia che attacca subito
0: con Coleoshu, parte la sua conclusione che viene deviata, il pallone che finisce fuori dal campo e quindi primo tiro dalla bandierina in favore dell'Italia in questo secondo tempo. E con gli azzurri questa sera in maglia bianca attaccano da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione c'è stato il tiro di Coleoshu, c'è stata la deviazione ancora una volta di Kyriakopoulos, se non andiamo errati, oltre la linea di fondo, e quindi il tiro dalla bandierina dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa. Siamo alla 46esimo, di fatto va Bartesaghi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta della nazionale greca, alla rincorsa da parte dell'esterno del Milan, il pallone in aria, Andur che si alza, colpisce debolmente con i pugni il portiere della Grecia ad allontanare il pallone, però in una zona dove non ci sono proprio i compagni di squadra. Vlachodimos in questo caso avrebbe potuto anche comodamente bloccare, ha preferito rilanciare immediatamente in uno spazio però dove non c'erano maglie della propria nazionale. Grecia che si deve difendere dall'iniziativa degli azzurri, ancora Endur per Pisilli sul settore di destra, adesso proprio Fini prova a mettere palla sulla sinistra, piede invertito al vertice, parte il suo cross al secondo palo, coglia Noccio, pallone sulla traversa, opportunità per il raddoppio della nostra nazionale, e questa volta la sfortuna, diciamo così, si è accanita contro il nostro numero 11 che era andato a conclusione da posizione molto ravvicinata, seppur con le osso, diciamo così, decentrata, grande assist di Fini, pallone colpito con l'interno del piede destro dal numero 11, si è stampato sulla traversa, insomma grande opportunità per il 2-0.
18: Non semplicissimo, però no. non la tocca bene in
0: controbalzo, quasi col polpaccio.
18: Non riesce a prenderla con lo scarpino sinistro, un po' più su il pallone, però era molto molto largo, l'idea era giusta, gran cross da parte di Seydou Fini per Coleoscio dall'altra parte, da un esterno all'altro, ancora Coleoscio.
0: Ancora lui che prova a mettere giù con il petto Kyriakopoulos che interviene in qualche maniera, dobbiamo dire i difensori greci riescono in qualche modo a frenare l'irruenza da parte del nostro attaccante, è stato per l'esattezza nuovo entrato proprio con il numero 15 Rota a fermare il tentativo del nostro attaccante di Coleoscio, i due poi si sono abbracciati e comunque Coleoscio che aveva commesso fallo ai danni dell'avversario, calcio di punizione in fuori della Grecia, siamo al 48esimo minuto, siamo nella ripresa ovviamente, l'Italia è ancora in vantaggio per 1-0 sulla Grecia, la rete che decide fino a questo momento la sfida è quella del 18esimo minuto di Pio Esposito, azzurri che adesso nel traffico provano con Nondur a mettere ordine, Bartesaghi il retropassaggio per Gigio Donnarumma, si fa vedere Chiario Dia, è lui che prova ad andare immediatamente all'impostazione guidando palla con il suo piede sinistro molto molto educato, allargando invece verso il corsia di sinistra, verso la corsia di sinistra però con il destro a beneficio di Bartesaghi che gli restituisce il pallone, Chiario Dia poi per Donnarumma all'interno della nostra area di rigore, il capitano alza lo sguardo e prova ad andare immediatamente in profondità da Andur che con il tacco la mette giù, più Esposito ha spazio per avanzare, ancora il nostro numero 10 sul settore di sinistra, il solito Coleoscio che mette palla a terra, punta l'avversario, deve metterla sul destro, la lascia lì per Endur, azzurri che hanno perso forse la possibilità di attaccare in spazi più invitanti la difesa greca e quindi adesso con Coleoscio provano a ricalare la superiorità numerica, va via Coleoscio sul fondo o per il traversone, anche in questo caso così come era stato nel corso del primo tempo, sbagliato il traversone, poi però ci prova Bartesaghi, corre Pisilli, deve mantenere il pallone in campo, ci riesce il centrocampista della Roma praticamente calpestando la linea laterale, servito Fini il quale si gira con grande agilità, mette palla sul sinistro, potrebbe andare al suggerimento per Endur che arriva questa volta con il tentativo del numero 10 che però di fatto addormenta il pallone sul suo piede sinistro, conclusione molto molto fiacca e comunque fuori misura, nessun problema per il portiere della Grecia, per Vlachodimos. E tutto questo quando abbiamo raggiunto il 50esimo minuto, quindi il quinto nel corso della ripresa, con l'Italia ancora in vantaggio sulla Grecia, Creta per 1-0 a decidere la rete di Pio Esposito al 18esimo del primo tempo, portiere della Grecia che adesso rilancia lungo in una zona di campo dove però i nostri difensori fanno ottima guardia, non consentendo a Dumikas di andare a pressare anche con efficacia Donnarumma, il rinvio di quest'ultimo viene intercettato da Tantris, il tentativo di quest'ultimo con Pisilli che gli sporca la traiettoria della rifinitura verso la linea mediana, concedendo alla Grecia semplicemente una rimessa laterale, eccolo il migliore della nazionale di Jovanovic, vale a dire Solis, imperversare sulla corsia di destra, mettere un pallone in mezzo interessante per il proprio compagno con la maglia numero 2 Vaglianidis, tutto però inibito dalla interdizione ad opera di Lipani, pallone che è finito fuori. Grecia che adesso si mantiene però all'interno della nostra metà campo, o comunque tiene il pallone tra i piedi dei suoi interpreti, anche se con il suo portiere. Segno evidente che in questo secondo tempo la Grecia vuole, Daniele Fortuna, cercare di creare qualche potenziale pericolo in più per la nostra difesa.
18: Non l'ho fatto nel primo tempo anche grazie alla prova dei due difensori centrali di Chiarodì, abbiamo detto, ma anche Comuzzo segue Duvicas, cerca sempre di anticiparlo, mentre Mane ha preso il posto sulla destra di Anor.
0: Questa è la decisione di Silvio Baldini ad inizio ripresa, sostituzione che avevamo in qualche modo già, della quale avevamo parlato proprio all'inizio del nostro nuovo collegamento. Intanto attenzione alla Grecia sulla corsia di destra, ancora un intervento però ai danni del numero 2 Giannidis, con la pallone che è finito fuori e rimessa con le mani in favore della Grecia, tutto fermo però perché c'è un problema per Comuzzo che è rimasto a terra, l'arbitro non se n'è accorto, i giocatori sì, in particolare proprio Tsolis che capisce il problema al polpaccio sinistro per il giocatore della Fiorentina, probabilmente crampi, Daniele Fortuna, o forse un contatto.
18: Così sembrava, si rialza, entra lo staff medico soltanto per un attimo, si rialza zoppicando, Comuzzo continua a toccarsi il polpaccio a sinistro, intanto si ricomincia a giocare, credo che non sia nulla di particolarmente grave e Comuzzo potrà rientrare in campo da un momento all'altro.
0: 53esimo in corso, 1-0 per l'Italia in Grecia contro la nazionale Grecia, che adesso prova a manovrare il pallone all'interno della nostra metà campo, lo fa però con la solita lentezza, consentendo ai nostri difensori e alla nostra linea mediana di schierarsi con una certa efficacia. Ora c'è Vaglianidis, il tocco ancora per lui sul settore di destra centralmente, Tsolis prova ad andare via, Manduri in qualche modo ne respinge il tentativo di incursione all'interno della nostra area di rigore, così che il pallone adesso è sulla corsia di sinistra d'attacco Grecia, lì però c'è Greca, c'è però l'intervento ad opera di Pisilli con un disimpegno azzurro che non riesce nel migliore dei modi, con pallone che finisce fuori dal campo e la rimessa laterale in favore della nazionale greca. C'è alle viste forse un nuovo cambio per Silvio Baldini, è pronto ad entrare in campo con il numero 13 Luca Reggiani, Daniele Fortuna.
18: Sì, per Comuzzo probabilmente, anche se poi il giocatore della Fiorentina si è ripreso bene in questo momento, è riuscito ad anticipare, ma c'è la Grecia che attacca.
0: Con Tsolis ancora al limite, parte una sua conclusione con la schiena, riesce Mané ad allontanare il pallone, ancora Grecia però sulla corsia di destra, ora centralmente, spalle alla porta, Duvicas, anzi Mazzuras prova a giocare con i propri compagni, la corsia scelta è quella di sinistra con il tentativo di traversone verso il secondo palo, lì però c'è Gigio Donnarumma che arriva prima di compagni avversari ad abbrancare in presa alta, questa traiettoria è piuttosto leggibile per un portiere, attenzione che l'Italia è lì in area di rigore o al limite di essa, scherza un po' troppo col fuoco e l'ho fatto in particolare con Leoscio, alle sue spalle è intervenuto però con troppa irruenza il nuovo entrato Rota, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in favore della nostra nazionale. Lì bisogna evitare le azioni leziose, i preziosismi, no? Daniele Fortuna, un giocatore come Coleoscio deve capire che tenere palla lì anche a dispetto di un fisico non proprio monumentale può essere rischioso per la sua difesa.
18: Sì, davanti all'area di rigore, al limite dell'area di rigore esce Comuzzo, il sì. 16esimo debutto in due partite con la maglia del nazionale, Luca Reggiani, uno dei ragazzi di 18 anni, dei 4 ragazzi classe 2008, dei 3 del Borussia Dortmund, gli altri ragazzi di 18 anni sono Camarda che è in panchina, che ha giocato in Lussemburgo, poi tra i ragazzi di 18 anni, c'è anche Samuele Ignacio, sempre del Borussia Dortmund, e Anor, che ha giocato dall'inizio ma poi è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo da Baldini.
0: Intanto Coleoscio si fa vedere in fase difensiva, questa volta in modo efficace, andando a fermare Vagianidis, concedendogli semplicemente la rimessa laterale. Sta di fatto che la Grecia, ormai da inizio ripresa possiamo dire sono passati quasi 11 minuti, e si mantiene, se non stabilmente ma con buona continuità, all'interno della nostra metà campo. Ancora Vagianidis alla posizione di ala destra, questa volta il tocco di Zonis per lui non è tra i più precisi. Il pallone che varca la linea di fondo e la semplice rimessa in favore degli azzurri. Dicevamo, sono passati 11 minuti dall'inizio della ripresa, l'Italia continua a condurre per 1-0 sulla Grecia in virtù della rete messa a segno nella prima frazione di gioco al 18° da Pio Esposito. Italia che in questo secondo tempo, almeno in questi primi 12 minuti del secondo tempo, si è vista molto molto meno, però
18: qualcosa all'inizio con la traversa colpita da Coleoscio, e poi inevitabilmente comunque la Grecia doveva uscire davanti al proprio pubblico che ogni tanto comincia a gridare Hellas, Hellas. A proposito, è arrivato il dato sugli spettatori per questa amichevole qui al Pancritio, a Eraclion, a Creta, sono a 13.000, qualcosa in più, quindi metà della capienza dello stadio.
0: Quindi insomma, evidentemente nel corso della partita si è aggiunto qualcuno, no, Daniele? Perché all'inizio non sembravano 13.000 sinceramente i tifosi sugli spalti.
18: Sì, sì, comunque gli spazi vuoti ci sono, la Grecia sta cercando di arrivare al pareggio, ma l'Italia adesso recupera il pallone.
0: Sulla corsia di destra con Affini, che prova ad andare in profondità da Pio Esposito, un pallone però irraggiungibile per l'attaccante dell'Inter, pallone che finisce sul fondo, dobbiamo dire in questo caso molto bene Reggiani su Dubikas, è riuscito a resistere al tentativo di difesa del pallone da parte dell'attaccante e del Como, e poi era riuscito immediatamente ad innescare proprio Fini, che è stato l'autore dell'assist, peraltro che all'inizio di presa ha messo Coleoscio davanti alla porta sfortunato, il nostro numero 11, come opportunamente ricordava Daniele Fortuna, la conclusione che si è stampata sulla traversa e che avrebbe potuto dare agli azzurri la gol del raddoppio. Intanto la Grecia che si complica un po' la vita all'interno della sua area di rigore, viene Zonis a dare una mano ai propri compagni sfruttando la sua velocità e la sua precisione nel tocco, che questa volta però così preciso non è, visto che Dur recupera la sfera dopo l'intervento di Lipani. Ancora Coleoscio che guadagna una rimessa laterale, l'ultimo tocco di Vagianidis, una rimessa laterale che partirà dalla fronte offensivo sinistro degli azzurri, questa sera ripetiamo in completo bianco, una nazionale, quella di Silvio Baldini, che sta comunque, al di là della poca esperienza, al di là dell'età, al di là del fatto che si tratta di fatto di una squadra sperimentale, perché questi ragazzi insomma non hanno giocato moltissimo insieme, sta dimostrando però una certa personalità anche in campo, no? Perché insomma è in vantaggio per 1-0, ha vinto la prima sempre con il minimo vantaggio in terra di Lussemburgo, questa dimostrazione del fatto che a prescindere da tanti ragionamenti ce n'è uno fondamentale, che sottolineava anche nei giorni del Coverciano Silvio e Baldini, insomma i ragazzi ci sono, facciamoli giocare però, ecco.
18: Ma la sua capacità, anche la capacità di Baldini di far giocare questi ragazzi che comunque giocano già insieme con l'Under 21 e stanno facendo molto molto bene, sono molto vicini alla qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno, e poi questi meccanismi che si sono affinati nel corso di 10 giorni e i progressi visibili, insomma, anche qui si possono percepire anche qui a Creta rispetto alla partita con il Lussemburgo, nei meccanismi, nella velocità, nei passaggi, soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa, perché poi alla fine la traversa di Coleoscio è un'occasione migliore e più grande rispetto a tutto quello che ha creato la Grecia.
0: È effettivamente così, e adesso proviamo a sfruttare anche questa di opportunità, visto che siamo ormai al 60°, quindi alla 15° della ripresa, c'è un calcio di punizione guadagnato da Andurra all'interno della tre quarti campo avversaria, zona sinistra del nostro attacco, vedremo se spioverà un pallone nel cuore dell'area di rigore di Bartesaghi, secondo palo l'intervento, però questa volta preciso deciso del portiere della Grecia, a dispetto dell'incombere, dobbiamo dire, del nostro numero 6 Filippo Mane, che andava a cercare il pallone nel cuore dei 16 metri avversari. Attenzione ancora Vanilis, pallone in mezzo, arriva Lipani, ferma tutto, poi con Leoscio per Pio Esposito, la triangolazione sul settore di sinistra con il numero 11 che arriva prima, serve nuovamente Lipani in area di rigore, pallone arretrato, Pio Esposito che si gira, arriva Pisilli con il sinistro, il suo tentativo di piatto viene però fermato dalla chiusura da parte del numero 8 della Grecia. Si trattava esattamente di Mouzakitis, è però altra azione molto molto interessante dell'Italia di Baldini.
18: È tutto a memoria, almeno così è sembrato, tutto di prima, con Coleoscio che si gira praticamente senza guardare. Lo stesso fa Pio Esposito per il rimorchio di Pisilli, che poi trova la respinta all'opposizione con il corpo del giocatore della Grecia, ma molto bene. Sono cresciuti anche da una partita all'altra, e Coleoscio, che aveva sbagliato troppo con il Lussemburgo, ma anche Lipani lì in mezzo con i tempi giusti da regista in questa nazionale di Baldini, che è lì ad assistere alla partita, fermo, senza urlare, senza gridare, a braccia conserte, praticamente dall'inizio della sfida.
0: E ci sono alle viste tre cambi però della nazionale greca. Jovanovic ha deciso di mutare un po' l'assetto della sua squadra, che non riesce proprio, esce addirittura il capitano Mesuras. Chi entra, Daniele?
18: Allora Kiziridis per Mazuras, e poi Andruzzos, è un centrocampista proprio della squadra locale dell'Offi Creta, che prenderà il posto di Triantis, e poi l'ingresso in campo anche di Tsimikas, lo hai giocato nel primo tempo al posto di Kyriakopoulos, che Kyriakopoulos è comunque con trascorsi italiani, con il Sassuolo certo, soprattutto, ma anche con il Monza e con il Bologna.
0: Dobbiamo dire che Tsimikas non ha evidentemente lasciato una grossa impronta nella stagione della Roma, che pure è riuscita a conquistare la qualificazione nella Champions della prossima stagione. Fuori Angelino per problemi fisici, Tsimikas non è riuscito, diciamo così, a colmare quella lacuna. Lì invece dove è riuscito Wesley, destro naturale che sta a sinistra, peraltro notizia che diamo ai nostri ascoltatori, Wesley che dovrà rinunciare al mondiale, problema per lui all'inguine, all'adduttore. Angelino per problemi fisici, Tsimikas non è riuscito, diciamo così, a colmare quella lacuna. Lì invece dove è riuscito Wesley, destro naturale che sta a sinistra, peraltro notizia che diamo ai nostri ascoltatori, Wesley che dovrà rinunciare al mondiale, problema per lui all'inguine, all'adduttore.

0: complica un po' la vita a ridosso della nostra area di rigore, attacca la Grecia con Zollis, attenzione ai nuovi entrati sulla destra, Vaiannidis, subito però pressato da Kolesiu, che forse guadagna anche la rimessa laterale, molto molto bravo anche in fase difensiva il nostro numero 11, Daniele.
1: Copre, protegge, poi riparte con la sua velocità, meno nel secondo tempo, comunque molto concentrato, non sta sbagliando più in difesa, invece era stato magari un po' troppo leggero, distratto nel primo tempo, ancora lì a difendere.
0: Intanto lottano i giocatori della Grecia in mezzo al campo, dobbiamo dire che è stato bravo nell'occasione il numero 5 della nazionale greca a liberarsi degli avversari, a mettere ordine, peraltro un numero 5 che non leggiamo, insomma, si trattava di Lazos, sì, molto bravo dobbiamo dire in mezzo al campo a liberarsi della pressione degli azzurri, che continuano ad attaccare i portatori di palla della Grecia senza però riuscire a carpirne il possesso, contrariamente a quanto era accaduto nel corso della prima frazione di gioco. Segno che ha anche elevato il proprio tasso tecnico la Grecia, evidentemente anche con i cambi nel corso di questa ripresa, sta costringendo un po' la nostra nazionale, al di là dell'azione da gol, del raddoppio molto chiara costruita dall'Italia sull'asse fini con le Oshu e poi culminata con la traversa colpita al nostro numero 11, al di là però di questo episodio dobbiamo dire che è stata la Grecia a tenere in mano il pallino del gioco. Ora Dubikas in mezzo a due avversari se ne va, serve ancora Vaiannidis sulla corsia di destra, parte del cross verso il secondo palo, attenzione al tentativo da parte del nuovo entrato proprio Tsimikas, fermato molto bene da Fini, pallone centralmente direzionato per Lipani che scambia immediatamente con Dur, poi sul settore di destra la nostra nazionale si fa vedere con Pisini, va in verticale in maniera molto precisa per Fini che può avanzare fin quasi il vertice dell'area di rigore, mette palla sulla sinistra costretto a retrocedere Lipani, più Esposito tentativo di andare di prima dal nostro centravanti, questa volta non preciso, e azione degli azzurri che si esaurisce tra le braccia del portiere greco, insomma anche questa però azione molto molto ben costruita, se ci riuscivano, palla a terra contro la difesa schierata della Grecia nel corso del primo tempo, adesso la nazionale, i ragazzi di Silvio Baldini a maggior ragione creano dei problemi alla squadra di casa quando le maglie della difesa si allagano e quando trovano più spazio in avanti, Daniele.
1: Con l'idea giusta che in questo caso Lipani, sì, è così, però l'Italia si è leggermente allungata, voleva andare proprio su Pio Esposito proprio per questioni di centimetri con il passaggio immediato in verticale, fuori dalla portata però del controllo dell'attaccante dell'Inter.
0: Intanto la Grecia recupera il pallone con il suo portiere Vlachodimos, il quale lo gioca verso la corsia di destra per Razzos, deve evitare la pressione di Pio Esposito, il numero 5 della nazionale di casa, pallone che viene fatto filtrare in profondità, va a catturarlo proprio Ntoi, Andreas Ntoi, il quale poi lo scambia allineato ancora con i propri compagni del pacchetto arretrato, adesso si alza la pressione degli azzurri che costringe i giocatori della Grecia a portare palle, a farlo in maniera piuttosto faticosa, c'è un fallo ai danni della solita Zollis, questa volta compiuto da Chiarodia, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore della Grecia, anzi il fallo è stato subito dal numero 26 Tsiridis, è abbastanza evidente dobbiamo dire l'intervento falloso da parte del numero 4 degli azzurri e calcio di punizione in favore della Grecia, siamo al 67esimo minuto con il punteggio che premia ancora la nazionale di Silvio Baldini in vantaggio per 1-0 sulla Grecia a Creta grazie alla rete segnata al 18esimo del primo tempo ad opera di Pio Esposito, Grecia che palleggia con i propri difensori all'interno della sua tre quarti, pallone adesso giocato all'indietro, sempre qualche rischio corso da rota in fase di appoggio di palla ai propri compagni sempre del pacchetto arretrato, Grecia che non guadagna metri, è costretta a scambiare anche rischiando qualcosina, il possesso palla recita un 54% a favore dei nostri avversari, questo in qualche modo a conferma di quanto andavamo dicendo nel corso della cronaca di inizio secondo tempo, meglio di inizio di metà, a questo punto secondo tempo, visto che siamo al 68esimo, attenzione a Dubikas che se ne è andato i danni di Reggiani, l'arbitro estrae il cartellino rosso,
1: sì
0: cartellino rosso perché Reggiani era ultimo uomo, movimento di Tsimikas, mentre Reggiani facendo vallo a vedere, per carità, perché insomma sembra forse un po' eccessivo il cartellino rosso, dobbiamo dire che Tsimikas

0: Fabregas era riuscito con una finta ad andar via il nostro difensore, il quale poi aveva commesso fallo ai 6 danni ed era effettivamente ultimo uomo. Ora bisogna capire se questo fallo è stato effettivamente tale. Sì, lo è stato, perché è stato strattonato proprio per la maglia l'attaccante del Como ad opera di Rota. Erano molti metri ancora da percorrere dalla maglia numero 9 della Grecia, fatto sta che però di fatto Reggiani era l'ultimo uomo. Non ha avuto esitazione il direttore di gara ad alzare direttamente il cartellino giallo, il cartellino rosso all'indirizzo del difensore azzurro, e quindi giocheremo da qui al termine della partita in 10 uomini. Io credo decisione anche questa legittima del direttore di gara.
1: Va via, va in porta Reggiani, prende male il tempo a Duvicas, lo abbraccia, e poi tra lui e Donnarumma non ci sarebbe stato nessuno, tra l'attaccante della Grecia e del Como e Donnarumma non c'erano più difensori in grado di recuperare. Chiara occasione da gol, non c'è nemmeno bisogno di andare a rivederla.
0: Guarda Baldini come abbraccia Reggiani.
1: Lo ha abbracciato Reggiani, sì, perché comunque è al debutto un ragazzo di 18 anni, come dicevo prima. Espulsione, pochi minuti è durata la sua partita, e in questi 20 minuti, poco di più, della sfida l'Italia dovrà giocare in 10 contro 11.
0: Questo è proprio un errore di inesperienza, no? I 18 anni sono evidentemente quelli denunciati in questa azione dal difensore del Borussia di Dortmund, appunto 18enne, perché lì conviene sinceramente, visto che l'attaccante ti ha preso il tempo, magari staccarsi un pochino e dedicarti all'uno contro uno, evitando quindi di fare fallo, visto che sei ultimo uomo. Probabilmente non si è reso conto di questa eventualità decisiva e dirimente Reggiani, e quindi l'arbitro non ha dovuto far altro che estrarre, dobbiamo dire, giustamente il cartellino è rosso. E siamo giunti al 70esimo, quindi 20 minuti al termine, poco più, salvo recupero che l'Italia giocherà in 10 uomini, anche se è ancora in vantaggio per 1-0. Ora ci prova con Nicolioscio, che viene fermato da Rota, dobbiamo dire molto molto positivo l'ingresso in campo di questo ragazzo con la maglia numero 15, che denuncia però chiarissime origini italiane. Endur prova ad andarsene sulla corsia di sinistra, di fisico il giocatore della Fiorentina, poi mantiene il pallone all'interno della metà campo avversaria, cerca con un colpo di tacco con Leoscio, che vince un rimpallo in chiusura, però in seconda battuta Razzos riesce a strappare il pallone dai piedi, allora Zolis con la sua solita velocità che prova in qualche modo a ribaltare il fronte e ci riesce appoggiandosi sulla corsia di Sisa per Tsimikas, tocco di ritorno del terzino della Roma, troppo lungo, che però termina ben oltre il perimetro di gioco e ben oltre la linea di fondo. In qualche modo ci salviamo e otteniamo una rimessa. E ripetiamo, siamo ormai al 71esimo, a 19 minuti dal termine della partita, salvo recupero, siamo in vantaggio per 1-0, ma siamo sotto di nuovo, Daniele Fortuna. Colin Breck adesso.
1: Sì, altra pausa, evidentemente già concordata tra le due nazionali, eppure insomma adesso più da filpa, diciamo, che da maglietta maniche corte, perché comunque siamo veramente a due passi dal mare.
0: C'è il vento.
1: Insomma, e c'è anche un po' di vento, è scesa un po' di umidità, tutto quanto gradevolissimo naturalmente qui in riva al mare greco, e però comunque pausa per consentire ai giocatori sì di dissetarsi, ma magari anche di parlare, di discutere di questi ultimi 20 minuti scarsi che separano la sfida al suo finale, senza considerare il recupero.
0: Il recupero che andrà comunque considerato, e dobbiamo dire che anche questo scampolo di partita da giocare in inferiorità numerica sarà un test, no? Per questi ragazzi.
1: Esattamente.
0: La tenuta non solo fisica ma anche psicologica, no? Giocare in trasferta in vantaggio di un gol, ma sotto di nuovo con la nazionale di casa che vorrà evidentemente cercare il gol del pareggio a tutti i costi, non fosse altro per non scontentare i 13.000 che sono accorsi qui allo stadio di Heraklion per appunto sostenere la squadra allenata dal commissario tecnico Jovanovic. Si fanno sentire infatti i tifosi greci, molti ragazzi, molte famiglie. Del resto, e poi siamo in una zona anche abbastanza turistica, ed è ovvio che tanti ragazzi, tante famiglie siano venute stasera a guardare questa partita. Il gioco sta riprendendo dopo il cooling break, ci saranno da recuperare ulteriori 2 minuti. Io credo che alla fine non saranno meno di 5, addirittura 6 quelli che ci separeranno al 90esimo dalla fine della sfida, una fine della sfida che l'Italia dovrà affrontare, ripetiamo, in 10 uomini per l'espulsione rosso diretto pochi minuti fa di Reggiani, che aveva preso il posto dell'infortunato Comuzzo. Quindi Italia che evidentemente ha perso anche dei punti di riferimento in difesa sull'uomo che deve andare a guardarsi dal pericolosissimo Dubikas, che non si è visto moltissimo in questa serata a dispetto delle sue credenziali maturate, in particolar modo nel corso del nostro campionato, nel Como di Cesc Fabregas, che ha conquistato l'accesso alla Champions League, ma che insomma non consentirà agli azzurri un finale di partita facile, Daniele.
1: In due partite, dicevi bene, Comuzzo e Chiarodia di fatto erano stati perfetti, non avevano concesso nulla agli attacchi avversari del Lussemburgo e della Grecia. Adesso ci saranno altri cambi per l'Italia.
0: Che Baldini però ha richiamato Fini in panchina, perché dice adesso dobbiamo difenderci, l'ha andato ad abbracciare, abbraccio di Fini anche per il suo commissario tecnico, ha capito la situazione evidentemente il nostro numero 17, ragazzi intelligenti.
1: Esattamente così, perché fuori Fini, spiegazioni di Baldini, e dentro Favasulli, dunque un terzino, si va a risistemare dietro, esatto, l'Italia, e fuori anche Lipani, come era successo nel Lussemburgo, dentro Tagasso, il regista del Venezia. Stesso cambio, proprio identico, era stato fatto proprio con il Lussemburgo nel secondo tempo.
0: Intanto Rezzo sa qualcosa da dire a Pio Esposito, nello scontro aereo con l'attaccante dell'Inter ha avuto la peggio, si lamenta un po' perché dice non alzare più il gomito, nel senso non colpirmi al costato così come hai fatto poc'anzi. Beh, insomma, però Rezzo deve capire che quando gioca con un centravanti di livello internazionale come Pio Esposito c'è anche la possibilità che prenda qualche colpo, ecco, mettiamola così, no Daniele?
1: Sì, c'è questa possibilità.
0: Si danno e si prendono, insomma, ecco, questo volevo intendere alla fine.
1: Anche perché Esposito è tra i giocatori più esperti di questa Italia giovanissima, 20 anni e mezzo di media, come abbiamo ripetuto più volte, dunque anche una malizia diversa rispetto ai suoi compagni di squadra. Favasulli che va a giocare nel suo ruolo, il calciatore del Catanzaro, vale a dire a fare il terzino destro, mentre Scala in mezzo, Mane a formare la coppia di difensori centrali con Chiarodia.
0: E a proposito
1: dopo l'espulsione di Reggiani,
0: esatto, e del suo Catanzaro, devo dire che Aquilani ormai allenatore del Catanzaro, che ha sfiorato la promozione in Serie A e si accaserà, ormai manca poco l'ufficialità, sulla panchina lasciata libera da Fabio Grosso a Reggio Emilia, quindi al Sassuolo, con Fabio Grosso che si accumulerà invece su quella viola della Fiorentina. Altro cambio, altri cambi in casa greca però adesso, Daniele.
1: Allora Tete per Vagianidis, dunque sulla fascia, fuori Muzakitis invece in mezzo, e dentro il numero 20 Zafeiris, un centrocampista anche lui della PAOK di Salonicco.
0: Tete che è un attaccante, cioè molto più attaccante di Vagianidis, mentre ora subisce fallo Dubikas, l'arbitro lascia proseguire l'azione. Il lancio in profondità per Colleoscio, arriva più Esposito, prova con il sinistro dalla distanza, pallone che sorvola la traversa, ma evidentemente lì un po' isolati sia Esposito che Colleoscio, e il primo, quello dell'Inter che ha avuto l'opportunità di calciare in rete, l'ho fatto senza troppi indugi, e è andato alla conclusione in precedenza, dobbiamo dire, insomma, piccola sceneggiata di Dubikas, che non è stato colpito al volto, e quindi e poi è terminato a terra, adesso col numero 6 dell'Italia che gli dice dai, va bene così, non è successo nulla. L'arbitro comunque non aveva boccato, Daniele.
1: No, aveva lasciato proseguire, adesso si rialza Dubikas e continua a spingere, adesso però attacca, cerca di essere più veloce la Grecia.
0: Proprio dalla corsia di sinistra, proprio con i nuovi entrati, c'è un tentativo del solito Tsolis, però che scambia con Tsimikas, pallone arretrato che rimane nella nostra metà campo, ci sono anche i difensori della Grecia che partecipano attivamente al tema offensivo, ci prova Rota quasi al vertice, allarga verso il numero 26 della nazione di casa, il quale poi si muove centralmente, non riesce a guadagnare però metri la Grecia, non riesce a sfondare l'impianto difensivo degli azzurri, c'è ancora Zilidis che prova ad andare via contro due avversari, alla fine viene fermato, dobbiamo dire, con una certa efficacia da parte di Bartesacchi, che prova in qualche modo ad innescare più Esposito, fermato da Rezzos, pallone che Pisilli prova a contrastare così come i suoi compagni di reparto e gli avversari, ci riesce Endur, pallone lanciato, corsia di sinistra lì dove più Esposito però è in ritardo rispetto a Rezzos, il retropassaggio di quest'ultimo per il portiere della Grecia, Odysseos Vlachodimos sulla sinistra, ancora una volta però la Grecia con il Simikas, parte il cross in mezzo, pallone che filtra, in qualche modo sventiamo la minaccia grazie al solito Pisilli, poi subiamo fallo lì con i giocatori greci che però si arrabbiano molto per questa azione reputata irregolare ai danni di Pio Esposito, e con il difensore centrale, vale a dire Atsikiaks, che si lamenta un po', Atsidiakos, dalle parti del direttore di gara, ma anche questo mi sembrava un fallo assolutamente netto su Pio Esposito.
1: Molto intelligente nella copertura del pallone, Esposito lì in mezzo, lo protegge con il corpo, va a subire il fallo di Atsidiakos, insomma è un fallo preso bene da Esposito, evidentemente decisivo nel primo tempo con il gol e anche in difesa in questo momento, non dico di sofferenza, ma insomma di una qualche difficoltà con l'Italia in 10 contro 11 per l'espulsione di Reggiani.
0: Diciamo che la difesa degli azzurri non ha tremato mai in questo secondo tempo, anzi l'Italia ha rischiato il raddoppio con il palo, con la traversa di Colleoscio all'inizio della ripresa, ma è certo che è la pressione fisiologica dei greci, specialmente dal momento in cui l'Italia è rimasta in 10 uomini, si sta manifestando adesso all'interno del terreno di gioco, Tete controllo abbastanza rivedibile del nuovo entrato e pallone che circola tra i piedi di Gigio Donnarumma, il quale lo allontana di prima intenzione con Colleoscio di testa, pallone che rimbalza nel cerchio centrale del campo, è lontano più Esposito e ancora Rezzos che poi scambia con i propri compagni del pacchetto centrale. Dobbiamo dire che adesso la Grecia sembra anche rivitalizzata, no, dalle istituzioni di Jovanovic e Solis, prova ad andare via la posizione di ala sinistra, viene fermato e dobbiamo dire molto molto bravo l'azzurro che subisce fallo anche ad opera del numero 10 della Grecia, si tratta proprio di Favazzoli, molto molto rapido ad entrare sul pallone, a sottrarlo al fantasista di Jovanovic e poi a portarlo via, strattonata sulla maglia appunto del giocatore del Catanzaro Favazzoli, e l'arbitro lì molto attento a comandare il calcio di punizione in favore dell'Italia. I minuti passano, ne mancano 10 o poco meno alla fine della partita, comunque alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà sicuramente recupero, l'Italia è in vantaggio per 1-0, la rete che sta decidendo la sfida, quella nel primo tempo al 18esimo di Pio Esposito, Italia però in 10 uomini in questo secondo tempo ormai da parecchi minuti, c'è un altro fallo ai danni di Pio Esposito, questa volta commesso dal numero 20 della Grecia, si trattava esattamente, se non andiamo errati, di Zafeiris. Sì, proprio lui, è un fallo piuttosto evidente, è bravo il nostro centravanti anche, come dire, a rompere il ritmo della Grecia con queste azioni, con questi corpo a corpo grazie ai quali guadagna dei calci di punizione, no?
1: A prendere colpi, a spezzare anche il ritmo della Grecia, a far sì che l'Italia possa battere un calcio di punizione nella metà campo della Grecia. C'è una munizione adesso? Non so se per perdita di tempo
0: o per...
1: No, forse o per proteste, adesso non sono riuscito...
0: Sinceramente è difficile capire a chi, perché c'erano tre giocatori lì nei pressi, intanto sì. Pisilli col suo traversone secondo palo e il tentativo di intervento da parte di Colleoscio, è lui l'ultimo a toccare il pallone che però finisce oltre il fondo, ci sarà rimessa in favore della Grecia, siamo giunti all'82esimo minuto, insomma non manca molto alla fine della partita, siamo al 37esimo di fatto nel corso della ripresa, e l'Italia è in vantaggio per 1-0, anche perché se, come abbiamo più volte rimarcato, è in inferiorità numerica, l'espulsione di Reggiani proprio se non a metà, insomma quasi ad inizio ripresa, Reggiani che aveva preso il posto dell'infortunato Comuzzo, questa ci sta creando un po' di problemi, questa espulsione, evidentemente stiamo cedendo del campo ai nostri avversari, ma stiamo tenendo il campo stesso con grande autorevolezza, dobbiamo dire anche nella sofferenza o comunque nella necessità, stiamo dimostrando un ottimo carattere a dispetto della poca esperienza a questo livello dei giocatori di Baldini. Intanto il pallone per Tsimikas è troppo lungo, finisce nuovamente sul fondo. Dal punto di vista tecnico preferisce la Grecia attaccare dalla corsia di sinistra. Daniele Fortuna lì però l'intesa tra Tsolis e Tsimikas non è delle migliori, si è già manifestata male in un paio di occasioni, no?
1: È rivedibile, certamente l'Italia adesso però si chiude bene dietro con le linee molto molto attaccate, con Esposito che fa fare pressing, che lotta per recuperare i palloni, dunque ancora molto bene l'Italia anche in questo finale, anche in inferiorità numerica.
0: E anche, ripetiamo, dovendo in qualche modo sopperire all'inferiorità numerica, visto che la Grecia sta attaccando con grande veemenza. Bourigas a destra, attenzione la cross che parte in mezzo, allontanato poi la conclusione, il palo colpito adesso dal numero 20 Zaferis, proprio colui il quale aveva commesso fallo ai danni di Pio Esposito, e reitera il concetto anche in questa occasione. È stata sicuramente l'azione più pericolosa della Grecia in questa partita, il palo colpito da Zaferis con questo destro che aveva superato Donnarumma all'altezza del montante alla sinistra del nostro capitano. Molto violenta la conclusione, palo colpito, siamo stati fortunati, ma insomma un po' di fortuna dopo tutto quello che abbiamo passato non guasta, no Daniele?
1: Sul palo di Donnarumma, che però comunque era lì a proteggere la sua parte di porta, e dunque era comunque sulla traiettoria, tiro violentissimo da parte di Zaferis, si è proprio andato a stampare sul palo Donnarumma con i piedi ora.
0: Sì, riesce ad allontanare il pallone, prova la nazionale di Silvio Baldini a tenere tra i piedi il possesso e ci riesce grazie alla solita prova molto molto generosa del numero 20 D'Agasso, il quale guadagna anche una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro. Il suo schieramento è stato Andruzzos a mettere palla oltre il perimetro di gioco sulla tentativo del nostro numero 20, rimessa con le mani che adesso andrà ad operare Bartesaghi, rosicchiando un po' di preziosissimi secondi sul cronometro. Mancano poco più di 5 minuti al termine del tempo regolamentare, poi ci sarà recupero sicuramente che il direttore di gara vorrà accordare. Attenzione però adesso Andurro all'altezza dei 25 metri, costretto a retrocedere da Pisilli, quest'ultimo verso la corsia di destra. Fasulli che restituisce il pallone al centrocampista della Roma, buona l'idea di servire Endur sulla corsia di destra, si accentra il centrocampista della Viola, servito ancora con Leosciu che si gira al limite dell'area di rigore, Pio Esposito, manteniamo palla lì, andiamo da destra con D'Agasso, anzi con Fasulli che punta l'avversario, entra in area, mette palla sul sito, la conclusione, la parata molto bella dobbiamo dire da parte di Blako Dimos sul tiro proprio di Favasuli, bravissimo a liberarsi della guardia di Tsimikas e poi a scagliare questo sinistro sotto la traversa. Il pallone è stato raggiunto dalla manona del portiere greco, che ha anche indossato la fascia di capitano una volta uscito dalla Campo Mazuras, e ha concesso il tiro dalla bandierina alla nostra nazionale. Ancora un corner, questa volta con battuta da destra all'interno del piede sinistro di Bartesaghi, la traiettoria rientrata rispetto alla porta avversaria, pallone in mezzo con i pugni, ancora una volta il portiere della Grecia Pisilli che ferma la sfera quasi all'altezza della linea di fondo, poi commette fallo di danni all'avversario, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della Grecia. Due cambi per Silvio Baldini.
1: Ma uno abbastanza inevitabile, come in Lussemburgo esce il migliore, perché secondo me sì, è stato ancora una volta il migliore Esposito, ed entra Camarda e poi altro debutto ed è il 17esimo, perché entrerà Faticanti al posto forse di Coleoscio, no, non credo di Coleoscio, adesso vediamo, e comunque insomma si parla di quest'altro debutto per Faticanti, cresciuto nella Roma, sì, l'ultima stagione alla Juventus Under 23, alla Next Gen.
0: Alla Next Generation della Juventus, giocatore del quale si dice molto molto bene, Faticanti. Adesso c'è qualche incomprensione all'altezza della panchina azzurra, evidentemente con Coleoscio che deve uscire dal campo, ma con l'arbitro che non riesce a capire chi insomma deve prendere il posto della maglia numero 11 della nostra nazionale. Operazioni di ripresa del gioco che sono un po' lente, c'è un cambio anche, crediamo, nella Grecia, no Daniele?
1: Ce ne sono due, Pavlidis, l'attaccante della Benfica, pronto a entrare in campo, così come Kostoulas, che invece è un attaccante del Brighton, vuole chiudere davanti e giustamente alla ricerca del pareggio. Jovanovic, il commissario tecnico della Grecia, fuori Duvikas, piuttosto scontento.
0: Sì, piuttosto scontento, dobbiamo dire, alla fine piuttosto inoffensivo, no? A dispetto, ripetiamo, dell'ottima stagione che ha disputato con il Como. Non manca molto alla fine della partita, 2 minuti e mezzo, ma attenzione a Tete, ora sulla corsia di Sirisa, sovrapposizione di Zivica, spallone in mezzo, Donnarumma che ci arriva e mette con la punta delle dita sulla fonda e poi si arrabbia, crediamo con i propri compagni di squadra o forse con il direttore di gara. Di fatto però c'è un tiro dalla bandierina in favore della Grecia, ancora Tsimikas da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria di uscire rispetto proprio alla porta difesa dal nostro capitano, da Gigio Donnarumma. 88 minuti e 10 secondi sul cronometro, cross che parte in mezzo, Donnarumma ad allontanare con i pugni la Grecia che rimane lì dal settore di destra, prova un traversone, Tete che non si gira, ancora lui al limite, proviamo in una grande mischia a risolvere qualcosa con Bartezzaghi, alla fine ci riusciamo, lo stesso Bartezzaghi che forse subisce anche fallo, secondo l'arbitro non è così, ci sarà una semplice rimessa laterale in favore della nostra nazionale. Ovviamente adesso la Grecia, anche con una certa spinta, diciamo così, dei nervi, riesce a rendersi minacciosa lì davanti. L'ultimo a rendersi pericoloso è stato proprio con il numero 14 Pavlidis, ha tentato
1: appena entrato
0: con un colpo
1: Pavlidis
0: di tacco, sì, il primo pallone toccato dalla punta del Benfica è stato poi deviato in corner da Gigio Donnarumma. Pavlidis è tra l'altro un giocatore di grande esperienza internazionale, di grande talento,
1: Faticanti adesso è entrato perché comunque c'è stato qualche problema su questo,
0: eravamo
1: su questo
0: solo
1: cambio.
0: In 9 peraltro.
1: E alla fine Faticanti è entrato a aprire il posto di Cole Osho. Gli ultimi minuti, mancano 40 secondi al 90esimo, poi ci sarà il recupero in apnea, dobbiamo dire, per l'Italia, ma è stato bravissimo Donnarumma.
0: Sì, è stato bravissimo Donnarumma, sono bravi comunque i nostri ragazzi ad opporsi ai tentativi della Grecia che si fanno adesso pressanti da sinistra con Tsimikas, il tentativo in area di rigore da parte ancora una volta di Pavlidis con il pallone che finisce sul fondo, non è riuscito l'attaccante del Benfica ad intercettare questo traversone che veniva dal sinistro di Tsimikas, con un gesto quasi liberatorio, no? Gigio Donnarumma è andato a scagliare il pallone stesso lontanissimo, pallone che aveva rimbalzato sui tabelloni pubblicitari alle sue spalle, molto distante comunque rispetto al palo sinistro della nostra porta. Tra poco cercheremo di capire quanto è stato il recupero, 5 minuti insomma, ecco, 5 minuti quelli preventivati effettivamente si sono dimostrati quelli poi concessi al direttore di gara, saranno 5 minuti da vivere, non dico con sofferenza ma con una certa apprensione, perché adesso insomma a questa vittoria, la seconda consecutiva, sarebbe, ci abbiamo un po' fatto il callo e sarebbe anche un premio, no? Per questi ragazzi e credo soprattutto per Silvio Baldini, Daniele Fortuna.
1: Per il gioco, comunque per questa partita comunque molto convincente, più della prima, secondo me, con il Lussemburgo, certo Pavlidis dà tutto un altro peso all'attacco della Grecia che spinge ancora sulla fascia.
0: Sempre con Tsimikas alla corsia di sinistra, prova Pavlidis proprio ad incrociare da quel lato del campo, Tsimikas va al traversone in mezzo che viene però è fermato ancora una volta dai nostri difensori in Dur, che ha guidato molte transizioni dalla nostra all'altrui metà campo ed è stato molto prezioso in questo lavoro di raccordo il centrocampista della Fiorentina, che ora probabilmente vittima di crampi, aiutato dal fisico Ondura, no? Un fisico potente, prepotente, che gli consente questi strappi magari non molto veloci ma molto continui nel corso della partita. Daniele
1: si ispira a Pogba, d'altronde la statura,
0: ha
1: il metro,
0: un buon modello, diciamo,
1: il 1,90 m, la stazza, insomma, consentono a Ndur, che ha fatto una buona, anzi una ottima ultima parte di stagione con la Fiorentina, di stare lì e recuperare palloni al centrocampo. Attenzione alla Grecia
0: con Tete sulla corsia di sinistra, prova a saltare il diretto avversario, mette il pallone in mezzo per Pavlidis e poi dalla distanza ancora alla conclusione il numero 20 Zafiris con il pallone che però viene ribattuto, così come viene respinto dai pugni di Donnarumma questo cross che arrivava a sinistra, c'è l'arrembaggio della Grecia questa volta dal lato destro del campo con un traversone lungo per tutti ma non per ancora che lo mette in mezzo, ancora un tentativo di testa da parte dei nostri avversari con il pallone che però ruota scaraventa direttamente sul fondo, peraltro in maniera assolutamente, diciamo così, poco pericolosa per il nostro portiere Gigio Donnarumma. Ci avviciniamo alla fine di questa sfida, ci avviciniamo alla fine di questa partita. L'Italia in vantaggio in Grecia per 1-0, va a complimentarsi Donnarumma con Barthez, evidentemente molto contento anche, no? Il nostro capitano, dell'atteggiamento dei suoi compagni di squadra, giovani sì d'accordo, con poca esperienza sì d'accordo, ma evidentemente con tanto desiderio, tanta determinazione di ben figurare, di sfruttare al massimo questa grande opportunità che è stata loro concessa da Silvio Baldini. Mancano 2 minuti alla fine del tempo di recupero, mentre c'è sempre Tsimikas alla corsia di sinistra, ancora Pavlidis che si fa trovare pronto a sfidare adesso il nostro numero 22, doppio triplo dribbling, pallone che rimane in area di rigore. Alla fine Pisilli, il raddoppio di marcatura, va a fermare il tentativo dell'attaccante del Benfica, poi si trascina il pallone in fallo laterale, è sfinito Nicolò Pisilli, mentre la Grecia continua ad attaccare, sempre Tete, questa volta centralmente da Rota che prova a caricare il destro, poi invece decide di andare sulla corsia larga dove parte un traversone con una deviazione di Bartedaghi, con il pallone che finisce sul fondo, ma forse non c'è stato nemmeno il tocco del difensore del Milan, motivo per cui si riprenderà con una semplice rimessa in favore degli azzurri. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando si sta esaurendo il penultimo minuto di recupero, un solo giro di lancetto, poco più, alla fine di questa partita che l'Italia sta vincendo per 1-0 in terra di Grecia, ad Ericlia, chiediamo scusa, proprio nell'isola di Creta, sarebbe sicuramente un risultato confortante per tutto il movimento, per quello che ha inteso spiegare Silvio Baldini con queste sue decisioni, con questa sua condotta, diciamo così, nelle convocazioni in azzurro nel corso di queste due partite. Sarà stato anche un commissario tecnico di transizione, chiamiamolo così, Silvio Baldini, come era stato qualche anno fa Gigi Di Biagio. Di sicuro ha lasciato un'ottima impronta. Tete entra in area di rigore, forse l'ultima opportunità per la Grecia, pallone arretrato, gran mischia, Pisilli che lotta, alla fine esce ragazzo vittorioso col pallone tra i piedi. Mancano 20 secondi alla fine dell'ultimo minuto di recupero, ma adesso si continua a giocare, si lotta su ogni pallone come se fosse quello decisivo, e del resto lo è. Pisilli va via alla sua maniera, in mezzo a due, forse tre uomini, finisce giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. Ultima opportunità per la Grecia dalla corsia di destra con il numero 26 che mette palla sulla destra, ancora prova la conclusione, deviazione, palla sul fondo, pallone che finisce in calcio d'angolo, esulta tutta la panchina azzurra, forse
1: tutti in piedi, come sì, se fosse una finale,
0: come se fosse una finale. Beh, insomma, al di là di come andrà a finire questa partita, questa forse è l'ultima opportunità per la Grecia, perché siamo già a 5 minuti e 30 di recupero dei 5 assegnati dal direttore di gara, dobbiamo dire, con il cross di Tsimikas, Donnarumma che allontana pallone in aria e Donnarumma che lo blocca, forse è finita qui. Vediamo se l'arbitro in qualche modo conforta quella che è la nostra impressione. Sì, è finita qui, ha vinto l'Italia in Grecia, seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Silvio Baldini e Daniele Fortuna, sicuramente una bellissima esperienza per il commissario tecnico e per questi ragazzi.
1: Sì, adesso abbracciati da Donnarumma, è un abbraccio collettivo, però anche in panchina ci tenevano, è veramente come se avessero vinto un trofeo, il futuro è loro, lo speriamo, di molti di loro, proprio nel giorno della vittoria nei campionati europei dell'Italia Under 17. Saltellano, finisce così questa avventura dell'Italia di Baldini, per lui il ritorno in Under 21, un obiettivo comunque ambizioso, l'europeo e poi il ritorno alle Olimpiadi da conquistare proprio attraverso i campionati europei di categoria. A proposito, alle Olimpiadi l'Italia manca addirittura dal 2008, da più tempo rispetto ai mondiali.
0: Salvaguardiamo questa immagine, gentili ascoltatori, dei ragazzi con la maglia della nostra nazionale, dei ragazzi giovanissimi, due partite, due vittorie, una in Lussemburgo per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito, la seconda in Grecia per 1-0 grazie ancora alla rete di Pio Esposito. Godiamoci questa festa, conta poco o nulla, o forse conta molto molto di più rispetto a tutto quello che purtroppo abbiamo passato negli ultimi mesi, grazie a Daniele Fortuna, grazie a tutti i nostri radioascoltatori. Noi chiudiamo qui, da Francesco Repice infine l'augurio di una serena notte, la linea che può tornare agli studi di Roma.
2: Domenica Sport.
3: Ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Roma, di Saxa Rubra a Roma, scusate, e quindi come ricordava Francesco Repice in Radio Cronaca, due vittorie per la nazionale di Silvio Baldini. Non sono queste le gare da vincere, ma è meglio vincerle anziché perderle, questo chiaramente sarà la palissiano, ma è anche vero. E io vi do i numeri per intervenire nel finale, per i commenti con Filippo Grassia e Giovanni Galli, il numero verde per intervenire in diretta 800 050 001 e poi per scriverci di sms 335 699 29 49. Vi aspettiamo fra pochissimo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. A più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al nuovo attacco iraniano contro Israele. Tre ondate di missili di Teheran in risposta a quello contro Beirut. Chiuso lo spazio aereo in Giordania, Siria, Iraq e nell'Iran occidentale. Israele si starebbe preparando ad una risposta potente, secondo quanto riferito alla CNN da fonti dello Stato ebraico, e avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Gli aggiornamenti in studio con Marco Barbonaglia.
4: Teheran risponde agli attacchi israeliani su Beirut, con i quali sostiene Tel Aviv ha superato tutte le linee rosse, e lancia una decina di missili balistici verso il nord del paese. Un avvertimento, dicono i Pasdaran, che rivendicano di aver messo nel mirino la base di Ramat David, da dove sono partiti i raid contro il Libano, e avvertono: se attaccati la risposta sarà devastante, colpiremo gli interessi americani nella regione. Fino ad ora l'esercito israeliano sostiene di aver intercettato tutti i missili. È il primo attacco di Teheran dal cessate il fuoco dell'8 aprile. La nostra accettazione, hanno dichiarato le forze armate iraniane, era subordinata a una tregua su tutti i fronti, ma come sempre America e Israele non hanno rispettato il loro impegno. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi di Regno Unito, Francia, Qatar, Turchia e il mediatore pakistano Azim Munir. La guida suprema Khamenei ha scritto su X: il vacillante regime sionista è agli ultimi respiri. Caccia israeliani, intanto, secondo media dello Stato ebraico, sarebbero già in volo verso l'Iran, ma la situazione è confusa e in continua evoluzione. È un grave errore quello fatto dall'Iran nell'attaccarci. Il capo dell'esercito sta valutando piani per il futuro, fa sapere un portavoce militare israeliano, e aggiunge: continueremo a colpire Hezbollah in tutto il Libano.
3: Donald Trump invita l'Iran a fermare l'escalation dopo il lancio di missili e a tornare subito al tavolo dei negoziati. Parlando a Fox News dice: basta così, sottolineando che un accordo era vicino ma la crisi rischia di comprometterlo. Il presidente americano si dice inoltre non contento dell'attacco israeliano a Beirut e annuncia un contatto con Netanyahu per evitare ulteriori azioni contro Teheran. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di negoziati diretti con Putin, quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi membri, nonché a quello degli alleati, si legge nel testo. A Madrid Papa Leone XIV ha richiamato l'Europa alle sue radici spirituali, invitando a non rinnegare l'impronta cristiana nella sua identità e a non trasformare la religiosità in una fede museo. Il pontefice ha sottolineato il ruolo storico del cristianesimo nella costruzione del continente, dalle opere sociali fino ai modelli culturali. Al centro del messaggio anche l'appello a porre i poveri e gli esclusi come criterio guida per società ed economia. E siamo all'economia con Monte Paschi di Siena al centro del risico bancario, il CDA di BPM, maggiore azionista Credit Agricole, ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale con una potenziale capitalizzazione di 50 miliardi di euro. Immediata la contromossa di Intesa San Paolo e Unipol, che riunendo i rispettivi CDA intendono presentare un'offerta spezzatina per MPS, le cui quote in Mediobanca e Generali finirebbero a Intesa, mentre BPR Banca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela retail. I termini dell'offerta saranno resi noti domani, prima dell'apertura delle borse. La cronaca ora: il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari sulle accuse di violenza sessuale a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare nega ogni addebito e si difende: le cose vanno provate, io sono un bel ragazzo, lei è una normale. Protesta il PD, accuse di una gravità inaudita, se il fatto è confermato saremo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. La grazia concessa a Nicole Minetti, nuovo capitolo della vicenda, dall'Uruguay arriva il colpo di scena.
5: aveva già dichiarato in un'intervista in Uruguay che le sue parole erano state travisate e ora ha ritrattato con un giuramento davanti a un notaio in presenza del suo avvocato. Lei è Graciela Mabel de los Santos ed è la fonte uruguayana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. La donna ha smentito tutto affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nel Ranch Gin Tonic di Punta dell'Est. La testimonianza è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma. Milano, Antonello Marzio, GR1.
3: E noi restiamo a Milano dove questa mattina c'è stata la più grande elezione collettiva di danza. Maestro d'eccezione, l'étoile Roberto Bolle, i migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, ideato e condotto dal ballerino.
6: L'applauso di Piazza San Carlo per l'arrivo di Roberto Bolle dà il via al Ballo in Bianco. Ed è proprio il colore candido, insieme alla musica e alla danza, il protagonista di questa domenica mattina speciale per Torino. Alla sbarra, su un palco, uno dei ballerini più noti a livello internazionale, nato a Casale Monferrato 51 anni fa. A seguirlo, quasi 2000 studenti delle scuole di danza, arrivati da tutta Italia. Una grande lezione collettiva che ha dato vita a spettacolari coreografie.
7: Piazza San Carlo è veramente un salotto molto elegante della città e sono felicissimo di invaderla con tanti ragazzi, quasi 2000 vestiti di bianco, tante sbarre e quindi tanta bellezza.
6: A riprendere lo spettacolo le telecamere del centro di produzione Rai Piero Angela di Via Verdi. Durante la mattinata anche i contributi di torinesi illustri, tra cui Arturo Brachetti, Evelina Cristellen e Susanna Egri. L'evento andrà in onda domenica 14 giugno su Rai 1 alle 9:40. Torino, Maria Elena Spagnolo, GR1.
3: È tutto, la linea torna domenica Sport, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
0: Domenica Sport.
11: 23:10 minuti, di nuovo buona serata da Massimiliano Graziani con voi per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Io vi ricordo i numeri per intervenire, SMS 335-699-2949 che potete utilizzare anche per i messaggi WhatsApp, e poi il numero verde per chiamarci in diretta 800-050-001. La nazionale di Silvio Baldini ha vinto in casa della Grecia per 1-0 con la rete di Francesco Pio Esposito al 18esimo. Francesco Pio Esposito che si conferma mattatore perché aveva segnato anche il gol della vittoria in casa del Lussemburgo. Due amichevoli, due vittorie, commenteremo fra pochissimo con Filippo Grassia e Giovanni Galli, ma prima dobbiamo fare un piccolo passo indietro, doveroso, doverosissimo, perché oggi è andata in scena la finale del Roland Garros con un italiano in campo, Flavio Cobolli, che però ha dovuto cedere al quinto set al tedesco Sascha Zverev. Cobolli che ha lottato fino alla fine ma poi si è dovuto inchinare a Zverev, che ha vinto il suo primo slam, ha coronato il sogno. Ma sentiamo Flavio Cobolli, che è stato intervistato da Emilio Mancuso dopo il match, dopo la finale del Roland Garros.
12: Siamo con Flavio Cobolli. Intanto una partita che è durata 4 ore e 16 minuti, quindi una durata importante, una finale a Roland Garros. Dopo un primo set che oggettivamente ha condizionato molto, poi l'esito finale, c'è stata una partita praticamente sempre equilibrata, ad eccezione dell'ultimo set dove ne aveva di più Zverev.
13: Sì, è stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, quindi bisogna essere felici, orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis, quindi bisogna adesso metabolizzare, resettare e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.
12: Adesso ricarichi le batterie, perché dopo un torneo così bisogna ricaricarsi verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, come più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
13: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma, sono sicuro che accadrà, quindi adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che era e quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
11: Questo era Flavio Cobolli, al quale rinnoviamo i complimenti per come ha tentato la grande impresa portando al quinto set Zverev. Torniamo però a parlare di calcio, perché un'altra piccola impresa l'ha compiuta la nazionale italiana italiana guidata da Silvio Baldini, perché nelle due gare amichevoli previste dal CT traghettatore, e poi capiremo se è realmente così con i nostri opinionisti o se c'è una speranza che possa rimanere lui in panchina, dicevamo con Silvio Baldini in panchina, l'Italia ha ottenuto due vittorie, una in casa del Lussemburgo pochi giorni fa e un'altra stasera con la Grecia a Creta, due vittorie di misura per 1-0, ma insomma due vittorie che fanno morale e forse ci danno anche qualche indicazione. Lo chiedo a Filippo Grassia. Ciao Filippo, di nuovo.
14: Sì, buonasera a te, buonasera a coloro che ci ascoltano. Sì, sono state due partite comunque importanti, indipendentemente dal fatto che le abbiamo tenute in casa di due nazionali che non occupano certamente le posizioni migliori del ranking, però ricordiamo che l'Italia è uscita per 3 volte consecutive dal Mondiale dopo aver giocato con la Svizzera, la Svezia, il Montenegro, l'Irlanda, la Bosnia, eccetera, eccetera. E quindi si tratta di due boccate di ossigeno, tenuto conto anche che Baldini, al di là di Donnarumma, ha schierato praticamente l'Under 21. I greci si erano sorpresi di questa situazione e credo però che dovranno ammettere di aver patito la nostra nazionale per almeno 60 minuti, in cui abbiamo comandato il gioco e abbiamo portato avanti finalmente una manovra offensiva. Poi con un uomo in meno ci siamo difesi, direi, con qualche ruvidità, ma anche con intelligenza. E ne sono uscite due vittorie che fanno morale da un lato e dall'altra rafforzano un poco la posizione del ranking, che prima di questa partita ci vedeva in 12ª posizione e probabilmente retrocederemo invece di qualche posto dopo la fine del mondiale, a cui non partecipiamo.
11: Salutiamo anche di nuovo Giovanni Galli. Giovanni, buonasera.
15: Buonasera a tutti.
11: E allora Pino ci dice, cominciano ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori. Pino ci dice: se avesse giocato l'under di Baldini alle eliminatorie per i mondiali non saremmo stati esclusi. Forse un po' esagerato, però ti chiedo, Giovanni, che cosa ci lascia in eredità questa doppia amichevole?
15: Beh, intanto lo spirito di questa squadra, lo spirito, ha lottato anche in inferiorità numerica, diceva giustamente Filippo che per 60 minuti abbiamo comandato il gioco e poi dopo in inferiorità numerica abbiamo dovuto fare di necessità virtù, però hanno lottato uno spirito di squadra su tutti i palloni, visto come si aiutavano, come c'era veramente questo spirito che probabilmente ultimamente avevamo un po' perso. La cosa che mi ha fatto veramente molto piacere è vedere quanto ci tenessero a questa maglia. e questo deve essere l'obiettivo di chi giocherà da qui in avanti in nazionale. Deve essere un orgoglio vestire quella maglia e non deve essere solo ed esclusivamente un premio. Quando si gioca con la maglia della nazionale, lo spirito deve essere quello che questi ragazzi ci hanno fatto vedere stasera, ed è stata veramente una lezione per tutto il nostro calcio.
11: Chi giocherà con la prossima nazionale, come diceva Giovanni Galli, poi dovremmo capire anche chi sarà a guidarli questi calciatori e chi sarà in panchina. E a questo proposito c'è Fabrizio da Genova che ci chiede: siamo sicuri che Silvio Baldini non possa essere il prossimo CT? E poi c'è un altro nostro ascoltatore che va ulteriormente oltre, Gennaro, che va direttamente alla conclusione e ci dice che secondo lui conviene confermare Baldini. Chiedo a voi che cosa ne pensate, Giovanni.
15: Ma Baldini ha detto anche dopo la partita, ha detto: mi sono sentito in dovere di lasciare una traccia, di lasciare un messaggio in queste due partite e dare a tutti i ragazzi una grande opportunità. Io credo che questa sia stata la risposta che questo gruppo ha dato. Ha detto che le regole non sono una punizione, ma le regole sono uno stile di vita, e credo che questi ragazzi lo abbiano dimostrato appieno. Adesso c'è da capire se magari l'arrivo di qualche calciatore, magari più importante, di qualche calciatore che ha una storia diversa già alle spalle, accetta di entrare in questo contesto. E allora, se la federazione darà veramente le chiavi a Baldini, lo deve sostenere in tutto e per tutto, e non soltanto in funzione di due vittorie che ha fatto adesso. Si sa che Baldini è questo, si sa quali sono i principi, quali sono le idee, qual è il suo modo di vivere, e questo deve essere, altrimenti si cerca di dare il premio a qualcuno per poi dopo dargli la responsabilità, no, di non aver raggiunto degli obiettivi. O si sostiene o si prende un altro allenatore.
11: C'è un altro amico che ci scrive, Ennio da Torino, che dice: avanti con questo allenatore anche lui, ma chiedo a Filippo Grassia il suo parere su questo, e poi andiamo a sentirlo, Silvio Baldini intervistato da Daniele Fortuna. Prima però vorrei sentire Filippo.
14: Ma sicuramente le quotazioni di Baldini sono in aumento, e penso che i due candidati alla presidenza federale, sia Malagò sia Abete, qualche riflessione se la saranno fatta. Nella intervista di ieri, come dicevamo, nell'intervento delle 20, per certi versi Baldini ha detto, ha ripetuto quanto detto poco fa da Galli, cioè lui che ha cercato di avviare un percorso diverso nell'atteggiamento e nello stile anche con cui bisogna approcciarsi alla maglia azzurra. E lui, tra i suoi possibili successori, ha fatto un solo nome, che è quello di Antonio Conte. Io devo dirti, mi auguro che resti Baldini, perché come dicevo in precedenza è un uomo fuori dal coro, e qui bisogna svoltare in maniera anche abbastanza netta per dare un taglio a un passato che è stato davvero nocivo, ma non solo per le fortune della nazionale, ma per tutto il nostro calcio. Ad esempio, vedevo oggi Pietro Comuzzo, no? Che nella Fiorentina sembrava smarrito, e oggi è stato veramente un punto di forza, anche in grado di farsi valere in fase di disimpegno con 3-4 lanci in verticale davvero importanti. E comunque, se dovessi dire chi sono stati gli uomini che mi sono piaciuti di più, io oltre a Comuzzo citerei Donnarumma, sicuramente Pio Esposito e Ndur. Questi sono stati, secondo me, gli uomini che hanno maggiormente caratterizzato comunque una prova di squadra.
11: Poi entreremo anche nel merito delle prove singole, però intanto andiamo a sentirlo, questo uomo fuori dal coro, come lo ha definito Filippo Grassia, ovvero Silvio Baldini, CT della Nazionale pro tempore, intervistato da Daniele Fortuna.
16: Avete fatto festa alla fine, ed è giusto, perché comunque l'Italia è molto cresciuta nel corso delle due partite, questa è stata ancora più convincente, meccanismi affinati, insomma una bella soddisfazione.
17: No, la felicità mia nel vedere la felicità dei miei ragazzi, è un gruppo speciale perché tirano fuori il cuore, quando degli atleti riescono a metterci il cuore e giocano con tutte le loro energie, ti riempie d'orgoglio, ti riempie di gioia. Senti che c'è un qualcosa di magico che ti aiuta anche quando c'è le difficoltà, che quando stasera siamo rimasti in 10. Quindi ora sono venuto via dagli spogliatoi e stanno facendo una festa, sembra che abbiano vinto chissà quale trofeo, per dirti la gioia fra loro di essere riusciti a dimostrare che hanno dovuto sostituire gli adulti e hanno fatto due vittorie. C'è proprio l'entusiasmo alle stelle.
16: Con forza, con il coraggio, nonostante appunto magari l'inesperienza, la giovane età, poi lei se li ritrova tutti quanti per l'Under 21, perché comunque c'è un traguardo da raggiungere, c'è l'Europeo, poi c'è le Olimpiadi, insomma questo non è un patrimonio che si disperde.
17: No, sicuramente no, questo oramai abbiamo intrapreso questa strada, abbiamo lanciato un messaggio importante per spianare quello scalino fra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore, abbiamo cercato di spianare questo scalino, ora è meno ripido, quindi speriamo di lavorare in funzione di farlo, portarlo a livello, nel senso che sia proprio fisiologico, che i 10, 11, 11esimi passano poi quando siano le maggiori.
16: Il futuro è loro, chiaramente, li rivedremo anche con la maggiore, con il suo consenso magari da settembre, quando ci saranno le prossime partite di Nations League. Il suo futuro invece, perché adesso sicuramente qualcuno dirà, noi Baldini lo vogliamo alla guida della Nazionale Maggiore.
17: Come ho già detto ai tuoi colleghi, ora io non devo stare a pavoneggiarmi di tutti questi complimenti. Mi fanno piacere, mi rendono orgoglioso perché ho rappresentato la mia nazione, ho rappresentato la mia gente, di quelli che. Perché il calcio poi è della gente dei più poveri, degli operai, delle masse popolari, ecco, io ho rappresentato loro e stasera, come l'altra sera, li ho resi orgogliosi perché sapendo che potevamo andare incontro a delle cose che non conoscevamo, ma le abbiamo resi orgogliosi, facendo vedere che chi indossa questa maglia la indossa proprio pensando ai più poveri, ai più disagiati, a quelli che gli rimane solo la soddisfazione della vita di vedere la propria nazionale vincere. Quindi questo è il compito mio, poi il resto non mi interessano altri discorsi.
16: Grazie.
11: A Baldini non interessano altri discorsi, ma sul CT pro tempore della nazionale piovono letteralmente consensi, anche per quello che possiamo vedere per quanto riguarda la partecipazione dei nostri ascoltatori. Stanno arrivando tantissimi messaggi, io devo sintetizzare per necessità, per forza di cose, quindi faccio una sintesi e dico: tantissimi vorrebbero continuare con Baldini e auspicano di puntare di più sui giovani come quelli che erano in campo questa sera, magari con l'inserimento di qualche titolare assolutamente indispensabile e inamovibile per far crescere anche gli altri. Giovanni Galli, che ne pensi?
18: Che ne pensi? Il mio pensiero è quello, cioè è logico che se dovesse, come anch'io mi auspico, Baldini poter continuare su questo percorso, chi verrà a rinforzare, se così la vogliamo dire, cioè quelli magari che facevano parte del gruppo che non è andato al mondiale, devono arrivare consapevoli che trovano un allenatore che ha delle regole, che è un allenatore che ha dei principi di calcio e che mette davanti la squadra all'individualità, cioè lui vuole che l'individualità sia messa a disposizione della squadra, non è che lui tarpa le ali ai campioni o tarpa le ali ai calciatori di qualità, ma quella qualità deve essere messa non a disposizione del singolo, ma a disposizione della squadra, e questo è il grande passaggio. Quando dicevo prima che deve essere supportato dalla federazione, è questo, perché se lui detta delle regole, le regole valgono per quelli che ci sono adesso e per gli altri che arriveranno in futuro, se lui sarà l'allenatore. Se poi si comincia a fare, ad avere delle preferenze su qualcuno verso o qualcun altro, è logico che si va a incrinare un rapporto e si va a mettere un tarlo all'interno di uno spogliatoio che non ci porterà poi dopo da nessuna parte.
11: E allora è un plebiscito per quanto riguarda i nostri ascoltatori, i messaggi per Baldini, però ci sono anche delle posizioni diverse, un po' più prudenti anche se minoritarie, le sintetizzo anche qui. C'è chi dice ma una rondine può fare primavera per due amichevoli, così ci si deve saltare in questo modo. Qualcun altro che dice teniamo un po' i piedi per terra. E poi Marco da Saluzzo che chiede, a distanza di 2 mesi e mezzo dall'eliminazione, si è già pensato a qualcosa di più strutturale oltre al cambio di CT? Filippo Grassia.
14: Ma guarda, allora
11: le sintetizzo anche qui. C'è chi dice ma una rondine può fare primavera per due amichevoli, così ci si deve saltare in questo modo. Qualcun altro che dice teniamo un po' i piedi per terra. E poi Marco da Saluzzo che chiede, a distanza di 2 mesi e mezzo dall'eliminazione, si è già pensato a qualcosa di più strutturale oltre al cambio di CT? Filippo Grassia.
14: Ma guarda, allora l'Under 17 come

0: Avere paura a far giocare della massima serie giovanotti di 16, 17, 18 anni, e altrettanto bene stanno facendo le altre under. Si devono convincere i presidenti e gli allenatori a rischiare il giusto con i giovani. E poi questo è un discorso che varrebbe anche per gli arbitri, ma magari lo faremo poi in un'altra circostanza, visto che l'israeliano oggi, allora, che ha diretto
1: Filippo
0: di internazionale, sì, a 29 anni.
1: Ti interrompo per necessità di tempi, però abbiamo la voce di Pio Esposito, mattatore di queste due partite, intervistato, caspita, da Fortuna. Sentiamolo.
2: Stravolto, stanco, ma molto contento, immagino.
3: Sì, molto contento perché abbiamo concluso al meglio questi 10 giorni affrontati col massimo dell'impegno, seppur sulla carta erano due amichevoli, le abbiamo trattate invece come grandi partite e sono contento che ce l'abbiamo fatta in tutti e due i casi.
2: E tu l'hai fatto anche da leader, al di là dei gol, anche con la presenza poi quando si trattava di soffrire alla fine in 10 contro 11.
3: Sì, sono molto contento di essere riuscito ad aiutare i miei compagni in questa avventura particolare. Molti di loro erano esordienti. Io ho provato questa emozione qualche mese prima e vedere appunto un po' la tensione prima di queste gare è stato molto emozionante e sono contento di essere riuscito ad aiutarli.
2: Senti, è festa alla fine anche per te, dimenticato la Bosnia, accantonata definitivamente quello che è stato forse insomma la delusione peggiore della tua giovanissima carriera.
3: No, accantonato definitivamente assolutamente no, perché la delusione per il mondiale non giocato rimane e accantonarla definitivamente non me la sento assolutamente di dirlo. Ovviamente però stasera dopo la partita sono contento per il risultato.
1: Giovanni Galli, telegrafico, la crescita di questo calciatore di Esposito è il dato evidente di queste due partite.
4: È impressionante perché ha fatto salire la squadra, si è fatto trovare pronto dentro l'area di rigore, si è sacrificato, ha corso tantissimo proprio a fare pressione e dobbiamo veramente essere orgogliosi di questi ragazzi.
1: Questa che sentite è la sigla, siamo in chiusura, grazie a Giovanni Galli, grazie a Filippo Grassia che ritroveremo
0: buonanotte.
1: Qui su
0: buonanotte.
1: Queste frequenze, grazie a Andrea Boccia in redazione, a Claudio Campobasso alla realizzazione tecnica, a Ombretta Conti in regia. Finisce qui questa lunghissima puntata di Domenica Sport. Ora ci sono le previsioni del tempo e Onda Verde, buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte, prevalenza di cielo stellato o poco nuvoloso su quasi tutta la penisola, con annuvolamenti residui sulle Alpi e isolati temporali che si esauriranno prima del sorgere del sole. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 23:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di RAI Mobilità. A 4 Brescia Padova è da qui che iniziamo, coda tratti per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Sulla A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone c'è un incidente segnalato al chilometro 106, siamo in direzione di Milano e si tratta del tamponamento tra due auto. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna pure c'è un incidente, siamo al chilometro 49. sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova,

0: coda per tratto chiuso. A 1 Milano-Napoli, tra Caianello e Capua verso Napoli, è segnalata la presenza di pedoni al chilometro 715. Ora la viabilità ordinaria, statale 26 della Valle d'Aosta, tra incrocio Settimo Vittone e prima di incrocio Casello Quincinetto a 5 Torino Courmayeur, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Sulla statale 7 bis diramazione Villa Literno, il traffico è rallentato per un incidente 1,5 km prima di incrocio Villa Literno, e siamo in direzione di San Sostio, statale 7 Quater Dir. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Discoteca, Messico, attesa. È il 1984 e la più grande promessa del calcio italiano fa il suo esordio in nazionale. Il mister però lo caccia subito perché non ha rispettato le regole del gruppo. Anni dopo si sentirà dire: dovevo punirti, ma tu dovevi tornare da me. Perché non l'hai fatto? Questa è la storia di Roberto Mancini e papà Enzo Bearzot.
1: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
2: Solo nel 54 era stata chiusa, del resto in quel 54 l'aereo aveva già messo in crisi il transatlantico e arrivare qui in nave poteva essere un vezzo, non una necessità. Però tra il 1892 e quel 1954 questa era stata la porta per l'ingresso dei migranti che cercavano fortuna negli Stati Uniti d'America. Ellis Island, perché è di questo isolotto che parliamo. Ellis Island era il luogo inappellabile della speranza, oppure della disperazione, fate voi. I protocolli che regolavano gli ingressi erano impietosi. Vecchi, deformi, ciechi, sordi e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose, aberrazioni mentali e qualsiasi altra infermità sono inesorabilmente esclusi dal suolo americano. In realtà solo una percentuale bassissima veniva respinta. Del resto, chi mai avrebbe investito in un viaggio così lungo, pericoloso e costoso senza la concreta possibilità di mettere piede in America? Anno dopo anno, però, i criteri di selezione erano diventati sempre più stretti mentre l'isola, per contrappasso, si allargava, visto che l'amministrazione di New York non sapeva dove buttare la terra scavata per realizzare la metropolitana della città. E allora si decise di ingrandire Ellis Island, che per questo motivo ha una forma così squadrata quando la vedete dall'alto. Tutto questo fino a quel 1954 di cui si diceva, quando gli uffici furono trasferiti a terra, forse perché tanto per nave non arrivava più nessuno e forse non era nemmeno rimasto molto da scavare sotto i grattacieli della città. New York, però, qualche volta avrebbe continuato a dire tu sì e tu no a chi bussava alla porta.
3: Ok, over there.
4: Il dottore ha detto che hai il vaiolo, devi andare per 3 mesi in quarantena all'isola Ellis.
2: What's he gonna do? 54 stavolta non è un anno, ma il nome di una discoteca, una enorme discoteca nella 54esima strada, il locale più famoso del mondo tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 del Novecento. Il posto era stato teatro e poi studio televisivo, per questo la discoteca si chiama così, Studio 54. Qui ogni sera va in scena quella che i proprietari del locale chiamano la festa più grande del mondo e tutti vogliono essere parte di questo straordinario. E allora ecco Elizabeth Taylor che festeggia il compleanno con una torta che la ritrae a grandezza naturale e che per mangiarla servirebbe quel cucchiaino enorme che fa parte della scenografia che è stato messo là per evocare piaceri, anche se non proprio quelli della pasticceria. E poi Liza Minnelli, il re del sabato sera con la sua febbre, John Travolta, Paloma Picasso, Truman Capote, Michael Jackson, Elton John e anche il ballerino sovietico naturalizzato americano Mikhail Baryshnikov. Qui Andy Warhol, una sera dai proprietari del locale come regalo di compleanno, riceve un cestino pieno di banconote. Chissà perché, però tanto nel luogo del tutto è lecito non ha senso chiedersi la logica delle cose, e gli incassi sono così alti che i soldi li ficcano nei sacchi della spazzatura e il controsoffitto diventa cavò e al fisco versi la miseria di $8,000 l'anno. Drogati anche i conti, ma presto là fuori se ne accorgeranno. In ogni caso, la prima droga è il locale stesso con i suoi deliri di onnipotenza. Tutti, ma proprio tutti, vogliono entrare nello studio 54 e tra quelli che restano fuori c'è chi cerca di saltare dalla terrazza dell'edificio accanto. Qualcuno ce la fa e poi non ce la fa, come il ragazzo che rimane intrappolato nel condotto dell'areazione e di lui si viene a sapere quando dal bocchettone arriva aria che fresca non è. Qui, dove tutto è eccesso, qui dove le parole d'ordine sono sesso, droga e, se c'è tempo, disco music, qui dove la sera dell'inaugurazione Donald Trump riesce a entrare mentre Frank Sinatra, con la sua voce più bella del mondo, resta sul marciapiede, perché allo studio 54 puoi bussare, ma non è detto che tu possa

0: Quest'anno funziona così anche per gli europei di calcio. Noi italiani restiamo fuori. Adesso siamo nel 1984 e proprio ora che abbiamo la Coppa del Mondo in bacheca, lo spettacolo lo vediamo dal marciapiede, proprio come Frank Sinatra davanti allo Studio 54. E allora, a maggio, la tournée in America del Nord, pensata per rodare la squadra, diventa occasione per rodare gente nuova. Il più atteso è Roberto Mancini della Sampdoria. Ha 19 anni ma gioca in Serie A già da 3. Il commissario tecnico Enzo Bearzot gli apre le porte della nazionale e lo fa esordire contro il Canada e poi anche mezza partita contro gli Stati Uniti qui a New York, dove la nazionale ancora si trova. Domani si riparte per l'Italia.
1: Il 26 maggio 1984 Roberto Mancini fa il suo debutto in nazionale in occasione di Canada-Italia, amichevole disputata a Toronto nell'ambito di una tournée nordamericana. Enzo Bearzot approfitta della conclusione del campionato per sperimentare una formazione con alcune novità. Su tutte, la presenza del giovanissimo Mancini, appena 19enne. A inizio ripresa, il CT azzurro getta nella mischia il talento della Sampdoria. Il mancio non sfigura, pur giocando al fianco di giocatori del calibro di Scirea e Gentile, e dà il suo contributo al successo dell'Italia.
2: È sera e i compagni mi fanno: Robby, ti va di fare un giro a Manhattan? Nel gruppo ci sono anche colleghi anziani, intendo quelli che hanno già vinto il mondiale. Se loro vanno, allora posso anch'io. E dunque esco felice e alle conseguenze nemmeno ci penso.
0: Se sei a Manhattan, se è sera, se hai 20 anni, se è il 1984, non puoi non pensare allo Studio 54. Chi se ne frega poi di Elizabeth Taylor, qui puoi incontrare John Travolta, Michael Jackson oppure Elton John. Però non è detto che ti facciano entrare, perché qui i buttafuori sono quello che Enzo Bearzot è per la nazionale e Ellis Island per gli immigrati di una volta.
2: Non siamo elegantissimi, ma siamo sempre giovani e ben piazzati. Ci guardano e poi sì, ci aprono la porta. Lo Studio 54 è nostro. Non c'è ragazzo della mia età che non farebbe carte false per poter essere qui.
0: La notte passa veloce. Quando l'alba si avvicina, uno degli anziani del gruppo, uno di quelli del mondiale, uno di quelli che sanno come è fatto il mister Enzo Bearzot, porta via Roberto Mancini. Sono già le 6 del mattino quando arrivano in albergo, ma non fanno in tempo a salire in camera. Nella sala della colazione c'è il commissario tecnico ad aspettarli. Come i suoi ragazzi, non ha chiuso occhio.
3: Ha giocato per 20 anni in Serie A, collezionando più di 500 presenze e ha vestito 36 volte la maglia della nazionale. Eppure Roberto Mancini non ha mai giocato nemmeno un minuto in un mondiale, colpa anche di una mini tournée in America del 1984. L'allora ventenne, a pochi giorni dall'inizio degli europei, si concede una notte di divertimento a New York e rientra in albergo alle 5 di mattina. Ad attenderlo furioso come non mai c'è il vecchio, il CT Enzo Bearzot.
2: Subisco il più grande cazziatone della mia vita. Resto in silenzio, non so rispondere, mentre Bearzot me ne dice di tutti i colori.
4: Dove sei stato? Non ho dormito per la preoccupazione. Sei un somaro. Non ti chiamerò più in nazionale, nemmeno se tu dovessi segnare 40 gol all'anno. E ora vattene in camera.
0: Il compagno anziano ne esce vivo perché sa bene che restare in silenzio in questo momento non paga. E allora, nonostante l'età, nonostante non sia più il migliore nel suo ruolo, un posto tra i 22 convocati per il Mondiale 1986 lo troverà. Roberto Mancini, invece, un talento che cresce di anno in anno, il torneo di Messico 1986 lo guarda da casa. Forse potremmo anche dire dal marciapiede, come Frank Sinatra. A 20 anni la sua carriera nazionale sembra già segnata. La vicenda della notte brava allo Studio 54 però no, non è ancora chiusa.
5: Penso che un calciatore debba proporsi per la nazionale non sul piano dialettico, ma con un comportamento in campo, C'è sempre qualcuno che vorrebbe venire in nazionale e magari grida forte, ma questi giocatori, dico che non è questo il modo per autoproporsi. Non è che abbia dato degli ordini o abbia dato un decalogo, mi sembra che una comunità debba vivere serenamente dando la libertà a tutti quanti di esprimersi, però non certo di ledere gli interessi.

0: Enzo Bearzot avrebbe lasciato l'incarico di commissario tecnico proprio in quel 1986 perché, dopo gli europei, anche il mondiale in Messico sarebbe andato malino. Adesso la nazionale è di Azeglio Vicini, che già al suo esordio manda in campo Roberto Mancini. La vita in azzurro ricomincia, ma l'ambiente è piccolo e alcuni anni dopo Bearzot e Mancini si ritrovano uno di fronte all'altro. L'allenatore ormai è un ex che vive lontanissimo da un mondo del calcio che più che amarlo l'ha sopportato. Roberto Mancini invece è diventato uno degli attaccanti più grandi degli ultimi 30 anni e assieme a Gianluca Vialli è riuscito addirittura a portare lo scudetto alla Sampdoria nel 1991.
1: Vedo Bearzot, non faccio in tempo ad aprire bocca che ancora una volta mi assale proprio come quella volta a New York nel 1984. Solo che stavolta ha un'altra espressione e mi dice:
2: ma perché non mi hai chiamato per scusarti? Io ero lì che aspettavo solo la tua telefonata per poterti richiamare in nazionale. Senza le tue scuse però non potevo fare niente. È per questo silenzio, solo per questo silenzio che ti sei perso il mondiale in Messico dell'86, mica per quella bravata.
1: Resto di sale. Avrei voluto morire. Io, Roberto Mancini, non avevo mai chiamato il mister Bearzot perché non avevo mai smesso di vergognarmi del mio comportamento. Ero certo che fosse ancora furioso con me e così, per non aver chiesto scusa a chi mi aspettava, mi sono perso il mondiale.
3: Dopo aver vissuto una prima parte di carriera azzurra da titolare indiscusso, partecipa anche ai mondiali del 1990 in Italia, senza però mai scendere in campo.
0: Enzo Bearzot non era solo un grandissimo allenatore, era un educatore che insegnava ai suoi ragazzi come tirare fuori il meglio di fronte alla vita, mica solo di fronte agli avversari. Era un padre che conosceva il peso di una punizione necessaria, ma che come ogni padre vero poi rimaneva lì, alla finestra, nell'attesa di vedere spuntare da lontano il ritorno del figlio, perché scusa non è una parola magica che cancella il passato. Scusa è la chiave che apre le porte che ti sono state chiuse per amore. Chissà se c'è anche questa storia di porte aperte e di porte chiuse nella decisione di Roberto Mancini di rinunciare a ingaggi molto più alti in giro per il mondo e accettare la guida della nazionale di calcio. Una scelta che poi l'avrebbe portato a ricevere il premio Enzo Bearzot come migliore allenatore italiano.
4: Un riconoscimento importante che conferma la pazienza, la bravura e l'astuzia di chi sta partecipando ad un autentico progetto di rinascita per quanto riguarda il movimento calcistico nazionale. Roberto Mancini ritira presso il Salone d'Onore del CONI il premio Bearzot, giunto alla nona edizione e organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della FIGC.
5: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
1: Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi parliamo della Casa dei Risvegli Luca De Negris, un centro pubblico d'eccellenza all'ospedale Bellaria di Bologna, dedicato alla riabilitazione di giovani e adulti con esiti di coma e gravi cerebrolesioni acquisite. Una realtà che dal 2004 è diventata un punto di riferimento, capace di integrare cura, riabilitazione e inclusione sociale, mettendo al centro non soltanto il paziente, ma anche la sua famiglia nel percorso verso il ritorno a casa. Sono con noi Fulvio De Negris e Maria Vaccari, fondatori di questo straordinario progetto nato da un'esperienza personale di dolore e trasformato negli anni in speranza collettiva. Buonasera e benvenuti.
2: Buonasera a voi.
1: De Negris, una realtà nata da una storia personale, dicevamo, è diventata oggi un punto di riferimento nazionale. Quali sono oggi le principali difficoltà dei pazienti che si rivolgono a voi?
2: Sì, una storia è nata dall'esperienza di nostro figlio Luca, però da quel dolore noi genitori abbiamo fatto nascere appunto un'opportunità, costruire insieme alla Generalus di Bologna, agli enti locali in Emilia Romagna, un innovativo luogo pubblico di cura, ricerca e umanità. Ecco, le persone arrivano in questa struttura con un alto grado di speranze, a volte il risveglio, intendendo questa parola, è molto diverso. C'è chi recupera molto, chi convive con fragilità importanti e chi purtroppo affronta percorsi lunghi e complessi. Noi dobbiamo esserci per tutti, perché insieme alla sofferenza spesso c'è una grande solitudine delle famiglie che sono improvvisamente catapultate in una vita nuova e piena di incertezza. Per questo noi cerchiamo sempre di costruire un ponte tra la cura e la vita reale. Ecco, alla Casa di Risvegli lavorano insieme professionisti sanitari, non operatori teatrali, musicoterapeuti, un volontariato esperto che creano appunto relazioni. Però la difficoltà più grande resta proprio il dopo, quando si esce da un ospedale, anche se un centro di eccellenza, e si trova sul territorio.
1: E di questo parliamo dopo, De Negris. Vaccari, accanto alla riabilitazione clinica, dicevamo, mettete al centro anche la famiglia. Come si costruisce questo percorso verso il ritorno a casa?
3: Allora, questo percorso si costruisce attraverso una messa in campo del personale specializzato, sono educatori formati in questo ambito, soprattutto presso l'Università di Bologna, Scienze della Formazione, e quindi il percorso inizia con l'accoglienza della famiglia alla Casa dei Risvegli. È chiaramente una famiglia frastornata, addolorata, chiaramente.
1: Come le domande ovviamente che vi porranno.
3: Certamente, ma c'è questa accoglienza molto molto umana, molto, e anche molto basata su dei criteri appunto di percorso da affrontare insieme. Quindi vengono presentati alla famiglia queste possibilità di fare percorsi formativi teorici e percorsi formativi invece pratici, per cui la famiglia, i familiari sono presenti assolutamente nella gestione del proprio caro, che ha chiaramente problemi di vari tipi, e quindi la gestione del quale va assolutamente conosciuta dal familiare, che poi se ne farà carico in seguito. Punto formativa, segue un percorso di convivenza, diciamo, accanto a loro, fino ad arrivare alla proposta di una specie di domiciliazione, prove di domiciliazione, che viene fatta all'interno della struttura, quindi in un modo protetto, ma assolutamente come se i familiari fossero in grado, dentro ai nostri mini appartamenti, perché non dimentichiamo che la Casa dei Risvegli ospita ogni paziente all'interno di un mini appartamento, come se fossero appunto a casa. Dopo queste prove di domiciliazione, in cui i familiari devono mettere alla prova la consapevolezza, la preparazione che hanno portato avanti grazie al percorso appunto precedente. E dopo queste prove, rassicurati per quanto è possibile, arriva il momento poi della dimissione.
1: Al momento della dimissione, ecco, quindi veniamo a quanto diceva De Negris poco fa, appunto la dimissione. Il rientro alla vita quotidiana è una fase molto delicata per i pazienti e familiari. De Negris, continuate a seguirli e come?
2: Sì, assolutamente, come diceva Maria, quel percorso fatto dentro la casa continua anche fuori, perché il ritorno a casa può essere molto difficile, cambiano gli equilibri familiari, i ritmi, cambiano le relazioni sociali e lavorative. Noi continuiamo a seguire le famiglie attraverso attività di supporto psicologico, laboratori di teatro, musica e sport, momenti di socialità e inclusione. Cioè, quindi cerchiamo di non lasciare sole le persone anche quando sembra che tutto vada per il meglio. Ecco, in questi anni abbiamo imparato che tutto il recupero non significa soltanto ritrovare una funzione motoria o cognitiva, significa anche tornare ad avere un ruolo, una dignità sociale, una possibilità di esprimersi, ed è un lavoro che potete immaginare molto lungo, che coinvolge tutta la comunità.
1: Ecco, De Negris, forse un percorso come questo cambia un po' tutti, no? Possiamo dirlo. Che cosa vi ha insegnato queste esperienze?
2: Ma questa esperienza ci ha insegnato che praticamente, come dice Andrea Carevalo, bisogna riempire il tempo dell'attesa. È un tempo che cambia e bisogna imparare che la fragilità fa parte della vita. Quindi il valore dell'ascolto deve essere un lavoro, deve essere condiviso con tutti, e tutti quanti, anche le istituzioni, non possono non tenerne conto.
1: Vaccari, torniamo al tema del ritorno. C'è una storia che l'ha colpita particolarmente e che può condividere con noi oggi?
3: Dunque, le storie sono tantissime e queste storie per me sono i felici incontri che io ho fatto alla Casa dei Risvegli. Posso citarne, giusto per sceglierne una, che è particolarmente significativa, perché prima di tutto si riferisce a un giovane traumatizzato. Ricordiamoci che dove il traumatizzato è molto giovane, è tipo i 20-22 anni di cui per esempio adesso parlerò, la vita davanti molto lunga. Allora la famiglia questa tornò a casa dopo aver fatto in maniera estremamente consapevole e attivo il percorso formativo di cui ho parlato prima, e quando è rientrata a casa è riuscita veramente a organizzare a casa un clima molto accogliente, quindi dove ci fosse l'aspetto anche di favorire la riabilitazione, il recupero degli stimoli su questo ragazzo gravemente compromesso dopo il trauma, ma soprattutto è riuscita ad aprire il mondo attorno a questo ragazzo. Questo ragazzo si chiama Andrea e è riuscito attraverso la sua famiglia a rivivere anche le situazioni di prima. Era nel mondo del rugby, il mondo del rugby ancora adesso è accanto a lui, lui ancora svolge questo tipo di ruolo all'interno del suo gruppo. Chiaro che non gioca a rugby, ma fa. E gli hanno anche permesso di vivere esperienze di ogni tipo, viaggi, vacanze in vari luoghi, amici che per fortuna non si sono mai allontanati. Anche questo è stato un grande ruolo che ha giocato la famiglia, riuscire a mantenere gli amici di prima ancora vicini. Ecco, e quindi il furgone dove viene trasportata la carrozzina di Andrea viene guidato da un amico ancora adesso.
1: La solidarietà è fondamentale. Vaccari, in chiusura, molto brevemente, che cosa direbbe oggi ad una famiglia che si trova ad affrontare per la prima volta una situazione drammatica come questa?
3: Ma io suggerirei soprattutto quello che anche io e Fulvio, quando capitò a nostro figlio, avremmo voluto: essere più consapevoli di che cosa stavamo vivendo, quindi capire cosa stavamo vivendo, non essere messi a parte e non essere informati e formati. In questo modo si diventa protagonisti attivi di una storia, che è una storia, come ha detto prima Fulvio, di fragilità, e nel mondo di fragilità ce ne sono tante. Bene. E anche questa deve essere condivisa anche dalla società intera.
1: Siamo ai saluti, prima di chiudere voglio ricordare che questa puntata è disponibile su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Saluto e ringrazio Maria Vaccari e Fulvio De Negris della Casa dei Risvegli Luca De Negris. Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito amicidiluca.it. Per il coordinamento redazionale Renato De Emanuele, in redazione Camilla Di Pietro, in regia Massimo Chiadroni, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
0: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Escalation in Medio Oriente, pioggia di missili su Israele, l'Iran risponde all'attacco su Beirut, Trump sente Netanyahu, si torni ai negoziati, l'accordo era vicino. Una via per la tregua, Zelensky al vertice di Londra propone congelare le linee del fronte. I leader di Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono il dialogo diretto tra Mosca e Kiev. Madrid, oltre 1 milione di fedeli per il Papa, Leone rilancia il grido di Wojtyla, spalancate le porte a Cristo, lo troverete nei poveri, nei malati e negli scartati. Banche e risico riparte da Montepaschi, Banco BPM propone a Siena una fusione alla pari, Intesa San Paolo e Unipol studiano una controfferta sull'Istituto Toscano. Laura Pausini, regina di New York, la cantante romagnola ha chiuso la tournée americana con un tutto esaurito nella Grande Mela. La meglio gioventù azzurra, Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo, primo italiano dopo 22 anni, tennis a Roland Garros, Coboli sfiora lo storico successo, Zverev prevale solo al quinto set. Piccole gioie anche dal calcio, i ragazzi della nazionale di Baldini vincono in Grecia pur finendo in 10 uomini. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran. In serata la Repubblica Islamica ha lanciato varie raffiche di missili balistici verso lo Stato ebraico in risposta agli ultimi attacchi dell'aviazione israeliana su Beirut. Secondo i media iraniani, i voli da e per l'aeroporto di Teheran sarebbero sospesi fino a nuovo avviso. Gli aggiornamenti con l'inviata della RAI a Gerusalemme.
3: A 100 giorni dall'inizio del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran torna a lanciare missili contro il territorio israeliano per la prima volta dalla tregua di inizio aprile. Diverse ondate di missili fanno risuonare le sirene nel nord. Intercettati, dicono le forze di sicurezza, che raccomandano alla popolazione però di rimanere in prossimità dei rifugi. Domani scuole chiuse in tutto il paese e si chiudono uno dopo l'altro anche gli spazi aerei nella regione. I Pasdaran, che affermano di aver preso di mira la base aerea israeliana di Ramat David, avvertono: se Israele non ferma i suoi attacchi contro il Libano e oserà rispondere, affronterà più duri colpi. La riapertura del conflitto in risposta ai nuovi bombardamenti israeliani sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut, ritorsione contro i lanci di razzi di Hezbollah, alleato dell'Iran, che ha commesso un grave errore al quale risponderemo, e l'avvertimento delle forze di difesa israeliane: in Libano continueremo a operare contro Hezbollah. Che Teheran bruci stanotte, scrive su X il ministro Ben-Gvir, ma anche dall'opposizione l'ex premier Naftali Bennett avverte: è il momento della verità, che la risposta non sia solo simbolica. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Immediatamente informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump sente il premier israeliano Netanyahu. Secondo i media israeliani, Trump avrebbe detto che sarebbe meglio aspettare alcuni giorni per vedere se è possibile raggiungere un accordo, in caso contrario procederemo secondo un piano d'azione congiunto. Le sue parole da New York, la corrispondente.
4: Trump chiama Netanyahu per dirgli di non rispondere agli attacchi iraniani che non hanno ferito nessuno. Speriamo che Israele non reagisca, siamo molto vicini a un accordo. Non voglio che salti tutto a causa di quello che sta succedendo, ha detto il presidente parlando al telefono con Barak Ravid del sito Axios. Iran e Israele si sono divertiti, Israele ha attaccato, l'Iran ha attaccato, ora non servono altri attacchi, ha aggiunto Trump, che precedentemente parlando con Fox News ha detto: all'Iran suggerisco, avete lanciato i vostri missili, ora basta, tornate al tavolo delle trattative. Le forze statunitensi sono in allerta, ha avvertito Trump, e ha aggiunto: avrei detto che un accordo sarebbe stato firmato lunedì, martedì o mercoledì, l'attacco iraniano di certo non aiuterà. Trump, che ha anche detto di non essere contento degli attacchi israeliani su Beirut, sta seguendo l'escalation dal New Jersey, dove era rimasto in silenzio tutto il giorno, mentre NBC trasmetteva un'intervista registrata venerdì nel Wisconsin, in cui Trump diceva di aver chiesto a Israele attacchi più chirurgici contro Hezbollah, ma sottolineava anche di non ritenere che il Libano debba essere incluso nell'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: la guerra è in Ucraina. Mentre non si fermano gli attacchi, Zelensky ribadisce di essere pronto a incontrare Putin e che la via più rapida per un cessate il fuoco è il congelamento delle linee del fronte. A Londra si è concluso l'incontro tra il capo dello Stato ucraino e alcuni degli alleati più stretti. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
0: Sì, poco fa è stata resa nota la dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Il documento delinea una sorta di piano in 5 punti, a partire da un cessate il fuoco immediato e completo come primo passo verso una pace giusta e duratura. Così si legge nel testo. Poi il rispetto della linea del fronte come punto di partenza per ogni trattativa, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, che ha il diritto di scegliere le sue alleanze, e ancora congelamento degli asset russi, che sarà mantenuto fino a eventuali risarcimenti per l'Ucraina, e infine la tutela degli interessi di sicurezza europei e della NATO. Ogni decisione che le riguardi dovrà essere presa con il loro consenso. I leader hanno inoltre sostenuto la proposta di Zelensky per un dialogo diretto tra Ucraina e Russia, con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa, ribadendo che il sostegno occidentale a Kiev proseguirà senza interruzioni. Parole di ringraziamento sono arrivate da Zelensky, che a sua volta ha indicato come una priorità che la voce dell'Europa nei negoziati sia forte e ha ribadito la richiesta di ulteriore protezione contro i missili e i droni di Mosca.
2: E in Armenia si è votato per le elezioni parlamentari. I primi dati mostrano un vantaggio per il partito del primo ministro Pashinyan. Il voto era seguito con attenzione a livello internazionale, visto il recente tentativo del premier in carica di rafforzare i rapporti con l'Occidente, allentando quelli con il tradizionale alleato russo. E si apre una settimana densa di impegni internazionali e interni per la Presidente del Consiglio Meloni, che rispedisce al mittente le critiche per la sua assenza ai vertici su Balcani e Ucraina.
5: Soprattutto i dossier internazionali, ma anche i temi interni nell'agenda della Presidente del Consiglio, che ha definito ridicole le polemiche di una sinistra disperata, queste le sue parole, scatenate per l'assenza dell'Italia al summit Europa-Balcani in Montenegro. La Premier guarda avanti al prossimo impegno, mercoledì, all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il giorno dopo sarà in aula, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i due appuntamenti la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. Sul tavolo dei 27 a Bruxelles la crisi in Medio Oriente, l'impegno per una de-escalation anche nel conflitto tra Russia ed Ucraina, caro energia, immigrazione, competitività e difesa comune europea. Venerdì a Villa Panfili invece Giorgia Meloni riceverà il presidente della Repubblica coreana, per poi rientrare a Palazzo Chigi e lavorare in vista del G7 in Francia dal 15 al 17 giugno. Intanto il governo guarda con attenzione le mosse in corso in questi giorni del risico bancario. Carla Macrellino, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte e 8 minuti anticipiamo la parte della pagina sportiva. A Parigi la finale del Roland Garros. Il titolo va a Zverev, ma quanti applausi per Flavio Cobolli, orgoglio italiano sulla terra di Parigi.
6: Un'altra incredibile battaglia tennistica, la vince Zverev, che rompe il tabù slam, porta a casa il Roland Garros, riceve la coppa da Adriano Panatta. Perde, è vero, Flavio Cobolli, arrivato al quinto set con poche energie e con un problema al polpaccio. Leger son fait per Sasha, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 4 ore e 16 minuti. Flavio, da oggi, entra in un'altra dimensione. Cobolli.
7: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella. Bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto. Nessuno se l'aspettava, neanche io in primis.
6: Adesso ricarichi le batterie verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
7: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo, dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma. Adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
6: E dunque le finals da numero 4 della race, ma anche da giocatore che entra finalmente tra i primi 10 del mondo, la nuova vita tennistica di Flavio il Gladiatore, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: Successo azzurro in Formula 1, uno strepitoso Antonelli vince anche a Monte Carlo e il più giovane di sempre a trionfare al Principato.
8: Dal 1950, da quando cioè esiste il mondiale di Formula 1, fino a ieri il Gran Premio di Monaco l'avevano vinto solo due italiani, Riccardo Patrese nell'82, gara pazza, e Jarno Trulli nel 2004. Da oggi c'è un nuovo iscritto al club, un ragazzo di 19 anni appena, il più giovane nella storia a riuscirci, incidentalmente, che non si limita a trionfare ma porta a casa quel che gli inglesi chiamano Grand Slam, pole, vittoria, giro più veloce e gara tutta al comando. Questi freddi numeri, la cronaca ci racconta però di una gara dominata da Kimi Antonelli, più forte anche di una bandiera rossa che gli azzera il vantaggio chilometrico e lo costringe a ricostruirlo ripartendo da un nuovo via da zero. Più forte di tutto e di tutti, l'asso della Mercedes stravince Kimi. Quinta vittoria su 6 gare davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar. Una corsa pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità e il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia di Russell, il compagno di squadra che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere stato anche doppiato in pista da Antonelli. Nel mondiale ora il bolognese ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, che adesso è Hamilton, e ben 68 su Russell. Le mani sul titolo, non bisogna aver paura di dirlo. Manuel Codignoni, GR1.
2: Il viaggio del Papa in Spagna. Dopo la celebrazione del Corpus Domini, Leone XIV ha incontrato il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport.
9: L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana? È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Per tessere reti, l'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinuncia alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite. Lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade nell'ostensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
2: Torniamo in Italia, dove Banco BPM avanza la proposta a Monte dei Paschi di Siena di un nuovo polo bancario da 50 miliardi, ma si propone anche Intesa BPR.
10: Monte dei Paschi torna al centro del risico bancario italiano. Prima la proposta di fusione tra pari arrivata da Banco BPM per creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario da 50 miliardi e poi un'offerta concorrente di Intesa San Paolo e BPR, la banca controllata dal gruppo assicurativo Unipol. I due gruppi che hanno riunito i rispettivi consigli di amministrazione intendono mettere le mani su Mediobanca prima che l'integrazione dentro MPS sia completata. Quello di Intesa è un disegno in cui a BPR andrebbero le filiali di Rocca Salimbeni, mentre Intesa si focalizzerebbe su Piazzetta Cuccia, avendo come principale mira la sua quota di Generali. Sull'offerta di BPM su MPS ci sarebbero poi le riserve del governo, poiché il maggior azionista dell'istituto milanese è la francese Crédit Agricole, che finirebbe per avere il controllo del 13% di Generali. I termini della clamorosa offerta di Intesa Unipol saranno resi noti prima dell'apertura dei mercati e su mosse e contromosse sarà Piazza Affari a dire la sua. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Lui nega a denunciarlo un'imprenditrice che ha raccontato di essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro.
11: Mi ha bloccata e violentata nel suo ufficio. Il racconto shock anticipato al quotidiano La Repubblica di una agente di commercio 52enne, radici emiliane ma residente nel sud Italia, che accusa il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Episodio avvenuto nel febbraio 2025, denunciato ora, afferma lei, perché intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso riferisce la donna che la mette in contatto con Silvestro al centro del loro primo incontro, una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. Gatti, 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata. Silvestro respinge ogni addebito. Il legale Roberto Guida
12: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
11: Elena Baiocco, GR1.
2: In attesa degli accertamenti del Senato, le opposizioni denunciano accuse gravissime.
13: Incontrerà martedì i questori del Senato, Ignazio La Russa, incaricati da lui di fare accertamenti sul caso Silvestro. Il senatore azzurro è stato raggiunto al telefono dalla sua capogruppo Craxi. Dalla maggioranza il commento della presidente della commissione femminicidio Semenzato: noi moderati, l'ipotesi di reato è gravissima, ma no a giudizi affrettati. PD, 5 Stelle, Verdi Sinistra e Italia Viva hanno chiesto l'intervento della sua commissione e stigmatizzano la frase di Silvestro: io sono bello, lei normale. Il resto del dibattito è ancora sui temi economici, con Forza Italia che esclude ogni aumento di tasse, extra profitti, cari alla Lega, inclusi. Raffaele Nevi.
14: In Italia le tasse sono troppo alte e devono scendere, scendere, scendere.
13: Renzi ha abbassato le tasse con Meloni, pressione record per Raffaella Paita di Italia Viva. Verdi Sinistra insiste per un confronto sulla patrimoniale con PD e 5 Stelle. Sull'energia, Ettore Licheri.
15: Siamo in Europa ultimi per crescita e salari, e sul fronte dell'energia zero risultati raggiunti.
13: Infine per Maggi, più Europa, l'assenza di Meloni agli ultimi due vertici, Montenegro e Londra, ha danneggiato e isolato l'Italia. Noemi Giunta, GR1.
2: I ballottaggi: alle 23 l'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono 6 i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti elezioni. Seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. E ora il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Nuovo capitolo della vicenda: arriva dall'Uruguay il passo indietro della massaggiatrice che l'accusava di non avere mai cambiato vita.
16: Una completa inversione rispetto a quanto aveva detto ai giornalisti del Fatto Quotidiano. Le sue parole, sostiene, sarebbero state distorte. Una totale retromarcia, quella di Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, e che con le sue dichiarazioni al giornale aveva messo in dubbio la grazia concessa all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. In 4 pagine di dichiarazione giurata inviata alla Procura Generale di Milano, che a sua volta lo ha trasmesso al Ministero della Giustizia e al Quirinale, ha sostenuto di non aver mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. Era stata lei, in un'intervista sul quotidiano, a dire che lo stile di vita di Nicole Minetti non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e organizzava festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito contro il giornale per aver travisato le sue parole. Immediata la replica del quotidiano: siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Grave incidente in provincia di Varese: un'auto è piombata su un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che camminavano in fila indiana lungo la strada che conduce ad una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, gli altri 4 sono in gravi condizioni, ferito anche il conducente dell'auto, un 30enne. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica. L'intelligenza artificiale supera l'uomo sul web. Secondo Cloudflare, quasi il 60% del traffico online è ormai generato da bot e agenti dell'intelligenza artificiale, un sorpasso storico arrivato prima del previsto.
17: Lo scenario richiama la cosiddetta teoria dell'internet morto, una rete digitale popolata soprattutto da macchine che dialogano tra loro. A suggerirlo gli ultimi dati Cloudflare, una delle principali aziende al mondo del settore, secondo cui il 57,4% del traffico online è ormai generato da bot e agenti IA, contro il 42,6% attribuibile agli utenti umani. A spingere il fenomeno, l'esplosione dei chatbot, capaci di analizzare migliaia di pagine in pochi istanti e svolgere attività sempre più autonome. Luca Zorloni, direttore direttore della rivista Wired.
18: L'aumento ci dimostra come ormai certe funzioni delle AI siano pienamente integrate nelle attività quotidiane e che quindi gran parte delle ricerche e delle attività online possa essere demandato o guidato da agenti di intelligenza artificiale.
17: Traffico automatizzato che sempre più però riguarda anche i social network.
18: In tal caso possono essere anche teleguidate per manipolare gli algoritmi della rete e dunque favorire per esempio operazioni di propaganda o di guerra cibernetica.
17: Mauro Zanda, GR1.
2: Infine la musica. Con il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York si è conclusa la tournée americana di Laura Pausini. A ottobre sarà a Mantova e Milano.
19: Noi siamo davvero gasatissimi perché qui in America abbiamo caricato le nostre batterie e torniamo a casa con tanta voglia di cantare per tutti voi in Italia.
9: Era partita a marzo da Pamplona, a seguire il Sud America, il Messico, Santo Domingo, Puerto Rico, poi gli Stati Uniti. Tanti duetti con gli artisti incontrati nelle varie tappe, da Leandro Sanz a Camila Cabello. Il grande repertorio di canzoni italiane, dal suo album di cover Io canto due e gli omaggi a Violetta Parra, Dolly Parton, Whitney Houston, un concerto in 5 lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese. L'odore del caffè
20: nella cucina. Siamo in giro da 3 mesi ormai, vedere così tante culture nello stesso posto, orgogliosa di essere italiana ma cresciuta nel mondo, mi ha fatto venire voglia di non smettere mai.
9: Come sarà la ripresa del tour a ottobre?
20: Succederanno delle cose un po' diverse dallo spettacolo che ho portato qua in America, non vedo l'ora di cantare di nuovo in italiano per tutti voi. L'estate che
9: poi passerà. Timiso Ara Pinto, GR1. La mano che lo coglierà.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buonanotte.
1: GR1 Sport.
21: Mezzanotte e 21, un cordiale saluto da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete ascoltato i servizi riguardo due giovani campioni dello sport azzurro, Antonelli, vittorioso anche a Monte Carlo, Formula 1, e Cobolli, sconfitto solo al quinto set da Zverev nella finale del Roland Garros. Bravi però anche i ragazzi della nazionale di calcio, sentiamo.
22: L'immagine da salvaguardare è quella della fine della partita, i salti di gioia degli azzurri giovanissimi di Silvio Baldini accanto al veterano, al capitano Gianluigi Donnarumma. È una vittoria che magari conterà poco, d'accordo, 1-0, come quella sul Lussemburgo con il medesimo marcatore, più Esposito, ma con tanta voglia di riscatto, quella dimostrata appunto dalla squadra nazionale italiana, abbastanza inedita per non dire addirittura sperimentale, messa in campo da Silvio Baldini per la seconda volta consecutiva. È un'immagine, quella di fine partita, che va salvaguardata, specialmente tenendo conto delle grandi sofferenze degli ultimi mesi. Partita che è stata dominata negli azzurri nel primo tempo, una traversa nella ripresa con Coleoscio, poi la sofferenza finale per l'inferiorità numerica, l'espulsione rosso diretto per Reggiani che aveva da pochi minuti preso il posto del sofferente Comuzzo, il fallo ai danni di Dubikas, l'attaccante delle Como, il cartellino rosso diretto e giusto proprio per il centrale difensivo del Borussia Dortmund, appena 18 anni per lui, come tanti ragazzi della nazionale di Baldini che ci hanno regalato quelle immagini, queste vittorie e la voglia di ricominciare a sperare nel colore azzurro. Francesco Repice, GR1.
21: Paura per il centrocampista danese Christian Eriksen durante l'amichevole fra Danimarca e Ucraina. 5 anni dopo l'arresto cardiaco subito durante gli europei, il giocatore è crollato a terra. È cosciente e sta bene, considerate le circostanze, ha scritto poi la federazione calcistica danese sui social media. Ricordiamo che il 34enne fuoriclasse del calcio calcio danese, ovviamente porta un pacemaker al cuore. L'episodio di cui abbiamo già parlato e abbiamo ricordato era avvenuto durante la partita della fase a gironi contro la Finlandia agli europei del 2020. La partita di ieri, quella fra Danimarca e Ucraina, è stata poi sospesa dopo l'incidente accaduto ad Eriksen. Il risultato in quel momento era 2-1. 3-0 è il risultato invece del ritorno dei playoff Serie C fra Ascoli e Brescia. Sono stati i marchigiani ad imporsi e anche in virtù del risultato della partita dell'andata, l'1-1, l'Ascoli viene promosso in Serie A. Auguri. Adesso torniamo a parlare di motori. Mondiale, Gran Premio di Ungheria.
0: Si chiama Balaton, ma è una nuova Marquezland. Seconda tripletta pole, sprint e Gran Premio in 2 anni per il 9 volte ridato, che torna sul gradino più alto del podio dopo 266 giorni. Gli spiana la strada la follia di Martin, che alla prima curva travolge Bezzecchi, Raul Fernandez, Di Giannantonio ed Aldeguer. A quel punto solo Acosta può impensierire il catalano, che segue il più giovane connazionale per 14 giri prima di infilarlo e involarsi verso la 100ª vittoria nel motomondiale, cifra raggiunta e sorpassata solo da Agostini e Rossi. Pedro, con la KTM, è ancora secondo, Bagnaia terzo ma staccatissimo. Ma la follia del madrileno riapre completamente il campionato. Bezzecchi guida sempre con 20 punti sul compagno di squadra e 43 su Di Giannantonio, ma Mark in un colpo solo rientra in corsa a meno 72. Luca Cesaretti, GR1.
21: È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, tamponamento tra due auto tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano al chilometro 106. Sulla A9 lineate Como Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sul raccordo A4 c'è un incidente allo svincolo Albiano in direzione dell'allacciamento A4 Torino-Trieste. Sulla Rai Mobilità partiamo dalla 7 Milano-Genova, tamponamento tra due auto tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano al chilometro 106. Sulla A9 lineate Como Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sul raccordo A4

0: chilometro 26 e 200. Diamo anche una chiusura, quella sulla 7 Milano-Genova, ci sono lavori, quindi il tratto chiuso è quello tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, questo fino alle 6. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
5: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1. Ormai voi che ci seguite con grande affetto lo sapete che durante la settimana a Cantiere Italia, dal lunedì al venerdì alle 17.40 su Rai Radio 1, noi ci dedichiamo all'attualità politica ma anche all'approfondimento delle notizie di natura economica e finanziaria. Poi la domenica invece, quando la domenica è alle spalle ma stiamo per abbracciare il lunedì di una nuova settimana, ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti. E un compagno di viaggio, devo dire dal numero zero di questa trasmissione, che ci ha molto aiutato anche quest'anno 25-26 a commentare, a leggere, ad analizzare, ad approfondire i fatti di economia che riguardano tutte le famiglie italiane, che riguardano i consumatori, e lui è l'avvocato Vincenzo Rienzi, che anche questa notte traccia un bilancio di questa edizione qui con noi ai microfoni di Rai Radio 1. Buonanotte avvocato.
6: Eccoci qua, buonanotte a voi, ben trovata.
5: Partiamo dai fondamentali dell'economia, sono stati rivisti a ribasso per quanto riguarda la crescita per il prossimo anno. Che cosa succederà?
6: Ma ce l'aspettavamo, no? Insomma, penso che se l'aspettassero un po' tutti. Ci stiamo preparando, insomma, un pochettino a questa situazione di progressiva contrazione un po' del mercato di cui tutti parlano e che chiaramente è un po' una conseguenza inevitabile, no? all'importante situazione che abbiamo visto purtroppo salire e scendere. Io dico sempre che un po' siamo partiti dalla guerra in Ucraina, poi dopo sembrava che le cose, nonostante la guerra, si fossero sistemate, come le cose sembravano sistemarsi, c'è stata l'emergenza energetica, dopo che l'emergenza energetica è rientrata ed è iniziata la guerra in Medio Oriente. Cioè, nel senso, i consumatori qua ormai vivono una costante, viviamo una costante. Noi associazioni che combattiamo e cerchiamo di combattere le nostre battaglie per fare in modo e per far sì che i diritti dei consumatori siano il più possibile tutelati dalle speculazioni. Poi c'è purtroppo la condizione oggettiva del mercato che noi tutti quanti, io, lei, tutti noi subiamo necessariamente, e che è legata chiaramente, diciamo, a fattori di politica economica e fattori di politica economica interna ma soprattutto internazionale. Quella purtroppo non la possiamo evitare, dobbiamo farci i conti. Io dico sempre che va bene anche dare purtroppo molto spesso le notizie negative, bisogna però anche necessariamente nelle notizie negative cercare anche il positivo, perché sennò ormai quello che sappiamo lo sappiamo, i consumatori, i cittadini lo sanno molto bene. La domanda fondamentale secondo me legata a questo 2025-2026, adesso siamo nel periodo di giugno, insomma, nell'incipit della fase un po' delle vacanze, delle ferie per chi può andarci, insomma, e delle prenotazioni per chi deve prenotare, cerchiamo di dare delle noi associazioni, quello che stiamo cercando di fare è di dare il più possibile buoni consigli affinché chiaramente i consumatori possano, a parità tra virgolette, diciamo, no, a parità di condizioni, cercare di ottenere il più possibile dal calo della spesa, il più possibile dalle bollette, il più possibile dalle prenotazioni per le vacanze estive. E qui, insomma, si accende un faro
5: sull'estate, dobbiamo parlare anche dell'estate, ecco.
6: La mia valutazione è di tecnica.

0: tecnico, perché io poi sono un tecnico, è quello di cercare poi di dare delle soluzioni e non soltanto di far emergere i problemi. Quindi quello che stiamo cercando di fare noi come associazione dei consumatori è questo, è quello di cercare delle soluzioni nonostante quello che è la problematica appunto, certo, sociale, politico-sociale.
1: Senta, che tutti conosciamo. Fermiamoci, musica.

0: bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato all'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. La Confindustria in questi giorni ha lanciato proprio l'allarme energia, dicendo rischiamo la crisi più grave della storia. Che ne pensa?
1: Ma guardi, allora, proprio sulla scia di quello che le dicevo poco fa, Monica, le do anche le voglio dare una delle notizie positive. Le notizie positive sono che quella crisi energetica che è stata tanto paventata nei mesi di marzo e aprile, poi alla fine in realtà non si è fatta vedere in maniera così forte come molti sospettavano per adesso. Perché dico per adesso? Perché innanzitutto noi oggi, allo stato attuale, diciamo, ecco, di quella che è la situazione politica, non possiamo fare previsioni che vadano oltre uno o due mesi, ma non siamo noi che stabiliamo questo. Tenga presente, Monica, che le società energetiche oggi fanno contratti a un anno, dopodiché dopo un anno ti dicono o te ne puoi andare da un'altra parte oppure noi possiamo possiamo contrattualmente rivedere le condizioni contrattuali eventualmente al rialzo. Cioè, a me già questo mi fa venire tra virgolette un po' le bolle, cioè il fatto che già le società energetiche che negoziano contratti, i cosiddetti contratti per adesione, ti obblighino a decidere dopo un anno se passare a un altro operatore o aumentarti i prezzi, fa capire quella che è la situazione. Ovviamente non è che le società energetiche, poi, perché sennò sembra che poi ci sono tutti i criminali in Italia, le società energetiche hanno un problema di incertezza. Quindi come lo hanno loro, lo abbiamo noi. Nell'incertezza, dicevo, questi ultimi tre mesi è stata paventata, secondo me, una crisi energetica più forte di quello che poi si effettivamente è verificato. Quindi oggi, quindi non mi prendete in parola, non mi venite poi tra due o tre mesi ad aggredirmi, perché ovviamente non lei, Monica, parlo dei consumatori, a certo. Rimproverarmi. Perché vi ho dato delle stime sbagliate. Oggi la crisi energetica si è fatta sentire meno di quello che sembrava dovesse poi essere, e questo è il dato positivo. Il problema è che in fase di stagione estiva l'Italia, che ha più del 50% di produzione di energia pulita, ha un approvvigionamento energetico più importante, quindi meno l'energia, quindi ha meno fabbisogno energetico, perché compra meno energia elettrica, compra meno carbone per alimentare le centrali nucleari, per le centrali elettriche, e quindi la diretta conseguenza di questo è chiaramente una situazione, tra virgolette, energetica apparentemente tranquilla.
0: Allora ci fermiamo, musica e ripartiamo dopo, va bene? Musica.

0: Bentornati a mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato all'avvocato Vincenzo Rienzi. L'ho fermata perché c'era la musica, Roberta Di Casimirro, che firma la regia anche di questo programma. Al di là del vetro mi dice musica, mi fa il cenno proprio come il violino, quindi è tassativa la musica, perché interrompe il flusso di queste lunghe conversazioni. Prego, riprenda. Stiamo parlando della crisi e lei sta dicendo delle cose veramente importanti. Prego.
1: Quindi dicevo, quando poi ci risentiremo, sperando chiaramente di sentirci nei mesi di settembre-ottobre, lì se le questioni sociopolitiche e internazionali non saranno cambiate, allora io le garantisco, e questo lo posso mettere nero su bianco, che faremo dei discorsi molto diversi. Perché
0: cioè che tipo di discorsi?
1: Beh, lì potremo veramente subire gli effetti forti della crisi energetica, che adesso sono maggiormente calmierati. Se la questione di politica economica internazionale dovessero risolversi magari entro breve, probabilmente tutte queste mie supposizioni non troveranno poi effettivo riscontro, chiaramente lo spero. Nel caso invece in cui non dovessero risolversi, vedrete che a settembre-ottobre ci troveremo a dover affrontare il vero problema energetico. Ma è anche poi per questo che si parla tanto di un intervento europeo, no? Per cercare di far fronte, ovviamente, da un lato al problema energetico, dall'altro al problema del carburante, dell'approvvigionamento di carburanti, che tanto ci sta facendo, diciamo,
0: penare. Senta, torniamo tra poco all'estate, ma parliamo di mutui e di tassi.
1: I mutui, i tassi, allora, rispetto, ecco, è anche questo, altra notizia positiva, rispetto a quella che poteva essere una negativa proiezione legata alle politiche internazionali, il comportamento in questo senso, diciamo, ecco, dei tassi di interesse sui mutui non ha subito grandi variazioni, se non al ribasso. Quindi da questo punto di vista devo dire che, e diciamolo anche questo perché è importante, che quantomeno allo stato attuale non abbiamo, diciamo, ecco, da rilevare grandi criticità, in quanto il comparto bancario appare sempre, diciamo, con una buona solidità di base, e questo, diciamo, è una ottima notizia per i cittadini e i consumatori. Ricordiamo sempre che chiaramente non parliamo di quei ribassi dei tassi di interesse, diciamo, ecco, di cui potevamo parlare tanti anni fa, ma sicuramente di una situazione migliore rispetto al dopo Covid, in cui, come lei ricorderà perfettamente, insomma, ce la siamo vista, chi ci aveva i mutui a tasso variabile,
0: esatto, se l'ha vista veramente brutta. Non è la stessa situazione. Già questo è un segnale confortante. Torniamo all'estate invece, che estate sarà?
1: Che estate sarà, Monica? Incertezza anche su questo. Dobbiamo un attimino rimanere in stand by per capire come si comporteranno. Innanzitutto quello che farà l'Europa in ottica problema di approvvigionamento dei carburanti, poi dobbiamo capire come sarà eventualmente interpretata l'eventuale mancanza di carburante in ottica rimborso e, attenzione, risarcimento del danno, perché secondo le leggi europee e anche la giurisprudenza europea, attenzione, qualora chiaramente si verifichi una causa non di forza maggiore, attenzione, quindi non di forza maggiore, ma una causa di annullamento del biglietto diverso dalla forza maggiore, abbiamo diritto oltre al rimborso chiaramente del biglietto o alla riprotezione su un altro volo, in un'altra data che a nostra scelta, abbiamo diritto anche a un risarcimento del danno che può arrivare anche fino a 600 euro, pensate un po', secondo le leggi della giurisprudenza europea. Il problema è come si interpreterà, e ancora non abbiamo dati in questo senso, la carenza di carburante eventuale, speriamo che non succeda, per le nostre compagnie aeree, per le compagnie aeree che volano in Italia, perché se si interpreterà come causa di forza maggiore, questo ce lo dovrà dire l'Europa, non si potrà chiedere il risarcimento del danno automatico, quello previsto dalle leggi europee, ma bisognerà fare causa, e qui entrano eventualmente in gioco le associazioni di consumatori. Se invece, come noi crediamo e come noi affermiamo già da mesi, perché il problema della crisi dei carburanti non esiste come danno, come problema dell'ultimo minuto, ma è un problema che è sorto tempo fa, quindi per noi non è una causa di forza maggiore, a quel punto invece dovrebbe agire il meccanismo dei rimborsi automatici e anche del risarcimento del danno, insomma, ecco. Però su questo purtroppo ancora non si è, anche su questo purtroppo c'è incertezza. Meglio va tutto quello che sarà il comparto del turismo per l'estate, con un'anticipazione si potrebbe forse, se dovessero andare le cose come stanno andando, quindi il problema carburanti, la gente che non prenota i voli eccetera, si potrebbe verificare quella inversione di tendenza che manca, pensi un po', dal Covid,
0: sì,
1: di una percentuale maggiore di italiani che scelgono, che dovrebbero scegliere, speriamo scelgano insomma meti italiani piuttosto che andare all'estero, dove
0: certo,
1: fino all'anno scorso gli italiani preferivano andare perché
0: spendevano meno. Fermiamoci, musica e poi l'ultimo blocco di questa lunga maratona insieme a Vincenzo Rienzi.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato all'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Allora, stiamo veramente tirando un po' le fila perché è l'ultima puntata di questa edizione della mezzanotte, quindi abbiamo, come dire, toccato i vari temi che durante questa lunga edizione 2025-2026 abbiamo trattato in maniera approfondita, e quindi mutui, tassi, fisco, lavoro, occupazione e tanto altro. Ora le chiedo, perché è un po' la mia fissazione, le app Sentinella come stanno funzionando?
1: Ma funzionano molto bene, per fortuna, siamo sempre molto contenti e soddisfatti. È questa iniziativa bellissima che il Codacons porta avanti da alcuni anni, dando la possibilità a chiunque abbia uno smartphone di segnalare eventuali problematiche che possano riguardare i consumatori e i cittadini. Chiaramente all'aumentare delle problematiche di ragione di natura politico-sociale aumentano anche le segnalazioni di ogni genere, dalla segnalazione del cartello del mercato al cartello sbagliato del distributore di benzina, quindi la speculazione, fino ad arrivare all'algoritmo che funziona male per l'acquisto, diciamo, dei biglietti per andare in vacanza, alla richiesta di consigli per esempio su come prenotare le proprie vacanze, cioè, perché molti italiani ci dicono: scusate, ma noi che cosa dobbiamo, che ci consigliate di fare? Come se fossimo noi ci sostituissimo ai tour operator ormai, perché purtroppo questa è poi la situazione. Bisogna, nel momento in cui si va a fare una determinata scelta, bisogna andare a valutare tanti fattori, più di un fattore. Prima si doveva soltanto scegliere dove andare, adesso purtroppo bisogna fare più valutazioni. È diventato faticoso, Monica, anche scegliere dove andare in vacanza.
0: Certo.
1: Speriamo che il tempo, insomma, ci porti innanzitutto, diciamo, una pace duratura e poi soprattutto migliori condizioni sotto questo aspetto, sotto questo punto di vista, perché sennò ogni anno gli italiani poi giustamente si rompono le scatole che devono avere a che fare con i rincari, con i biglietti che costano di più.
0: Senta, ma lei dove va? Ci li possiamo concedere un paio di minuti personali, perché davvero stiamo per chiudere. Lei dove va con la sua piccola Sofia?
1: In Puglia, io in macchina, però in macchina.
0: Ma in Puglia dove?
1: A Ostuni.
0: A Ostuni? No, vabbè, a casa mia. E dove? Dove?
1: Sì,
0: in che posto?
1: Guardi, è una villa, una villa in affitto, quindi in una zona, diciamo, interna rispetto a Ostuni. Adesso
0: ho capito.
1: Contrada, non la
0: che periodo? Che
1: però.
0: Periodo?
1: A fine giugno,
0: proprio un periodo tranquillo per bambini, assolutamente.
1: Bisogna fare di necessità per...
0: Senta, vogliamo dare qualche consiglio per risparmiare e qualche consiglio per viaggiare sicuri a chi ci sta ascoltando?
1: Assolutamente sì, ci tengo tanto. Guardi, do un consiglio che non ho mai dato durante le nostre trasmissioni, le sue trasmissioni, per carità, Monica. E che potrebbe essere, che è un consiglio interessante. Siccome tutti noi oggi andiamo a verificare tramite il nostro smartphone le eventuali proposte delle mete di vacanza dove vogliamo andare, no? Quindi alberghi, hotel, voli, navi, eccetera. Fatelo con navigazione in modalità in incognito.
0: Perché
1: se lo fate con la navigazione in modalità in incognito, avrete il vantaggio di non essere carpiti dall'algoritmo, dal famoso algoritmo che rispetto a quello chiaramente che voi più abitualmente andate a cercare, va a settare la vostra condizione, la vostra posizione nella fascia di prezzo, non tanto quella che vi conviene a voi, ma quella che conviene a loro. Quindi se invece andate a navigare, a ricercare, a fare la ricerca in modalità incognito, questo algoritmo non funziona automaticamente e quindi potreste risparmiare.
0: Ecco, questo è interessante. Altri consigli?
1: Poi chiaramente al solito, allora, io sono un grande fan del tour operator, quindi dell'agenzia di viaggi, quindi sempre nell'ottica del dare il più possibile, cercare di dare il più possibile vantaggio alle cosiddette botteghe di quartiere. I tour operator sono, tra virgolette, oggi una realtà, non i tour operator, scusate, l'agenzia di viaggi. L'agenzia di viaggi lavora sempre meno perché tutti ormai cerchiamo di prenotarci le vacanze su internet, ma ricordatevi che quando voi avete un budget, se voi avete un budget e un posto in cui desiderate andare, è molto meglio paradossalmente affidare le vostre idee ad un'agenzia di viaggi che è in grado di trovare il programma più adatto alla sì. vostra condizione e anche alla vostra spesa, piuttosto che cercare magari di risparmiare cercando su internet, rischiando poi tra l'altro di incampare sulle famose truffe.
0: Consiglia l'assicurazione anche... prima di partire?
1: Allora, anche qui, anche questo è un tema dibattuto. Allora, sicuramente l'assicurazione è utile, consiglio assolutissimamente l'assicurazione, ma anche su questo fare attenzione a quello che si acquista, cioè non acquistate l'assicurazione to cure semplicemente leggendo le tre righe che trovate sul sito dove andate ad acquistare il biglietto, il pacchetto, ma guardatevi le condizioni generali, perché poi molto spesso spendete più soldi e magari l'assicurazione manco vi copre certo. per quello di cui avete bisogno
0: esatto.
1: effettivamente.
0: Va bene.
1: Quindi
0: allora,
1: questo è l'accordo.
0: Va benissimo, grazie di cuore, è stata una bellissima edizione anche insieme a lei. Buone vacanze a Vincenzo Rienzi, grazie a Roberta Di Casimirro in regia, ad Alessio Caranzetti al coordinamento tecnico. Io ringrazio tutti voi e dunque buona estate a tutti, un bacio affettuoso da Monica Senta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran. Pioggia di missili su Israele, Teheran risponde all'attacco su Beirut. Secondo i media locali, i voli da e per l'aeroporto di Teheran saranno sospesi fino a nuovo avviso. Informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump sente il premier israeliano Netanyahu e al Financial Times Tycoon ribadisce che Netanyahu non avrà scelta che accettare qualsiasi accordo che gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. Poi spiega che gli attacchi di Teheran non avranno impatto sull'accordo. La guerra in Ucraina, mentre si continua a combattere, Zelensky ribadisce di essere pronto ad incontrare Putin e che la via più rapida per un cessate il fuoco è il congelamento delle linee del fronte. A Londra l'incontro tra il capo dello Stato ucraino e alcuni degli alleati più stretti. E torniamo in Italia, ballottaggi al 23, l'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono sei i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani, Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti. Lo ricordiamo, seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. Banche, il risico riparte dal Monte Paschi. BPM propone a Siena una fusione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale che avrebbe una capitalizzazione di mercato potenziale di 50 miliardi di euro. Intesa San Paolo e Unipol studiano una controfferta sull'istituto toscano. E veniamo alla cronaca: grave incidente in provincia di Varese, un'auto è piombata su un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che camminavano in fila indiana lungo la strada che conduce ad una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, gli altri quattro sono in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell'auto, un trentenne, in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo, primo italiano dopo 22 anni. Tennis, al Roland Garros Cobolli sfiora lo storico successo. Zverev prevale solo al quinto set. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Eccoci qui, benvenuti dopo il GR1 dell'Una su Rai Radio 1 per la puntata 1185 di Stereonotte Brasile di questa notte fra domenica 7 e lunedì 8 giugno. Io sono Max Tomassi, con noi ci sono Federico Scoppi in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano, alla parte tecnica Alessandro Rosi. Iniziamo immediatamente con Luigi Luna, Talì, Takuya, Kuroda, Salty.

0: Lo è Giluna, Talì, Takuya Kuroda, Salty, questo è il primo brano di questa notte, di Stranotte Brasil, una notte che passeremo insieme a tanti amici, tre storici protagonisti della vita musicale notturna di Roma ci vengono a trovare, il pianista Gin Porto, il produttore Giacomo Bondi, il DJ Corrado Rizza, con loro ascolteremo una playlist di brani brasiliani scelti da loro e presenteremo il nuovo singolo di Gin Porto intitolato Opulé da Africa. L'interprete carioca Zanna, il pianista italiano Paolo Di Sabatino, a pochi giorni dal loro tour brasiliano realizzato con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale di Rio de Janeiro, ci racconteranno com'è nata questa loro collaborazione, che presto darà vita anche ad una serie di brani inediti che loro incideranno a Rio de Janeiro. Vi invito ad interagire con noi. Mi trovate su Facebook e su Instagram, io sono Max Tomassi, diciamo che mentre andiamo in onda potete scrivere che noi vi rispondiamo. Se volete riascoltare la puntata domani mattina con più calma, Rai Play Sound, cliccate su Radio 1 e cercate Stereonotte Brasil. Dopo Luigi Luna c'è Mannarino con Ciao.
1: È una canzone che dondola

0: E siamo qui con Zanna, questa notte sei venuta a trovarci per raccontarci quello che stai per realizzare, no? Qui in Brasile con Paolo Di Sabatino, ma è sempre un piacere averti qui, anche se poi la tua agenda è estremamente impegnata, sia come artista che come imprenditrice della tua voce.
1: È vero, caro, io sono felicissima di essere qui sempre con te e specialmente con questo progetto, anche con Paolo, che tra l'altro sei anche sei coinvolto, sei la persona che ha, no, fatta questa cosa succedere, questa bella realizzazione tra Brasile e Italia. Allora sono felice e contenta.
0: Io diciamo che sono un po' un ponte culturale, no? E mi fa piacere tenere questo ruolo, avere questo ruolo e provare ad avvicinare sempre più persone, e il fatto che tu ti avvicini a Paolo e Paolo a te per me è un grande premio.
1: Ma tu sei molto di più di un divulgatore, tu sei un promotore, sei un pensatore, sei... È incredibile quello che fai, perché poi la musica vera, diciamo così, è così messa in un posto così giù nella società, che si diceva prima, no? Dei costi, delle cose, cioè, l'arte in questo momento... È grave un po' la situazione. Allora avere persone come te e come noi, anche musicisti che fanno queste cose, il mondo diventa, questo cambia il mondo, insomma.
0: Io ti ringrazio.
1: Il mondo, amore mio.
0: No, io non cambio nessuno. Ti ringrazio per questi complimenti che mi imbarazzano. E tra l'altro tu hai toccato un tema importante, che è quello del Rio Tussi, no? Io ho partecipato come relatore il 28, raccontando dell'esplosione della musica brasiliana in Italia e in parte in Europa. Tu anche hai partecipato a questo, e in questo tema, in questo incontro Rio Tussi, si parla proprio dell'importanza della qualità della musica brasiliana e della qualità dell'arte in generale, perché questo è un evento che sottolinea l'importanza della creazione.
1: E io sono contentissima, perché Rio Tussi veramente è un evento molto complesso e molto importante, perché ci avvicina di più all'arte, ci avvicina di più alla produzione, ci organizza. E allora dai.
0: Senti, molte persone si chiederanno e ci hanno anche mandato messaggi: come fa Zanna a parlare tanto bene l'italiano? E io ho spiegato agli ascoltatori, anche nei messaggi privati, che tu hai lavorato in Italia e hai avuto un momento di grande successo nel nostro paese.
1: È perché io nell'altra vita ero italiana sicuramente, allora un po' meno bionda da quello che sono ora. Scherzo, ragazzi, non sono bionda, sono tipicamente brasiliana. Ci ho vissuto 10 anni in Italia, 9 anni, e vivo in una fase dove impariamo le cose, no? Cioè, sono arrivata con 19, 20, sono tornata con quasi 30, e allora è un momento dove tu ti costruisci come persona, come adulto, come consapevolezza e tutto, no? In questa fase. Allora è per quello, penso, ma anche la musica, no? Le lingue sono canzoni, hanno una musicalità propria, allora penso che questo anche mi aiuti. Grazie, amore.
0: Non è soltanto l'evento con Paolo Di Sabatino che farà parte della tua, diciamo, relazione, della nuova relazione con l'Italia, ma è in programma anche un tuo arrivo in Italia per divulgare questo album che si chiama Reflexo. Ne abbiamo parlato nel corso di alcune puntate di Stereonotte Brasil nel mese di marzo, di aprile. La tua partecipazione è stata estremamente apprezzata da tutti, compreso il nostro regista, che ha detto: ah, ma che bello, Zanna quando partecipa nella trasmissione è sempre qualche cosa di interessante da ascoltare, c'è sempre qualche contenuto profondo, forte. Quindi diciamo che adesso, iniziando da Paolo Di Sabatino, iniziando dall'Istituto Italiano di Cultura e dal concerto a Santa Teresa, l'Italia è nella tua traiettoria.
1: L'Italia non è mai uscita dal mio punto di vista, no? Io mi sento molto connessa con la società italiana e sono contentissima di averti vicino, perché è un pezzo di me. Se l'Italia non è presente, è un pezzo di me che manca, sai? E allora io vedo interessante anche come la vita trova i sentieri, i canali, no? E allora è arrivato tu ci sei arrivato, poi l'idea di di spargere la voce del riflesso, che è questo mio secondo album in Italia, è venuta. Poi abbiamo fatto degli incontri, delle puntate qui al programma, poi è venuta l'idea e l'opportunità alla fine, no? Che è venuta fuori di fare questo concerto con Paolo. E io penso che tutto si sta, come dire,
0: incastrando
1: in un modo bello, fluido e organico. E allora penso che siamo nella direzione giusta.
0: Siamo felicissimi. Adesso l'album Reflexo contiene una canzone che si intitola Peggi Vento, che è la mia preferita. Peggi Vento possiamo anche tradurlo con una frase tipo il luogo dove nasce il vento, potrebbe essere così.
1: Per me Peggi Vento c'entra con quel mito greco che Hermes, che c'era quel piede con una ala, e per me questo simbolo è anche dell'archetipo dell'esploratore, che è uno che va in giro per il mondo a trovare la sua casa, che alla fine vuol dire anche a trovare se stessi, no? Trovare se stesso. E allora Peggi Vento parla di questa libertà femminile, no? Di questa ragazza selvatica, no? Menina selvagem. Parla di questa potenza femminile che è selvatica, che è grezza anche, ma anche libera, no? E allora per me c'è questa connessione.
0: Sentiamoci Peggi Vento, Zanna.

0: Zanna con Peggy Vento, stiamo qui chiacchierando con lei anche per parlare di questo tour che realizzerai con Paolo Di Sabatino, che fra un po' ascolteremo perché ci ha mandato dei messaggi. E, insomma, è proprio bella questa idea che staremo insieme nella seconda settimana di giugno. Voi proverete, lui arriverà qui in Brasile. Lui, sai che lui è già stato in Brasile diverse volte. Adesso adesso stavo pensando alla tua versatilità, no? Cioè, dal punto di vista musicale, tu hai iniziato facendo anche musica pop in Italia. Sì. Il tuo progetto con il gruppo, come si chiamava?
1: Vossa Nostra. Non era esattamente pop, ma jazz pop, diciamo così.
0: Quindi, diciamo, sei riuscito a toccare quel tipo di musica. Poi qui in Brasile Reflexo è un album tipicamente MPB cantautorale. Però poi Paolo, che è un pianista di jazz, ti ha messo alla prova e so che voi state componendo delle canzoni inedite e stanno venendo fuori delle belle cose. Allora, come diceva Vinicius de Moraes, la vita è l'arte dell'incontro?
1: Completamente. E io, come produttrice musicale anche, non mi sento limitata. Secondo me c'è una massima che io dico sempre: per chi suona il samba può suonare qualsiasi cosa, perché c'è una divisione complessa, c'è un'armonia complessa, e allora sì, certo che uno deve praticare un attimo di più. E poi la musica brasiliana, secondo me, per questo incontro con Paolo, c'è anche molto del jazz, del jazz più libero, no? E allora sì, io mi trovo bene anche come produttrice. Io ho composto, ho già fatto delle canzoni, è anche giapponese, Koto. Cioè, come produttrice tu ci devi mettere e rischiare tanto per produrre delle canzoni in ritmi e stili diversi, no? E allora mi trovo molto bene in questa posizione anche.
0: Allora, tanto per ricordare, magari ci sono degli ascoltatori che ci seguono dal Brasile, noi abbiamo molti ascoltatori che ci seguono da questo paese, perché purtroppo la programmazione radiofonica delle radio brasiliane non è più tanto focalizzata sulla musica popolare brasiliana di un certo livello, no? A volte nelle radio si sentono delle cose molto più cheap, molto più usa e getta, e quindi dire che voi realizzate due concerti in due luoghi così importanti, il 13 del mese di giugno al Festival Santa Jazz, che è un festival storico dello stato di Spirito Santo, molto vicino a Vittoria, ma poi c'è una storia dietro a questa città che forse tu conosci, molto bella. E poi il 16 nell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, ingresso libero, intorno alle ore 19 c'è il vostro concerto, te e Paolo Di Sabatino. Che emozione, che sensazione hai?
1: Allegria, allegria, allegria, sensazione di pertenenza, una sensazione enorme di sentirmi proprio a casa. È una cosa strana, non lo so, forse anche tu ti senti così in Brasile, no? Un po' a casa. Io quando sono andata lì all'istituto, loro hanno fatto un pranzo e abbiamo pranzato insieme così alla cucina. E è stata una... anche Marco è diventato un amico, e allora sento molto questa vicinanza e mi fa un piacere enorme, che, come ti ho detto prima, per me l'Italia è un pezzo di me, e allora portare Paolo, cioè, qui, no? E vivere questa esperienza, e poi penso anche di andare in studio con lui, se abbiamo il tempo, se tutta la logistica ci permette, andremo anche in studio a suonare un pezzo nuovo che si chiama O Tempo Vai, che era una canzone sua strumentale che era già pronta e già fatta, e io ho messo sulle parole, e questa canzone la presenteremo per la prima volta al Festival di Santa Teresa. E io penso che noi due come artisti meritiamo, sai, questo stage, e sono molto contenta che tu sei stato anche la persona che ha fatto possibile questa cosa. Allora anche tu, è un po' tuo anche questo show, perché
0: poi so che canterete anche delle mie versioni.
1: Sì, sicuramente c'è anche un pezzo Cajuína bellissimo di Caetano Veloso, che tu hai fatto la traduzione, sicuramente non potrebbe essere diversamente, no? Tu ci stai, e tu ci stai anche nel pensiero, nel nostro pensiero, nelle indicazioni che hai fatto, insomma. E gli artisti hanno tantissimo bisogno, come tu lo sai bene, delle dritte, no? E a volte possiamo essere un attimo un po' più vaghi, un po' più distratti, no? Ma tu sei venuto e ci hai dato delle dritte, noi ci stiamo lavorando sopra e penso che sarà un evento bellissimo.
0: È un po' la figura del produttore artistico, no? Quello, sì, che dà delle idee, delle indicazioni per poi farle sviluppare bene dagli artisti. Sì. Prima parlavi del pezzo dell'Italia, no?
1: Un po' più distratti, no? Ma tu sei venuto e ci hai dato delle dritte, noi ci stiamo lavorando sopra e penso che sarà un evento bellissimo.
0: È un po' la figura del produttore artistico, no? Quello, sì, che dà delle idee, delle indicazioni per poi farle sviluppare bene dagli artisti. Sì. Prima parlavi del pezzo dell'Italia, no? L'Italia per te rappresenta davvero

0: italiani nelle ultime decadi del 1800 sono arrivati degli italiani dal Trentino e si sono stabiliti in questo luogo all'interno dello stato di Spirito Santo e hanno fondato questa città, Santa Teresa. Adesso tu vedrai, quando tu andrai in macchina da Vittoria verso Santa Teresa, tu ti renderai conto, per esempio, di trovarti di fronte ad una coltivazione tipicamente brasiliana, il caffè, ma gestito in maniera molto italiana, come se fossero delle vigne. Tutte queste coltivazioni di caffè, tutto il territorio ci riconduce in un certo senso all'Italia. Poi lo scopriamo quando ormai siamo lì, perché tanta gente ha il cognome italiano e tanta gente vede l'agricoltura come la vedevamo noi. È un altro pezzo d'Italia che forse tu non hai, visto che sei stata a Milano, hai vissuto insomma in città metropolizzate del nostro paese, sei d'accordo?
1: No, non sono d'accordo, perché c'è un pezzo forse della mia vita che tu non conosci. Io ci ho vissuto 4 anni alla Rocchetta, che è un piccolo borgo, piccolissimo, sopra i monti di Dallerice, in Liguria, e molto vicino alle Cinque Terre. E allora il proprietario della casetta dove ci vivevo, in mezzo ai boschi, su per i monti, dove ho composto tante canzoni che ci sono anche nell'album Riflesso, anche nel mio primo album, che questo, quel posto mi ha ispirato tantissimo. E io facevo
0: la contadina?
1: Facevo la contadina felice e avevo la mia propria produzione di insalate, pomodori, ho imparato, e anche vino. E allora Roberto, che era il padrone lì, il proprietario della casa, del terreno, mi ha insegnato un sacco di cose. Poi si faceva insieme alla vendemmia, che è stata un'esperienza meravigliosa. E allora penso che Santa Teresa, se c'è questa area bella, sicuramente ci piacerà tantissimo.
0: Adesso ci ascoltiamo Reflexo, tratto dal tuo album omonimo, e poi Paolo Di Sabatino, che ci racconta la storia di Rua Alagoinhas 103.

Allora Max, questo è un brano al quale sono molto affezionato, sta in un disco del 2001 che fu pubblicato dall'edizione Il Manifesto, quindi vendette pure qualche migliaio di copie perché all'epoca era distribuito nelle Feltrinelli, eccetera. E lo scrissi di ritorno da un viaggio dove alloggiai a Rua Lagoinha 301 a Salvador di Bahia, a casa di una amica che poi tra l'altro sarebbe la sorella di Fabrizio Ferri, il famoso fotografo, si chiama Marcella, lei vive tipo da 30 anni a Salvador di Bahia. E di fronte a casa sua c'era la casa di Giorgio Amado. E quindi niente, ho voluto raccontare questo piccolo aneddoto su questo brano, che è un brano che mi dà sempre tanta energia. E ci sono musicisti straordinari, c'è Javier Girotto al soprano, c'è Carlito Squerto che è bassista che poi io sono stato il primo a portare in Italia e poi ha suonato con Chick Corea e con Steve Gadd e alla batteria c'è Orazio il Negro Hernandez. Un abbraccio.

0: Paolo Di Sabatino con Rua alla Goigna 103S. Tu hai parlato con Paolo in questi giorni, stai parlando con Paolo tante volte, ma la senti questa sua passione nei confronti della musica brasiliana?
1: Questa sua, scusa?
0: Passione.
1: Completamente, anche nel suo approach, nel modo che lui suona, no? C'è tanta musica brasiliana nel suo modo di fare e anche nel modo come ci stiamo parlando tutti i giorni, no? Perché stiamo aggiustando l'armonia, gli accordi dei pezzi e la stesura, come comincia, come va, eh? E penso che lui sia un musico molto completo, sono molto contenta di lavorare con lui, molto creativo, molto in gamba, insomma, sono contentissima.
0: Mancano pochi giorni, fra un po' arriva lui e vedrai che ci divertiremo, staremo bene insieme e soprattutto sì, faremo tanta musica, questo non fa mai male.
1: Oh mamma mia, e questa vita anche un po' doppia che facciamo, no? Perché alla fine essere solo esclusivamente musicista bisogna avere, insomma, una struttura che ci permette. Allora io ci lavoro sempre con la musica, ma sono anche abbastanza a servizio delle marche, no?
0: Ho detto appunto che tu sei una artista, ma che lavori, un'imprenditrice della tua voce, che lavori molto con la tua voce. Difatti, insomma, ricordiamo che tu sei la voce ufficiale della metropolitana di Rio de Janeiro e di San Paolo.
1: La voce ufficiale della metro Rio, della metro di San Paolo, anche degli aeroporti, anche la compositrice delle canzoni che sono molto famose qui a Rio e a San Paolo di queste marche, no? E allora facciamo questa... il mio proposito come una imprenditrice sarebbe... alzare la vibrazione attraverso le canzoni che mettiamo, e oggi suoniamo, vibriamo, diciamo così, per più di 22 milioni di persone giorno, e quello per me è una cosa enorme, un regalo. E allora come non fare questo, no Max?
0: Sono d'accordo con te. Adesso ci sentiamo invece Paolo Di Sabatino che parla del progetto che state per realizzare insieme, e chiudiamo con un brano di Paolo che si intitola Ciclito. Grazie a Zanna e ci vediamo presto.
1: Grazie amore mio, grazie a tutti e ci vediamo presto.
2: Io amo definirmi da sempre un filo brasiliano, perché ho sempre avuto un grande amore per la musica brasiliana, per i ritmi della musica brasiliana, il samba, che ho conosciuto attraverso la bossa nova prima, perché da jazzista, insomma, il mio primo approccio è stato quello di suonare i pezzi di Jobim, e quindi tutti gli standard, tutte le canzoni scritte da Jobim che sono entrate poi nel repertorio dei jazzisti, quindi in Senza Tessa, Wave, Samba di una nota e tantissimi Corcovado e tantissimi altri. Poi piano piano ho iniziato ad appassionarmi a Elis Regina, e poi di seguito ai vari compositori e cantautori. Io adoro Chico Buarque, Ivan Lins, João Bosco, Marisa Monchi, insomma c'ho una serie sconfinata di musicisti brasiliani che adoro, e quindi sono un seguace di questa musica, del calcio brasiliano. Ero un grande tifoso di Zico, e poi ho sempre seguito Max Tomassi, che è il Brasile in Italia. Sono stato suo ospite alcune volte nelle sue trasmissioni, e quindi mi è capitato di conoscerlo e di apprezzare il suo modo di approcciare il Brasile, e quindi quando mi è venuto in mente di rendere omaggio a questa meravigliosa terra e alla sua meravigliosa musica, ho chiesto a Max, ho proposto a Max questo progetto che potesse unire un po' la cultura brasiliana con la cultura italiana, e quindi ho scoperto molta musica che non conoscevo, anche tra l'altro, no? Musiche italiane con testi in portoghese, musiche brasiliane con testi in italiano. E alla fine Max mi ha messo in contatto con questa splendida artista che si chiama Zanna, con la quale ci siamo trovati subito in sintonia, abbiamo lavorato un repertorio secondo noi meraviglioso, che va da Ivan Lins a Chico Buarque con il testo di Sergio Bardotti. Non poteva mancare un omaggio al disco della Vanoni con Tuchinho e Vinicius, quindi La voglia e la pazzia, Estate di Bruno Martino, ma anche Re Fazenda di Gilberto Gil o di Exaudisar di Ivan Lins, poi alcuni pezzi miei, alcuni pezzi di Zanna e poi La ciliegina sulla torta, un brano che abbiamo scritto insieme. Ho mandato a Zanna una musica e lei ha scritto un testo meraviglioso su questa musica. Sono felicissimo di fare questi concerti con lei e niente, un caro abbraccio a tutti gli ascoltatori e che la musica bella sia con voi.

0: Ed eccoci qui, dopo aver parlato con Paolo Di Sabatino e con Zanna, sono venuti a trovarci questa notte quattro amici davvero straordinari, ai quali vogliamo molto bene. Parliamo di Jim Porto. Buonanotte Jimmy.
1: Buonanotte a todos. Buonasera.
0: Francesco e Giacomo Bondi.
2: Buonasera a tutti.
3: Buonasera.
0: Padre e figlio. Poi vediamo perché Giacomo non ha portato il figlio per fare una gita.
2: No.
0: È vero, do qua perché Francesco è un DJ, remixer, produttore. E poi c'è il mito Corrado Rizza.
4: Buonasera, come state?
0: Tutto bene, è un piacere avervi qui, mi sembra proprio un gruppo di persone molto affiatate e siamo qui perché parliamo di questo singolo, Jim Porto, oppure da Africa, un singolo che tra l'altro è stato prodotto da Giacomo Bondi e su questo singolo Giacomo Bondi ha permesso l'introduzione delle mani di Francesco Bondi, tuo figlio.
2: Ovvio, era privilegiato.
0: Corrado Rizza.
2: Grande Corrado Rizza, sicuramente.
0: E poi? Basta.
1: E Domenico Scuteri.
2: Perché il remix di Corrado è stato fatto a quattro mani con Domenico Scuteri, Dom Scuteri.
0: Che questa notte non è qui. Allora, io direi di ascoltare immediatamente questo brano, però prima voglio chiedere a Jimmy, che come madrelingua, vorrei capire, Jimmy, questo brano che si intitola Opulè da Africa, no? Noi capiamo dal titolo che ci stiamo avvicinando ad un mondo molto particolare, molto personale, quello africano. Tutti gli afrodiscendenti raccontano in qualche modo la loro appartenenza musicale, culturale. Ovviamente tutti gli afrodiscendenti che hanno la possibilità di fare arte come fai te. Che cosa è Opulè da Africa per te?
1: E certo, io non potevo scappare dalla regola, perché guardandomi personalmente si capisce che i miei antenati sono stati anche da quella parte lì, a parte di Portogallo. Quindi Opulè da Africa. Questa parola Opulè l'ho imparata in Africa, perché c'era nell'equipe del tour che stavo facendo in Africa un tecnico che aveva portato la sua bambina piccola, e questa bambina lo chiedeva sempre a papà, l'Opulè, Opulè, Opulè. E a un certo punto io non sapevo che cos'era Opulè, perché in inglese loro di solito parlavano inglese,
0: rice.
1: E lui invece ha detto che Opulè è nella lingua di Yoruba, che sappiamo che in Brasile gli schiavi brasiliani parlavano anche lo Yoruba, significa riso. Allora questo riso si chiama Opulè. Da lì viene il nome Opulè d'Africa.
0: Sentiamo il brano Opulè d'Africa nella versione radio edit, giusto Giacomo?
2: Sì, la versione che poi ha lanciato anche gli altri remix.
0: Anche perché poi tanta gente che ci ascolta da tanti anni, sono 26 anni, ci dice questi sono quei matti che mettono più versioni. In effetti noi lungo tutti questi anni abbiamo spesso messo nella stessa trasmissione due versioni dello stesso brano, e questa notte ascolteremo le varie nuance di Opulè d'Africa. Jim Porto.

0: Africa, Jim Porto, questa è la Radio Edit, è uscito quanti giorni fa, Giacomo?
1: È uscito una settimana fa, 29 di maggio.
0: Bene, quindi poco tempo fa, un singolo... un EP che sta andando molto bene, no? Puoi anche dopo ci racconti un po' di dati, vai a vedere sul tuo telefonino, perché so che hai messo da parte diverse informazioni su questo. Jimmy, volevi dire qualche cosa?
2: No, volevo dire che sono molto contento, specialmente perché ci sono questi tre personaggi qui presenti stasera, che non c'è Don Scuteri, che è stato il collaboratore di Corrado. Però sono contento di poter sapere che questo brano, che è nato melodicamente con un'atmosfera molto africana e allo stesso tempo molto universale, è stato tradotto anche in questi remix fatto
0: da loro, che poi ascolteremo. Corrado Rizza, così come hanno fatto anche Giacomo e hanno fatto Jim Porto, Corrado Rizza ha scelto delle canzoni brasiliane che in qualche modo per lui sono state importanti. Il primo brano è Garota di Ipanema di Tom Jobim, perché?
3: Sì, è un brano sicuramente forse uno tra i più conosciuti, no? A livello universale.
0: È la seconda canzone più suonata al mondo, dopo Yesterday.
3: Ecco, vedi, questo neanche lo sapevo, però per me, proprio indipendentemente da tutti questi dati che possono essere oggi molto, diciamo, statistici, per me è stato veramente il brano che mi ha fatto innamorare di un certo tipo di musica, che non è quella brasiliana come magari molti potranno pensare, ma proprio della musica di classe, perché per me questo brano racchiude proprio la classe, l'eleganza. Lo dico con un pizzico di presunzione, adesso sono ormai un ultra sessantenne, e io già a 6 anni amavo questa musica, che devo dire, questa educazione musicale. Ecco, vi posso raccontare un aneddoto, perché poi alla fine sono le cose che forse funzionano di più. Mio figlio, che oggi ha 20 anni, ma che io mi ricordo da piccolo, quando mi chiedeva i CD, ancora c'erano i CD perché 20 anni fa, e io gli ho messo dei successi, gli ho messo Beyoncé, delle cose, però poi gli ho messo anche La ragazza di Ipanema, perché so che è come un profumo, cioè respirare una musica, ascoltare una buona musica, e questo è quello che poi è accaduto anche a me, no? Quando ero piccolo, alla fine mi ha educato, e quindi credo che quello che manca oggi è proprio l'educazione musicale. Quindi viva La ragazza di Ipanema e
0: viva Tom Jobim. Ci arriviamo al GR1 delle ore 2, poi torniamo a parlare con questi quattro amici.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il conflitto tra Israele e Iran. In serata la Repubblica Islamica ha lanciato varie raffiche di missili balistici verso lo Stato ebraico in risposta agli ultimi attacchi dell'aviazione israeliana su Beirut. Stop ai voli dell'aeroporto di Teheran. L'inviata Rai a Gerusalemme.
3: A 100 giorni dall'inizio del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran torna a lanciare missili contro il territorio israeliano per la prima volta dalla tregua di inizio aprile. Diverse ondate di missili fanno risuonare le sirene nel nord. Intercettati, dicono le forze di sicurezza, che raccomandano alla popolazione però di rimanere in prossimità dei rifugi. Scuole chiuse in tutto il paese e si chiudono uno dopo l'altro anche gli spazi aerei nella regione. I Pasdaran, che affermano di aver preso di mira la base aerea israeliana di Ramat David, avvertono: se Israele non ferma i suoi attacchi contro il Libano e oserà rispondere, affronterà più duri colpi. La riapertura del conflitto in risposta ai nuovi bombardamenti israeliani sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut, ritorsione contro i lanci di razzi di Hezbollah, alleato dell'Iran, che ha commesso un grave errore al quale risponderemo, e l'avvertimento delle forze di difesa israeliane in Libano: continueremo a operare contro Hezbollah. Che Teheran bruci stanotte, scrive su X il ministro Ben-Gvir, ma anche dall'opposizione l'ex premier Naftali Bennett avverte: è il momento della verità, che la risposta non sia solo simbolica. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E gli attacchi dell'Iran a Israele non avranno alcun impatto sull'intesa perché non hanno lasciato il segno. Così Trump al Financial Times, dopo la ripresa delle ostilità tra Teheran e Tel Aviv. Subito dopo il lancio dei missili iraniani, il presidente americano ha parlato con il premier israeliano per chiedergli di non rispondere. Il